0: di loro. E mi aspettavo questo tipo di partita, un po' abbastanza tattica, non una bella partita secondo me, però una partita che ci porta 3 punti, quindi positiva.
1: Una Juve vivace, una Juve che non ha regalato un tempo, un mezzo tempo, ha iniziato bene, ha finito peggio, o ha iniziato male e ha invertito la tendenza, che sono poi un po' le critiche di questo inizio di campionato, no? Cioè, o della
0: Ma
1: fine del campionato scorso.
0: guarda, io ho notato una Juve molto compatta, molto concreta, soprattutto in fase difensiva li ho visti molto concentrati. Poi nella fase di possesso sempre un po' sterili, però non ho visto una pessima Juve. Ci si aspetta di più, quello sicuramente, perché secondo me il risultato e anche in relazione a una squadra che io in questo momento non vedo benissimo, però una squadra sicuramente in crescita rispetto alle altre prestazioni, soprattutto sotto il punto di vista difensivo, della solidità.
1: Ecco, parlando di moduli, perché di solito voi allenatori, è vero che siete un po' permalosi quando si parla di moduli? Sembra di rubarvi il borsellino con i vostri segreti, il telefono con i numeri di telefono segreti, no? Invece adesso abbiamo sdoganato un po' che la Juve può giocare anche così, che può cambiare in corso d'opera. Come cambia la Juve? Come è cambiata? Come ha cambiato gli abiti, diciamo, dopo gli schiaffi di Reggio Emilia e arrivando alla partita di
0: Ma
1: ieri.
0: ieri un po' anche per la qualità dei giocatori, che sono abbastanza camaleontici, riescono un po' a interpretare i sistemi di gioco. Ci sono stati momenti dove si trovava Nico Gonzalez alle spalle di Conceição a coprire da quarto di destra, e poi dei momenti in cui invece Nico Gonzalez lo trovavamo di fianco a Colomoni. Quindi sicuramente un modo di giocare un po' più eclettico, un po' più libero sotto alcuni punti di vista, perché i giocatori che hai in campo ti permettono di cambiare abito durante la partita. Ecco. Abbiamo trovato dei momenti in cui eravamo messi con un 4-4-2, dei momenti in cui invece dovevamo 3-4-2-1. È stato un po' particolare, diciamo, la partita, l'interpretazione della gara, però i giocatori te lo permettono, perché Nico Gonzalez è un giocatore anche lui un po' come McKennie, abbastanza duttile sotto tanti punti di vista, e quindi ti permette di variare il gioco in base alle necessità.
1: Ma ha dettato anche, diciamo così, dall'avversario o semplicemente fate quello che vi sentite di fare? Perché Spalletti ieri ha sottolineato l'aspetto della disponibilità dei suoi calciatori e li ringrazio, di qua e di là. Allora mi chiedo, è una caratteristica, cioè è una caratteristica di squadra che può essere mantenuta, no? È il giocatore che decide quando cambiare marcia, quando cambiare giocata, quando ripiegare o fin quando ce la fa, o siamo in emergenza in questo momento, viste le assenze.
0: Ah, sicuramente le assenze influiscono su alcune scelte. Poi l'abito durante la partita lo cambia Spalletti, credo che siano indicazioni sue, il fatto di difendere magari con la linea 4, con 4 in mezzo e 2 avanti, piuttosto che col 3, stringere un po' Kalulu. Quindi quell'aspetto lì lo gestisce sicuramente Spalletti. Quello che mi sento di dire che è una cosa positiva, perché troviamo una Juve che magari in alcuni momenti della partita ha bisogno di alcune cose, come quelle di ieri, e con i giocatori che hai in campo, grazie alla loro interpretazione, riesci a sviluppare anche certe cose.
1: Ecco, in cosa secondo te è migliorata in questa duttilità la Juventus? Cioè, quali sono state le forzature dell'allenatore e cosa è riuscito naturalmente a migliorare in base alle caratteristiche non solo di chi ha segnato?
0: A migliorare, io non ho visto grossi miglioramenti sotto il punto di vista del gioco. Ho visto sicuramente una squadra più compatta, più solida, che ha lavorato insieme in fase difensiva, in fase di non possesso, e che ha concesso di meno. Delle volte con un blocco basso, pressioni ultra offensive non ne ho viste molte. Però è stata fatta una buona gara soprattutto dal punto di vista della solidità. Io ho trovato una squadra difficile da penetrare, a meno che appunto palle inattive, quelle situazioni lì, però per il resto ho trovato una squadra solida.
1: Ecco, ci fai rivivere come se tu l'avessi vista a rallenti da bordo campo, dalla panchina, i due gol della Juventus? Cosa ha funzionato in quelle circostanze e cosa invece non è riuscito a opporre l'Atalanta?
0: Ma allora, sul primo gol è stata un'azione sulla sinistra, un cross, la palla è passata. Bernasconi si è perso con Seisau che non ha calciato benissimo, ma per fortuna l'ha messa dentro, visto che non è tanto abituato. Sul secondo è un errore, cioè loro marcando a zona, quella zona lì dovrebbe essere in realtà una zona che vanno a coprire, che vanno ad attaccare. Bremer è riuscito a staccarsi, hanno fatto gol. Sono situazioni che sicuramente sono state anche studiate perché la maggior parte dei calci d'angolo della Juve li hanno calciati tutti quanti in quella zona lì. Quindi probabilmente sia sull'attacco con un giocatore da dietro che attaccava il primo palo, sia con un giocatore che invece partiva già più vicino al primo palo e si staccava solo un po' all'indietro come Bremer. Nel gol sono sicuramente situazioni studiate per andare ad attaccare quella zona. Probabilmente avevano notato che quella lì poteva essere la zona più pericolosa. Ha dato ragione perché Nico Gonzalez di testa l'ha sfiorata a momenti fa gol. Bremer, cioè Koopmeiners, se non mi sbaglio, anche mi sembra che 3-4
1: Sì.
0: situazioni da calcio d'angolo da quel lato di là sono state calciate sul primo palo e hanno comunque portato dei buoni risultati.
1: Ecco, mister, tu dovessi fare delle scelte, no? Ma così, parlando per dibattere un po' anche con i nostri radioascoltatori che possono scriverci, mandarci un vocale al 340-54-25-324. Ci spieghi l'utilità di Conceição rispetto all'impiego a partita in corsa di Zegrova? Sono loro i due bilancini di quella corsia? Cosa può dare uno? Cosa non può dare l'altro? Cosa fa chi entra dall'inizio e chi magari invece ha partita in corso?
0: Sono sicuramente due giocatori intraprendenti nell'uno contro uno, con qualità, con fantasia, con dribbling. Con Seisao forse ha più benzina per durare di più, quindi per farsi 60 minuti, mentre magari Zegrova è più un giocatore da ultimi 30 per un aspetto forse di durata nella partita. Sotto il punto di vista di qualità nel gioco, di scelte, di idee. A me personalmente piace più Zegrova perché lo trovo che abbia dei tempi di gioco migliori. Con Seisao probabilmente ha un altro passo, ha un motore diverso, quindi può metterti in difficoltà su altri aspetti. Diciamo che sono due esterni che comunque durante l'arco della partita, prima incontrando uno, poi incontrando l'altro, vanno sicuramente a mettere in difficoltà il terzino avversario.
1: Un giudizio sulla prestazione di Colomouani, perché salva un gol, ma non è un difensore. Ieri non segna, ma l'ho visto, dimmi se sbaglio, meno spalle alla porta, cioè più girato col volto rivolto al portiere avversario, anche partendo da lontano, ovviamente.
0: Ma allora, forse la partita ti permetteva di giocare una partita un po' più simile a quelle che sono le sue caratteristiche, perché comunque la linea di difesa di Sarri tende ad alzarsi, tende comunque a prendere campo, a prendere metri in avanti. Quindi lo spazio ad attaccare c'è e lui su quel punto di vista lì, secondo me, è bravo. E poi ha un passo adatto a fare quel tipo di attacco alla profondità. In generale, le cose buone. Perché ha protetto dei palloni, ha preso dei falli, ha legato un po' il gioco, ha salvato il gol, che non è una cosa, non è un dettaglio da poco, anzi, ha fatto un'ottima cosa. Non dobbiamo dimenticarci che per quanto abbia fatto un'ottima prestazione, quello che si chiede alla punta è di fare gol, cioè, quella è una cosa importante. Speriamo che arrivino perché. Diciamo che fare un campionato con le punte che magari non arrivano a 10-12 gol. Né una né l'altra diventa un campionato che mi viene da pensare difficile per arrivare nei primi quattro posti.
1: Ecco, la Juve, secondo te, si sta mettendo al servizio dei giocatori offensivi in quale modo? Cosa sta provando a cambiare, con la tipologia di gioco? Non vediamo ancora miracoli, ci mancherebbe, però anche solo Colomani mi è sembrato un po' più vivace, Forse convinto da che cosa? Dalle metodologie di allenamento, da un carattere che deve ad un certo punto alla lunga anche emergere? Come si lavora su
0: Ma
1: questi giocatori, su questi schemi?
0: Sicuramente Colomoni è arrivato a un periodo difficile dove negli ultimi 2 o 3 anni, vuoi o non vuoi, ha fatto fatica. La fiducia dell'allenatore, io credo che lui la percepisca perché lo fa giocare sempre. C'è stata una conferenza dove l'ha bastonato, una conferenza dove gli ha dato la carota, quindi è stato un po' giusto anche nell'atteggiamento Spalletti. Secondo me lui percepisce la fiducia, quindi pian piano potrà solo che andare a migliorare, io spero e credo, perché il giocatore le qualità le ha. Non so se è quel tipo di giocatore che magari si aspetta la gente, un giocatore che magari ti faccia i 20 gol in stagione, perché non mi sembra troppo adatto a fare quel tipo di numeri lì. Però sicuramente sotto il punto di vista delle prestazioni crescerà. Crescerà come crescerà magari la Juve aiutandolo per giocare un calcio diverso. La partita di ieri è diversa sotto il punto di vista proprio dell'organizzazione della gara, perché la linea di difesa è più alta, spazi ce ne sono di più e quindi puoi andare ad attaccare alcune situazioni di gioco, alcuni spazi dietro la linea di difesa. Si troveranno squadre come magari Parma, dove nel primo tempo si gioca negli ultimi 30 metri e spazi non ce ne sono. Quindi la punta deve essere in grado sia di attaccare la profondità, sia di legare il gioco, ma deve essere brava a lavorare anche dentro l'area di rigore.
1: Volevo fare un punto un attimo, poi ritorniamo sui singoli, quantomeno il giorno dopo questo successo. Sul valore dell'Atalanta, come ti dicevo, io ero un po' preoccupato perché dico, Sarri arriva da 2 sconfitte consecutive, questa è la terza. Che cosa cambia? Com'è cambiata l'Atalanta secondo te? Perché in difesa comunque gli esterni in passato spingevano moltissimo. Mi è sembrato un Atalanta che ha fatto più che un passo in avanti con Sarri, ci vuole tempo, dice lui. Ha risposto anche Ederson dicendo la qualità c'è, ma forse sono stati troppi cambiamenti fino a questo momento a fermarci un po'. Però, ripeto, ho visto una difesa troppo statica, troppo attendista. È una lettura giusta la mia?
0: Sì, giusta la lettura sulla difesa, ma in generale su tutta la squadra. Diciamo che il calcio dalla quale arrivava l'Atalanta era un calcio più dinamico, un calcio un po' più libero sotto alcuni punti di vista sull'interpretazione delle situazioni di gioco. Invece il calcio magari di Sarri è un po' più schematico, oltre che per la linea di difesa che sicuramente serve tempo perché è completamente un modo di giocare diverso, una linea di A4 anziché A3, quindi è diverso proprio l'interpretazione della partita. Anche sotto il punto di vista offensivo, io li ho trovati troppo schematici, troppo bloccati. Cioè, De Ketelaere è rimasto tutto il tempo largo a destra, Rowe tutto il tempo largo a sinistra, difficilmente sono entrati dentro al campo a giocare. Forse erano un po' troppo legati. Ci vorrà tempo perché è un sistema, un'interpretazione del gioco totalmente diversa rispetto a prima. In questo momento non mi sembra un'Atalanta che possa impensierire troppo gli avversari per il modo di giocare che ha. Per quello anche ieri mi aspettavo una partita abbastanza statica e priva di non troppe emozioni, ecco.
1: Ecco, quando Sarri in conferenza stampa fa riferimento dai miei, mi aspettavo, al di là del tempo che serve, eccetera, eccetera, mi aspettavo più coraggio dai singoli. Che cosa si intende per coraggio? Quando tu ai tuoi ragazzi dici dovete avere più coraggio, fai riferimento a tutti, al migliore, al peggiore? Fai riferimento a chi è più tecnico, a quello che deve stare attento a marcare l'uomo importante, più forte della squadra avversaria, che cosa? Perché a volte mi immedesimo nelle situazioni quando anche noi, nel momento di difficoltà, abbiamo ripetuto coraggio, personalità e bla bla bla.
0: Ma allora, quando un allenatore chiede coraggio ai giocatori, lo chiede in entrambe le fasi, sia nella fase di pressione che nella fase di possesso del pallone. Sicuramente lui si riferisce al fatto di essere più intraprendenti con la palla, perché ieri non ho visto giocatori molto intraprendenti col pallone tra i piedi. non dobbiamo neanche dimenticare che però un calciatore è intraprendente quando è in fiducia ed è a suo agio con quello che sta facendo. È chiaro che se noi chiediamo a un giocatore che ha sempre fatto un certo tipo di gioco di farne un altro, non possiamo pensare che la resa e il coraggio che il giocatore ci mette in campo nelle scelte che fa sia lo stesso rispetto a prima. Quindi ci vuole tempo, deve aver pazienza lui, deve aver pazienza la società, i tifosi dell'Atalanta sotto il punto di vista per quanto riguarda il loro momento. Sarri è un buon allenatore, vediamo se riesce a trasmettere e cambiare dei principi che comunque ormai a Bergamo vanno avanti da più di 10 anni quasi. Quindi non è semplice, ci vuole tempo.
1: Vorrei chiudere con te con la figura di Douglas Luiz in mezzo al campo. Come sta andando? Non lo chiamo esperimento, la necessità. Come sta migliorando? Cosa ci vedi? Su cosa ha lavorato Spalletti? Perché un po' è un giocatore diverso da quello che abbiamo visto anche solo 2 anni fa o che magari non ha sfondato né qui né lì in questi ultimi 2 anni.
0: Ma io ho sempre pensato che lui fosse un ottimo giocatore. Forse quando è venuto tempo fa non era magari anche a livello mentale pronto per trasferirsi di qua, diciamo che c'era una situazione diversa. Ora il giocatore è arrivato con delle aspettative minori e sta dimostrando secondo me di essere un giocatore di assoluto livello, perché in fase di impostazione ti dà qualcosa, nelle verticalizzazioni ti dà qualcosa, come idee negli ultimi 30 metri ha delle idee migliori rispetto ad altri giocatori. Quindi io credo sia un valore aggiunto, un giocatore che abbiamo ritrovato, si spera che si continui così. Sarra anche mi è piaciuto parecchio quando poi è entrato, un giocatore che comunque è dinamico. Vedo una Juve che può avere margini di miglioramento. Io non penso che sia un problema di giocatori, cioè i giocatori ci sono. Serve collaudarli, serve remare tutti nella stessa direzione per far sì che si vada sia a lavorare bene in fase di non possesso che di possesso per essere anche più imprevedibili in quello che si fa, perché al momento siamo un po' sterili.
1: Sì, questo è vero. Ricordiamo che col gol di ieri Bremer ha raggiunto Zegrova e Gonzales a 2 reti. Senti, mister, tu dalla panchina ti conosco, quindi non puoi bleffare.
0: Tranquillo, ci sono.
1: Di fronte al miglior arbitro che tu abbia mai avuto nella tua gestione nel settore giovanile della Sisport. E squadre a tinte bianconere, diciamolo per chi non conoscesse la Sisport di Torino. Ti chiedo, quella trattenuta lì è una decisione che deve prendere su Rowe, è una decisione che deve prendere l'arbitro, una decisione che se prende l'arbitro però è talmente evidente, qualcuno dice, devi andare al VAR e quindi cambiare la decisione dell'arbitro. Quando non si usava niente, si usava troppo e si è tornati a mettere centrale l'arbitro. Voglio sentire il tuo parere. Un allenatore da bordo campo come te, che cosa avrebbe detto? Direttore, che mi ricordo il tuo direttore, mi fischia ancora nelle orecchie.
0: Vabbè,
1: Direttore.
0: certo, ma è il gioco delle parti. È normale che se è un episodio a sfavore vai a redarguire l'arbitro per richiamare l'attenzione su quello che è successo. Però è una cosa, secondo me, che deve interpretare l'arbitro su quello che è successo, anche perché l'ha visto. E si deve capire l'entità della forza, che non è semplice da fare perché non si riesce bene a interpretare, soprattutto da un video. Ma magari lui in prima persona che era lì, che ha visto la situazione di gioco, ha interpretato la lettura della situazione con una semplicità diversa, quindi non ha visto quella forza nella trattenuta per la quale poi Rowe si è lasciato andare. Poi non mi aspetto di tutto, e se viene richiamato al VAR, ci può anche stare. Però forse la scelta che ha fatto è sua rispetto a quello che lui ha visto in campo in quel momento.
1: Come hai sottolineato tu, ha visto anche Rowe lasciarsi un po' andare, un po' troppo per
0: Sì,
1: l'allungamento di
0: Rowe
1: una
0: si è
1: maglia.
0: lasciato andare, certo, sì, Rowe si è lasciato andare in
1: Quindi c'è
0: maniera
1: una
0: evidente.
1: volontà di dire rigorini, rigoretti, rigoroni, eccetera, eccetera, con ogni rima possibile. Se la vede l'arbitro, lasciamo la decisione a lui e io mi trovo d'accordo, ma lo dico anche quando magari capiterà nella nostra area.
0: Ma è positiva questa cosa, anche la gestione degli arbitri in questo momento, in queste prime 5 giornate di Serie A, permette di vedere un gioco più dinamico, un gioco più vivace, permette di vedere più gol perché il gioco è meno interrotto, quindi ci sono più transizioni.
1: Di giocare di più?
0: È più piacevole, si gioca di più a livello di tempo effettivo, quindi è piacevole vedere le partite, alcune di più, alcune di meno, forse le nostre non sono tanto belle da vedere, ma ci prendiamo i punti che ci prendiamo, però anche la gestione degli arbitri in questo momento aiuta il campionato ad essere un po' più bello da seguire.
1: Entrambi hanno detto che Rowe si è lasciato cadere su una palla che non avrebbe mai raggiunto. Io ho avuto la stessa impressione dallo stadio e quindi questa volta condivido, accetto, e non condividessi accetterei lo stesso. Tanto per essere chiari, il calcio è anche questo, gioco di contatto, perché facciamo tutti un po' i furbi, no? Il gioco delle parti l'ha definito Giovanni Augimeri, che adesso liberiamo per un po' di vacanza. Dove va lei a fare qualche torneo in giro per il mondo?
0: No, in questo momento sono qua a Torino e ci rimarrò per un po'.
1: Sta studiando qualche squadra, progetti, ambizioni?
0: No, si sta sempre seguendo i giovani.
1: I giovani.
0: Sono il futuro, quindi dobbiamo seguir loro.
1: Il futuro dobbiamo seguire loro e evitare qualche polemica, ma non lo dico a te, a me in generale, no? Attorno al mondo del calcio. Va bene, unire e non dividere, come sempre. Giovanni Augimeri, speriamo di ritrovarci con una Juve migliore, perché vedo che sottolinea la sua esigenza vedere qualcosa anche di meglio. La miglior partita che ha visto questo weekend? Più divertente. La partita più divertente di questo weekend che lei ha visto? A parte quello della sua squadra giovanile?
0: Ho seguito ieri un po' il Milan, mi è piaciuto,
1: sì.
0: Però in generale le partite di Serie A sono state piacevoli. Roma-Inter mi è piaciuta, quindi è stata una giornata di campionato piacevole.
1: Come ha fatto il Frosinone a battere l'Eurocomo? Come si fa?
0: Non l'ho vista, però ho visto anche le statistiche, ci sono state quasi 50 tiri tra le due squadre. Quindi sicuramente è stata una partita piacevole che magari mi andrò a rivedere adesso in replica.
1: Le ho dato un consiglio. Grazie Giovanni, grazie mister.
0: Grazie Antonio, a presto.
1: Alla
0: buona
1: prossima
0: giornata.
1: Lo ritroveremo in questa fascia oraria dopo le partite interne della Juventus. Noi, caro Manuel, ci fermiamo un attimo. Mandami il link a Domenico Marocchino, mandamelo, che è già lì che vuole intervenire. A tra poco Domenico Marocchino, solo su Radio Bianconera.
2: Cose di calcio.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Serie A si fa da parte per 3 settimane per lasciare spazio alle nazionali. Gli azzurri si sono radunati ieri sera a Coverciano, da oggi gli allenamenti in vista della prima sfida in Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati, indisponibile romanista Brian Cristante chiamato Samuele Ricci. Questa maxi pausa senza precedenti accorpa in un'unica grande finestra le vecchie soste di settembre e ottobre, portando le nazionali a disputare 4 incontri anziché 2 per ridurre lo stress dei viaggi transoceanici e i disagi del fuso orario e calciatori. Risultato al di sotto del limite di cut-off, le sostanze stupefacenti, il test effettuato all'ospedale Niguarda su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. Yannick Sinner inizia oggi la sua 90ª settimana da numero 1 del ranking ATP, un regno destinato a proseguire per l'azzurro, che manterrà la vetta almeno fino al Masters 1000 di Shanghai, certo dunque di arrivare almeno 93 settimane. Lorenzo Musetti esce invece tra i primi 20 al mondo. Il Cararino lascia la top 10 per la prima volta da luglio 2024. Guadagna due posizioni Luciano Darderi, che torna tra i migliori di 20. Situazione stabile in top 10. Dopo la vittoria dell'Italia contro la Danimarca, oggi si completano gli ottavi di finale degli europei di volley maschili. Alla Pallavela di Torino si giocano Belgio Repubblica Ceca alle 16 e Slovenia Serbia alle 21. Intanto i ragazzi di Fefe Di Giorgi possono già pensare ai quarti. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì alle 21.05 contro la Finlandia. Il basket, Maxima Roma annuncia l'ingaggio di Hunter Tyson, che porta nel roster di coach Matteo Cotelli esperienza NBA, fisicità e tiro perimetrale. Nato a Monroe in Carolina del Nord il 13 giugno 2000, Tyson è un'ala di 2,3 m per 98 kg, capace di unire fisicità, tiro dalla distanza e presenza a rimbalzo, garantendo versatilità nelle posizioni di ala. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile ma con il transito di nubi medio-alte e stratificate in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile abbastanza soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, tempo stabile e nel complesso soleggiato, ma ancora con qualche rovescio pomeridiano sui rilievi di Sicilia e Calabria Ionica. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Cose di calcio.
1: Ben ritrovati, eccoci qua per l'ultima mezz'ora di Cose di Calcio. Tra pochissimo, anzi è già dentro, si è già tuffato nella nostra regia Domenico Marocchino. Eccolo lì, il bibliotecario Domenico Marocchino. Più bello del solito, solare dopo questa vittoria.
6: No, solare è una questione di luce che c'è qua. E poi la biblioteca è l'unico posto dove prende l'iPad, non è perché i libri non sono neanche miei, ma sono di Tommaso, quindi io non avrei neanche la forza di leggere questi libri di filosofia, non ce la farei proprio. Mi dica, direttore, ieri ho visto una bella partita. Una partita strana
1: o bella? O bella e strana? Spiegami.
6: Un po' strana e un po' bella. Sembra una partita a scacchi. Interessante, soprattutto visto, cioè diciamo che l'Atalanta ha mantenuto per tanto tempo un'impostazione e un modulo. Modulo non mi piace, diciamo, chiamiamolo dislocazione in campo dei giocatori, cioè dove si posizionano i giocatori in partenza, che poi è la definizione di modulo questo, e abbastanza stabile fin quando poi non ha usufruito di alcuni cambi, ecco, insomma Sarri non ha fatto alcuni cambi soprattutto in attacco, e invece la Juventus nell'arco della partita, ancora prima e anche durante, diciamo che Spalletti ha trovato ha modificato nel corso della partita. Ecco, ovviamente quando tu in vantaggio l'ho modificato di più, però ha modificato anche in partenza. Non avrei mai pensato che la Juventus partisse con questi giocatori, con questo modulo, ecco, insomma, che poi un 3-4-2-1, ecco, insomma.
1: Ecco,
6: mobile.
1: Però se funziona dopo la scoppola di Reggio Emilia, se funziona, è così difficile focalizzare l'attenzione sul cambiamento e ripartire da lì? Io questa convinzione degli allenatori non l'ho mai capito. Cioè, che parlare di aspetto di coraggio dei giocatori, di disponibilità dei giocatori juventini nel modificare, ma è così difficile modificare? Forse freni, hai frenato fino a questo momento i giocatori che sono stati, che ti sono sembrati ieri invece disponibili al cambio di atteggiamento. No. Spiegami un
6: no,
1: po'.
6: Allora, la prima cosa è individuare se ci sono giocatori pronti subito per interpretare varie posizioni, vari moduli in campo, quindi varie posizioni di partenza, chiamiamole sempre così, di inserimento. E poi anche capire se ce ne sono altri che col tempo possono anche loro fare quello e se ci sono altri invece che non possono farlo del tutto. Nella Juventus di io per quello che in tempi non sospetti avevo detto che McKennie è un giocatore fondamentale nella Juventus, tutti ricordi che quando lo criticavano io dicevo sempre no, è un giocatore che può fare 3 o 4 ruoli. E li può fare tutti bene, li può fare anche tutti con un rendimento da 7 e in alcune punte arrivare anche all'8. Certo che non stiamo parlando di Marco Tardelli o di Michel Platini, però faccio riferimento ai miei tempi, però è un giocatore che può giocare dietro la prima punta, può giocare esterno, può giocare mediano e la stessa cosa ha fatto con Nico Gonzalez e la stessa cosa più facile da fare con Douglas Lewis, ecco, insomma, se tu hai la possibilità di avere 3 o 4 giocatori, c'è anche Cambiaso che è in grado di fare quello, se tu hai in squadra la rosa nella rosa 4 o 5 giocatori che hanno queste caratteristiche di utilità, è un tuo vantaggio, ecco, insomma, un enorme tuo vantaggio.
1: E sentito che
6: però,
1: è finito un altro giocatore sotto i ferri, Colomani, sfortunatissimo, calpestato il dito da parte di Ederson, 38esimo minuto della partita, oggi si opera, se non si sta già operando in questi momenti, si è fratturato il dito.
6: È successo a me con Agi a Bologna in un'amichevole, sono stato 40 giorni col gesso, sembra una fattura.
1: Spiegami,
6: una fattura...
1: non la sapevo questa.
6: Sì, perché io non salto mai di testa, quella volta lì, nonostante fosse alto 1,90 m e Agi 1,70 m, non so cosa mi è successo, forse ero distratto, sono saltato, lui è saltato con me, io sono caduto prima, perché sono più lungo, quindi arrivo prima. È un po' come con te, se saltiamo tutti e due arrivo prima io per terra, perché ho le gambe più lunghe, e lui è arrivato sul mio dito, e me la... no, tu ridi, ma una legge... della natura e mi ha pestato il dito del mignolo che sembra insignificante ma non lo è e mi si è gonfiato subito il piede, sono stato 40 giorni di gesso, io spero che non sia quello, perché apro una parentesi, la chiudo velocemente, nell'ambito delle fratture e degli strappi o stiramenti ci sono dei muscoli banali che la maggior parte delle persone non conoscono, piccolissimi, che però se hanno dei problemi o si stirano è come se si stirasse il muscolo più importante che tu hai nel tuo corpo. Cioè, uno del calciatore, il muscolo più importante è il quadricipite femorale, perché è quello che dà la forza, il muscolo davanti, quello che lega l'anca alle ginocchia, è quello che ti dà l'esplosività, hai capito? Con un altro muscolo importante è il muscolo del polpaccio, perché il polpaccio è sempre allenato, però ci sono dei muscoli, chiamiamoli stupidi, che non lo sono, ad esempio sotto la pianta del piede c'è un muscolo che se tu ti stiri quello non cammini più, è lungo 3 centimetri, idem vale per le fratture, ci sono delle fratture che in teoria, non dico che Franz Beckenbauer ha giocato con una costola rotta, legato il braccio, se invece ti fai una frattura, un dito, non puoi correre.
1: Certo. Quindi... Ricordiamo, ce lo ricordano, ce lo sottolineano, si è fratturato il dito di una mano con l'Umani, gli è saltato addosso il centrocampista Ederson. E quindi
6: mano,
1: quindi si pensa, immagino, dimmi tu che sei anche...
6: No, io non ho visto gli ultimi 10 minuti perché ho dovuto finire una torta e
1: Ti hai riportato la torta?
6: E soprattutto dovevo bere un pasticcio di Pantelleria, quindi ho detto, il pasticcio di Pantelleria, il 2-0, ecco. Che finirà sul 2-0, ho detto, vediamoci il pasticcio di Pantelleria.
1: Quindi sei andato prima che finisse tutto al buffet, ho capito, il tifoso che noi non vorremmo mai vedere allo stadio è quello descritto da Domenico Marocchino. Senti...
6: Mi fai dire una cosa prima che mi dimentichi, perché... Stamattina, anche ieri, mi ha cercato diverse persone. Sì. Sono rimasto molto, molto deluso, molto rattristato, ma molto, molto rattristato dell'atteggiamento di una parte della tifoseria nei confronti di Sandro Mazzola. Io mi onoro di averlo conosciuto, di averlo frequentato, e vi assicuro che, a parte l'immenso giocatore, era una persona veramente simpatica, veramente alla mano, per niente arrogante, e secondo me non si meritava assolutamente quello.
1: Io ho aperto la trasmissione, ho preso le distanze, le ho dette, e ho detto, se qualcuno non la pensa così può cambiare canale. Alcuni, la minoranza della minoranza, ha detto che tornerà magari domani o fra qualche mese. Certamente io ricordo, non a te, no, a questa tua dichiarazione di coerenza, di educazione, di rispetto, quello che è stato detto anche dalla Juventus, quello che dovrebbero dire le nostre coscienze senza l'invito di nessuno. Non c'è rivalità che giustifichi queste mancanze di rispetto. Onorare la memoria rappresenta una responsabilità che trascende da appartenenza ai colori. Lo dico come quando si prendono le medicine, Domenico, bisogna prendere tre volte al giorno. Dai, provateci e vedrete che avremo un mondo migliore.
6: Antonio, sì. come ti ho detto prima, l'ho conosciuto, ho fatto tante trasmissioni con lui, e non ho mai visto una volta avere un atteggiamento scontroso, arrogante, infido verso nessuna situazione, verso nessuna squadra. Guarda, è una delle persone diciamo più buone che abbia conosciuto, onde per cui mi dispiace tantissimo, sinceramente.
1: Fai bene a risottolinearlo, i tifosi fanno riferimento a quello che ha detto, che avrebbe fatto, però ripeto, siamo a casa della Juventus. Non condividiamo, stiamo in silenzio, e il silenzio avrebbe dovuto essere assordante. Poi fuori non andate a mangiare a casa del vostro nemico, del vostro vicino di casa, ma insegniamo lealtà ed educazione ai nostri figli per avere un mondo forse migliore, di poco ma un po' migliore. A me Mazzola non fa né caldo né freddo, lo rispetto nel giorno della commemorazione. Con il minuto di silenzio ho ridato la linea allo studio centrale, ho registrato quello che è capitato, ho preso le distanze, e non vorrei che a pagare fosse, come sempre, la maggioranza, no? Che non ha sempre ragione, ma la maggioranza ha portato questo tipo di rispetto, prendendo il sopravvento rispetto non a quello studiata bene, a ricordare Scirea, Fortunato e l'avvocato Agnelli, ci mancherebbe, no? Ma non è quello il momento per voltare le spalle alla realtà. Punto. Poi era interista, poi ha detto male della Juve, poi, eccetera, eccetera. Grazie perché ci sei arrivato da solo, quindi non l'avevamo neanche preparato, ma te l'avrei chiesto. Domenico, io ti chiedo ti do dei dati di Bremer, che diventa bomber sui colpi di testa, è il migliore in Italia. Quindi cosa significa quando un difensore... Tu hai giocato con difensori bravi così di testa a marcare, andare avanti e a segnare con quell'impeto, da grande da fiuto, da attaccante. Cioè,
6: no, premesso che ha fatto un gol di testa non facile, perché non l'ha facile. Fatto in controrotazione, perché sta palla non gli è arrivata tra lui e la porta, gli è arrivato un po' cioè in linea con lui, è dovuto, per dare il colpo, andare dalla parte opposta della porta, marcato da un avversario. Ha fatto un gran gol, ha fatto un grandissimo gol di testa, e questa è una delle sue qualità. Bremer, ecco, cioè, non è che possiamo insomma, fare altre considerazioni. L'unica considerazione che si potrebbe fare, ma è abbastanza generalizzata nel calcio italiano in questi ultimi anni, che normalmente fra la coppia di centrale, che siano due, che siano tre, non c'è uno di quelli con una tecnica raffinata, non c'è Brio Scirea, non c'è Baresi Costa Curta, non c'è, ci sono sempre delle coppie anche abbastanza simili, perché Bremer, Lucumi, Gatti o chiunque giochi, nessuno di questi ha le caratteristiche di Gaetano Scirea o di o comunque, cioè, ci manca al calcio italiano l'abbiamo avuto con Bonucci, devo essere sincero, l'abbiamo avuto un po' con Bonucci, Chiellini, Barzagli. Bonucci, diciamo, era uno che cercava l'uomo a distante, era un giocatore che per alcuni è anche stato criticato, ma era anche un grande regista difensivo, ecco, insomma. Noi non abbiamo adesso, noi adesso dobbiamo passare dal centrocampo, dobbiamo essere più corti, dobbiamo passare

0: più giocatore con quelle caratteristiche lì, ma è una questione di periodo storico, non è una questione di sono le caratteristiche in un determinato periodo.
1: I salotti che tu frequenti finiscono i loro servizi, mi ha incuriosito quest'anno, dicendo la partita che abbiamo seguito da 1 a 5, voto 3, cioè giudizio 3, no? Bellezza, qualità, gestione, cambi, eccetera. Qual è la partita più bella che hai visto in queste prime 5 giornate? E dove collochi la Juventus?
0: Dipende dal punto di vista. Allora, indiscutibilmente dipende da dove lo guardi. Cioè, se la guardi dal bicchiere mezzo pieno o dal bicchiere mezzo vuoto. Se io guardo, ad esempio, la partita più bella, quella che hanno detto tutti, che è stata Roma, Roma-Inter, ti posso dire sì, la più bella. Però ti posso anche dire, ma c'era un vuoto a centrocampo che sembravano due squadre da oratorio e nessuno occupava la zona più importante del campo. Quindi, se noi la vediamo dal punto di vista della spettacolarizzazione, possiamo dargli 5 stelle, però se la vediamo dal punto di vista tattico possiamo dargli anche 2 stelle. Sta di fatto che si è accusato la difesa dell'Inter quando il giocatore che ha fatto 2 gol della Roma è Koné, e nella marcatura uomo contro uomo che c'è adesso, chi non marcava Koné? Chi avrebbe dovuto marcarlo Koné? Un centrocampista. Quindi dove ha fallito? Non ha fallito nella linea di difesa, ma c'è stato un errore a centrocampo, c'è stata una dimenticanza a centrocampo, c'è stato comunque uno sbagliato atteggiamento al centrocampo. Dipende sempre da come vedi le situazioni. Se io giudico Atalanta Juventus, Juventus Atalanta, e la giudico dal punto di vista tattico, do 5 alla Juventus e 3 all'Atalanta. Se io invece la giudico dal punto di vista del gioco, potrei dire 5 il primo tempo, 7 e mezzo il secondo tempo, tra tutte e due le parti. Ecco, non c'è una valutazione, un voto che può essere complessivo. Questo succede anche con le donne, sai che io faccio sempre il paragone lì, no? Delle volte sono delle donne
1: non me lo ricordavo.
0: No, ci sono delle donne da 9 ma hanno dei piedi da 3, poi viceversa anche gli uomini, no? cioè non so, sono degli uomini che hanno un bellissimo viso ma non hanno il lato B, quindi se tu li vedi puoi dire è vestito, dice cavolo, questo qua è un uomo da 10, bellissimo, no? Poi vai in spiaggia dove si mette il costume e dici dov'è il lato B? Non ce l'ha, e allora la mia valutazione diventa 2. Certo. 2 e 10 fa 12, diviso 2 fa 6, non 7.
1: È difficile marcarti su questi argomenti, Domenico, no, perché tu sei un fuoriclasse.
0: Questo è il
1: sì, sì, sei stato chiaro.
0: È una mia valutazione. Diciamo che oltre a questo, in questo inizio di campionato c'è stata una permissività, che forse non è il termine giusto, degli arbitraggi, che da un certo punto di vista mi è piaciuto e da un altro punto di vista non mi è piaciuto. Cioè si permette di usare molto le braccia e si permette di usare poco i piedi. Con le braccia ormai puoi prendere, cioè devono giocare a torso nudo i calciatori, perché le ste maglie si allungano, si restringono, si accorciano si prendono tutti, perché anche l'attaccante prende la maglia del difensore, l'attaccante lo prende sulla pancia, il difensore lo prende sulla schiena, e diventa difficile poi, perché il calcio è un gioco di equilibrio a livello singolo, e se tu mi tiri io non ho più equilibrio, cioè non ho l'equilibrio che mi è fondamentale, che mi è indispensabile, e lì è permesso tutto, e gli addetti ai lavori dicono no, bisogna calcolare, e questo mi viene da ridere, mi viene molto da ridere, l'intensità, come se da uno schermo tu possa capire l'intensità, possa capire quando, basterebbe capire che le tecnologie attuali fanno vedere un calcio più veloce rispetto al nostro, perché sono anche, è vero che il calcio attuale è più veloce e più rapido, ma anche le tecnologie le aiutano in questo cambiamento. È come vedere una cosa a colore e una cosa in bianco e nero, cambia la frittata.
1: Interessante. Senti, ti faccio analizzare dei numeri, così me li traduci tu. Allora, Bremer intanto non viene convocato dalla nazionale brasiliana, Douglas Luiz sì, no? Le esigenze di Ancelotti saranno di questo tipo. Bremer, dal suo debutto con la Juventus, stagione 22-23, è il centrale che ha realizzato il maggior numero di

0: gol di testa nei 5 principali campionati. Questo è il dato che conferma quello che abbiamo detto in apertura. Dal 2018-2019 il difensore che ha fatto più centri in Serie A di testa, 18. Ti parlo anche di Consensao. Alcuni dati di Consensao che volevo analizzare li ho tenuti proprio per te in chiusura. Primo per assist, cioè un assist, scusa, non primo per assist. 5 tiri su 5, cioè 5 volte su 5 titolare in Serie A. Primo nella per tiri, 12. Primo nella Juve per tiri in porta, 5. Primo nella Juve per cross, 23. Ti convincono letti così questi numeri di Bremer e di Consensao, allora, autori dei gol di ieri?
1: Questi sono numeri di partenza. Il problema è riuscire a migliorare questi numeri di partenza. Per quanto riguarda Bremer è praticamente impossibile, perché Bremer meglio di così non può fare. Potrebbe fare solo se, cosa che non è mai successo, lui si inserisse non nelle palle inattive, perché l'80% dei gol di Bremer, o il 90% se non il 100%, è da palla inattiva, d'accordo. Invece Mancini, per fare un esempio della Roma, ogni tanto lo trovi dentro l'area avversaria in un'azione di gioco, ed è un centrale anche lui difensivo, è uno dei 3 centrali difensivi della Roma. Invece Bremer rimane lì a presidiare il forte, va bene così, faccio solo un'analisi, ecco. Quindi difficilmente si può avere un miglioramento da quel punto di vista lì. Per quanto riguarda Consensao è tanta cosa, tanta roba, però dovrebbe, secondo me, essere leggermente meno egoista. Cioè lui quando salta sempre l'uomo, perché il suo uomo lo salta sempre, se non ne salta due, però dovrebbe dare, secondo me, una priorità invece lui dà la priorità alla sua conclusione, perché vuole fare la giocata, ecco, insomma. Se Bremer, se Consensao, su 10 volte che salta l'uomo 5 le passa con un criterio all'avversario, la Juventus avrà sicuramente più punti. 5 gli vediamo la conclusione, ecco. Secondo me c'è un margine di miglioramento da quel punto di vista lì, perché lui, a differenza di Abliagovic, perché il nome
0: Alla J, chiamalo come lo chiama Paolino, Alajbegović,
1: Alajbegović, che non ha la sua velocità di partenza, non ha il suo passettino, quindi la conclusione che lui va a fare è leggermente un po' più prevedibile sul tempo, ci impiega un po' di più, perché poi è il tempo che fa la differenza. Se io salto un uomo e sono piccolo, faccio un tiro che parte dal ginocchio alla caviglia, che è più corta dell'altro, e arrivo prima a tirare, ecco, insomma, quindi sono più bravo a tirare.
0: Certo. Senti, abbiamo
1: sono caratteristiche fisiche.
0: Caratteristiche fisiche. Abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione. Sei anche scomparso dal video perché sei un fuoriclasse, per quello.
1: No, ci sono, io mi vedo.
0: Noi ti sentiamo, almeno questo. Ti posso chiedere i margini di miglioramento della Juventus in percentuale? Quello che abbiamo visto in 5 giornate. Ecco, sei tornato. Quanto può migliorare? Quanto deve migliorare per il potenziale che ha questa Juventus? Questo mi interessa tanto.
1: Secondo me un 20% lo può ancora migliorare. Il calcio non è matematica, non è il rodaggio di una macchina nei tempi, che dovevi fare 20 km ai 100 all'ora, poi 110.
0: Anche mio padre mi diceva ste robe inutili.
1: Certo. Mio padre mi diceva anche un'altra cosa molto importante, che molti, quando esci da casa devi salire in macchina, guarda sempre le gombe.
0: Mio padre me lo dice ancora adesso, infatti sono sempre sgonfio.
1: Sono sgonfio, oppure ce n'è una buca, ma non è tanto quello. Guarda se la macchina è stabile, è in linea, cioè guarda se c'hai se un po'. Adesso con tutte le tecnologie, basta che tu abbia un mini bar, non so come si chiama, in meno, e già devi andare in concessionaria a farla gonfiare. Sì. Una volta non c'erano queste cose. Ecco, quindi il calcio non è così, non è matematica. Diciamo che può avere un assestamento di un 20%.
0: 20%.
1: Gli 20% è importante. Ti devo dire che mi è piaciuto molto, lo ripeto, come ha letto la partita l'allenatore, come l'ha impostata la partita l'allenatore Spalletti e come l'ha gestita. Mi è piaciuto moltissimo. È stata una partita interessante da quel punto di vista lì. Però la Juventus, lo ripeto, non ha gli attaccanti di Roma Inter.
0: Domenico, noi quando usciamo da Radio Bianconera aspettiamo il momento di rivederti, cioè non conteniamo le gomme, no?
1: le gonne.
0: Era per te, guarda come le gonne.
1: Ma aspettiamo Domenico Marocchino. Calcio.
0: Come?
1: Non avrei potuto giocare a calcio adesso, sarei impazzito con tutti questi fans.
0: Che... Va bene, il tempo è scaduto, dobbiamo andare. Tagliate questo pezzo. Ciao Domenico.
1: Saluta, ciao,
0: sempre un piacere. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo anche per la pazienza. Ognuno può pensarla come vuole, però ci sono dei però, ricordatevelo sempre. Poi non andrò mai a vedermi una partita dell'Inter, non andrò mai a stringere la mano a Tizio, Caio e Sempronio, però ci sono momenti in cui il silenzio sarebbe d'oro, ricordiamoci, secondo me, e non solo secondo me, non secondo i grandi giornalisti, ma anche secondo la nostra amata Juventus, anche perché ci possiamo sempre rimettere un po', prendendo le distanze quando gli altri fanno peggio di noi, con oltraggi molto peggiori probabilmente. Noi ci ritroviamo domani, Cose di Calcio diventa XL, il campionato si ferma per diverse settimane, ma troveremo il modo per incuriosirvi. Riaccendete Radio Bianconera, fidatevi. Ciao!
2: Cose di Calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
4: Radio Bianconera.
2: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero. In fondo sono solo Cose di Calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì, non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com. Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.

0: Sono le 15 e 6 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il presidente americano Donald Trump ha scritto su Truth che a causa della guerra con l'Ucraina la Russia ha perso il controllo della propria industria del gasolio. Molte delle sue raffinerie di gasolio sono state fatte saltare in aria e sono, almeno temporaneamente, fuori servizio. E poi ha aggiunto: questa assurda e interminabile guerra con l'Ucraina deve finire. Il mondo intero ne soffre mentre ogni mese perdono la vita 25.000 persone, per lo più soldati. Che vergogna, ha detto.
1: In Medio Oriente ora, Donald Trump ha deciso di non affiancare, almeno per ora, l'Arabia Saudita negli attacchi contro gli Houthi Yemen. Secondo il New York Times, il presidente americano ha valutato per almeno 2 settimane la richiesta di Riyadh prima di fermare l'intervento. Intanto gli Houthi denunciano 28 raid sauditi nelle ultime 24 ore. La coalizione guidata da Riyadh accusa invece il gruppo yemenita di aver lanciato un missile balistico contro la capitale saudita. Sullo sfondo resta la tensione con l'Iran.
2: Si erano lasciati da poco e si erano incontrati per chiarire quando l'uomo ha impugnato una lama e ha trafitto l'ex compagna all'addome. Una donna di 29 anni è in gravi condizioni dopo essere stata ferita domenica a Bognanco in Valdossola. Attualmente è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara. Non sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell'ordine hanno fermato l'ex, un 44enne, qualche ora dopo nel novarese, mentre stava tentando di allontanarsi e fuggire.
1: A coltella il convivente al culmine di una lite. È accaduto nella serata di ieri ad Aliterme, in provincia di Messina. Ad intervenire sul posto sono stati i carabinieri, che hanno arrestato la donna in flagranza. La 59enne è ritenuta responsabile di maltrattamenti in famiglia commessi ai danni del convivente. Tutto sarebbe iniziato da un'accesa discussione all'interno dell'abitazione della coppia. La donna avrebbe colpito il convivente con un coltello, provocandogli fortunatamente ferite non gravi.
2: Si trovava nell'appartamento di Pietracatella, in provincia di Campobasso, chi ha usato la ricina per avvelenare mortalmente Antonella Di Jelsi e la figlia Sara Di Vita durante le scorse vacanze di Natale. Questo è uno degli elementi centrali su cui stanno lavorando gli inquirenti della procura nell'indagine per duplice omicidio premeditato. L'ultima possibile svolta del caso arriva direttamente dai laboratori specialistici di Berlino, che avrebbero individuato tracce della tossina letale su diversi oggetti presenti nell'abitazione. Proprio per questo, secondo gli esperti, chi ha maneggiato la ricina si trovava all'interno della casa della famiglia Di Vita.
1: Cambiamo argomento. La riforma elettorale torna a Montecitorio per quello che nelle intenzioni della maggioranza di governo è l'ultimo passaggio parlamentare che sancirà l'approvazione definitiva del testo. Oggi si riparte come se si iniziasse da zero dalle audizioni. Martedì 29, da programma, è previsto l'approdo in aula con il voto finale stimato nella prima settimana di ottobre.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
6: Ecco. eccoci qua, pronti a partire con la Juve del lunedì, il 21 settembre. Mi sono informato, non è ancora finita l'estate, inizia il 23 l'autunno. I numeri della partita, se volete, ve li dico subito, tanto so che il tema centrale probabilmente ci porterà altrove, ma non importa, aspetto i vostri messaggi. 52 possesso palla Juve contro 47-9 dell'Atalanta, poi 5 tiri in porta 2, 14-11 quelli totali, 10 pari i falli e un corner in più per l'Atalanta, quindi numeri insomma che spiegano che la Juve intanto ha drizzato un po' la mira, perché dicevamo prima nelle partite precedenti che arrivava un gol ogni 5 tiri in porta, qui invece con 5 tiri in porta di gol ne sono arrivati 2 fortunatamente, quindi sicuramente è un miglioramento da questo punto di vista. E soprattutto è importante che abbia segnato con Seisao, tante volte l'ho detto, insomma, con Seisao che è l'uomo in più nella costruzione della manovra, ma se poi negli ultimi 20 metri non mi incide è un po' diciamo così un talento sprecato. Invece questa volta ha inciso con un bel gol, così come Bremer, che è il difensore che segna di più del calcio europeo, credo addirittura come numero di gol da quando è alla Juventus. Quindi questi sono i dati interessanti. Alle mie spalle, come vedete, la nuova grafica della Juve del lunedì ha sempre il discorso del VAR, no? Il segno del VAR. Questa volta non è intervenuto per la trattenuta di Kalulu. Credo che, oddio, avessero dato il rigore, si poteva trovare tranquillamente il motivo per cui lo davano, però penso che le direttive quest'anno siano quelle che se uno accentua la caduta non si dà calcio di rigore. Ribadisco l'importante che sia così sempre con tutti e che sia sempre trattato serenamente in tutti i casi, perché oggi tra l'altro c'è l'incontro tra l'arbitro e tra gli arbitri e gli allenatori, ma mi pare anche dalle parole di Sarri, che ovviamente da parte sua ha anche un po' sottolineato questo episodio, però anche di Spalletti traspaia questa volontà di lasciarsi un po' alle spalle questo intervento continuo del VAR per ogni minimo contatto. E quindi se si va in quella direzione lì io sono anche più che d'accordo, anzi per me il VAR lo abolirei, o quasi, insomma, perché ha tolto tanto al calcio e soprattutto ha dato la sensazione che le partite fossero eterodirette, cosa che a me non piace, poi magari ad altri piace, però a me personalmente piace di più il calcio immediato con l'arbitro che fa giusto, fa sbagliato una volta da una parte, una volta dall'altra, e si può accettare molto più serenamente. Questo è il mio pensiero per quanto riguarda il VAR. 7 gol fatti, 0 subiti nelle due gare in casa tra NEC e Atalanta, un bel segnale insomma che la squadra è con Spalletti, perché dopo la sconfitta col Sassuolo si erano dette delle cose, il fantasma di Conte qua e là. Mi sembra che la risposta della squadra sia stata chiara e con l'allenatore segue quello che gli viene richiesto, e quindi anche con un cambio di modulo all'inizio della partita, anche durante la partita a tratti si è visto addirittura disegnato un 4-4-2 sul terreno di gioco. Quindi mi sembra che ci siano tanti spunti interessanti da questa gara, e poi vedremo per il resto. Dunque, vediamo i vostri messaggi subito per cominciare. Naturalmente non poteva mancare l'infortunio di turno, il dito della mano si è rotto, Colomboigny, penso che gli abbiano calpestato un dito se non l'ho visto male, forse Ederson, vediamo un po' se c'è qualcuno che se n'è accorto. Sì, il nostro amico Forza Onore per esempio su Twitch ci dice: è stato Ederson a provocare la frattura del dito della mano sinistra di Colomboigny nel primo tempo, minuto 38, calpestandolo. Sì, cose che possono anche accadere, non penso che l'abbia fatta apposta. Ricordiamoci che Higuain a Napoli ha segnato con un dito rotto, quindi si può giocare a calcio col dito rotto. Rispetto a tutti gli altri infortuni che spingono la Juve forse a rivolgersi anche un po' a Nostra Signora di Lourdes, perché veramente ne sta capitando di ogni in questa stagione, questo mi sembra onestamente più gestibile e che soprattutto non ti impedisce di allenarti e quindi di essere poi a disposizione per le partite successive. Poi Bonni ci dice: mi sa che abbiamo risvegliato il dottor Chinè, credo che il tuo riferimento sia alla vicenda del minuto di silenzio. Non lo so, sicuramente il giudice sportivo darà una multa e questo bisogna metterlo in conto. Tra l'altro leggevo poco fa sul sito della Gazzetta, che non è sicuramente filo juventina, che ricordava il precedente per il presidente della Repubblica Napolitano che venne fischiato in diversi stadi durante il minuto di silenzio. Qui non ci sono stati fischi, peraltro va anche detto, perché ne ho lette di tutte, né cori contro né fischi eccetera, sono girati di spalle un gruppo di tifosi e ha inneggiato i nomi di Scirea, di Fortunato, di Gianni Agnelli eccetera. Certo, un messaggio chiaro che si può stigmatizzare, ma insomma penso che sia forse, non dico meno grave, ma comunque sulla stessa lunghezza d'onda di quello che è stato fatto ai tempi per i fischi al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che fu insomma stigmatizzato dal giudice sportivo con 5.000 euro di multa per la società. Adesso vediamo che cosa ci daranno per la Juve, perché sappiamo comunque che chi ne è. Quando vede la parola Juve, pum, si sveglia di colpo. Sannaca in un altro senso, vero Vincenzo Greco?
7: Sì,
6: Sannaca si agita. Adesso che vede scritta la parola Juve, ah mamma mia, adesso mi scateno. No, adesso
7: ti due giornate di squalifica, te lo dico io.
6: Esagerato, due giornate di squalifica è campo.
7: Ma scusa. Tu hai fatto una. Innanzitutto, tu hai citato in ballo il presidente della Repubblica, e qui invece c'è in ballo un giocatore dell'Inter.
6: Sì, è della nazionale, d'accordo. Sì, sì, certo.
7: E quindi maggior valore.
6: Maggior valore.
7: Una giornata. Poi in più sono stati fatti anche altri nomi dalla curva, e quindi
6: ci sarà spietata.
7: Hanno fatto due giorni. Secondo me dovevano fare il nome di Anastasi, perché per Anastasi non fu fatto il minuto di silenzio. Siccome sono due giocatori che hanno giocato nello stesso periodo, sarebbe arrivata un po' meglio il significato della protesta, che è stato anche oltremodo così, insomma, criticato, come al solito quando si tratta di Juve. Io per esempio ho detto comprendo ma non condivido,
6: ecco,
7: io l'ho capito il messaggio che c'è, anche perché
6: le curve hanno i loro linguaggi, voglio dire,
7: va. Bravo.
6: Esatto. Un po' come quando nel derby dell'anno scorso i tifosi del Toro se ne sono andati dalla curva, anche non hanno smesso di tifare perché c'era stata quella vicenda fuori dallo stadio. Il messaggio era: occhio che quello lì che è andato all'ospedale è andato perché è stata la polizia, che poi la realtà dei fatti è stata quella. Cioè c'è proprio un linguaggio, un codice degli ultras che in questo caso vuol dire: tu hai sputato fango, per essere gentile, sulla Juve per tutta la tua carriera da dirigente perlomeno, e io mi giro dall'altra parte. Ripeto, non condivido, non l'avrei fatto, questo è il messaggio che ha voluto dare la curva. Però sono due discorsi distinti, secondo me, caro Vincenzo. Quello che è successo, che va raccontato per come è successo, perché sto leggendo anche delle ricostruzioni fantasiose di quello che è successo. Intanto tre quarti dello stadio ha rispettato il minuto di silenzio, e un quarto o un pezzo di quel quarto della curva,
7: un pezzo
6: della curva si è girato. Dopodiché non ci sono stati fischi, non ci sono stati insulti, sono stati inneggiati le vittime juventine, insomma, chiamiamole così, nel corso di quel minuto di silenzio. Quindi questo è quello che è successo. D'altra parte, e questo va stigmatizzato, perché comunque secondo me quando manca una persona, qualunque cosa abbia fatto, abbia detto, ci va il minuto di silenzio, poi dopo fai un coro, fai quello che vuoi, però il minuto di silenzio va rispettato perché è mancata una persona, punto e basta, è una questione di sensibilità, di umanità, eccetera. Questo è il mio punto di vista. Poi però c'è il discorso mediatico, perché qui arriviamo al punto. Siccome è successo nella curva della Juve, è successo con Sandro Mazzola, Ale, apriti o cielo, già c'è chi chiede chiudere lo stadio, chiudere la curva, eccetera, eccetera. Ci vorrebbe lo stesso atteggiamento per tutti. Io ricordo che l'attuale CT della Nazionale, con l'attuale suo manager, diciamo così, Oriali, quando ci fu il minuto di silenzio per Boniperti ed erano in panchina insieme a Gianluca Vialli, Gianluca Vialli indossò il lutto e loro due no. E allora anche quello è un messaggio forte, che secondo me è forse ancora più grave, perché non viene da tifosi ma da gente che rappresenta la Nazionale. Boniperti, vogliamo dire che Boniperti e Mazzola calcisticamente hanno rappresentato più o meno, diciamo, delle forze pari per la Nazionale italiana? E allora però quella volta lì non fu fatto casino. Non fu fatto casino quando i tifosi dell'Inter misero lo striscione "non siamo in lutto" a proposito di Gianni Agnelli, o quando si augurarono un altro Isel con l'acciaio scadente. Sentivo oggi Mariela Scirea che diceva: sì, però a Firenze io ne ho sentite e non dimenticherò mai. Insomma, allora, o facciamo casino sempre, oppure cerchiamo di essere razionali e cercare di fare in modo che le cose non succedano più, per carità, però facendo in modo che le cose vengano trattate tutte allo stesso modo, ecco.
7: Cosa che non sarà, perché vedrai che la curva sarà oltremodo punita, a differenza di tanti altri casi, a partire proprio da Firenze. Firenze è veramente un nervo scoperto, dove nessuno è stato punito, per quanto c'era un tifoso con una sciarpa, era molto facilmente individuabile, come la stessa Juventus ha individuato i suoi tifosi quando si sono resi protagonisti di gesti inopportuni e imbecilli. Ma di che parliamo? Lo sappiamo, no? La parità di trattamento non fa parte del mondo attuale del calcio.
6: Sì, soprattutto mediatico, ribadisco, in questo caso, e poi la giustizia sportiva traino, perché è chiaro che adesso anche la famosa casalinga di Voghera saprà questa cosa qui, mentre magari non ha saputo niente dell'omaggio a Franco Baresi, che è stato bellamente ignorato quasi dai mezzi di comunicazione poche settimane fa. E quindi poi cosa passa il messaggio? Che mediaticamente i tifosi della Juve sono quelli razzisti con Lukaku e irrispettosi con Sandro Mazzola e così e cos'ha. E questo è il messaggio che passa, e quindi qualunque provvedimento poi è giustificato perché c'è questo clima. Quindi noi mettiamo già le mani avanti perché sappiamo già come funziona il giochino, caro Vincenzo. Vediamo, speriamo di sbagliarci, che facciano come l'altra volta, che diano una multa, che poi la società, più che prendere le distanze e far dire all'allenatore certe cose in conferenza stampa, che cosa deve fare? Perché devi far pagare una multa alla società, cioè a quel punto. Poi tra l'altro sono anche
7: ma sai, la scatta la responsabilità oggettiva,
6: certo.
7: E siamo messi le regole, no? Poi hanno diversi criteri a seconda del destinatario.
6: Assolutamente.
7: Poi la responsabilità oggettiva a volte vale, dovrebbe valere sempre, a volte vale, a volte no. Vedrai che nel caso della Juve varrà molto.
6: Ma poi gli ispettori federali, quando sono allo stadium, sentono bene, ma perché c'è un'ottima acustica. In altri stadi o in quello stadio, in settori diversi, sentono molto meno bene. Insomma, ci sono anche queste. Ma perché l'ambiente, ripeto, non è che dipende.
7: È l'acciaio.
6: Ecco, bravo, è l'acciaio scadente. No, invece questa cosa mi dispiace due volte, perché adesso si parlerà di questo per giorni e giorni, finché ci sarà sicuramente qualche provvedimento che sarà, susciterà ulteriori commenti. E non si parla di quello che è successo il giorno prima, vedi alle volte, no? Come sembra tutto un po' casuale, cioè questo incontro tra Chinè e Marotta e il presidente federale che forse viene commissariato addirittura da se stesso. Io ho letto anche questa cosa qua, cioè che lui potrebbe essere commissario di se stesso, che sarebbe veramente la cosa più bella degli ultimi anni del calcio italiano, che già abbia viste tante. C'è anche questo aspetto, cioè parliamo pure di questo, ma non dimentichiamoci che Marotta e Malagò si sono incontrati. Ma perché Marotta? Questa è la domanda che si sono fatti tanti. Perché Marotta ha incontrato Malagò per risolvere i problemi del calcio insieme a Percassi, tra l'altro, che non c'entra niente neanche lui? Per quale motivo? In base a quale autorità?
7: La domanda sono fatta in tanti, però la risposta è altrettanto facile come farsi la domanda. C'è Marotta perché è il grande Dominus. Lo è da molti anni, e quindi Malagò è stato messo lì da Marotta, e quindi ora che Malagò è in pericolo, Marotta corre a salvarlo. Certo, è tutta una lotta politica. Io non tifo per nessuno, perché sinceramente non mi piace nessuno dei protagonisti in campo, perché la lotta è tra Abodi e Malagò. Il punto è che, quindi, da una parte il governo e dall'altra Malagò. Il punto è che il governo ha però dall'altra parte un La Russa che spinge invece per accontentare Marotta, perché poi il manovratore politico di tutto questo, il riferimento politico di Marotta è diventato sempre più La Russa, e quindi abbiamo un governo che non sa bene come muoversi sotto questo punto di vista, e invece un mondo del calcio che si è già mosso, lo ha dimostrato, ha trovato questa incredibile scusa, che giuridicamente è veramente ridicola, della tesserabilità, del requisito di tesserabilità che ha individuato Chinè. Il CONI stesso non se l'è fatto bastare, ma non per amor del diritto, che altre volte non ha dimostrato, ma perché è protagonista in campo di questa lotta politica. E intanto si continua a non riformare il calcio italiano, a non vedere alcun tipo di miglioramento e alcun tipo di progetto. Cioè, loro litigano, ma il calcio va sempre più a fondo. E questo mi sembra che è l'unico dato di fatto che esce fuori da questa tristissima vicenda.
6: E chi ne archivia? Lui archivia tutto adesso. No, archivia, perché lui più che archiviare, cioè non è che se c'è scritto una cosa nel codice di giustizia sportiva poi la devi anche applicare per tutti allo stesso modo, no, si può fare in modo diverso. Cioè, ai tempi del 2006, che si poteva chiamare i designatori perché era nel loro compito, e che per di più disponevano una griglia all'interno della quale avveniva poi un sorteggio ed erano tutti a chiamare, eccetera eccetera, sono stati presi certi provvedimenti. Qui che è solo uno a chiamare, che il designatore designa direttamente, No, poi tra l'altro nel codice di giustizia sportiva c'è scritto che se anche non sono i dirigenti direttamente a farlo, ma la società ne è consapevole, lascia fare, è illecito sportivo lo stesso, cioè c'è scritto nel regolamento, basterebbe applicarlo, però sappiamo che come funziona, che se chi ne vede la parolina Juve si annaca in un senso, se non la vede si annaca nell'altro senso.
7: Sì, e lui secondo me decide a seconda di chi è coinvolto, e quindi tutta la lettura che secondo me è estremamente superficiale, ammesso che ci sia, però diciamo che si legge le carte, e però in maniera molto superficiale è già orientata, mentre invece si dovrebbe leggere senza alcuna, ecco, Gadamer, filosofo, la chiamava precomprensione, cioè un anticipo di comprensione. No, la si deve leggere senza nessuna ipotesi all'inizio e arrivarci dopo a formulare le ipotesi. Se già arrivi sapendo come andrai a finire, e come quelli che si vedono i film a velocità doppia o tripla
6: per vedere come va a finire, è certo.
7: Sì, mi ricorda quelli che si vedono i film porno per
6: radio, ah no,
7: arrivare alle scene, no, c'erano delle scene noiose,
6: ho capito che
7: per lui il clou è il deciso, quindi o l'archiviazione o la decisione,
6: un bel paragone,
7: gode così, che ci vogliamo fare,
6: niente, assolutamente è così, e così ce lo teniamo. Un po' di messaggi dei nostri amici. Dunque, Andrea da Roma: premesso che condanno l'atteggiamento della curva Juve nei confronti di Mazzola, perché non c'è la stessa indignazione nei confronti di Striscioni, Beceri contro Esel, Pessotto, Fortunato e Scirea? È questo che dicevamo prima, cioè se il problema fosse l'indignazione ci dovrebbe essere sempre, se il problema fosse il razzismo non è che siccome Juve, Inter e Lukaku fai casino e fai la grazia, se McKennie ancora dopo un anno non sappiamo chi è stato, per dire, o se Vlahovic non succede niente, o se un altro non succede niente, allora se il tema è quello intervieni sempre allo stesso modo, siamo perfettamente d'accordo. Pierluigi invece ci dice: il rispetto si merita per ciò che si fa in vita, non basta morire, pure Goebbels è morto, e quindi adesso non esageriamo con i paragoni, è chiaro che i mostri, diciamo così, della storia, Hitler, Goebbels e compagnia viaggiante, diciamo la storia, poi alla fine uno la può giudicare. Quando parliamo di persone del mondo dello sport, secondo me, a prescindere dal fatto che possano, in questo caso sicuramente Mazzola ha voluto nel corso della sua carriera connotarsi come anti-juventino, è chiaro che se ti connoti come anti-juventino non stai simpatici ai juventini, questo è chiaro come il sole. Dopodiché, secondo me, il minuto di silenzio si deve a tutti, tranne le eccezioni che facevamo prima, naturalmente. Poi però, dopo finito il minuto di silenzio, fai il coro contro chi ti pare, però il minuto di silenzio lo rispetti perché è mancata una persona, ecco, per rispetto della famiglia, sì, di chi è affezionato a quella persona, eccetera, eccetera. Questo è il mio pensiero. Poi
7: io lo darei pure su Goebbels, cioè, allora, il minuto di silenzio riguarda non quello che ha fatto la persona in vita, perché altrimenti di alcuni dovremmo parlare di giorni, se non anni, di silenzio, e altri di
6: mezzo secondo,
7: millesimi, esatto, di secondo. Ecco, ma su quella, per chi crede in certe cose, noi tutti abbiamo un seme divino dentro, diciamo, che viene depositato, poi sta a noi germogliarlo o non farlo crescere per nulla. È chiaro che persone come Hitler, Goebbels, i vari dittatori, Mussolini, Stalin, eccetera, questo seme non lo hanno fatto germogliare affatto, altri invece sì. Però nel momento in cui queste persone muoiono, io quel minuto di silenzio lo faccio per quel seme che hanno avuto dentro e che non è germogliato affatto, che possiamo chiamarla coscienza, che è stata la prima vittima immateriale di queste persone qui. Quindi su questo il minuto di silenzio per tutti, Goebbels e Mazzola compresi. Persino per Moratti lo farei.
6: Togliamo però, diciamo, Goebbels dai paragoni con Moratti e Mazzola, che mi sembra eccessivo, diciamo.
7: No, spero si capisca il senso di
6: D'accordo, però
7: il senso di umanità,
6: lo specifico,
7: che magari è l'unica cosa che abbiamo in comune, che io e Moratti, che cosa possiamo avere in comune se non l'umanità? Ecco, per un minuto sto zitto davanti all'umanità trascurata di Moratti, sia pur trascurata, ma che comunque c'era. Poi magari nel caso di Moratti dovremmo anche parlare di perché certe persone con una certa età dovrebbero essere controllate, ma quello è un discorso più sanitario. Ora, Detto questo, poi quello che si è fatto in vita rimane. Per questo, secondo me, è sbagliato in quel minuto.
6: Esatto.
7: Avere agito, se non altro, per una questione di opportunità. Però qui capisco che gli ultras se ne fregano delle questioni di opportunità.
6: Sì, perché l'opportunità è anche non dare la scusa per tirare contro lo stadium che magari ti chiudono la curva. L'opportunità è anche non parlare questo e non parlare d'altro proprio in questo momento in cui stanno venendo fuori delle cose pesanti. Però questo è un ragionamento che facciamo io e te, ma probabilmente in curva vale, insomma, quello che in tanti ci scrivono. Il messaggio
7: c'è una filosofia,
6: si raccoglie ciò che si semina, questo è il messaggio che leggo da tante parti qui. Però,
7: tu allo stadio vai per cosa?
6: Per vivere la partita.
7: Perché vai allo stadio? Per vedere la partita. Ecco, ci sono degli ultras che non vedono neanche un secondo.
6: Bravo. Sì.
7: Non li capisci, però loro svolgono il loro lavoro. Cioè che il loro lavoro è un altro, non è vedere la partita, ma è comandare i cori, eccetera, eccetera. È chiaro che è una filosofia tutta particolare, possiamo condividerla o no, però prima di attaccarla bisogna conoscerla, e quindi questo comportamento io lo vedo rientrare perfettamente nella filosofia ultras, e quelli che lo criticano, la criticano, dovrebbe essere più consapevoli di che cosa significa, anche per criticarla meglio. Però tanto basta che si tratti di Juve, che poi qua sono ultras, non è manco detto che devi, che attaccando loro attacchi la Juve, loro stanno invece attaccando, i critici stanno attaccando la Juve,
6: sì, che poi...
7: ed è una cosa sbagliata. Ricordiamoci chi c'erano qualche anno fa in mezzo a questi ultras che sono stati denunciati, e ricordiamoci chi c'erano in mezzo ad altri ultras con la maglia nerazzurra che non sono stati denunciati e imperversano ancora.
6: E questo è un altro tema sicuramente più pesante che nel minuto di silenzio, che andrebbe anche affrontato in maniera un po' più seria e senza guardare il colore delle righe, diciamo così, perché qui parliamo di altre cose molto più pesanti. Caro Vincenzo, è volata questa puntata.
7: È già finita,
6: guarda, 15:32, abbiamo rubato anche due minuti. Grazie. Non facciamo neanche tempo di parlare della partita, però al volo, dai.
7: Contento,
6: diciamo, una bella vittoria.
7: Sì, portiamo
6: a casa. Questa squadra,
7: contento,
6: quello che doveva
7: rimango
6: fare.
7: Rimango non illuso, ma va bene così. Dai, ieri era da vincere, abbiamo vinto anche bene. Ho visto Colomani bene, lui, Douglas Luiz, cresce. E speriamo non succeda nulla.
6: Lucumi ho visto bene.
7: Sì, insomma, non sentiamo l'assenza di Cambiaso.
6: No.
7: Secondo me quella di Locatelli comunque si sente. Qualcuno va da Lourdes, perché io non sapevo mai.
6: Qualcuno ci scrive, il nostro amico Diego Santiago di Compostelo, va bene anche quello, insomma. Scegliete voi, Medjugorje, Loreto, insomma, ci sono tanti posti. Qua a Torino c'è anche Santa Rita, volendo, che è più comodo per farsi un giretto, accendere una candela. Grazie Vincenzo, a presto.
7: Ciao.
6: Oh, abbiamo il notiziario e poi torniamo ancora con i vostri messaggi anche vocali, che ho visto che sono piovuti nel frattempo. A proposito.
4: La Juve del lunedì.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Secondo forfè e seconda sostituzione per l'Italia di Roberto Mancini in vista della lunga sosta per le nazionali. Dopo Cristante anche Federico Di Marco non sarà a disposizione del CT. L'esterno dell'Inter non ha ancora recuperato dai problemi fisici accusati col club e a seguito della visita medica a Coverciano è stato disposto il cambio nella lista di Mancini, con Di Marco che lascerà il ritiro. Al suo posto convocato Matteo Ruggeri dell'Aston Villa. Daniel Maldini è risultato negativo al test per l'assunzione di sostanze stupefacenti effettuato dopo l'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto una settimana fa a Milano, nel quale sono rimaste lievemente ferite 5 persone. L'attaccante del Cagliari e della Nazionale è risultato infatti al di sotto del limite di cutoff nel test alle sostanze stupefacenti effettuato all'ospedale Niguarda di Milano. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché è positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. La sfortuna sembra non lasciare in pace la Juventus in questo avvio di campionato. Dopo la rottura delle crociate del secondo portiere Camille Grabara, anche Randal Kolo Muani dovrà finire sotto i ferri. L'attaccante francese si è fratturato il dito di una mano nel corso del match contro l'Atalanta, vinto dalla squadra di Spalletti domenica pomeriggio. Secondo Tuttosport, si tratta di un problema gestibile durante la sosta. Coppa Davis, l'Italia di Filippo Volandri, ammessa di diritto alla fase finale in quanto paese ospitante dell'evento, andrà a caccia del quarto successo consecutivo, il quinto in totale, dopo i trionfi del 2023 2023, 2024 e 2025. Nell'urna sarà testa di serie e dunque eviterà ai quarti di finale Spagna, Germania e Repubblica Ceca. Milano vive una giornata di lutto cittadino per i funerali di Sandro Mazzola nella Basilica di Sant'Ambrogio. Un grande applauso fuori dalla chiesa per il feretro al momento dell'arrivo. Per tutta questa giornata il sindaco Giuseppe Sala ha disposto le bandiere civiche a mezz'asta su tutti gli edifici pubblici in segno di rispetto e partecipazione. La cerimonia è officiata da Monsignor Carlo Faccendini. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
3: E lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Sei stato abituato al meglio,
9: ad essere un vincente.
8: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
9: Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile ma con il transito di nubi medio-alte e stratificate in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e abbastanza soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, tempo stabile e nel complesso soleggiato, ma ancora con qualche rovescio pomeridiano sui rilievi di Sicilia e Calabria Ionica. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: La Juve del lunedì.
6: Rieccoci con la Juve del lunedì, 21 settembre, sempre Luigi Schifo per servirvi, sempre Manuel in regia. Allora, caro Manuel, metti un po' quella cosa lì che ti avevo girato prima, perché dunque il 5 ottobre, come potete vedere, ci sarà l'inaugurazione della sede di Identità Bianconera, della Fondazione Identità Bianconera, in via San Donato 78 Torino alle 17, un bel modo, insomma, che ha piacere di incontrare l'avvocato Patrizio, l'avvocato Durante che vedete nella foto, ma un po' tutti i membri della fondazione, è un'occasione per farlo, per vedere la sede che sicuramente diventerà un punto di riferimento importante per tutti i tifosi della Juve che abbiano delle istanze da presentare alla fondazione, che è sempre molto attiva e che sappiamo si batte su certi campi in maniera costante. Grazie Manuel, quindi 5 ottobre, segnatevelo, lunedì 5 ottobre alle 17, via San Donato 78 a Torino, l'inaugurazione della sede della Fondazione Identità Bianconera. Io direi, caro Manuel, che possiamo sentire anche qualche vocale, visto che sono arrivati, vai pure.
11: Ciao Luigi Biagio. Ma ciao. Delle nuove accuse De Laurentiis per quanto riguarda la data di nascita di Gabriele, ma i giornali ne hanno parlato stamattina? Dai, forza Juve.
6: Beh, penso che sia col fascicolo di Osimhen, tutto assieme, caro. Caro mio amico, sappiamo come va la data di nascita di Caprile, che sarebbe stata tra virgolette taroccata per avere uno sconto sul contratto, se non mi ricordo male, una cosa del genere, sul prezzo del giocatore potrebbe, o una valutazione, non mi ricordo se superiore, comunque influiva sulla valutazione del giocatore, e vediamo insomma se saranno attenti a questo, però come sono stati attenti a Osimhen saranno attenti sicuramente anche a Caprile. Vai ancora con un vocale, vai pure Emanuele.
12: Buongiorno Alessio da Bollate.
6: Ciao Alessio.
12: Allora, io volevo dire la mia sul fattore del minuto di silenzio.
6: Vai, civilmente sempre.
12: Allora, io secondo me era meglio evitare, per il semplice motivo che ormai dovremmo essere vaccinati, dal fatto che ogni minima cosa ne approfittano per strumentalizzare e saltarci in testa. Comunque, va bene, bisogna rispettare chi non c'è più. Bastava semplicemente, secondo me, aspettare che finisse il minuto di silenzio e poi magari fare un quarto d'ora di coro contro l'Inter, tipo Inter M, robe così, ma un quarto d'ora per fargli capire cosa ne pensiamo noi di loro. Comunque, a prescindere da questo, una cosa che mi sta qua veramente è che non si possono sentire interventi di tifosi juventini che chiedono il Daspo addirittura per i ragazzi in curva che erano girati di sé. Ma noi siamo l'unica società che per i fischi lì a Lukaku ha daspato non so quanti, 100, quanti erano?
13: Anche di più.
12: Ma cosa facciamo? Ci diamo la zappa sui piedi?
13: Vabbè, lì sul Daspo devi aver violato una regola, diciamo, qui è una questione di rispetto, secondo me. Sono d'accordo con te, il minuto di silenzio, dicevamo anche prima con Vincenzo, va sempre rispettato. Poi se ce l'hai con l'Inter fai tutti i cori contro l'Inter che vuoi, così come se ce l'hai con la Juve fai tutti i cori contro la Juve che vuoi, però il minuto di silenzio, tra virgolette, non dico che è sacro, però parliamo sempre di cerimonie profane naturalmente, però va rispettato, perché la vita umana va rispettata in quanto tale. Poi ripeto, ci sono tanti altri modi anche dopo, durante la partita eccetera, per far sentire che uno ce l'ha con l'Inter, ma non penso che ci sia bisogno di un coro per far capire agli interisti che gli juventini ce l'hanno con loro e viceversa naturalmente. Ma io tornerei al campo, caro Domenico Marchese, che ne dici? Ciao Domenico.
14: Ciao Gigi, buongiorno a tutti.
13: Allora,
14: sì, mi faceva molto ridere l'idea del tifoso interista barra juventino che dice chissà che cosa ne pensano gli altri.
13: Chissà se ci vogliono, no, vabbè, bene, se ci abbracciamo. No, ripeto, rispetto umano, poi
14: per drammatizzare
13: sulla vicenda, perché sappiamo che è così. Sappiamo che è molto tesa la situazione e quindi cerchiamo anche un minimo di tenere i toni bassi, perché insomma non vorremmo mai che si trascendesse anche in altre forme di disapprovazione, che ovviamente diventerebbero più difficili da gestire anche. Caro Domenico, che Juve hai visto con l'Atalanta?
14: Ma devo essere sincero, quando si è critici, quando si non piace si è critici, devo dire che a me la Juve ha dato delle ottime sensazioni. Più che oltre, vabbè, al risultato, alla gestione del gioco, alla pericolosità, credo che sia stata proprio una Juve più concentrata, più solida, più capace di, lo sottolineava anche con Seisau alla fine della partita, di cambiare assetto, cambiare modulo, senza per questo perdere in qualità. Abbiamo visto Nico Gonzalez che ha girato praticamente tutte le zone del campo, esattamente come McKennie, ma è stata una partita di sacrificio tra virgolette, ma adesso non sarà più di sacrificio, sarà di lettura, perché mi viene da pensare che questa possa essere la vera natura della Juve di Spalletti, nel senso una squadra che ha la capacità di leggere la partita, leggere l'avversario e saper interpretare la partita nel modo giusto dal punto di vista sia dell'intensità, dal punto di vista emotivo, ma anche dal punto di vista tattico, che non è una dote che tutte le squadre possono vantare di avere.
13: Sicuramente questo, e poi ci mettevo anche, insomma, che dopo le polemiche, il fantasma di Conte evocato anche in conferenza stampa, insomma, con Spalletti che si è un pochino piccato, diciamo, sulla vicenda, mi pare una risposta di una squadra che segue l'allenatore. Comunque 5 gol col NEC, che non saranno fenomeni, ma comunque 5-0. Io facevo il paragone con la partita col Paphos dell'anno scorso, mi è sembrato, insomma, una squadra più presente rispetto a quella volta lì, con parità di avversario praticamente, e poi 2-0 con l'Atalanta, che è una squadra che la Juve non batteva da non so più quanti anni, almeno in casa, e anche l'anno scorso l'ha buttata fuori anche dalla Coppa Italia. Quindi mi sembra anche una risposta di questo tipo, cioè l'allenatore dice delle cose e la squadra le recepisce, perché poi uno se no può dire, ma se la squadra va per conto suo.
14: Assolutamente sì, poi devo essere sincero Gigi, sulla vittoria con il NEC io l'ho vista come un'ottima vittoria, perché queste partite bisogna pur sempre vincerle, è tanto facile dire a tavolino che il NEC è inferiore alla Juve, però poi c'è un campo in cui bisogna dimostrarlo, e la Juve l'ha dimostrato, secondo me tanto non ha inciso, però comunque condiziona il giudizio su quella partita il fatto che dopo 9 minuti tu ti ritrovi in vantaggio per 1-0 con una squadra folle dal punto di vista tattico, che ti prendeva uomo su uomo per tutto il campo, e quindi l'hai vissuta in una maniera un pochettino più semplice. Con l'Atalanta è stato ancora più difficile per i giocatori della Juve, perché l'avversario era sicuramente di un altro livello, anche anche dal punto di vista tattico, ma come hai detto giustamente, è proprio una squadra che recepisce le direttive dell'allenatore, e in questo momento i rapporti sono ai massimi storici tra lo spogliatoio, comunque tra la squadra e Spalletti, e quindi secondo me è il momento di godersela per loro dal punto di vista della squadra, di godersi queste 3 settimane con chi ci sarà naturalmente, e poi provare a proseguire su questa strada al ritorno
13: del anche campionato. Perché al ritorno ci saranno diverse trasferte anche difficili, ci sarà una gara più impegnativa anche in Europa League, quindi poi si è scaldato il motore, adesso bisogna poi fare i giri, come si dice, con quelli che restano, perché adesso anche Colomoni si è rotto un dito della mano, abbiamo letto appunto questa cosa, non dovrebbe impedirgli nulla. Io ho ricordato prima che Gonzalo Higuaín ha fatto un gol a Napoli col dito rotto, per esempio, no?
14: Sì, è vero.
13: Cose che se i giocatori se vogliono col dito rotto giocano. Ecco, ti chiedo se questo discorso adesso vabbè, c'è stata questa partita giocata dopo 2 giorni, cosa che Spalletti secondo me giustamente ha sottolineato, perché comunque ci sarebbero delle regole FIFA delle 72 ore, è vero che se giochi al giovedì un po' te le vai a cercare, però insomma anche solo metterla alla sera poteva già dare qualche ora di riposo in più, però questa è una questione che lasciamo da parte per il momento. Ti chiedo, visti gli infortuni, se questo sarà il grande tema alla ripresa, cioè quando si giocherà davvero ogni 3 giorni, con trasferte, con partite impegnative, comunque di rientri eventualmente ci sarà quello di Cambiaso, credo, e poco più, quanto può incidere questo insomma nella squadra?
14: Ma sicuramente può incidere tanto. È vero che Locatelli e Thuram, per loro si parla del 2027, però c'è la possibilità di recuperare Yıldız tra mi sembra un mese e mezzo.
13: Sì, dovrebbe essere fine novembre, avevano detto, poi vediamo. Novembre,
14: sì, esattamente. Così. Quindi tutte queste partite alla lunga incideranno sulla condizione, questo è fuori di dubbio, però avranno anche la possibilità di aumentare il numero di impegni per iniziare a dare minuti ai calciatori che si iniziano a recuperare, e non è un aspetto da non sottovalutare nella gestione di una squadra, quindi credo che si inciderà, però alla lunga la Juventus ha la rosa per poter gestire un po' tutto quanto con il recupero dei tanti infortunati che ci sono naturalmente.
13: Perché guarda, appunto, ogni 3 giorni la Juve andrà a Cagliari, poi a Celta direttamente in Europa League, poi avrà la Lazio in casa e il Rennes in casa, poi Lecce in trasferta, il Genoa in trasferta, quindi sono, voglio dire, 2 in casa e 4 in trasferta nelle 6 partite che ci saranno alla ripresa, e quindi ci sarà da battagliare di sicuro, e poi da avere qualche giocatore in più a disposizione, perché sennò diventa difficile.
14: Questo è fondamentale.
13: A proposito di giocatori a disposizione, ieri in conferenza stampa Spalletti ha detto, ma adesso magari prendiamo anche un portiere svincolato, perché fino a gennaio è un po' lunga. Ti chiedo insomma se il nome di Neto è effettivamente quello più fattibile e credibile anche.
14: Ma sicuramente quello tra tutti.
13: Forse è caduto? Non si sa. È caduto? No, speriamo che non.
14: Pronto?
13: Si sia. Eccoti, sei tornato. Vai. Ok. Dicevamo di Neto, vai.
14: Il nome di Neto è quello che si avvicina di più alle esigenze della Juve. È veramente un peccato che si sia infortunato in questo momento della stagione, perché aveva esordito secondo me in maniera molto convincente anche nella gestione dei pali, soprattutto
13: aveva trasmesso sicurezza quella partita lì, non sarà stato la finale di Coppa del Mondo, però insomma uno dà subito un'impressione, ecco.
14: Esattamente, era proprio quello. Ricorrere al mercato di svincolati credo che sia d'obbligo, indipendentemente dalla fiducia o meno per Pinsoglio, però avere 3 portieri è fondamentale, e prendere Radu dalla leggenda probabilmente sarebbe stato
13: un azzardo, ecco, un po'.
14: Esattamente, soprattutto per tenerlo fermo.
13: Oppure mettevi uno con la maschera al posto di un altro con la maschera, perché anche Radu ha la maschera, tra l'altro.
14: Esattamente.
13: Però non è proprio la stessa cosa, con tutto il bene che possiamo volere a Radu, credo che...
14: Per ora non ancora,
13: poi si vedrà. Certo che con tutti i portieri che la Juve aveva per le mani quest'estate, fa un po'... fa un po' specie, però non importa perché il calcio è così. Poi si è fatto male in allenamento in maniera incredibile, e davvero qui non ci si può fare nulla da questo punto di vista, se non, come dicevamo, una gita a Lourdes, Santiago di Compostela, Međugorje, ognuno insomma stanno proponendo ai nostri amici tante destinazioni per queste tre settimane a Spalletti e compagnia. No, l'ultima che ti chiedo è su Colomouani. Colomouani, al di là del dito rotto, direi che ha fatto capire bene che lui, meglio se non fa il centravanti, meglio se fa l'ala sinistra, parlando con un linguaggio che forse è passato di moda, ma mi pare che le cose migliori le faccia sempre quando va via da quella parte, perché all'inizio della partita è andato via lì, tante volte ha portato via la palla da quella parte, poi ha avuto quell'occasione alla fine a destra perché ha fatto il triangolo con Voltemare, però non ha mai fatto il gioco da centravanti, è come sembrato un messaggio chiaro, quello, cioè io non sono un centravanti, punto.
14: Sì, decisamente, ma poi il detto tra di noi, cioè tra di noi lo sanno tutti quanti che Colomouani non è un centravanti classico, centravanti è un esterno d'attacco che è capace a giocare centravanti, ma dà sicuramente il meglio di sé in quella posizione, giocando vicino alla linea, cercando la profondità, è sicuramente un giocatore che ha un grandissimo potenziale e bisognerà capire come farà la Juventus a riempire l'area, cioè la domanda è come fa la Juventus a riempire l'area se Colomouani gioca esterno sulla sinistra. Questa è la è uno dei dilemmi tattici di Spalletti e credo che lavorerà anche su questo aspetto, magari con l'inserimento più inserimenti da parte dei centrocampisti, magari
13: dei tre delle mezze punte più che altro, credo, diciamo così. Sì, esattamente. Con Sessão, Nico,
14: Magari Nico Gonzalez falso 9.
13: Secondo me alla fine guarda che quella soluzione lì con Nico Gonzalez falso 9 e Colomouani in una delle due mezze punte potrebbe essere un'idea, perché è uno che, però vediamo, insomma, se la vedrà Spalletti, che ha questo tre settimane per pensarci. Grazie Domenico per essere stato con noi anche oggi.
14: Grazie a te,
13: buon tutto.
14: Gigi.
13: Ciao, a presto.
14: A presto.
13: Ciao ciao. Oh, dunque Antonello da Padova dice che insomma invita, diciamo, a non fare la morale sulla vicenda del minuto di silenzio, perché comunque non c'è stato secondo lui un gesto offensivo, no, diciamo che è stato un gesto chiaro che tu non rispetti quello che è stato in vita quella persona lì, mi sembra abbastanza chiaro, insomma, non è che c'è bisogno

0: che succede allo stadium ha amplissimo risalto, anche se alla fine non succede nulla di violento e nulla di diciamo così pericoloso per la salute pubblica, diciamo così, o di altro genere. Quello che succede da altre parti, che manca di rispetto almeno tanto quanto, ma probabilmente anche di più, per esempio a Firenze, per esempio la stessa San Siro, ai tanti altri stati che ci ricorda il nostro amico, che riguardano persone scomparse e che sono riconducibili al mondo bianconero, e non c'è la stessa eco mediatica, è inutile star lì a raccontarsi le favole. È così, e quindi fa parte di quello che diciamo prima, cioè bisogna trattare questo argomento su due piani: uno, quello che è successo, e l'altro, come viene raccontato questo rispetto ad altri episodi simili, che è un po' il discorso che possiamo fare un po' su tutto, anche nella giustizia sportiva, anche nel VAR, eccetera eccetera, e quindi credo che questo sia l'altro tema che viene fuori da questa vicenda, che ripeto sta tra l'altro oggi è anche il giorno del funerale di Sandro Mazzola, quindi insomma cerchiamo di stare coi toni bassi anche per questo motivo, ecco, per rispetto comunque di chi Mazzola lo ha amato, perché per la sua famiglia, tra l'altro figlio di Valentino Mazzola, che è stato un personaggio incredibile del Grande Torino, insomma c'è tutta una storia dietro che va comunque rispettata. Dopodiché nessuno fa finta di non sapere quello che ha detto Mazzola da dirigente a proposito della Juventus, una banda di, non so più come l'ha definita, di lestofanti, no perché l'aveva detto Baldini, comunque un sinonimo di quello. E allora è chiaro che poi il tifoso della Juve lo vede come anti-juventino, però credo che, ripeto, il messaggio debba essere prima di tutto rispetto della vita umana, poi il resto possiamo discutere calcisticamente. Sappiamo che gli stadi non sono i collegi di educande e che quindi i cori possono essere anche pesanti, però dopo il minuto di silenzio, non durante, perché durante il minuto di silenzio si fa silenzio, punto, poi dopo si può discutere di tutto e di tutti. Questo è il mio pensiero, ripeto. Abbiamo ancora vocali, vai pure Manuel.
1: Ciao Luigi, Luca da Cuneo.
0: Ciao Luca, ciao.
1: Dunque, ieri vittoria importantissima, tre bellissimi punti. L'Atalanta comunque sempre un avversario ostico, però bene, abbiamo portato a casa quello che ci serviva, tre bei punti, siamo arrivati bene a questa sosta. Adesso quando torniamo ovviamente cerchiamo di continuare in questo modo. Su quanto è successo ieri io trovo assurdo che stiano pensando di chiudere l'Allianz Stadium, cioè come si fa? Intanto però quando le altre squadre fanno...
0: Sì, sì, quello che stavo dicendo adesso, cioè la disparità di trattamento mi sembra evidente, vediamo cosa combinano adesso il giudice sportivo e chi ne è, però insomma dal punto di vista mediatico non c'è paragone, ribadisco. Se il tema è il rispetto delle persone che sono scomparse, se facciamo questa battaglia per Sandro Mazzola, la facciamo anche per Scirea, anche per Lesei, anche per Pessotto, anche per Fortunato e tutte queste cose qui. Se no non la facciamo mai, cioè lì bisogna mettersi d'accordo. Odi è un tema importante, facciamo le battaglie sempre. Non è un tema importante, lo trattiamo da tema non importante, bisogna decidersi, diciamo, linea di massima. Ma lo stesso vale per altri aspetti della vita sportiva e non solo sportiva che c'è intorno al calcio. Poi abbiamo ancora dei vocali, vai pure. Ma no, non abbiamo più, allora vado avanti con i vostri messaggi. La nostra Terry ci scrive: si va in pausa con tre punti importanti, una bella vittoria, peccato perché per le tante polemiche, rigore sì, rigore no, mi dissocio da quei tifosi perché comportarsi come gli altri, tanto per cambiare non mancano gli infortuni, pure il dito di Colomani, uno dei migliori in campo. Occhio a chi ne è, sì, quello che dicevamo prima, che quando vede la parolina magica Juve, lui emerge dalle sue archiviazioni, dai suoi sonni, eccetera, eccetera. Vediamo se combina qualcosa. Sicuramente sono d'accordo con te sul fatto, ecco, comportarsi come gli altri, dici tu, cara Terry, cioè a dire non è che siccome gli altri fanno certe cose nei nostri confronti tu devi ripagare con la stessa moneta, ma io credo che non sia tanto un discorso rivolto agli altri tifosi, in questo caso qui è proprio una questione che nel linguaggio della curva quello è. Poi c'è anche chi ci chiede, il nostro amico da Montreal per esempio, che vorrebbe il DASPO per questi tifosi che si sono girati di schiena e via di seguito, insomma ci sono diverse messaggi su questo. Per esempio, io dico che Chinè può aprire qualsiasi indagine, ma nel minuto di silenzio non c'è niente di gravoso, nessuno striscione, nessun coro, solamente girati di spalle. Sì, no, ho fatto anche dei cori inneggianti a persone della Juventus, Scirea, Agnelli, eccetera, quindi non è che c'è stato silenzio, non è stato rispettato il silenzio fondamentalmente, ecco.

0: Poi appunto il nostro amico Francesco da Montreal, che vorrebbe il Daspo, insomma, per chi si è voltato di spalle, e lascerebbe la curva a famiglie e bambini, perché dice abbiamo fatto una figura barbina. Probabilmente, diciamo, a Montreal non c'è tanto il senso di quello che accade in altre situazioni, cioè se ci deve essere un provvedimento deve essere commisurato a quello che è stato fatto in condizioni simili in altre realtà. Non è che la Juve deve essere sempre trattata diversamente dagli altri e i suoi tifosi devono essere trattati diversamente dai tifosi delle altre squadre. Se la linea è la multa, sarà la multa, cioè non è che adesso, siccome se ne parla tanto, e allora è la Juve e allora chiudiamo la curva per questo motivo, cioè nel senso che se la linea fino adesso è stata che per questo tipo di cose c'è stata una multa, che ci sia la multa e tanti saluti. Poi ancora Stefano da Ciampino, dispiace per quel minuto ma non condivido la faziosità di certi giornalisti, dice che per lui questo è una vergogna, ci dice il nostro amico Stefano. Sì, più che la faziosità, ripeto, il doppio pesismo del sistema mediatico mi sembra abbastanza evidente in questo come in altri casi. Ci diceva la nostra amica Terry prima del rigore sì, rigore no, sì, c'è stata la trattenuta per la maglia. Oggi tra l'altro leggevo che appunto Spalletti ha detto che dall'incontro con Rossato sono arrivate indicazioni chiare. Ho sentito anche le parole di Sarri, che ovviamente voleva il rigore, ma io immagino che se fosse stato un giocatore della Juve ad avere la maglia tirata, i tifosi della Juve avrebbero detto quello è rigore, fa parte della vita. Però se Orsato spiega che oltre al di là del contatto conta l'atteggiamento del giocatore che subisce il fallo, in quel caso l'intervento contro il regolamento, accentuando, e quindi per questo tu non vieni tra virgolette premiato, allora bisogna accettarlo. Io preferisco, ripeto, molto personalmente, questo è il mio pensiero, un calcio immediato in cui ci sono delle linee chiare che però, ribadisco, rimangano queste per tutti e per tutta la stagione, perché come abbiamo iniziato già a vedere, quando poi c'è l'episodio che riguarda la Juve inizia a cambiare il vento, e l'importante è che però i parametri siano uguali per tutti per tutta la stagione. Una volta chiariti i parametri, i giocatori si adattano, gli allenatori pure, e gli arbitri fanno il loro mestiere, insomma, credo che questo sia abbastanza chiaro da capire. Adesso abbiamo il notiziario, vai pure.
1: La Juve del lunedì.
2: Radio Bianconera Time. Radio Bianconera. Sono le 16:01.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Lo ha ribadito il cancelliere tedesco Merz. Il cancelliere aveva affermato ieri, subito dopo gli exit poll, di voler continuare a guidare il paese nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Nella notte però il risultato è ulteriormente peggiorato con l'uscita della CDU dal Parlamento regionale del Mecklenburg-Pomerania anteriore.
3: Politico, CNN e MS Now hanno annunciato un'azione legale contro Donald Trump e tre suoi stretti collaboratori dopo che i giornalisti delle tre testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca e si sono visti ritirare i pass di accesso. Le tre testate accusano l'amministrazione di aver violato il primo emendamento della Costituzione che tutela la libertà di stampa. Secondo i media, il provvedimento è stato adottato senza preavviso né procedura formale e sarebbe legato al contenuto dei loro articoli sull'amministrazione Trump.
4: Una donna di 37 anni, Rosalia Lamanna e il figlio di 21, Vincenzo Troia, sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione a Partinico, nel palermitano. La morte potrebbe essere stata provocata da esalazioni provenienti da due cisterne che, secondo quanto appurato dai vigili del fuoco, erano sature di anidride carbonica. Sul posto stanno operando le squadre di soccorso che sono entrate nel box con le bombole.
3: Si indaga ora per sequestro di persona nel caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, ritrovate nel pomeriggio di sabato all'interno di un negozio gestito da una donna cinese che avrebbe una relazione col padre delle bimbe. Al momento la procura ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Gli inquirenti al momento non si sbilanciano, sono ancora in corso accertamenti. Nel frattempo le due bimbe e gli altri quattro fratelli sono stati affidati a una comunità.
4: Milano si stringe oggi nel dolore per l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, storica bandiera dell'Inter e della nazionale italiana, i cui funerali sono in corso nella Basilica di Sant'Ambrogio. Un lungo applauso ha accolto l'ingresso del feretro tra momenti di profondo raccoglimento, rose e ranuncoli bianchi sopra la bara con la storica maglia numero 8 che ha indossato fissata sulla parete anteriore della bara.
3: Il calcio. All'inizio della sua seconda avventura alla guida della nazionale, Roberto Mancini ha parlato da Coverciano in conferenza stampa. stampa. Mi sento in debito, voglio riconquistare chi si sente tradito. Voglio vincere giocando bene e dominando, ha detto. Bello essere qui, la cosa più bella che possa esserci. Quando un tifoso si sente tradito va riconquistato. E poi ha concluso. Riporteremo la nazionale dove merita e poi si tranquillizzeranno tutti.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve del lunedì.
0: E qui il dibattito è acceso anche tra tifosi, tra quelli che la stragrande maggioranza dei vostri messaggi, riassumo un po' quale posizione, insomma, sulla vicenda del minuto di silenzio. La grande maggioranza dice che, insomma, lo stadio non è un teatro, che se gli ultras vogliono dare un messaggio lo danno in un certo modo e che quindi questo va inquadrato in quest'ottica e non in chissà quale scandalo, eccetera. Dall'altra parte ci sono altri messaggi che dicono no, queste cose non si fanno, quando c'è un minuto di silenzio si rispetta e basta, poi prima e dopo fai un po' quello che ti pare. Queste sono due correnti di pensiero, per me entrambe rispettabili, però quello che vorrei far passare della trasmissione di oggi che bisogna fare molta attenzione al fatto dell'eco mediatica di quello che succede allo stadium, perché l'abbiamo visto anche in passato, quando una cosa accade nello stadio della Juventus ha un'eco mediatica maggiore rispetto a cose anche peggiori che succedono da altre parti, e questo è un dato di fatto che non possiamo cambiare né io né voi, e quindi a volte magari questo va tenuto in considerazione quando si decide di prendere anche un certo tipo di iniziativa, perché sai già che se ti giri di schiena, pur che, come dice qualcuno, non è che sto facendo striscioni offensivi, cori offensivi, eccetera, ho semplicemente deciso di girarmi di schiena e intonare dei cori dedicati a Gianni Agnelli, a Scirea, a Fortunato, eccetera, eccetera. Vero, però sai benissimo che questa cosa viene interpretata, e anche il messaggio che vuoi lanciare è: tu non hai rispettato me quando eri dirigente dell'Inter, hai detto che la Juve era una banda di ladroni, io non rispetto te, quindi nel minuto di silenzio mi giro. E questo è il messaggio che è passato e che sicuramente si voleva far passare dalla curva sud, o almeno dalla parte della curva sud che si è comportata così, perché ricordiamoci che non è lo stadium, ma è un pezzo della curva sud che ha fatto questo. Se tu fai passare questo messaggio devi essere consapevole che i media sicuramente reagiranno in un certo modo diverso da quando c'è lo striscione su Leisel, da quando c'è lo striscione su Gianni Agnelli, da quando c'è il coro su Leisel, da quando c'è il coro su Pessotto, perché è così, perché l'Italia funziona così. Allora, consapevolezza di questa cosa, credo che da qui bisogna partire. Il resto, ripeto, io non sono né moralista né niente, semplicemente io dico, quando umanamente, quando una persona scompare, un minuto di silenzio non mi sembra una cosa così difficile, insomma, da rispettare. E poi, finito il minuto di silenzio, come diceva il nostro amico prima che è intervenuto con un vocale, fai un quarto d'ora di cori contro l'Inter e l'hai risolta così, per far capire che, insomma, comunque l'hai rispettato come persona, come essere umano che non c'è più, però non sei d'accordo con quello che ha detto in vita. E questo si può fare tranquillamente, insomma, non è un reato, anche perché, ripeto, non è nel primo né l'ultimo caso di minuti di silenzio non rispettati, diciamo, a norma, e però non c'è neanche nessun regolamento che obbliga a farlo. Tra l'altro, questa è una questione di sensibilità, di educazione, di modo di vedere le cose. Do il benvenuto a Roberto Grossi. Ciao Roby.
5: Eccomi qui, Gigi, ciao e buongiorno a tutti.
0: Ecco, so che, tanto guarda, oggi io ho provato a parlare di calcio, di rigore, di cose, ma non c'è verso, qua si va a finire tutto sul minuto di silenzio. Che dall'altro, lo dicevo anche prima, un po' mi dispiace perché si parla tanto di questo, anche tutti i mezzi di comunicazione, oggi anche il giorno del funerale, tra l'altro, quindi ci va il rispetto anche di questi aspetti, naturalmente, della vita e della morte delle persone, però in linea di massima mi spiace un po' perché tutto questo caos sta togliendo il focus da quello che sta succedendo anche fuori dal campo, e poteva essere l'occasione, la pausa da nazionale, per parlare del fatto: ma com'è che Malagò ha incontrato Marotta e non nessun altro? Com'è che Chinè ha archiviato questo e non altro? Cioè, capisci? È un po' darsi, certo. Secondo me, questo aspetto qui, non voglio, ribadisco, non do la patente di moralità a nessuno, per la carità, però pensare alle conseguenze, ecco, questo sì, invito a fare i tifosi della Juve, perché purtroppo in un mondo ideale funzionerebbe in un modo, in Italia funziona in quest'altro che abbiamo visto negli anni, non so se sei d'accordo.
5: Sono d'accordissimo, infatti io ne parlerei poco a nulla di questa vicenda, tu mi hai fatto la domanda, io per carità ti rispondo. Io sono curioso, guarda, al di là di tutte le ipocrisie possibili e immaginabili che sto ascoltando, e sono tantissime, e sono enormi, Gigi, tu sai,
0: sì,
5: che
0: no,
5: mi riferisco agli organi di informazione che mirano solo alla squalifica della curva della Juve, però io sono curioso poi alla fine, perché quando tu decidi di dare una multa o di dare una squalifica, devi motivarla, perché la motivazione è obbligatoria, Gigi, no?
0: Certo.
5: Come la motivi? La motivi? Cioè, ci deve essere una frase, un senso logico, un qualcosa. Hanno fatto cori offensivi, no?
0: Aspetta, che l'aveva già scritto la Gazzetta. Mm. La Gazzetta è sempre avanti perché suggerisce le parole.
5: No,
0: spregio al minuto di raccoglimento, c'è scritto. Spregio
5: un minuto di raccoglimento, un titolo al massimo giornalistico.
0: Sì, sì, però attenzione.
5: Io spero che un giudice sportivo,
0: ecco,
5: voglia dare una motivazione seria. Perché anch'io posso dire la Gazzetta o la Rai o Media se sono uno sfregio all'informazione, perché la penso così, no? Però poi devo motivare.
0: Però tu non sei la Gazzetta, tu non sei la Gazzetta.
5: No, perché sento delle cose dette da certa gente che dovrebbe essere dei colleghi giornalisti, ma che alla fin fine, Gigi, parliamoci chiaro, mirano solo la chiusura della curva della Juve e a infangare, eccetera, eccetera. Vabbè. Poi, sì, detto questo, tu mi chiedi cos'è stato. È stato quello che è stato sempre la storia delle curve italiane, in cui molte volte si manca di rispetto al nemico. Questo è stato, senza fare tanta ipocrisia. Ti dico la verità, perché io ho sentito nei forum, nei giorni prima della partita, credevo peggio, credevo ci fosse a qualcuno scappasse anche qualche coro offensivo, allora lì sì che erano dolori, e per fortuna si sono limitati a fare solo cori pro Gaetano Scirea, Fortunato e Gianni Agnelli. Questo è stato, senza fare tanta ipocrisia, il resto dello stadio ha applaudito, è successo quello che succede né più né meno in Italia, dove come tu sai meglio di me, è una lotta tra bande, no? Non solo in curva, ma in politica, in economia, dappertutto. L'Italia è questa. E quindi chi si stupisce o ignorante o in malafede.
0: Sì, no, poi ripeto, poche settimane prima c'era stato l'esempio opposto con Baresi, quindi non è che,
5: certo,
0: va criminalizzata una curva perché...
5: Ma perché Baresi era il nemico, ma che meritava gli onori delle armi.
0: Ma anche
5: anche perché aveva portato i fiori
0: poi, insomma, certo.
5: Certo, e anche perché comunque al di là di Mazzola, l'Inter non è il Milan. Sono le due grandi nemiche storiche, ma una è molto più nemica dell'altra, e quindi è così, nelle curve vigono queste regole qui. E ti ripeto, io sono in attesa di conoscere la motivazione, siccome ho sentito, visto e letto tanti colleghi assetati, no, di sangue che vogliono la squalifica della curva della Juve, sono proprio curioso di leggere le motivazioni. Un articolo di un giornale, qualunque esso sia, non vuol dire niente.
0: Sì, no, però quello che dicevo io, che a volte sembra quasi che chi ne aspetti suggerimento della Gazzetta, perché a volte è successo così.
5: Ma questo
0: però,
5: è un sospetto che non hai solo tu,
0: Però sai.
5: Parliamoci chiaro, non ce l'hai solo tu, Poi io
0: guarda, però Malagò dice, guarda, mi manda adesso in onda un articolo il mio amico Manuel della regia: Juventus vittima del gesto vergognoso di alcuni suoi tifosi, spero che puniscano solo i colpevoli e non tutti. Questa è l'indicazione che arriva da Malagò, quindi Daspo in arrivo più o meno, così potrebbe essere la traduzione, non lo so.
5: Ma Malagò è quello che è stato eletto e non poteva essere eletto quel signore lì di Roma, Luigi?
0: Sì, quello lì, quello che si è incontrato con Marotta.
5: Quel signore lì che dice, vergognoso, ma a me hanno votato il 70% degli aventi diritto. E quindi anche se qualche regola è stata trascurata, chi se ne frega, ma è quel signore lì?
0: Così dicono.
5: E quel signore lì dà morali come gli altri organi di informazione che in questa Italia fanno abbastanza schifo e dicono vergogna agli altri.
0: È così.
5: Questo
0: è così. Qua siamo di fronte all'alce che dà del cornuto al bue, come si dice. Più o meno.
5: Molto peggio, secondo me.
0: Siamo messi
5: quando
0: più
5: si
0: o meno
5: parla di vergogna, le cose vergognose in Italia sono ben altre. Non che qualcuno della curva della Juve si sia girato di spalle.
0: Sì.
5: Le cose vergognose sono ben altre in Italia.
0: Sicuramente.
5: Pensa che ne parlavo,
0: anche dentro la FIGC, ancora, vai.
5: Dico ancora questo, perché noi parliamo come ci viene.
0: Certo,
5: no,
0: possiamo farlo, sì, vai.
5: Fare gli ipocriti come gli altri. No, pensa che voi prima della partita parlavo con un collega molto importante, che io credo che tu sappia chi sia, e parlavamo proprio di una di queste testate giornalistiche, diciamo così, che di solito quando parla del Torino è una serva assoluta, è peggio dei servi, no?
0: Sì, sì.
5: Una. E ne parlavo con questo collega molto importante, e guarda caso, questi però quando c'è di mezzo la Juve diventano i primi moralisti da straparte.
0: È così, ognuno tira acqua al proprio mulino, come si suol dire, da queste
5: diciamo
0: parti.
5: Che è una vergogna, uno schifo assoluto, diciamo qualcosa come sta.
0: Sì, no, diciamo che ribadisco il tema. Un tema è quello che è successo, ma va raccontato per come è successo e non enfatizzato e non diciamo così stigmatizzato. Tu racconti quello che è successo. L'altro conto è la narrazione, perché questo è importante, in relazione a quella che è la narrazione in casi simili o anche peggiori in altri stadi, perché questo è il tema che fa innervosire tutti i nostri amici che stanno scrivendo. Cioè, per mezza cosa che succede allo stadium, certo, succede sempre alla fine del mondo. E gli ispettori federali se ne accorgono.
5: Ripetiamo, cosa è successo?
0: È quello che dico.
5: Veniamo
0: mezza
5: dunque,
0: cosa,
5: senza questa vergognosa cosa che stanno avanti.
0: È successo che durante il minuto di silenzio un gruppo di tifosi ha deciso di girarsi di schiena a intonare dei cori.
5: Primo, è vietato girarsi di schiena allo stadio? No.
0: Non risulta.
5: Secondo, sono stati intonati cori di discriminazione razziale, territoriale, bla bla bla, eccetera? No.
0: Neanche quindi, offensivi. Quindi? Diciamo che non
5: quindi,
0: è stato rispettato il silenzio, basta, fine.
5: Sì, e qual è la motivazione quindi per cui tu dai la multa alla squalifica della curva? Vediamo. Bene ha fatto la Juventus FC a fare quel comunicato, perché se non vuoi essere
0: stranato pubblicamente, ma poi è anche giusto farlo,
5: hai il dovere di farlo.
0: Normale però, che Spalletti, che ha lavorato con Mazzola, dica certe cose, fa tutto parte della vita del calcio.
5: Ma,
0: diciamo
5: sì,
0: così.
5: Ma poi Spalletti è stato molto generico rispetto alla sportività. Io credo volesse dire vale per tutti,
0: certo,
5: vale per tutti in Italia.
0: Ma io facevo notare
5: non
0: anche,
5: vale per nessuno,
0: varrebbe per anche lui, per quel commissario tecnico che adesso sarà protagonista con Oriali di fianco a lui, che quando morì Boniperti, no, ti ricordi che lui il lutto non lo mise.
5: Ma quanti esempi potremmo fare? Noi che abbiamo vissuto i derby di Torino, gli striscioni che c'erano in curva Maratona erano sanguinosi contro i morti.
0: Sì, sì.
5: Sanguinosi.
0: E dall'altra parte qualche fessacchiotto su Superga sicuramente c'era, quindi insomma,
5: sì, ma,
0: altri tempi.
5: Sì,
0: adesso però sappiamo che tutto più è nell'occhio del ciclone.
5: Sì, sì, sì, no, ma per carità, va bene tutto, ma ieri dove c'è stato il reato, diciamo così?
0: Sì, non c'è una violazione di una regola specificata. Possiamo discuterne dal punto di vista, come diciamo prima, umano, quello che vuoi te, però che rimanga su quel tema lì senza andare oltre, perché ribadisco, o quella è una battaglia che fai per dire negli stadi bisogna avere un certo, però sempre comunque su tutti i campi, o se no, non che succeda alla Juve, fai casino e tutti gli altri possono fare dire quello che vogliono. Oh, il nostro amico Maurizio da Osimo dice: condivido tutto quello che sta dicendo Roberto Grossi, pienamente d'accordo. Vai. Poi Pier ha capito, il nostro Pier, a chi ti riferivi, uno che si chiama Maurizio forse, di nome, non lo so, però
5: lasciamo stare.
0: Poi invece Davide ci dice: questo è il frutto delle multiple archiviazioni dell'Inter, diciamo così, del Piero Rosacamuna Bastoni, del premio come miglior arbitro alla penna, eccetera, eccetera, eccetera. Allora qui entriamo nel rapporto tra Juve e Inter, perché dietro a questa vicenda, naturalmente il minuto di silenzio, c'è anche questo. È il senso che dà anche questa archiviazione di quest'anno, diciamo, che sta per arrivare da Chineo, che è già arrivata, non si capisce bene. è un po' il discorso che da una parte c'è una società che sembra impunibile e dall'altra c'è una società che ogni volta che fa qualcosa o che dicono che ha fatto qualcosa paga caro e salato, insomma. E questo credo che sia la grande differenza che c'è tu tra il rapporto tra i tifosi della Juve e i tifosi dell'Inter rispetto ai tifosi della Juve e qualunque altra tifoseria d'Italia, anche quelle più antipatiche tra virgolette ai juventini, sta lì, cioè è inutile girarci intorno. Il tema è quello, è proprio il fatto che Mazzola tante volte abbia detto delle cose in relazione a questo ha acceso certi comportamenti. Io credo sì. Che sia così la lettura, ecco, poi magari sì. Sbaglio. Magari.
5: E poi posso aggiungerti, Gigi, io non l'ho conosciuto molto Sandro Mazzola, anche se ha lavorato qua a Torino, non l'ho conosciuto, però da quello che mi dicono era una brava persona, è vero. Certo. Il mio parere è che lui molte, anzi sempre, è stato trasportato quando ha fatto polemica. Ed è stato trasportato proprio da quegli organi di informazione, certo, che adesso ti danno addosso a te Juventus, a te curva della Juve, a te tifoso juventino, eccetera, eccetera. Ok? Questa è la mia impressione. E poi mi sbaglierò, ma non penso. Comunque, andiamo avanti.
0: E poi Giovanni da Brasile che ci scrive: mi dovete dire però qual è l'articolo del regolamento che sanziona i comportamenti durante il minuto di silenzio, e questo in effetti non esiste. Cioè, certo. Nel senso che poi se ci va una punizione ci va una regola, se no niente.
5: Oh, ma proviamo, anche perché, vai, ripetiamolo ancora, perché chi magari non era allo stadio e vede dei titoli,
0: appunto.
5: Io vedevo, poi sembra che faccio sempre i soliti esempi, ma io vedevo il TG5, cioè ce l'ha messo in apertura, cioè con tutto lo schifo che sta accadendo in Italia, il TG5 mette in apertura del mio... Vabbè, comunque, qual è il regolamento? Cioè, tu non hai fatto nessuno striscione offensivo, nessun coro offensivo?
0: Sì, giustamente. Quindi, anche il nostro amico Claudio da Bergamo ci scrive: io ero in curva sud al primo anello, al momento del minuto di silenzio mi sono seduto, dove sta scritto che non potevo farlo? In effetti anche questo, nel senso che va bene così. E poi qualcuno che ricorda la famosa scritta della coreografia di Firenze, no? La curva della Fiorentina, cosa avevano pagato? Una multa,
5: sì,
0: ridicola, ma, quella volta lì.
5: Quella poi cioè, quella fu incredibile, perché riuscirono, e qui guarda, io voglio essere anche ironico, furono bravi i tifosi della Fiorentina, sai perché?
0: perché
5: riuscirono, no, ma è vero, riuscirono a beffare la prefettura e il questore, e riuscirono a fare quella scenografia lì. Cioè, hai capito? Riuscirono a farsi beffe delle istituzioni.
0: O magari le istituzioni erano fiorentine anche loro, quindi anti-juventini. Chi
5: no,
0: lo sa,
5: io quello no, non ce la voglio credere, che un prefetto o un questore ti autorizza quella scenografia, no, altrimenti.
0: No, se no non
5: però
0: ci siamo.
5: Però si fecero beffe del prefetto e del questore di Firenze.
0: Cioè, hanno fatto un anagramma, diciamo così, gli hanno comunicato.
5: Sì,
0: noi scriviamo quella roba lì, invece ne scriviamo.
5: Abbiamo due cartoncini, li mettiamo così a croce, i simboli, e invece scrissero Juve merda. Cioè, esatto. In tutta la curva.
0: È così. E poi le giustificazioni che non erano offensive, certo, è quello che dicevo prima, l'Italia.
5: Fantastico.
0: Oh, caro Max, l'ho detto prima, cioè se tu da dirigente, perché mentre è stato dirigente Mazzola spesso ha detto cose anti-juventine, per quanto imboccato dai, però le ha dette, ci
5: secondo
0: sono registrazioni.
5: Secondo me sì, tutte le domande che gli fecero che
0: erano tendenzioni, sì.
5: Quando alcuni pseudo suoi amici lo intervistarono, certe domande mirate, cioè vollero sempre arrivare al punto di fargli parlare male della Juve. E soprattutto quando si è potuto di non parlare di quello che è successo nella storia dell'Inter, no?
0: Per esempio, perché Sandro ha parlato Mazzola, anche di quello, lui tra lui suo fratello, di più, ma anche lui qualche volta l'ha detto del caffè.
5: Lui l'ho messo soltanto quando è stato messo spalle al muro di quelle pastiglie, capisci?
0: Sì,
5: c'è
0: sì.
5: Un bellissimo articolo scritto sul Corriere della Sera, non mi ricordo ieri o l'altro ieri, no, Cazzullo, bellissimo,
0: okay.
5: In cui dice che buon Sandrino lo ammise soltanto quando non poté più negarlo, no? Di quelle pastiglie. Poi loro lo fa passare che le pastiglie non erano niente, erano aspirine, chissà cos'è.
0: Vabbè. Sì, il caffè con l'aspirina.
5: Ma questo comunque
0: come
5: non c'entra niente, no?
0: Storie tese.
5: Sì. Però alla fine questo comunque, quella è una dinamica di curva, come tutte le curve italiane, che hanno i lati positivi. Ieri c'è stato un tifo incredibile allo stadio. E c'è stata questa cosa che è durata un minuto, che però, io ti ripeto, voglio vedere come lo motivi, se vuoi punire la curva sud.
0: Il nostro amico Pier scrive, che essendo stato nella mia stessa squadra mi chiama ancora capitano, grazie Pier.
5: Grande.
0: Dice: mi fate tenerezza, quando si tratta di Juventus non si applica il regolamento, lo si crea appositamente in funzione, sì, del fatto, anche. Questo potrebbe essere.
5: Ma non lo escludo, bravissimo questo radioascoltatore.
0: Caro Pier, mi sa che tu hai capito meglio di tutti, che poi è passato in secondo piano anche il giro di campo di Del Piero, che aveva abbandonato il calcio con l'Atalanta e si è ritrovato con i tifosi, insomma, tante belle cose di questa partita, di cui proviamo comunque a parlare almeno qualche minuto, caro Roberto. Dicevo prima, anche con Domenico Marchese, che la sensazione è comunque che la squadra abbia dato una risposta, che Spalletti lo segue, nel senso che comunque in due partite 7-0, diciamo, complessivo, è una squadra che ha fatto capire che è con l'allenatore, dice le cose, la squadra le recepisce, visto che dopo la sconfitta di Sassuolo, ovviamente, come immaginavamo tutti e come abbiamo già detto l'altra volta, il fantasma di Conte sarebbe apparso, magari riapparirà ancora nel corso della stagione, però la risposta mi sembra chiara della squadra, ecco.
5: Assolutamente sì, c'era molto timore, no, questa settimana di cosa sarebbe riuscito a fare la Juve, a riprendersi o meno dalla brutta botta di Reggio Emilia, e tanti erano pessimisti, tanti erano negativi. Io, come ti ho detto l'ultima volta, io davo ancora credito a Spalletti, nonostante quello che di feroce e vergognoso, quello sì, è stato scritto su di lui il giorno dopo la sconfitta di Reggio Emilia. Quello sì è vergognoso per uno che fa il giornalista, perché un conto sono le critiche anche molto
0: dure, certo,
5: durissime, un conto la mancanza di rispetto. E infatti Spalletti, appena potuto, l'ha fatto notare con grande signorilità quando ha parlato di tiratori scelti. Ha usato un termine elegantissimo, ma Spalletti sa benissimo chi sono, di quali testate fanno parte.
0: Sì.
5: Quindi, però, detto questo, chiudiamo la parentesi. No, per dirti che c'è evidente malafede poi quando si tratta della Juventus. Spalletti ha dimostrato sì di avere ancora la squadra in mano, certo, e come, altrimenti due partite così non le fai
0: cambiando modulo, interpreti, eccetera, quindi insomma.
5: Ma anche già solo con gli olandesi, che erano quello che erano, ma se tu non segni dopo 20-30 minuti, quelli in avanti sono bravini, ti fanno un gol, succede il patatrac.
0: Beh, io facevo l'esempio della diversa interpretazione della partita col Paphos dell'anno scorso, che come difficoltà più o meno poteva essere simile, però questa squadra qui ha dato un altro tipo di risposta. È vero che in un altro momento della stagione, ma la testa mi sembra un'altra. Certo, non è una squadra da scudetto, io lo ribadisco, secondo me questa Juve non è da scudetto, però che possa fare il massimo in ogni partita senza buttare via punti come a Reggio Emilia, credo che questo sia l'obiettivo che Spalletti può raggiungere se la squadra lo segue.
5: No, assolutamente sì, e comunque il fatto di aver raddrizzato subito la barca, questo ti dimostra che la squadra segue Spalletti. Poi non vincerà lo scudetto, avrà altri passaggi a vuoti sicuramente, te lo dico adesso, sicuramente arriverà forse tra le prime quattro, chi lo sa, ma la squadra ce l'hai in mano in questo momento qui, l'hai subito ripresa nonostante tutto quello che ti è stato scaramentato addosso e che poteva in qualche maniera anche influenzare la squadra stessa, perché sono state dette veramente le peggio cose in quei giorni lì, che Spalletti era un vecchio rimbambito che dopo la nazionale non capiva più niente, e non l'hanno scritto i social, l'ha scritto un giornale, un quotidiano sportivo.
0: E poi tra l'altro ha fatto anche in conferenza stampa quel riferimento al calendario, no, che ovviamente adesso è sommerso da tutte le polemiche, però uno spunto interessante per dire: oh, guarda che ti ho fatto giocare l'altro ieri, adesso io che sono fetente, perché sai che io quando voglio sono fetente, vi faccio vedere che cosa è lucubrato, per esempio, alla ripresa il dottor Butti, quello dei calendari.
5: Butti.
0: Allora, la Juve dopo, alla ripresa, avrà quattro partite fuori casa, Cagliari, Celta, Lecce e Genoa, e due in casa, Lazio e Rennes. Prova a dire l'Inter invece il contrario, ne avrà quattro in casa, Parma, Bruges, Shakhtar e Fiorentina, due fuori casa a Bologna e con la neopromossa Venezia. Questi sono i calendari a paragone, per dire, a proposito di calendari, perché poi non è che ci siamo dimenticati, io ribadisco
5: allora.
0: Che dai pure, vai
5: no ma è verissimo quello che dici. E sembra che ci mettiamo d'accordo. Noi non ci sentiamo in settimana.
0: No, no, assolutamente. Tanto noi siamo, ci sentiamo qua, sì. Ci conosciamo talmente bene che possiamo anche non sentirci.
5: Allora, sì, esatto. come ti dissi qualche settimana fa, se in questa giustizia, se in queste istituzioni sportive, no, c'è gente tifosissima dell'Inter che non si fa problemi ad andare dal capo degli arbitri e cercare di ammorbidirlo in buona fede, scherzando, no? E questa gente qui è ancora al suo posto, e allora non mi stupisce che vengano fuori questi calendari. Sono stato molto corretto, eh?
0: Sì, sì, no, sei stato quasi istituzionale, quasi.
5: A prova di querela. Non mi stupisce nulla. Cosa vuoi che ti dica? Nulla.
0: No, poi adesso altro leggevo che vogliono promuovere Viglione anche, tra l'altro.
5: Sì. No, ma poi altro che rivoluzione che dovrebbe essere fatta da quel signor Malagò di Roma, votato che probabilmente non poteva neanche essere eletto, nonostante il 70% dei voti che ha preso, no? Cioè già parti con uno che deve fare la rivoluzione e che però non poteva essere eletto. Tu pensa in Italia a che punto stiamo, no? E che deve fare la rivoluzione, ma tutti gli uomini sono sempre al loro posto, e soprattutto i peggiori sono ancora tutti al loro posto in tutti gli ambiti istituzionali. Quindi ci stupiamo se il calendario è questo, Gigi?
0: No, ma io no. Lo faccio solo notare, perché poi sono cose che secondo me Tudor lo disse in maniera chiara, e poi la Juve gli ha detto: senti, non far troppe polemiche. Spalletti, che è più esperto, sì, ha 67 anni, non è nato ieri, sì, l'ha fatto notare dicendo: però noi non ce ne dobbiamo, cioè è stato furbo, diciamo, nell'esposizione, però sì, l'ha fatto, sì, notare, anche perché sarebbe bastato, va bene, lunedì non si può giocare che c'è la nazionale, d'accordo, inverti Juve-Milan perché il Milan ha giocato prima, giusto? Bastava quello per dare un segnale di fare le cose, no? In questo turno qua. Poi vai a vedere che in queste prime quattro giornate sono state di campionato, quattro, sì, l'Inter ne ha giocate tre in casa e il Milan ne ha giocata una, e la Juve ne ha giocate due, e il Como ne ha giocata una, e il Napoli ne ha giocate due. Com'è che l'Inter è l'unica che ne ha giocate tre in casa? Punto di domanda. Adesso ricominciamo e di nuovo 4 su 6 ce l'hai in casa. Adesso voglio dire, se ribadisco, tu puoi essere tifoso di chi vuoi, quando però fai l'uomo delle istituzioni, la sciarpa te la devi togliere dal collo.
5: È lì che cazza l'asino, è lì che, perché se tu fossi veramente un uomo delle istituzioni non andresti dal capo degli arbitri.
0: Esatto, quello
5: da tifoso sfegatato interista, dirgli: oh,
0: quello porta sfiga, dai, guarda che sei un killer, capito? Mi hai mandato quello lì.
5: Non lo fai, non ti permetti neanche di pensarlo. Invece questi lo pensano e lo fanno. Altro che rivoluzione.
0: Sì, poi sarà rivoluzione. No, ribadisco, per quale motivo Malagò abbia dovuto incontrare proprio Marotta, per Cassi e altri per cercare di risolvere la crisi, questo è un motivo, vabbè.
5: Si vede che gli stanno più simpatici.
0: Gli stanno più simpatici, sono i loro consiglieri.
5: Comunque poi alla fine Malagò non poteva essere eletto.
0: Certo.
5: Questo è. Allora, o rifanno tutte le votazioni, o purtroppo, caro Gigi, mi duole dirlo, no?
0: Attenzione.
5: Tu lo sai io come la penso. No, ma te l'ho già detto una volta e tu mi hai dato ragione. Altrimenti ha ragione questo governo. Non il governo sportivo,
0: no, quello politico
5: di Palazzo Chigi, purtroppo devo dirti,
0: basta che non mi mettano commissario Abete, però perché lì veramente
5: io sono tutto tranne che a favore di questo governo, ma alla fine hanno ragione loro. Se questa è la gente, se questi sono i sistemi, se queste sono le votazioni, ragazzi, è così. E io farei di tutto per non vedere questo governo di Palazzo Chigi qua in Italia, ma è così. Gli altri sono peggio, cosa devi fare? Sono peggio, non
0: la
5: sono
0: fame e la
5: regole.
0: Sete, diciamo così.
5: Gigi, non sanno neanche le regole,
0: non sanno neanche le regole che loro stessi dovrebbero essere.
5: E Malagò dice: vabbè, ma io ho preso il 70%,
0: ho capito,
5: vuoi mica far rifare tutte le elezioni? No,
0: no, ma poi anche chi ne è che si è venuto fuori con la cosa della tesserabilità, l'ho trovato una roba meravigliosa, cioè come a dire:
5: sì,
0: io vado alla Coop, non ho la tessera, però potrei farla, mi fanno sconto lo stesso, diciamo.
5: Esatto,
0: così.
5: Esatto. No, ma guarda che ci sono delle cose incredibili, sembra che stiamo parlando del bar sotto casa, invece
0: il calcio italiano. Poi uno si chiede come mai il calcio italiano alla deriva. Va bene, caro Roberto, siamo al notiziario. Adesso abbiamo Mancini che parla in diretta, quindi va bene.
5: È imperdibile.
0: Imperdibile, penso, per i tifosi juventini soprattutto, che sape- amano sia la nazionale che Mancini in modo particolare, direi, sì. No? È l'abbinata
5: sì,
0: perfetta.
5: Lui veramente fa tutto, ma non per i soldi, non per i soldi. No. No. Lui lo fa per l'onore. Per
0: però
5: la gloria,
0: anche lì potevano mettere, vabbè, non importa, adesso non apriamo anche questa che non abbiamo tempo, la prossima volta, tanto abbiamo la prossima settimana, c'è 3 settimane di pausa,
5: sì,
0: quindi
5: sì, bravo, esatto.
0: Abbiamo tempo
5: sì.
0: per divertirci anche su questo. Grazie Roby, intanto prendi un sacco di complimenti dai nostri
5: una
0: amici.
5: Tanto, no? Dai, una tanto.
0: Bene, ci sta, va bene. Ciao Roby, a presto. Ciao. Notiziario e poi torniamo ancora con i vostri messaggi, l'ultimo ospite, ancora qualche chiacchiera.
1: La Juve del lunedì.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Secondo forfè e seconda sostituzione per l'Italia di Roberto Mancini in vista della lunga sosta per le nazionali. Dopo Cristante anche Federico Di Marco non sarà a disposizione del CT. L'esterno dell'Inter non ha ancora recuperato dai problemi fisici accusati col club e a seguito della visita medica a Coverciano è stato disposto il cambio nella lista di Mancini, con Di Marco che lascerà il ritiro. Al suo posto convocato Matteo Ruggeri della Aston Villa. Daniel Maldini è risultato negativo al test per l'assunzione di sostanze stupefacenti effettuato dopo l'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto una settimana fa a Milano, nel quale sono rimaste lievemente ferite 5 persone. L'attaccante del Cagliari e della Nazionale è risultato infatti al di sotto del limite di cutoff nel test alle sostanze stupefacenti effettuato all'ospedale Niguarda di Milano. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. La sfortuna sembra non lasciare in pace la Juventus in questo avvio di campionato. Dopo la rottura delle crociate del secondo portiere Camille Grabara, anche Randal Kolo Muani dovrà finire sotto i ferri. L'attaccante francese si è fratturato il dito di una mano nel corso del match contro l'Atalanta, vinto dalla squadra di Spalletti domenica pomeriggio. Secondo Tuttosport, si tratta di un problema gestibile durante la sosta. Coppa Davis, l'Italia di Filippo Volandri, ammessa di diritto alla fase finale in quanto paese ospitante dell'evento, andrà a caccia del quarto successo consecutivo, il quinto in totale, dopo i trionfi del 2023, 2024 e 2025. Nell'urna sarà testa di serie e dunque eviterà ai quarti di finale Spagna, Germania e Repubblica Ceca. Milano vive una giornata di lutto cittadino per i funerali di Sandro Mazzola nella Basilica di Sant'Ambrogio. Un grande applauso fuori dalla chiesa per il feretro al momento dell'arrivo. Per tutta questa giornata il sindaco Giuseppe Sala ha disposto le bandiere civiche a mezz'asta su tutti gli edifici pubblici in segno di rispetto e partecipazione. La cerimonia è ufficiata da Monsignor Carlo Faccendini. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
6: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera. Nera, l'unica che conta.
7: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile ma con il transito di innocue nubi medio-alte e stratificate, in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e nel complesso soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, ancora qualche rovescio tra Sicilia e Calabria. Più diffuso nel pomeriggio, soleggiato sulle altre regioni, temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta. La Juve del lunedì,

0: Ale, volata finale della Juve del lunedì per oggi, 21 settembre. Luigi Schifo per servirvi, Manuel in regia. 21 settembre che non è ancora, è autunno, non è ancora, il 23 ufficialmente, però si diceva il 21, non so come mai cambiato. È il 21, invece ho guardato oggi su internet che avevo questo dubbio e ho visto che l'autunno inizia ufficialmente. Sembra estate, diciamo, però prima o poi cambierà, forse, vediamo. Oh, dunque, Giovanni diceva, vi erano ancora dubbi che Marotta comandasse, ci chiede lui? No, per carità, non è che comanda, è che suggerisce, lui è un po' il Richelieu della FIGC, suggerisce cosa c'è da fare, chissà come mai poi le cose vanno a vantaggio di una certa parte e svantaggio di un altro, ma sono sicuramente casi. Roberto da Chiavari, tutto vero quello che state dicendo? Viglione, Butti, Chinè, lo dite voi, lo diciamo noi tifosi, calendari, la scelta degli arbitri, tutto vero. Ma la nostra società dov'è? Si chiede il nostro amico Roberto, ditemi dov'è, perché non si muove, non ditemi che queste cose i nostri dirigenti non le sanno. Sì che le sanno, però ci sono cose evidentemente che politicamente è meglio non fare, diciamo così, nel senso che poi alla fine, se uno ha molto potere in una certa area e tu vuoi campare tranquillo, tra virgolette, forse potrebbe essere questa la spiegazione, chi lo sa, vedremo il tempo e galantuomo da questo punto di vista. Oh, il nostro amico Massimo, alla morte di Gianni Agnelli avvenuta il 24 gennaio 2003, come no, il mondo del calcio si fermò quasi interamente per tributare l'ultimo saluto all'avvocato, tuttavia in quello stesso fine settimana a San Siro si consumò una pagina di pessimo gusto calcistico che fece molto discutere. Durante il minuto di silenzio disposto dalla Lega Calcio per commemorare Agnelli, dalla curva dell'Inter si alzarono dei fischi e dei cori sprezzanti, eccetera eccetera. Questo lo sappiamo, ho sottolineato anche altre cose prima, quello che succede in altri stadi regolarmente nei confronti delle ZEL, di Scirea e di tante altre situazioni, lo sappiamo, ribadisco. Rispetto a quelle cose lì, quello che è successo ieri è una cosa che in sé non è offensiva, ma è chiaro che dà un messaggio di un certo tipo, cioè è stato fatto per dare un messaggio quello che hanno fatto gli ultras della curva Scirea, della curva sud, scusate. Dopodiché vediamo come sarà interpretato rispetto a quello che è successo da altre parti in tante altre occasioni, come quella che tu hai ricordato. Tra l'altro mi ricordo della morte di Gianni Agnelli, di aver seguito quella notte la camera ardente che fecero sul tetto del Lingotto, dove c'è lì la sfera magica, lì dove erano anche gli elicotteri, una volta c'era la pista per provare le macchine sopra la fabbrica, nello cosiddetto scrigno. E mi ha impressionato veramente il fiume di gente ininterrotto che e la famiglia era tutta lì riunita intorno al feretro e stringeva la mano a ogni singolo torinese che quella sera lì si è preso la briga di salire sul tetto del Lingotto per rendere omaggio. Quindi Gianni Agnelli è stato qualcosa di più che non solo un grande juventino, il presidentissimo, se vogliamo chiamarlo così, anche se poi presidente tecnicamente lo è stato anche qualcun altro come Boniperti durante la sua gestione, però ecco, è stato di più perché è stato proprio un simbolo. Era un po' come se i torinesi ringraziassero, anche perché comunque con la Fiat ai tempi ha dato, insomma, ha creato una città che non c'era praticamente, e quindi sicuramente quello è una cosa che chi non l'ha vissuta non si rende conto di cosa ha voluto dire Gianni Agnelli in generale, non solo nel calcio, e quindi chi l'ha offeso sa che ha offeso tutta quella storia lì e dopo se ne prende un po' anche la responsabilità di quello che ha fatto, insomma. Non so, caro Manuel, se abbiamo ancora dei vocali o il nuovo ospite, dimmi tu, forse dei vocali.
1: Cioè, scusatemi, ma a me viene da ridere. Cioè, vogliamo scomodare la questura soltanto perché un gruppo di persone non ha voluto mantenere o voluto rispettare il minuto di silenzio. Ma c'è un articolo a livello disciplinare riguardo che i tifosi devono comunque rispettare il minuto di silenzio? Così, era una semplicissima domanda. Io non sono né contro né a favore di tutto quello che è stato detto fino adesso. Mi dissocio assolutamente sul punto perché non mi tocca assolutamente. Ciao da Luca.
0: No, non c'è una regola che vincoli in qualche modo. Si può dire, insomma, un comportamento non adeguato, tutto quello che vuoi, ma insomma una regola che, no, sono d'accordo con te, che il DASPO deve essere dato, coinvolge la questura per questioni violente o legate a cose per cui è previsto il DASPO, quindi il razzismo, quindi l'offesa territoriale, eccetera eccetera eccetera. Quindi siamo d'accordo su questo. Se non c'è una regola, che non se la inventino, perché come diceva il nostro amico Pier, spesso quando c'è la Juve non è che applicano le regole, se le inventano proprio, e questo un po' è il concetto di base. Poi il nostro amico Silver su Twitch: dai ragazzi, che a furia di parlare pure da parte dei nostri tifosi che sempre ci vanno dietro ci daranno una giornata di squalifica alla curva, è sempre solo a noi. E poi la prossima è la Lazio dell'amico Lotito, ci dice il nostro amico Valerio. Adesso dai, non pensiamo al peggio, vediamo cosa lucubrano. Credo che la cosa più normale eventualmente sia una multa per responsabilità oggettiva, anche se poi sono curioso di leggere la motivazione, visto che appunto è più il caos mediatico che sta venendo fuori da questa vicenda che non effettivamente quello che è successo allo stadio, dove c'è stata il mancato rispetto, diciamo così, di una consegna, che è quella del silenzio, perché uno che si gira di schiena può farlo, non c'è scritto da nessuna parte che uno non si può girare di schiena, o che non si può sedere, o che non può stare in piedi, o che si può mettere le mani dietro la schiena, insomma non è che c'è una regola per il minuto di silenzio. Quello che è che il silenzio non c'è stato perché ci sono stati dei cori, questo sì, che però non erano cori offensivi perché erano per i giocatori della Juve, Scirea, Fortunato, Gianni Agnelli, eccetera, eccetera. E quindi questo è quanto. Sono curioso eventualmente, anche fosse solo una multa, di leggere le motivazioni, questo sì. Buon senso ed educazione, siamo d'accordo, caro Camillo. Buon senso ed educazione, sì, siamo d'accordo, l'abbiamo detto dall'inizio, forse tutti si è perso all'inizio della puntata, cioè ho detto prima di tutto ci va il rispetto della vita, poi possiamo essere in disaccordo su tutto, però una persona che non c'è più la rispetto con un minuto di silenzio, poi dopo faccio cori, faccio tutto quello che vuoi, e questo è un discorso. Poi c'è il discorso regolamentare, che è un altro discorso, e c'è un terzo discorso, che come viene trattato questo episodio in relazione ad altri episodi simili o peggiori che sono capitati negli stadi italiani. Quindi questi sono i tre discorsi che abbiamo tenuto insieme, ma che bisogna anche tenere separati perché sono tre cose diverse, e quindi non è che tu dai il daspo a uno perché ha detto vaffa, cioè devi dare un daspo per qualcosa di serio, insomma. Va bene, andiamo pure avanti, ancora un vocale, vai pure.
2: Ciao prof, sono Paolo da Ferrara. Ho sentito del dito di Colomoni,
0: sì.
2: Ma veramente qui c'è da andare a fare un bagno veramente a Lourdes, cioè, ma è una roba... Ce n'è uno al giorno, ma veramente è una roba, ci sarà una macumba da qualche parte. Per quanto riguarda le polemiche, non accetto moralismo dagli interisti, dai prescritti non accetto nessun tipo di moralismo, perché come diceva la moglie della grande Scirea, brucia l'inferno, l'Eisel, l'acciaio scadente, nostalgia dell'Eisel, quindi interisti veramente, la morale a noi veramente non c'è. Si sono comportati male, indubbiamente, io avrei tranquillamente ignorato la persona, che ci ha sempre infangato da 20 anni questa parte, che ci infanga. Poi figuriamoci, poi era anche dirigente dell'Inter quando hanno avuto lo scudetto di cartone, quindi comunque il rispetto per l'uomo ci deve sempre essere, solo che la cassa di risonanza è sempre quella, quando c'è la Juve di mezzo fa notizie, riempie i giornali, essendo la maggioranza relativa, siamo la metà dei tifosi italiani di tutta Italia, quindi ci sta, non ci sta il moralismo di certi giornalisti tipo Sabatini, eccetera, eccetera. Non ci sta proprio, veramente. Poi, tra l'altro, è ex interista, quindi si qualifica già solo per quello. Comunque, non ci stava, non andava bene, non andava fatto. Forse vi sembra.
0: Siamo d'accordo su questo, cioè nel senso che un conto è il rispetto della vita umana, che ci deve sempre essere, e quindi il minuto di silenzio va rispettato per questo. Dopodiché, se tu nella vita, come dirigente, ti sei un po' connotato attraverso qualche dichiarazione, per quanto indotta, come ci diceva il nostro amico Roberto Grossi prima, anche come anti-juventino, perché insomma certe cose le ha dette, non è che non le ha dette, poi i tifosi sono molto attenti, circolano sui social, eccetera eccetera, è chiaro che magari il tifoso juventino ce l'ha un po' con quel personaggio lì, ma ciò non toglie che prima ci va il rispetto della vita umana, che non c'è più, e poi tutto il resto può venire dopo tranquillamente, con cori, con quello che volete, ma dopo aver rispettato un minuto di silenzio. Io la vedo così, però ognuno faccia un po' come gli pare, ma soprattutto, ripeto, se ci deve essere un trattamento di un certo tipo che è stato codificato negli anni nella multa, che sia multa, che non si prendano l'iniziativa di dire che siccome la Juve, allora la regola la cambiamo, la stravolgiamo, eccetera, eccetera, eccetera. Alessandro Laporta Recanati dice: è stato toccato un idolo dell'Inter, ecco cosa è successo, ma io sarò libero di fare quello che voglio senza insultare nessuno, o sono obbligato ad applaudire uno che ha sparlato sulla Juve sempre? Sì, non è che devi applaudire, io ribadisco il concetto, però diciamo che ormai penso che sia chiara la mia posizione, io leggo anche i vostri messaggi, però mi sembra chiaro che prima si fa il minuto di silenzio e poi si discute eventualmente di tutto il resto, e va bene lo stesso, insomma, si può fare tutte e due le cose, rispettare la vita umana e criticare magari alcune cose di quel personaggio che non ci sono piaciute. Questo si può sicuramente fare, così come viceversa si può fare. Non penso che, per dire, un tifoso interista abbia particolarmente simpatico magari qualcuno legato al mondo bianconero. Ciò non toglie che mi aspetto che quando ci sia un minuto di silenzio venga rispettato. Se magari c'è anche da mettersi il lutto al braccio, te lo metti, e insomma queste cose qui che vanno fatte. Poi dopo uno può essere d'accordo o non d'accordo su tante cose. Forse abbiamo ancora un vocale, vai pure Manuel, perché mi sa che il nuovo ospite mi ha detto che non può intervenire.
3: Ciao Guido da Bologna.
0: Ciao Guido.
3: Sono d'accordo che il gesto in di per sé non è molto consono, il fatto di girarsi, sarà prevista una multa, giusto che sia data la multa, però tutta questa gogna mediatica deve anche essere nei confronti delle altre tifoserie. Va bene, io vengo punito, però allo stesso tempo deve essere punito anche l'altro che fa la stessa cosa che faccio io. Quindi due pesi, due misure, sempre contro la Juve, basta, fino alla fine.
0: Che è un po' il discorso che facevamo prima, perché, caro Guido, ripeto, del fatto in sé abbiamo parlato ampiamente, abbiamo spiegato chi ha visto in un modo, chi l'ha visto in un altro, però quello che spicca è il diverso trattamento mediatico che poi porta magari anche a diverse decisioni che non ci devono però essere, nel senso che comunque se si decide che una linea è quella è così per tutti, punto e basta. Non è che se ha maggiore eco mediatica allora cambia la regola, perché così non funziona. E i tifosi della Juve alla fine hanno diritto anche loro di essere rispettati, tutti quelli che si sono girati, ma anche tutti gli altri che non si sono girati, e quindi la parità di condizioni deve esserci per tutti, da tutti i punti di vista, sia quando le cose vanno bene sia quando le cose vanno meno bene. Il nostro amico Silver scrive: per la morte di Giampiero Boniperti, prima d'Italia-Galles il 20 giulio 2021, Mancini, Oriali e De Vani si distinsero dal grande Gianluca Vialli per non aver indossato il lutto al braccio. Sì, un episodio che ho ricordato prima, e mi permetto di dire che lì stiamo parlando non di tifosi ma di persone che rappresentano l'Italia. Allora, quando ci sono personaggi che, come Boniperti, come Mazzola, rappresentano comunque anche con la maglia azzurra qualcosa di importante, lì ci vorrebbe un comportamento da chi è dentro almeno omogeneo, perché comunque la Juventus come società ha subito dato un messaggio chiaro, finita la partita, rispetto e sportività. Spalletti in conferenza stampa anche, quindi da dentro nessuno ha dato modo, la Juve prende sempre distanze da queste situazioni, altri non hanno mai preso le distanze da situazioni anche peggiori di questa, per quanto questa sia brutta, ma ce ne sono state di peggiori in giro per gli stadi italiani, e non risulta che altre società abbiano preso le distanze da quello che hanno fatto i loro tifosi nei confronti della Juve, di suoi personaggi della storia della Juve o di personaggi ancora in vita. Vi rileggo anche le dichiarazioni di Malagò, perché comunque è vero che è stato eletto in maniera un po' avventurosa, ma è pur sempre al momento il presidente della FIGC, e quindi un'indicazione la dà su quello che dobbiamo aspettarci, diciamo così, in seguito a questa vicenda. Lui dice, leggo da tutto Juve: Juventus vittima del gesto vergognoso di alcuni suoi tifosi, spero che puniscano solo i colpevoli e non tutti. Il presidente della FIGC aggiunge: vanno individuate in modo chirurgico e scientifico tutte quelle persone che hanno fatto vergognare il 99% di tutti gli altri. Poi ancora, diciamo sulla parola vergogna, diciamo che ci sarebbero in tanti che si dovrebbero vergognare in Italia in questo momento, magari non solo quelli, ma quello è un altro discorso che facciamo prima con Roberto Grossi. Quindi, da quello che si capisce, l'indicazione che arriva dal presidente della FIGC, che arriva, chissà se arriva a Viglione, che poi Viglione la trasmette a Chinè, che poi Chinè la trasmette a chi la deve trasmettere, o al giudice sportivo, l'indicazione è in pratica di punire i responsabili, cioè di punire quelli che sono girati, però poi dovete scrivere una motivazione convincente di questo, così, nel modo cioè se si decide di prendere questa strada, cioè per dire che quelli lì che si sono girati e hanno intonato quei cori durante il minuto di silenzio vanno puniti in che senso? Immagino vadano daspati, vadano messi fuori dallo stadio, non lo so onestamente, verranno prese le immagini dello stadium? È questo che ci sta dicendo Malagò? Vediamo se è questo, bisogna giustificarlo bene, perché il regolamento poi bisogna anche saperlo e applicarlo con le, anche se tu magari

0: Però se lui dice così dobbiamo tenerne conto perché è il presidente della FIGC e quindi se tu ridi, caro mio Darko Kovacevic, su bel nome, Darko Kovacevic, mi ricordo le belle cose, un bel coro aveva Darko Kovacevic.
1: C'è un problema.
0: Dica.
1: Erano di spalle.
0: Scherzo. Erano di spalle, ma così le telecamere li prendono meglio, hai capito? Perché le telecamere sono sopra, eh? E bon, dunque, mettiamo altri messaggi, forse abbiamo ancora un vocale da sentire, vedi un po'.
2: Ciao Gigi Mariano, ma siamo sempre al solito discorso, tutte queste cose valgono solamente per noi e non valgono per gli altri. Io penso che non ci sia stato alcun tipo di mancanza di rispetto, neanche, come hai detto tu, per la vita umana o per la morte di una persona, perché non c'è stata alcuna frase offensiva, a differenza di quello che succede da altre parti contro i nostri ex calciatori. O contro personaggi di spicco della Juventus, quindi se verrà preso un provvedimento come multa o qualunque altro, ovviamente non mi aspetto che la Juventus faccia ricorso o si faccia sentire, ma è quello che andrebbe fatto, perché è sempre la solita storia, sempre e solo contro di noi. Io non mi sento di dire niente a persone che si sono semplicemente voltate di spalle e hanno gridato i nomi di giocatori della Juventus e di Gianni Agnelli. Quindi potevano non farlo, certo, l'hanno fatto e non hanno fatto nulla di sconveniente.
0: Diciamo che hanno voluto lasciare un messaggio comunque, diciamo, senza girarci troppo intorno. Il messaggio è: non sentiamo nostro questo lutto, te lo faccio capire così. La maniera è quella che è stata scelta, che hai detto tu, insomma, si può opinare. Ripeto, dal mio punto di vista, prima di tutto rispetto alla vita umana, se mi chiedono un minuto di silenzio lo faccio, poi dopo il minuto di silenzio cori contro chi ti pare, contro chi vuoi, per chi vuoi, eccetera, e tanto il messaggio lo fai arrivare lo stesso senza fare tutto sto bailamme di polemiche che tanto sappiamo che sarebbe scoppiato. Però ribadisco, le parole di Malagò fanno capire già che l'indirizzo è: trattiamo questa cosa diversamente da come abbiamo trattato qualunque altro caso del genere negli altri stadi italiani. E onestamente questo non se ne può più, nel senso che comunque, come giustamente ci scrive il nostro amico Davide, dite a Kinè che stiamo ancora aspettando i provvedimenti riguardo al razzismo con McKennie la prima giornata dell'anno scorso, tra l'altro allo Stadium, che ha mandato le immagini la Juve a chi di dovere la partita con il Parma. Ricordo un minuto di silenzio per Schillaci con un tifoso del Napoli che disse uomo di puntini puntini, no? Quindi per dire, a proposito di minuti di silenzio, quella volta lì non è che hanno fatto chissà che bailamme, insomma, credo che se l'indirizzo è quello di Malagò dobbiamo rassegnarci all'idea che anche questa volta, come è successo per esempio con il suo predecessore Gravina, che addirittura è arrivato a concedere la grazia a Lukaku, si faccia un'eccezione, perché la cosa è accaduta allo Stadium e c'è di mezzo la Juve e l'Inter, perché poi alla fine questo è il concetto. Non sto dicendo che è una cosa bella, sto dicendo dall'inizio, per chi si fosse sintonizzato solo adesso, che è una cosa che non andava fatta, che casomai se vuoi fare qualcosa lo fai dopo il minuto di silenzio. Ma siccome queste cose sono successe purtroppo in altri stadi, anche in maniera peggiore, anche nei confronti della Juventus e della sua storia, e i provvedimenti sono stati multe, non si vede perché per la Juve debba essere inventata una nuova regola come quella che ha detto Malagò, cioè di prendere quelli e evidentemente dargli un daspo. Da quello che sono le parole di Malagò pare di capire così, insomma. Poi ancora, vabbè, Ignazio è già al lavoro per trovare la maniera di penalizzare la curva juventina. Diciamolo, ci dice Davide, non c'è bisogno che si scomodi Ignazio La Russa, presidente del Senato, ci sono sotto di lui. Come vedi, le parole di Malagò già fanno capire tutta una pioggia che sta per abbattersi, perché è così. Se lo dice il presidente della FIGC, per quanto precario, per quanto eletto con un tesseramento che non c'era, eccetera eccetera, però è presidente della FIGC, è lui che dà gli ordini a chi ne è o a chi per esso, e quindi vediamo che cosa succederà. Ancora un vocale, vai pure Manuel.
3: Buongiorno, Alessio da Pollate. Ma veramente, ma stiamo scherzando? Cioè, questo qua vuole punire quelli che si sono girati, cioè in poche parole vorrebbe chirurgicamente dasparli.
0: Da quello che ho capito.
3: Cioè, io vado allo stadio e non mi posso girare di schiena. Ma qua siamo sotto un regime dittatoriale, Ma io vado allo

0: stadio, se voglio girarmi di schiena, mi giro di schiena per 90 minuti e guardo il soffitto dello stadio. Ma la vogliamo finire o no? Ma a Cremona, quelli che hanno lanciato il petardo contro il portiere della Cremonese, cosa gli hanno fatto? Chi hanno da spatoli?
1: Lì dovevano perdere anche tavolino, tra l'altro, se il portiere non rientra in campo. Quello è purtroppo è questo che fa specie, al di là del fatto in sé, è la disparità di trattamento, che se, come dice Malagò, la direzione è questa, cioè da spate quelli, perché il messaggio è quello da parte di Malagò oggi, per rispetto di tutti gli altri che non l'hanno fatto, da spate quei tifosi, sarebbe il primo caso, guarda caso, proprio riguardo lo stadium, così come il primo caso fu, guarda caso, la grazia a Lukaku che poté giocare la semifinale di ritorno di Coppa Italia. E andiamo avanti all'infinito, le multe per il coro merda dei bambini, insomma c'è una lista talmente lunga di eccezioni per lo stadium che la metà basta. Questa sarebbe l'ennesima, in un momento in cui non ce n'è bisogno, non ce n'è bisogno, perché Malagò ha incontrato Marotta, perché chi ne ha chiesto l'archiviazione a destra e a sinistra, e quindi si va a fomentare un clima che secondo me è meglio non fomentare, cioè quello che ci scrive il nostro amico Bri, si firma così: sempre due pesi e due misure. La possiamo chiudere così, che è un po' come la sigla di chiusura di oggi. Grazie a Manuel per essere stato con noi, grazie a voi tutti per aver partecipato, mi avete fatto faticare oggi, perché voi dovete mettere nei miei panni che devo tenere anche una certa diplomazia, però vi ringrazio per aver partecipato in numerosi, vi do appuntamento a venerdì quando sarò con Dario per Colpo Gobbo. Ciao a tutti.
2: La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
4: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Ciao ragazzi, Raffaele Nocera. Allora, il mio pensiero sull'argomento è una mia opinione. Di fronte alla morte, ecco, di solito quando si fa i minuti di raccoglimento o si sta in silenzio o spesso in modo sbagliato si applaude negli stadi. Bastava stare in silenzio. Stare in silenzio, e non penso che era l'occasione giusta per fare questo, reagire così. Una mia modesta opinione. Di fronte alla morte si deve anche un attimino fermare. Prima hai parlato di ipocrisia, non si tratta di essere ipocriti. Di fronte alla morte siamo tutti uguali, come diceva appunto, hai citato la livella di Totò. Bastava reagire con un silenzio.
6: Buongiorno ragazzi, Adriano da Torino. Cioè, io ieri sera ero allo stadio. Per me è indifferente, io non mi sono girato, ero proprio curva sud. Non mi sono girato, sono stato in silenzio, perché va bene così. Ma mi dovete presentare quella legge che dice che quando c'è scritto da qualche parte che io devo mantenere il momento di silenzio per uno che mi ha buttato melma tutta la vita addosso. Cioè praticamente come un domani Materassi morirà. Cioè io gli auguro di vivere 120 anni, non 120 anni.
7: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, sono Amedeo. Allora, io devo dire la verità, avrei gradito fare un ragionamento su come abbiamo vinto la partita ieri, su come l'ha impostata bene tatticamente Spalletti, cambiando tre volte schema da quello che ho capito io, e quindi mi avrebbe fatto piacere fare un ragionamento nel merito della partita. Però, visto e considerato che gli eventi sono andati avanti, allora il mantra è quello lì di Mazzola.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta, un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.

0: La domanda a Federico Rossi è questa: la Juventus è totalmente guarita? Risposta? Sì. Federico Rossi dice di sì, voi non lo sappiamo. Io dico questo, avevo, diciamo così, connotato questa sfida contro l'Atalanta come risposta, no? È come se ieri l'abbiamo detto un po' con Alessandro, lui facendo degli accostamenti, diciamo così, medici, io un po' giudiziari. Serve la, allora, in primo grado è stata condannata perché ha perso contro Sassuolo, il primo ricorso è andato bene perché ha vinto contro il NEC, serviva l'ulteriore appello, cioè contro l'Atalanta, e vittoria senza se, senza ma, senza problemi, senza soffrire, soprattutto con la stessa concentrazione che abbiamo ammirato in Europa, mi viene da dire sempre Champions League, ma Europa League. E però l'Atalanta, cosa facciamo? Io vi devo dire la sincera verità, l'Atalanta l'ho vista molto male, ma ho visto molto bene una Juventus, ma servirebbe una sorta di cassazione, potrebbe essere il Cagliari, non tanto per l'importanza e la forza di una squadra che però è davanti alla Juventus stessa, insomma sta andando bene, perché comunque significherebbe continuità, è quello che chiediamo ora a Spalletti. Certo che qualche fantasma è stato allontanato, su questo ci sono pochi dubbi, è stato allontanato anche, diciamo, il tunnel di una crisi, no? Che poteva farsi pericolosa. Ora continuità, ma soprattutto abbiamo capito un elemento importante, anzi no, io non l'ho capito, io vi confermo, tanto per smentire chi spesso qui forse non lo ha seguito durante la sua carriera, ha definito Spalletti integralista tattico. Ma tutto è Spalletti meno che integralista tattico, tutto è meno che integralista tattico. Ieri addirittura tre moduli, anche se lui non ama connotare il vestito tattico con dei numeri, 4-2-3-1, 4-2-3-1. L'unica cosa che è certa è che per il momento, adesso come adesso, il centrocampo a 2, almeno per quanto mi riguarda, la Juventus non può sopportarlo, no? Perché è molto rischioso, e di conseguenza ci vuole un centrocampo più folto, come è avvenuto ieri. Degli elementi si sono visti dal punto di vista dei singoli, no? Colomani forse il migliore in campo, ma non è un centravanti, non ha segnato, poteva anche farlo un gol. Uno però certamente lo ha salvato, anche in una situazione, diciamo così, non banale, perché poteva essere l'1-1, lo ha salvato proprio sulla linea, quindi insomma questo è importante. Ad onor del vero, per essere onesti intellettualmente, professionalmente, poi all'Atalanta manca un rigore, però mettiamoci anche d'accordo su queste decisioni. Si è passati praticamente dal VAR a tutti i costi, sempre e comunque, agli arbitri che tornano protagonisti. Non vorrei che adesso gli arbitri, con questa linea orsato, insomma, abbiano ripreso in mano un po' la situazione, siano un po' rimontati la testa. Però bisogna trovare una sintesi tra l'intervento del VAR e non. Lo scorso anno non andava bene perché è il VAR che decideva le partite, non va bene così. Quest'anno gli arbitri hanno preso un po' troppo alla lettera quello che ha detto Orsato. Tra l'altro oggi c'è stata una riunione proprio del designatore arbitrale con tutti gli allenatori di Serie A. Un po' si è arrabbiato da quello che filtra su alcune decisioni, tra le quali questa qui. Comunque sia, ragazzi, la Juventus sta penalizzata tante volte, se qualche volta ha un caso arbitrale fortunato ci può stare. Detto questo, la Juventus ha meritato nettamente il successo, e speriamo appunto che si continui. Sulla storia ne avrete parlato da stamane alle 8, immagino, fino a poco tempo fa, il discorso degli ultra della curva. Io dico, non andava fatto, secondo me era meglio il silenzio in assoluto, ok? Il silenzio in assoluto. Mi sono informato dal mio amico in Federcalcio, e sul discorso legato all'ipotetica pena che potrebbe avere la Juventus, in genere in questi casi mi dice il mio amico della giustizia sportiva, una possibile ammenda potrebbe arrivare intorno ai 50.000 euro, salvo, ha detto, cori, ok? Però i cori, gli ho detto io, non sono stati dei cori offensivi, sono stati dei cori pro Scirea, pro Agnelli, pro Fortunato. Ho detto, allora è una situazione borderline, perché comunque hanno disturbato il minuto di silenzio. Staremo a vedere. Tutto questo, aspettiamo domani le decisioni del giudice sportivo, a meno che il buon Kinè, che il capo della Procura federale non chieda ulteriori accertamenti. A quel punto le cose andranno un po' più per le lunghe. Però speriamo, io secondo me si sta un po' esagerando e non voglio nemmeno dire, l'abbiamo detto ieri, se dovessimo fare un elenco di tutti gli oltraggi ai morti della Juventus, forse 2 ore non basterebbero, e quindi chiudiamola qui, basta. Spero non si faccia più una cosa del genere. Poi può essere simpatico, non simpatico, simpatico una persona, un campione, perché è stato un campione certamente Mazzola, però secondo me è pure vero che alcune volte, se sei in campione, lo sai anche dal punto di vista del comportamento, capisci? Questo è un po' il discorso, caro Federico Rossi. Ma allora, ha parlato Bremer ai microfoni di Mediaset, tra l'altro ieri l'ho rivisto finalmente, il Bremer dei migliori tempi, ha detto: abbiamo fatto quello che dovevamo fare, bravo, minimo sindacale, ognuno ha fatto quello che doveva fare, cioè la Juventus ha vinto perché doveva vincere, soprattutto dopo la partita contro il Sassuolo, che è stata una gara sottotono, soprattutto in difesa abbiamo concesso troppo, poi abbiamo fatto bene, l'importante è stata la vittoria, quello che conta è la continuità in campionato. Bravo Bremer, non l'avevo letto, mi ha ascoltato, forse ascoltate il bianco, la continuità è fondamentale ragazzi. Dopodiché dice: abbiamo capito dove abbiamo sbagliato nel match contro il Sassuolo, eravamo troppo sbilanciati e quello ci ha fatto perdere la gara, ma soprattutto nell'ultima parte della stessa gara ci siamo allenati bene, abbiamo vinto in Europa League, quella vittoria ci ha dato più fiducia, contro l'Atalanta abbiamo dimostrato che siamo tornati sulla strada giusta, sperando che ci resti la Juventus. Per te personalmente, gli chiedono, è stato premiato uno dei tuoi tanti inserimenti, infatti lui credo sia uno dei difensori con maggiori gol degli ultimi anni per quanto riguarda ovviamente la Serie A, l'anno scorso hai chiuso con 4 gol, sei già a 2, vuoi superare questo obiettivo? Sì, sono a 2, come obiettivo punto sempre in alto, ma l'importante quest'anno è raggiungere l'obiettivo di squadra, dice lui, più che singolo, del singolo, che è arrivato in Champions League e dobbiamo continuare, che è arrivare in Champions League e dobbiamo continuare così, lo voglio sperare perché la lotta sarà molto molto tosta, molto tosta. Dopodiché ha parlato anche Malagò, che è il presidente del CONI, è il presidente della Federcalcio, che peraltro è sotto tra virgolette inchiesta del CONI, c'è stato un lapsus, è stato il mio, io l'ho conosciuto come presidente del CONI, ha detto: la Juventus è vittima del gesto vergognoso di alcuni suoi tifosi, spero che puniscano solo i colpevoli e non tutti. Malagò forse ancora deve entrare bene nei meccanismi federali, purtroppo temo che la Juventus, almeno temo, però spero di no, che almeno una multa potrebbe prenderla per questo discorso qui. Io invece il podcast di oggi l'ho fatto su Spalletti, nel senso che la Juventus ha ritrovato Spalletti, Spalletti ha ritrovato la sua Juventus, soprattutto Spalletti camaleontico per il discorso legato ai moduli, al cambiamento durante le gare, e questo è importante. È importante, lui, io credo che abbiano parlato molto e lui si sia reso conto che deve fare di necessità virtù. Cioè, io non ho un centravanti alla Vlahovic o comunque un centravanti numero 9 fisso, gioco diversamente e spero che Colomani, che io ripeto non avrei preso con un investimento di 100 milioni, perché non è che adesso io rimangio quello che ho detto, ma se Colomani è questo, va bene, purché poi in gol vadano gli altri, ok? Abbiamo avuto la conferma di McKennie, che è indispensabile, attenzione, un nuovo McKennie per quanto riguarda la duttilità tattica, anche la necessità di averlo in campo, secondo me si sta rivelando Nico Gonzalez, l'avevamo già detto, l'avevamo già elogiato, sperando che diciamo così tenga sotto il profilo fisico e atletico, perché lo vedo correre tantissimo. Voi ricorderete che quando fu con la Juventus ebbe oltre un mese, se non due addirittura, di stop, nella Fiorentina più di qualche infortunio. Comunque sia, vari elementi positivi dei singoli, ma soprattutto l'importante è che la Juventus è concentrata, lucida, non ha avuto sbavature in due partite. Sì, ok, il NEC, nome del cantante, no? Il NEC insomma era mediocre, voglio usare questo aggettivo, però intanto 5 gol li devi fare, non ne devi prendere, e soprattutto sul 3-0 non devi sederti, come spesso può accadere, no? Nelle squadre, invece la Juventus ha continuato su quella scia, e alla fine della giostra, secondo me la cosa più importante di questa Juventus, al di là dei singoli, al di là del camaleontico Spalletti, è l'atteggiamento, come dice Spalletti, nello scorrimento della partita. Lui lo dice ovviamente in toscano, l'ha sempre detto, e credo che proprio quello sia l'elemento principale della Juventus. Nessuna illusione, certamente, però una bella botta di consapevolezza e di autostima credo sia arrivata. Ieri un amico, ieri sera, mi ha scritto: se la Juventus avesse Lautaro vincerebbe lo scudetto, estremizzando forse il concetto, però vediamo, staremo a vedere, dai. Allora, caro Federico Rossi, abbiamo già qualche amico, se non sbaglio, mi raccomando ragazzi, credo che non dovrebbe servire più, però questa preghiera la faccio: se doveste intervenire sul discorso degli ultra, del minuto di silenzio, fatelo, perché ognuno ovviamente, però sempre con rispetto ed educazione, perché è fondamentale. Radio Bianconera si distingue anche per questo, per rispetto delle idee altrui, ma soprattutto per il modo educato. Siete tutti, tranne qualche caso isolato, però insomma lo sapete ormai come funziona qui a Radio Bianconera. Fede, mandiamo qualche amico, vediamo un po' l'umore, il termometro, dai.
1: Ciao Quinti, Liborio da Fucecchia. Avevo mandato un messaggio ad Ale e Vincenzo, però non lo so se te l'hanno mandato, lo mando anche a te. Va. Allora, intanto la partita di ieri, io ho visto una bella Juve, anche Colomani ha fatto una bella prova. Secondo me il gol che ha fatto in Europa League a Colomani è servito. Ora lasciamo perdere, si è fatto male al dito, però ci sta. Ora abbiamo queste 2 settimane, 3 settimane di stop, e secondo me ce la fa tornare. Però gli infortuni che sta avendo la Juve, secondo te, io mi sono fatto una mia idea, no? È un problema a livello di preparazione atletica o un problema di sfortuna? Perché però noi ci siamo fatti male, infortuni gravi, 3 ginocchi.
0: Sì, questo è vero.
1: Allora, e poi volevo fare anche un punto su quei ragazzi che si sono girato allo stadio per,
0: sì,
1: per quando hanno fatto il minuto di silenzio. È una cosa orrenda, non è da Juve, noi siamo un altro stile, non siamo come i tifosi della Fiorentina che si mettono la maglia più 39, perché l'hanno fatto.
0: Abbiamo capito tutto, infatti bisogna distinguersi, come spesso accade. Allora, sul discorso infortuni, voi sapete benissimo che si distinguono quelli muscolari da quelli traumatici. Servirebbe un dottore, vediamo un po', magari faccio una telefonata a qualcuno nel giro di qualche minuto, potremmo averlo già in studio. Anzi, lascio il microfono qui, magari Fede incontra un dottore e lo fa entrare qui. No, scherzi a parte. Guardate, quelli muscolari ormai è un problema atavico, mi pare di capire, in casa Juventus, quindi andrebbe, secondo me, rivista un po' quello che è la sinergia tra preparatori atletici e medici, perché alcune volte magari se non c'è questa sinergia rischi di far rientrare, per esempio, faccio un esempio, alcuni calciatori prima del dovuto, eccetera eccetera, però quelli traumatici purtroppo non si può fare nulla. A proposito, se è ovviamente operato Colomani, in bocca al lupo, credo che possa recuperare, no, perché con questo dito fortunatamente non giochiamo con le mani, caro Federico Rossi, e quindi credo che Colomani, credo, sia in campo. Questa sosta, dicevamo ieri con Alessandro, può essere salutare o no? Da un punto di vista del recupero di alcuni calciatori, sì, ma quando vai bene, un po' come il tennis, no? Magari se si interrompe un match mentre stai vincendo, rompi un po' questo incantesimo. Però fatto sta che credo, spero, suppongo che alla fine, quando rientreremo dopo queste partite delle nazionali, di recuperare qualche elemento, perché è sempre meglio che ci sia da scegliere rispetto invece alla penuria, diciamo così, di calciatori. Quindi aspettiamo anche queste settimane. Sapete che per quanto riguarda la nazionale italiana ormai non siamo più in regime di Italy Juve, cioè soltanto Vicario, che anche ieri la sua parata l'ha fatta, ne basta una in alcune partite, purché sia quella decisiva, importante nei momenti ovviamente delicati del match. Buonasera Quintiliano, ci dice Daniele, ovviamente bisogna sempre punire, nel caso la Juve, le altre curve sempre solo impunite. Daniele da Brunico, guarda Daniele, non è detto, io ti ripeto quello che mi ha riferito il mio amico, diciamo che sostanzialmente ci potrebbe essere una multa, però se ci sono stati dei cori durante il minuto di silenzio, lì siamo borderline, perché se sono offensivi certamente chiusura anche del settore. In questo caso gli ho detto io sono, inneggiavano solo alcuni morti della Juventus, no, lo ripetiamo, Scirea, Fortunato, Agnelli, ha detto una situazione borderline. Speriamo che usino il buon senso, perché a me per esempio non è che piaccia molto questo discorso della responsabilità oggettiva, cioè non mi piace che per pochi debba pagare la Juventus e quindi molti, perché poi non è che tutta la curva ha assunto quell'atteggiamento, ecco, magari poi alcuni non potranno andare allo stadio, ma in generale la punizione di una squadra, cioè secondo me l'oggettività andrebbe, per quanto riguarda la giustizia sportiva, un po' rivista. Vai Fede.
2: Ciao Quinti, da Michele.
0: Ciao.
2: Allora, finalmente ho visto la Juve che vorrei. Abbiamo giocato bene, abbiamo fatto risultato e questo è importante. Grandi prestazioni anche di Colomani, di Douglas Luiz, ma di tutti quanti, dai. Niente, vorrei dire una cosa sui portieri che stiamo cercando. Sembra che stiamo cercando un portiere perché si è fatto male Guevara, ma i nomi che sono fatti, tipo Neto, io tutta la vita Pinsoglio come secondo. E poi c'è quello del ragazzino della Next Gen, che farei giocare pure lui, farei salire in prima squadra, anzi, non giocare è una parola grossa, però secondo me c'ha le qualità. Ok, ciao, forza Juve.
0: Grazie a te, un abbraccio. Vediamo, il discorso legato al secondo portiere, vediamo un po', insomma, quello che farà la Juventus. Sì, onestamente vi devo dire la sincera verità, gli svincolati di portieri non è che mi convincano molto, ok? Sperando sempre che Vicario non abbia problemi, e chissà, magari la promozione del ragazzo in Next Gen, non lo sappiamo, dai. Allora, vi dicevo di era uscito soltanto il titolo, delle parole di Malagò sul discorso legato alla questione minuto di silenzio per Sandro Mazzola, di cui oggi sono stati funerali, alla presenza tra gli altri anche di Carnevali e Massara, abbiamo visto anche le immagini. Vanno individuate in modo chirurgico, dice Malagò, il presidente della Federcalcio, scientifico, tutte quelle persone che hanno fatto vergognare il 90% di tutti gli altri. Insomma, un po' il discorso che facevo io, no? È qualcosa che mi dispiace, non c'è rispetto neanche per la morte di un grande giocatore. Guarda, io dico questo, poi continuo. Non è che il rispetto di un grande calciatore, secondo me il rispetto a prescindere quando una persona muore. Io la vedo così, con la morte non si scherza. Cioè, secondo me si azzera tutto. E magari il silenzio potrebbe essere, al di là del minuto di silenzio, il silenzio in generale, se tu non vuoi ovviamente omaggiare, tra virgolette, magari magari stai zitto. Io la vedo un po' così, anche perché ripeto, rischia anche la Juventus, una persona che ha servito il paese come atleta, però anche il percorso nella città di Torino della sua famiglia, il percorso netto, quello che dovrebbe essere sempre quello che abbiamo vissuto nel minuto di silenzio per Franco Baresi. È una storia che ci ha rattristato e amareggiato. Da presidente, da appassionato e tifoso, mi auguro che verranno colpiti i singoli soggetti, perché la Juve è assolutamente vittima. Guardate queste parole, spero che siano una sorta di, non input, però siano un messaggio nemmeno troppo velato alle decisioni del giudice sportivo, oppure, se ve l'ho già detto, se la procura, il capo, chi ne è, dovesse chiedere degli ulteriori approfondimenti, quindi non ci sarà domani ovviamente il giudice che emetterà la, tra virgolette, sentenza rispetto a questo episodio. Questo è un po' il discorso, e poi torna ovviamente inevitabilmente sul discorso invece suo personale, l'ipotesi che mi ha ribadito il mio amico molto concreta, poi ragazzi vedremo, di commissariamento. Non vi sarà sfuggito, c'è un discorso che riguarda la politica, che è sempre di più interesse, voglia, desiderio e bramossia di intervenire nel mondo dello sport e del calcio. È un meccanismo che si è messo in moto dopo la sconfitta contro la Bosnia, con vari tentativi. Non è però una cosa che riguarda tutti i politici, il suo pensiero infine riguarda le indagini in merito al suo appunto tesseramento. C'è una contraddizione, un simbolo loro nello statuto. Da una parte dice che devi avere tesseramento, dall'altra che non puoi avere rapporto con nessuna società. Se ti presenti come dirigente di una qualsiasi società sei in conflitto di interesse e devi decadere. Il tema non lo capisco, non può esistere, non sono sanzionato, sanzionabile, non ho avuto un primo, un secondo e un terzo grado. Sarebbe la prima volta che si deve sanzionare qualcuno senza passare da una dinamica processuale. Caro Malagò, però bisogna capire se viene accertata l'irregolarità, ci sono i termini per... Bisogna capire quanto stia spingendo la politica. Io però insisto sul discorso, tanto stiamo per dare la linea a Federico Rossi, io insisto sul discorso, secondo me il commissariamento prima ancora delle elezioni era la via, l'unica via. Cioè, nemmeno a me piacerebbe che un commissario, però in una situazione come quella del calcio italiano e quindi del governo dello stesso calcio, alias Federcalcio, probabilmente il commissariamento sarebbe l'unico modo per fare realmente le riforme, perché tu, commissario, non devi riferire a nessuno, sei uno esterno, fa le riforme e poi si va alle elezioni. Io la vedo così, perché adesso con le elezioni, che è sempre stata così, ci mancherebbe, l'ho detto anche qualche giorno fa, però mi dà l'occasione Malagò di ribadirlo, se tu sei eletto dalle componenti, poi però quando vai a prendere delle decisioni che comunque devono essere varate dal Consiglio federale, non sei proprio al 100% libero / autonomo. Ma non sto dicendo che non sia una persona onesta, ma la attenzione, cerchiamo di capire. Comunque sia, se ti hanno eletto alcune componenti, io so che un paio sono, cioè possono influenzare e condizionare alcune decisioni. Questo è proprio, sta proprio nei fatti, ma non solo in Federcalcio. Questo vale in generale anche nella politica. Se il governo non è che può fare proprio tutto quello che vuole, perché magari può avere, non questo governo, in generale un governo politico, comunque è stato eletto dai partiti, e bene o male poi alla fine su alcune cose magari in cui no, c'è un interesse piuttosto che un altro, ci potrebbe essere un condizionamento. Ecco perché servirebbe una persona esterna, che in questo caso sarebbe un commissario. Ma siamo giunti al primo break, tra poco, oggi è lunedì, quindi Zebre Leonetti con Franco Leonetti, quindi linea Federossi.
3: Fuori di Juve. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
5: Ad essere un vincente.
3: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
5: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, da inviato storico per tanti anni, quando cerco una cosa la trovo. Vi ho detto, chissà, magari incontriamo un dottore, rispetto alla domanda che ci ha fatto il nostro amico sugli infortuni, e abbiamo alla nostra sinistra l'uomo, pensate, che sta preservando le coronarie di Alessandro Santarelli, alias Fabrizio. Ciao Fabrizio.
6: Ciao, ciao.
0: Ben arrivato.
6: Ben trovati.
0: Ben arrivato. Tutto
6: bene?
0: Tutto a posto.
6: Nonostante
0: bene.
6: Ieri, dico, vi vedo a... galvanizzati,
0: sì, ma bisogna essere sempre galvanizzati, ma allo stesso tempo sereni, un po' meno sereni sono stati alcuni ragazzi della curva. Sereni, oddio, in realtà sono stati sereni, solo che magari si poteva sicuramente evitare quel gesto lì, e adesso l'ho detto prima, vedremo cosa deciderà il giudice sportivo, a meno che chi ne non chieda approfondimenti, e quindi magari andrà più alle lunghe la questione. Intanto abbiamo avuto, chiudiamo questo capitolo Fabri perché forse è meglio, discorso Juventus invece, stavamo dicendo ieri finalmente, perché io la partita con il NEC, per carità, devi fare 5 gol, non devi prendere, e si erano visti dei segnali, soprattutto secondo me sull'atteggiamento, che ieri, a prescindere dai 2/3 moduli cambiati, quindi la fluidità, la non fondamentalismo tattico di Spalletti, a dispetto di quello che dicono alcuni amici, si è vista una Juventus sicuramente concentrata sul pezzo ed equilibrata, Fabrizio.
6: Sì, una Juventus molto equilibrata, una Juventus serena, l'ho trovata molto più serena rispetto alle partite precedenti. È vero, il 5-0 su una squadra un po', diciamo, con dei limiti tecnici come quello olandese, insomma, non farebbe testo, ma ricordiamoci le 11 e passa partite dell'anno scorso: Cagliari, Fiorentina, Lecce, Verona, quasi le so a memoria, e di squadre che erano altrettante al di sotto del nostro livello, eppure ci siamo giocati la Champions.
0: Esatto. Allora, siamo oggi il lunedì, tu lo sai Fabrizio, non so se segui Fuori Juve, se non lo segui, però il lunedì noi abbiamo la rubrica con Franco, io ho intitolato Zebre e Leonetti, no, perché Zebre è Zebre e Leonetti è Franco Leonetti. Ciao Franco.
7: Ciao Quint, buonasera a te, un saluto a Fabrizio,
6: buonasera
7: a tutti i nostri ascoltatori.
0: Oh, Franco, ciao. Oggi il fatto che tu abbia la camicia rispetto alle tue splendide maglie stile Kiss o comunque rocchettare, diciamo così, significa qualcosa?
7: No, è solo un caso, diciamo che il bianco mi riporta alla purezza di una Juventus che finalmente abbiamo visto fare la Juve ieri e ce n'era assolutamente bisogno. Peccato che in questo momento purtroppo arrivi la sosta, perché tra giovedì, ma soprattutto ieri, perché era una riprova importante, insomma, abbiamo ritrovato una Juve, secondo me, con delle idee, con una capacità di fare la partita, capacità di soffrire in alcuni momenti, ma soprattutto di essere vincente e convincente. Queste due parole ritorneranno in maniera pesante e reiterata nella mia rubrica domani, che uscirà alle ore 18 come di consueto su bianconeranews.it.
0: Prima di lasciarti a Fabrizio, alla domanda di Fabrizio, ti volevo chiedere, al di là del risultato, dei gol, del fatto di non aver preso gol eccetera eccetera, la cosa che ti è piaciuta di più della Juventus e che ti fa anche essere ottimista per il seguito della stagione,
7: che si avvia, mi auguro che continui sotto questa buona stella ad essere una squadra. Io ieri finalmente ho visto una Juve che ha saputo muoversi in maniera armonica, organizzata. Poi è chiaro, non tutte le cose possono andare benissimo, secondo me ci sono ancora parecchi aspetti da migliorare, però io finalmente da inizio anno ho visto la Juventus migliore, una Juventus, ripeto, che sta diventando squadra, e poi ci sono delle prove individuali assolutamente da sottolineare. Penso all'importanza di Nico Gonzalez, penso a un Pape Sarr che appena sarà un briciolo più su di forma, secondo me diventerà titolarissimo. Ieri ha fatto un secondo tempo spettacolare a parere mio, e poi ci sono delle certezze, quelle certezze che la Juve, insomma, faticava ad avere, dal portiere, una fase difensiva dopo il disastro di Sassuolo che ha saputo reagire bene, anche un grado di forma degli interpreti. Io ieri finalmente, dopo tanto tempo, ho visto un Brenner implacabile in marcatura, poi ha sigillato il match, ho visto un Conceição decisamente decisivo, capace di andare a rete, poi fammelo dire, ho rivisto in larghi tratti il Colomoni che conosco e credo che da qui a dicembre parecchie persone probabilmente saliranno sul carro di Spalletti e di Colomoni.
0: Io su quello di Spalletti non sono mai sceso, su quello di Colomani ho soltanto criticato, insomma, non sono d'accordo sull'investimento, però speriamo, ho sempre poi detto e aggiunto, speriamo invece che segni anche. Allora Fabrizio, considerazioni, domande e dubbi per Franco?
6: Ma considerazioni, come dicevo prima, all'amico Quintiliano, una Juventus molto più equilibrata e molto più serena, non so come l'hai vista tu, ma almeno il fatto che ci possa essere stato anche un cambio in corsa di almeno due moduli dà anche la capacità di poter pensare, no, che Spalletti possa avere anche diciamo un quadro un po' più ampio rispetto al dogma forzato di questa, diciamo, difesa necessariamente a 4. Io ho sempre detto che il nostro attacco è un attacco molto leggero, non so tu come la vedi, però ci sono due elementi che probabilmente ieri non saranno passati e osservati anche a un occhio esperto come il tuo. Il primo, che Colomani, oltre ad avere, diciamo, di fatto non segnato ma salvato un gol, quindi l'equivalenza di farlo, si è mosso parecchio, ha giocato moltissimo per la squadra, e poi che questa stessa squadra è imprescindibile al momento da Nico Gonzalez e da McKennie. Qual è il tuo punto di vista?
7: Guarda, io concordo in tutto, ho fatto alcuni nomi, avevo lasciato McKennie da parte, ma insomma mi stimoli ad una riflessione. Quando Spalletti, dopo il NEC, dice McKennie è tutto, ovviamente intendendo per questa squadra, ha pienamente ragione, perché McKennie, che insomma da 5, 6, 7 anni è sempre lì sulla graticola pronto a partire, è un magnifico equilibratore ed è un giocatore di una duttilità che poche volte si vede. L'importanza di McKennie si è vista ieri, ma si è vista anche contro il NEC. Spalletti lo mette in fascia, ma poi lui è bravissimo a scalare, a salire e andare a giocare tra le linee. Ricordiamo il secondo gol, raddoppio della Juve con Alej Begovic, che nasce proprio da una grande infilata di Sarr per McKennie. Ci sono giocatori che in alcune squadre sono imprescindibili, e in questo momento Nico Gonzalez è uno dei top, uno degli highlights della Juventus, ma l'altro è McKennie. Con Colomoni come sfondi una porta aperta, ieri non ha segnato, però ha fatto una partita almeno da 7,5-8, il salvataggio sulla linea è basilare per portare a casa la vittoria, perché tu in quel momento eri 1-0, se avessi preso l'1-1 diventava una partita nuovamente difficile, non voglio dire un Everest da scalare, ma comunque complicata. E invece Colomoni, e questo dimostra la sua generosità e anche la lucidità del giocatore che sta lievitando nella forma, insomma va a fare il difensore aggiunto, e poi ieri ha fatto 3, 4, 5 giocate di assoluto livello. Gli manca il gol, si è sbloccato in Europa, speriamo che dopo l'intervento di oggi, tra l'altro notizia di poco fa, credo che voi l'abbiate data, intervento perfettamente riuscito, il giocatore è già a disposizione, quindi almeno un'operazione che ci fornisce nuovamente subito la disponibilità di un giocatore. E poi, a parere mio, con giocatori di questo tipo tutto il gruppo viene trascinato, cioè la garra e la grinta che ha in questo momento Nico Gonzalez, che era un presunto esubero, non può che far bene a tutto il gruppo. E ho visto uno Spalletti soddisfatto, ma ho visto tanti tifosi soddisfatti dell'esito della partita, e questo ci fa dire che insomma la Juve, speriamo, abbia imboccato una strada positiva, e però quella strada poi ha bisogno di riprove. Guai a esaltarsi, anche perché ricordo il clima una settimana fa, però il calcio è fantastico per questo, perché nel giro di una manciata di giorni cambiano completamente le atmosfere. Come dico sempre, ci vuole un pochino di pazienza, ci vuole un po' di calma, ci vuole un po' di equilibrio in tutte le analisi.
0: Franco, giustamente mi hai anticipato, io lo dico e lo ricordo sempre, guai ad illudersi, aspetto sempre delle prove. Ho un po' fatto un paragone, no? Ieri con Alessandro qui a colpo di tacco lui ha adottato l'accostamento medico, no? Come se prima è una febbre, guarisci dalla febbre, però ancora è, quindi aspettiamo la guarigione definitiva. Io ho fatto tipo un processo, no? Contro il Sassuolo, condannata la Juventus, però fa ricorso in appello, primo grado, viene tra virgolette diciamo assolta dopo il NEC, però non è necessario perché comunque contro appello eccetera, contro l'Atalanta sicuramente ancora assolta, aspettiamo tra virgolette la Cassazione. La Juve secondo te adesso, come questa Juventus, tutte le squadre sono ovviamente migliorabili, la Juve secondo te dove deve migliorare?
7: Beh, innanzitutto la vittoria contro l'Atalanta non è né una minestrina né un semolino, no. Perché se fossi entrato con col tipo di atteggiamento di Sassuolo ieri, anche di fronte a un Atalanta che mi sconvolge per bruttezza, per incapacità di attuazione
6: molto
7: delle
6: più
7: idee,
6: dimessa rispetto agli anni scorsi.
7: Abbastanza confuse di Sarri, mi sembra abbastanza bollito come allenatore, ma questa è una mia idea. Io credo che la Juventus debba migliorare, uno, nella velocità, nella rapidità della circolazione palla, perché se tu allo stadium troverai questo tipo di interpreti, di avversari, soprattutto le medio piccole, o fai girare il pallone a una velocità siderale oppure ti troverai tutte le imbucate chiuse e gli spazi otturati. Quindi questa è la prima cosa. Deve migliorare nella creazione delle palle gol, facendo sempre la tara con l'avversario, col NEC, tutto facile, però insomma il NEC in questo momento non so in che posizione in una Serie A italiana potrebbe essere. E poi io mi aspetto spietatezza davanti, ma mi aspetto un'organizzazione migliore sotto alcuni punti di vista. Però questi sono i punti che noi analizziamo, evidenziamo e nucleiamo da tanto tempo. E quindi Spalletti, col cambio di modulo, come diceva prima Fabrizio, secondo me sta aiutando la squadra a occupare meglio gli spazi sul campo. Esatto. Cioè vedo una squadra meglio disposta sul campo, però poi la palla passa agli interpreti, perché se tu sbagli determinati gol oppure hai la testa svagata e prendi al 94esimo contro il Sassuolo un 3-2, lì c'è poco da fare. Quindi come prima distribuivamo tutte le colpe, le responsabilità tra allenatore, squadra, ma staff tecnico, dirigenza, proprietà in primis, oggi ovviamente diamo dei pollici alti e dei giudizi positivi a tutta l'organizzazione Juventus.
0: Fabri.
6: Sì, un'altra considerazione che si allaccia secondo me molto a quello che tu hai detto precedentemente. La velocità di gioco in questo momento dipende anche dalla velocità di pensiero e di azione di quello che in questo momento rappresenta il regista della Juventus senza Locatelli, cioè Douglas Luiz. Due questioni. Prima, com'è possibile che un giocatore di questo calibro, che sta ritornando, speriamo, ai livelli che noi immaginiamo dovesse tornare due anni fa con Motta, non riusciva neanche lontanamente ad avvicinarsi a questi livelli? E secondariamente, se può migliorare lui perché Spalletti ci crede, quindi lo definiremmo l'eroe bianconero tra virgolette, un metronomo molto più lento rispetto a Sar e va a complemento con lui, perché la sua nemesi, che in questo momento potrebbe essere Cup Miners, tarda a esplodere, tarda ad essere incisivo in qualsiasi posizione del campo? Anche ieri la heat map era abbastanza negativa sulla stessa, diciamo, sullo stesso giocatore. Non penso sia un fatto atletico, non ci voglio credere. Il fatto può incidere, un fatto anche mentale. Noi vediamo anche fuori dai nostri campionati, vediamo anche Openda che si è sbloccato, vediamo anche Davide che si è sbloccato. Noi non siamo né contenti né scontenti, però facciamo soltanto un ragionamento oggettivo. Cioè, è possibile che sia soltanto una questione mentale e basta davvero poco a trascinare fuori il loro talento?
7: No, io sono molto contento se David e Openda fanno una grande stagione.
0: Non riscatto.
7: Subito al volo, con tutto il rispetto per i giocatori. Ma sai, io credo che con Miners andrebbe veramente studiato in qualche laboratorio privato della NASA, perché...
0: della NASA addirittura!
7: Sì, sì, perché guarda, noi facendo questo mestiere parliamo, no, con preparatori, allenatori, ex giocatori tutti i giorni, e sai, il Combiners che vediamo nella Juve non ha nulla, nulla di quello visto all'Atalanta. E lì, come diceva Fabrizio, non è una questione fisica, atletica, tecnica, è una questione mentale. Cioè, ci sono giocatori che anche in passato, anche nelle Juventus vincenti, io ricordo quando Moggi prese Blanchard e poi, insomma, più volte ho chiesto a Luciano perché non si adattava, e lui mi diede una risposta che mi accontentò, perché era la realtà. Cioè, se non hai personalità, se non hai capacità di sopportazione di una maglia pesantissima come quella della Juventus, se non hai un'esuberanza a livello empatico, probabilmente paghi dazio. In questo momento con Miners, il quinto centrocampista della Juve, con Locatelli e Thuram fuori, nel senso che in questo momento... Sì, viene usato all'uopo negli ultimi 10, 15, 20 minuti per far rifiatare qualcuno. Il disastro compiuto a Sassuolo dalla coppia Douglas-Luiz con Miners è inenarrabile. Non possono giocare assieme, sono lenti, impacciati, non hanno resistenza, non difendono e non propongono. Quindi con Miners, secondo me, è veramente un caso... Io mi auguro di no, ma credo di poterlo definire un caso disperato, cioè è probabilmente irrecuperabile. Però poi tu vai a prendere un giocatore come Pape Sarr è un giocatore da box to box, è uno che sa giocare da mezzala pura, ma comunque si abbassa davanti alla difesa.
0: Poi verticalizza, Franco, verticalizza, bravissimo, che non è poco. Stava arrivando
7: No, è fondamentale, perché noi abbiamo una squadra che verticalizza poco, è un giocatore che comunque fa legna e ha qualità, è uno che fa incursioni. Da quanto tempo non vediamo un centrocampista che si butta dentro, ha il tiro, magari non pazzesco, però io l'ho scritto, lo anticipo, insomma Sarr, appena sarà cresciuto un po' di forma, diventa, a parere mio, in questa Juve un titolare assolutamente inamovibile.
0: Sarr, che era stato definito da Conte, come ricorderai, uno dei centrocampisti più promettenti. A proposito, Franco, Spalletti ha dato anche un calcio a Conte, non, diciamo, virtuale, ovviamente non...
7: Ma sai, con la sosta esagerata, infinita di 3 settimane, che le dà anche noi conduttori, non dico in difficoltà, ma dovremmo trovare ovviamente delle argomentazioni, se la Juve ieri avesse fatto male, avesse perso, non so che cosa avremmo fatto per 3 settimane, perché ci saremmo trovati invasi ovviamente da richieste di licenziate Spalletti, voglio Conte oppure voglio quell'altro allenatore. E anche una buona sosta, perché la Juve innanzitutto ha vinto, è andata bene, e soprattutto si vede qualcosa in costruzione, che era un po' il timore di tanti tifosi che scrivevano a me, scrivono a te, non si vede nulla, è tutto da buttare, bisogna avere un briciolo di pazienza. Io capisco che dopo 6 anni di delusione il tifoso juventino ne abbia un po' le scatole piene, però i nuovi progetti non puoi pensare che funzionino subito, alla perfezione, subito dopo 4, 3, 4, 5 partite dall'inizio di una stagione ufficiale.
0: Le ultime due, vai Fabri, tu io, e poi io, e poi chiudiamo con Franco.
6: Io vorrei fare una domanda che va un attimino fuori dal campo calcistico e tornare su quello che praticamente era il 90% dei titoli di questa mattina. Io sono venuto da Messina in aereo, quindi li ho sfogliati un po' tutti, ma al di là della demagogia che si potrebbe tirare fuori dal caso, diciamo, che è successo ieri, su cui io dico semplicemente che, insomma, un minuto di silenzio può essere un minuto in cui ognuno di noi fa un'introspezione nei confronti di un mito che è morto, nei confronti comunque di una persona che non c'è più, ma non voglio dire quello. Però sostanzialmente quello che è successo non è tanto una problematica che nasce da una rivalità, ma è una problematica che nasce da un'accesa rivalità, dove le procure hanno messo del loro per renderla accesa e hanno creato una inevitabile deriva sociale. Perché se succede quello che succede, perché se succede quello che succede quando soltanto la Juve viene penalizzata con i meno 10 per fatti, per situazioni che compiono tutte le squadre, perché se succede quello che succede, perché gli arbitri continuano a diciamo avere un giustizialismo eccessivo soltanto nei confronti dei bianconeri, omettendo dolosamente col VAR dell'anno scorso una serie infinita di episodi, prendo l'episodio Bastoni e Calulu su tutto eppure premiato, questa è un'idea sbagliata che viene a essere proiettata sui giovani. Ecco, siccome io in aereo ho letto tutte queste notizie e me ne sono fatto carico e le scriverò anche venerdì sulla opportunità che mi ha dato l'editore di, insomma, di essere accostato a questi giganti del giornalismo, ecco il tuo punto di vista, cioè è vero che e potrebbe anche essere un atto sbagliato, ma ricordiamoci tutto quello che è stato nel passato. Qui io sento sempre parlare di caduta di stile, eppure quando è morto Astori c'è stata una delegazione juventina a Firenze il giorno dopo quella partitaccia di Madrid, oggi stesso Carnevale e Massara sono andati, quindi non mi sembra ci sia una caduta di stile per un fatto legato a un centinaio di persone che hanno espresso il loro punto di vista maldestramente, ma su cui ci sarebbe molto da ragionare e da sottolineare.
7: Guarda Fabrizio, tu hai allargato il campo, io lo restringo a un fattore che ormai tristemente tutti i tifosi, non solo i juventini, conoscono. Questo tipo di situazione venutasi a creare ieri, secondo me è deprecabile, perché il calcio ha le proprie fazioni, il proprio tifo, la propria fede, però credo che quando scompare una persona ci voglia civiltà e rispetto. La mia non è ipocrisia, però io la penso in questo modo, ma vado nella direzione che tu insomma hai citato. Restringo il campo. Perché cadono continuamente da decenni manifestazioni becere, intollerabili negli stadi, con striscioni, cori vergognosi, inaccettabili nei confronti dei morti dell'Eisel, striscioni inaccettabili nei confronti di Pessotto, di Gaetano Scirea, di Fortunato. Perché qui c'è una chiara colpa, una chiara matrice: le istituzioni, pallonare in primis, e le istituzioni che noi conosciamo come Stato civile, non hanno mai fatto nulla. La realtà è che poi noi vediamo questo tipo di manifestazioni e non vediamo delle pene, non abbiamo mai visto una punizione esemplare per chi si permette di esporre striscioni e fare determinati cori. Non esistono morti di serie A, di serie B, di serie C fino alla Z. Esiste la civiltà, esistono delle tifoserie che in passato purtroppo si sono comportate in un certo modo, e questo tipo di nemmeno dialettica, nemmeno sfottò, ma di assoluta inciviltà continua a proliferare, perché mai nessuno ha messo uno stop. Poi si potrebbe disquisire per delle ore su quello che è successo ieri allo stadium, ma la responsabilità totale e più assoluta di queste manifestazioni assolutamente inaccettabili, invereconde e totalmente incivili va in capo alle istituzioni del calcio e alle istituzioni di questo Stato, che non hanno mai fatto nulla per debellare il fenomeno e soprattutto per stigmatizzare, sottolineare delle cose vergognose che sono successe e che purtroppo ogni anno ci troviamo a dover commentare in tutti gli stati.
0: Franco, l'ultima...
7: Spesso contro la Juve, contro le tragedie che la Juve ha subito, ha dovuto, ahi noi, patire.
0: L'ultima 50 secondi, molto breve, ti chiedo secca, così, siccome fino a poco, fino a un paio di

0: favole di Cagliari e del Frosinone in questo momento, io credo che poi ovviamente i posti in classifica e le posizioni
1: Siamo
0: si
1: sempre aspetti.
0: sgraneranno e lì devi farti trovare pronto e non puoi fallire certe occasioni. Io credo che la partita di ieri, non so, mi auguro che sia una svolta, non so se lo sarà, però vedere una finalmente, dopo tanto tempo, una bella Juventus, credo che sia un prodromo positivo e che insomma deve aiutare un po' tutti a vedere le cose in maniera meno catastrofista.
1: Grazie Franco. Allora, domani 18 la tua frecciata, poi domani ricorda i tuoi appuntamenti radiofonici, fallo tu,
0: Martedì,
1: mercoledì e
0: mercoledì e
1: giovedì.
0: giovedì dalle 16 alle 17, puntuali ovviamente su Radio Bianconera con il mio programma ieri e
1: E
0: oggi.
1: noi ci sentiamo lunedì per parlare, chissà, forse di nazionale, non lo so, staremo a vedere. Grazie Franco.
2: Grazie,
0: Vedremo,
2: ciao.
0: magari del terzo portiere in arrivo,
1: Vediamo,
0: vedremo.
1: vediamo, vediamo, dai. Grazie Franco, buona
0: Ciao
1: serata.
0: ragazzi, un abbraccio.
1: Grazie
2: Ciao, buona
1: mille.
2: serata, ciao.
1: Grazie,
0: Anche a
1: grazie.
0: voi, buon
1: Allora,
0: proseguo.
1: siamo giunti al secondo break. Tra poco non ci facciamo mancare nulla, come sapete. Ritroviamo il nostro amico Michele Fratini, che come sapete, è uno dei più bravi talent scout italiani e non solo.
3: Fuori di Juve.
4: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
5: Signori, buonasera, sono Giuseppe da Roma. Io ho 50 anni, ma da che mondo è mondo ci sono sempre stati questi cuori, sono indecorosi, però purtroppo ci sono e ci sarà. Spero che diano un giorno di curva chiusa e che si finisca tutto lì. Comunque ieri a me la Juve è piaciuta, parliamo di campo, è piaciuta. Sempre forza Juve e un abbraccio.
6: Ciao ragazzi, Carlo da Viglia. Sono proprio incazzato io, scusate il francesismo, ma si può, io dico sempre, ogni volta che c'è la Juventus di mezzo, creare dei casi impressionanti, addirittura chiedere la curva chiusa, lo stadio chiuso adesso. Quando ci siamo di mezzo noi che succede qualcosa di particolare, bisogna sempre arrivare all'estrema. Sempre, sempre, sempre. Io sono veramente stanco. A me la cosa che mi dà più fastidio non è il fatto, hanno sbagliato i tifosi. I sbigliosi hanno sbagliato, perché quando succedono queste cose, indifferenza la cosa migliore, non devono fischiare, non devono girarsi, non devono fare nulla. Su questo siamo d'accordo.
7: Sì, buon pomeriggio a tutti, sono Gianni d'Altamura. Io vorrei affrontare proprio brevemente, da un punto di vista strettamente giuridico e di principio, la gogna mediatica e le minacce di censura che sono cadute sulla nostra curva in occasione del minuto di silenzio per Sandro Mazzola. Io mi chiedo, ma come si può ipotizzare un qualsiasi tipo di sanzione di fronte ad una libera manifestazione del pensiero? Cioè, voltare le spalle al campo e intonare i nomi dei nostri defunti senza peraltro proferire una sola frase offensiva nei confronti dello scomparso, a quale ipotesi di illecito o di violazione codificata potrebbe mai essere ricondotta?
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che

0: racconta.
1: Allora, di nuovo in diretta, come siete usciti dal match contro l'Atalanta più fiduciosi, meno disfattisti, possibilisti, ottimisti? Per esempio Fabrizio mi ha detto è molto difficile arrivare tra le prime quattro, quindi dovremmo, anzi dobbiamo puntare alla vittoria all'Europa League, che sarebbe il massimo, perché rialzi un trofeo dopo tanti anni e ovviamente vai direttamente in Champions League. Poi chi vi è piaciuto di più, chi non vi è piaciuto di più, confidate in qualcuno, la Juventus dovete migliorare, insomma il giorno dopo il match ci sono tanti elementi da analizzare. Però Fabrizio, l'ho accennato all'inizio, prima un amico ci ha fatto la domanda, io ho scherzato perché già sapevo che tu venissi qui e quindi ho detto magari troviamo un medico e chiediamo. Tutti questi infortuni, siamo sempre alle solite, la Juventus ormai da anni ha un numero di infortunati elevato. Ok, sappiamo benissimo che un conto è quelli muscolari, altro discorso è quelli traumatici, quindi rottura del crociato eccetera, ma c'è secondo te anche, non dico colpa, però da analizzare il discorso preparazione atletica nonché discorso dello staff sanitario, cioè magari anche la loro interazione, no?
2: Ma secondo me c'è qualcosa che manca, non vedo due parti che collaborano fattivamente tra loro, anche dal punto di vista dell'alimentazione anche stessa, perché non si riesce a capire un trauma fortuito, uno scontro di gioco ci può stare, ma qui ormai non stiamo più a contare i 9-10 elementi, poi Grabara si fa male in allenamento, insomma una continuassa dei campi di allenamento che ci invidono in tutto il mondo, e sulla questione Thuram probabilmente... il tentativo di fare anche del ragazzo di voler andare a tutti i costi ai mondiali, quindi attirato e così via, idem Ildiz, insomma uno staff sanitario che vede un ragazzo giovanissimo, un numero 10, la punta di diamante della nostra squadra, che un attimino lo tutela, ma sempre nel tentativo di fargli fare un mondiale, poi vediamo che mondiale fa, poi torna, fa due partite, si infortuna, insomma c'è qualcosa che mi sfugge dalla diagnosi alla terapia finale.
1: Fermo restando, Fabrizio, che tu sai benissimo che per quanto riguarda la decisione sull'intervento chirurgico, poi alla fine l'ultima parola spetta sempre al calciatore, perché a noi risulta per esempio che a Thuram glielo hanno consigliato, come fecero del resto con Pogba. Ma rivoltiamo pagina, andiamo a parlare più di calcio. Beh, perché abbiamo collegato con noi il nostro amico talent scout e non solo, Michele Fratini. Ciao Michele.
3: Buonasera a tutti, buonasera, ciao Quintiliano.
1: Allora, caro Michele, domanda numero uno: la Juventus secondo te è tornata, ammesso che sia mai andata via?
3: Ma la Juventus per ora è lì, però non dimentichiamo che ha 5 squadre sopra, è vero che ha 3 punti alla vetta, però insomma la vetta, se non erro, c'è l'Inter, la Roma e la Lazio, sta facendo un campionato stratosferico, è un Cagliari che bene o male sta piacendo, perché è così ora come ora, è iniziato benissimo, un Frosinone che vince contro le grandi, perché come è grande, anche se risalirà, però via, se pensiamo nell'ultima settimana ha vinto la Juventus sia in Europa League che scontro diciamo direttissimo contro l'Atalanta, bene dai, bene per la Juventus, per loro, per la Juventus in questo caso.
2: Sì, ciao Michele, sono Fabrizio. In tema di talent scout, ci potrebbe essere un altro affare a Ela Begovic? Ne avremo bisogno di ragazzi sconosciuti, forti, che riescono ad arrivare subito alla Juve ed esplodere magari dopo qualche mese. Qual è il tuo punto di vista?
3: Ma la Juventus innanzitutto mi sembra che abbia la fortuna e il piacere di avere un under 23 dove si sono formati diversi calciatori, tra i quali appunto a parte i Miretti, i Caviglia, i Fagioli, dunque la Juventus secondo me monitorate i giovani, perché i giovani interessanti ne ha, secondo me, diversi anche interessanti, ha due opportunità, perché ha sia la primavera degna di nota, sia l'under 23 che tanta roba, perché ha giocatori veramente interessanti, la next gen, dunque in giro per il mondo si sta muovendo alla grande, ora grazie anche a Massara, che a Ricky, che lui ha un occhio, viene dallo scouting, ha un occhio incredibile, da non dimenticarsi sia di Malè a Roma, che preso a gennaio dalla panchina della Aston Villa, lì ha dimostrato di essere veramente un grandissimo conoscitore di calcio. Poi lavora a fari spenti, perché non è una persona, un personaggio che è solito sovente parlare diciamo di ciò che fa, ciò che prende, Dunque io, secondo me la Juventus, il vero acquisto, i veri acquisti, come torno a ribadire, è la dirigenza. Cannavale, Massara è una coppia che non tutti hanno, secondo me.
1: Fabrizio, Michele, volevo chiederti questo. Stavamo parlando un po' del mercato della Juventus in questi giorni, no? Si sta parlando del mercato della Juventus. Ma possibile, tu avevi fatto il nome di Icardi, eccetera. Ma possibile la Juventus non abbia trovato, detto che magari esploderà sicuramente con Romani, volte male, vedremo, non abbia trovato un 9 vero, visto che ha citato Malen, un simil Malen, un simil Vlahovic? Possibile che non, visto che anche la bravura di, appunto, di Massara, no? La Juventus non è riuscita a prendere però un centravanti che chiedeva Spalletti.
3: Allora, innanzitutto Spalletti con Icardi ha avuto un trascorso,
1: sì,
3: perché
1: sì, sì.
3: Quando era all'Inter ha avuto un testa a testa, diciamo, a livello di allenatore, da allenatore a calciatore. Icardi era anche il capitano, dunque Spalletti ha avuto spesso queste diatribe con i capitani, l'ha avuto con Totti a Roma, l'ha avuto con Icardi all'Inter, dunque però Icardi è vero che è svincolato, è anche vero che sono già un mese e mezzo che ancora non ha dimora per una squadra, però Icardi, concordo con te, Quintiliano, è il giocatore secondo me che la Juve, il fatto che non se ne parli è bello, è anche positivo, perché può darsi lo prenda alla fine scontato, perché anche se svincolato costa a livello di ingaggio, e secondo me Icardi è proprio l'attaccante perfetto in questa attuale Juventus, nonostante che manchi il faro che è Yıldız, manchi Thuram che è, diciamo, un centrocampista modernissimo,
1: Locatelli stesso.
3: Dunque dico, quando il tifoso juventino pensa a quello che manca, e non è facile sostituire questi tre calciatori, secondo me. Poi Locatelli è anche un leader, perché è il capitano di questa squadra. Detto questo, dunque, l'uomo sfogliatore, l'uomo che dà la carica, l'uomo che fa anche le reti pesanti durante gli incontri, altrettanto pesanti. Dunque io, Icardi sarebbe, uso il condizionale, potete, e spero per la Juventus, questo diventi presente, l'attaccante, non un attaccante, l'attaccante ideale per questa squadra, questa società che si è riorganizzata. E poi quando sento dire che la Juventus non ha speso, da un lato è bene, perché la Juventus con Massara e Cannavale deve iniziare a investire, non a spendere.
1: Anche perché, aggiungo io,
3: tra investire e spendere. Spendere quando butti via i soldi, investire quando metti qualcosa per qualcuno che vale.
1: Esattamente, aggiungo io, ho sempre ricordato che la Juventus ha un po' il fiato sul collo della UEFA rispetto al fair play finanziario, sai che è stata multata 6 milioni per i passati 3 anni e 24 sono condizionati al rispetto dei paletti del fair play finanziario per i prossimi 3, quindi hanno dovuto anche operare Cannavale e Massara dentro un perimetro limitato sotto questo aspetto. Vai Fabrizio.
2: Un'altra cosa che per esempio mi ha impressionato tantissimo, insomma, sfortunatamente Grabar è fuori, ma potrebbe rientrare probabilmente anche in una lista, diciamo, dall'infortunio Grabar, diciamo qualche altro giocatore che è stato messo momentaneamente fuori, in tema di proiezione offensiva e soprattutto cross. Abbiamo visto Zegrova, il gran cross che ha fatto
3: Zegrova, bravo Fabrizio. Zegrova, a mio avviso, scusate se uso l'imperativo, deve giocare, perché i 20 minuti è rodaggio,
2: sono stati devastanti.
3: Però i 20 minuti non fanno sì. Lui, secondo me, deve giocare, perché è mancino, perché ha qualità, perché salta l'uomo, perché finalizza, perché sterza, perché ha tante qualità che pochi hanno. Dà del tuo al pallone, Zegrova, secondo me, i test li ha passati, deve giocare, perché se a me vengono a dire, soprattutto l'allenatore dice in generale verso l'esterno, che ha tante qualità, manca solamente il campo, manca la tenuta gara, mancano 90 minuti, facciamoli fare. E poi un'altra cosa devo dire, però la Juventus è sempre stata definita come la signora, e sinceramente io da sportivo non vorrei far problemi a alcuno, ma a qualcuno dei tifosi, non tutti chiaramente perché non si può generalizzare, la Juventus non ha fatto una bella figura qualche tipo di Juventus, a dare le spalle a un campione, a una bandiera, a un simbolo italiano quale Sandro Mazzola. Scusatemi, devo dirlo, perché secondo me non è lo stile Juve. E dunque qualche tifoso che si permette di con tutto rispetto di fare questo, secondo me non, e lo direi anche all'Inter se lo facessero con qualcuno della Juve, alla Fiorentina se lo facessero,
2: l'hanno fatto, di sport.
1: Alla Juve l'hanno fatto, alla Juve l'hanno fatto sempre in contesto, per esempio i tifosi della Fiorentina, per esempio i tifosi dell'Inter contro i morti delle SEL, Scirea, una volta a Firenze, la moglie di Scirea, la vedova Scirea.
3: Ma io ho distinto, Marella, ma io ho distinto, ho detto chiunque esso sia, chiunque di frangia sia, è vergognoso vedere,
1: certo,
3: in uno
1: per
3: sport di disciplina chiamata calcio una cosa del genere. È vergognoso, è vergognoso, perché anche perché, faccio un esempio, Antonioni, che rappresenta la compagine viola, la leggenda, la Fiorentina, amico mio, quando parla di Scirea e parla di Paolo Rossi ha i mozziconi in gola.
1: Ci mancherebbe.
3: Capisci che ti voglio
1: certo.
3: dire? Dunque dico, dunque dico sinceramente, lasciamo perdere queste frange che di sport non hanno niente, secondo me, no, di sport, perché la sportività è anche rispetto verso l'avversario e verso le persone, non ci sono più.
1: Vai, Fabri.
2: Tornando al discorso della società, si parlava prima di lavorare a affari spenti, a me piace molto chi lavora a affari spenti, a me piace molto la gente che parla poco e fa. Come la vedi la coppia Carnevali Massara? Beh, è una domanda un po' retorica, già so la tua risposta, ma voglio che la sottolinei,
3: no,
2: ulteriormente
3: loro,
2: rispetto,
3: ma, ripeto,
2: al duo.
3: Io dico ad oggi, visto che l'Inter sia Baccini, è andato via Osilio dopo tanti anni, ad oggi secondo me la Juventus detiene il primato come società, a livello di eleganza, a livello di savoir-faire, a livello di strategia, che non parlano mai perché stanno a spari spenti. Dunque secondo me la cosa che conta è questa: la Juventus sta cercando di riprendere quella signorilità che deriva dalla signora che ha sempre avuto.
1: Allora, prima Fabrizio ha citato Arebegovic, secondo te questo calciatore, Michele, può veramente diventare, ora non voglio dire un fuoriclasse, però insomma un giocatore, diciamo così, importante per il momento? Cioè può diventare uno dei punti di riferimento della Juventus?
3: Sì, può diventare, con la continuità, e chiaramente sta ambientando, ha tanti colpi, però secondo me, ecco, il giocatore che veramente manca in questa fase, il giocatore manca in questa fase è Ildiz, più degli altri.
1: Vabbè,
3: è chiaro. Il vero giocatore che manca è Ildiz della Juventus, perché è il talento della squadra. C'è la Zigova, con Zigova, però Ildiz in quel ruolo lì, e penso che nel campionato italiano sia, e non solo, come prospetto europeo, sia un giocatore fantastico, perché è Montella, quando parla, e Montella ne ha visti di campioni, ha giocato con campioni, ma quando dice è una rarità, vuol dire che questo, cioè, a livello internazionale, Ildiz è metà Juventus, lo posso dire, è metà Juventus, per qualità, perché ti cambia la partita.
1: Ma hai bocciato Arebegovic, quindi dai, me l'hai bocciato.
3: No, davanti a Ildiz sorrido. Scusami.
1: No, vabbè, io volevo che si esulasse dal discorso del Diz.
3: Cioè, no, lui dove continuità alle Bego, però ripeto, la Juventus sta giocando senza Ildiz. Non dimentichiamo questo, che sarebbe stato lo zico dell'Udinese o del Brasile, sarebbe Ildiz un campione. Anche perché ha vinto qualcosina, qualche coppia ha vinto, però è un campione per l'esempio che è, non è quasi mai ammonito, mai espulso. Un esempio, dai.
1: Mai una polemica, questo è vero.
3: Mai una polemica, dai. E questo è il giocatore.
2: Dovrebbe avere un po' più di continuità, essere un attimino più concreto in alcune situazioni, prendersi davvero la Juve per mano e via.
3: Fabrizio, ti faccio una domanda. Maggio era continuo?
2: No.
1: Beh, però fermati, oh, però, fermati. No, io esco adesso.
2: Andati...
1: Cioè, hai citato il più forte giocatore italiano quasi di tutti i tempi.
0: Non devi uscire perché all'Inter, al Milan e alla Juventus,
1: sì, però...
0: Baggio non l'hanno visto, hanno visto a Bologna, a Firenze, a Vicenza, scusate.
1: E alla Juventus gli ha fatto vincere una Coppa UEFA, ah, però Baggio...
0: Sì, però no, contro la Firenze, vabbè, lasciamo perdere.
1: Però Michele, per me, però per carità, il calcio è bello perché per me Baggio è stato il più forte giocatore italiano dell'era moderna, sì. Per me. Poi, per carità.
0: Sì, l'era moderna, va bene, a parte c'erano tanti giocatori che non hanno avuto l'opportunità di tipo Di Natale, che non viene mai nominato, scusami, ma ha fatto...
1: Per carità, con l'Udinese, sì, con l'Udinese.
0: Fuori categoria, però nessuno nominava. È un po' come il Mancini, il Roberto Mancini, quando c'erano giustamente campioni, ma Roberto Mancini era un signore.
1: No, ci mancherebbe altro.
0: Come quando Antonioni andò ai mondiali, c'era chi voleva il grandissimo Evaristo Beccalossi, che l'abbraccio da veramente anche a lui, ricordiamolo per quello che è stato un grandissimo campione, giocatore. È come Prusso, quando andò ai mondiali Paolo Rossi, Prusso capocannoniere con la Roma e andò Paolo Rossi, e poi ebbe ragione per Zotte perché diventò Fabrizio. Vince e sbaglia meno, Quintilià, amico mio, vince e sbaglia meno.
2: Però la bellezza anche di questa radio è che alla fine crea una bella parentesi graffa dove all'interno gli mettiamo Roma, Lazio, Inter, Milan. Infatti vedo che voi avete qualche accolito tifoso interista,
0: no,
2: Biscione, sentivo ieri. Cioè, per dire che poi alla fine si rimane molto equilibrati, molto tranquilli.
1: Sì, ma
2: molto
1: certo.
0: Quintiliano,
1: sì.
0: Ma Fabrizio Quintiliano non solo è un grande giornalista, è un grande esperto, è aggiornato, anche un mio amico, dunque quando parlo con lui,
1: sì,
0: ho sempre
1: ma figurati,
0: la,
1: non ci
0: la reverenza della...
1: Così come io con te, ci mancherebbe altro. Ma
0: mancherebbe altro.
1: Le ultime due, Fabri, prima di salutare Michele e poi ci andiamo in pausa.
2: Questa Juventus può prescindere da Locatelli, molti lo criticano, ma effettivamente è stato e potrebbe anche essere un equilibratore. E il punto di vista su Sar senza la I finale, che ieri mi è piaciuto abbastanza.
0: Sì, però diciamo la verità che ora la Juventus ha ritrovato anche dalla luce, lui, il giocatore che era perso, no? Invece piano piano sta dimostrando anche lui che piano piano, insomma, c'è anche lui, io vedo anche lui ultimamente in questa Juventus. Dunque alla fine non tutti riescono ad ambientarsi nel calcio italiano, non è
1: e nella
0: facile.
1: Juventus in particolare,
0: nella Juventus, bravo. Dunque non è facile. Ora io vedo che la quadra Spalletti nell'ultima settimana l'ha trovata, e vediamo se riesce a continuare, perché poi nell'evento di Spalletti quello è mancato a me, ha fatto una grande galoppata l'anno scorso e poi alla fine
1: è crollato,
2: finiva la benzina, Verona e Fiorentina.
0: Vediamo un po', insomma, io fiducioso, perché sinceramente quando c'è una società in quella maniera lì, i personaggi fanno anche gli uomini, fanno lo spogliatoio. Quando parli con gente, con Cannevali, come Cannevali e Massara, tutto diventa più semplice, secondo me.
1: L'ultima Michele, mi ha dato un assist citando Spalletti. Metteresti la firma, oppure sei sicuro, siccome Spalletti ha 67 anni, insomma altri 2 anni di contratto, a me risulta che lui voglia vincere, giustamente, ci mancherebbe altro, con la Juventus. Ad oggi tu sei in grado di dire, secondo me Spalletti chiuderà la carriera alla Juventus con qualche trofeo?
0: Secondo me non la... sì, sono in grado di dire la Juventus, non so con qualche... non sono sincero, anche non lo so, glielo auguro, non lo so, però la carriera alla Juventus sicuramente. Però non penso che concluderà la carriera totale nella Juventus. Perché rimanca al campo, se sta fermo, non è uno, è 67 anni, è giovanile, nonostante. Però con quale trofeo, quest'anno la vedo dura,
1: No, anche io dico, ma magari dico anche quest'altro anno, fra due, cioè insomma prima che chiuda
0: quest'altro anno. Ho detto quest'anno, perché quest'altro anno se non fa risultati non lo so.
1: Ah beh, certo,
0: la Juventus,
1: certo.
0: Questo, vorrò arrivare lì io.
3: se non fa risultati già non ha centrato la Champions, la Champions League, ecco. Ora ad oggi è lì, però ci sono sei squadre prima della Juventus, dunque vuol dire devi sperare che le altre facciano passi falsi, però Frosinone e Cagliari sono lì ora, magari non per caso ma per foga. Però dico, la Juventus appunto Europa League, che ti dico che sembrerà strano, ma Europa League è secondo me è il torneo più difficile di tutti, perché scendono poi quelle che vengono buttate fuori dalla Champions.
1: No, no, non succede più questo, Michele.
3: No, scusami, che
1: le ultime che rimangono sono squadre da Champions.
3: Da Champions.
1: Poi giochi il giovedì, devi recuperare. Le prime partite vai in campi improponibili. È tosta.
3: Dunque dico, gli auguro ogni bene, però ripeto, mancano tre pedine fondamentali. La Juventus, ho visto molto bene Bremer, finalmente,
1: finalmente,
3: ma non perché ha segnato, perché ha resistito meglio la difesa accanto a Lokumi, che lo vedo pieno di personalità, con poche sbavature. Vediamo ora la Juventus dove riuscirà ad arrivare, dai.
1: Staremo a vedere. Michele, grazie mille, buona serata e ci vediamo alla prossima, ci sentiamo alla prossima. Grazie
3: a voi, buonasera.
1: Ciao. Grazie a Michele Fratini. Allora, buonasera, lei, perché mi dai del lei però? Vabbè, sono anziano, così, non lo so, vabbè. Lei... dimostro tanti dietro. Anni, no, no Fabrizio, dai, no, su. Allora, bambino. Buonasera, lei dice non andava fatto, io non dimentico, alla morte di Gian... Ragazzi, adesso lo leggo, però vi ripeto di nuovo quello che penso. Alla morte di Gian Agnelli, avvenuta il 24 gennaio 2003, il mondo del calcio si fermò quasi interamente per rendere omaggio all'avvocato, eppure durante il minuto di silenzio disposto dalla Lega Calcio, dalla curva dell'Inter, si levarono fischi e cori vergognosi, tra cui il famigerato uno in meno, lo so. Un settore ospite nerazzurro apparve... nel settore ospite nerazzurro appare uno striscione indegno, per noi nessun lutto, Juve puntini puntini, la memoria non può essere a senso unico, ogni gesto vergognoso deve essere condannato indipendentemente dai colori della maglia, ma prima di salire in cattedra e impartire lezioni di moralità agli altri, qualcuno dovrebbe ricordarsi della propria storia, la morale degli interisti anche no, saluti dalla Germania. Ora, Mago Lillo, su una cosa non sono assolutamente d'accordo, non è che se gli altri fanno quello che hai detto tu, giustamente l'ha ricordato, l'abbiamo detto anche noi, tu devi essere come loro, anzi devi essere superiore, e probabilmente lo sei. Aggiungo io che sono anche d'accordo sul fatto che sì, la morale non dovrebbe farla nessuno, ma soprattutto quelli che hai detto tu. Siamo giunti all'ultimo break, a tra poco.
4: Fuori di Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
5: Eccoci qua, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati dopo soprattutto una vittoria, dopo aver mandato a casa il signor Sarri. Ciao Maurizio, grazie.
6: Ciao,
5: grazie,
6: ciao.
5: Perché era parecchio che non si vinceva con l'Atalanta, quindi ci hai dimostrato,
6: Maurizio,
5: che tutto sommato non era complicata. Ti abbiamo lasciato,
6: ciao,
5: con qualche rimpianto e con qualche ricordo.
6: Ciao, visto che lì.
5: Ciao Cristiano,
6: tieniti che sì,
5: è vero che avete Douglas e Nico dal primo minuto, e allora vuol dire che ho lavorato bene, quelli ci hai lasciato, quindi con quelli giochiamo. Però noi siamo orgogliosi di avere loro, nonostante con Miners che hai preso tu. Allora,
6: anche di Gregorio aveva preso, vabbè.
5: Anche di Gregorio, sì, c'avevi deciso di mettere, e avevamo andato via la Tech, quindi insomma io non farei tanto il gradasso, infatti te ne torni a casa a cuccia con la coda tra le gambe. Veniamo a noi, ovviamente cominciamo e poi archiviamo, perché ci piace parlare di calcio, però non possiamo naturalmente chiudere gli occhi davanti a quello che chiaramente è diventato il tema dopo la prima della partita di ieri e durante, dopo e anche oggi. Pronti ad accogliere ogni vostro parere, naturalmente a confrontarci con voi per cercare di, insomma, dare spazio a tutti. Il minuto di silenzio non rispettato per Sandro Mazzola. Intanto ci siamo espressi anche già lui con un reel, Alessandro Santarelli, buon pomeriggio.
6: Ciao Vincenzo.
5: Con un reel e io con un testuale che mi riesce meglio rispetto ai reel meravigliosi, cose, Vincenzo, che fa Alessandro.
6: Devo dire, ma lo sai, tu hai una penna clamorosa.
5: Infatti preferisco non parlare. Perché...
6: Hai scritto una cosa straordinaria, no, non ci sarei mai riuscito, sono sincero.
5: Ti ringrazio, ma ho provato a sintetizzare un po' quello che è il parere che abbiamo noi. Allora, partiamo da un presupposto. Il minuto di silenzio avviene con il rispetto e l'omaggio. Il rispetto sta nel silenzio, che poi puntualmente negli stati non viene rispettato, perché tendenzialmente si applaude durante il minuto di silenzio. In realtà bisognerebbe stare zitti. L'omaggio è l'applauso finito il minuto di silenzio. La morte ci rende tutti uguali, questo ce l'ha insegnato Totò. Principe De Curtis, quando scrisse La Livella: puoi essere la persona più ricca del mondo o essere come me, Santarelli, alla fine dei tuoi giorni siamo tutti uguali. Poi però c'era qualcun altro, il pensiero a Foscolo, i sepolcri eccetera, che racconta che naturalmente poi l'agire di una persona nella vita crea un lascito, che può essere un lascito positivo o un lascito negativo. Questo è un primo aspetto che dico. Il secondo aspetto: si dice solo calcio, però in realtà per tanti di noi, per tanti di voi, forse per tutti, la fede calcistica è un po' come una fede religiosa, a volte anche un po' cieca come fede. Questo è un aspetto pericoloso, perché poi la fede non deve mai essere cieca, non ti deve mai offuscare troppo la vista, mai chiudere la vena, sempre lasciare dalla parte del ragionamento e della logica. Però la fede è fede e non la governi, è un po' come l'amore: quando sei travolto ti guida lei nel bene o nel male, ti guida l'amore nel bene o nel male, e tu non riesci a essere particolarmente lucido. A uno juventino, come un tifoso di qualsiasi altra squadra, guai se gli tocchi la Juventus. E i tifosi della Juve sono anni che sopportano cose assurde. Al di là della questione di giustizia sportiva, gli attacchi, i calciopoli, che poi dopo, quando diventa arbitropoli, si cambiano le regole della Cassazione, eccetera, eccetera. Ma quello fa il suo corso e comunque ha la sua incidenza. Le 39 vittime dell'Aisel puntualmente diventa il famoso tallone di Achille, che viene sbertucciato, mortificato, calpestato da tante tifoserie in tutta Italia, a volte anche all'estero è successo. Ed è sempre stato accettato? No, ovviamente è stato condannato, ma una condanna che poi è diventata negli anni, siccome si è ripetuta, i soliti imbecilli. No, perché quelli non sono solo imbecilli, sono bestie. Così come per Superga, che è capitato con qualcuno, così come è successo per Andrea Fortunato, così come è successo anche quando è successo quello che è successo a Pessotto, che però fortunatamente poi ha rimesso in piedi la sua vita. Queste sono tutte cose che hanno ferito, insieme a narrazioni fallaci e sbagliate, il tifoso juventino, che a un certo punto si è sentito sovrastato da tutte queste cose qua. Nel risentimento, che dico subito, per me è stato sbagliato nella forma, da parte dei 2000 che erano presenti in Curva Sud durante il minuto di silenzio, che doveva essere di silenzio per Mazzola, quei 2000 tifosi, 2000 passa tifosi, hanno deciso non di fischiare, e hanno fatto bene, non di attaccare con slogan Mazzola, come in passato qualcun altro, i tifosi dell'Inter, avevano fatto per Gianni Agnelli, e hanno fatto bene. Hanno scelto di voltare le spalle e di inneggiare a quelli che erano gli scomparsi della storia della Juventus: Gianni Agnelli, Scirea, su tutti. Una scelta fatta quasi come a voler dire: noi proteggiamo i nostri, che non ci sono più. Però quel gesto di voltare le spalle è stato un gesto che, secondo me, è stato eccessivo e sbagliato. Perché, come ho detto prima nell'inizio, esiste il rispetto e l'omaggio. Il rispetto è dato dal silenzio, l'omaggio dall'applauso che molte volte nasce dopo il minuto di silenzio. Io, se proprio avessi dovuto, voluto, e l'avrei fatto, portare rispetto, ma non omaggiare, non la carriera di un ex calciatore, perché comunque ha fatto una straordinaria carriera, lui e il padre, ma la parte dopo la carriera da calciatore, quella che ha ferito tanto i tifosi dell'Inter, della Juventus, pardon, avrei continuato a perpetuare quel silenzio. Silenzio durante il minuto, fischio dell'arbitro, sarei rimasto ancora in silenzio. Avrei portato rispetto, ma avrei scelto di non omaggiare, e quello sarebbe stato già un gesto forte, ma senza perdere di vista il rispetto che per me ci deve essere sempre. Dopodiché, l'ho detto in questa breve sintesi, il rispetto quando lo chiedi lo devi anche pretendere, quando lo pretendi lo devi anche dare. La Juventus è stata puntualmente calpestata nella sua sanguinosa storia e non è stata quasi mai rispettata in quello che è stato il dolore di una tifoseria che si porta ancora dentro. Anzi, è stato sempre utilizzato, come ho detto prima, come grimaldello per ferire da idioti una tifoseria, una storia, 39 vittime e altri che hanno lasciato, la Juventus, Gianni Agnelli, Gaetano Scirea. Però, proprio per onorare loro, io non mi sarei comportato come gli altri si sono comportati con noi. Dopodiché il mio non è un sermone, dopodiché io non sto facendo la morale, dopodiché questo attacco mediatico che mi aspettavo non è coerente con gli attacchi mediatici che non ci sono stati in altre drammatiche situazioni. Ricordo una Firenze totalmente imbrattata sui muri per 39 vittime dell'Aisel e in memoria di Gaetano Scirea. Non mi è sembrato di vedere tutta quell'indignazione mediatica quando morì Gianni Agnelli e sappiamo tutti cosa accadde a San Siro. Quindi quello non lo dimentico, e non dimentico che quell'indignazione forte, quella forte spinta mediatica non ci fu come c'è adesso. Non vi sto chiedendo e non chiedo, non avrei voluto chiedere che siano gli altri a fare la morale a noi. Facciamola tra di noi. Rendiamoci conto quando e quali sono i modi giusti per chiedere rispetto concedendolo, come facevano gli antichi eroi greci quando concedevano il rispetto della sepoltura al loro nemico, perché lo dicevano gli dèi, perché lo diceva un atteggiamento morale giusto, perché lo diceva il fatto che, nonostante la guerra sia l'indice più alto di inciviltà, bisognava mantenere una sorta di umanità nella disumanità. Quindi non rendere troppo disumano una guerra che già per definizione lo è. Chiaramente una guerra è una cosa, il calcio è un altro, ma come ho detto prima, la fede è fede, e la fede fa sì che ognuno di voi sentiva un rancore forte dentro, che avrebbe potuto viverlo in quel momento di silenzio, perché nel silenzio ognuno avrebbe dato il proprio significato. Questo è quello che avrei fatto io, non aggiungo altro. Questo è il mio pensiero, che può essere tranquillamente sindacato e non appoggiato da voi, e io accolgo quello che è il vostro pensiero. Intanto parola ad Alessandro, salutiamo anche Federico Rossi.
6: Ma sai, Vincenzo, devo dire che condivido ogni cosa di quella che hai detto, sembra che ci siamo messi d'accordo, ma non è così. Poi noi, io con Vincenzo e con Claudio, ieri la cosa l'abbiamo vissuta in diretta, quindi a caldo, e oggi ripeto tutto sommato quello che ho detto ieri. Allora, io credo che a livello di immagine non ci abbiamo fatto una bella figura, e lo stiamo vedendo con tutto quello che ci sta piovendo addosso. E l'avevo detto, aprite l'ombrello perché arriverà di tutto. Fossi stato io presente in curva, avrei vissuto in maniera mia personale il minuto di raccoglimento, rispettandolo, ma nel più assoluto silenzio. Poi c'è questa cosa, no, che a me tra l'altro non piace, ma insomma, degli applausi. Io non avrei applaudito. Sei rimasto lì in silenzio, riflettendo anche sul valore della vita, della morte, magari facendo anche una preghiera per l'essere umano. Di sicuro non avrei applaudito. ero certo che oggi si sarebbe scatenato tutto questo. E un po' ci siamo fatti una sorta di autogol, no? Con questo gesto ai tifosi, di una parte dei tifosi della Juventus, che però voglio sottolineare, nessuno ha fischiato, perché poi le ricostruzioni sono state fatte in maniera parziale, nessuno ha fischiato. E questa è già una prima cosa. Ricordo che quando morì, l'ho scritto alla Gazzetta dello Sport, per cui io non me lo ricordavo, l'ex Napolitano. Presidente Napolitano, in diversi stadi d'Italia ci furono tanti fischi, qui fischi non ce ne sono stati. Altra cosa che non accetto, Vincenzo, ripeto, avrei evitato, ok, la girata di spalle, l'avrei, sei rimasto in silenzio, senza applausi, ma in silenzio. Quello che io però poi non accetto, Vincenzo, e questo dico non accetto, sono le lezioni di moralità. Perché qui, se andiamo a vedere il mondo, diciamo, delle curve, ok? Vogliamo vedere solo il mondo delle curve? Vediamo soltanto il mondo delle curve. Io devo accettare lezioni di moralità da quelli che mi scrivono Nostalgia dell'Aisella? Dice no, che qualcuno mi ha anche scritto, no, ma è diverso. Sì, certo è diverso, è vero, ma è diverso a favore nostro. Perché qui nessuno ha infangato la memoria di nessuno. Con un gesto che si poteva evitare? Sì, ma non ci sono stati né fischi né offese. Mi viene da dire, e ci mancherebbe altro. È uno striscione che dice Nostalgia dell'Aisel, ricordo a questi che ci fanno le morali che sono morte 39 persone, tra cui anche un paio di tifosi dell'Inter, tra l'altro. Non accetto questo doppio pesismo, perché come al solito, l'hai detto te Vincenzo, per gli altri sono stupidaggini o sono due imbecilli, ok? Per noi è un popolo di capre, per dire così, per cercare in qualche modo di edulcorare quello che sto leggendo e sto sentendo. Leggo che qualcuno vorrebbe chiudere lo stadium, altri vorrebbero il Daspo a vita. Il Daspo a vita. Bene, ho letto quello che ha scritto Panatta, no? Anto l'ha detto, darei il Daspo a vita a tutti. Va bene. Allora però cominciamo a dare il Daspo a vita a chi ha esultato per la morte di Gianni Agnelli. Chiaro, non si può più fare, ma bisognerebbe tornare indietro. Uno di meno cantava una curva. Oppure facciamola a quelli che davano del drogato a Vialli, perché questo ce lo siamo dimenticati. No, io no.
5: No. Oppure poi hanno messo nelle loro bio le frasi di Vialli.
6: Appunto. Oppure quelli che in qualche modo hanno fatto le magliette e gli striscioni per inneggiare alla morte dei nostri 39. Allora vale per tutti. Vale per tutti. E mi sembra che questo non sia così. L'altra cosa che mi viene da pensare, l'ho detto nel reel, io non credo, Vincenzo, che poi, certo, c'era di mezzo Sandro Mazzola ed è, ripeto, stato sbagliato quell'atteggiamento, ma secondo me lì c'era anche una sorta di, come per dire, basta per tutto quello che subiamo sempre. È stato fatto nel momento sbagliato, nel giorno sbagliato e con i metodi sbagliati, perché bastava rimanere in silenzio. Però c'è dietro, secondo me, un mal di pancia che il tifoso juventino si porta dentro da sempre, da sempre. L'ultima cosa che mi viene da dire, Vincenzo, è questa. Due settimane prima era stato omaggiato con uno striscione Baresi, no?
5: Sì.
6: Baresi è riconosciuto universalmente come un campione del calcio italiano. Sandro Mazzola, così come magari per altri nostri giocatori, vengono ricordati, sì, come un patrimonio del calcio, ma soprattutto come una bandiera di determinate squadre. Quello che ha fatto, secondo me, detto che io sono del parere, Vincenzo, poi magari sbaglierò, che però l'hai detto anche te prima, la morte sana tutto. Poi è chiaro, se sei stato un delinquente nella vita, se sei stato Totò Riina, è che diventi un santo, no? E quindi dicevo, ma meno male alla fine. Però qui parliamo di altri, qui parliamo di sport. Quindi dal mio punto di vista la morte dovrebbe sanare tutto, e la morte porta anche una sorta di rispetto quasi obbligato. Però poi il tifoso, perché a Baresi gli fa lo striscione e a Mazzola resta in silenzio? Anzi no, si gira di spalle, sbagliando. Perché Baresi non ha mai detto niente contro la Juventus. Sandro Mazzola, per carità, in maniera legittima, però da dirigente e da opinionista la Juventus, al di là poi di quella frase, ho festeggiato la sconfitta della Juventus con il clacson, tra l'altro ricordando che in quella serata c'erano state anche due vittime, ma insomma facciamo finta che vogliamo lasciar perdere. Però poi bisogna rendersi conto anche di quello che si dice e che si fa in un mondo che porta tanto rancore, ed è sbagliato perché il mondo dello sport non dovrebbe portare rancore, però anche qua non facciamo le verginelle, Vincenzo, purtroppo il mondo dello sport, del calcio in particolare, si porta dietro a volte il peggio del peggio del peggio, basta vedere quello che accade sui social. E allora non si doveva fare, si poteva, ripeto, io fossi stato lì, sei rimasto in religioso silenzio senza partecipare all'applauso, ma in silenzio, nel rispetto di una persona che non c'è più, quindi questo lo possiamo contestare, ma dovrebbe rimanere una cosa, e sono convinto anche, Vincenzo, che qualcuno un esame di coscienza poi se lo sia fatto, perché poi a freddo ci si ripensa e magari degli esami di coscienza ce li facciamo. E noi critichiamo questa scelta che è stata fatta, però non accetto né oggi né domani né dopodomani lezioni da chi, anche sui social, da giornalisti che seguono l'Inter, che ci accusano di cose da brividi. Ecco, questo io lo rispedisco al mittente oggi, domani e dopodomani, e respingo al mittente anche chi a livello nazionale, giornalisti a livello nazionale, adesso ci trattano come degli appestati, perché non è così, perché non è così.
5: Aggiungo alla tua perfetta analisi solo una cosa, cioè condivido poi anche la parte che hai detto della chiaramente poi c'è persona e persona che può farti lezioni, certamente non può darti lezioni di moralità chi ha appoggiato, avallato, addirittura intonato certi cori, chi ha appoggiato, avallato, addirittura scritti certi striscioni, chi ha appoggiato, avallato o addirittura fatto entrare in uno stadio determinati striscioni. Quindi qua nessuno può scagliare la prima pietra.
6: Bravo Vincenzo.
5: Questo sia chiaro. Qui nessuno può mortificare i tifosi della Juventus per una scelta che hanno fatto, che io non condivido, che Alessandro mi sembra di, ovviamente non condivide, ma che non condanniamo nella totalità. Cioè in che senso? Condanniamo il gesto, perché per me era sbagliato e ci sarebbe stato bisogno di silenzio. Quello che davanti al quale non chiudo gli occhi è il sentimento che ha spinto il tifoso della Juve, quella rappresentanza dei tifosi della Juve, ad agire così, perché è un sentimento che nasconde una ferita profonda, tante ferite che arrivano in continuazione. Ora sto leggendo i vostri messaggi. Vi invito, perché poi sembrano tutti uguali, perché
6: però perché, mi fanno piacere,
5: no
6: perché,
5: non mi fanno piacere, no cioè, molti uguali, perché molti, sì, sì, molti scrivono degli slogan che stiamo già leggendo, esatto, sui social,
6: esatto.
5: Io vi invito a farci la vostra lucida analisi.
6: Guardate, noi
5: senza
6: non abbiamo
5: ripetere,
6: verità,
5: no,
6: non ci manca il
5: senza
6: confronto
5: ripetere
6: perfetto.
5: Però dei mantra che sto leggendo, chi semina vento raccoglie tempesta, chi è stato irrispettoso in vita lo è anche in morte, insomma tante cose che sono tutte, per carità, pensieri rispettabilissimi. Quando c'è la morte forse un po' meno, forse un po' meno, non che per quanto mi riguarda, perché io sono il primo a pensare, ed è inutile che ci raccontiamo bugie, anche nella vita politica, se vogliamo, magari quando viene meno un rappresentante politico dall'altra parte non è che dicono ah che bravo che era così, magari dicono formalmente sono dispiaciuto, intimamente non ti dico che festeggiano ma quasi, quindi c'è una forma di ipocrisia quando c'è la morte, no? Come quando succede era un bravo ragazzo, non aveva fatto male,
6: sì,
5: a nessuno,
6: appunto.
5: E poi magari era sulla moto senza casco. Io questa cosa qua, insomma, è una cosa che tolleriamo poco. Per non dimenticarci di un'altra cosa che è successa in passato, Calciopoli, quando era diventato praticamente impossibile ricordare al mondo che c'era una squadra prescritta soltanto perché non si poteva toccare la memoria di chi però quelle telefonate le aveva fatte. Piaccia o non piaccia?
6: Ho capito il riferimento.
5: Piaccia o non piaccia? Quelle, no, quello per esempio non la morte non lo cancella. Ecco perché poi mi rifacevo, oltre che alla livella di Totò, anche a Foscolo, perché la livella ci dice che poi alla fine siamo tutti uguali. Foscolo ci dice che però ognuno di, voi, di noi ha lasciato una traccia.
6: Esatto.
5: E quelle tracce un segno lo lasciano, delle ferite le lasciano. E siamo tutti umani, non siamo dei robot, fortunatamente. Poi magari un domani saremo sostituiti dall'intelligenza artificiale al punto che saremo tutti robot e vabbè, non ci sarà più l'umanità. L'umanità è anche sbagliare, però bisogna anche saper riconoscere. L'umanità è anche prendere delle decisioni che possono essere giuste o sbagliate. Ecco, sono contento da un lato che sia arrivato un messaggio da parte di una tifoseria che dice: noi non dimentichiamo. Quello che mi dispiace è che lo si è fatto nel modo forse sbagliato, anzi sicuramente sbagliato per quello che penso io, ma come ha detto Alessandro, noi non abbiamo la verità in tasca. Diciamo quello che pensiamo liberamente, indipendentemente, e questa radio ci permette, ognuno di noi, di essere libero di esprimere il proprio parere. Lo avrei fatto nel modo in cui ho detto io, quindi rispetto per la morte, quindi certo, silenzio, niente omaggio, perpetuare il silenzio. Dopo il fischio dell'arbitro, se lo stadio continuava a stare zitto, sarebbe stato un silenzio che avrebbe raccontato tutto.
6: Sono d'accordo, Vincenzo. Sai, mi piace anche l'appello che hai fatto, no? Il discorso che sto leggendo moltissimo: chi semina vento raccoglie tempesta. Questo mettiamolo da parte, perché ognuno di noi, l'hai detto molto bene, Vincenzo, nella vita, che sia nella vita molto più importante rispetto al calcio, allo sport, lascia delle tracce più o meno indelebili, ma decidi anche come lasciarle quelle tracce, perché se no è giusto quello che non prende mai posizione, fa sempre 0-0 nella vita. Io credo che ogni tanto delle posizioni debbano essere prese, e da questo punto di vista, non per parlare sempre al solito discorso, ma insomma, se Santarelli prende una posizione, poi rispetto a quella posizione prende gli applausi da una parte, magari, perché prende posizione vuol dire comunque dividere necessariamente, e da quell'altra parte prende l'indifferenza. Quindi questo ci sta, questo è normale. Noi l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle, sulla nostra pelle, perché per quanto mi riguarda il rispetto per me è la cosa principale. Ma se io non rispetto Rossi, è normale che Rossi non rispetta me. Poi domani, se Santarelli non c'è più, sono convinto che Rossi, di fronte alla morte di Santarelli, e mi tocco, quanto prima o poi arriverà, magari fa un omaggio. Ma se Rossi, quando ero in vita, pensava che io fossi un delinquente, lo pensa anche quando sono morto. Sto parlando non del caso specifico, ma in generale. Cioè, ognuno di noi ha comunque una sua mente pensante, se no, come hai detto Vincenzo, siamo tutti omologati, intelligenza artificiale, e grazie a Dio non è così. Portando alla questione calcio, che rispecchia, secondo me, in negativo tutti i lati peggiori della società, basta andare a leggere i social. Io ho letto delle cose veramente, poi non puoi nemmeno discutere con alcuni, perché, ma è quello che poi si trasporta anche nella vita quotidiana, purtroppo. Però possiamo dire, Vincenzo, che la tifoseria della Juventus è una tifoseria dal 2006 profondamente ferita?
5: Assolutamente sì, che costantemente,
6: costantemente e profondamente ferita, lo possiamo dire?
5: Certo.
6: Io, c'è una cosa che dico sempre, e dicono anche molti: toccatemi tutto nella vita, ma non mi toccate mai le mie figlie, che sono la cosa più importante, poi delle cose meno importanti, la Juve e la Libertas, poi tante altre cose, ma questo lo dico sempre. E se tu, ancora in generale, mi attacchi sempre sulle mie cose, amici ladro, fai schifo, sei questo e quest'altro, pretendi il rispetto? Non lo puoi pretendere. Poi io, Alessandro Santarelli, come gli antichi greci, rispetta la persona che aveva di fronte e che oggi non c'è più, però non pretende che ti batto le mani o non pretendere che ti ricordo come, e ricordo, parlo sempre in generale, come una persona che invece, come Franco Baresi in questo caso, io ho sempre rispettato e ammirato. Non si può rispettare e ammirare tutti, nella vita. Detto questo, ieri un piccolo autogol ce lo siamo fatti, anzi un grande autogol ce lo siamo fatti, perché dal mio punto di vista, da uno che frequenta anche la curva, tutto sommato il silenzio, anzi levo il tutto sommato, il silenzio sarebbe stata la cosa migliore.
5: E allora adesso ci fermiamo, voi avete, noi abbiamo detto la vostra, voi avete scritto e detto la vostra, ce la sentiamo al rientro e poi ci dedichiamo a quella che è stata una partita comunque.
6: Sì, anche se oggi lo dico, ragazzi, la cronaca è questa, noi ne avremmo fatto volentierissimo almeno di parlare, meno, ma mica possiamo nasconderci.
5: È complicato, certo, non
6: mica
5: possiamo far nasconderci assolutamente di niente, anche perché c'è chi la sta cavalcando maliziosamente, noi dobbiamo mettere le cose in chiaro. Prendere le responsabilità, perché ammettere quello che non ci è piaciuto,
6: e l'abbiamo detto.
5: Raccontare però che questi non sono pazzi, che qua c'è gente che ha rispettato sempre tutti, anche il grande Torino, oltre che Franco Baresi.
6: E che quando, a proposito del grande Torino, quando ci fu quell'idiota perché quello antifuso alla Juventus, quello era un idiota, venne individuato, preso e cacciato dallo stadio, perché quello è un idiota, che nel nostro stadio non ci deve stare. Quelli che hanno insultato McKennie, razzisti, per carità, cose diverse, la morte, sono sempre in cerca.
5: Sono sempre in cerca. Invece la curva omaggiò con uno striscione il grande Toro, e lo fa sempre. Ha omaggiato Baresi con uno striscione e lo fa sempre. Quindi noi non li giustifichiamo, non è un giustificare, però è un raccontare cosa c'è dietro. Perché tu dici questi lo fanno per tutti, no? C'è qualche ferita che ha portato a commettere formalmente un errore, dietro il quale errore c'è un sentimento di, una ferita profonda. Noi ci fermiamo, torniamo.
6: Sì, poi, altre poi approfondiamo. Sì, perfetto, tra poco.
4: Due colori, due voci.
7: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
5: Allora adesso leggiamo e diamo spazio ai vostri messaggi.
6: Un'altra cosa
5: che selezioniamo,
6: dire,
5: che sono tantissimi, vi ringraziamo.
6: Allora, la cosa peggiore che adesso può capitare però è la guerra fra i tifosi e la Juventus. Attenzione. Perché non trasformiamole in una guerra tra di noi, ci mancherebbe solo questo. Poi vinco agli altri, ragazzi, succede questo. Ognuno deve rimanere della propria opinione, senza dare lezioni a nessuno, secondo me. Hai sbagliato, è giusto, ok, ci si confronta civilmente, si parla, perché è giusto parlare e affrontare il tema, ma non facciamoci la guerra fra di noi, ragazzi, perché ci manca soltanto questo adesso. Ci manca soltanto questo.
5: No, anche perché già si stanno rompendo tutti, si è rotto pure un dito Colomani, non facciamo la guerra tra di noi perché bisogna essere compatti, come per esempio è stata la squadra ieri, così, tema sì, di cui sì. affronteremo dopo, ma leggiamoci un po' di messaggi e poi
9: allora,
5: ce ne sentiamo.
9: Allora, sì, leggo qualcosa, dunque parto da Alfonso che dice, vado veramente casuale perché siete una marea. Personalmente avrei evitato, era un minuto, si faccia un minuto di silenzio e stop, volevi prendere una posizione bene, alla fine del minuto magari non facevi l'applauso e finiva tutto, secondo me si è sbagliato, poi è verissimo che negli altri stati

0: La Bianconera, questo è Marco da Crema. Buonasera, sono Maurizio a Messina. Io vorrei dire solamente una cosa: mi dissocio da quello che è successo ieri in Milan di raccoglimento per il grande Sandro Mazzola, però vi ricordo anche quando è morto l'avvocato Agnelli, oppure fortunato abbiamo visto e sentito quello che è successo negli altri campi. Tifo Juve perché mi ci ritrovo nei valori, nella storia, nell'educazione. Chi non lo fa ha capito poco. La Juve, ecco, vedi Luca, questo per esempio è un messaggio che non condivido, perché non è che te hai ragione e gli altri hanno sbagliato. Te tifi Juve e ti vedi in determinate cose, gli altri sbagliando può darsi, anzi sì, ma non è che hanno meno diritto di fare Juve come te. Cioè, su questo io non sono assolutamente d'accordo. Buonasera, avete fatto una bellissima disamina sul caso ieri allo stadio, complimenti. Vabbè, grazie Antonio. Ciao amici tifosi della Juve, ma rientra a lunga sosta, recuperiamo qualcuno? Sì, ora parliamo anche di questo. Ciao ragazzi, io sto leggendo così come arriva, no? Cerco di farlo senza ovviamente filtri. Ciao ragazzi, basta dare brodo a chi ci ha sempre odiato e cerca sempre di ostacolarci. Sono 20 anni che gli altri perdonano, peggio, anche a noi, anche l'Ariano ci condannano. Poi per Vincenzo, i greci nemici li onoravano perché erano leali, loro di che lealtà stiamo parlando? Questo Alessandro da Taranto.
1: Però, proprio sul messaggio di Alessandro e di tutti quelli che ci stanno facendo la cronaca di tutte le cose accadute sugli altri campi, io è da questo anche che vorrei uscire, perché tu diventi una persona diversa e migliore se ti differenzi dagli altri, non se dici l'hanno fatto pure gli altri. Perché questa è una dinamica che a me non piace. Sì, loro onoravano, ma questi non meritavano di essere onorati. Loro la facevano a prescindere, i greci. Tu devi rispondere a una tua etica personale che non può e non deve essere cambiata dall'etica che gli altri non hanno. Se uno è un delinquente, io non voglio essere un delinquente. Non delinquo e poi dico sì, tutto a posto, ma non l'ha fatto lui, l'ha fatto peggio. Perché altrimenti torniamo a uno stato infantile, permettetemi, ma per far capire il discorso, in cui sei piccolo e devi imparare a essere uomo e diverso da chi sbaglia. Se io identifico in qualcuno un errore, io non mi comporto come loro, non faccio sì che loro mi diano la strada aperta per sbagliare anche io, perché io devo rispondere alla mia coscienza, alla mia identità, al mio modo di vedere le cose, di reagire e di sentirmi bene con me stesso. Se invece emulo gli altri perché hanno sbagliato come me, io faccio vincere la rabbia, e se faccio vincere la rabbia poi la sento quell'errore, perché dentro di me lo riconosco come errore.
0: Quello che fa più rabbia, scrive Salvatore, è la lezione che ci vogliono impartire da più parti, compresi ex personaggi più o meno famosi, riconoscessero e onorassero prima le nostre vittime, scrive appunto Salvatore. Io a proposito di questo devo dire, sono rimasto molto colpito, Vincenzo, non faccio nomi e cognomi ma faccio riferimento ad una radio di Roma.
1: Sì, vabbè, capito, me l'hai detto prima.
0: Che dice di essere super partes, per l'amor di Dio, fanno bene.
1: Nome nomen, no?
0: Sì, ho letto una cosa ieri, non so perché mi è apparsa, perché io non la seguo, che mi ha fatto veramente rabbrividire. Per me un delirio, un delirio. Però poi non mi meraviglio, Vincenzo, non mi meraviglio, perché quando determinate situazioni sono successe, visto che loro sono super partes, certo, alla Roma o alla Lazio, non ho mai letto una cosa del genere. E mi sembra che le due curve, insomma, tra Roma e Lazio, insomma, ma non ho mai letto niente. Ieri ho letto un editoriale, vabbè, comunque. Dai, sentiamo un po' di messaggi, va?
2: Buonasera ragazzi, allora, premettendo la vittoria di ieri e tutto quanto, bello tutto, contentissimo, il discorso della curva è un po' ampio, non condivido essersi girato, però non accetto da nessun tifoso di altre squadre, in particolare di Inter, Fiorentina, sottolineo Fiorentina, giudizi irriguardosi nei nostri riguardi. Premesso questo, che poi ognuno ha il suo credo, ma non accetto lezioni di stile da parte di nessuno. Alberto da Roma.
0: Ciao Alberto. Prego. Ciao Alberto.
3: Buonasera Vincenzo, Buonasera Alessandro, ciao. Un abbraccio, sempre soliti complimenti per la magnifica compagnia che

0: ci fate. Grazie. Giorgio da Tivoli.
1: Ciao Giorgio.
0: Riguardo la questione del minuto di raccoglimento per Mazzola, io non l'ho letto alcunché di commenti fuorché quello di Guido Vaciago, e mi piacerebbe proprio tanto tanto che lo leggeste per sottolineare e rimarcare l'importanza di questo gesto alla luce di quanto odio c'è nel calcio e di quanto odio purtroppo sta nascendo anche in alcune parti del tifoso Juventus.
2: L'ho letto, ne parlavo prima con Vincenzo. Allora, Giorgio, mi sembra, è uscito anche da un altro tipo di ipocrisia, nella quale ero cascata anch'io, Vincenzo. Perché io parlo di mancanza di rispetto tra tifoserie? No, c'è odio. Dai, Vincenzo, è inutile che ci giriamo intorno.
3: C'è odio.
2: Purtroppo, ma c'è odio. E quindi quello che ha scritto Vaciago rappresenta quello che è oggi il clima che c'è, no? Tra tante tifoserie. Che odio, Vincenzo, è odio.
3: Odio puro.
2: Io sto leggendo alcuni messaggi che si portano avanti, no? Nel futuro, augurando a tutti vita a 300 anni. Vita a 300 anni. Però è la stessa cosa che io e Vincenzo ci dicevamo prima. Oppure, mettiamola lì, domani, e faccio sempre gesti apotropaici, anzi facciamo così, domani muore Rossi, ok?
3: Mamma
2: bene, che poi per noi è Rossi, grande tifoso juventino, la Federazione Italiana Gioco Calcio, dà un minuto di raccoglimento. Negli altri stadi che fanno? Lo rispettano? Rossi che era un grande juventino,
3: cosa fa? Dobbiamo augurarci di sì e dobbiamo chiedere che sia fatto.
2: Te ci scommetteresti?
3: No. Per esempio per Schillaci, lo ricordava Flora prima,
2: qualcuno ha fischiato,
3: ma io
2: Gianni Agnelli siete uno, sappiamo, di meno, sì. Ma noi dobbiamo essere migliori degli altri, noi dobbiamo essere
3: quello
2: migliori,
3: quello che ti ho detto prima, cioè a me non interessa quello che fanno gli altri.
2: Hai ragione.
3: Interessa pensare a quello che facciamo noi, a come ci distinguiamo. Ci siamo distinti per anni su quello che la Juventus c'era sul campo, vincere, per anni su quella che era la capacità di programmazione della società. Ora stiamo vivendo una fase di impasse, ma ritorneremo a vincere. Per anni nel famoso stile, che poi è cambiato negli anni perché sono cambiati gli uomini e sono cambiati i tempi. E io vorrei che lo continuasse a fare
2: anch'io,
3: anche lo spirito della tifoseria
2: anch'io
3: a casa nostra.
2: Piacerebbe anche a me, Vincenzo, però poi quando, ed è sbagliatissimo, ma come dice l'amico e come diceva anche, cioè, c'è odio, è questo che è sbagliato, perché la rivalità sono il primo a capirla, a condividerla e su alcune cose ad alimentarle, ma qui si va oltre. In più, ritorno al ragionamento iniziale, parliamo di una tifoseria, la nostra, ferita e vilipesa dal 2006,
3: certo.
2: Ferite e vilipese dal 2006, e io sono convinto che nel gesto sbagliato di ieri non c'è però l'attacco alla persona, alla fine, che non c'è più, ma c'è una sorta di dire però basta, l'avrei fatto in un'altra maniera, però secondo me c'è quello. E comunque va sempre sottolineato, non c'è stato un fischio,
3: no,
2: e sottolineo,
3: certo,
2: ci mancherebbe altro,
3: certo. Ma nessuno poi ha parlato, almeno noi non abbiamo parlato di fischi, non mi è sembrato nemmeno che dalle TV abbiano parlato di fischi.
2: No, qualcuno ha parlato anche di fischi, Vincenzo.
3: Quelli qualcuno che l'hanno detto in maniera totalmente impropria, perché lo sappiamo bene, fischi non ce ne sono stati, né tantomeno cori denigratori verso la memoria di Sandro Mazzola. Ci sono stati cori per la memoria di Gaetano Scirea, quella di Gianni Agnelli, con le spalle voltate al campo.
2: Tant'è vero che Mariella Scirea,
3: esatto,
2: oggi ha detto: il rispetto ci mancherebbe altro, però magari anche per mio marito.
3: Certamente, ed è giusto che l'abbia chiesto, che lo dica e che si sappia che quando partono le battaglie di indignazione mediatica, nasca anche, non soprattutto, io non voglio essere migliore degli altri, voglio essere trattati alla pari degli altri, anche quando succede ai danni di chi ha perso la vita in quella tragica notte dell'Aisel, di chi come Gaetano Scirea ci ha lasciato troppo presto, di quando è morto Gianni Agnelli, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi deve essere uguale per tutti. Rispondo a quelli che ci dicono perché è contro il regolamento voltare le spalle al campo. No, è contro un principio etico, diciamo. Voltare le spalle non è proprio come dire io non rispetto, non omaggio, ma non rispetto neanche la memoria di chi state celebrando in quel momento. Quindi proprio per questo Daspo non esiste.
1: Perché però qualcuno lo sta chiedendo, qualcuno al di là di Panatta,
3: sì,
1: al
3: vabbè,
1: quale poi bisognerebbe dire ricordati Adriano che i tuoi tifosi, cioè quelli della Roma, inneggiavano alla morte di Paparelli, anche lì non tutti, ma 10, 100, 1000 Paparelli hanno scritto loro.
3: Certo, certo.
1: No, però, per dire,
3: la memoria è selettiva, lo sai, no?
1: E è questo che fa arrabbiare
3: lo so
1: i tifosi
3: fa arrabbiare
1: della Juventus.
3: Allora tu, ma stai tranquillo, questo mi fa rabbia, perché poi stai tranquillo che se si fossero comportati come avrei sperato, cioè quindi il silenzio forte, comunque al primo errore la tifoseria della Juventus, come dice Luciano Moggi, no? Quando si tratta di attaccare la Juventus diventano tutti amici, parenti, fratelli, si
1: certo,
3: uniscono,
1: certo,
3: si uniscono tutti, anche quelli
1: certo,
3: più improbabili, diventano un'unica famiglia, ma contro la Juventus. Quindi noi saremo sempre bersagliati.
1: Ho letto sta cosa su una radio romana che insomma onestamente parla di Roma, parla di Lazio, lascia perdere. Ma
3: certo,
1: un delirio, e quindi come dici te si uniscono tutti, perché puoi dire hanno sbagliato, punto. Poi da lì,
2: vabbè, Filippo da Livorno, quanto ti capisco Filippo nel messaggio che mi hai mandato, guarda, perché sono esattamente come te. Prego.
4: Ciao Ale, Vincenzo, vorrei entrare nel merito dell'argomento del giorno. Allora, io non accetto moralismi o entrate in campo di chi entra solo quando si tratta di Juve, perché quando la Fiorentina fa i cori e fa gli striscioni per le iselle non ho visto tutto questo accanimento, anzi, quando è morto Agnelli, i tifosi dell'Inter, e non ho sentito nessuno ricordarlo nelle agenzie di stampa o nei media. Adesso fa una cosa la Juve, a me Mazzola mi stava sulle palle, perché ogni volta che parlava di Juve sbagliava a parlare. Non lo hanno insultato, e va già, non lo hanno insultato, hanno fatto altro. Sono da condannare, benissimo, sono da condannare, ma sono da condannare sempre tutti, però non sempre solo una determinata maglia, perché l'altra maglia o le altre maglie non si guardano mai. Sandro da Torino.
2: Ciao Sandro.
3: Questo è quello che noi stiamo dicendo, cioè noi non è che diciamo bisognava agire in maniera diversa e gli altri possono fare quello che vogliono. Bisogna condannare chi costantemente ci continuate a mandare le foto che ogni volta che le guardi è una ferita,
2: sì,
3: all'anima,
2: una ferita,
3: di Firenze, dove venne scritto le cose peggiori che neanche voglio rileggere,
2: no,
3: e ribadire, tanto lo sapete a memoria, cose orribili. Quelle andavano condannate nel modo giusto, è stato fatto? No. Quelle riaccadranno migliaia e migliaia e migliaia di volte. Si interverrà? No. Si interverrà in maniera mediatica? No. Ma questo non mi deve portare a fare lo stesso.
2: Sapete perché? Perché secondo me non aspettavano altro.
3: Certo. Quelli che si lamentano,
2: esatto,
3: sempre di questo, guarda come si comportano, poi sono loro a voler fare la morale a noi.
2: Non aspettavano altro, ragazzi. Perciò dico che l'atteggiamento migliore sarebbe stato quello che poi il nostro pensiero, giusto, sbagliato, ci mancherebbe, ci stiamo confrontando con voi ed è bellissimo, ma sarebbe stato quello di rimanere lì in silenzio. Qualcuno dice magari io non sarei entrato, poteva essere un'altra soluzione, no? Però stai tranquilli che se non entravate, cioè se i tifosi lasciavano lo spicchio vuoto, avrebbero comunque contestato anche questa roba qua. C'era il modo per evitare tutto questo stando lì, rimanendo in silenzio. Una parte dello stadio avrebbe applaudito, perché poi c'è anche da dire che si parla ovviamente di questi, ma non si parla di tutto il resto dello stadio che ha applaudito, perché poi noi stiamo parlando di una piccola parte, ok? Tre quarti dello stadio ho applaudito, di quello si sono dimenticati tutti, non ne parla nessuno. Però quella parte lì poteva non associarsi eventualmente all'applauso e rimanere in silenzio, e per me così ne saremmo usciti tutti in maniera perfetta. Quello che avrei fatto io, ma io non sono nessuno, per l'amor di Dio, perché semplicemente per me la morte sana tutto. Poi il pensiero rimane, ragazzi, se no siamo ipocriti, il pensiero
3: no,
2: rimane.
3: Certo che rimane.
2: Se una persona si è comportata male in assoluto nella vita,
1: rimane anche di fronte alla morte. Però la morte è un momento in cui ci si raccoglie.
3: Avete mai fatto caso che poi quando una persona non c'è più e voi ricordate le malefatte, quasi non sentite quel fuoco e quella rabbia dentro? Se ci pensi succede, perché? Proprio per quello che stai dicendo. Cioè poi alla fine, quando qualcuno non c'è più, ti riporta sulla terra in merito al fatto che poi alla fine siamo tutti quanti, siamo fragili, poi a un certo punto moriremo e quello che facciamo in vita poi quasi non ha più senso raccontarlo dopo perché non ci siamo più. Però lo ricordi con meno fastidio. Sì, mi dà fastidio, stop, non c'è più, sono un po', non dico acquietato, ma ci sono passati. È quello che doveva accadere. Cioè rimanere in silenzio senza polemizzare in quel momento e in quel silenzio metterci tutta la rabbia, tutto quello che, il contenuto che ognuno di noi voleva metterci, quello doveva essere. Dopodiché ripeto, perché altrimenti diventa, come dice un nostro amico, la gara a chi è più rispettoso o meno rispettoso. No, tu lo devi fare per te stesso, non devi fare nessuna gara. Io l'ho fatto una volta in più di loro, loro una volta in più di noi, loro avranno fatto così, allora noi così, loro tre volte, noi quattro volte, noi una. No, perché sennò così non ha senso. Ognuno deve far riferimento alla propria coscienza. Ecco perché poi ho detto prima, io non ho la verità, Alessandro non ha la verità, noi vi diciamo quello che pensiamo, dopodiché ognuno il libero arbitrio.
1: Forza, Vincenzo, ti ripeto, altrimenti intelligenza artificiale. Però vedi, io sto leggendo tanti messaggi, tanti.
3: Speriamo che sia una trasferta quel giorno.
1: Sì, speriamo che sia una trasferta quel giorno, perché sono chiesto anche siamo capiti. Speriamo che sia quel giorno una trasferta. E ritorno a un messaggio dell'amico di prima. Quando si parla non di rivalità, non di antipatia, ma di odio. Vedi, ti porto esempio l'ultima trasferta che ha fatto, ne potremmo citare molto, ma l'ultima, che è stata una trasferta per me anche simpatica perché accompagnata anche da tifosi avversari, cioè quelli del Frosinone simpatici, dove abbiamo vissuto, c'erano, pensate cosa vi dico, tifosi della Juventus con la maglia della Juventus accanto a quelle esplosioni, cosa che se vai in altre città è impossibile. Bene, e quindi lo ricordo con grande piacere. Però anche lì, al momento dell'arrivo del pullman della Juve, una sparuta minoranza, ma una minoranza, io ero lì, ha cominciato: ladri, drogati, schifosi, levate portafogli, questa roba qua, ripeto, una sparuta minoranza in un contesto sereno, però c'è stato questo. E parliamo di una città dove i tifosi della Juve stavano insieme ai tifosi del Frosinone. Ora tu questo trasportalo all'ennesima potenza, in altre città dove non puoi andare, dove ti devi togliere la maglia, dove fare tutto questo. Questo è odio, non è antipatia. Dice sì, ma sono goliardici, ma fino a un certo punto, perché schifosi, dopati. E poi alla fine il tifoso della Juventus dal 2006 e oggi butta giù assalti mediatici e cose varie, poi esplode.
3: No, è chiaro, è quello che ho detto all'inizio, quando ho detto poi alla fine siamo tutti esseri umani. Ecco perché poi adesso condannare ai forconi quelli che si sono, hanno sbagliato secondo me. Però abbiamo voluto raccontare quello, e stiamo raccontando molto bene, anche grazie alle vostre testimonianze, parole e messaggi, quello che c'è dietro, da dove nasce questo risentimento, da dove nasce questo rancore, perché si arriva a pensare questo, perché anche dopo la morte per qualcuno quel fastidio è ancora profondo. C'è sempre un perché e non è un comportamento costante, perché ribadiamo, per Baresi diverso, per il grande Torino è stato fatto in maniera diversa, in tante altre occasioni è stato in maniera diversa, e l'Allianz ha sempre fatto il minuto di silenzio più bello di tutti i campi, soprattutto
1: sì,
3: di sera,
1: tra l'altro,
3: luci
1: più
3: spente,
1: bello di
3: il
1: tutti.
3: Grande silenzio è sempre stato il più rispettoso di tutti, quindi non è un atteggiamento continuo, è stata un'eccezione che nasconde un'eccezionalità dietro, che noi teniamo conto senza giustificare, ma che raccontiamo per far capire da dove nasce quello che consideriamo un errore.
1: Tanto ringrazio anche l'amico Franco da Spoleto, mi sembra. Stiamo veramente cercando di leggere tutto, che dice le parole molto molto interessanti. Poi guarda, Alessandro da Siena si pone un tema al quale io non riesco oggettivamente a rispondere, su quale poi andiamo in pausa e cerchiamo di riprendere poi più messaggi possibile. Perché lui dice, ma perché c'è questo odio in questo calcio? Da dove parte tutto? Questa è una riflessione molto profonda, Ale.
3: È una domanda molto intrigante.
1: E io sai come rispondo? E perché sui social c'è tutto questo odio? Perché i social
3: sì,
1: barra
3: il calcio? Ma la miccia qual è, ti chiedono?
1: La miccia qual è?
3: La miccia... Pensaci un attimo, adesso ne parliamo al ritorno. Che dici?
1: Sì.
3: E poi parliamo anche di calcio.
1: Sì, però Vincenzo, vedi, sono arrivati circa 400 messaggi quando abbiamo iniziato.
3: Lo so, però
1: abbiamo
3: è interessante...
1: tre settimane.
3: Chiudere questo argomento in maniera profonda,
1: anche perché da domani poi non ne parliamo più oggettivamente.
3: Tanto ci sono tre settimane per parlare di quello che è successo ieri.
1: Tre settimane,
3: Santarelli.
1: Tre settimane, tra poco.
5: Due colori, due voci.
6: La prima radio sportiva del mondo bianconero
5: che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
7: Ciao, Tom della Sardegna. Allora, io non approvo il gesto dei tifosi della curva di protestare in questo modo platealmente, comunque di fronte alla morte bisogna sempre esprimere secondo me rispetto. Se non lo si vuole esprimere il rispetto, liberi di farlo, ma in modo quindi non applaudendo, non lasciandosi andare a altre manifestazioni di cordoglio o quant'altro, rimanendo indifferenti rispetto a quello che sta succedendo. Questo secondo me bisogna fare.
8: Ma io sono del parere di una cosa, che parlare di una cosa che hanno fatto alcuni tifosi, tra l'altro non hanno fatto del male a nessuno, è dare una vittoria a chi voleva offuscare la partita della Juve di ieri. E io non ci sto, io di questa gente non voglio parlare, parlo degli offuscatori, non dei tifosi bianconeri. E quindi manderò un altro messaggio per parlare della partita. Ciao da Luigi.
9: Buonasera ragazzi, è sempre un piacere ascoltarvi. Sono Franco da Pescara e volevo dire di non spendere troppo tempo, troppe parole con persone che si sono già qualificate come imbroglioni e adesso sono anche degli ipocriti. Non ne vale la pena, fermo restando che io per esempio nel mio piccolo ho avuto dispiacere, era un calcio più pulito, anche se poi è stato sporcato anche dalle sue dichiarazioni, comunque ho avuto dispiacere per la perdita, per la scomparsa di Sandro Mazzola.
5: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Allora, da dove nasce quest'odio? Eravamo rimasti così, vai.
1: Sì, io credo che abbia nome e cognome, ma che non farò mai, Vincenzo. C'è un nome e cognome che ha cominciato ad alimentare tanto l'odio. L'odio. Tanto, tanto. E parlo post calciopoli, Vincenzo, sì. Perché c'è una rivalità e c'è un antipatia verso la Juventus che è sempre esistita. C'è poi un post 2006 dove è venuto fuori l'odio e per me ha dei personaggi ben definiti.
3: Io identifico ovviamente il 2006 e ci aggiungo che non nasce da una persona, secondo me, ma nasce da
1: una serie di persone, sì, e di situazioni.
3: Sì, nasce anche da una serie di fattori. Nasce da quel 2006 dove a pagare fu solo una squadra. Nasce dal 2006 quando c'era una squadra che doveva essere penalizzata e invece le diedero uno scudetto. Nasce dal 2006 da come venne gestita il commissariamento, da chi era il commissario. Anche lì poi dopo la dipartita non si può di più niente perché oramai Guido Rossi non c'è più, quindi non si
1: anche
3: poteva,
1: vero,
3: tornare
1: però
3: su
1: quello.
3: Però
1: perdonami Vincenzo che l'Esel 85 e i cori, sì, e i cori, sì, rispetto, sì, sì, sì, ai morti dell'Esel,
3: quello, quelli ci sono sempre stati, perché, sempre perché stati. Purtroppo questa idiozia di massa c'è sempre stata nell'andare a ferire i morti, per ferire una tifoseria sbagliando, ok? Però parliamo di quando è nato, proprio di quando è cresciuto l'odio, quando è cresciuto, è arrivato a livelli esponenziali. Dal differente trattamento che anche negli ultimi anni ha subito la Juventus, ci metto anche dall'incapacità della Juventus di sapersi difendere in modo opportuno. Certo. Di saper appoggiare il suo tifo, di saper chiedere scusa agli altri, ma di spendere poche parole in tal senso per la propria tifoseria. Qualche volta è stato fatto, è stata ringraziata, ma quando l'hai seguita in una trasferta, sì, quasi mai premiata, quando difesa, quando quella tifoseria si è trovata coinvolta in situazioni orrende. Nasce da quello che qualche giornalista, mi fa specie definirlo così, rancoroso contro la Juventus, alimenta quotidianamente, già, sui social.
1: E ora tutti, direi, perché...
3: E ora questi qua prendono ancora più forza e continuano, perché la rabbia degli altri diventa veleno per tutti. Diventa veleno per chi si alimenta e getta questo veleno, diventa veleno per chi subisce questo veleno. Ecco perché noi vogliamo, pur riconoscendo le motivazioni della rabbia dei 2000 e passa che c'erano ieri, cercare di portare verso un'altra strada, quella del dominio dei sentimenti, non dell'essere schiavi di certi sentimenti, perché poi quelli là che buttano veleno sono i primi a essere schiavi di quel veleno, non ne escono più. Loro hanno immolato la loro vita contro la Juventus, hanno immolato la loro vita nel costruire odio per la Juventus. E la categoria dovrebbe intervenire, l'ordine dovrebbe intervenire, ma non lo fa. C'è uno che ci ha raccontato il calcio per anni sulle reti nazionali che paghiamo e che poi abbiamo scoperto quanto odio si portava dentro, quell'odio che ogni tanto tira fuori, anche impropriamente, perché dovrebbe preoccuparsi di altro. Però sono schiavi poi di questo e noi non dobbiamo esserne schiavi anche noi, dobbiamo ripudiarlo, dobbiamo esorcizzarlo, dobbiamo stigmatizzarlo, dobbiamo raccontarlo e raccontarci diversi da loro.
1: Ecco perché io ieri sera ho chiuso la trasmissione dicendo: e adesso aspettatevi tutte le conseguenze del mondo che arriveranno. Ecco perché noi dovremmo stare anche un pochino più attenti sulle cose, perché alimentiamo il loro livore. Sembra fatta apposta. Io prima parlavo di autogol perché gli abbiamo dato la possibilità di dire: vedete cosa siete voi? Siete questa roba qua. Perché mica pensate che questi si mettono a riflettere sul fatto. No, non aspettano altro. Però se noi dobbiamo sapere, ragazzi, che amando questa maglia, tifando questa squadra, ci portiamo dietro intanto la nomea di ladri, dopati e tutta questa roba qua, Rubentini, perché sanno di altro. Quindi questo già ce lo portiamo dietro. E proprio per difenderla, la nostra juventinità, a volte bisogna violentarci. Nel senso, bisogna pensare come si dice, contare fino a 10. Guarda, allora io di pancia farei questo, però sai che c'è, facciamo in modo, facciamo anche un po' il paraculo e faccio quest'altro, così nessuno ha niente da dire. Capisco che razionalmente si può fare, irrazionalmente di meno, però tanto lo chiuderemo alla fine di questa di questa puntata, poi da domani parleremo solo di calcio. Certo. Però ecco, io continuo a dire, avrei fatto quello che condividevamo prima con Vincenzo, silenzio e basta, l'avrei fatta finita lì. Poi ragazzi, ognuno risponde anche per le proprie azioni, però ecco, non vorrei che questo portasse, mi farebbe veramente male, ad una guerra tra tifosi juventini, no, che è quello che vogliono all'esterno, che è quello che vogliono dall'esterno. Dunque Enrico dice, per non esporci inutili critiche, la curva poteva entrare dopo il minuto di silenzio, sarebbe stata una protesta evidente ma silenziosa, ci avrebbero attaccato lo stesso
3: sicuramente.
1: Disertano
3: per
1: esatto. Robert dice, io sto con i miei fratelli della curva. Poi Piero, questa grande rivalità calcistica è odiosa nei confronti di quella da parte noi juventini, lo hanno voluto loro nel 2006, i media, giornalisti di parte, i giudici di parte, un odio nei loro confronti che non finirà mai, anche perché veniamo sempre provocati. Io Piero, sai, quando leggo odio vorrei sempre andare oltre, ma l'avete un po' sdoganata oggi questa, purtroppo devo dire, questa tematica. Alessio dice, sentire i nostri compagni tifo chiedere il DASPO per quei ragazzi che hanno voltato alle spalle allo stadio non è veramente sopportabile, mi fanno incavolare ancora più dei cartonati. Sì, onestamente io non credo che, tra l'altro non credo che neppure ci siano i termini,
3: no,
1: per,
3: i presupposti non
1: per
3: ci sono.
1: DASPare
3: assolutamente.
1: Chi si gira è un gesto condannabile, ma
3: Non è una violazione di un codice.
1: Credo proprio no, tant'è vero.
3: Può essere un codice etico che però non rappresenta una cosa
1: tant'è
3: passibile.
1: Tant'è vero che si sta andando per la Juve verso una multa.
3: Ma quella che c'è stata appunto per Napolitano, e anche lì c'erano stati dei fischi, in questo caso è stato rotto il silenzio, il minuto di silenzio, inneggiando ad altro.
1: Ci furono dei cori pesantissimi, me lo ricordo. Non voglio citare le curve, ma me le ricordo, eh. Beh, ricordo molto, ci furono 2000 euro di multa.
3: Sì, no, 5 credo.
1: Vabbè,
3: però beh, insomma, siamo lì.
1: Prego, Fede.
10: Salve ragazzi, forza Juve sempre.
1: Ciao.
10: Io penso che senza ipocrisia, bisogna vedere cosa come stanno. È vero che il minuto di silenzio va rispettato, ma alla fine moriamo tutti. Io penso che il rispetto va meritato in vita. Sando Mazzola non ha fatto altro che infangarci per tutta la sua vita, insomma, ci ha detto tutti. Però al di là di questo si può anche rispettare il silenzio, il mio silenzio senza problemi. Però i ragazzi poi che hanno fatto? Si sono girati di spalle, hanno ignorato, perché ti posso ignorare, posso essere libero di ignorare qualcuno che mi ha sempre trattato male e coperto di fango? Lo posso fare? Scusa, Poi quando è morto Agnelli e loro come si sono comportati? Poi tu dici, certo, chi ha più buon senso lo usa, non è che uno deve copiare quello che fanno gli altri. Sì, ho capito, ma oggi, al punto che siamo arrivati oggi, che loro ce ne hanno fatte veramente di ogni. Loro a noi ce ne hanno fatte di ogni. Poi da noi pretendono, però, quando si tratta di loro, che dobbiamo essere al massimo.
3: Però poi così non se ne esce più, secondo me. Cioè, nel senso,
1: ma se perché secondo te se ne esce?
3: No, no, però devi provarla a individuare una strada d'uscita. Come dice un amico, lo striscione a San Siro a rientro non è quotato. E lì devi, sì, no, per carità. Poi dopo comincerà giustamente anche una risposta, come dire, prendere, che ne so, risponderanno, ma non ti fanno entrare con lo striscione poi da Torino, quindi si interrompe là. Però poi diventa una battaglia continua che non porta comunque da nessuna parte. Per cui nel dubbio. Io avrei agito in quest'altro modo, tutto qua.
1: Vai Fede.
11: Ciao, sono Saverio da Firenze.
1: Ciao Saverio.
11: No, volevo condividere una cosa, ho visto ieri la domenica sportiva, ho fatto vedere il servizio della Juventus e poi invece di parlare della partita hanno parlato solo dell'errore arbitrale, del rigore. Tra l'altro la conduttrice si è anche scusata, doveva parlare della partita, invece hanno parlato solo di questo e poi siamo passati ad altro. Ora è vero che siamo abituati negli ultimi anni a che fa notizia solo la Juve, però insomma, non mi è sembrata una cosa molto carina.
1: Guarda Saverio, io credo che per me la domenica sportiva, lo dico sempre, è finita da quando la conduceva Sandro Ciotti. Ora credo che sia un qualcosa di inguardabile per me, per me. Poi ci mancherebbe la trasmissione più bella del mondo, ma credo di non vederla appunto da quegli anni lì. Mi hanno pure detto che hanno chiesto appunto il DASPO per tutti i tifosi della Juventus. Mi meraviglio? No. Sulla questione del rigore, anche ieri, così magari apriamo un attimo una spanna di calcio, poi da domani ci torniamo. Onestamente, l'abbiamo detto anche ieri, Kalulu rischia tantissimo. In epoca VAR, quello è calcio di rigore. Io dico sempre: se non me lo danno al contrario, lì mi incavolo. Sì, quindi, sì, per l'amor di Dio,
3: su quello, però è una cosa che si archivia in due minuti, capito? Certo. Non ci fai la trasmissione, perché la trasmissione la fai, esatto, sulla se vuoi fare una trasmissione coerente con un'informazione sportiva, visto che lo stesso Sarri.
1: È stato archiviato
3: in un attimo la questione. E là non è assurdo, e onestamente ci sta. Là è assurdo che il VAR non intervenga, perché se interveniva il rigore lo dava. Onestamente dobbiamo essere coerenti, l'avrebbero dato. Se non deve intervenire il VAR, a me sta anche bene che torniamo al calcio di prima, non ci sono problemi. Stop, chiuso. Non ci fai una trasmissione, ci fai 10 minuti. Era rigore, sì. Perché il VAR non è intervenuto, non sta intervenendo più su queste cose qua. Del resto abbiamo preso un gol dal Milan in cui il VAR doveva intervenire, non è intervenuto, abbiamo preso il gol appunto di una partita che magari avremmo vinto. Ci sta, ok, chiuso. Poi si parla del resto, si parla di come la Juventus ha interpretato bene la partita, di come l'ha preparata, dei singoli giocatori, di come sono cresciuti, della risposta che è arrivata rispetto al Sassuolo, dei vari cambi di modulo di Spalletti, di come invece Sarri non ci ha capito niente dall'inizio alla fine, di come Sarri sta in difficoltà per una formazione più forte dell'anno scorso ma che non ha né capo né coda. Insomma, sono talmente tanti gli argomenti che se ti vuoi ridurre a parlare del rigore, che era evidente, vuol dire che tu hai scientemente
1: deciso di fare questo,
3: canalare la puntata verso questa cosa, e quindi
1: però
3: il senso
1: ti meravigli
3: messa...
1: No,
3: però
1: vedi poi il
3: quando
1: rancore.
3: Parliamo dell'odio, bravo,
1: tutta una storia vecchia che goccia dopo goccia dopo goccia dopo goccia. È facile dire bisognerebbe farsi scivolare tutto addosso, capisco che non sempre è facile, poi non bisogna trascendere in situazioni negative. Però c'è una narrazione, perché leggo il messaggio di Cinzia, è corretto Cinzia, cioè anche lì, no, le due curve, la nostra è stata totalmente smantellata, da altre parti dove è venuto fuori che uno gestivano i parcheggi, ci sono degli omicidi, non parliamo di omicidi, gli hanno fatto togliere gli striscioni, la settimana dopo hanno sono ripresentati curva nord Milano, successo niente.
3: Tutto
1: è successo? Niente, questa è narrazione mediatica.
3: Ci sono state anche dichiarazioni di pentiti che raccontavano di accordi con dirigenti che dovevano esserci.
1: Tutto passato in cavalleria. E allora questa narrazione mediatica, quando non è stata smantellata una curva, c'erano i delinquenti, bene, tutti fuori, giusto, corretto. E di là invece sono verginelle? Eppure passa tutto in secondo piano. Poi, e questo non c'entra niente con la storia di ieri, io sono convinto che lì passa tutto in secondo piano per una serie di situazioni che in parte conosciamo e in parte non conosciamo, per cui quando c'è di mezzo determinate squadre, via, mettiamo la testa sotto la testa sotto il divano. Perché anche la vicenda Arbitropoli, dovrebbe portare oggi ad una richiesta disciplinare, secondo me, nei confronti del pubblico ministero, che ha speso soldi pubblici per un'inchiesta che non esiste. Allora, non esiste davvero quella roba lì, e quindi bussavano alla porta, sì, ma guarda che è sbagliato, quindi per aiutarlo, e che il famoso addetto ai calendari, sì, era un po' troppo irruente, ma tutti amici, però tutti amici. Oppure conviene fare così? Fatevi una domanda e datevi una risposta. Io me la sono data, la mia risposta. però va bene così, cioè anzi non va bene. Prego.
12: Ciao ragazzi, Giuseppe Biancone, Brescia, Mogolo, Salente, Siciliano. Ragazzi, da premettere che quello che è successo ieri sera allo stadio io ne difendo e neanche mi sento in condizione di offendere, perché ognuno è libero di fare quello che vuole, e mi sembra che i nostri fratelli juventini non abbiano fatto niente, è stata solo una protesta e un segnale per fargli capire che tutti vanno tutti onorati e rispettati sul terreno di gioco. Difatti si sono solamente girati e hanno intonato i cori dei nostri decaduti, Agnelli, Fortunato, Gaetano Scirea, e questo, non vedo tutto quello di drammatico. L'unica cosa positiva di questa storia è che oggi noi sappiamo che il signor Chinè lavora ancora per la Federcalcio, perché noi ancora stiamo aspettando certe decisioni tipo Osimhen, tipo la questione degli arbitri che ormai hanno messo in saccoccia, e tutto il resto. Poi per il resto si potevano anche risparmiare, però ne abbiamo viste molto di peggio. Ma l'Italia non era quella che festeggiava quando la bambina a 8 anni a Firenze diceva Juve merda? Festeggiavano? Perciò ci vorrebbe anche un po' di equilibrio da parte di certi media.
1: Ciao, quella era goliardia. Quella era goliardia.
3: Quella era goliardia.
1: E ce la ricordiamo
3: così
1: bene.
3: Così come quella famosa coreografia della curva della Firenze.
1: Juve merda. Però era goliardia. Certamente lì non si offendeva nessun morto. Giusto, perché lì non si offendeva in quella circostanza. In altre, tipo lo striscione in curva nord dell'Inter, nostalgia delle Zelle, lì si offendono i morti.
3: Certo che sì.
1: Anzi, ce ne auspichiamo altri, nostalgia. Però, tanto amici, su questo io non voglio disilludere nessuno, ma queste per noi sono battaglie perse. Non fosse accaduto al contrario, ok? Mister X non c'è più, che ha giocato nella Juventus, si volta in di spalle in un altro stadio, sbagliato, ma sicuramente tutto sto casino non sarebbe successo.
3: No, soprattutto quando si dice come si risolve questa cosa, non ne usciremo mai, e si fa la battaglia culturale, no? Si dice servirebbe un'educazione a partire dalle scuole, eccetera eccetera, proprio da lontano. Secondo me basterebbe anche altro. Cioè basterebbe che ogni comportamento, e ce ne sono centinaia a weekend, sbagliato, possa essere colpito, punito nello stesso modo. Che non esista goliardia, ma esista inciviltà. Perché se invece da una parte è goliardia, dall'altra è daspo, io poi capisco anche il tifoso disperato che dice: allora è una battaglia talmente persa che io mi devo prendere tutto e se la ridono le istituzioni, la stampa, eccetera. Io volto le spalle, cosa che io non avrei fatto, lo ribadisco, e divento il peggiore al mondo. Daspateli, cancellateli, radiateli. C'è una forma anche di disperazione nel tifoso della Juve che dice: chi è che mi protegge? Chi è che dice: fermi un attimo, perché quando viene inneggiato l'Aisel, perché quando si parla dei nostri morti sembra che sia tutto lecito, mentre qualunque cosa faccio io, anche nel modo meno aggressivo possibile, perché è sbagliato, ma non è aggressivo, voltare le spalle, si deve montare un caso, perché dobbiamo essere sempre il calimero della situazione, essere trattati così e non sentire? Allora monta la disperazione. E il tifoso dice: sai che c'è? Faccio come cavolo mi pare, perché tanto alla fine me la fanno pagare lo stesso, perché tanto alla fine quelli fanno quello che vogliono e io devo essere sempre attaccato. E capisco la disperazione, alla
1: anche
3: quale però non voglio cedere.
1: Esasperazione.
3: Alla quale io non vorrei cedere.
1: Sai, poi...
3: Questo è un po' lunghino come messaggio.
1: Sì,
3: amico,
1: vero. A me, per esempio, una cosa che ha colpito molto quando se n'è andato Gianluca è che leggevo, sì, è andato via, giustamente, dopato, juventino, dopato, e si leggevano anche, insomma, su delle ricostruzioni attendibili da parte, mi viene da dire, anche di colleghi. Eppure Gianluca credo che sia stato un simbolo di tutta Italia, no? Molto più di altri, però anche lì non si è perso l'occasione per... Hai letto di situazioni?
3: No, ovviamente no.
1: Dopodiché, poi questa storia.
3: Anzi, quando poi è passata a miglior vita, Gianluca, ricordo che maliziosamente passavano le immagini di lui con la maglia della Sampdoria e della Nazionale, ignorando totalmente che lui era il capitano della Juventus.
1: Esattamente, esattamente.
3: Che vinse la Champions League.
1: Se non puoi però ricordarlo per la questione doping, della quale ricordiamo sempre che la Juve è stata assolta. Ma al netto di questo, purtroppo, e lo dico veramente a malincuore, e ha ragione Vincenzo, noi dovremmo averci già fatto il callo su questa roba qua, però non ce lo fai mai, perché lo scrive un amico e sono strad'accordo, più dei fatti oggi conta la narrazione. Ci sono i fatti che in teoria dovrebbe essere la cronaca, e la cronaca rimane quella. Poi però la cronaca la puoi raccontare in un modo o in un altro, ed è normale che se io e Vincenzo diciamo che oggi siamo vestiti di bianco e di nero, ma se il TG1 o il TG2, la faccio sempre degli esempi, Mediaset, DAZN, Sky, comincia a raccontare che non è vero e che in realtà io ho la maglia verde e Vincenzo rossa, dice, cavolo, dice quello è qua. Ma non è davvero che la famosa narrazione. Sulla narrazione, ragazzi, noi non potremo mai farci niente, perché siamo noi contro il resto del mondo. Siamo noi contro il resto del mondo, oggi, domani e dopodomani. Dobbiamo essere noi, ecco, ritorno alla questione dell'autogol. Dobbiamo essere sempre più limpidi di tutti gli altri, su tutto. Su tutto, perché altrimenti gli offriamo il fianco. Non aspettano altro. Su questa storia deplorevole, sbagliata, si sono coalizzati tutti. Tutti, milanisti, interisti, romanisti, laziali. Ripeto, se vi capita, magari non lo fate, ma andate a leggere quello che è stato scritto, un editoriale dove sembra che veramente abbiamo tagliato la testa a Rossi. Assassini, fra un po' assassini. Quindi si sono coalizzati tutti, perché non aspettano altro.
3: Non aspettavano altro.
1: E questa cosa, secondo me, Vincenzo, noi la pagheremo.
3: No, certo.
1: Magari non con la chiusura della curva, perché onestamente voglio capire per quale motivo, se ci chiudono la curva a noi, quando c'è stato i fischi per il presidente Napolitano, ex presidente, le curve non l'hanno. Quindi secondo me non la possono chiudere. Faranno una multa, ma state tranquilli che anche questa ce la fanno pagare.
3: Sì, sì, questa è la prima cosa che ci siamo scritti io e Ale, mentre lui era in diretta e lo guardavo da casa. Che cosa ci siamo scritti? Questa la pagheremo,
1: questa la pagheremo.
3: Carissima.
1: Questa la pagheremo carissima.
3: Purtroppo sarà così. Dopodiché tu dici non succede niente, non ci saranno DASPO, perché non ci sono le premesse per la Juventus. Tra le varie cose che hanno inacerbato gli animi dei tifosi della Juve e hanno sconfortati, è sempre stata quella delle prime volte. La plusvalenza, che poi agli altri invece è stata concessa, la giustizia sportiva che agisce prima dell'ordinaria, poi no, forse è meglio che aspettiamo l'ordinaria. È sempre stato il VAR, però, il primo intervento VAR.
1: Esattamente. Io, Vincenzo, non mi aspetto niente di clamoroso. Dopodiché, dovessi dire oggi, ci metti la firma sul fatto che non chiudono il settore? Io non ce la metto, proprio per quello che dici te, che noi abbiamo sempre fatto giurisprudenza. L'abbiamo fatta e è finita la giurisprudenza poi con la Juventus. E chiudo veramente su tutte le cose, perché prima qualcuno citava lo striscione fatto, la coreografia fatta da tifosi fiorentino. Ma guardate, io da tifoso, se mi fanno lo striscione con scritto Juve merda, a me non me ne frega niente, vorrà dire che la prossima volta glielo faccio io a loro. Cioè non è quello il punto. Mi cazzo quando attaccano i miei morti, quello sì, quando insultano Vialli, quando insultano i morti e le zelle. Se mi fanno la coreografia con scritta Juve merda, per me quello fa parte del tifo. Magari lo potrei fare io al ritorno. Il problema è che al ritorno non me lo fanno fare, perché nel nostro stadio non può entrare una cosa che sia diversa. Cioè possono entrare gli insulti nei confronti nostri, ma i nostri in quegli altri no. Però questo a me non fa... Cioè questo fa parte dell'essere tifosi, va bene? Ci stiamo antipatici, te lo scrivo. Bene, è tutto il resto che mi fa arrabbiare un pochino di più.
3: Direi che anche questa mezz'ora è andata.
1: Sì.
3: Dopo... Vogliamo accennare qualcosa al campo?
1: Sì, così. Dai, abbiamo facciamo. 3 settimane.
3: Lanciamo
1: però,
3: un po' di temi anche da campo.
1: E sentiamo anche un po' di ultimi tifosi.
3: Vai.
5: Due colori, due voci.
6: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera.
5: È l'unica che conta. colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: E comunque più Sarra che Sarri. Direi.
2: Ma adesso è preso favorevolmente, mi sembra un giocatore che può dare grande equilibrio a questa squadra, Vincenzo. E ora beh, oggi si è rotto il dito Colomani, però meno male del piede, cioè stiamo Higuain migliorando.
3: Senza un dito fece quel grande gol.
2: Stiamo migliorando perché in altri tempi si sarebbe rotto il dito.
3: Stava facendo male pure Spalletti.
2: No, io sono contento, della partita di ieri, la Juve mi è piaciuta tanto, sincero, tanto.
3: Squadra molto solida, intelligente, camaleontica, compatta. C'erano proprio, cioè, non era una squadra che ha vinto di pancia,
2: no.
3: O come reazione.
2: Ha vinto in maniera intelligente.
3: Da grande squadra.
2: E se da un lato mi dispiace che arrivi la sosta in questo momento, dall'altro però sono contento per due motivi. Uno, si recupera qualche infortunato, perché dovrebbe recuperare Cambiaso, addirittura si potrebbe recuperare uno tra Boga e Ekator. E dall'altro sono contento ancora perché andare a affrontare il Cagliari in questo momento sono belli caldi, invece magari queste tre settimane un pochino possono abbassare la tensione. Sarebbe stato un problema andare a Cagliari.
3: Sì, perché comunque il Cagliari è una squadra molto organizzata, così come il Frosinone. Infatti la vittoria di Frosinone a questo punto comincia ad assumere anche dei significati più importanti. Perché tu dici, beh, se andava a Frosinone hai vinto solo 1-0, però questi si vedeva che erano organizzati.
2: Mamma mia!
3: Alvini stava facendo un lavoro pazzesco e ha messo veramente sotto il Como. Poi c'hanno Palmisani a porta che ha parato veramente anche l'aria che respiravano gli altri.
2: Lì bisognava secondo me pensarci prima a giocatori del genere.
3: Però è veramente bravo, ha fatto dei miracoli pazzeschi.
2: Forte. Ma l'avevo visto anche con la Juve.
3: Dici, Como è andato in una giornata negativa. No, Como. La partita l'ha giocata.
2: Guarda, credo che ci sia il record di tiri nel primo tempo, perché il primo tempo tiri totali erano 32, 15 e 16. È stata una partita pazzesca, bella.
3: Con un Frosinone che ha tenuto botte, ha saputo colpire, aveva fatto anche il terzo con Raimondo, poi ha annullato, credo per una spinta, non ho capito bene per quale motivo l'hanno annullato.
2: Quello era buono.
3: Cioè, la spinta dell'ectoplasma, poteva starci il 3-0, ma il Frosinone ha fatto il delitto perfetto al Como.
2: E ha ridimensionato un po' il Como.
3: Sì, perché poi, ripeto, il Como non è che tu dici è stata una giornata storta del Como. No, il Como la sua partita l'ha fatta, però poi l'hai persa. Sento la voce
2: di Quintiliano.
3: Di Fabrizio, no?
2: È arrivato Fabrizio?
3: Secondo me sì.
2: No. Comunque. Non mi aspettavo la sconfitta, lo sai?
3: No, del Como no, non è arrivato Quintiliano. Del Como no, però devo dire la verità, cioè a un certo punto dicevo ma magari finisce in pareggio oppure la rimonta del Como, invece Frosinone è stato molto forte. Quindi Frosinone e Cagliari che hanno sostituito secondo me un po' Atalanta e Fiorentina nelle famose otto sorelle, chiaramente in maniera temporanea probabilmente.
2: Mettici anche la Lazio che poi noi affronteremo il 18
3: prossimo incontro casalingo.
2: C'è poi un altro aspetto, Vincenzo, che mi fa malissimo dirlo, però ci sono due squadre in questo momento che sono nettamente più forti di noi. Lo hanno dimostrato in quella partita.
3: Sono più strutturate, hanno più attaccanti. Attacco è più
2: mi fa male dirlo, non lo vorrei mai dire, però in quel pareggio 2-2 c'è la firma di uno che
1: poi in Italia, perché quando esce fuori all'Italia non tocca boccia, però fa la differenza. Però un'altra cosa voglio dire: com'è che Malen salta alla nazionale, si è improvvisamente infortunato, Di Marco torna indietro, si ricomincia?
3: Fine, alla fine la storia è sempre la stessa anche lì, poi dici perché uno si stanca eccetera.
1: Si sono infortunati, guarda caso, tutti e due.
3: E potranno prepararsi con le rispettive squadre. Noi invece ne abbiamo 11.
1: Noi mandiamo tutti.
3: Li mandiamo tutti. Già abbiamo l'infermeria piena, già abbiamo 4 operazioni, 3 al ginocchio, 1 al dito. Della mano.
1: E guarda, a me girano le scatole anche che vada Vicario, perché in questo momento Vicario noi dobbiamo augurarci che faccia tutto il campionato.
3: Ragazzi, non abbiamo il secondo portiere, poi si andrà su Neto probabilmente, sì, vediamo, Neto, però Vincenzo,
1: che gli vogliamo bene perché ci abbiamo avuto, ha vinto anche una Coppa Italia, capito, in porta, ma ti fidi di Neto?
3: No, noi avevamo avuto una grande, noi avevamo un grande portiere.
1: Sì, che te hai seccato.
3: Noi avevamo un portiere fortissimo. No, ma era il mio pupillo.
1: Mi piaceva molto, ora poi vediamo che succede.
3: Ma guarda, l'ho visto anche abbastanza devastato Luciano Spalletti dall'infortunio. È successo una cosa insopportabile.
1: Infatti l'ha chiamato Bragara invece che Grabara.
3: Sì, perché è una roba insopportabile che è successa.
1: Però fammi dire una cosa maliziosa. Io credo che quando lui è arrivato alla Juventus già qualcosina non andasse.
3: Beh, però sai, fanno le visite mediche, quindi in teoria
1: avresti
3: dovuto...
1: che si rompe il crociato in allenamento? Cioè ci sta, per l'amor di Dio.
3: Ci sta la malizia, quello che vuoi tu. Una cosa è certa, siamo sfortunati quest'anno, perché è cominciato sotto una cattiva stella, nel vero senso delle parole, Ildiz Stella, primo infortunio. Lui, Thuram, che si è operato prima, si è operato dopo e l'abbiamo perso. Locatelli, che sembrava niente, perché io ricordo ancora quando uscì dalla partita con il ghiaccio, disse state tranquilli, non c'ho niente, invece era la membrana, quindi fuori per 7 mesi. Ora Grabara 7 mesi, anzi si stabilirà poi la procedura, ma è finita la stagione praticamente anche per lui. Ma fortunatamente è solo il dito per quanto riguarda Colomani. Speriamo veramente qua c'è bisogno, speriamo di recuperare Ekator, di recuperare chi potremmo, a gennaio se ne parlerà per Ildiz, diciamo, nella pausa recupereremo Ekator, magari cambiato, forse anche se onestamente se Ildiz a sinistro gli ha tolto il posto definitivamente.
1: Forse un po' prima Ildiz, Vincenzo. Dicembre, dici tu? Io punterei a rivederlo in gruppo, sai quando? Dopo la sosta di novembre, perché poi a novembre c'è un'ulteriore sosta, quella del 15 novembre.
3: Beh, erano 3-4 mesi di stop orientativamente.
1: Però lui si è operato agosto, si è operato a novembre.
3: Si potrebbe stare come recupero, poi chiaramente c'è la riatletizzazione.
1: Bravo, quindi... Gianni, anche Cristante improvvisamente non va a nazionale. Si sono fortunati tutti quelli della Roma. Guardate. Guarda caso, ora non si era mai rotto nessuno. Ora improvvisamente Malen si fa male.
3: Stranamente
1: Cristante
3: tra 3 settimane, ma lo immagino al top della condizione male.
1: No, che no, dici tu? No.
3: Salterà qualche partita.
1: Vedrai. Tra l'altro loro vanno a Como. C'è un Como Roma.
3: Noi dobbiamo veramente fare la partita della vita su un campo complicatissimo.
1: Ma l'anno scorso abbiamo perso.
3: Sì, e quest'anno sarà ancora più duro. Anche l'anno scorso c'era Pisacane e fece, ti ricordi, l'unico tiro in porta della partita e vinsero, dopo che noi avevamo fatto il solito possesso senza riuscire a incidere.
1: Fu una partita brutta quella di Cagliari.
3: Guarda, quella diventa un'altra prova di maturità dopo la partita con l'Atalanta. Un'altra grande prova di maturità.
1: Sì, sono d'accordo.
3: Perché comunque vada, tu vinci e recuperi punti sulla Roma o sul Como.
1: Bravo.
3: Che per i discorsi di qui sopra che hai fatto tu prima, non significa che la Juventus si avvicina allo scudetto, perché ci sono squadre più strutturate. Però intanto devi stare là, intanto devi mangiare più punti possibili e prevenire quelli che perderà, intanto recuperare quelli col Sassuolo, perché diciamo in teoria a Cagliari la sconfitta ci potrebbe anche stare. Benissimo, in casa col Sassuolo dovevi vincere, tu rimedi se vai a vincere a
1: Guarda,
3: Cagliari.
1: Ieri facevamo un ragionamento con Quintiliano. Se noi andiamo a vedere la classifica della Juve oggi, i punti che mancano in realtà sono proprio quelli col Sassuolo, perché col Milan potevi pareggiare,
3: ci stava,
1: col Sassuolo no. Però ti dico una cosa, facciamo conto che non abbiamo fatto il disastro con il Sassuolo, potevi pareggiare in casa con l'Atalanta. E allora se tu vai a vedere i 10 punti della Juve dopo 5 giornate ci stanno tutti. Perché ci siamo incavolati tremendamente? Perché la sconfitta di Reggio Emilia è una sconfitta che ancora oggi brucia. Ma nel complesso nel complesso tu hai battuto Frosinone e Parma, hai Frosinone, Parma e Atalanta, tra l'altro non prendendo grande Rossi, ecco la classifica, tra l'altro non prendendo gol in tutte e tre le vittorie, hai pareggiato con il Milan con una buona prestazione, quella che va proprio fuori testa è la partita col Sassuolo. C'è un altro aspetto: ogni volta che la Juve ha vinto non ha preso gol.
3: E soprattutto

0: ma
1: il
0: guarda,
1: pareggio
0: anche il pareggio ti metteva 11,
1: ti agganciava 11.
0: Di fatto, Vincenzo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 squadre dalla Roma al Como in 3 punti, con 3 incomodi: Lazio che calerà, Cagliari che calerà e Frosinone che calerà.
1: E già considerando, come abbiamo detto noi, che alla fine 3 posti sono prenotati, secondo me, tra Inter, Roma e Como, sì, già se tu batti il Cagliari nella giornata di Como-Roma,
0: sì,
1: sta, comunque recuperi punti su una delle due e cerchi di mantenere il trend per inserirti tra le prime quattro. Quello che succederà, succederà. È chiaro, sì, che Ale, se tu trovi una quadratura importante, se fai funzionare questa squadra con tutte queste assenze, una volta che recuperi tutti, qualcuno che magari ritorna anche con quella voglia di incidere e prendersi la Juventus, sai, tu ti puoi anche giocare qualcosa nelle partite del Conte. Il Napoli, per esempio, sta scivolando via.
0: Il Napoli sta male, Vincenzo, e non escludo, anche dopo la sfuriata che ho letto ieri di Allegri, che secondo me ha avuto anche ragione, perché comunque l'hanno un po' buttata via la partita con la Fiorentina. Napoli è in crisi, Napoli al di là del pareggio, Napoli è in crisi,
1: sì,
0: e non so quanto si potrà riprendere. Noi credo, Vincenzo, che abbiamo dato la risposta che ci aspettavamo, perché dopo il delitto perfetto di Reggio Emilia abbiamo affondato la squadra olandese, però diciamo correttamente sì, ma adesso dobbiamo vedere, e con Atalanta abbiamo fatto un'ottima partita. Ora queste 3 settimane, sai, le 3 settimane è un po' come la prima giornata di campionato, poi quando riparti non sai mai cosa aspettarti. Però ecco, io un'altra sconfitta, ora abbiamo tanto 3 settimane, per l'amor di Dio, per realizzare tutto, non me l'aspetto e non la vedo. Dovesse arrivare un'altra vittoria, beh, vorrebbe dire che la Juve ha trovato la quadra giusta. Volevo rispondere a Gianluca, perché questo ragionamento lo facevamo, Gianluca da Dispoli, poi sentiamo qualche altro vocale oggi, e guarda, lo dice anche Paolo da Perugia, che dice: scusate, ma non conviene rimanere con questi portieri e inserire Zegrova in lista UEFA? È un ragionamento che facevamo con Vincenzo, e devo dire anche qua, con tutta la simpatia del mondo, ma noi siamo posti anche in problema, cioè Pinzolio, no? Cioè sta a fare il terzo
1: a vita
0: per far spogliatoio, o ci possiamo contare? Perché
1: se devi andare a prendere Neto, che è svincolato dopo l'ultima esperienza al Botafogo,
0: vuol dire che non può fare nemmeno il secondo Pinzolio.
1: Che non si fidano di anche perché tu dici, vabbè, però prendo uno che sta giocando, che è bravo, che sta nel, che comunque è Pinzolio. Veramente a quel
0: cosa,
1: punto, a cosa,
0: cioè, me lo dico con grande amore,
1: affetto,
0: a che serve,
1: certo,
0: Pinzolio? Perché è chiaro che non puoi farci una stagione, ok, ma potresti, secondo me, inserire Zegrova, portare su Radu con la speranza, cioè, succede qualcosa, spero non si faccia un altro crociato vicario, perché sennò
1: ragazzi,
0: veramente spariamoci, però ecco, con la speranza di doverlo utilizzare il meno possibile. Ma se vanno a cercare uno svincolato, e io ho visto la lista quando l'ha mandata Zottolo, salutiamo Zottolo,
1: grande Alessandro,
0: grande Zottolo, poi un giorno ci dirà anche quanti anni ha Zottolo, perché beato lui, li porta benissimo,
1: li porta benissimo, giovanissimo,
0: cioè, noi abbiamo in Bianconera News un redattore di 12 anni, possiamo dire, bravissimo, tra l'altro
1: sarà il figlio,
0: è il figlio, davvero bravo, e ci ha mandato la lista degli svincolati. Io ho detto no, a quel punto ci metto Rossi in porta, mi dà più garanzia. Cioè, c'è Sergio Rico, che era un buon portiere, ma Sergio Rico credo si sia rotto anche tutto il, anche le morroidi c'ha Sergio Rico, quindi
1: Francesco Ischia si dice occhio, che però se vanno male le cose Allegri,
0: sì,
1: potrebbe essere, chi prendono? Conte no, perché tanto
0: Conte no, c'è poco,
1: Conte
0: giro
1: è finita, non è che c'è, anche perché Napoli ti posso garantire
0: ora Palladino,
1: sì, Palladino che ormai è al Bologna, quindi ma al di là di questo, il Napoli poi quando è andato nel mood di dover cambiare gli allenatori, arrivo a decimo,
0: dipende Madonna, meno Mazzarri, perché Mazzarri è in,
1: penso che
0: è in Grecia,
1: è in Grecia ancora, sì, e Calzona altra volta, cioè,
0: c'è Thiago Motta, tecnicamente c'è Thiago Motta
1: in teoria, sì, ma Thiago Motta comunque ti chiede tanto economicamente
0: e
1: De Laurenti, ma poi nell'anno del centenario fare un esonero di un allenatore che tu avevi preso proprio per a meno che Allegri non ne perde altre 2 o 3 dopo la sosta una dietro l'altra, secondo me cioè resta, ma galleggeranno un pochettino, devono risolvere la questione Anghissà, devono risolvere la questione Lucca, che è diventato il miglior difensore delle squadre avversarie.
0: Qui mi ricordo sempre quando volevate Lucca,
1: è veramente imbarazzante, ragazzi.
0: Va bene, sentiamo 2 vocali, dai.
2: Ciao Vincenzo.

0: Ciao Alessandro,
1: Ciao.
0: Alessandro da Zurigo qua.
1: Ciao Ale.
0: E innanzitutto forza Juve, gran bella vittoria ieri 2-0, che insomma alla fine per gli amanti del calcio è la cosa più importante.
1: Bravo.
0: Riguardo al gesto di ieri, sono tendenzialmente d'accordo con quello che dicevi Vincenzo, ho letto anche il tuo post, però solo un appunto: hanno girato le spalle, non è stato un bellissimo gesto, però bisogna secondo me rendersi anche conto che un conto è fare noi, diciamo, che vicini ai 40 anni o superati i 40 anni, con un po' più di forse saggezza o non lo so, magari anche pavidità dall'età, non lo so, adesso sto esagerando. E un conto è la reazione a caldo e tribale delle curve, e non uso il termine tribale in senso dispregiativo. Mi troverei in difficoltà francamente a dire alla curva cosa fare e cosa non fare, perché diciamo che in curva il diritto di parola si ottiene frequentando la curva, sacrificandosi per la curva e via dicendo. Poi ognuno può avere la sua idea sul buon gusto e il cattivo gusto del gesto di per sé, però oggi per esempio la cosa che sentivo di Malagò su come punire i responsabili di qualcuno che si è girato, francamente quella sarebbe veramente una vergogna.
2: Anche Malagò, cioè, vabbè, allora noi ovviamente non è che vogliamo consigliare alla curva, noi diciamo quello che è il nostro, diciamo, quello che avremmo ritenuto potesse essere avremmo ritenuto potesse essere sicuramente una scelta. Dopodiché, appunto, considerando le cose tribali che succedono nelle curve, poteva accadere anche di peggio, ma come al solito quello che succede alla Juve viene enfatizzato anche per questo. Poi l'auspicio è quello che ci si possa comportare in maniera diversa rispetto a quella, al modo di comportarsi degli altri, proprio per evitare di entrare in questa scure che poi tanto a noi subito pac, cade.
1: Sì, è vero ragazzi, c'è Cragno, ex portiere del Cagliari, che peraltro, come dice Danilo, è cresciuto in Italia, quindi potrebbe comunque inserire anche Zegrova. Il problema di Cragno è che credo che sia fermo non so da quanto tempo per infortuni. Cragno era un portiere molto promettente, me lo ricordo bene. Cragno promette, si parlava di Cragno come un futuro, con un futuro importantissimo, e poi anche lui si è perso, non so da quanto tempo è fermo, però ha avuto una marea di infortuni sto ragazzo. L'avevo visto nella lista, magari Vincenzo si va a controllare un attimo da quanto è fermo Cragno, basta che vai a riprendere la lista dell'ottimo Zottolo, grande Zottolo. È l'unico onestamente che anche a me aveva colpito. Prego Rossi, oggi Rossi mi guarda con quegli occhi, gli occhi dell'amore proprio.
2: Vai. Perché deve rifarsi quello che ha fatto Maio.
3: Buonasera Vincenzo, buonasera Alessandro.
1: Ciao.
3: Alessio da Bollate. Niente, io avevo già mandato un messaggio anche prima, però poi sento altre cose che si aggiungono, tipo questa di Malagò che praticamente ha imboccato o sta cercando di imboccare, diciamo, la giustizia, la cosiddetta ingiustizia sportiva, a dare dei daspo a questi ragazzi che si sono girati in curva. Quindi cosa vogliamo dire? Sulla base di cosa li danno questi daspo?
1: Appunto.
3: Perché si sono girati? Ma a me non mi sembra che ci sono delle regole che vietano di girarsi o di fare dei cori.
1: Quindi, cori sì, girarsi onestamente io credo di no, nel senso che poi ora qui usciamo dal giusto o non giusto, ok, l'abbiamo detto, non si deve fare, bene. Daspo perché mi giro di spalle, io credo che non sia possibile farlo, onestamente. Poi tanto stasera vedo Andrea e glielo chiedo, anche se lui non è proprio un penalista, però sulla base di cosa tu mi dai un daspo?
2: No, secondo me ci sono proprio gli estremi, assolutamente. Senti, comunque
1: l'unica cosa è che, e chiudo, la Juve ha sempre fatto scuola su questo, attenzione. Però immagino che se tu mi dai il daspo, io a quel punto vado ad un avvocato e te lo contesto quel daspo.
2: Allora, Cragno ha collezionato alla Sampdoria nella stagione 2024-2025 228 giorni di stop per l'operazione al tendine d'Achille.
1: Capito?
2: Operazione che recupero che è stato ancora più lungo e che non so se ha avuto una recidiva, ma al Sud Tirol ha saltato già 12 partite, poi è svincolato adesso. No, 202 giorni sempre per l'operazione al tendine d'Achille.
1: Il tendine d'Achille è uno dei peggiori.
2: Tanto finiti di giocare bene.
1: Rossi si romperà tra poco il tendine d'Achille e lo porteremo qua in carrozzeria.
2: Comunque siamo ai livelli di Milik, sono di 400, Milik, sì, quasi 500 giorni senza il campo.
1: No, no, è impossibile.
2: Quindi onestamente
1: è impossibile, perciò l'avevo visto che Cragno era un portiere, ma in queste condizioni non lo puoi prendere. È una scelta difficile, guardate ragazzi, perché comunque anche se tu dovessi andare su Neto, però vai a prendere un giocatore che lui è fermo da tempo. Insomma, parliamoci chiaro, qui dobbiamo sperare che la salute assista Vicario in tutto e per tutto, perché Vicario si deve fare campionato, Europa League e Coppa Italia. Poco da fare, poi sì, tra l'altro non è nemmeno altissimo Vicario, hai ragione Luigi, non è nemmeno altissimo,
2: però ha un grande senso della posizione, vedi la parata di ieri dove si è...
1: no Cragno, scusami, Cragno,
2: no, perché è bello alto Vicario,
1: giustamente invece. Luigi dice, come a basket non essere alto almeno 2 metri, a parte il playmaker non esiste, sì è vero, Cragno c'ha anche questo. No, è una scelta non facile. Io dovessi oggi optare, piaciuto a Rossi optare, io promuoverei Radu chiaramente, sperando che non accada mai niente, e poi un giorno mi spiegheranno anche la questione Pinzoglio, perché se io sul terzo portiere non ci posso mai contare, e allora insomma che lo tenga a fa.
2: Onestamente una domanda uno se la deve porre, dopodiché Radu nell'amichevole, quando ha giocato
1: quando abbiamo fatto Juve Next Gen, abbiamo fatto 20 minuti, sì, però che la stagione era negativa si era capito dal fatto che in quell'amichevole ti ricordi il tifoso che entra in campo,
2: sì, va su Gatti,
1: ecco lì sei capito,
2: infortunio, sì. Però no, devo dire che in quell'amichevole, in quella partita, Radu aveva impressionato tanti. Non so chi di voi mi contattò in privato e mi disse: oh, ma sto Radu non è che ce lo possiamo mettere in prima squadra. Ovviamente era una provocazione, però.
1: No, me lo farei. Io, Vincenzo, lo farei però.
2: A questo punto, sì. A questo punto,
1: cioè,
2: sì.
1: Tra Radu atletizzato, è chiaro che un conto è giocare in Serie C, lo dico sempre: un conto è giocare in Serie A. Però in teoria ci abbiamo Vicario. Quindi, no, ma Paolo, siamo detti anche noi, Pinzoglio cosa fa alla Juve? Perché poi anche lì, no, e andiamo a chiudere, cioè tu mi vuoi dire, Vincenzo, che in una partita d'emergenza Pinzoglio non può giocare? Ora è chiaro, mi deve fare 4 partite e ti dica anche no, però voglio far rifiatare Vicario e gioco contro il Rennes in Europa League, non può giocare Pinzoglio?
2: Ma certo, ma secondo me potrebbe, anzi dovrebbe, perché altrimenti, cioè, si allena per fa cosa?
1: Cioè, se è l'uomo spogliatoio, io me lo tengo, ma allora lo faccio fare il quarto portiere addirittura.
2: No, lo faccio fare team manager. Scusami. Allevo un terzo portiere, me lo porto all'occhiale, se no che lo tenga a fa. È un giocatore. Lo
1: capito.
2: Pago per giocare.
1: Quindi...
2: Oh, a meno che ci sia... qualcosa per cui, che so, muscolarmente, qualche problema per cui non può garantire una resa a lungo, che ne so, mi sto inventando qualcosa perché mi sembra strano che non ci sia.
1: Ma io comunque
2: mai.
1: La soluzione ce l'ho, sai chi metterei come terzo, come secondo portiere?
2: McKennie.
1: Zottolo. Zottolo, così. No, secondo
2: mettiamo
1: me
2: Alessandro.
1: Dobbiamo chiamarlo un giorno, perché oggi abbiamo già Alessandro Zottolo secondo portiere.
2: Sì, bravo, altrimenti mi mette McKennie, tanto fa tutto.
1: Dai. Ragazzi, a domani, adesso Quintiliano, sentiti qualcosa sotto?
2: No,
1: adesso arriva Quintiliano, che oggi farà una puntata più breve, alle 20:30. Finisce alle 20:30 Quintiliano. Sì, finisce alle 20:30. 20:15, 20:15.
2: Alle 20.
1: Alle 20.
2: Figlio,
1: ciao ragazzi, a domani.
2: Ciao a tutti.
4: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.

0: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì, non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera.
1: L'unica che conta. Buongiorno dalla redazione.
2: La Francia sta lavorando una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il presidente francese Macron ha avuto un incontro con Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU e ha riferito di aver affrontato con il tycoon la situazione nel Mar Rosso e in Ucraina. Per il leader francese il colloquio è stato molto costruttivo. I due si sono confrontati su come garantire maggiore sicurezza alle rotte di trasporto del petrolio e sulla necessità di aiutare gli ucraini ancora più rapidamente con maggiore forza in termini di intercettori.
1: L'alto rappresentante dell'Unione Europea, Kaja Kallas, ha sollecitato intanto il mantenimento a lungo termine delle sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Abbiamo bisogno di questa stabilità affinché le sanzioni restino in vigore più a lungo, ha detto. A New York, per l'81esima Assemblea Generale dell'ONU, il presidente ucraino Zelensky ha in programma circa 20 incontri, tra cui quelli con Trump, i leader europei, i senatori e i membri della Camera dei rappresentanti statunitensi. Lo scrive su X lo stesso Zelensky, che aggiunge come sia in procinto di essere firmato un nuovo accordo sui droni.
2: La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. A ricordarlo è il presidente Mattarella, che ha parlato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico all'Istituto Omnicomprensivo Sergio Marchionne ad Amatrice. Un forte applauso ha accompagnato questo passaggio del suo discorso dopo le polemiche per la scelta della Premier Meloni di dare un tetto massimo agli stranieri per ogni classe.
3: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione.
1: Antonio Tajani si è scusato per le parole pronunciate alla kermesse Itaca a Formello, in cui aveva detto che a suo figlio avrebbe consigliato di sposare una donna meno appariscente, più affidabile e seria, usando la metafora per indicare come i cittadini avrebbero dovuto votare alle prossime elezioni. Ma io non ho mai pensato di offendere le donne, ha detto il ministro da New York, dove è arrivato per prendere parte all'Assemblea dell'ONU. Il discorso di Tajani aveva scatenato non poche polemiche con le opposizioni, che lo avevano accusato di propugnare una visione retrograda della donna.
2: E di almeno due morti e di diversi dispersi il bilancio del tifone Dujuan, che ha colpito la costa orientale del Giappone provocando ingenti danni nella regione del Kanto, comprese le zone limitrofe di Tokyo. A Solegaura, in provincia di Chiba, un uomo di 50 anni è morto dopo essere stato travolto da una frana. A Yokosuka, nella prefettura di Kanagawa, una donna è deceduta nella sua abitazione invasa dal fango generato da uno smottamento del terreno.
1: Lo sport e il volley, con l'ultima partita degli ottavi di finale, è stato definito il quadro delle 8 squadre che si affronteranno nei quarti di finale, in programma tra Torino e Sofia oggi e domani. L'ultima a qualificarsi è stata la Slovenia, allenata dall'italiano Fabio Soli, che al Palavela ha superato la Serbia per 3-0 e affronterà il Belgio, che nel pomeriggio aveva battuto la Repubblica Ceca per 3-1. L'Italia giocherà il primo quarto di finale domani alle 21:05 contro la Finlandia.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: amiche sintonizzate su Radio Bianconera, l'unica che conta. Ben ritrovati da Fabio Zaccaria, questo è il Buongiorno RBN. Analizziamo insieme tutte le prime pagine dei giornali di oggi, martedì 22 settembre, le notizie, gli aggiornamenti riguardanti la Juventus, ma non solo, perché entriamo nella settimana dell'esordio, o meglio del nuovo esordio, di Mancini sulla panchina della nazionale italiana. Andiamo dunque ad analizzare quelli che sono prima i giornali sportivi di oggi, per poi transitare su quelle che sono le notizie dei siti sulla Juventus. Partirei dal Corriere dunque dello Sport, che titola per quanto riguarda gli arbitri, questioni di VAR che hanno intrecciato l'ultima giornata di campionato, tanti episodi, uno su tutti quello fra Kalulu e la trattenuta presunta su Rowe dell'Atalanta. Dice il Corriere dello Sport: Orsato chiaro sul VAR, in riferimento all'incontro a Lissone con tutti gli allenatori in cui il capo degli arbitri si è confrontato riguardante gli episodi delle prime giornate prima della sosta. Dall'incontro di ieri con gli allenatori, si dice, emerge la volontà di non arretrare del capo degli arbitri, che segnala solamente 4 errori nelle prime partite. Il bilancio si farà a giugno, dice Orsato. Rispetto al 2025 è diminuito il numero dei rigori, 5 contro 12, questo è il primo dato interessante, ma anche dei falli fischiati, 1133 contro 1317. Questi sono i numeri che vi evidenziamo e che trovate sul Corriere dello Sport di oggi, martedì 22 settembre. Cosa ne pensate di questo inizio di campionato da questo punto di vista? Vi è sembrato un po' più fluido, insomma, il ritmo delle partite, meno falli, meno rigori, eh? Partite magari un po' più interessanti, anche più gol da questo punto di vista, era un obiettivo che si erano predisposti la classe arbitrale per quanto riguarda quest'annata, e Orsato lo ha confermato. Parla sempre il Corriere dello Sport di Allegri, prima pagina anche per Allegri. Allarme Napoli, si dice, primi effetti dopo la delusione di Firenze, il meno 6 rispetto alla vetta. Chiaramente in questo caso si parla appunto di Allegri, per l'inizio non chiaramente esaltante sulla panchina del Napoli, sconfitti anche un pareggio nell'ultima giornata contro la Fiorentina per 1-1 dopo l'iniziale vantaggio degli azzurri. Allegri una furia, si dice, Max insoddisfatto, la sosta utile per ritrovare la carica. Ve lo ricordate Allegri che quando era sulla panchina della Juventus ha sempre confermato la sua volontà di arrivare alla pausa, alle soste, insomma, prima di Natale, prima di ogni tipo di pausa, tranquillamente, cioè senza problemi di classifica, perdendo punti o pareggiando. Ebbene, è successo a Napoli, quindi si rovina la sosta per Max Allegri, che dunque è furioso. Utile la sosta per ritrovare la carica. Le assenze hanno impoverito globalmente la squadra. Lang e Lucca non stanno piacendo. Ora Max spera di recuperare McTominay, Anghissa. Questa è la speranza per quanto riguarda Allegri. Taglio basso invece del Corriere, dedicato giustamente alla nazionale che, come raccontavo prima, venerdì 25 esordirà contro il Belgio in Nations League, la seconda avventura di Mancini sulla panchina della nazionale italiana. Si dice: Mancini, l'Italia tornerà a vincere, questo dunque le parole di Mancini, il primo giorno del raduno. Di Marco a casa arriva Ruggeri, quindi punto anche sugli infortunati. Di Marco torna quindi a Milano per via di un infortunio che continua a dargli noie, e al suo posto arriva Ruggeri, che nell'ultima sessione di mercato tra l'altro era stato pure trattato dalla Juventus per poi finire in Inghilterra per un bel po' di milioni. Questo si dice appunto su il Corriere dello Sport. Volevo raccontarvi appunto sempre qualcosa riguardante questo gioco che è più fluido, come si racconta, ma che siete venuti a fare. Il gioco più fluido è il paradosso, siamo arrivati all'impunità. Questo è il riferimento in realtà al VAR per quanto riguarda agli arbitri. Gli episodi che ci sono stati in questa giornata hanno abbastanza tenuto peso, anche quello di Oristagno nella gara del Torino, che ha fatto tanto discutere tutte le panchine. Quello che volevo raccontarvi sempre riguardante a questo, si dice sempre sul Corriere, quindi le parole di Orsato: Orsato persevera, io non arretro, non mi faccio condizionare, questa è la linea fino alla fine. Gli errori, i rigori per le Frosinone, Atalanta, Milan e Rosso a Cacheré, queste sono insomma le considerazioni puntualizzate da Orsato, quindi soltanto 4 errori dall'inizio di questo campionato nelle prime 5 giornate. Si parla sul Corriere anche di Juve, anche di Nazionale. Mancini, un'Italia vincente, sorrisi e voglia per diventare grandi, i baby, quindi riferimento ai giovani azzurri convocati per quanto riguarda questa prima sfida di Nations League, tanti ragazzi giovani che mai avevano presenziato o comunque erano alle primissime volte con la maglia dell'Italia, sono il futuro, dice Mancini. Si abbozza anche una probabile formazione per quanto riguarda l'Italia. Vado a leggervi quello che sono le opzioni del Corriere dello Sport, perché ci sono tante novità per quanto riguarda insomma la nazionale. Anzitutto Donnarumma in porta, si dice, poi potrebbe giocare difesa 4 con Di Lorenzo, che potrebbe essere il prescelto, Mancini, Bastoni, e a sinistra Calafiori, proprio per l'infortunio di Di Marco, che sennò avrebbe avuto il posto. Chiaramente Mancini parte da una base del 4-3-3, che è il suo modulo preferito insomma in carriera. Barella E poi si giocano il posto a centrocampo centrali, uno fra Romano del Cagliari, grande rivelazione, Mandragora che è passato al Torino nell'ultima estate, potrebbe esserci anche Ricci, non c'è ovviamente Locatelli, infortunato gravemente con la Juventus, se no sarebbe chiaramente rientrato nei convocati, e poi uno fra Tonali e Frattesi, capiamo anche un po' le scelte del mister. Da una parte potrebbe giocare Raspadori, dunque a sinistra, dall'altra potrebbe esordire Vergara. Tante discussioni per lui nelle ultime settimane, anche quando non sembrava poter rientrare nei convocati. Davanti il posto se lo giocano i due fratelli, Pio e Sebastiano Esposito, oppure anche Scamacca, che è uno dei tanti convocati, anche perché gli impegni sono tanti, 4 partite in circa 10 giorni. Si parte con il Belgio, questo è il primo impegno, il 25 di settembre, come raccontavo questo venerdì. Sul Corriere vi parlo dell'ultima cosa, insomma riferimento alla Juve, segnali di Colomouani e Lucio sorride, il francese in crescita, ora gli manca solamente il gol in campionato. Perché vi parlo di Colomouani? Perché grande prestazione di Colomouani nell'ultima sfida in casa contro l'Atalanta, che ha dato sicuramente il via a qualche segnale di crescita per quanto riguarda il francese rispetto alle prime uscite in campionato. Senza dubbio il gol e anche l'assist di Europa League hanno iniettato ecco, un po' di segnali di fiducia nel francese, che sta recuperando anche una forma fisica che non sembrava essere delle migliori. Dunque Spalletti gode e si gode questo ritorno del francese, che sarà sicuramente uno dei riferimenti di questa squadra. Sale la fiducia di Spalletti, ho rivisto le sue scorribande, queste sono le parole per quanto riguarda Colomouani. Ma perché vi parlo di Colomouani? Perché si aggiunge un ennesimo infortunato alla lista dei lungodegenti della Juventus, che conta già Locatelli, che conta già Yıldız, conta già Thuram, conta già Ekator. Ebbene, si aggiunge anche dopo la partita contro l'Atalanta Colomouani, e per questo appunto vi parlo di questa notizia, perché scrive la Juventus sul proprio sito il bollettino medico per quanto riguarda le condizioni di Colomouani. Vado a leggervi quanto si dice in questo comunicato della Juve, che potrete trovare in maniera integrale sul sito bianconero. Leggo testualmente bollettino medico: le condizioni di Colomouani. Durante il primo tempo, quindi addirittura nel primo tempo della partita di domenica contro l'Atalanta, Randall Colomouani ha subito un trauma al quinto dito della mano destra. Gli esami effettuati dopo la gara hanno evidenziato una frattura della falange prossimale e pertanto si è reso necessario un intervento chirurgico di osteosintesi. L'operazione eseguita nel pomeriggio di oggi dal dottor Loris Pegoli presso il J Medical è perfettamente riuscita, il calciatore sarà regolarmente a disposizione. Quindi intervento già riuscito per Colomouani, che in realtà si aggiunge alla lista degli infortunati. Fortunatamente non è convocato per quanto riguarda gli impegni della nazionale, quindi avrà tutto il tempo in questo mese abbondante, praticamente senza sfide di 20 giorni, fondamentalmente senza sfide di Serie A o Europa League, e non essendo convocato avrà tutto il tempo per poter tranquillamente recuperare e tornare in forma per i prossimi impegni della Juventus. Quindi mi rivolgo a voi: come vi è sembrato Colomouani nell'ultima sfida contro l'Atalanta? Per molti giornali il migliore in campo, per altri ancora un po' impacciato, ma senza dubbio quello che si può quello che può assicurare e rassicurare è la crescita dal punto di vista sia fisico ma anche di coinvolgimento del francese. Scriveteci, mandateci un messaggio, il numero è sempre lo stesso, ve lo ricordo: 340 54 25 324, per insomma confrontarci e approfondire insieme tutte quelle che sono le notizie per quanto riguarda la Juventus, ma non solo. Faccio un altro salto, in realtà ora passo da un attaccante all'altro, perché c'è un altro attaccante di proprietà della Juve, perché Colomouani in realtà non ha ancora trovato, come raccontavo prima, il primo gol in Serie A con la Juve, così come non ha ancora trovato il gol Walter Made. La Juve rimane a secco in realtà con l'attaccante centrale, una delle poche squadre ancora adesso nelle prime 5 giornate di campionato prima della pausa. Chi invece sta facendo molto bene, è di proprietà della Juve ma gioca in Spagna, è Jonathan David, ve lo segnalo perché è al terzo gol consecutivo con la maglia dell'Atletico Madrid dopo il suo passaggio in estate alla corte dei colchoneros di Simeone. Ha segnato il terzo gol consecutivo, un gol in realtà non banale, perché ha segnato nel derby di Madrid contro il Real in casa, quindi l'Atletico vince 2-1 e segna anche Jonathan David. Vi parlo di lui perché ha rilasciato anche un'intervista molto interessante, che in realtà racconta un po' il suo periodo di forma all'Atletico, e non sembra banale questo suo inserimento molto immediato, ecco, negli schemi di Simeone. Vado a riprendervi questa intervista di Jonathan David, che potrete trovare anche in questo caso in maniera integrale su Sport Mediaset. David, sapete cosa mi dissero sulla Juve, si dice del francese. Ora vado a riprendervi il pezzo integrale, perché è molto interessante quanto ha dichiarato. Parla soprattutto delle pressioni che ha avuto la Juventus. David rinasce l'Atletico, numeri impressionanti dopo l'addio alla Juventus. Raccontavo prima del terzo gol consecutivo di Jonathan David, un gol in realtà non banale nel derby. Tante pressioni, soprattutto una cosa che fa la differenza, e potete trovare anche in questo caso integralmente su Sport Mediaset, che racconta David David meglio, e soprattutto la fiducia che Simeone sta dando al calciatore canadese, sembrava non aver mai avuto in bianconero, questa volontà insomma di rassicurare sempre e consentirgli la fiducia necessaria sta facendo ad oggi la differenza. Quindi terzo gol segnalato per Jonathan David. È per voi un rimpianto? Andava data al canadese un'altra opportunità in bianconero, vista anche la situazione del reparto offensivo, oppure meglio puntare su un ragazzo un po' più giovane, 2 anni più giovane come Woltemade, con caratteristiche diverse, capace magari anche di legare il gioco in maniera diversa? Vi chiedo e mi rivolgo a voi, fatemi sapere sempre con un messaggio al numero di Radio Bianconera, l'unica che conta, 340 54 25 324, pronti a confrontarci come sempre insieme. Altre notizie per quanto riguarda la Juve, prima di lanciarci sugli altri giornali e raccontarvi quelle che sono le altre notizie, perché tra l'altro oggi esordiscono le women in Champions League, quindi parleremo anche di questo. Volevo raccontarvi un po' alcune cose riguardanti insomma gli editoriali che abbiamo sempre presenti sulle pagine su cui facciamo affidamento per tutti gli aggiornamenti della Juventus. È un editoriale molto importante che racconta un po', torniamo un po' sull'episodio che ha tenuto banco nella giornata di ieri, ma anche nella giornata precedente, quindi il pre-match di Juve-Atalanta, quindi sappiamo tutti insomma il brutto gesto di alcuni componenti della curva bianconera che si sono voltati durante il minuto di silenzio per Sandro Mazzola. Ne parla Santarelli insomma nel suo editoriale, che potete trovare in maniera integrale su Bianconera News. Vado a riprendervi alcuni passaggi perché è molto interessante, in realtà non si parla solo di questo, si parla anche della gara contro l'Atalanta. Reazioni sbagliate, dice Santarelli, il finto perbenismo dei soliti noti e la spallata all'Atalanta, la Juve è viva. Quindi in realtà non parla soltanto dell'episodio. Il minuto di raccoglimento, vado a leggervi, per Sandro Mazzola, con una parte della curva che ha scelto di voltare le spalle al campo. Attenzione importante, una parte della curva, quindi non tutta la curva. È un fatto che fa discutere, è un gesto sbagliato, evitabile, che non collima con la storia della Juventus e al modo di essere che da sempre dovrebbe contraddistinguere il mondo bianconero. Quello che vi raccontavo fondamentalmente ieri sullo stile Juve anche in queste occasioni. Su questo punto è necessario però essere chiari. Il rispetto per il momento e il ricordo deve restare un valore universale a prescindere dal colore della maglia o dalle rivalità storiche. Voltare le spalle non è stato il modo corretto di esprimere il proprio dissenso. Questo è il primo pensiero di Santarelli, che però aggiunge: tuttavia, constatato l'errore della reazione, quindi sbagliato quanto successo, è giunto il momento di dire basta alle lezioni di morale da parte di chi per decenni ha utilizzato il dramma come megafono di schermo. C'è un'ipocrisia di fondo, dice, strisciante e insopportabile da parte di chi oggi si scopre paladino della sensibilità sportiva, ma per anni ha inneggiato ai morti dell'Eisel, ha speculato cinismo sulla vicenda umana di Gianluca Pessotto o ha celebrato la scomparsa dell'avvocato Gianni Agnelli. Con cori, quelli sì, vergognosi, da quelle parti non sono arrivati silenzi o gesti dimostrativi, ma insulti veri e propri. Questo è il pensiero quindi di Santarelli, che racconta un po' la situazione, no? di questo vittimismo di cui si parla in questi giorni, colpevolizzando giustamente la curva, ma lo stesso non era successo appunto in altri episodi che lui stesso racconta sull'editoriale, che come raccontavo prima potete trovare in maniera integrale su Bianconera News. Vado a leggervi ancora qualche passaggio perché poi si parla anche di campo. Dice sempre Santarelli: voltando pagina, il campo ha emesso un verdetto opposto per importanza e maturità. La Juventus ha superato di slancio l'esame Atalanta, dimostrando coi fatti che il grave scivolone di Reggio Emilia è stato pienamente assorbito. Non era una partita facile, né psicologicamente né tecnicamente. È qui che si vede la forza del gruppo. Bravo Spalletti a reagire con lucidità dopo il passo falso e brava la squadra a seguirlo senza esitazione dal primo all'ultimo minuto. La risposta del gruppo è il segnale più bello. La Juventus c'è, ha fame ed è pronta a correre avanti così. Cosa ne pensate di queste parole? Siete d'accordo con quanto detto da Santarelli, soprattutto sulla reazione della Juve? Magari aggiungetemi un contributo vostro per quanto riguarda l'episodio, così chiudiamo definitivamente queste polemiche che sono giuste da evidenziare, ma non dobbiamo basare tutta la puntata su questo perché non sarebbe corretto. Quindi direi che in realtà abbiamo anche dei contributi che poi dopo andiamo a ascoltare, ma vedo che c'è anche un audio, quindi andrei anche ad ascoltare questo audio, così nel mentre cerchiamo altre notizie da raccontarvi.
1: David, ritorni alla Juve, ci fa piacere, sul punto di vista monetario. Buongiorno, sono Antonio da Cetare. Quindi se l'Atletico Madrid lo vuole comprare, là deve mettere i pippi, così non saremo obbligati a vendere un top l'anno prossimo, così possiamo fare già una squadra, una base di squadra per progettarsi per il futuro, perché questo progetto non deve essere solo su un anno. Quindi se cerchiamo il piccolo tesoretto o il grande tesoretto, lo troveremo sicuramente con questo Jonathan David straordinario, Madrid, ma un pacco completo a Torino.
0: Questo dunque il pensiero. Secondo voi siete d'accordo con quanto detto? Fallimento totale di David a Torino e poi rilancio a Madrid. Qual è il passaggio che c'è, insomma, fra queste due situazioni che paiono ad oggi opposte? Magari un'occasione come per l'anno scorso, Nico Gonzalez che passa all'Atletico Madrid, ritorna da super protagonista di questa squadra, ad oggi è un punto di riferimento della Juve, uno sicuramente di quelli che sta facendo meglio in questo inizio di stagione. Magari David può fare lo stesso, o perché no, come dice anche il nostro ascoltatore, un riscatto, quindi un'entrata anche a livello economico che può coprire un ingaggio molto importante anche da parte del canadese. Riprendo ora qualche news prima di lanciarvi qualche altro spunto, qualche altra notizia, perché c'è un aggiornamento sempre per quanto riguarda gli infortunati. Troviamo su tutto il mercato web: Juventus, Grabara sarà operato domani, il portiere finirà sotto i ferri in Polonia. Questo è il riferimento per quanto riguarda l'infortunio gravissimo al ginocchio del legamento crociato per Grabara, dopo l'esordio super positivo in Europa League contro Nek Nijmegen. Insomma, il polacco si è fatto male in allenamento, quindi salterà gran parte della stagione, potrebbe tornare in primavera, capiremo anche in questo caso insomma i tempi di recupero. L'aggiornamento ufficiale dunque, ve lo ripeto, Grabara sarà operato nella giornata di domani 23 settembre, il portiere finirà sotto i ferri, dunque sarà operato in Polonia nel suo paese di nascita. Questo è quello che si dice su tutto mercato web. Vi lancio anche qualche aggiornamento per quanto riguarda il mercato, perché il mercato, come racconto spesso, non dorme mai, perché nonostante le finestre siano chiuse ufficialmente, quindi non si possono registrare giocatori se non svincolati in alcuni momenti, abbiamo comunque degli aggiornamenti per quanto riguarda il mercato. Un nome che continua a circolare, ve lo faccio perché è giusto anche segnalarvelo, è quello di Madueke. Madueke è un giocatore in realtà che la Juventus aveva già sondato anni fa, prima che dal PSV Eindhoven finisse in Inghilterra, poi ha fatto un po' di cambi di maglia, insomma ora potrebbe tornare al centro del mercato. Madueke, si legge sempre su TMV, la Juventus ci pensa già per gennaio, occhi su Madueke, possibile occasione. La Juventus guarda in Premier League, leggo testualmente, vista del mercato di gennaio. Tra i profili seguiti dai bianconeri ci sarebbe Noni Madueke, esterno offensivo dell'Arsenal, che in questa prima parte di stagione sta trovando pochissimo spazio in campionato. La situazione del giocatore avrebbe attirato l'attenzione di diverse società europee. Oltre alla Juve ci sarebbe anche l'Atletico Madrid, che avrebbe manifestato un interesse concreto per l'attaccante. La Juventus pensa al prestito, si legge. Starebbe valutando la possibilità di provare a prendere Madueke con la formula del prestito durante la finestra invernale, con l'obiettivo di aggiungere nuove soluzioni al reparto offensivo. Al momento però l'operazione sembra essere complicata. Né la posizione dell'Arsenal né quella del giocatore sembrerebbero favorire una partenza nel breve periodo. Madueke chiuso la saga, quindi un po' tanta e troppa concorrenza forse per Madueke. Si legge anche quello che è il rendimento e le prestazioni per ora di Madueke in Inghilterra con l'Arsenal. I numeri parlano chiaro, le difficoltà incontrate dall'esterno in campionato. Madueke per ora ha disputato solamente 24 minuti, scusate, in Premier League, numeri veramente bassissimi, distribuiti in due ingressi dalla panchina. Il suo bilancio è ancora fermo a 0 gol e 0 assist, chiaramente giocando 24 minuti non è così facile. Una situazione che è molto diversa rispetto a quella vissuta nelle altre competizioni, dove Arteta in realtà gli ha concesso maggiori opportunità. Quindi vi ispira il nome di Madueke, che è un ragazzo molto giovane, che la Juventus tra l'altro, ve lo segnalo, aveva già incontrato all'epoca del PSV Eindhoven, perché ve lo dico perché ero presente allo stadio il giorno in cui il Diz fece il primo gol in Champions League con la maglia della Juve, destro a giro sul secondo palo, palla che bacia al palo. Nel PSV Eindhoven sulla destra giocava Madueke, che aveva già fatto comunque una buona prestazione, poi appunto è finito in Inghilterra per anche una buona dose di soldi. Prima di leggere qualche messaggio e buttarci sui contributi, perché abbiamo dei contributi interessanti per quanto riguarda il post partita di Juventus-Atalanta, volevo lanciarvi anche qualche altro spunto, perché come sempre tendo sempre a insomma raccontarvi qualcosa per quanto riguarda la filiera bianconera, quindi il settore giovanile. Ci sono un sacco di notizie che ora vado a riprendervi da Juventus News 24, perché nella giornata di ieri la Juventus ha ufficializzato ben 3 operazioni per quanto riguarda il settore giovanile. Una magari vi farà sorridere in maniera particolare, comunque lascerà qualche spunto di emozione. Vado a riprendervele perché ci sono tutte queste notizie che appunto potrete trovare nella sezione settore giovanile di Juventus News 24. Innanzitutto 2 rinnovi per quanto riguarda la primavera. Vado a riprendervi la notizia perché Gilen e Preocupanu hanno rinnovato il loro contratto fino al 2028, 30 giugno 2028. Si parla appunto, come dicevo, di 2 giocatori della primavera, 2 classe 2008, quindi un belga e un giocatore rumeno Preocupanu, tornato quest'estate insomma in bianconero. Entrambi hanno rinnovato fino al 2028, quindi prosegue la linea verde per quanto riguarda la primavera, nonostante il momento no, come abbiamo raccontato anche nei giorni scorsi per quanto riguarda Padoin, che in questo momento non ha ancora trovato la prima vittoria ufficiale in questo campionato con la maglia della primavera, che non è assolutamente, non sta vivendo momenti facili a livello di risultati, non sempre la categoria pretende risultati importanti, ma insomma vincere anche ogni tanto non sarebbe male. Questo è lo spunto. La notizia in realtà su cui volevo porre l'accento, perché nella giornata di ieri è arrivato un altro rinnovo importante, o meglio il primo contratto da professionista per, sentite un po', Rulli di Tamburo. Ce l'abbiamo Rulli di Tamburo? Se ce l'abbiamo prepariamoli, perché Rulli di Tamburo, Juventus Under 18, riprendo sempre da Juventus Sus 24, per Davide Marchisio, figlio di Claudio, classe 2009, il centrocampista si lega fino al 2028 con i bianconeri. Questa è la notizia di cui volevo parlare prima. Parliamo di un ragazzo che è molto bravo, l'ho visto giocare negli ultimi anni, è molto cresciuto a questo punto di vista. Vado a leggervi l'articolo. Continua la scia di rinnovi in casa Juve. Il primo contratto da professionista per Davide Marchisio, figlio d'arte di Claudio, bandiera della Juventus, centrocampista classe 2009, è cresciuto fin dai primi passi nella filiera della vecchia signora, con cui ha vinto uno scudetto all'epoca dell'Under 16, quindi due stagioni fa, parliamo di un classe 2009. Ha fatto poi un'altra finale in realtà nell'anno successivo, quindi lo scorso, con l'Under 17, poi persa contro l'Empoli. Ad oggi è un punto di riferimento di Panzanaro, quindi gioca nella Juventus Under 18. Tra l'altro, se volete vederli giocare dal vivo, potete trovarli praticamente una domenica sì, una domenica no, a Vinovo, poi dipende un po' dal calendario. Ora, come raccontavo, Marchisio è in forza alla Juventus Under 18, con cui sta dimostrando una volta ancora il suo valore tecnico. È uno dei pilastri, come raccontavo, di Panzanaro. Si è reso complice, tra l'altro, di un gol storico, perché il primo gol di questa nuova categoria, appunto, nasce questa categoria quest'anno. La Juventus prima non aveva la Juventus Under 18, quest'anno nasce, e il primo gol storico di questa categoria lo firma, pensate un po', proprio Davide Marchisio. Ora è il primo rinnovo di contratto da professionista con la Juventus, firma fino al 2028, quindi molti si sono appunto chiesti se la storia potrà ripetersi. Già il padre aveva fatto un percorso straordinario, ricorderete, Claudio Marchisio, uno dei migliori centrocampisti senza alcun dubbio della storia della Juventus, grande esempio non soltanto in campo ma dico soprattutto fuori, è un esempio di stile Juve che ha sempre dimostrato e continua a mantenere. Chissà che la storia si possa ripetere. Ora suo figlio muove i primi passi ufficiali, quindi professionali, con la maglia della Juve. Cosa ne pensate? Se leggo qualche messaggio nel mentre, Leonardo da Roma: che senso ha Madueke con Ilicic, Alei, Begovic, Bogai in quel ruolo? In realtà Madueke, ora vado a approfondirvi meglio questo profilo, è un esterno destro, quindi giocherebbe dall'altra parte perché è un mancino, quindi un giocatore che andrebbe a ricoprire il ruolo di Conceição più che di il Diz, che tra l'altro è infortunato, quindi bisogna capire quando e come torna, o di Boga, tra l'altro anche Boga infortunato rientrerà fra qualche settimana, quindi parliamo di un giocatore che eventualmente giocherebbe dall'altra parte, quindi con Seisao, quindi Zegrova sono i profili che andrebbe a sostituire. Chiaramente la situazione di Madueke è un po' legata all'uscita di Zegrova, capiremo se grazie anche alle grandi prestazioni che il kosovaro ha dimostrato, due gol e un assist nelle ultime due giornate di campionato, buon ingresso assolutamente nella sfida contro Atalanta, decisivo con l'assist per Bremer che spinge in rete di testa. Capiamo se in questa finestra di mercato a gennaio, chiaramente la prossima, potrà rimanere oppure sarà, una volta rientrato nelle liste UEFA, magari per lui ci sarà altro spazio, di conseguenza si chiuderà un po' la pista. Ma due che monitoriamo anche con Seisao, perché per Seisao sono arrivate le offerte, difficilmente partirà a gennaio. Operazioni di certe cifre raramente si completano a gennaio. Come raccontavo prima, abbiamo dei contributi per quanto riguarda la sfida post Atalanta, e ve ne lancio due in particolare ora in ordine. Prima volevo mandarvi il contributo di Domenico Marocchino, che ha parlato a Cose di Calcio e racconta un po' quello che è il suo voto per quanto riguarda la stagione della Juventus e quello che ha visto nella sfida contro l'Atalanta.
2: Dipende da dove lo guardi. Cioè, se la guardi dal bicchiere mezzo pieno o dal bicchiere mezzo vuoto. Se io guardo ad esempio una partita più bella, quella che hanno detto tutti, che è stata Roma, Roma-Inter, ti posso dire sì, la più bella, però ti posso anche dire ma c'era un vuoto a centrocampo, che sembravano due squadre da oratorio e nessuno occupava la zona più importante del campo. Quindi se noi la vediamo dal punto di vista della spettacolarizzazione possiamo dargli 5 stelle, però se la vediamo dal punto di vista tattico possiamo dargli anche 2 stelle. Sta di fatto che si è accusato la difesa dell'Inter quando il giocatore che ha fatto 2 gol della Roma è Koné, e nella marcatura uomo contro uomo che c'è adesso, chi non marcava Koné? Chi avrebbe dovuto marcarlo Koné? Un centrocampista. Quindi dove ha fallito? Non ha fallito nella linea di difesa, ma c'è stato un errore a centrocampo, c'è stata una dimenticanza a centrocampo, c'è stato comunque uno sbagliato atteggiamento a centrocampo. Dipende sempre da come vedi le situazioni. Se io giudico Atalanta-Juventus, Juventus-Atalanta, e la giudico dal punto di vista tattico, do 5. do 5 alla Juventus e 3 all'Atalanta. Se io invece la giudico dal punto di vista del gioco, potrei dire 5 il primo tempo, 7 e mezzo il secondo tempo, tra tutte e due le parti. Ecco, non c'è una valutazione, un voto che può essere complessivo.
0: Questa dunque la sentenza di Domenico Marocchino sulla gara vinta dalla Juventus per 2-0 contro l'Atalanta. Cosa ne pensate? Siete d'accordo con quanto detto dall'ex giocatore, che ha valutato così la prestazione della Juve divisa in due tempi? Leggo qualche altro messaggio. Ma due, che notizia infondata, un altro esterno. Carnevali e Massara agiscono con criterio e razionalità. Luca da Genova. Chiaramente io riporto quelle che sono le notizie che si trovano sui siti della Juve. Ad oggi sembra essere chiaramente una notizia molto non priva di fondamento, ma un'opportunità di mercato nel caso in cui ci fossero altri sviluppi, come vi ho raccontato. Quindi è da monitorare. Come raccontavo prima, è già un giocatore che era rientrato nelle mire della Juve anni passati, quindi quando si entra nelle mire della Juve non necessariamente si finisce dopo qualche giorno di mercato alla Juventus, ma si può anche rientrare anni dopo e il profilo rimane comunque sott'occhio. Passo ora a Tutto Sport, che titola: Juve, sembra scherzi a parte, il francese già operato, riferimento a Colomboni, come raccontavo prima dell'intervento già è riuscito. Spalletti la mette sul ridere, si rompe pure Colomboni, il mignolo, meno male che c'è la sosta. Questo è quello che dice Tutto Sport, che chiaramente in prima pagina dedica anche ampio spazio, come giusto che sia, al funerale di Sandro Mazzola. Ciao Sandro, il leader gentile per quanto riguarda la notizia di giornata. Caso Ristagno in taglio, si racconta anche Tutto Sport. Caso Ristagno, Orsato con guida non è un errore, quindi le polemiche del Torino sul fallo eventuale di Oristagno vengono subito spente. Missione Mancini, riconquistiamo i tifosi traditi, questa è la volontà di Roberto Mancini. Spostiamoci un secondo per quanto riguarda tema Juve, dai, parliamo un po' di nazionale. Cosa ne pensate di questo ritorno di Mancini dopo quella situazione ampiamente strana dell'estate, no? Con Maldini che inizialmente sceglie top allenatori, poi tanti passi indietro, poi salta anche Pirlo e poi si arriva alla fine al ritorno di Mancini. Siete contenti di questo ritorno? È un allenatore che vi stuzzica? Le vittorie in realtà parlano per lui, ma quanto è successo qualche anno fa, insomma, non ha lasciato molti con il dolce in bocca per questo ritorno e per questa scelta da parte di Malagò. Parlo sempre di Juve perché poi ci spostiamo sempre rapidamente. Spalletti, dicevo prima, scherza per quanto riguarda la situazione di Colomboni. Il tecnico: prima dell'Atalanta non ci siamo manco allenati, metti mai che scendendo gli scalini. Queste sono le parole di Spalletti, che la prende anche un po' sul ridere. Ieri a Lissone, come raccontavo, ho rischiato di cadere tamponato da un tifoso, quindi Spalletti la butta anche un po' sul ridere, sulla simpatia. Neto rimane il favorito per sostituire Grabara. I complimenti di Elkan, che tra l'altro era presente in tribuna nella sfida contro l'Atalanta, ha voluto stare vicino alla squadra in un momento che era giusto da seguire da vicino. Chiaramente monitoriamo anche la situazione riguardante il mercato, perché come detto Grabara si opererà nella giornata di domani. La Juve pensa al ritorno di Neto, che già aveva presenziato in bianconero anni fa a fare il vice di Buffon. Dopo gli interventi, leggo sempre su Tutto Sport, chirurgici di Ildiz, Thuram, Locatelli e quello a cui dovrà sottoporsi Grabara, è arrivata l'operazione anche per Colomboni al mignolo della mano destra, ma almeno lui sarà subito a disposizione. Quindi subito tranquillizziamo i tifosi all'ascolto. Colomboni tornerà chiaramente a disposizione dopo la sosta, anche perché non sarà impegnato, e meno male dico, con la nazionale francese. Una Juve più forte anche di scherzi a parte, quindi sembra un po' uno scherzo perché ogni settimana ne spunta uno nuovo. Una serie incredibile di infortuni e sfortune, però i bianconeri non mollano e si ricaricano nella sosta. Spalletti prova a sdrammatizzare, come raccontavo prima. Tra l'altro, lo spunto che vi annunciavo: Elkan torna e si congratula con la squadra, la proprietà presente accanto al gruppo, c'è soddisfazione per l'avvio di stagione con la Juve. Quindi subito polemiche spente dopo la prima sconfitta stagionale, e l'unica, contro il Sassuolo per 3-2, arrivata in maniera molto strana negli ultimi minuti, negli ultimi secondi di gara. La Juve risponde con 2 vittorie di fila senza subire gol, e quindi la proprietà si complimenta con allenatore e gruppo. Spalletti si gode Bremer, in Europa nessuno come lui. L'ex Toro si esalta con l'assetto a 3. Lucio cambiato anche questo. Vi faccio anche qui uno spunto, vi rivolgo sempre a voi, cosa ne pensate di Bremer dopo l'errore contro il Sassuolo in cui è parso un po' leggero, no, nel contrastare Bacolà, che poi ha avviato il gol del 2-1 di Bowie. Bremer si è subito ripreso la scena con un gol e leader, insomma, nella sfida contro l'Atalanta in casa, ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei migliori sicuramente di questa Juve, forse uno degli elementi imprescindibili ad oggi di questa squadra. Cosa ne pensate di Bremer? È per voi uno dei pilastri di questo gruppo? Anche perché in realtà nell'estate si è molto parlato di lui, perché no, ma le sirene del mercato sono sempre state abbastanza forti per un giocatore di questo calibro. Neto, ora la Juve accelera, è tentata, quindi riferimento al mercato. Rico, Begovic e Stescal, gli altri numeri uno valutati, ma il brasiliano è l'unico a unire società e Spalletti. Quindi la prima scelta, il primo nome per quanto riguarda il sostituto di Grabala, che era il secondo portiere della Juventus, arrivato in estate dal Wolfsburg, tra l'altro in prestito, quindi con diritto di riscatto. Capiremo anche in questo caso se poi la Juventus vorrà rinnovare, nonostante l'infortunio, la fiducia al polacco, oppure preferirà buttarsi su altri nomi. In questo caso in pole c'è il nome di Neto, ve lo ricorderete, anni fa giocò già per la Juventus, tra l'altro arrivò a parametro zero della Fiorentina dopo aver fatto ottime stagioni, e la Juve insomma non aveva mai mal performato, quindi aveva sempre giocato in maniera eccellente. Ripeto, Neto, ora la Juve accelera, è tentata dal nome, la società sta valutando il suo ritorno, è il profilo che più piace, proprio perché già conosce l'ambiente Juve, ha già giocato alla Juventus e potrebbe senza dubbio ambientarsi in maniera migliore. Proposti a Massara 10 numeri 1, anche Cragno, Gomis e Silesen fra i nomi, quindi anche altri giocatori che hanno transitato dalla nostra Serie A proposti. Chiaramente in un momento in cui un giocatore si infortuna in maniera così grave, i procuratori non perdono assolutamente tempo e propongono i loro assistiti alla dirigenza, che però in questo momento ha un nome per quanto riguarda il presente, che è quello di Neto. Attenzione, vi segnalo un nome che è presente sui taccuini di molti osservatori, Juventus in primis, perché era già circolato in estate, ed è quello di un italiano, Palmisani, portiere delle Frosinone, nel giro della nazionale Under 21, ha fatto un partitone contro il Como e in generale nella vittoria del Frosinone contro la squadra appunto del Como. Grande inizio di campionato per Palmisani, che ha attirato inevitabilmente l'attenzione di molti club di Serie A, Juventus in primis, che si è già buttata per quanto riguarda il futuro sul portiere italiano, quindi prosegue la scia di italiani per quanto riguarda la Juventus. L'avete visto Palmisani? Avete visto la sua partita e le sue parate contro il Como decisive? Vi invito a recuperarle, perché se non avete visto gli highlights, insomma, praticamente tutti gli highlights sono prontati sulle grandi parate di Palmisani, nome per il futuro per quanto riguarda la Juve. Vado a leggervi ancora qualcosa per quanto riguarda tutto sport, perché si parla anche di Jonathan David, poi dell'episodio di Mazzola, insomma, che vogliamo su cui vogliamo passare oltre, già come raccontavo prima, nel pensiero di Santarelli riguardante a questo aspetto. Ciao Sandro, esempio di lealtà si dice per quanto riguarda chiaramente i funerali di Sandro Mazzola, una sola maglia, il dolore che diventa forza, l'umiltà di chi non si sente un monumento, e nell'omelia anche la fuga da Padre Pio, si legge su appunto Tutto Sport. Questo si racconta per quanto riguarda la giornata di oggi, martedì 22 settembre. C'è spazio anche per il Toro, che deve un po' ingranare. Quello che volevo raccontarvi prima, e volevo lanciare un altro contributo per quanto riguarda la giornata di ieri, perché fuori di Juve è intervenuto Michele Fratini, ha dato un po' il suo pensiero in generale per quanto riguarda questo avvio di stagione della Juve, ha parlato della partita di campionato, ha parlato anche del confronto con altre squadre. Insomma, andiamo a sentire questo contributo, perché è molto interessante, e poi ne discutiamo anche insieme.
3: La Juventus per ora è lì, però non dimentichiamo che ha 5 squadre sopra, è vero che ha 3 punti alla vetta, però insomma la vetta, se non erro, c'è l'Inter, la Roma e la Lazio, sta facendo sì un campionato stratosferico. È un Cagliari che bene o male sta piacendo, perché è così, ora come ora iniziava benissimo, un Frosinone che vince contro le grandi, perché come è grande, anche se risalirà, però via, se pensiamo nell'ultima settimana ha vinto la Juventus sia in Europa League che scontro diciamo direttissimo contro l'Atalanta, bene dai, bene per la Juventus, per loro, per la Juventus in questo caso.
4: In tema di talent scout, ci potrebbe essere un altro affare alla Begovic? Ne avremmo bisogno?
3: La Juventus innanzitutto mi sembra che abbia la fortuna e il piacere di avere un Under 23 dove si sono formati diversi calciatori, tra i quali appunto a parte i Miretti, i Caviglia, i Fagioli. Dunque la Juventus secondo me monitorate i giovani, perché i giovani interessanti ne ha, secondo me, diversi anche interessanti, ha due opportunità, perché ha sia la primavera degna di nota, sia l'Under 23 che tanta roba, perché ha giocatori veramente interessanti, la Next Gen, dunque in giro per il mondo si sta muovendo alla grande. Ora grazie anche a Mazzara, che a Ricky, che lui ha un occhio, viene dallo scouting, ha un occhio incredibile, da non dimenticarsi sia di Malè a Roma, che preso a gennaio dalla panchina della Stonvilla, lì ha dimostrato di essere veramente un grandissimo conoscitore di calcio. Poi lavora a fari spenti, perché non è una persona, un personaggio che è solito sovente parlare diciamo di ciò che fa, ciò che presta. Dunque io, secondo me la Juventus, il vero acquisto, i veri acquisti, come torno a ribadire, è la dirigenza. Cannavale, Massara è una coppia che non tutti hanno, che non tutti hanno, secondo me.
0: Questo dunque il parere di Michele Fratini, siete d'accordo con lui? Cioè la vera combo vincente di questa Juventus è proprio Massara e insomma è tutti i dirigenti che in questo momento fanno il calciomercato e gestiscono questi aspetti del calciomercato. Cosa ne pensate dell'acquisto anche che la Roma fece a gennaio di Malen? Per voi ci potrà essere qualche nuovo innesso? Questa squadra ha bisogno di qualcuno, magari un centrocampista in più, chiedo, vista la situazione legata agli infortunati. Leggo anche qualche messaggio finalmente per quanto riguarda la nazionale, perché ci avviciniamo alla sfida di venerdì per quanto riguarda la nazionale in casa contro il Belgio. Mancini, io avevi provato a resuscitare Valcareggi, quindi questi sono i nomi che rientrano anche simpaticamente per la banchina della nazionale. Insomma, vi siete un po' in attesa di questa nazionale, non so, un po' di sentimento anche di nazionale, oltre la Juve che chiaramente è sempre le nostre mire. Vi riprendo soprattutto qualcosa per quanto riguarda anche la Gazzetta, perché c'è spazio per quanto riguarda l'episodio, come raccontavo prima, brutto gesto della curva, una parte di curva, perché ora potrebbero arrivare delle sanzioni e molto probabilmente arriveranno. Oltraggio a Mazzola, si legge oggi la sentenza, multa o curva chiusa, in arrivo la sanzione per il gesto al minuto di silenzio, è difficile il ricorso della Juve per il codice di gradimento. Questo è quello che si dice sulla Gazzetta dello Sport per quanto riguarda chiaramente quello che è successo, il brutto episodio successo prima dell'inizio della partita. Tardelli anche ha parlato, quindi ex giocatore della Juve, ha parlato di questo aspetto, uno dei punti più bassi, ignoranza senza fine, rispetto va insegnato. Queste parole forti di Tardelli, che vuole un po' cambiare quello che è la base di questo mondo del calcio, che talvolta non regala grandi speranze per il futuro. Si parla anche di Inter su Gazzetta, perché la sosta che toglierà a Chivu tanti elementi per quanto riguarda le convocazioni nazionali, potrebbe rientrare poi Spence, quindi il giocatore inglese potrebbe rientrare nella dopo la sosta, insomma, per quanto riguarda Chivu. Le nazionali le chiamano 208, Milan e Como al top, quindi Milan e Como sono le squadre italiane con più convocati, sono 15 per quanto riguarda le squadre Milan e Como. Inizia la pausa più lunga di sempre, 20 giorni, Frosinone linea verde, 5 giocatori con l'Italia Under 21, uno di questi è proprio Palmisani, di cui vi parlavo prima, il portiere che così bene ha fatto in questo inizio di stagione. Colomoy si legge su Gazzetta, il rilancio di Colomoy, punta o esterno, attacca gli spazi e la profondità, il Randall ritrovato, si prende la Juve, Spalletti se lo gode, si legge appunto su Colomoy, che abbiamo visto sicuramente più attivo per quanto riguarda la Juve. Si parla sempre di mercato, come dicevo prima, Grabara si opera domani, Neto è il primo nome per quanto riguarda la sostituzione, e se ne legge anche su Gazzetta dello Sport. Ora riprendiamo qualcosa magari anche dai siti, perché ci sono un po' di notizie, un po' di aggiornamenti da questo punto di vista, prima di gettarci su quello che raccontavo prima, insomma, perché questa sera giocano le women, esordiscono in Champions League, quindi vi parlerò anche di questo. Ora riprendo qualcosa da Bianconera News. Spalletti dopo il summit, quindi con gli arbitri, ha parlato Spalletti. Andiamo ad approfondire questo articolo. Puntualizzati i parametri per quanto riguarda le decisioni, soddisfatto delle valutazioni e di quanto detto dagli arbitri. Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine dell'incontro tra alcune figure rappresentanti della Lega di Serie A ed esponenti del mondo del calcio e arbitrali, capitanati dal disegnatore Orsato. Queste sono dunque le parole di Spalletti, che si ritiene soddisfatto per quanto successo nell'ultimo incontro. Cosa ne pensate appunto di questo inizio?

si racconta di quello che appunto è della decisione degli arbitrali e vogliono accostarsi a quelle che sono le scelte. Calulu, dove sei? Si legge: il francese deve ritrovare la miglior versione di se stesso. Si ne parla sempre su Bianconera News. Cosa ne pensate di Pierre Calulu? Grande stagione l'anno scorso, magari quest'anno un po' più a rilento dopo le grandissime prestazioni offerte nella passata stagione. Uno dei punti di riferimento di Luciano Spalletti prima, ma anche in realtà di tutti gli allenatori che la Juventus aveva avuto, quest'anno un po' più a rilento, magari un po' più disattento. Il francese, che resta comunque uno dei punti fermi di questa squadra, raramente esce dal terreno di gioco. Se ne parla sempre su Bianconera News. Queste sono le notizie che vi andiamo ad aggiornare. Vi leggo ancora qualcosa perché ci sono un sacco di spunti interessanti per questa giornata di oggi, martedì 22 settembre, che vi andiamo ora ad aggiornare, perché ci sono chiaramente tante cose da poter raccontare. Quello che volevo raccontarvi prima è sempre riguardante il parere di Tardelli per quanto riguarda Mazzola, quindi andiamo a riprendere da tutto il mercato web quelle che sono le parole per quanto riguarda l'ex giocatore insomma dell'Inter. Mazzola non era uno comune a Torino, toccato uno dei punti più bassi, quindi approfondiamo quello che dicevo e raccontavo prima per quanto riguarda le parole di Tardelli. Faccio fatica ad accettare ciò che è accaduto, dice: abbiamo toccato uno dei punti più bassi. Parla così, raccontavo, da Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista della Juventus, dopo i fatti dell'Allianz Stadium, con una parte dei tifosi bianconeri che sono girati. Il rispetto è fondamentale. Tardelli si concentra sui valori che nel calcio giovanile vanno insegnati a tutti, perché serve che la storia si ricordi. Ricordi anche ai più piccoli di avere un futuro diverso. La Juventus non può avere grosse colpe, però, a suo avviso. Cosa può fare? Si chiede a Tardelli. Chi deve decidere ha già gli strumenti per farlo. Mazzola era uno non comune, aveva una grande umanità. Queste dunque le parole di Tardelli sull'ex compagno Mazzola. Cosa ne pensate di questo fatto? La Juventus in questo caso è vittima oppure deve far parte di questo sistema mediatico per cui una parte di tifo fa qualcosa che non dovrebbe fare, inevitabilmente tutta la tifoseria viene presa di mira. Cosa ne pensate? Fateci sempre sapere un po' la vostra opinione per quanto riguarda queste notizie che ora andiamo ad approfondire insieme. Insomma, ora vado a riprendermi un po' quello che è il sito della Juve, perché come raccontavo stasera giocano le Women. Ha parlato Guerrero, il tecnico della Juventus Women, che hanno recentemente vinto anche il primo trofeo insomma della stagione. Tra l'altro è la prima squadra a vincere di tutte le under, chiaramente, perché siamo ancora a settembre. Juventus Women Benfica, le parole di Pinto e Guerrero alla vigilia. Vado a riprendere sempre la sito della Juve. Alla vigilia della sfida di Juventus di UEFA Women Champions League contro il Benfica, in programma all'Allianz Stadium, Tatiana Pinto, quindi giocatrice, e il tecnico Isaac Guerrero hanno presentato il match in conferenza stampa. Le parole, volevo riprendervi quelle di Guerrero, che racconta un po' il match contro la Roma. Le nostre ragazze hanno fatto qualcosa di fantastico, quindi riferimento alla vittoria delle Women, come vi raccontavo nella giornata di ieri, nel primo trofeo stagionale, vincendo contro la Roma in finale. Non era facile rimontare contro una grande squadra nel secondo tempo e durante i supplementari abbiamo avuto un dominio completo e sono arrivato ai rigori molto tranquillo. Ora ci aspetta una partita dura contro il Benfica, una squadra fortissima che vuole sempre attaccare, soprattutto sulle corsie laterali. Ci metteranno alla prova e non vediamo l'ora di affrontare una squadra così storica. Questa sarà l'ultima volta che parleremo di stanchezza, dice. Le ragazze hanno tutto e lottato tanto per giocare la Champions League. La fatica non si noterà perché tutta la squadra è coinvolta. E poi ci sarà l'Allianz Stadium, quindi si gioca all'Allianz Stadium, che aiuterà le ragazze a non sentire nessuna ansia. Sarà una bellissima emozione giocare in un palcoscenico come questo. Sono molto felice di vedere qui le ragazze. Tutte meritano di giocare in uno stadio del genere, anche giocatrici del Benfica. Dal punto di vista fisico, puntualizza anche Guerrero, siamo pronti, abbiamo una grande squadra ed eterogenea, capace di dare risposte diverse con giocatrici che lavorano tutte nella stessa direzione, mettendo a disposizione talento e caratteristiche differenti. Vedo questa squadra pronta per competere, andremo avanti con il nostro piano A. A volte non siamo riusciti a portarlo al termine, ma continueremo a spingere per trasferirlo sul campo. Queste dunque le parole di Guerrero sulla sfida di oggi, come raccontavo prima, sull'esordio delle bianconere, scusate, in Champions League. Vado ad aprirvi quello che è il pezzo del programma su tutto mercato web per quanto riguarda la giornata di oggi, che chiaramente vede l'esordio delle Women in Champions League. Inter Juve, si legge, aprono la prima giornata di Women Champions League. Domani invece gioca la Roma. Le nerazzurre sono all'esordio assoluto. Vado a riprendervi questo pezzo e sfideranno l'Aken con la voglia di rifarsi dopo l'anno passato. Le bianconeri invece ospitano il Benfica, Bayern, City, Real, Madrid PSG e Barcellona, Paris Saint-Germain. Le altre sfide di cartello. La Women's Champions League è pronta a ripartire questo pomeriggio alle ore 18:45, quindi prima giocherà l'Inter e poi nella serata di oggi

0: alle 21 giocherà invece la Juventus contro il Benfica. Questo dunque il programma per la giornata di oggi. Vado a riprendervi ora qualche altro spunto per quanto riguarda tutto Juve, perché riprendiamo anche qualcosa da tutto Juve su quelle che sono tutti gli aggiornamenti per quanto riguarda la Juve, chiaramente, perché ci sono sempre le solite polemiche dei giorni successivi riguardanti gli episodi che hanno tenuto banco in questa giornata di Serie A. Ecco, vi lancio un altro spunto di cui ha parlato Michele Fratini, perché ha parlato anche del mercato, come avete sentito nello spunto. Un nome che ha rilanciato è quello di Icardi, che è attualmente svincolato. Si è parlato tanto di Icardi nelle settimane scorse e anche in estate. Fratini dice: Icardi sarebbe il centravanti perfetto per la Juve, Zegrove invece deve giocare. Cosa ne pensate? Potrebbe essere un attaccante ideale per la Juventus, giocatore d'esperienza che già conosce e molto bene la Serie A, ha fatto benissimo. Tra l'altro aveva sempre punito la Juventus quando l'aveva incrociata Serie A, fin dai tempi della Sampdoria, quando Icardi era un giovinotto di grande belle speranze che arrivava dalla cantera del Barcellona, poi il suo trasferimento negli anni passati all'Inter, poi al Paris Saint-Germain, insomma il salto poi in Turchia al Galatasaray, dove si è rotto, si è rotto il legamento crociato anteriore, però insomma è tornato, non è più insomma di una linea verde per quanto riguarda Icardi, perché ha già superato la trentina, però è un giocatore di assoluta esperienza che ha dimostrato di avere grandissime qualità, un bomber che in Serie A veramente non si trova tutti i giorni. Quindi queste anche le parole per quanto riguarda Michele Fratini su un po' il punto della Juventus, quindi Icardi come nome possibile. Cosa ne pensate di Icardi? Potrebbe essere secondo voi un attaccante giusto, un attaccante ideale per questa Juve che fatica talvolta a trovare gol, oppure va concesso tempo a quelli che abbiamo oggi in rosa, quindi Colomani che sta ritrovando un po' di fiducia, Woltemade che deve ancora essere valutato, ci vorrà del tempo. Lo spunto invece che lancia ulteriore è su Zegrova. Zegrova deve giocare, dice Michele Fratini, cosa ne pensate? Con Seisao in realtà ha risposto con un gol alla doppietta di Zegrova nella giornata precedente contro Sassuolo e si è preso la scena. Zegrova è entrato, ha fatto assist, quindi un po' l'obiettivo è questo, cioè di mettere concorrenza fra gli stessi giocatori in modo tale che possano ben performare ogni volta che entrano in campo. Cioè Zegrova magari entra gli ultimi 20 minuti e fa molto bene perché è pienamente coinvolto. Stessa cosa vale per Conceição, che magari parte all'inizio, o quando magari uno dei due non è pienamente in forma gioca l'altro. Questo è sempre l'obiettivo, cercare di creare la concorrenza sana e giusta che faccia performare tutti gli elementi a disposizione della rosa di Luciano Spalletti. Vado a riprendervi ancora qualcosa perché ci sono altri spunti di cui volevo parlare per quanto riguarda tutto Juve, insomma, quello che volevo raccontarvi è l'effetto per quanto riguarda il VAR, perché come raccontavo prima, un sacco di polemiche ci sono state in questi giorni che hanno coinvolto la Juve, ma non solo. Andiamo a riprendere questo pezzo che racconta un po' quello che è successo anche nell'incontro di Lissone che vi preannunciavo all'inizio di puntata fra insomma le dirigenze arbitrali e gli allenatori. Effetto orsato sul nuovo utilizzo della tecnologia, il tema è tornato d'attualità, si legge su tutto Juve, anche in occasione dell'incontro fra gli arbitri e gli allenatori di Serie A, al quale ha partecipato Daniele Orsato. La direzione intrapresa sembra puntare verso un utilizzo meno invasivo del VAR, con maggiore, quindi, decisioni date agli arbitri, maggiori responsabilità lasciata alla squadra arbitrale presente sul terreno di gioco. Una filosofia che può avere una logica precisa, evitare che ogni contatto venga analizzato attraverso una sorta di arbitraggio parallelo davanti al monitor. Il problema nasce però quando una maggiore prudenza nell'intervento del VAR rischia di lasciare senza correzione episodi considerati da rigore. Meno VAR, ma gli errori restano, si aggiunge sempre su tutto Juve. Ed è proprio questo il punto centrale della discussione. Restituire maggiore autonomia all'arbitro può contribuire a rendere la partita più fluida e limitare le continue interruzioni. Ma ridurre gli interventi della tecnologia, si legge sempre su tutto Juve, significa inevitabilmente aumentare il peso delle decisioni prese in tempo reale. Quindi questo è quanto si dice su tutto Juve. Potete ritrovare lo spunto integrale anche su Gazzetta, che appunto viene... su cui vengono analizzate queste decisioni, questo incontro, quello che è un po' il recap, ecco, dell'incontro fra gli arbitri e gli allenatori. Siete d'accordo con queste decisioni? Cioè lasciare il gioco più fluido, più fluente, fischiare meno falli, meno interventi al VAR per dare più spazio anche alla classe arbitrale, cosa che in realtà negli anni scorsi aveva lasciato un po' interdetti alcuni esponenti del mondo del calcio. Cioè non si sapeva mai chi fosse a decidere sulle partite, cioè i varisti oppure gli arbitri di campo. Ecco, ora arriva la decisione, gli arbitri di campo hanno molto più spazio e il VAR deve essere uno strumento di aiuto, di ausilio, e non più il principale strumento da utilizzare per quanto riguarda le decisioni da intraprendere nell'arco della partita. Leggo ancora qualche messaggio Tardella ha ragione, è vero che la speranza è che i tifosi si comportino in maniera corretta, però tutti e di ogni squadra, altrimenti è solo ipocrisia e malafede, è giusto, ci aggiungiamo a questo contributo, come raccontavo e cerco sempre di esprimere, non è che se le altre persone, altri tifosi si comportano male, allora noi bisogna agire di conseguenza. Lo stile Juve che abbiamo sempre visto in questa storia centenaria che ci accompagna dal 1897 ha sempre dimostrato questo in ogni aspetto, in ogni circostanza e sul campo e fuori, a prescindere dalle polemiche che poi ne derivano e riempiono giornali e testate dal primo giorno della nostra esistenza, la Juve si è sempre distinta per avere uno stile, e lo stile Juve di cui tanto si parla rimane e resterà per sempre. Direi che a questo punto voglio leggervi ancora qualcosina per quanto riguarda la Juve, perché abbiamo gli ultimi aggiornamenti prima poi di passare la parola a Zuliani e la sua rassegna stramba. Riprendo qualcosa da TMV, tutto mercato web, per quanto riguarda anche gli ultimi aggiornamenti, le ultimissime notizie per quanto riguarda la Juve. Vi racconto quello che sono le ultime, gli aggiornamenti anche per quanto riguarda l'Italia, che come raccontavo prima esordirà nella giornata di venerdì. Vi leggo il calendario per quanto riguarda gli azzurri, che giocheranno ben 4 partite nell'arco di 10 giorni. Unico convocato bianconero, come vi raccontavo in precedenza, è Guglielmo Vicario, quindi il portiere che tra l'altro nemmeno dovrebbe partire fra i titolari, perché inevitabilmente il posto ad oggi è di Donnarumma. Vi leggo soltanto gli impegni di queste prime 4 giornate che vedremo. Quindi il 25 si parte con Italia-Belgio, alle ore 20:45 prosegue con Turchia-Italia, in cui non sarà presente chiaramente il Diz per infortunio. Il 28 di settembre si va avanti il 2 di ottobre con Francia-Italia, quindi primo impegno d'élite Francia-Italia il 2 ottobre alle ore 20:45. Si chiude questa tornata di 10 giorni, quindi dal 25 al 5, il giorno 5 ottobre con Italia-Turchia in casa, è l'impegno dell'Italia. A questo punto direi che sono le 9, dunque il nostro tempo è finito. Noi ci rivedremo domani sempre qui su Radio Bianconera, l'unica che conta, col buongiorno RBN, e do la parola a Claudio Zuliani e la sua rassegna stramba. Ciao!
1: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Un po' di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero. Bianconero.
1: Che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Una persona non ancora identificata ha sparato con un fucile davanti a una scuola superiore di Turgutulu in provincia di Manisa, nella Turchia occidentale. 4 studenti sono rimasti feriti nell'attacco. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e squadre di soccorso mediche per i feriti. Non sono ancora noti i motivi per i quali l'uomo ha aperto il fuoco contro gli studenti.
3: Donald Trump è arrivato ieri a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà al Palazzo di Vetro alle 15:55 italiane, mentre alle 10:40 è previsto un trilaterale con il premier danese e quello della Groenlandia. Seguirà un bilaterale con i premier britannico e giapponese, mentre alle 19:15 italiane Trump vedrà il presidente Zelensky. Successivamente il leader americano ospiterà all'Hotel Palace Hotel un ricevimento per i leader presenti all'Assemblea ONU, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela.
4: La Francia intanto sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il presidente Macron ha avuto un incontro con Trump a margine dell'Assemblea generale dell'ONU e riferito di aver affrontato col tycoon la situazione nel Mar Rosso e in Ucraina. Il leader francese, il colloquio è stato molto costruttivo. I due si sono confrontati su come garantire maggiore sicurezza alle rotte di trasporto del petrolio e sulla necessità di aiutare gli ucraini ancora più rapidamente e con maggiore forza in termini di intercettori.
3: La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. A ricordarlo è il presidente Sergio Mattarella, che ha parlato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico all'Istituto Omnicomprensivo Sergio Marchionne ad Amatrice. Un forte applauso ha accompagnato questo passaggio del suo discorso dopo le polemiche per la scelta della Premier Meloni di dare un tetto massimo agli stranieri per ogni classe.
5: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione.
4: Avrebbero fabbricato Molotov testandone la potenzialità offensiva in un capannone industriale. I carabinieri del comando provinciale di Pesaro e Urbino hanno eseguito un decreto di perquisizione e sequestro nei confronti di quattro giovanissimi residenti in provincia, in quelle di Rimini e Bologna. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo avrebbe realizzato diverse bottiglie incendiarie, la cui potenzialità offensiva sarebbe stata successivamente testata a Pesaro all'interno del capannone industriale in stato di abbandono.
3: È la 18enne Sara Rizzea, la nuova Miss Italia, atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato nel nuoto artistico. La giovane di Vado Ligure ha partecipato con la fascia di Miss Liguria e ha battuto la concorrenza. La proclamazione ieri sera al Castello di Santa Severa vicino Roma, in occasione dell'80esima edizione del concorso di bellezza. Sul podio al secondo posto Michela Meli del Lazio, 21enne laureanda in scienze dell'alimentazione, e Sara Genova della Calabria, 20 anni e pallavolista di Serie B di Corigliano Rossano.
4: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
2: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
7: Radio Bianconera, buongiorno, bonjour, comment ça va? Good morning everybody, Achtung, vamos a gagnar esta vita loca, caro il mio Yves da Roche, 19 gradi da me, parzialmente soleggiato, da te?
8: Buongiorno a tutti, 19 gradi anche da queste parti.
7: E cosa sei, parzialmente nuvoloso o moderatamente soleggiato?
8: C'è un po' di tutto, c'è nuvolo, c'è un po' di sole.
7: Non può esserci.
8: No, non può esserci. Ci sono dei raggi di sole, ma è nuvoloso.
7: Ci sono dei raggi di sole in questa cupa giornata dove il giudice sportivo ascolterà gli 007 federali. Cosa rischia la Juve? Uniamoli tutti, chiudiamogli la curva. Anzi no, da Roma, le TV, le radio, chiudiamo lo stadio. Voi pensate che io stia scherzando, ma sta succedendo questa cosa qua. Oggi vi illumineremo con le parole di Mariella Scirea rilasciate a Tutto Sport. Perché secondo me, gliel'ho già scritto anche stamattina, lei come sempre è la più lucida di tutti. E anche lei dovrebbe essere travolta da un lutto pesante, no? E invece riesce a essere sempre la più lucida di tutti. Ha capito perfettamente il senso di tutti i miei ragionamenti di ieri, per cui in televisione ieri sera mi sono dovuto trovare in 3 ore e mezza di programma, perché poi è questa la roba che a noi dà fastidio. Qui, ragazzi, non si vuol capire una cosa. Io non so se... Yves, non lo so. Secondo te sono io che mi spiego male, sono io che quando esprimo dei concetti posso essere mal interpretato, o è la gente che non vuol capire? Perché... qui nessuno ha mai detto, oh, che bravi, sono girati al minuto di silenzio di Mazzola. Non l'ha mai detto nessuno, la società Juve in primis, no? Che ha preso le distanze, ha messo un comunicato, ha condannato, e con i video dello stadio può consegnare agli ispettori o al giudice sportivo o alle autorità competenti, come ha fatto in passato, nomi, cognomi e volti dei personaggi che hanno commesso una cosa, se la cosa deve essere punita. Punto. Qui stiamo spiegando un'altra cosa. Qui stiamo spiegando che... E guarda che ieri per l'ennesima volta hanno avuto la controprova. 3 ore e mezza. Cioè... Adesso arriviamo alla vedova Scirea. Però Mariella dice: noi ci siamo vergognati di quello che sia lo stadio. Però, io quando sono tornata a casa da Firenze, dove hanno vilipeso mio marito ai morti dell'Eisel, sul giornale ho trovato un trafiletto. Questo è il senso dei discorsi che stiamo facendo da 2 giorni. Ieri in TV mi hanno detto no, non è il momento giusto. Gli ho detto ma non è mai per voi il momento giusto, perché in calciopoli, siccome viene a mancare una persona, non è il momento giusto. Quando si tratta di condannare i tifosi della Juve, siccome non è mai il momento, non è mai il momento giusto. Invece è il momento giusto. E cioè, cosa succede in questi casi? Mariella dice: io ho visto un trafiletto il giorno dopo sui morti dell'Eisel e mio marito. Oggi, adesso ve lo faccio vedere sulla rassegna stampa, ci sono 7 paginate di giornali, 7, dove si vuole la chiusura della curva della Juve, dove tutti si devono indignare e vergognare, giusto, è giusto che ci vergogniamo e indigniamo. Però Mariella, dopo che hanno offeso i morti dell'Eisel e suo marito, ha trovato un trafiletto, non ha trovato 7 pagine di giornali, non ha trovato la Fiorentina che ha fatto un comunicato prendendo le distanze da questi incivili barbari, non ha trovato da Roma trasmissioni radio e TV che volevano la chiusura del Franchi per sempre, non le ha trovate. Quindi il senso del discorso è: i tifosi della Juve hanno sbagliato e pagheranno le conseguenze come sempre. Ma devono pagarlo anche i tifosi delle altre squadre quando offendono i morti della Juve? Perché se si vuole è come il razzismo. Non è oggi siamo tutti Lukaku e però poi improvvisamente non siamo mai Kalulu, McKennie, Vlahovic e tutti gli altri vittime di insulti razzisti. Cioè se si vuole fare una battaglia vera, ogni qualvolta c'è un'offesa ai morti di qualunque squadra, bisogna fare 7 pagine di giornali, 8 ore di trasmissioni TV e chiedere la chiusura dello stadio. Perché ieri ho avuto 1 ora e mezzo di tifosi della Juve, 1 ora e mezzo di VAR il rigore dell'Atalanta chiesto contro la Juve e 5 minuti finali di ci vuole una pena esemplare. Perché ci vuole una pena esemplare appena c'è di mezzo la Juve e quando ci sono le altre squadre manco le caghiamo? Scusatemi il francesismo della mattina. Perché questo discorso non viene percepito e quindi ogni qualvolta io lo faccio mi trovo vagonate di insulti sui social, vergognati tu e i tuoi tifosi. Io non mi devo vergognare innanzitutto perché io non ho fatto niente, punto numero uno. Io faccio il giornalista cronista, annoto quello che succede, racconto quello che è successo in passato e cosa secondo me bisognerebbe fare per il futuro, cosa che non fa nessuno. Sono 7 pagine di giornali per far dire al procuratore federale: oh, giovani, pena esemplare. Oggi tra l'altro il giudice sportivo deciderà, vediamo cosa decide, perché in passato ha deciso. Non ci voleva una pena esemplare per i tifosi della Fiorentina? Quando tutte le volte hanno inneggiato ai 39 morti, hanno offeso la memoria di Scirea. Sì, ci voleva. Cosa ha fatto il giudice sportivo? Una doppia decina di migliaia di euro alla società di multa. Quando a San Siro l'Inter metteva lo striccione acciaio scadente e nostalgia dell'Eisel, 20.000 euro di multa. Hai visto 7 pagine di giornali, 20 ore di trasmissione TV, pene esemplari, chiudiamogli lo stadio. No. Perché? Perché? Allora il senso della vostra battaglia qual è? Se il senso della battaglia è vogliamo la civiltà, la dovete fare sempre, pesantemente. Perché la fate solo e soltanto quando di mezzo c'è la Juve? Perché? perché nessuno risponde a questa semplice domanda? Ivan, perché nessuno risponde a questa semplice domanda, secondo te?
8: Beh, perché? Io prima di tutto dico, quello che sarà data va benissimo, accetto. Ma non certo. Devono più sbagliare da oggi in poi. Perché poi veramente io spero che la società Juventus faccia riferimento a sta cosa qua al prossimo. Perché quello che dovrebbe succedere deve essere uguale, 7 pagine, multa, curva, sospesa, eccetera, eccetera.
7: Esatto.
8: Perché da oggi in poi deve essere uguale, proprio a parallele le cose. Stessa cosa. Se no, altrimenti...
7: Se non volete essere sbugiardati, cioè se il senso della battaglia è la civiltà, e io la sposo alla grande, come per il razzismo, io le sposo tutte. Ma se il senso della battaglia è la civiltà, al prossimo insulto ai morti dell'ESE, io pretendo 8 ore di trasmissione, 7 pagine di giornali, con l'invocazione a chiudere lo stadio della Fiorentina, o della Roma, o del Napoli, o dell'Inter, o di chiunque si macchi di insulti nei confronti dei morti dell'ESE e della Juve. E poi ti rispondono, ma voi ne fate una questione di voi gli altri. Non è che ne facciamo una questione di noi gli altri, siete voi che ogni volta ne fate una questione di noi gli altri, perché i nostri van puviti e i vostri invece dimenticati. Non è una battaglia sulla civiltà questa, è una battaglia ad curvam. Cioè vi interessa solo se c'è la Juve. Non è una battaglia per la civiltà. È una battaglia di punizione soltanto per una squadra. Come per le plusvalenze, come i farsopoli, come sempre. Come il doping, sempre. Sempre così. E cosa rimane dopo... una settimana e 7 pagine e 7 ore di trasmissione, cosa rimarrà? Che i tifosi della Juve, non quei 100, 200, quelli che siano che sono girati, che i tifosi della Juve si devono vergognare, che sono dei vergognosi, che sono degli infami, che sputano sui morti. Ho sentito di tutto io questi 2 giorni. Quando, tra l'altro, sbagliando, perché non ci si deve girare comunque nel minuto di silenzio, anche se il morto ti ha offeso in vita, non si fa, sbagliando, comunque non hanno esposto striscioni, non hanno fatto cori, non hanno offeso nessuno, come invece in altri stadi fanno continuamente nei confronti della Juve. Questo è il ragionamento fatto e portato avanti in 2 giorni da noi. Come in Calciopoli, come nelle plusvalenze, come sempre. Quando Agnelli faceva una battaglia su Calciopoli, mica diceva ridateci indietro le cose a noi, diceva toglietele a loro perché non è roba loro. Parità di trattamento. Andrea Agnelli diceva la battaglia è la parità di trattamento, non è la Juve brava e sono gli altri invece cattivi, è parità di trattamento, plusvalenze, tu mi hai punito e devi punire anche gli altri. Poi a me la Roma che manda i batti è la risposta che ti danno sempre tutti, veramente puerile, da bambini dell'asilo. E vabbè, ma non è che siccome a te ti hanno beccato a rubare, l'altro no, allora devono andare a punire l'altro e non te. Ma che cazzo di ragionamento è? Ma che ragionamento è? Cos'è? Una tombola? Cos'è? Pesca il jolly? E che sfiga, pescano sempre noi. E che culo gli altri sempre salvati. Ma dove siamo? Se la Juve viene punita per le plusvalenze, e le plusvalenze le ha fatte con altre squadre, vanno punite anche le altre squadre. Non è, ci sono dei... Cos'è che disse il procuratore? Evidentemente a Torino ci sono dei procuratori più bravi che nelle altre città. Stiamo scherzando. Ma cosa stai dicendo? Ma che messaggio è? Se io ho fatto delle plusvalenze con l'Udinese, deve essere punita anche l'Udinese della carta mandragora. Se a Milano c'è il mago delle plusvalenze, va punito anche l'Inter, va punito anche il Milan, che è dal 2000 che fanno plusvalenze con i giovani. Dal 2000, siamo al 2026. Se il Napoli vende Osimhen, anzi compra Osimhen e manda là 4 ragazzi che invece là non ci sono mai andati per 20 milioni, e va punito. Se la Roma fa le plusvalenze, e va punita la Roma. Non è, vabbè, ma sono più bravi i magistrati di Torino. Ma cosa stai dicendo? Ma più bravi di che? Ma sono robe che vediamo tutti, ma basta leggere gli articoli dei giornali. E qui è la stessa cosa. La battaglia non è i tifosi della Juve poverini mentre gli altri vergognatevi. La battaglia è si devono vergognare tutti se vogliamo cambiare questo modus operandi incivile delle tifoserie, come scrivete oggi sui quotidiani. Che negli altri casi non le scrivete queste cose. Perché gli altri non sono incivili? Non si devono vergognare di sputare sulla memoria di Scirea dei 39 morti? No? Non si devono vergognare? Sì, si devono vergognare. E allora vergogniamoci tutti. Vergogniamoci tutti e facciamo una bella battaglia per tutti. Allora facciamo che da domani mattina, ogni qualvolta in uno stadio, qualsiasi stadio, ci sia uno striscione offensivo per un morto, un coro offensivo per un morto, un gesto offensivo per un morto, in qualsiasi stadio, dal giorno dopo lo stadio è chiuso. Ma non all'improvviso, perché se lo fai all'improvviso, quello stadio ti dirà: come? Perché proprio io quando ieri? Fai un bel comunicato, una bella conferenza. Ragazzi, sì, lo so che voi state ridendo, ma non c'è niente da ridere. Perché queste robe qua non si fanno mai in Italia, ma se vuoi fare una battaglia vera, si fa così. Si fa così. Se no sono slogan elettorali, non gliene frega niente. Si fa così, perché la Thatcher in Inghilterra fece così. Per combattere il fenomeno degli hooligans, gli chiuse dentro la loro isola e gli mise le carceri negli stadi. Non ha fatto propaganda politica a slot e la prima società che è stata presa. Ma come proprio io? Lei ha detto, no, non è che deve intervenire l'UEFA. Disse la Thatcher dopo i fattacci, dopo quei fattacci lì, la Thatcher in Inghilterra disse: per 5 anni nessuna squadra inglese esce da qua. E se qualcuno fa qualcosa in uno stadio, c'è il carcere e il processo per direttissima. Lo disse, non è che glielo fece trovare all'improvviso solo a uno, lo disse a tutti, tutti avvisati, si fa così. Allora, se in Italia vogliamo fare la battaglia all'inciviltà, facciamo una bella conferenza stampa del presidente della Federcalcio, che oggi perde tempo a dire il fuoco amico, la politica si vuole il possessore del calcio, fa una bella conferenza stampa e dice: signori, basta, è finita sta storia qua. Sappiate tutti che da domani mattina, ogni qualvolta in uno stadio succede questo, lo stadio verrà chiuso. Cosa può succedere secondo te con una presa di posizione di questo tipo, Yves? Credi che le società di calcio, la Juve lo fa già, ma ovviamente è quella più vilipesa, credi che le altre società di calcio non si preoccupino di una roba del genere? Pensi che finalmente, invece che essere accondiscendenti dichiarandosi poi parte lesa, finalmente prenderanno tutte le distanze e faranno in modo, ognuno nel loro stadio, che queste cose non accadano più? Perché quando tutta una curva ti fa una coreografia, c'è chi la fa entrare,
8: No.
7: O no?
8: No, aspetta, sì. No, perché comunque bisogna dare la colpa prima a chi fa entrare lo striscione. Uno.
7: Esatto. Perché, la società.
8: Perché come dicono loro, allo stadio nessuno deve entrare neanche con una bottiglia d'acqua, quindi non dovrebbe neanche entrare uno striscione. Zero.
7: Perché nello stadio della Juve non puoi far entrare manco una roba per la Juve se non è un prodotto ufficiale fra un po',
8: Io che sono andato lì, nonostante ho lavorato con loro, me l'ho riconosciuto, mi hanno detto: lo sai bene le regole, sai come sono. Ho dovuto andare al lab, lasciare le mie cose lì e poi sono ritornato.
7: Esatto. Quindi nello stadio della Juve non entrerà mai uno striscione offensivo nei confronti della squadra avversaria. Poi è evidente che se uno si gira mentre c'è l'inno, non è che... no? Poi, e non puoi neanche punirlo uno che si gira durante il minuto di silenzio. Non è che lo puoi punire.
8: Scusami ancora. Io spero che da oggi veramente facciano memoria di questi giorni qua. Per un prossimo, perché se dovrebbe succedere una cosa così del genere in qualunque stadio, spero che i riferimenti siano simili.
7: Ti assicuro, io ieri ho passato 3 ore e mezzo in televisione nazionale, che vedono in tutta Italia, dove mi hanno sminuito tutte queste cose dicendo: no, perché noi, a differenza tua, noi facciamo così con tutti. Quando l'Inter fece lo striscione, mi ha detto il rappresentante degli interisti, io mi sono vergognato, l'ho scritto sui social. Ho detto: vabbè, vorrei andare a controllare perché non mi fido, però bene, giusto, bravo. Poi dopo 10 minuti ho detto: però quello striscione lo teneva 20 persone, non era una curva. Ah, allora stai sminuendo, stai dicendo che non è successo niente. Allora io ti dico, ma se non mica si è girata tutta la curva, poi il resto dello stadio applaudiva. Allora non è successo niente. Firenze ti dicono no, vabbè, ma sono i soliti che mettono la maglietta 39, mica è tutto lo stadio. Poi magari giri lo stadio, ci sono gli adesivi dappertutto, però vabbè. Facciamo tutti così? E allora perché la Juventus deve trattata e deve essere trattata in maniera diversa? Cioè, la società Juve, invece che essere premiata a dire oh, ma la Juve prende subito le distanze, fa i comunicati, becca i responsabili, consegna i filmati alla Digos. La Juventus consegnato un anno fa alle autorità competenti i filmati della curva ospiti del Parma quando facevano gli insulti razzisti a McKennie. È passato un anno, non è successo niente. Quindi che lotta al razzismo è? Non è una lotta al razzismo. È una difesa di una squadra o di un giocatore quando c'è un atto di razzismo. Perché delle altre non te ne frega niente. Se no, scusa, la lotta sarebbe... o no? Ma scusa, se fossero interessati veramente, come dicono loro negli slogan, la lotta al razzismo, che a me fa già anche un po'... sorridere, è come se qualcuno fosse contrario, no? È come quando io uscivo dai seggi elettorali e mi dicevo metti una firma contro l'AIDS e dicevo ma perché c'è qualcuno che è a favore? Ma che cazzo di domanda è? Ma cos'è la lotta al razzismo? Sostenete la lotta al razzismo? Ma la lotta al razzismo non è che uno la deve sostenere, è evidente che siamo tutti perché non ci sia del razzismo negli stadi. Ma va effettuata e condotta una battaglia seria. Allora, se la battaglia seria si basa su punizioni, perché l'unica cosa che noi sentiamo sono le punizioni, finché non vieni punito non ti frega niente di niente, ma allora quando la Juve consegna i filmati degli insulti razzisti a McKennie, va preso un provvedimento. Invece per un anno è sparito tutto nel nulla. Quindi non è una battaglia al razzismo. È quel giorno lì, siccome è Juve-Inter e siccome è Lukaku dell'Inter, casino. Perché Vlahovic, che si è preso dello zingaro di in più stadi, in particolare a Firenze e a Bergamo, non se l'è mai filato nessuno. O no? O ricordo male?
8: No, no, ricordi benissimo, perché poi a Firenze non so come ha fatto a entrare uno striscione con la scritta eccetera, eccetera, eccetera. Quello striscione lì.
7: E allora la domanda che ci poniamo noi, e a me dispiace veramente, ragazzi, poi dopo facciamo il programma come da scaletta, perdonatemi questo sfogo iniziale, però perché io mi imbestialisco quando dico una roba, c'è anche ieri in televisione, dopo un'ora e mezza di uno contro tutti a spiegare le cose, prendono una virgola, no, io non ho detto questo, non è il senso non è i tifosi della Juve che hanno sbagliato, non vanno puniti, non è quello il senso, dopo ve la leggo l'intervista di Mariella Scirea, il senso è, come dice Mariella Scirea, io mi sono vergognata allo stadium perché mio marito era, aveva come idolo Mazzola, e tutta questa, sai, negli anni, tutta quella storia di Inter Juve degli anni 60-70 che purtroppo è stata sporcata dal 2006 in poi, no? Non che prima non ci fosse la realtà, però dal 2006 in poi è stata nettamente disintegrata, sporcata e non si tornerà più indietro, perché hanno voluto fare quella roba lì pesante. Allora io dico, ma ha citato anche le plusvalenze di Mariella, giustamente, dice, è sempre la stessa storia. Allora lei dice, sembra sempre che quando c'è di mezzo la Juve è un casino e quando ci sono le altre squadre non è successo niente. Allora lei dice, io mi sono vergognata di questa cosa qua, però mi sono anche vergognata quando hanno offeso a Firenze mio marito e il giorno dopo non ne ha parlato nessuno. Allora che battaglia è? Allora il senso di quello che io sto dicendo da due giorni è questa cosa qua. E dalla cosa più piccola e meno importante, la moviola, alla cosa più grande e importante, i morti, alla cosa più piccola, quella più importante, ha un minimo comune denominatore, ha un filo comune. La Juve, casino, punitela, le altre non se ne parla. Metti che uno gli girano un po' le scatole o no, essendo tifoso della Juve, giocatore della Juve, dirigente della Juve, accompagnatore della Juve, moglie di marito che giocava nella Juve, ti posso girare un po' le scatole e dire ma scusate, ma vi interessa veramente fare una battaglia sui massimi sistemi o è un io contro gli altri? Perché purtroppo qua è un io contro gli altri. Ci avete portato voi a questa situazione qua. Ieri mi hanno detto no, perché l'abbiamo trasformato in odio sportivo, Noi l'abbiamo trasformato in odio? Eravamo noi che sui giornali scrivevano truccavano i sorteggi, ecco come truccavano i sorteggi? Cioè, ma una prima pagina di giornale che dice ecco come truccavano i sorteggi, quando non è vero per niente. Secondo te cosa porta? Le simpatie? O ecco come sequestravano gli arbitri, porta le simpatie? Quando bastava approfondire un po' per capire che erano tutte sciocchezze. O non avete voluto approfondire un po', come oggi non volete approfondire un po'. E questo è il senso del discorso. Poi se la gente non lo vuol capire, io veramente non... Io non so più cosa fare, cioè veramente. Io ormai lo dico sempre in tutte le salse, in tutte le maniere, con calma, arrabbiandomi, portando gli esempi, usando gli slogan come fanno gli altri. Però questo messaggio non passa, cioè non passa. Anzi, tu fai la vita, noi facciamo le vittime. Noi facciamo le vittime. Noi siamo dei cattivi che fanno le vittime. Gli ho detto, scusa, ma sono gli stessi tifosi che due giornate fa hanno applaudito al ricordo di Franco Baresi, gli hanno fatto anche uno striscione per onorarlo in curva. Gli ho detto, quindi, se si sono girati invece nei confronti di un'altra situazione, sbagliando, è perché probabilmente quel giocatore là in vita ha onorato il ricordo della Juve e l'altro in vita l'ha accusata di essere una banda di loschi. Ripeto, sbagliando si sono girati, però c'è un motivo, no? Nelle cose c'è sempre un motivo scatenante. Se c'è l'odio sportivo tra Juve e Inter, è perché nel 2006 l'avete scatenato voi. L'avete scatenato voi. È inutile, bisogna ognuno deve prendere le sue responsabilità. Ah no, perché voi fate i video per... No, no, l'avete scatenato voi. Perché il dado è tratto dal 2006, purtroppo. E non fate niente per metterlo a posto. Perché se per 20 anni fate le paginate su Giuliano Ronaldo o su Ergode Turone, e non fate niente per metterlo a posto. Guarda che quello è l'esempio di sciocchezze, perché parliamo di calcio e di arbitri, ma è l'esempio più lampante. Sono 20 anni che va avanti una campagna mediatica che nei bar fa ancora trapelare che la Juve ruba e le altre invece subiscono, quando poi tra l'altro il campo ha dimostrato che è tutto il contrario. Quindi dalla cosa più sciocca, le questioni arbitrali, a quella più importante, quando viene a mancare una persona, la linea comune è quella. Se c'è la Juve, casino, pugniamoli. Se c'è un'altra squadra, insabbiamo. A me pare evidente sta cosa. Però se al resto del mondo non pare evidente, come ho detto già un'altra volta, va bene, sono io che non sono adeguato, ma a me non avrete mai. Io alle vostre logiche non mi piego di sicuro. Questa è l'unica certezza che ho. Tutte le altre certezze della vita le ho già dimenticate. Ma io alle vostre logiche non mi piego. Perché sta roba qua è quella che mi fa più imbestia ed è il motivo per cui nasce la rassegna stampa, che anche oggi vi dimostrerà che cosa è accaduto tra ieri notte e questa mattina. Piccolo stop per noi, tra poco sempre voi.
9: Rassegna stampa.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, primo allenamento del Mancini bis con il CT della Nazionale, che ha dimostrato di avere le idee molto chiare su come potrebbe utilizzare i giocatori che ha a disposizione. Sistema di gioco di riferimento, il 4-3-3 con più opzioni per ogni ruolo. La Nazionale è a Coverciano in vista della prima sfida di Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Mancini è stato costretto a modificare la lista dei convocati, indisponibili il nerazzurro Di Marco con Ruggeri chiamato al suo posto e il romanista Cristante convocato Ricci. E all'inizio della sua seconda avventura alla guida dell'Italia, Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa. Mi sento in debito, voglio riconquistare chi si sente tradito, voglio vincere giocando bene e dominando. Bello essere qui, la cosa più bella che possa esserci. Quando un tifoso si sente tradito va riconquistato. Riporteremo la nazionale dove merita e poi si tranquillizzeranno tutti. E a Coverciano Milano è arrivata anche Diana Bianchedi, che sarà il nuovo capo delegazione degli azzurri per questo nuovo e si spera fruttuoso percorso. Il volley maschile, con l'ultima partita degli ottavi di finale, è stato definito il quadro delle 8 squadre che si affronteranno nei quarti di finale in programma tra Torino e Sofia oggi e domani. L'ultima a qualificarsi è stata la Slovenia, allenata dall'italiano Fabio Soli, che al Palavela ha superato la Serbia per 3-0 e affronterà il Belgio, che nel pomeriggio aveva battuto la Repubblica Ceca per 3-1. L'Italia giocherà il proprio quarto di finale domani alle 21:05 contro la Finlandia. Alla vigilia del rush finale del 2026, la Formula 1 si prepara già a cambiare in vista del 2027. La terza riunione della F1 Commission, che si è svolta a Londra lunedì, ha approvato alcune modifiche sostanziali per la prossima stagione, in linea con gli aggiornamenti sul flusso di carburante delle Power Unit che saranno introdotti nel 2027. Le gare verranno ridotte da 305 km a 290 km. Cade così un caposaldo regolamentare arrivato nel 1989 e rimasto invariato per quasi 40 anni, mantenendo il GP di Monaco come unica eccezione a 260 km. Intanto in questo weekend si corre a Baku. Il weekend in Azerbaijan seguirà uno schema particolare, iniziando con le libere il giovedì e terminando con la gara il sabato per evitare la concomitanza con il giorno della memoria. Antipasto di American's Cup a Napoli, la città che nella prossima estate ospiterà la 38esima edizione della competizione sportiva più antica al mondo, prima volta assoluta in Italia. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre si disputerà la seconda preliminary regata dopo quella dello scorso maggio a Cagliari. 6 team con 9 imbarcazioni totali, tra cui i padroni di casa di Luna Rossa. Per ora è tutto, a più tardi.
9: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile ma con il transito di innocue nubi medio-alte e stratificate, in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e nel complesso soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, ancora qualche rovescio tra Sicilia e Calabria, più diffuso nel pomeriggio. Soleggiato sulle altre regioni. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
9: Rassegna stampa.
7: Allora, non ci sono compleanni particolari. Non ci sono compleanni particolari. Bravo, sei sempre sul pezzo. Bravo, sei veramente sempre sul pezzo. Bravo. Cosa mi fai allo Juventus Creator Lab quando non ci sono compleanni in particolare? Mi promuoverà la partita di questa sera allo stadio del Juventus Women contro il Benfica di Champions League. Dove sono stati venduti pochi biglietti, Se sono stati venduti pochi biglietti vuol dire che l'operazione marketing ultimamente non è fatta benissimo, Ma fratelli bianconeri, sorelle bianconere, la vostra rassegna stramba del 22 settembre 2026. È martedì. Prepariamoci perché ci sono lunghe, lunghe giornate di sosta nazionali. Sulla Gazzetta dello Sport, cosa rischia il club nell'edizione online questa mattina? Oltraggi a Mazzola, oggi la sentenza sui tifosi della Juve. Cosa rischia il club? Buona. Cioè, loro vogliono sapere cosa rischia la Juve.
12: Invece io ho pensato, appena la Juventus ha fatto il comunicato, ma non va premiata la società Juve, che fa subito un comunicato, tra l'altro cosa non semplice andando contro i suoi tifosi, perché sapete come funzionano queste cose, eh? Non è semplice prendere le distanze dai propri tifosi. La Juve lo fa, va premiata, perché cosa rischia il club? Il club non deve rischiare niente, scusa. O no? Inter, una freccia in più. Pronto il 10 ottobre contro il Parma, la sosta regalerà a Chivu la spinta di Spence. Dall'altra parte del naviglio anche il Milan al suo jolly. Moreira vola, Amorim senza il posto fisso dato, adesso lui lo cerca e vediamo se l'allenatore glielo dà. Ma c'è il VAR in prima pagina. Sembra la trasmissione che ho dovuto fare ieri in televisione, VAR e curva Juve. VAR in prima pagina, attenzione. Da 10 revisioni a una, ieri c'è stato, per chi non lo sapesse, questo incontro tra il designatore Orsato e gli allenatori. C'erano tutti, tranne 5. Indovinate chi mancava. VAR, da 10 revisioni a una. E netto calo di rigori. Errori ed effetto Orsato. Errori, plurale. L'effetto Orsato. C'è una paginata interna con 10 foto. 9 più una. Sono gli errori. 9 più una grossa. Indovinate qual è quella grossa che prende tutta la pagina? Kalulu Rowe. 2 pagine piene col fotone centrale amplificato di Kalulu. Oh, bastoni Kalulu proprio gli allaccia le scarpe a sto rigore qua. E dici che uno deve pensare male. E allora c'è la sveglia. Se non c'è il rompipallone c'è la sveglia, sai che è in alternanza. La sveglia si sveglia all'improvviso. Fino a ieri dormiva. Oggi all'improvviso si sveglia e parla giustamente del muro dell'inciviltà, del culto e del rispetto dei morti. Giusto. Ah, soluzioni proposte? Nessuna, ovviamente. E allora parole come disgustoso, raccapricciante, subito il ricordo di quando il tifoso della Juve ha offeso Superga, e noi ricordiamo alla sveglia che anche lì la Juve ha preso le distanze, ha preso i filmati e ha condannato il tifoso, perché la Juve queste cose le fa. E la conclusione è che lo sport gioca sempre contro l'odio e quindi dobbiamo insegnare la civiltà. E chi è che l'odio sportivo lo ha innescato nei bar italiani? Non certo la Juve, credo, penso. Mancini dice, cioè, ci sono anche le nazionali, sono in debito e propone un'Italia d'attacco piena di giovani, basta vecchi. Tu lo sai con chi gioca l'Italia in questa sosta nazionale? Nazionali?
8: Il Belgio, poi non ricordo.
12: Bravo. Bravo, la prima l'hai indovinata. Pensavo che non ti ricordassi neanche quella. Perché io ho fatto il test ieri al bar. Ho chiesto, ma con chi gioca l'Italia? Oh, non lo sapeva nessuno. E poi ultras sotto giudizio, ragazzi, 7 pagine. Ultras sotto giudizio. Oltraggio a Mazzola, oggi la sentenza. Multa o curva chiusa? Ma perché devi chiudere la curva, scusa? Se quando a Firenze hanno fatto le robe contro l'Ese hanno preso 20.000 euro e a San Siro 25.000 o il contrario, non mi ricordo. Che alla Juve gli devi chiudere la curva? Per quale motivo? Visto che la società, tra l'altro, collabora, individua i responsabili. Perché? Ma forse perché il 18 ottobre, quando si rientra la prima partita di Juve-Lazio? Tardelli interviene e dice ignoranza senza fine. Rispetto va insegnato uno dei punti più bassi. A Tardelli lo dice anche quando gli altri offendono i morti della Juve o Scirea, quindi lo dice per tutti. Lo devi dire per tutti, non soltanto quando accade una cosa, deve essere per tutti. Da Roma invocano punizioni esemplari oggi, vediamo. Secondo voi? Ma ripeto, non è entrare nel merito della cosa, dove siamo d'accordo quando diciamo si fa o non si fa, non è entrare nel dettaglio, è un discorso... Anche sta roba non riesco a farla capire. È un discorso proprio più importante, più ad alto livello. Secondo voi oggi il giudice sportivo sarà un po' influenzato da questa 2 giorni mediatica dove la Juve va punita o non sarà? Secondo te il giudice è influenzato psicologicamente o no? Giudicherà col sentimento popolare?
8: Diciamo che c'è una mano politica pesante dietro.
12: Pesante. Se darà una multa è perché gli saranno da qualche cassetto usciti precedenti, dirà Ah beh, però se abbiamo dato 25.000 alla Fiorentina non è che possiamo chiudere la curva alla Juve, credo, eh? Altrimenti, se chiuderà la curva, agirà col sentimento popolare. Non può agire in diverse maniere. Tra l'altro, come sempre, nel caso dovesse chiudere la curva, pagheranno delle persone che non si sono girate. Perché devono pagare? Che hanno speso dei soldi per l'abbonamento, per vedere la loro squadra? Che battaglia è questa? È una battaglia sull'inciviltà?
8: Indicano che è tutta la curva, invece è una nicchia proprio lì.
12: Non è vero, ma non è vero. Non è vero che è tutta la curva. Quindi è una battaglia per l'inciviltà e una battaglia basata sull'ingiustizia? Ah, ho sentito anche una cosa meravigliosa ieri, prenderne uno per punirne tutti. Cioè, ragazzi, veramente, veramente, veramente. A voi la storia non ha segnato niente di quello che abbiamo passato in questi 100 anni in Italia, eh? Non vi ha segnato veramente niente. Polumoni, il Randall ritrovato, si prende la Juve, Spalletti se lo gode. Ha giocato con un dito della mano rotta, però si è già operato, operazione ok. Alla ripresa può giocare contro il Cagliari. Oh, ma almeno quello. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Apriamo Tutto Sport. Juve, sembra scherzi a parte. Quella si rompe pure Colomani, il mignolo. Meno male che c'è la sosta. Il francese è già operato. Spalletti la mette sul ridere. Che deve fare? Mazzola, l'omaggio di Milano e del calcio. Ciao Sandro, leader gentile, a piena pagina centrale su Tutto Sport. Tra l'altro c'erano anche Carnevali e Massara, rappresentanza della Juventus ieri ai funerali, così come alla morte di Astori si presentarono i giocatori della Juve e anche l'allenatore, stante lì poi gli infanghino la memoria. Mariella Scirea dice: Mazzola sembrava il mio Gaetano. Io mi vergogno, ma anche in certe altre occasioni bisognerebbe vergognarsi. Il trafiletto sull'Eser il giorno dopo. Dopo lo andiamo a leggere, Mariella. Spalletti la mette sul ridere e dice: prima dell'Atalanta non ci siamo allenati, perché sai, metti che scendendo gli scalini si fa male qualcuno. Ridiamoci sopra, però. Ragazzi, 11 infortuni, Se non ho perso il conto. Aspetta, scusa che poi sai la memoria. Ti tradisce. Infortuni. Allora. Ildiz 1, Turam 2, Ekator 3, Cabal 4, McKenny 5, Sar 6, vabbè, Milik 7, Locatelli 8, Bogan 9, Grabara 10, Colomani 11. Cioè 11 infortuni, di cui 5 operati in 5 giornate di campionato. Ragazzi. Ieri, tra l'altro, a Lissone, ironia della sorte, Spalletti ha rischiato di cadere tamponato da un tifoso nella ressa. Mercato, Neto rimane il favorito per sostituire Grabara. Attenzione, forse ci siamo. I complimenti di Elka, che ha visto vincere la squadra, ha detto: bravi ragazzi, bravi. Poi in prima pagina su Tutto Sport c'è il caso Ristagno, perché sai, ognuno ha i casi suoi. Ognuno ha i casi suoi. Capisci, Yves? C'è il caso Ristagno, giustamente, campeggia su Tutto Sport in prima pagina, mica sugli altri giornali. Tutto Sport è più vicino alle vicende del Toro e quindi si fa i casi del Toro. Non è il caso del Vargene, è il caso di ognuno della sua squadra. Noi cosa facciamo al lunedì? Tiriamo fuori gli episodi della nostra squadra, anche quelli delle altre. Caso Ristagno, Orsato sta con Guida, non me la sono sentita Guida, dice: non è un errore. E tutti avevano detto che c'era il rigore per il Toro, invece Orsato ha detto no. Perché non è un errore? Perché quella è una decisione di campo. E invece perché dice che è rigore quello chiesto da Atalanta? Perché secondo lui lì l'arbitro non era posizionato bene. Cioè, hai capito com'è il nuovo corso? Cioè, non è rigore, non è rigore. No, è l'arbitro, quindi il VAR doveva intervenire e dirgli: vai a vedere perché non è posizionato bene. Ma se l'arbitro è posizionato bene, però sbaglia, vabbè, fa niente, è un errore di campo. Non è un errore. Bene. Oh, segniamo tutto noi, Ragazzi, segnatevele, È come il discorso della curva. Iv, segna. Dalla prossima giornata, io ogni qualvolta vedo una maglietta tirata in area di rigore, prolungata, non appena c'è una maglietta tirata di rigore, io urlo al rigore, non voglio sentirmi dire alla prossima giornata se a Cagliari viene tirata in area di rigore la maglia di Colomuani che no, ma è una decisione di campo, il tiro è leggero, non me la voglio sentire dire perché è rigore, eh? Altrimenti sono episodi ad squadram. Jonathan David parla, è bello contento, è il gabbiano Jonathan, attenzione, ragazzi, ha fatto 3 gol, ha deciso il derby di Madrid. Hai visto Mourinho è andato con le foto delle 2 espulsioni mancate a favore del Real in conferenza stampa, è rimasto alle foto formato a 4. David dice, alla Juve la punta è sempre la più criticata, terza rete di fila con l'Atletico Madrid, ho faticato ad adattarmi al calcio italiano,

0: 5. Venuto a zero, quindi grande plusvalenza. Stasera ci sono le women alle ore 21 e il Benfica allo stadio, ma è la 15ª volta. Per la prima volta ci saranno molti vuoti, quasi tutto vuoto. I semi la raccoglie, se lavori bene raccogli, se lavori male. Coraggio e nuove regole, così non c'è più lo 0-0, 50 partite senza un pareggio da 0-0, incredibile amici, non succede dal, cos'era, 49-50? È il metodo Orsato, aumenta il tempo effettivo e non rompe il ritmo. Oh, chiudiamolo tutto sport. A te piace il metodo Orsato? Bello, calcio rugby?
1: Sì, piace? Quindi non si vedono più i malati che si arrotano.
0: Immaginare,
1: perché hanno paura di
0: poi
1: essere,
0: dopo, insomma,
1: hanno paura di essere Colomoni
0: parte, se poi Colomoni parte con l'Atalanta due volte in contropiede, tutte e due volte viene atterrato da dietro da Ederson, che sarebbero due gialli, ma manca un bel cartellino, siamo contenti tutto, il metodo Orsato. Poi arriverà il giorno in cui all'Inter Lautaro scatterà in contropiede, atterrato e non danno giallo, e vedrà il casino il giorno dopo sui giornali del metodo Orsato. Vi faccio anche questa previsione. In genere non ne sbaglio mai una. Perché hai nome ai cicche. Vi faccio questa previsione. Il metodo Orsato è bellissimo, ma il giorno in cui ci sarà un mezzo episodio che va contro all'Inter, Orsato sarà quello di Pjanic. Io scommetto su questa cosa. O no, Yves? Verrà fuori Orsato Pjanic?
1: Aspettiamo.
0: Aspettiamo.
1: Nessuno parlava di VAR. Nessuno, tac, arriva la Juve, scoppia tutto.
0: Ah, hai visto che bel casino in questi due giorni. Corriere dello Sport Stadio, Allegri una furia. Cosa sta succedendo a Napoli? Allarme Napoli. Primi effetti dopo la delusione di Firenze e il meno 6 in classifica. Max insoddisfatto, la sosta utile per ritrovare la carica. Le assenze hanno impoverito globalmente la squadra. Lang e Lucca non stanno piacendo. Ora spera di recuperare McTominay e Anguissa. Addirittura qualcuno racconta di pugni negli spogliatoi alle porte. Un Allegri imbelvito. Ma veniamo alla Roma. Sul Corriere dello Sport Stadio ne fanno un vanto. La scelta dei nazionali. Tutti con Gasperini. La Roma ci crede. Cristante, Malen, Wesley restano a Trigoria per risolvere i loro problemi fisici. Non vanno con le nazionali. Loro. Vabbè, saranno infortunati che non possono andare. Però ieri qualcuno parlava, ma Cristante ha un po' di mal di schiena, dice. Quindi non partono per le nazionali, rimangono lì. Vabbè, giusto, bravo. Sono scemi quelli che glieli mandano i giocatori nazionali, mica loro che rimangono qua. Emergenza portiere, Juve, Neto subito, quindi sono tutti d'accordo su Neto, e Palmisani a giugno, attenzione. Il portierino, rivelazione del Frosinone, pare che la Juve l'abbia un po' bloccato. L'hai visto? Io ho visto col Como, Palmisani ha fatto le parate allucinanti. Cioè, ma tutto, ha preso tutto. Cioè, non c'è una roba che dici, gli è sfuggito, niente, tutto. Incredibile. Ma sul Corriere dello Sport, oggi, il divertimento massimo è sul VAR. Orsato chiaro sul VAR. Prima protesta. Il designatore difende la sua linea, dice, voi protestate? Eh no. E qual è la prima protesta? Eh beh, Sarri, di Atalanta. Dall'incontro con gli allenatori, a un certo punto lui dice, ma non avete domande, mi devo preoccupare. Chi è uno dei cinque allenatori che mancava, secondo te, all'incontro con Orsato?
1: Beh, uno potrebbe essere quello dell'Atalanta e poi...
0: Bravo! Sarri non c'era. Beh, Allegri ha mandato Landucci. Sarri non c'era. Ma come? Vuoi abolire il VAR e poi non vai all'incontro col designatore? Non vuoi sentirti spiegare qual è la linea? No, perché patti chiari, amicizia lunga. Da quel che so io, ieri sono usciti tutti contenti. Perché Orsato gli ha spiegato la linea. Quindi loro l'hanno capita, adesso gliela spiegano i calciatori. Se siete tutti contenti, la linea vi va bene, poi però dovete fare tutti come Spalletti, che dopo Juve-Milan dice no, ma non è fallo quello del Milan, va bene così assolutamente. Per me è fallo tutta la vita, però lui è coerente, dice quando gli dicono dopo Juve Parma, ma Libegovic che età, lui dice fatevelo spiegare da Orsato che non è rigore questo, quindi è coerente, non si lamenta quando gli tolgono,

0: non si lamenta quando prende. Però se sono tutti contenti dall'incontro con Orsato, da oggi devono essere tutti così. C'è la volontà di non arretrare da parte di Orsato. Orsato che dice agli arbitri, voi dovete arbitrare, punto. Al resto ci penso io. E Alvar ha detto, voi non intervenite più per i rigorini, solo per chiaro ed evidente errore, ma se l'arbitro non ha visto. Solo 4 errori ammessi. Il bilancio si farà a giugno. Rispetto al 2025 è diminuito il numero dei rigori, 5 fischiati contro 12 dell'anno scorso, e dei falli fischiati 1133 contro 1317. E naturalmente nell'articolo del Corriere dello suo stadio su questo incontro tra Orsato e gli allenatori c'è una foto grande così, e chi c'è nella foto? Yves? Chi c'è?
1: Spalletti.
0: Ma no! Calulu!
1: Ah, ok, no.
0: Calulu
1: Rowe. Non l'ho visto.
0: Com'è la storia della gogna mediatica su bastoni? È stata la protesta di rigore e Calulu Rowe sono 3 giorni che c'è la foto gigantesca ovunque. È bellissimo. È bellissimo. L'editoriale è il nuovo arbitraggio, interpreto quindi sono. È un po' a sfondo filosofico. Ergo e sum, come i vecchi latini. Ergio comito. No, com'è che era Ergio? Ergo? Adesso devo andare a ricontrollare, perché io il latino non lo studiavo. Malagò all'attacco. Vogliono prendersi il calcio. Chi è che vuole prendersi il calcio? Forte il desiderio di commissariare. Ma chi è che vuole prendersi il calcio, secondo il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio? La politica. La politica vuole prendersi il calcio, dice Malagò, grido d'allarme. Ma Malagò che cos'è se non 80 anni che fa la politica? Malagò è politica. Malagò, tu sei politica. E da quando sei nato che sei politica? Curiosità del giorno, in conclusione, caro mio, io non so se hai visto anche la foto bellissima, Marchisio Junior in bianconero fino al 2028, Davide,
1: bella notizia.
0: Con Roberta e Claudio, alla firma del contratto, oh, uguale. Ha la stessa faccia del padre, lo stesso numero di maglia del padre, lo stesso ruolo del padre, e pare che potrebbe essere forte come il padre. Chiudiamo il Corriere dello Sport. Però Claudio e Roberta sono 10 anni che hanno lo stesso viso, io non so come fanno, ma... Cioè, sono uguali, è 10 anni che sono uguali, non invecchiano, non hanno una ruga, niente. Ma che è? Tu come fai a non invecchiare, Eve? Qual è il segreto?
1: Ognuno di noi ha il suo elisir.
0: Ah, elisir di lunga vita. E il tuo qual è? Qual è il tuo?
1: Non si possono svelare segreti.
0: E se no che segreti sono? Attenzione, io non ne ho perché infatti invecchio. E si vede a vista d'occhio. Allora, scusa, ma fammi segnare più vergogna per tutti, perché è il leitmotiv di questa giornata. Dopo, quando torniamo, vi leggiamo le parole della vedova Scirea Mariella, che giustamente ed elegantemente, come sempre, secondo me, riassume quelli che dovrebbero essere i concetti se si vuole portare avanti una vera lotta contro l'inciviltà. Altrimenti non è una lotta contro l'inciviltà, ma voler mettere alla gogna la Juventus. Facciamo così, Yves, siamo andati lunghi, allora siccome abbiamo robe da recuperare, c'è la chat che sta esplodendo, anticipiamo leggermente, piccolo stop per noi e tra poco siamo andati.
2: Rassegna Stramba. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Gruppo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Sei stato abituato al meglio,
3: ad essere un vincente.
2: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Spari davanti a una scuola superiore di Turgutlu in provincia di Manisa, nella Turchia occidentale, con almeno 8 studenti feriti a causa dell'attacco. Dopo una caccia all'uomo, la persona sospettata di aver sparato è stata arrestata dalle forze dell'ordine. Secondo quanto raccolto, i feriti sono stati trasportati nella struttura sanitaria più vicina. Il sospettato, ritenuto l'autore della sparatoria, è stato messo in custodia dalle forze di sicurezza, si legge nel comunicato della prefettura locale.
4: Avrebbero fabbricato Molotov testandone la potenzialità offensiva in un capannone industriale. Invece i 4 giovanissimi intercettati dai carabinieri del comando provinciale di Pesaro e Urbino. Secondo quanto è emerso dalle indagini, il gruppo avrebbe realizzato diverse bottiglie incendiarie la cui potenzialità offensiva sarebbe stata successivamente testata a Pesaro all'interno di un capannone in stato di abbandono.
5: Donald Trump è arrivato a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà al Palazzo di Vetro alle 15.55 italiane, mentre alle 19.15 Trump vedrà il presidente Zelensky. Successivamente il leader americano ospiterà all'Hot Palace Hotel un ricevimento per i leader presenti all'Assemblea ONU, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela.
4: Le misure sulla scuola annunciate dalla premier Giorgia Meloni, in particolare il tetto per gli studenti stranieri in classe, dovrebbero essere contenute in un decreto legge. Intanto il ministro Valditara ha sottolineato in un'intervista al Corriere della Sera che sarà attribuito un ruolo di coordinamento agli uffici scolastici territoriali, che potranno spostare gli studenti in eccesso ad altra scuola di prossimità, come già avviene oggi per gli studenti italiani in sovrannumero.
5: I testimoni di Geova modificano la loro posizione sulle trasfusioni. Ogni fedele potrà decidere, secondo la propria coscienza, se ricevere da un donatore globuli rossi, globuli bianchi, plasma e piastrine. Potrà inoltre scegliere se donare sangue destinato a essere usato per ricavarne componenti da impiegare nelle cure mediche di altre persone. Resta invece invariato il rifiuto delle trasfusioni di sangue intero proveniente da un donatore. La novità è stata annunciata col 6° aggiornamento del corpo direttivo dell'anno, pubblicato sul sito ufficiale dei testimoni di Geova.
4: Il calcio comincia il nuovo ciclo di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia, un ciclo che parte dalla Nations League. Il primo appuntamento è per il 25 settembre all'Olimpico di Roma contro il Belgio. La sfida con la Turchia verrà invece giocata a Bologna, a San Siro quella di novembre contro la Francia. Ieri gli azzurri si sono ritrovati per il primo allenamento. Assente Di Marco, che torna a Milano, al suo posto è stato convocato Ruggeri.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera, Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Rassegna stampa.
0: Bravo, bravo Marco da Crema, bravo, bravo ragazzi, ragazzi. voi avete creato un programma fantastico, perché voi fate il programma, voi fate parte di questo programma, a partire da Yves, che è il vostro capostipite. Voi siete l'essenza di questo programma. E allora Marco da Crema c'è l'argomento, va nel suo archivio e dice: ma perché la vedova Scirea disse, dopo gli insulti di Firenze, che si era vergognata e aveva trovato un trafilettino il giorno dopo? Perché oggi in prima pagina la Gazzetta dello Sport fa una battaglia pesante, importante, perché vuole la civiltà nel mondo del calcio. Io sono d'accordo. E allora il giorno dopo gli insulti a Scirea e ai morti della Juve, la Gazzetta dello Sport sicuramente quel giorno lì avrà fatto in prima pagina una battaglia pesante contro l'inciviltà, giusto? E invece un trafilettino così, fuori dallo stadio, come sai quel tipo le rubriche, Vox Populi, fuori dallo stadio, scritte shock contro Scirea, Allegri dice sono da arrestare. Così. Sta appunto finito. Perché, se il senso è fare la battaglia contro l'inciviltà? Perché fare un trefilettino quando a Firenze insultano i morti dell'Esia e le Scirea? Non è andare a insultare, non è vilipendio contro i morti? Sì, no? O ci sono morti di un certo tipo e morti di un altro tipo? No, siamo tutti uguali, almeno lì, almeno davanti alla morte, cacchio, saremo tutti uguali. E invece il racconto è diverso. Ogni volta è una casualità, però a sommare tutte queste casualità, il giorno che qualcuno mi darà una risposta, io dormirò sonni tranquilli, eh? Quando mi daranno una risposta qualcuno, come mai quando c'è la Juve e quando ci sono le altre? Come mai questa disparità di racconto? Come mai? Ma Yves non ci sta più dentro, perché lo so. Tu senza calcio ti dovrebbero dare la tessera omaggio di calcio e finanza, secondo me. Perché tu senza calcio e finanza non puoi stare. Sei un venale, Yves. Su calcio e finanza le plusvalenze non bastano. Attenzione, la Lazio chiude il bilancio 26 in rosso di 10 milioni. Ah. Bedine e la Lega di Serie B. Non possiamo permetterci di perdere il treno degli investimenti internazionali negli stadi, dice Bedini della Lega di Serie B. La linea Orsato non cambia. Malagò, perché sei tu? Ma lo sai, tu vuoi Malagò? Di la verità, vuoi Malagò, Yves? E io ti do Malagò. Malagò sui fatti di Torino. No a pene collettive, siano colpiti i singoli. Bravo Malagò, prima volta che dici una cosa sensata. Attenzione. Cosa dice Malagò? Vediamo un po'. Dico no a pene collettive, vanno individuate in modo chirurgico e scientifico tutte quelle persone che hanno fatto vergognare il 99% di tutti gli altri. Da presidente, da appassionato e tifoso, mi auguro che verranno colpiti i singoli soggetti, perché la Juventus è assolutamente vittima. Miseria. Cosa è successo a Malagò? Il percorso netto è quello che abbiamo vissuto nel minuto di silenzio di Franco Baresi. Che è successo a Malagò? Si è convertito alla saggezza? La Juve ha preso le distanze, Malagò ha indicato con chiarezza che vanno puniti i singoli e non la squadra, la società, i tifosi tutti. Non me l'aspettavo, sono spiazzato. Ok. Cos'è successo? La chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, 7 miliardi. Oggi purtroppo vi chiedo scusa, ma mi sono un po' dilungato e tolto un po' di spazio a voi. Rita scrive: il portiere del Frosinone para bene fin dallo scorso anno, sono un'abbonata del Frosinone e gli osservatori si muovono solo oggi? E cosa stanno a guardare? Visto che ha rinnovato, da oggi partirà l'asta. Vabbè, però Rita, non è che li puoi guardare tu. Fino a ieri volevate tutti i carne secchi, poi è diventato il Dibu Martinez, poi è diventato quell'altro, e non è che... Però anche gli osservatori delle altre squadre, scusa. Se parla bene dall'anno scorso, dove sono gli osservatori delle altre squadre? Davide scrive: questo è il frutto delle multiple archiviazioni dei cartonati, dal premio Rosa Camuna Bastoni, dal premio come miglior arbitro a Inter-Juventus, eccetera, eccetera. Sì, perché tutte queste cose messe insieme fanno il risultato finale poi. Bravo Diego, la frase in latino è cogito ergo sum, penso e quindi sono, che era il senso dei filosofi antichi. Cioè io esisto perché penso, se non penso non esisto, sono vegetale. però esiste anche il vegetale, attenzione, non pensa, però esiste. Andrea da Marcon. Marcon dov'è? Provincia di Venezia. Dice: per una trattenuta di maglia come quella di Rowe, il giocatore che la subisce non può cadere in avanti, ma la corsa dovrebbe arrestarsi o addirittura perdere l'equilibrio all'indietro. Trattasi di chiara e plateale simulazione. Allora, io non arrivo fino a questo punto, non è chiara e plateale simulazione, però secondo me è una trattenutina di maglia come ce ne saranno miliardi, credo, e non è che deve diventare un caso nazionale, anche perché appena la lascia questo cade, come dici tu, in avanti. Peppe da Grosseto sottolinea: ma perché non parliamo delle Juve minori? La primavera, la Serie C, sono in zona di retrocessione, meglio parlare di questo, è molto più importante. Se no, un po' di tifosi guardano un'altra parte. Beppe, hai sbagliato persona, perché noi credo che siamo gli unici a parlare di Next Gen, primavera e Juve Women ormai. Quindi. Lorenzo ci scrive: quell'incontro tra Orsato e gli allenatori non sarebbe stato meglio farlo prima dell'inizio del campionato, anziché dopo 5 partite? Ma sai che secondo me non lo voleva neanche fare, eh? Secondo me l'ha fatto perché ha visto che stavano un po' esagerando. Gianni da Brindisi dice: ma quindi del fallo di De Winter non fischiato, che ha provocato il gol del Milan, non ne ha parlato ieri? Ah no, era a favore della Juve, tutto ok, dice Gianni da Brindisi. Stefano da Verona: domenica ero allo stadio, durante il minuto di silenzio mi sono girato 30 secondi per prendere un fazzoletto, mi danno il daspo? può darsi Stefano. Luca da Genova: ai media faziosi quasi tutti non interessa niente di Mazzola oppure di educare tutti i tifosi, ma gli interessa solo di punire la Juve. Complimenti per l'onestà e la parità di trattamento. Contenti voi. E allora io vi leggo quel pezzettino, tanto è un pezzettino, di tutta l'intervista che questa mattina campeggia su Tutto Sport, realizzata con Mariella Scirea, perché è quel pezzettino a cui io tengo tanto e che nessuno vuole mai capire quando andiamo in fronte a queste cose. Mariella dice: tutta questa attenzione, questa indignazione pubblica, mi sarebbe piaciuto vederla anche in altre occasioni in cui si è mancato di rispetto a dei morti. È indispensabile condannare con forza il brutto gesto della curva della Juve, ma mi ricordo una volta a Firenze. Qualche anno fa ero allo stadio con mio figlio Riccardo e la curva della Fiorentina ci aveva accolti con una scritta sui muri del Franchi: Scirea brucia all'inferno. Ti rendi conto? Brucia, hanno scritto. Ho provato molto dolore. Il giorno dopo c'era un piccolo trafiletto sul giornale e fine di tutto. Ecco, dice Mariella Scirea, al di là del mio dolore personale, ho come l'impressione che se c'è di mezzo la Juve ci sia una maggiore volontà di punire, se non addirittura di dare l'esempio. Se capita altrove, si chiude un occhio, sembra che negli stadi degli altri fini sempre tutto liscio, ma non è così. Il rispetto, purtroppo, manca ovunque. Aiuto da casa! Davide Torchia, ciao, eccomi. Come stai?
7: Buongiorno, bene, ah, bene, tutto bene.
0: Bene, bene, bene. Sei contento, eh? 3 settimane di pausa, non si gioca più, si parla. Cosa fai durante la sosta tu?
7: Ma veramente quest'anno non avevo neanche guardato, c'eravamo talmente da far prima che guardare la sosta che dura di più o di meno me ne sono accorto dopo che dura 2 settimane. Confesso i miei peccati. È una sosta particolarmente lunga che non fa bene ai campionati per niente, però se serve per la nazionale va fatta.
0: Ma sai che non si è accorto nessuno? Secondo me la gente non sa neanche con chi gioca l'Italia.
7: Ah, ma quello sì. Comunque c'è delle partite mica tanto facili, perché Belgio, insomma, c'è delle belle prove.
0: Però. Che però non fanno tutti, caro mio Davide Torchia. Non fanno tutti, perché alcuni vanno. Dicono, queste prove non le fanno tutti, perché alcuni giocatori vanno, altri sono rimasti nelle squadre di club. Sai, chi ha un dolorino alla schiena, chi ha il fastidio al piede.
7: Lo so, Io capisco, no? Il club che dicono: paghiamo i calciatori, fanno tante partite, poi torno alla nazionale che stanno male, a me mi serve per la Champions e è un danno ipotetico, dico, no? Che può capitare. Li capisco, però dovrebbe essere un sistema per cui la nazionale dovrebbe passare avanti a certe dovrebbe passare avanti a certe considerazioni, ma è anche vero che, cari presidenti, tutto quanto, quando andate a trattare di tutto, i giocatori fanno tante partite e allora in nazionale si faranno meno tornei che fanno solo fare i soldi alle cose, perché Confederation Cup e dimmi quelle altre che ci stanno, e quel, perché non si può mai star fermi. No, si fanno gli europei e i mondiali, il resto è tutta fuffa di trasferte, partite in più, però se non le fanno si piglia zero, se le fanno qualcuno piglia dei milioni e allora gliele fanno fare. Però a quelli devono lamentarsi, non con l'allenatore della nazionale, si devono lamentare con quelli che gli fanno fare mille tornei che non servono a niente. Poi che fanno? Ma... lo travestono, no? E perché ti dicono, però se tu fai bene in questo torneo guadagni nel ranking, perché se no la gente metterebbe magari gli under 21 a giocare e chi se ne frega, così fanno esperienza, come va va. E invece no, perché il ranking ti cambia, allora ti vendono questo, cioè che tu fai un upgrade se vai bene, ma il malus è il fatto che i giocatori che fanno già 50 partite l'anno ne fanno 60, 65, e vogliamo pensare che a 65 partite un professionista, pur bravo con tutte le trasferte che ne conseguono, che abbia lo stesso rendimento e non abbia infortuni, col calcio di ora mi sembra come pensare ad andare in bicicletta e non bucar mai, impossibile.
0: Però scusa Davide, io anche ho fatto questa riflessione l'altra mattina sulla nazionale, sulle nazionali, e però mi sono dato anche una risposta diversa, cioè, come hai detto e sottolineato giustamente tu, è un po' il più soldi per tutti che muove questa roba qua. Cioè loro con la storia del più soldi per tutti e più punti nel ranking per tutti, che porta più soldi per tutti, ti faccio spremere tutti perché bisogna tutti guadagnare più soldi. Ma se tornassimo a un meno soldi per tutti, cioè l'importante è che sia per tutti, invece che più soldi, bravo, meno soldi per bravo. Tutti.
7: Quando è per tutti non c'è problema. Poi è l'insito nel valore delle cose, e mi spiego meglio. Se io ho una sosta oppure voglio fare un amichevole, magari nell'amichevole che c'ha meno stress, no, per il ranking, allora magari posso provare un giovane in più, posso provare un modulo in più, perché io so quello che mi dà Tonali e non so quello che mi può dare un altro. Allora delle due partite una la fa Tonali e l'altra la fa un ragazzo più giovane che magari mi può far intravedere che può essere l'alternativa a Tonali, per dire, no, come succede in tutte le nazionali. E questo si può fare. Poi è normale che se tu fai Montenegro contro Andorra e verranno 5.000 persone, fai Inghilterra-Germania, Italia-Germania, ne vengono 60.000, ma quello non è colpa di nessuno, non è che possiamo stravolgere per fare il siamo tutti uguali, non siamo tutti uguali. Però ti dico, a maggior ragione, come hai detto te, dovrebbe essere tutti uguali. Quando è 50 euro per tutti e le leva tutti, siamo con 50 euro meno tutti, e tutti fanno con 50 euro meno.
0: Esatto, e magari salvaguardiamo un po' la salute dei giocatori, perché oramai è... Ma scusa, a proposito, tu che sei un esportiere, Spalletti giustamente ha alzato bandiera bianca, ha detto no, a me non mi era mai capitato, cioè il portiere Grabara che fa un semplice esercizio di allenamento, che si fa il crociato, non l'avevo mai visto.
7: Questo ti fa capire che una volta i crociati si andavano a vedere che intervento è successo, adesso lavorano sotto stress molto, e arriva un momento che quando salta è come tante volte quando salta la corrente e non capisci perché, eppure non c'è niente, però ogni tanto succede, c'è un sovraccarico e salta la corrente anche nel 2026 e vanno tutti i computer in panne, e questo succede. È lo stesso per i giocatori, il crociato lo fanno in delle situazioni talmente facili che tu dici, ma scusa, io faccio l'impiegato in banca, non mi servirebbe mai un crociato a fare una roba del genere. Sì, ma quello è un millimetro alla volta fino a che non arriva al punto di rottura. Soltanto che, ve lo dico, non ci sono giocatori che entrano in campo che non hanno niente. C'è giocatori, quando lo vedete giocare, guarda come stava bene, o viene da un'operazione, o c'è avuto l'adduttore che fa male, o ha avuto l'influenza, o ha preso un calcio in uno stinco, c'è uno stinco gonfio, c'è una caviglia, o c'è il tendine, l'hanno fatto. I giocatori che stanno bene, perfetti, entrano in campo, ce ne sarà uno su 22 quando fai una partita, compresi poi quelli che entrano dopo, no? Perciò già si portano tutti qualcosa dietro. Voi parlate che i giocatori, uno dice, scusa, ma tu non hai niente, nessun dolore? E quello dice, no, sto bene, però sai, d'inverno al tendine, incomincia, devo prendere questo, devo fare, quando faccio questo lavoro devo fare mezzo allenamento a parte perché sennò mi carica troppo, e devi far così. Anche perché vedevo una cosa, no? Vedevo la partita dell'Atalanta, adesso escono fuori i numeri di quanto hai corso, io non calco quanto ha corso, è andato meglio perché ha corso di più, però ci dà delle indicazioni. Vedevo che in genere a fine primo tempo un centrocampista ha fatto di media, i centrocampisti fanno 5 km, 5 km e mezzo, sì. A fine partita, tra i primi 3-4 che avevano fatto più chilometri, c'era Scalvini che fa il difensore centrale, aveva fatto 10 km. Come fa il difensore centrale a fare 10 km? Capito? Questo ti fa capire come si è evoluto il calcio, nel senso della pressione, vai, torna, fai. Un difensore centrale, 10 chilometri. Sono tanti, eh?
0: Sono tanti, sì. Perché... no, perché ormai non ci sono più i ruoli, cioè il calcio a cui siamo stati abituati noi non esiste più, non esiste più, tant'è che mi spiegano, ieri mi spiegavano che per esempio Ramos del Milan, se fosse della Juve 80 milioni pagato, 0 gol o un gol quel che ha fatto, vedi cosa veniva giù, mi hanno detto no, ma guarda quanti chilometri corre, è molto utile alla squadra. Gli ho detto, ah, io ero rimasto che il centravanti doveva fare i gol, però...
7: No, era più facile quando andrà a comprare un giocatore, quanto gol fa questo? Negli ultimi 3 anni 10 l'anno, costa tot e guadagna tot, quanto? Negli ultimi 3 anni 20 l'anno e guadagna doppio, cioè, era abbastanza semplice, non c'era bisogno di essere scienziati. E che adesso c'è,
0: scusa, allora, però scusa, allora a questo punto perché, infatti, abbiamo mandato David a questo punto, perché abbiamo dato David all'Atletico, bravo, Madrid, scusa, correva per una squadra.
7: Mi incuriosiva col mio modo di pensare, che sottolineo potrebbe essere sbagliato, però credo che abbia almeno un senso logico, che non sia giusto ma abbia un senso logico. Quando vedo a fine primo tempo e fanno la graduatoria, no, di quelli che... e vedo che un attaccante ha corso 5 km come un centrocampista e non va bene, perché poi quando sta lì davanti ci sta poco, perché se corri dove vai? In porta? E in porta, nella porta avversaria, corri dentro al campo. Corri dentro al campo, quando la prendi vuol dire che 70 volte su 100 sei a 45 metri dalla porta. La giochi anche bene, come ti pare. Però dopo, quando stai a 5 metri, hai fatto 8 km al 60esimo e c'è il rischio che sei un pochettino meno lucido. Non li voglio difendere, però certi numeri, devo rientrare nei certi numeri. Normalmente i centrocampisti correranno più di tutti, le punte un pochettino meno perché fanno un ruolo diverso, non perché si impegnino meno. Certo.
0: Tanto è vero che poi Spalletti, quando parla di Colomoani, dice partitore, ha lavorato per la squadra e i gol arriveranno. Cioè, non è che dice che è bello e va bene così, dice bravissimo, e poi dopo bisogna fare i gol arriveranno. Perché se
7: a me quello che
0: gol...
7: piace Colomoani, che un paio di volte da solo ha tirato, ha dato delle strappate, che fisicamente conta tanto perché poi lui era anche molto veloce, ha dato le strappate, ha preso palla in mezzo a 2-3, ha allungato la squadra e tutto, che serve per la squadra, però intravedo anche lui che se cominci a star bene così, sei più lucido a fare tutto, a fare uno stop che magari prima la perdeva, a fare un mezzo dribbling, perché sei più lucido, perché hai più birra dentro, quella serve la birra, darti lucidità nelle giocate.
0: Sì, sì, poi l'entusiasmo ti porta autostima, poi sappiamo quando, certo, si accende il meccanismo come funziona. Senti, a proposito di Colomoani, ha fatto quelle due strappate meravigliose dove si è portato via tutta la squadra avversaria, e Ederson tutte e due le volte lo ha fermato da dietro a centrocampo, una volta avremmo detto spa, azione promettente, ma non ha beccato il cartellino mai. Ti piace la nuova linea Orsato?
7: Allora, io per piacermi prima dovrei capire bene, perché mi sembra che ci siano delle cose che prima, cioè prima di questa linea, diciamo che come toccavi uno, ma l'ha sfiorato al 90 millesimi di chilometro orario in più, allora diventa fallo, e noi ci hanno dopato in questo. Basta che uno pigliava a stappare, vabbè, ma in area, rigore, sempre rigore, è sempre tutto. Ora adesso, se torniamo nelle situazioni più giuste, che mi sembrano più giuste, perché se no siamo tutti ammoniti dopo 5 minuti, adesso al di là della cosa di Ederson, no? Non entro nei termini specifici, parlo in generale. Se facciamo un po' meno, cioè che per essere rigore, che devono fare un fallo da rigore, perché se no stanno sempre tutti per terra e non si finisce mai, perché un rigore, ripeto, decide una partita. Un'ammonizione può darsi, un rigore sicuramente, perché tu sai, nel mondo nel calcio di ora, dove è difficile entrare tra le linee quando una squadra si copre bene, dammi un gol di vantaggio e vediamo. Vediamo, cambia tutta la partita, completamente. Allora, entriamo nel fatto che se ci hai dopato a quello di prima, come dicono quelli bravi, come si dicono, switchare, tornare a una cosa più umana e meno sensibile, e ci vuole un po' di tempo, perché giustamente la gente dice, ma come? Ma un mese fa questa era fallo, un mese fa questa era ammonizione. Poi succederà sempre che due episodi diversi, che però sono simili, uno sarà ammonito e uno non sarà ammonito. Questo ci dobbiamo abituare, che poi conterà la discrezionalità dell'arbitro.
0: Sì, però al di là degli episodi simili, cioè a te piace questa nuova linea, che da un certo punto di vista favorisce di più lo spettacolo, è vero, elimina un po' di furbetti, perché inizio a vedere dei calciatori che si buttano giù e si tirano su perché non fischia più niente, però dall'altro è diventato un po' calcio rugby.
7: No, allora io adesso non capisco una cosa, no? Certe volte, per esempio, il difensore si incolla all'attaccante quando l'attaccante va a ricevere palla. Io sono a favore del difensore, deve usare un po' il fisico, però certe volte lo usa troppo, lo calpesta, gli monta sopra, lo spingi, e logico quello va per terra, perché se è uno da 80 kg, 83 kg, arrivi a 30 km all'aria, è come se ti piglia un treno, no? Boom, lo batte giù, vabbè, ma è un fallo di gioco. Poi delle volte invece lo fischi. Però non voglio neanche dar permesso a uno che basta che mi monta sopra, tanto è fallo di gioco. No, ci vuole, ti ho detto, la discrezionalità poi, perché conta quello dell'arbitro e noi l'hanno fatto loro? Hanno fatto di tutto per toglierla. Perché io voglio che l'arbitro capisca, che ne so, che un ragazzo che è stato ammonito e magari al 90esimo c'ha un po' di crampi e si attacca un attimo a uno, non andiamo a fare il bilancino, allora fuori, ma questo vale per la Juve, l'Atalanta, poi il Sassuolo, il Poggi Bonzi, vale per tutto. Ecco perché mi piace che l'arbitro arbitri. Il VAR, per me, l'ho sempre detto, deve entrare nelle cose fondamentali. Oh, adesso c'è il cronometro, la palla era entrata, fine, fuori gioco, c'è la linea elettronica, era fuori gioco, fine, capito? Non ho visto uno che ha dato un pugno a uno in area, allora va, mi dice, guarda che quello ha dato un pugno a uno in area mentre c'è il gioco, non l'ho visto, vai a vedere, cavolo, ho sbagliato, rigore. Queste cose deve entrare al VAR. Se facciamo arbitrare al VAR, noi abbiamo fatto arbitrare al VAR, e questo è stato per me la stortura del VAR. Quando il VAR, invece di diventare complementare, diventa la fase centrale, l'arbitro porta in giro la maglia. Già gli assistenti, segnaline, guardialine, come si chiamava una volta, l'abbiamo annullati, perché quello sta lì con la bandina e tante volte dice io alzo, poi vanno a vedere, poi dice sai che faccio? Non alzo, tanto poi ci penseranno quelli che stanno in regia. Allora uno dice scusa, ma che ci sta a fare la regia? Se tante volte vediamo che non sbandierano dei fuorigiochi di 6 metri, perché quello dice ma chi mi va a pigliare responsabilità? Fermo il gioco, poi magari facci pensare loro. Non è una stortura questo, io dico così, magari sicuramente è la mia idea utopistica che sbaglierà, però io sono per l'arbitro che arbitra, se no troppo.
0: Quindi meglio la linea rossa che la linea rocchi, insomma.
7: No, ma ci deve essere uno che la usa.
0: Vabbè, ma ci arriveremo, arriveremo. Quando io e te saremo sul decrepito, vedrai che ci sarà l'intelligenza artificiale che arbitra. Poi magari prenderà le nozioni dai titoli dei giornali e quindi la Juve sarà penalizzata.
7: Certo.
0: Ma quello non cambia,
7: come si parla di metro misura.
0: Esatto. Senti Davide, bella vittoria col NEC, bella vittoria con l'Atalanta senza subire gol, con 11 assenti, non male.
7: No, ma io come ho detto sempre, la squadra per me è organizzata ed è completa in ogni ruolo. Se vai a vedere sì qualcosina, però è completa in ogni ruolo. Poi questo è l'inizio per arrivare ad alzare anche la qualità. Perché che cosa succede? Quando io ho un buon inventami il ruolo, perché poi se lo dico sembra che ce l'ha con uno o con quell'altra, un buon terzino, un buon mediano, e ho alternative, poi dopo posso aumentare la qualità. Dopo un anno dico, sai che dei due che ho in quel ruolo mi piace più quello tecnico, mi piace più quello dinamico, e decido, a seconda di come gioco, delle mie necessità, di puntare più su quello tecnico e quello dinamico. Quando tu non ce l'hai, devi fare per forza con quello dinamico o per forza con quello tecnico. giusto? Certo. Faccio un discorso molto semplice, però è questo. Allora, questa alternativa che ha la Juve, perché ha tanti giocatori in tutti i ruoli, gli dà una base solida che ce l'abbiamo, perché vedi che 7 persone, 10, 11, quanti ne mancavano? Non mi è sembrato che mancano dei giocatori, ce ne fanno, ti fanno comodo, senz'altro, ma non è che la dinamica del gioco siamo passati da giocare bene a giocare a pallonate perché non siamo più capaci perché mancano quelli. No, logicamente abbassa un pochettino il livello di quello oppure lo alza di quell'altro ed è più difficile farli tutti. Però ecco, l'alternativa porta a questo. Poi da lì avranno le basi per poter dire: cioè abbiamo 2 mediani, 2 portieri, 2 terzini, 2 difensori, 2 attaccanti. Da quelli voglio migliorare uno dei due, allora magari esce uno e entra l'altro. Se c'è la base puoi incominciare, se non c'hai molto bene in un ruolo, molto meno bene in un altro. Diciamo che la Juve è una squadra bilanciata. Come ti dicevo, però parliamoci chiari, col Sassuolo non è stato un disastro tecnico, è stata una manchevolezza di attenzione preventiva in determinate zone della gara che hanno portato ad avere una situazione che hai perso una partita che ti sembra una cosa grave, che è grave, però fondamentalmente hai perso un punto, non ne avresti 3 perché avessi pareggiato, hai perso un punto, è sempre meglio averlo, sono d'accordo con tutti, però se tu proponi bene magari ne guadagni 3 da un'altra parte, magari hai pareggiato con l'Atalanta, hai pareggiato col Sassuolo e c'hai i punti in meno.
0: Chiaro. No, mi sembra che sposo il tuo discorso sulle alternative, sulla rosa valida in tutti i ruoli, però ci aggiungo che probabilmente è così perché la Juve è una rosa buona ma non eccelsa, cioè gli attaccanti Colomoni e Voltemade in questo momento sono tutte e due buoni attaccanti fuori dall'area di rigore, cioè se ci avessero anche, no, il centravanti da 40 gol sarebbe una squadra diversa.
7: Amico mio, se insieme a loro due ci fosse anche Tevez,
0: hai capito?
7: Tanto, mica sempre.
0: Cioè, Tevez, scusa, in sintesi, secondo me la Juve, la Juve è una bella squadra, ma non è la prima squadra del campionato.
7: Quello che stavo dicendo è la base su cui partire, da avere l'alternativa a tutto. Poi, alla fine dell'anno, deciderai che dei due attaccanti che c'hai, se ti faceva uno più destro, uno più sinistro, allora puoi intervenire, però la base ce l'hai. Quando tu parti da dire mi serve uno che faccia il ruolo perché non ce l'ho, vedi come cambia? Cambia tanto, no? Perché tu quando c'è la macchina che va bene, dici sai, ma compro quella che consuma meno, quella che c'ha più posti perché c'ho 3 figli, oppure quella SUV, oppure quella 4, e te la gesti, ma la macchina ce l'hai. Quando non ce l'hai, compriamo la macchina, poi vediamo. Scusate la mia catalanità, però è così.
0: Allora scusa, dimmi in conclusione, perché noi siamo soliti fare le critiche, no? Non solo nello sport, e oggi invece tiriamo fuori una piacevole sorpresa. Per me Douglas Luiz è stata una piacevole sorpresa. Tu chi è che l'altro giorno hai detto oh, ma guarda un po'?
7: Allora io dico una piacevole sorpresa, che qualcuno mi dirà no, si sapeva che era, ma non era per niente facile, è Alija Begovic. Perché? Mi spiego meglio. Douglas è un giocatore fatto, cioè lui sa quello che sa fare, può non esprimerlo per un motivo o per l'altro, l'anno scorso è arrivato male, 2 anni fa è arrivato tanto peggio, però è entrato in una baraonda, adesso sarà più tranquillo, gli hanno più fiducia, sarà più pronto e sta esprimendo quello che sa fare. Allora poi c'è un ragazzo molto giovane, non abituato a queste pressioni, che viene già in un ruolo, viene pagato, è un talento, viene investito di una pressione grossa, sta alla Juve, i primi tempi sei in un posto, insomma arrivi, sei un po' timido, stai da una parte, e c'è davanti il più forte della squadra, giusto? E tu dici, sì, va bene, però io coperto dal più forte della squadra, che è giovane anche più di me, però una volta 10 e piano piano mi sgrizzo. A un certo punto che succede? Che questo viene cancellato, il più forte della squadra, dico, oh, non c'è più, uff, tocca a te. E allora un ragazzo che ho visto che ha fatto prima le cose facili, poi qualcuna gli è venuta bene, ha preso un po' d'applausi e adesso ha una personalità diversa. Lui ha fatto i corsi accelerati, in un mese ha fatto i sei mesi, ha fatto come 3 anni in uno, no? Ha fatto i 6 mesi. E allora in questo, retto quella botta ed essere uno già tra i potenziali titolari in cui ci si conta nella Juventus non è per niente facile. Ecco perché per me la sorpresa, fino a un certo punto, diciamo, il piacere che sia successa una cosa del genere, dico lui.
0: Bravo, bravo Torchia, perché ti chiamo aiuto da casa, perché dici sempre delle cose diverse dagli altri. Bravo. Davide, grazie, alla prossima settimana.
7: Prego ragazzi, un abbraccio a tutti.
0: Grazie, grazie mille a Davide Torchia. C'è Ivi in cabina di regia che non ci sta più dentro. Calcio e Finanza sta insistendo sui temi del giorno. E ormai lui è un affezionato lettore, quindi tra poco ve ne renderemo conto. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna Stampa.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, primo allenamento del Mancini bis con il CT della Nazionale, che ha dimostrato di avere le idee molto chiare su come potrebbe utilizzare i giocatori che ha a disposizione. Sistema di gioco di riferimento, il 4-3-3 con più opzioni per ogni ruolo. La Nazionale è a Coverciano in vista della prima sfida di Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Mancini è stato costretto a modificare la lista dei convocati, indisponibili il nerazzurro Di Marco con Ruggeri chiamato al suo posto e il romanista Cristante convocato Ricci. E all'inizio della sua seconda avventura alla guida dell'Italia, Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa: mi sento in debito, voglio riconquistare chi si sente tradito, voglio vincere giocando bene e dominando, bello essere qui, la cosa più bella che possa esserci. Quando un tifoso si sente tradito va riconquistato, riporteremo la Nazionale dove merita e poi si tranquillizzeranno tutti. E a Coverciano è arrivata anche Diana Bianchedi, che sarà il nuovo capo delegazione degli azzurri per questo nuovo e si spera fruttuoso percorso. Il volley maschile, con l'ultima partita degli ottavi di finale, è stato definito il quadro delle 8 squadre che si affronteranno nei quarti di finale, in programma tra Torino e Sofia oggi e domani. L'ultima a qualificarsi è stata la Slovenia, allenata dall'italiano Fabio Soli, che al Palavela ha superato la Serbia per 3-0 e affronterà il Belgio, che nel pomeriggio aveva battuto la Repubblica Ceca per 3-1. L'Italia giocherà il proprio quarto di finale domani alle 21.05 contro la Finlandia. Alla vigilia del rush finale del 2026, la Formula 1 si prepara già a cambiare in vista del 2027. La terza riunione della F1 Commission, che si è svolta a Londra lunedì, ha approvato alcune modifiche sostanziali per la prossima stagione, in linea con gli aggiornamenti sul flusso di carburante delle Power Unit che saranno introdotti nel 2027, le gare verranno ridotte da 305 km a 290 km. Cade così un caposaldo regolamentare arrivato nel 1989 e rimasto invariato per quasi 40 anni, mantenendo il GP di Monaco come unica eccezione a 260 km. Intanto in questo weekend si corre a Baku. Il weekend in Azerbaijan seguirà uno schema particolare, iniziando con le libere il giovedì e terminando con la gara il sabato per evitare la concomitanza con il giorno della memoria. Antipasto di Americans Cup a Napoli, la città che nella prossima estate ospiterà la 38esima edizione della competizione sportiva più antica al mondo, prima volta assoluta in Italia. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre si disputerà la seconda preliminary regata dopo quella dello scorso maggio a Cagliari. 6 team con 9 imbarcazioni totali, tra cui i padroni di casa di Luna Rossa. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
8: una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
9: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile ma con il transito di innocue nubi medio-alte e stratificate, in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e nel complesso soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, ancora qualche rovescio tra Sicilia e Calabria, più diffuso nel pomeriggio. Soleggiato sulle altre regioni. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. Rassegna stampa.
0: Allora, Yves, cioè oggi non è che siamo andati lunghi, siamo andati proprio... Abbiamo fatto la maratona. Cioè, qui ci sono miliardi di messaggi vocali in chat che noi non abbiamo per niente considerato. Come possiamo farci perdonare, secondo te?
1: Possiamo far ascoltare i vocali senza sosta.
0: Ho capito, però sono tanti, come facciamo? Ma prima però facciamo calcio e finanza, perché Orsato, dalla trattenuta di Calulo al fallo di mano di Blasic in Torino Milan, Orsato ammette 6 su calcio e finanza, sono diventati 6, erano 4 prima, sono 6 gli errori. Quali sono gli errori che avrebbe ammesso Orsato, che non c'è una dichiarazione di Orsato, però durante l'incontro. Allora, vediamo un po'. Si tratta della trattenuta in area di rigore Kalulu Rowe, ci mancherebbe altro, nell'ultimo Juve-Atalanta. Al contrario, il contatto Eggem-Oristagno in Bologna-Torino non è punibile, visto che rientra in quegli episodi da campo di competenza unica dell'arbitro. Ah, invece la trattenuta non è di competenza dell'arbitro. In cui è stata inserita anche la spinta di De Bruyne a Genova nella prima giornata, quindi non è un errore nemmeno quello. Però quali sono gli errori, scusa? Gli altri errori della Serie A messi da Orsato comprendono anche il fallo da rigore non sanzionato di Caracciolo su Pellegrino nella sfida di Coppa Italia Fiorentina-Pisa. Il mancato penalty su Monterisi e l'espulsione non combinata a Jimenez in Fiorentina-Frosinone. Uè, c'è sempre a Fiorentina. Infine è stato valutato un errore anche il fallo di mano non sanzionato con il rigore di Vlasic in Torino-Milan nella prima giornata e la non espulsione di Cacheré del Como per il grave fallo di gioco su Brisht nella sfida del Sinigaglia contro il Parma. Orsato ha ribadito che il VAR dovrà intervenire solo in casi eccezionali o davanti a errori chiari ed evidenti di campo, non quelli già valutati nel corso della gara dall'arbitro. Quindi non interviene mai. Scusa. Cioè, scusa, se gli errori chiari ed evidenti di campo, ma non quelli già valutati dall'arbitro, se l'ha già valutati l'arbitro, e se sono gravi, non interviene mai. Una linea che comunque trova ampio consenso tra i club di Serie A, specialmente tra gli allenatori che così possono assistere a partite con meno interruzioni. Un concetto sempre espresso da più parti durante le ultime stagioni. Oh, ragazzi! Gli allenatori ieri al cospetto di Orsato, che ha chiuso dicendo ma non ci sono domande, mi devo preoccupare. Cioè gli allenatori sono contenti, sono soddisfatti e hanno dato praticamente ragione ad Orsato, ok? Io me la segnerei questa cosa. Andiamo sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Dove ma... Mamma mia, quanti, ma quanti, quanti, quanti. Allora, oggi è anche un po' una giornata di sfoghe, allora eccezionalmente un po' lungo, ma Alessio da Bollate, vediamo, come al solito la morale la fanno solo quando c'è di mezzo la Juve, ma la Go addirittura in bocca ai giudici a dare il daspo per gente che si è girata di schiena, quindi se io vado allo stadio non posso girarmi a parlare con quello dietro di me, perché se mi vedono rischio un daspo assurdo, pensa, in effetti... Cioè, se uno è di mezzo a quella curva lì, in quel momento, si è girato per raccogliere... No, non sto scherzando, può capitare. E si trova in mezzo alla foto, gli danno un daspo. Ma pensano un po' a quelli che lanciano i petardi in testa ai portieri. No, vabbè, ma lì non sono mica robe... Ma non scherziamo, non sono robe da prima pagina. Se mi dessero un daspo a me in una situazione del genere, andrei per vie legali, perché non ci sono i presupposti. Ma d'altra parte non c'erano nemmeno per i fischi a Lukaku, eppure... Come al solito la gogna mediatica e la macchina del fanco si sono messe in azione. Vogliono chiuderci la curva che al rientro giochiamo con la Lazio. Ma la cosa che mi fa più arrabbiare è sentire juventini come noi chiedere il daspo per quelli che sono girati di schiena. Ma siete a scuola quelli che facevano la spia alla maestra? Ma per favore, lasciamo perdere ste robe. Sfogo di Alessio da Bollate. Giovanni da Ortonamare dice, ma sappiamo già come andrà a finire, dai, multa e chiusura della curva, su. Simone da Cesena dice, solidarietà, cazzato come ha dovuto affrontare ieri la gogna in TV. Ah, vabbè, ma figurati. Simo, per me uno contro tutti mi fa solo che un piacere, mi diverto. Davide da Bologna dice, domenica abbiamo scoperto che abbiamo una squadra, il livello e la consistenza lo scopriremo nelle prossime partite. Però attenzione, perché lo hanno visto anche i nostri avversari, che abbiamo una squadra, e faranno di tutto per fermarci, ma proprio di tutto, come al solito. Soprattutto la Roma, che quest'anno pensa di vincere lo scudetto, e se c'è anche la Juve da fastidio. Oggi la sentenza sarà richiesta di Serie B per la Juve. Saluti da Antonio da Colle Isarco dal Brennero, che fa dell'ironia, però in passato è già successo. Angelo da Pioltello dice, io mi chiedo, ma quale juventino può ancora finanziare sti giornali buoni solo per aiutare qualcuno? Sempre due pesi due misure, scrive un altro nostro addetto. Non ne possiamo più noi tifosi della Juve. Agli altri è tutto concesso, vergognoso. Piero, Altamura, Forza Juve fino alla fine. Roberto da Udine. Finché la società continua da vent'anni ad essere parte accomodante di tutto questo, invece di far capire che senza di noi non ci sarebbe più una Serie A, il giochetto milionario finirebbe per tutti, forse. Maurizio da Messina dice, beh, non ci saranno i compleanni, però ci sono gli onomastici, eh? Vabbè, ho capito, Maurizio, cos'è? Cosa dobbiamo fare? La rubrica degli onomastici? Come era oggi il santo del giorno? Ricordi quando c'era il santo del giorno? Che santo è oggi? Non ci sono più quelle robe lì. Allora. Che santo è oggi? Vediamo se lo troviamo da qualche parte.
1: San Giustizia.
0: Ah! Battutona di Yves Laroche, quasi chiusura di programma, attenzione, attenzione, che santo è oggi, che santo è. San Maurizio, è San Maurizio oggi, ah, Maurizio Sarri volevi dire, era una battuta, chiedo in chat, era una battuta? Lo dice, ma scusate, precisamente, ai sensi delle norme di giustizia sportiva, quale sarebbe l'illecito fatto dai tifosi che si sono girati durante il minuto di silenzio? No, ma infatti non ci sarebbe, Rocco, nel senso che se hanno punito con 20.000 euro gli striscioni inneggianti all'Eisel, voi che non avete fatto striscioni e cori, in realtà, se non una questione etico-morale per cui girarsi durante un minuto di silenzio vuol dire esprimere dissenso, no? Per quel minuto di silenzio, e quindi eticamente la morale della nazione, dell'uomo civile, impone che questo gesto venga pubblicamente condannato. Però con una punizione personale, secondo me no, non ci sono nei regolamenti, però. Andrea da Osimo dice, la frustrazione che provi e che noi tutti proviamo è evidente, e quello che applicano è lo stesso meccanismo che mettono in atto in altri ambiti dove ci sono migliaia e migliaia di morti, fregandosene ampiamente. Questo è. A me di tutto ciò mi dà fastidio questa cosa qua, è la cosa che mi dà più fastidio, e che l'abbiamo ridotta a morti di Serie A, a morti di Serie B. Quindi se ci sono insulti al morto Scirea, frega niente. Se ci sono insulti al morto Mazzola, bisogna chiudere lo stadio per sempre. Quindi abbiamo fatto i morti di Serie A e i morti di Serie B. Siamo arrivati a questo. In nome delle battaglie per la civiltà, che nessuno persegue naturalmente, perché sennò farebbero dell'altro. Ripeto, vogliamo fare la battaglia per la civiltà? Facciamo una bella conferenza stampa in cui spieghiamo a tutto il mondo del calcio che da domani mattina, in qualunque stadio, qualunque squadra, il primo tifoso che tira fuori uno striscione, fa un coro o gira le spalle, mette il silenzio, si chiude lo stadio. Avvisiamo tutti, bella conferenza stampa, e da

0: che quando parto per andare in televisione, cioè parto sfiduciato perché lo so già come finisce, di cosa vogliono parlare, però parto anche tranquillo, cioè parto e mi impongo un certo tipo di presenza, no? Dico, ma dai, ma lascia perdere, ma fagli fare quello che vogliono, dai, vai lì, puntualizzi due cose, ma non stare a prenderti. Poi dopo entro, vedo proprio, ma già dalla presentazione della puntata, no? Cioè da come il conduttore presenta la puntata, mi imbelvisco, non ce la posso fare, non ce la posso fare. Ieri la presentazione della puntata è stata... sarà la grande puntata, il caso del giorno, tutta l'Italia parla del rigore di Calulu. Tutta Italia. Come? Come? E io già da lì ho detto, vabbè, va bene, dai, va bene, ok. Mi volete? Sono qua. Ci sarà pane per tutti. Allora, Luigi cerca di spiegare, dice... Baresi si è comportato da signore con noi, infatti lo abbiamo ricordato come meritava, non altrettanto ha fatto Mazzola. Le spalle al suo ricordo sono state una conseguenza dei suoi atteggiamenti verso i colori bianconeri. Poi attenzione, questa cosa qua deve essere sempre raccontata e descritta con però non si fa, ma è una spiegazione. Cioè, a me è un'altra cosa che mi ha fatto un po' inorridire, ma me l'aspettavo, è la non ricerca di spiegazioni. Cioè, perché c'è stato questo gesto? Perché c'è sempre un motivo, no? Cioè, quando tu allo stadio insulti un giocatore e non insulti un altro, c'è un motivo. E non si fa. Non è giusto, non va bene, non bisogna insultare. Ma perché di quella squadra insulti sempre quello? Ci sarà un motivo scatenante, no? Giusto? E invece i motivi non interessano mai. Quella giornata famosa di Lukaku allo stadio. Perché Lukaku? E tra l'altro anche lì venne subissato di fischi, non di insulti razzisti. Non ci furono insulti razzisti, furono fischi. Fu così. Però fu tramutato in la lotta al razzismo. Ma perché fu preso in mezzo da fischi assordanti Lukaku? Perché aveva commesso un'azione dal punto di vista regolamentare pericolosa ai danni di Gatti, doveva essere espulso. Invece no, quello è stato il motivo iniziale. Poi, dopo aver segnato il rigore, è andato sotto la curva a zittirla. Cioè, ragazzi, no? Ci sono dei motivi, ma dei motivi non frega mai niente a nessuno. E invece i motivi vanno analizzati per poi arrivare a una conclusione e dire: ecco perché si è scatenata questa cosa qua. Però la reazione non deve metterti dalla parte del torto. Quindi la tua reazione è stata sbagliata, ma è una reazione portata da questi motivi qua. Invece i motivi interessano solo quando ci sono squadre che non sono la Juve. A me è questo che imbelvisce e che non mi fa star tranquillo poi quando mi trovo in certi consessi. Tutto qua. Ricky dice, è una questione di libertà. Se io voglio girarmi a minuto di silenzio, per dissenso e in totale civiltà, senza cori contro, devo essere libero di farlo. Ero allo stadio, non ho sentito nessun coro, ero dall'altra parte. Anzi, sentivo lo stadio che applaudiva. La libertà di aver dissenso non può essere limitata. Girarsi non può essere punito. Io, pur condannando la girata, perché secondo me non era da fare, sono d'accordo con te. Se poi uno ha deciso di fare quella roba lì, ma non è che lo devi punire. Non ha insultato nessuno, come invece hanno insultato la vedova Scirea e continuano a farlo. Francesco Ischia dice, dobbiamo metterci l'anima in pace, perché, diciamo, dalla vicenda doping, dove Zeman disse determinate cose, a Calciopoli, alle plusvalenze, anche se vogliamo andare in battaglia perché siamo odiati, per i mass media, quando c'è una cosa contro, saremo sempre massacrati, dice Francesco. Giuseppe da Casetta dice, non è una questione di civiltà, è una battaglia anti-Juve. È perché sennò la farebbero con tutti. Perché non fanno la morale agli altri, si chiede lui, giustamente. Ho un po' di timore, però sentiamo un vocale da casa. Proviamo.
1: Ciao Claudio, Mariano, ma se noi vogliamo fare ragionamenti e ricordare Ciao. Sempre anche quello che fanno contro di noi e dove arriva solo la multina... Dobbiamo

0: prendercela sempre e solo esclusivamente con noi e la nostra società. Perché quando succede a Firenze piuttosto che a Napoli o da altre parti, nessuno della dirigenza della Juventus va davanti ai microfoni e dice: è una vergogna quello che abbiamo visto lì, bisogna prendere dei provvedimenti esemplari. Perché se noi ci aspettiamo che lo facciano gli altri, sappiamo benissimo che non succederà mai e che ci saranno 7 pagine paginate oggi e un trafiletto quando succede quella vergogna di Firenze. Quindi è inutile dire sempre perché non lo
1: Hai
0: fanno. Sappiamo che non lo fanno, ma la Juventus, come al solito, non si muove mai.
1: ragione. Allora, Franco, ti rispondo senza leggerti
2: Mariano,
1: e come a...
2: Mariano.
1: No, no, Mariano l'abbiamo ascoltato, io sto leggendo un messaggio di Franco. Franco, ti rispondo senza leggerti e faccio copia e incolla con altri che hanno scritto la stessa cosa o altre cose. Ragazzi, io parlo per me e per la mia trasmissione e rispondo di me. Io quello che fanno o non fanno i miei colleghi, se qualche mio collega di fede juventina in qualche trasmissione si lascia dire le peggio cose e non risponde, sono affaracci suoi. Io faccio quello che dico io, rispondo per quello che dico io. E al limite per quello che può dire Yves. Però lì ci devo pensare se prendere le sue difese. Vediamo come si comporta in quest'annata. Come ti stai comportando? Bene, Yves, no? Sei sempre l'idolo delle folle, no?
2: Non, sì, non so se sono un idolo, io sono sempre Ivo comunque.
1: Sì. Ma non so, sì, non ti sei montato la testa, lo so, sei un ragazzo di campagna, equilibrato, però sta crescendo, la tua popolarità sta crescendo giorno dopo giorno. Attenzione, sentiamo un altro vocale da casa.
3: Buongiorno fratelli bianconeri, buongiorno da Riccardo da Perugia. Oh, guarda caso, maglietta avversaria tirata, gogna mediatica. Maglietta tirata con Conceição, cartellino rosso. Siamo sempre
1: Anche
3: gli
1: squalifica.
3: stessi, sono sempre gli stessi. Noi siamo la Juve e loro altra cosa.
1: E anche squalifica per la partita successiva. Vabbè, poi ci sono delle cose un po' che non le posso leggere, quindi non le leggo. Abbiate pazienza, eh? Allora, Paolo da Bergamo, l'originale scrive: ma allora è obbligatorio raccogliersi il religioso silenzio anche se non mi frega nulla o addirittura mi stava antipatico? Consiglio la prossima volta di entrare a partita cominciata e vediamo cosa si inventano. No, allora ragazzi, rifaccio recap finale, però se no si rischia sempre di essere male interpretati. Allora, io non lo avrei fatto, io, ma io. Al contempo capisco perché alcuni l'hanno fatto, perché la persona che è venuta a mancare in vita ha detto sulla Juve le peggio cose, quindi capisco la motivazione. Io non l'avrei comunque fatto. Però ognuno è libero di fare quel che vuole nella vita. E secondo me, nel gesto che risulta sbagliato a vederlo, nessuno ha fatto striscioni, nessuno ha fatto cori, nessuno ha offeso il nome della persona scomparsa. Quindi secondo me, allora, mettiamola così, se questa cosa deve essere una punizione esemplare, io da domani mattina al primo adesivo meno 39 a Firenze voglio la chiusura del Franchi. Lo pretendo, eh? Cioè, se verrà chiusa la curva della Juve per questa cosa, io da domani mattina al primo non coro, adesivo spiccicato che si vede e che riescono a vedere tutti col meno 39, va chiuso lo stadio. Altrimenti è una pena esemplare alla Juve, che tra l'altro partecipa, che fa i comunicati, che si dissocia, che va contro i suoi tifosi, che li denuncia. Però l'abbiamo già visto con l'affare doppia curva come funziona. Agnelli che denuncia i suoi tifosi paga. L'Inter e il Milan sono parte lesa, senza collaborare. Anche lì era una lotta contro le infiltrazioni nelle curve, o era un procuratore sportivo tifoso del Napoli che voleva punire Agnelli inventandosi le telefonate da portare all'antimafia, e quando ci sono state invece anche intercettazioni delle squadre di Milano evidenti sono diventate parte resa? Oh, ragazzi, come ti giri giri su qualsiasi argomento ti posso sempre fare questo esempio, quindi sarà sempre un caso? Chiedo, sarà sempre un caso? Secondo me no, non è un caso, perché da una parte c'è la Juve che per prima denuncia i suoi tifosi e quando subisce delle pene ingiuste non si difende, l'altra ci sono società che non denunciano nessuno, anzi portano avanti iniziative insieme e appena osano attaccare la società mettono in campo tutte le forze politiche immaginabili. Questo è. Ciao Yves, grazie a tutti. Domani recuperiamo anche i messaggi. Ultimo stop per noi, domani siamo con voi.
4: Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: L'indebitamento delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL è stato pari nel 2025 al meno 3,1%. Nel 2025 il tasso di variazione del PIL in volume è stato pari allo 0,6%, 0,1 punti percentuali in più rispetto alla stima del marzo scorso. Lo comunica l'Istat diffondendo le statistiche sui conti economici nazionali 2010-2025. Rammaricato il ministro Giorgetti che ha commentato la notizia appena diffusa. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, ha detto il titolare dell'economia.
5: Donald Trump è arrivato a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà al Palazzo di Vetro alle 15:55 italiane, mentre alle 19:15 Trump vedrà il presidente Zelensky. Successivamente il leader americano ospiterà all'Hotel Palace Hotel un ricevimento per i leader presenti all'Assemblea ONU, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela.
6: Spari sono stati registrati davanti a una scuola superiore di Turgutlu in Turchia, con almeno 8 studenti feriti a causa dell'attacco. La persona sospettata di aver sparato è stata arrestata dalle forze dell'ordine. I feriti sono stati trasportati nella struttura sanitaria più vicina. Il sospettato, ritenuto autore della sparatoria, è stato messo in custodia dalle forze di sicurezza.
5: È stato fermato il giovane sospettato della violenza sessuale ai danni del 12enne avvenuta lo scorso venerdì alla periferia di Torino. La polizia ha eseguito un fermo nei confronti di un 20enne italiano di origini egiziane, gravemente indiziato di aver commesso l'abuso. Il provvedimento è stato emesso dalla PM Eleonora Guerra, a capo delle indagini, ed eseguito dagli investigatori della squadra mobile della Questura di Torino.
6: Bambini di appena 3 anni umiliati, minacciati e schiaffeggiati. Per questo i carabinieri della stazione di Roma San Giovanni hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico servizio d'educatrice nei confronti di una 62enne educatrice in un asilo nido comunale. La donna è accusata di maltrattamenti nei confronti di minori affidati per ragione di educazione e istruzione.
5: Lo sport e il tennis. A Bologna alle 12 si svolgerà il sorteggio delle Final Eight di Coppa Davis. L'Italia, paese ospitante e vincitrice delle ultime 3 edizioni, guida il seeding, seguita dalla Spagna. Le due nazionali dunque possono incontrarsi solo in finale. A Shenzhen invece può iniziare la difesa del titolo dell'Italia. Le azzurre di Tatiana Garbin debutteranno nei quarti di finale giovedì contro la Cina. In palio la semifinale contro una tra Ucraina e Belgio.
6: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
4: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
5: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon martedì 22 settembre, buongiorno a Giulia Borletto.
6: Buongiorno ragazzi, buon 22 settembre o se preferite 68 di agosto.
5: Sai chi è nato il 22 settembre, Giulia?
6: No.
5: Il mio cane.
6: Ah. Auguri!
5: Quindi fai auguri al mio piccolo Cristiano, ecco.
6: Quanti anni ha Cristiano?
5: Otto anni Cristiano, sì.
6: Ma cuore di Cristiano, ecco, allora sì. Credo che non ci sia giorno migliore per lui, il compleanno. Cosa gli hai preparato, la torta?
5: Allora no, perché a lui di mangiare...
6: amichetto?
5: Magari... andiamo a trovarlo, qualche amichetto, no? A giocare, no? E poi nelle varie uscite, ma torta no, perché non gli frega niente di mangiare. E lui
6: come
5: pensa
6: no?
5: Solo a giocare. No, a lui di mangiare non gli frega niente.
6: Come il padrone.
5: Esatto. No, esatto. E quindi sostanzialmente ha tutte le sue palline, ne ha 250.000, insomma, che potrà cercare di rompere in tutti i modi, inseguire. È un grande portiere, devo dirti che è un grande portiere.
6: Guarda, possiamo arruolarlo? C'è bisogno di un portiere in casa Juve, che dici? Puoi chiedere
5: è un
6: a Cristiano
5: grande portiere.
6: Se vuole essere messo sotto contratto, gentilmente, ma per perdere un po' di tempo.
5: Sì, e abbiamo utilizzato questo escamotage di Cristiano, che è realmente un grande portiere, palline un po' più piccole, però è un grande portiere, per dirvi subito il sondaggio del nostro giorno, perché comunque sono ore veramente intense per la decisione sul secondo portiere della Juventus.
6: Allora, riavvolgiamo il nastro, riavvolgiamo un attimo il nastro, Camillo, raccontiamo tutto bene, così per chi si fosse perso qualcosa, cosa che dubito, però almeno siamo... Cosa
5: Vabbè,
6: è successo
5: ovviamente
6: la scorsa settimana?
7: Un tremendo sorteggione!
5: Sabato si è rotto il crociato grabare in un esercizio tra l'altro molto semplice, tipico dei portieri, una finta e uno spostamento laterale, con Grabara che non aveva sentito nulla di così doloroso, tant'è che hanno forzato, no, per fare questi esami, ed è venuta fuori la rottura del crociato. Ahi noi, purtroppo.
6: Ah, quindi lui non aveva nessun disagio particolare?
5: No, lui ha sentito un dolore, ma non così da dire mi fermo subito,
6: Anche Locatelli pensava di non avere nulla.
5: Sì, esatto, però sai, Locatelli è un conto, quando ti rompi il crociato tendenzialmente vai su una torsione molto dolorosa, eh. Poi c'è qualcuno che ha giocato qualche minuto e poi si è fermato, ma sostanzialmente il crociato è una roba che vedi le stelle, però a netto di questo... la Juventus, da lì ha iniziato a cercare di valutare gli svincolati già subito, nella giornata di sabato. E valutando gli svincolati ci sono tre nomi. Abbiamo parlato di tutti e tre ieri, però magari qualcuno non era all'ascolto. Il numero uno in pole position c'è Norberto Neto, vecchia conoscenza della Juventus. 10 anni fa ha indossato la maglia della Juve, conosce l'ambiente, è pronto a prendere un aereo e tornare subito a Torino,
6: Non vede l'ora di
5: per...
6: tornare in Italia.
5: Esatto, ovviamente la Juventus offrirà a questi tre giocatori, nel caso decidesse poi di fare un'offerta, una cifra molto bassa, Giulia? Una cifra molto
6: Il
5: bassa,
6: minimo? Il
5: comunque
6: minimo?
5: sì, no, beh, il minimo no, però molto molto bassa, e in questo caso Neto ha già dato totale
6: Ok.
5: disponibilità, senza parlare di soldi, cifre. Quindi lui è la prima opzione, però Neto ha avuto un gravissimo infortunio la scorsa stagione. Si è distaccato il muscolo del retto femorale, tant'è che è stato addirittura operato d'urgenza, perciò insomma una cosa grave, grave. E in questo caso bisogna capire le condizioni di Neto. L'altra opzione è Sergio Rico, che ha avuto anche un passato di alto livello, Paris Saint-Germain, Siviglia, ma che qualche anno fa è stato vittima, no, di una tragedia, di una caduta da cavallo, l'ha tenuto anche un bel po' in coma e ha dovuto fare una lunga, lunga riabilitazione, poi è
6: Riabilitazione.
5: tornato a giocare.
6: È più giovane, tra l'altro, Sergio Rico di
5: Sì,
6: Neto. Sono, cioè,
5: sì.
6: Neto è verso i 40.
5: 37, sì, un po' meno Sergio Rico, e lui l'ultima esperienza è stata all'Algarafa, dove
6: In
5: però ha
6: Arabia.
5: giocato soltanto
6: Ok.
5: la Champions League, non ha giocato il campionato, soltanto 7 partite. 7 partite, e
6: Ma
5: lui è
6: sette
5: un'altra
6: partite perché
5: opzione.
6: non era ancora a posto o perché
5: No,
6: si era
5: no, no.
6: deciso così perché era il secondo?
5: È una scelta, non
6: Ah,
5: sono
6: ok.
5: così fan dell'Algarafa
6: No,
5: per darti
6: magari
5: la
6: sì,
5: spiegazione nel
6: nelle tue
5: dettaglio.
6: notti insonni magari ti metti a
5: No,
6: guardare anche quel campionato. Che ne so, io sei
5: no, no, no,
6: da questo
5: no,
6: punto
5: no,
6: di vista una
5: no,
6: sorpresa continua.
5: no, no, no, no, no. In questo caso, e la terza è Silesen, che ha un passato anche con di grandi club, da secondo, perché al Barcellona ha fatto secondo, male al Valencia, dove comunque era stato fatto un investimento importante per lui, venuto fuori dall'Ajax, l'ultima stagione al NEC. Tre
6: Però
5: partite,
6: questa cosa
5: anche
6: è
5: lui.
6: meravigliosa. Che
5: Sì,
6: ci
5: questo
6: sia
5: inseguirsi.
6: questo inseguirsi, cioè questo non ho mai sentito parlare del NEC, ora viene fuori che l'ipotetico
5: Sì.
6: nuovo portiere della Juve è stato proprio lì nella sua ultima esperienza. È tutto, cioè
5: È
6: è
5: cresciuto proprio lì.
6: bellissimo.
5: È
6: Ah, è
5: cresciuto
6: proprio
5: proprio lì
6: cresciuto,
5: nel NEC,
6: scusami,
5: sì.
6: pensavo, ma ci ha
5: No,
6: giocato come ultima esperienza anche,
5: come
6: no?
5: ultima esperienza, sì, tre
6: Ok.
5: partite. Ha fatto 3 partite. E anche lui è un portiere esperto, con discreta capacità nel gioco con i piedi. Ha deluso. Io mi aspettavo veramente che potesse fare una grandissima carriera a Silesen. Se ne parlava a un
6: Perché lui
5: certo
6: lo
5: punto, quando era.
6: seguivi.
5: Sì,
6: Lui,
5: perché
6: vedi, vedi.
5: se ne parlava tantissimo quando comunque era titolare nell'Ajax. Poi la scelta di andare a Barcellona. Barcellona non è mai stato impiegato, credo, pochissime presenze. Pochissimissime, e invece l'idea era quella di tenerlo magari un anno da secondo e poi fargli fare il primo, ma non riuscì a fare questa cosa. E quindi queste sono le tre opzioni sul mercato degli svincolati, e ovviamente portano a delle riflessioni, perché sono comunque tre portieri che hanno avuto delle difficoltà nel corso della loro carriera e della loro vita, purtroppo per Sergio Rico. E l'altra opzione, ed è quella che apriremo al sondaggio in questo momento, visto e considerato che comunque noi vogliamo sapere spesso il pensiero dei nostri ascoltatori, è legato a Radu, perché noi vogliamo chiedere, a prescindere,
6: Promozione. C'è
5: esatto,
6: aria?
5: promozione. Sicuramente ad oggi è nel giro, no, della prima squadra. nel giro della prima squadra, perché abbiamo bisogno di un secondo barra terzo. Ma la domanda, Giulia, che facciamo ai nostri ascoltatori al 340-54-25324 è: piano A svincolate o piano B Radu, promozione di Radu, e poi a gennaio si vedrà? Per aggiungere una cosa a questo sondaggio, vi posso dire che Pinsoglio
6: è l'amato molto arrabbiato. Pinsoglio, perché...
5: No, Pinsoglio no. Non è che proprio è in una condizione straordinaria fisica, perché mi hanno raccontato che, insomma, lui dopo le poche presenze anche solo in tournée spesso soffre di mal di schiena. Ed è anche questo uno dei motivi per cui
6: talmente poco abituato che
5: è uno dei motivi per cui comunque la Juventus vuole valutare un'opzione esperta, perché onestamente tra Vicario, che nell'ultima stagione ha avuto qualche problemino, qualche acciacco, e Pinsoglio, che comunque ha qualche acciacco, anche lui nell'ultima stagione ha avuto un infortunio molto serio al polpaccio, l'idea della Juventus è quella di non rimanere poi lì ferma con il solo Radu, perché ragazzi miei, Radu da lì a mettergli anche solo la responsabilità di essere nel giro della prima squadra è tosta, Abbiamo passato 2 anni e abbiamo ben capito che essere il portiere della Juve non è per tutti. Figuriamoci con un ragazzo che è già stato catapultato ad essere titolare in Lega Pro, perché l'idea non era quella di fargli fare il titolare quest'anno in Lega Pro,
6: Allora, un po' di cose da dire su questo argomento, tutte che si sono insinuate nella mia mente mentre tu parlavi. Sì. La prima che mi è venuta in mente è: mannaggia che abbiamo fatto andare Perin a Palermo, ma
5: che è infortunato.
6: Sì, non lo sapevo, scusa, veramente.
5: È infortunato. Sì.
6: E non è colpa dei Turin, della Continassa. Ma è successo adesso? Quando è successo?
5: Sì, le ultime due le ha saltate, è problema muscolare.
6: Vabbè, fa un problema muscolare, dai. Almeno non è andato sotto i ferri, questo è poco, ma sicuro. Però al di là di questo, ecco, vedete come poi col senno di poi tante cose potrebbero cambiare. Ieri, tra l'altro, ho visto un meme carinissimo di un ragazzo che prendeva in giro il papà, che non si accorge di guardare un FIFA, il videogioco, e non effettivamente una partita. Ha simulato Juventus Atalanta con Vicario che si fa male e torna dal nulla, torna Di Gregorio, no? Quindi ecco, il padre disperato, tra l'altro, ti ripeto, non si accorge che sono finti tutti. Vabbè, la meraviglia, e anche qua parte ovviamente poi il dibattito sulla questa specie di nuvola di Fantozzi.
4: È un'organizzazione Filini!
6: Filini, assolutamente, anche perché appunto la notizia poi di ieri di Colomboigny, anche se è soltanto un dito della mano, è fantozziano tutto quello che sta succedendo, passateci il termine per non utilizzare altro. Però dopo questa prima cosa, la fortuna del Barcellona, ti ricorderai, qualche anno fa è stato l'aver trovato tra non gli svincolati, tra quelli che in teoria avevano appeso Antonio al chiodo, il poter ingaggiare un certo Wojciech Szczęsny davanti ad una problematica molto simile a quella che adesso si trova a dover gestire la Juventus. E diciamo che tanto male poi non va. Ora non parliamo di sostituzione di un primo portiere, ma di un secondo. Quindi ecco, ogni tanto dal mercato degli svincolati qualcosa di buono si trova. È abbastanza particolare che adesso tutti gli svincolati che si prendono in gomista, anche, avevo letto ieri tra i possibili, poi non so se, ecco, hai strabuzzato gli occhi, però ecco, sono tutti comunque reduci da problemi non indifferenti fisici. Cioè la mia considerazione era questa: quando un portiere è svincolato è perché obiettivamente gli è successo qualcosa, molto più che un giocatore che arriva semplicemente a fine contratto. Prima leggevo ancora di un "ma perché non prendiamo Icardi?", per dire, lui non ha avuto delle magagne fisiche tali da non permettergli più di trovare nessuno, ma semplicemente, beh, tante altre. Quindi la mia considerazione è quella, cioè è molto più difficile adesso cercare di pensare, di trovare un portiere in quel gruppone che un qualunque altro giocatore.
5: Sì, è difficilissimo, tra l'altro se dovesse arrivare qualcuno a dirci perché Icardi, perché non abbiamo spazio nelle liste. Il portiere è una cosa extra, nel senso che il portiere puoi sostituirlo sempre.
6: Sì.
5: Sempre, invece noi a livello di liste gli stranieri non abbiamo spazio, a meno che non si voglia togliere un giocatore già presente ora in rosa, quindi qualcuno dei giocatori, e poi allora a quel punto inserire Icardi, ma il giocatore deve essere straniero, non puoi togliere Locatelli o qualcun altro, ecco. Quindi questa è la situazione. Chi ci manda i video? Non possiamo vedere i video, ragazzi, quindi scriveteci, mandateci un vocale, qualcosa.
6: Poi, perché solo per Camillo? Cioè,
5: ho molta paura, non lo so, ho molta paura, però non possiamo vedere i video, quindi in questo caso Vito, descrivicelo, mandaci un audio e ti risponderemo sicuramente. Allora, iniziano ad arrivare un po' di risposte, cara Giulia. Iniziano, anche gli amici di Twitch ci hanno risposto.
6: Vai,
5: piano
6: Twitch,
5: B.
6: Che io non la posso leggere, vai.
5: Ok, Pandi, e non vedo, c'è il riflesso, comunque dice B. Poi un altro amico di Twitch ci scrive: Neto, che notizie avete? Su Neto, la società ci sta pensando in maniera molto concreta, molto concreta. Credo eventualmente se arriverà alla decisione, e da questo punto di vista non per influenzare il nostro sondaggio, Giulia, ma Spalletti sta spingendo per prendere un portiere subito, Subito.
6: L'ha fatto anche, ecco, capire perché non si sarebbe esposto nel post Atalanta dicendo la società sta valutando, eccetera. Di base non ti esponi come in prima persona, come allenatore, se praticamente non sai che quella è la strada, poi. Quindi
5: sì, e tra l'altro quello che posso dire è che comunque sì, lui sta spingendo per questa soluzione per le varie condizioni, no, dei portieri che vi ho detto, no, chi è un po' acciaccato, chi è in determinate situazioni, e comunque Neto è il primo nome. Cioè, se Neto dà delle garanzie fisiche e la Juventus prenderà in considerazione l'idea di prendere uno svincolato, Neto è in pole position. Questa questa è la situazione, quindi c'era qualcuno che è arrivato un po' dopo e gliel'abbiamo spiegata. Allora, leggo un po' di roba, cara.
6: Posso leggere,
5: cara Giulia,
6: prima? Allora, abbiamo aperto, sì, credo, un toto fidanzata per il tuo cane. Se
5: sì,
6: Andrea da Prato manda una foto meravigliosa della sua cagnolina chiamata Luna. Se il tuo cane è in cerca di una fidanzata, questa meraviglia è disponibile. Ma guarda che topolina! Facciamo
5: allora
6: fidanzare,
5: dobbiamo...
6: il tuo cane? Però Prato,
5: assolutamente,
6: un po' lontano. Cioè,
5: assolutamente. Prato, un po' lontano. Andrea, però in questo caso ti devo obbligare a eventualmente passare a trovare il mio terino, perché
6: vogliamo
5: Cristiano...
6: vedere il pedigree. Vogliamo vedere
5: Cristiano soffre la macchina. E vai!
6: Come soffre la macchina, Cristiano?
5: Cristiano soffre la macchina. Bellissimo, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Tutto
6: questo
5: bellissimo.
6: Questo era un amore, ragazzi. Il buon, sì, Alberto Castagna, ma che meraviglia. Come soffre la macchina? Cioè, ma abbiamo anche il cane col problema del reflusso?
5: Soffre la macchina, Giulia. Non,
6: e non mangia, non... soffre la macchina. Poi?
5: E gioca alla grande, corre, zompa, fa degli zompi.
6: Ma
5: che tu non hai idea.
6: Hai idea di avere dei cucciolotti? Perché sennò, poverina, non gliela facciamo incontrare.
5: Ma sì.
6: È ben
5: al trono,
6: dal punto,
5: sì,
6: di,
5: sì,
6: vista.
5: Cosa?
6: È ben adoperato.
5: Sì.
8: Quindi, L'abbiamo controllato centimetro per centimetro.
5: Perfettamente. Allora, portiere alternativa italiano non ce n'è.
6: I momenti trash di questa trasmissione,
5: esatto,
6: di lavoro. Sì, scusa.
5: A parte che Neto ha il doppio passaporto, italiano e brasiliano.
6: È vero, ragazzi, è vero.
5: E italiano non ce ne sono, ragazzi. E poi cranio è rotto. due tendini d'Achille di fila in due stagioni
6: Dai, a noi
5: è
6: piacciono
5: tosta.
6: Quando sono rotti, a noi quando sono rotti piacciono ancora.
5: È tosta. Credo non abbia ancora recuperato, tra l'altro.
6: Allora credo dai, il J-Medical lo aspetta.
5: Sì,
9: quando
5: sì,
9: Fantozzi
5: sì.
9: Vede San Pietro sulla traversa della porta, è segno che la tragedia sta finalmente per finire.
5: Speriamo, che ti devo dire questa, speriamo. Allora leggiamo che mi hai fatto perdere il filo. Mi hai fatto perdere il filo.
6: Ma ragazzi, sono impazzita con Luna. Luna mi ha fatto impazzire.
5: Buongiorno alla splendida coppia Camillo e Giulia. Grazie, fa sempre piacere, Francesco. Fa sempre piacere. Dico una mia opinione sul portiere, anche sulla lista UEFA. Perché almeno a gennaio tenere come secondo Radu della Next Gen invece di spendere soldi per un portiere nonostante gli svincolati?
6: Ma ha detto Francesco, prima Camillo ti ha detto che prenderebbe veramente una bazzecola per quello che riguarda, per quello a cui, rispetto a quello a cui siamo sempre abituati. Quindi direi che farci problemi da commercialisti anche in questo caso no.
5: No. No, infatti, cioè, io credo che sia che abbia troncato il messaggio di Francesco, perché voleva dire anche sulla lista UEFA, e allora lì ha un senso, no, nel suo ragionamento, perché se decidi di mettere Radu, che nella lista B, tu togli Grabare e puoi inserire Zegrova. Okay, quindi in quello ha un senso sulla lista UEFA. Sulla... Io non sottovaluterei, lo sto vedendo tanti, perché non sottovaluterei per nulla la situazione portiere, perché Radu ad oggi è un portiere che ha bisogno di fare tanta esperienza, è ovvio che nemmeno Neto, Rico e Silesen mi danno certezze, ecco, la
6: però
5: paura,
6: almeno
5: Giulia...
6: un po' di annetti se li sono fatti, no? Da portieri di qualche di un club no, Radu no, cioè non
5: esatto.
6: È il Radu che è stato al Genoa, all'Inter eccetera, quindi per dire quello aveva un po' di esperienza, questo no
5: diciamo una cosa, che da questo punto di vista l'idea di far giocare Radu mi fa paura. Eventualmente l'idea di far giocare comunque Neto, Silesen, Orico mi fa abbastanza paura. Poi non so chi delle due opzioni insomma mi possa togliere il sonno, però onestamente lo scorso anno, anzi due anni fa, quando il Barcellona prese Szczęsny, è andato un pochettino meglio rispetto a noi, ecco. Noi siamo un po' in una situazione delicata, molto delicata,
6: molto delicata.
5: E oggi credo che verrà trovata una soluzione nel bene o nel male, quindi o sarà Radu o interverranno negli svincolati, credo già oggi, al massimo domani, Giulia. Non penso che questa cosa possa protrarsi troppo in avanti. Credo davvero che la Juventus voglia chiuderla a breve e permettere anche eventualmente a uno di questi tre portieri eventualmente di allenarsi, Giulia. Perché
6: anche
5: comunque...
6: perché c'è la possibilità di farlo adesso con questa, con questo periodo di stop, credo che venga un po' preso anche da... cioè, nel senso, se le sfortune devono capitare, meno male che sono capitano in questo... in questo momento in cui c'è la possibilità di allenarsi e di prendere le cose con un attimino più di calma. Ed è lo stesso discorso che magari si fa con quello che è successo appunto a Colomouani, che comunque di base è vero che un dito non dà fastidio, però uno non può giocare col dito rotto o col gesso di base durante una partita, quindi le tre settimane agevolano anche questo, quindi per una volta davvero diciamo, ma meno male che nonostante noi dovremmo arrabattarci nel corso delle... ma vedete che c'è sempre qualcosa di cui parlare. Io attendo con ansia il pomeriggio per vedere i bollettini che arriveranno anche da oltreoceano, anzi tremo perché spero che Douglas Luiz veramente torni da questa nuova vita anche con la nazionale brasiliana, davvero integro, perfetto, con un sacco di energie in più, perché non vorrei vedere un altro giocatore, ma questo è parentesi ulteriore.
5: No,
6: torniamo sulla
5: Hai detto bene, hai detto bene, saranno
6: mi fa
5: settimane di ansia.
6: Mi fa paurissima
5: settimana di ansia.
6: Hai letto, non so se magari la sapevi già, Spalletti, che a parte che ieri ha rischiato anche lui di infortunarsi.
5: Sì, ha rischiato...
6: Ragazzi, a me, basta, a me, no?
10: Ma poi ha fatto frase... il fabbro lei.
6: Appunto. Che ha detto che aveva paura anche a fare la rifinitura domenica, e avevano paura anche a scendere le scale dello stadio con l'idea, il terrore che qualcuno si inciampasse visto il periodo. Quindi la prende a ridere il mister.
5: No, l'ha detto in conferenza stampa, ha detto non abbiamo fatto neanche le scale, non si sono allenati sabato, sono andati in palestra.
6: Ah, sabato, non domenica, scusami, pensavo una seduta sabato, domenica mattina.
5: Sono andati in palestra. Ha detto basta.
6: C'è qualcosa che non...
5: Cioè, volevano andare in campo, si sono ritrovati Grabara a pezzi, hanno detto no, andiamo in palestra, basta. Basta. E a questo punto...
6: Pensate lo stato.
5: E a questo punto la vigilia facciamola sempre così, perché comunque abbiamo visto una bella partita. Wow. Allora, veramente. Giulia, ancora... Non potevamo non parlarne anche oggi. Ma Sommer è svincolato. No, è al Club Bruges. Sta facendo i disastri.
6: Basta, Sommer.
5: Ha firmato a luglio al Club Bruges. Ma perché continuate a dire Sommer non è svincolato? Basta scrivere Sommer su qualsiasi motore di ricerca. Sommer, e viene fuori la squadra. Ma perché? Qua.
6: Si è rotto. Basta. Chi si è rotto?
5: No, è perché è Cragno.
6: Ah, perché? Anche... Ah, ok.
5: Ci sono due Max che ci chiedono Cragno. Poi... sarebbe un'ottima riserva. Cragno è rotto, ragazzi. Ha due tendini d'Achille. Disastro.
6: Chiedono Camilla che fine ha fatto, ma già poco. Camilla
5: è lì. Che fine ha fatto? È più o meno fuori rosa, Giulia.
6: È come il tuo cane.
5: Ah no, sì, bruttissima questa è veramente bruttissima. Io guarda, ti darei un cartellino giallo per questa cosa, ma siamo in ritardo, ragazzi, mangia poco, come se fosse fuori rosa. Ha rifiutato, ha fatto saltare, no, un trasferimento all'ultimo giorno di mercato, quindi in questo momento non è nelle rotazioni della Next Gen e molto probabilmente appena si aprirà poi il mercato di gennaio andrà via, però non è un'opzione da prendere in considerazione.
6: No, andiamo in pausa. A tra poco.
5: A tra poco.
11: Il club degli inviati.
12: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
13: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, primo allenamento del Mancini bis con il CT della Nazionale, che ha dimostrato di avere le idee molto chiare su come potrebbe utilizzare i giocatori che ha a disposizione. Sistema di gioco di riferimento, il 4-3-3 con più opzioni per ogni ruolo. La Nazionale è a Coverciano in vista della prima sfida di Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Mancini è stato costretto a modificare la lista dei convocati, indisponibili il nerazzurro Di Marco con Ruggeri chiamato al suo posto e il romanista Cristante convocato Ricci. E all'inizio della sua seconda avventura alla guida dell'Italia, Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa: mi sento in debito, voglio riconquistare chi si sente tradito, voglio vincere giocando bene e dominando, bello essere qui, la cosa più bella che possa esserci. Quando un tifoso si sente tradito va riconquistato, riporteremo la Nazionale dove merita e poi si tranquillizzeranno tutti. E a Verciano è arrivata anche Diana Bianchedi, che sarà il nuovo capo delegazione degli azzurri per questo nuovo e si spera fruttuoso percorso. Il volley maschile, con l'ultima partita degli ottavi di finale, è stato definito il quadro delle 8 squadre che si affronteranno nei quarti di finale, in programma tra Torino e Sofia oggi e domani. L'ultima a qualificarsi è stata la Slovenia, allenata dall'italiano Fabio Soli, che al Palavela ha superato la Serbia per 3-0 e affronterà il Belgio, che nel pomeriggio aveva battuto la Repubblica Ceca per 3-1. L'Italia giocherà il proprio quarto di finale domani alle 21:05 contro la Finlandia. Alla vigilia del rush finale del 2026, la Formula 1 si prepara già a cambiare in vista del 2027. La terza riunione della F1 Commission, che si è svolta a Londra lunedì, ha approvato alcune modifiche sostanziali per la prossima stagione, in linea con gli aggiornamenti sul flusso di carburante delle Power Unit che saranno introdotti nel 2027. Le gare verranno ridotte da 305 km a 290 km. Cade così un caposaldo regolamentare arrivato nel 1989 e rimasto invariato per quasi 40 anni, mantenendo il GP di Monaco come unica eccezione a 260 km. Intanto in questo weekend si corre a Baku. Il weekend in Azerbaijan seguirà uno schema particolare, iniziando con le libere il giovedì e terminando con la gara il sabato per evitare la concomitanza con il giorno della memoria. Antipasto di American's Cup a Napoli, la città che nella prossima estate ospiterà la 38esima edizione della competizione sportiva più antica al mondo, prima volta assoluta in Italia. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre si disputerà la seconda preliminary regata dopo quella dello scorso maggio a Cagliari. 6 team con 9 imbarcazioni totali, tra cui i padroni di casa di Luna Rossa. Per ora è tutto, a più tardi.
12: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile ma con il transito di innocue nubi medio-alte e stratificate, in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e nel complesso soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, ancora qualche rovescio tra Sicilia e Calabria, più diffuso nel pomeriggio. Soleggiato sulle altre regioni. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
15: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
16: Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
11: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
12: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Il club degli inviati.
5: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis e con me c'è...
6: Giulia Borletto, pronta qui al vostro servizio leggere. Michele D'Ancona dice: io aspetterei l'apertura del mercato invernale e andrei a prendere il portiere del Frosinone.
5: Palmisani.
6: Palmisani. Non spendi poco, credo, per prenderlo.
5: Dopo domenica, secondo me, sei su 30.
6: Ma poi perché dovrebbero dartelo a gennaio, così?
5: No, a gennaio non te lo danno. Vabbè, mai.
6: Su via.
5: E su poi via. secondo me, ah, ieri ha rinnovato, tra l'altro, 2031. E credo
6: ancora di più, allora.
5: E credo onestamente che adesso la valutazione sia molto alta, sui 30 milioni, 25, 30 milioni di euro. E giustamente hanno investito tanto su di lui, perché alla fine lo scorso anno l'hanno valorizzato, quest'anno anche, è il portiere titolare dell'Under 21, secondo è da Fara. E sta facendo una stagione super, anche con noi ha fatto le belle parate, anche con noi ha fatto le belle parate. Il suo idolo è Buffon, tra l'altro l'ha detto domenica, ha detto io vorrei incontrarlo, non si sa mai, l'ha buttata lì Giulia, vedrai che Buffon arriverà, a breve arriverà,
6: te lo fanno.
5: Buffon a breve arriverà da Palmisani. Lui secondo me è uno forte. Poi sai, col portiere è un attimo, perché ti ricordi Scuffet? Col portiere è difficilissimo. Scuffet sì, doveva essere il nuovo Zoff.
6: Sì, è vero. Poi invece mi sembra che non abbia fatto una gran...
5: No, fa la riserva al Pisa.
6: Non c'è stato un gran proseguimento di carriera, quindi sì, è vero. Sembra uno dei ruoli più semplici rispetto agli altri, quello del portiere, ma non ci si rende conto che è veramente difficile, oltre che andare avanti, andare avanti e venire fuori, nel senso riuscire a mettersi in risalto al punto da attirare l'attenzione di, in questo caso, un grande club. Scuffet, l'avevi detto bene, a parte che anche lui era a scuola udinese, quindi una buonissima... Sì. Una buonissima gavetta si è fatto, perché comunque le giovanili dell'Udinese sono un ottimo, sì, un'ottima base proprio per da cui partire, e sui portieri hanno fatto un grandissimo lavoro negli anni, niente da dire, cioè anche forse prima di Handanovic avevano fortuna da quel punto di vista, da lui in avanti, poi ovviamente le cose sono sempre andate diversamente. Leggo, no? Cercando di fare un resoconto dei vari messaggi che ci arrivano, però tanti che preferirebbero, e non so se lo dicono per una questione davvero economica, perché i tifosi juventini sono diventati dei grandi economisti anche, cercano di far risparmiare dove possono la squadra e la società, tanti vanno avanti dicendo piano B, quindi Radu tutta la vita e poi a giugno magari un portiere top. Non lo so, io non ne sono così d'accordo, perché abbiamo via, e anche Marco prenderei Radu, è la sua occasione, si libera così anche un posto in Europa League per Zegrova, non lo
5: sì,
6: so, io non sono
5: nessuno,
6: così d'accordo.
5: Nessuno ha scritto Neto, Siles e Norico, nessuno.
6: No, tra l'altro una domanda anche che tipo ad esempio viene fatto è l'infortunio di Grabara può essere legato alla preparazione che comunque non ha fatto praticamente con la Juventus,
5: no,
6: oppure semplicemente al caso? E un altro ascoltatore chiede una curiosità, nella prima visita ufficiale dopo l'acquisto, in questo caso il portiere, vengono fatti esami specifici alle ginocchia? Mi sembra strano che alla prima si sia rotto, ma non è che non si è rotto durante la partita, cioè si è rotto successivamente, no. Non credo che neanche questa cosa possa essere legata al fatto di aver giocato 90 minuti.
5: No, allora, la preparazione non c'entra niente, lui l'ha fatta col Wolfsburg, non l'ha fatta con la Juventus, perché lui è arrivato già a agosto inoltrato, quindi addirittura no, noi giochiamo la prima il 24 di agosto e c'è Perin, perché la prima la gioca, gli ultimi minuti li gioca Perin. Abbiamo vissuto anche questo noi, Giulia, 2 minuti con Perin che aveva le valigie per andare a
6: Ma
5: Palermo.
6: Ma non hai l'idea che quella sia stata una roba mezza organizzata, no, per dare un po' un... No? No? Io l'ho avuta subito come sensazione, poi magari invece appunto mi confermi che non è... No. Però l'ho vista come così un regalo
5: Se combina un guaio. se combina un guaio Perino è un disastro.
6: E abbiamo rischiato anche di combinare un guaio. Però insomma, boh, l'avevo vista in maniera romantica, sai, il suo saluto, si congeda così dallo stadium. Vabbè, niente, mi hai fatto morire il romanticismo, vai avanti.
5: Esatto, e quindi ha fatto, lui è arrivato dopo, perché lui è arrivato il 26-27 a Torino, adesso sto andando proprio a memoria. E quindi non ha fatto preparazione con la Juventus, quindi non è colpa della Juventus. La cosa che posso dire è che fanno tutte le visite per ogni singolo muscolo. Tra l'altro potete andare a vedere, perché sono dei contenuti bellissimi, la prima giornata del nuovo acquisto della Juventus sul canale YouTube della Juventus, e entrate proprio con l'Oral J Medical nel fare dei test. Ci sono proprio dei test per le articolazioni, per la forza delle ginocchia. Non vi fanno vedere le risonanze, ma fanno le risonanze, fanno le radiografie, fanno tutto. Solo che non ci sono le immagini, perché vedere un calciatore in mutande che entra a fare la risonanza magnetica non sarebbe interessante per nessuno. E fanno vedere solo dei test di forza, e quindi fanno tutto. Nelle visite, tant'è che durano dalle 4 alle 6 ore. E per quanto riguarda Grabara, è una cosa che poi alla fine, Giulia, noi non ce ne rendiamo conto, ma può essere legata anche a singole cose della vita nostra, a una fragilità che magari tu hai in quel momento lì e non te ne sei accorto, al fatto che quella notte magari hai dormito al posto che le solite 7-8 ore, ne hai dormite 4 perché sei più stanco, perché c'è un po' di stress, perché il tuo corpo può veramente diventare molto fragile anche a seconda delle ultime 24 ore. Quindi per me è totalmente inutile stare a cercare il colpevole di un infortunio. L'infortunio capita. È ovvio che in questo momento qua a noi stanno capitando tanti infortuni gravi. Però che puoi fare, Giulia? Uno è pregresso, perché uno è pregresso della scorsa stagione, che è Thuram. L'altro è il piede a Frosinone. E l'altro poi hai il menisco.
6: L'altro è Fantozzi, è tutto Fantozzi.
5: Il menisco, quando giochi in casa col Milan, pensa di non avere niente, e poi, anzi, sia Yıldız che Locatelli pensano di non avere niente, si ritrovano con una frattura al piede e l'altro al menisco esterno. E Grabara fa un esercizio che ha sempre fatto da quando probabilmente ha 5-10 anni, 5-8 anni, no? Immagino abbia iniziato a quell'età lì, Grabara, e si ritrova con la rottura del crociato. E purtroppo capitano queste cose e non puoi che accettarle con dispiacere, e tra l'altro ci mette, secondo me, in una difficoltà enorme, ma cercare il colpevole non ha senso. Non esiste il colpevole.
6: No, non ci sono in queste situazioni, no, non è neanche questione di contrasti, di problemi, quindi dici è colpa di tra, neanche, perché è un gioco, il quello del calcio, in cui tu metti in preventivo, che è una cosa così, si spera sempre non possa capitare, ma può capitare di base. Abbiamo l'ospite, Camillo, quindi che dici? Ci stoppiamo certo un attimo nella lettura dei messaggi. Abbiamo il buon Francesco Repice con noi. Ciao, buongiorno.
17: Buongiorno, buongiorno. Ciao. Già c'avete i colpevoli là. Buongiorno, Camillo. Buongiorno. Già c'avete i colpevoli. Hai fatto già il processo.
6: Abbiamo già fatto anche ricorso, figurati. Però
17: ci saranno anche degli innocenti, spero.
6: Speriamo, quelli siano sempre i benvenuti alla nostra tavola. Però noi parlavamo, al di là del discorso di colpevoli o no, di cosa dovrebbe fare, questo è il quesito che abbiamo lanciato questa mattina, cosa dovrebbe fare secondo il tifoso, e quindi anche secondo te, la Juventus, visto questa situazione di assenza letteralmente di un secondo portiere di ruolo dopo l'infortunio di Grabara. Abbiamo dato un po' di nomi, che ovviamente non piacciono più di tanto, perché sono tutti giocatori che abbiamo capito qualche problemino averlo avuto anche loro nel recente passato fisico, e poi la soluzione interna con la promozione di Radu dalla Next Gen. volevamo capire anche la tua, perché il tifoso vuole la promozione di Radu adesso, non si sa perché.
17: Ma il tifoso, sai, il tifoso come me, quindi il tifoso, io non sono della Juventus, ma sono tifoso, e tutti i tifosi hanno delle loro preferenze più o meno romantiche, magari poco sovrapponibili a questioni squisitamente tecniche, che poi sono quelle che interessano invece chi di quello si deve occupare, vale a dire l'allenatore. Io direi che la cosa saggia da fare in questi casi, se ci si affida a un allenatore, è quella di seguire le indicazioni dell'allenatore. L'allenatore ha detto: mi sto guardando, la società si sta guardando intorno, mi sembra di ricordare questo virgolettato,
6: sì,
17: per cercare, sì, un portiere, evidentemente uno svincolato. E evidentemente, se Luciano Spalletti dice così, ma non Luciano Spalletti, tutti gli allenatori dicono così, significa che lui ha dato un paio di nomi di portieri che in quel regime là possono interessare, possono interessarlo. Poi quello che vogliono i tifosi, io capisco tutto, per carità di Dio. Però lascia, sì, che bello, quello della next gen è bravo, è bello, però se l'allenatore non ne vuole un altro, è inutile che stiamo a parlare, cioè è l'allenatore che decide, perché altrimenti andiamo contro quelli che sono, e non mi pare che andando, non dico contro, ma andando accontentando in pieno quelli che sono stati i desideri degli allenatori, le cose noi ci sono andate bene, anche quest'anno, se non inizio, no? E sì, quindi, insomma, io mi... Spalletti vuole così, benissimo, si fa così.
5: Sì, sono d'accordo.
17: Il discorso lì.
5: Sono assolutamente d'accordo.
17: Non so il nome, perché io non

0: 40 milioni di commissari tecnici, e così è. Tutti sanno tutto, tutti parlano di tutto, tutti possono colpire, ferire, offendere, dire. Io ci vado sempre un pochino cauto, perché che cosa faccio di lavoro? Io faccio il giornalista, se mi metto a dire a un allenatore guarda che quello è meglio dell'altro, l'allenatore mi guarda e mi dice scusa, tu fondamentalmente il tesserino dove l'hai preso? A Coverciano, no? Non ti ho
1: Coverciano?
0: visto al corso io non ti ho visto, dov'eri? Perché purtroppo ognuno faccia il suo, ognuno il suo, con ordine, con buon senso. E secondo me tanti problemi, ma questo parlo a livello generale, non solo di pallone, che poi è il meno problema di tutti, è la cosa più importante tra le cose meno importanti, diciamo così. Quindi a ognuno il suo, se no non ne usciamo fuori, i tifosi vogliono, e i tifosi possono, è quello che è. Io pure vorrei vincere lo
1: Vabbè,
0: scudetto e la Coppa dei
1: certo.
0: Campioni. Però non si può. C'è l'allenatore, se ne occupa lui. Sbaglia, si prende la responsabilità. Ma senza,
1: Sono
0: io
1: d'accordo.
0: l'avevo detto, io l'avevo, magari l'hai detto tu, ma che ne sai? Cioè, la maggior parte di queste persone poi interviene, parla, dice, cioè, scusa, quali sono le forze di una partita di pallone? Non lo sanno. No, non va bene. Capito? Per cui lasciate fare a Spalletti, che sa di che cosa si parla. Poi.
1: Ascoltate.
2: Francesco, io ti riporto un pochettino al calcio giocato, perché insomma dobbiamo immaginarlo in questo momento di sosta, almeno a livello di Juventus. Ti chiedo, ti saresti aspettato un ritorno alla Juve così veemente da parte di Nico Gonzalez, che per tutta l'estate sembrava in procinto di tornare all'Atletico Madrid e adesso sembra invece un leader della Juventus?
0: Perché evidentemente il modo di stare, innanzitutto che cosa è scattato in lui, no? Da giocatore che evidentemente si sente, a me piace molto vedere, no? Poi quello che si diceva l'estate e poi quello che accade sul campo, perché come mi hanno insegnato proprio alla Juventus a Torino, l'unica cosa che conta è il campo, tutto il resto. Allora, io pensavo, allora, Rino Gattuso non può più allenare la Lazio, ma in Serie B e tutto è, la Lazio è prima in classifica. È una squadra condannata dopo quella partita di Coppa Italia col Manto, niente, praticamente già retrocessa, eccoci là. Nico Gonzalez deve essere venduto, è fuori, no, basta, non è un giocatore, eccolo là. Allora, noi non facciamo mai nemmeno i conti però con quello che è la personalità dei calciatori, degli uomini, che dicono, ma come dite così di me? Ma io adesso vi faccio vedere chi sono. Questo deve essere, come dire, sollecitato anche dal lavoro che fa l'allenatore nello spogliatoio. Questo, quando si parla di spogliatoio, si intende proprio questo. Io sempre facendo riferimento a quest'estate, ah, ma che fa Gasperini, rinnova sempre i soliti, e Cristante, e Mancini, e quell'altro. Sì. Perché? Perché da questi ha avuto risposte clamorose all'interno dello spogliatoio. Loro sono quelli che dirigono lo spogliatoio. E quindi che fa Gasperini? Si mette lì, rinnova. Alla Juve Spalletti, sì, si parlano, parlano, vendere, vendere, sì, quello qua dice, adesso vi facciamo vedere noi di cosa siamo capaci.
1: Giusto.
0: Io questo penso, per cui insomma, non mi sembra nemmeno così, ma è successo tante volte nel mondo del calcio. E continuerà a succedere, perché purtroppo c'è un fuori e c'è un dentro. Per fortuna, io ricordo sempre le parole di Alessandro Del Piero, quando una telecamera entrerà negli spogliatoi questo gioco sarà finito. E proprio questo intendeva dire, secondo me. Perché ci sono nelle stanze che noi chiamiamo e amiamo definire segrete di un club, degli accordi anche sotterranei, anche senza parole, che però fanno la differenza, fanno tutta la differenza del mondo durante una stagione. E io sono convinto di questo e sono convinto che questo sia accaduto a Nico Gonzalez.
1: Ti chiedo, visto che prima hai parlato di facciamo, aspettiamo Spalletti, vediamo che cosa ha da dire sulla questione portiere. Ieri abbiamo parlato anche di un altro giocatore che è stato voluto fortemente da lui. Prima, Camillo ci aveva anche così raccontato l'aneddoto ieri che l'idea era di andare su Muaremovic da parte di Carnevali, e invece Spalletti ha voluto a tutti i costi Lucumi. Il suo impatto è stato abbastanza, Non so se è sorprendente o se è stata invece una conferma per tutti, però insomma si è immedesimato perfettamente.

0: nella difesa della Juventus, ha messo in panchina Kelly, che era il titolare della scorsa stagione, che di base poteva esserlo anche per questa, e si è letteralmente ritagliato un posto fisso.
1: Lo sapete, Spalletti e qualcun altro che avevano. Guarda, mi risulta pure chiamato al telefono, questo è stato. Valerdi. Cioè, le idee alla Juve ce l'hanno chiare. Ce l'hanno molto chiare. E se l'allenatore dice Lucumi, dice un altro. Insomma, se si segue quello che dice l'allenatore, poi i risultati si vedono. Io sono sempre di questo avviso, cioè l'allenatore presenta una lista di nomi e dice su questi dobbiamo lavorare. Poi non esiste che qualcuno faccia per i fatti suoi. Mettiamola così. Non esiste che qualcuno faccia per i fatti suoi. Perché non è previsto. Non è previsto. Io ho sentito delle interviste di grandi direttori sportivi, no, ma il direttore sportivo deve avere l'intuizione, deve fare lui, no. Il direttore sportivo deve fare quello che gli dice l'allenatore. Perché fino a prova contraria, Maradona sono buoni tutti a scoprire. Non so se mi spiego.
0: No, no,
1: Quindi,
0: sì, assolutamente. È lì la
1: capito?
0: difficoltà nel tirare in ballo.
1: Capito? Allora io la cosa dico. Cioè, l'allenatore dice, vi presento una rosa di nomi per quel ruolo. Ed è quello che accade. Ti dico che c'è stata anche una telefonata ad Alcissinelli con Valerdi e col suo staff.
2: Che tra l'altro sta
1: E non
2: facendo
1: ci
2: molto bene.
1: avevano visto
2: Bene a
1: male,
2: Marsiglia, sì.
1: eh?
2: No, sta facendo molto bene, molto bene.
1: Perché giocatore
2: Soprattutto.
1: argentino, difensore centrale argentino, già partiamo bene, solo per questo. Per quello che mi riguarda.
0: ci emozioniamo già solo per questo, dici.
1: Capito? Già di
0: Franceschi.
1: chi è questo difensore centrale? Io ho avuto la fortuna di fare il bordocampista per molti anni, l'ho fatto con lo scudetto della Roma, col triplete dell'Inter e guardavo negli occhi durante il riscaldamento, le squadre entravano, come sapete, a fare il riscaldamento prima della partita, lo sguardo del centravanti che deve essere marcato da Samuel. E si leggeva in quello sguardo. Io in ogni posto dovevo essere oggi meno che qui.
2: Posso dire, lo comprendo. Lo sguardo di Samuel, insomma, non era proprio tra i 10 più
1: No,
2: dolci, ecco.
1: esatto, io non ho mai
2: No.
1: visto uno che in quanto è stato qua in Italia. Quanto è rimasto qua in Italia? Parecchi anni
2: Tra
1: tra
2: Roma
1: Roma
2: e
1: e Inter.
0: Inter, un po'.
1: Questo è
2: Tra Roma
1: stato
2: e Inter.
1: capace di non concedere un'intervista. Io non so come, cioè lo so perché ci ho parlato privatamente un paio di volte. Questo non è riuscito a non concedere un'intervista. Una.
0: Allora, lui è stato alla Roma dal 2020 al 2024, poi è andato al Real Madrid solo una stagione, e dal 2005 al 2014 all'Inter, un po' è stato. L'italiano lo sapeva, potevi
1: Perfetto.
0: intervistarlo sicuramente.
1: No, sì, ho capito, però lui non ti rispondeva.
0: Non voleva,
1: Proprio non gli
0: c'ha voglia,
1: vai.
0: me, se
1: Poi
0: non c'ha
1: vai a dire
0: voglia non c'ha voglia.
1: qualcosa, cioè, perché poi bisogna andare lì. Scusa tu perché. Capito, lì che cambia. Io l'ho visto ultimamente in panchina poi al mondiale, perché lui allena la difesa di Scaloni. E non è facilissimo, cioè come persona, per cui bisogna sempre stare molto sereni. Per cui ecco, a me però quel difensore centrale lì, quel tipo di difensore, mi fa impazzire. Cioè
0: Ci
1: io
0: piace.
1: ti dico, con Balerdi stiamo vedendo delle cose che ti fanno veramente dire caspita, i calciatori quelli che ti fanno fare il salto, no? Ti aggiustano un reparto, eccoli qua.
0: Eccoli qua.
2: E tra l'altro è stato uno dei motivi di scontro tra Tudor e Comolli. Balerdi.
0: Valerdi.
2: Sì,
0: Uno dei tanti, uno
1: perché
0: dei tanti.
1: fammi indovinare, era Tudor che lo voleva e Comolli no?
2: Sì, in verità è che alla fine poi la Juventus non aveva quei soldi per prenderlo, comunque non voleva investire così, e poi a beneficiare
1: Sì,
2: di
1: non vuoi
2: tutto questo è
1: investire lì,
2: stato
1: lo
2: Gatti. È stato
0: so.
2: Gatti perché si è preso un contratto da 3-2 netti. A beneficiare di tutto ciò è stato Gatti.
0: Bravi,
1: Sì, ma
0: bravi,
2: che
0: bella
1: lo
0: idea,
1: metta,
0: bella
1: per
0: idea,
1: carità,
0: bella idea.
1: Federico è un bravissimo
0: Sì.
1: ragazzo, un bravissimo calciatore. Balerdi è, ecco, la differenza è tra chi va a vedere i calciatori, gli allenati, e chi li sceglie con l'algoritmo. Ecco, questa è la differenza.
0: Grazie Francesco.
2: grazie
1: Va bene,
2: mille.
1: grazie a voi, buona
0: E
1: giornata, grazie a voi,
0: controllaci,
1: buona giornata.
0: scusami, controllaci Vicario lì dalle parti di Coverciano, controlla un attimo che vada tutto bene, che non si sa mai.
1: Ma sì, che sta bene, è un gran portiere lui, va bene così. Va bene così.
0: Grazie.
1: Un abbraccio
0: Ciao,
1: forte
0: grazie.
1: a voi tutti,
0: Grazie a
1: grazie,
0: Francesco Repice. Una domanda, c'era una domanda al poeta del calcio. Ha segnato la Juve, ma se vuoi te lo diciamo io e Camillo, perché non mi sembrava che...
2: ma lo faremo fare poi magari un'altra volta, magari passerà di qua e glielo faremo dire e
0: Ha
2: campioneremo
0: segnato la
2: per Napoli.
0: Juve! Ha segnato la Juve!
2: Allora, devo fare una domanda a Stefano da
0: La
2: Cuneo,
0: Juventus.
2: che ci chiede, poi andiamo in
0: Vabbè.
2: pausa, non è che gli infortuni sono
0: Ah,
2: dovuti ai
0: qua.
2: campi della Continassa? Allora io non so chi abbia messo in giro
0: Troppo duro, il campo della Continanza è troppo duro, dice. Cosa
2: chi ha
0: vuol
2: messo in
0: dire?
2: giro questa... No, ma c'è qualcuno che ha messo in giro questa favoletta, ogni anno, c'erano anche i campi di Vinovo ai tempi.
0: Ah, a Vinovo
2: Stefano,
0: c'era la
2: dimmi...
0: nebbia, il clima, c'era il clima a Vinovo che faceva paura. Eh
2: Sì, dicevano che i campi erano troppo morbidi invece.
0: sì, perché era
2: Stefano,
0: umido.
2: dimmi quanti infortuni di quelli che abbiamo avuto sono stati causati dalla Continassa, Continassa di per sé. E lì avrei già la risposta.
0: E chi si è fermato durante le sedute di allenamento al momento che è Boga, credo,
2: No, solo Gravara.
0: e Grabar. Boga non era durante un allenamento?
2: No, perché Boga si è fatto male col Milan.
0: Ah, ok, pensavo durante l'allenamento. Meno
2: Quindi...
0: male che ci sei tu che mi dici le cose giuste.
2: Ok, io ti do una mano. Sono la tua cosa,
0: Sei la mia,
2: roccia a cui ti aggrappi.
0: sei il mio Wikipedia.
2: Ah, ok, va bene, va bene. Andiamo in pausa, che dici?
0: Così, specchio riflesso. Ciao.
3: Il club degli inviati. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Economia ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL. Lo comunica l'Istat confermando il dato diffuso ad aprile. In attesa della conferma di Eurostat attesa per il 21 ottobre, questo dato non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. L'uscita dalla procedura avrebbe aperto margini di bilancio aggiuntivi che sarebbero potuti essere usati per la flessibilità UE su energia e difesa, a partire anche dalla prossima legge di bilancio.
5: Zelensky e Macron si sono incontrati a New York e tra gli argomenti discussi figurano la sicurezza e il pacchetto di sostegno invernale. Continuiamo a lavorare sulla possibilità di produrre in Ucraina tali sistemi di difesa aerea e i relativi missili, ha sottolineato Zelensky, che oggi alle 19:15 italiane incontrerà anche Trump a margine dell'Assemblea ONU a New York.
6: L'esercito israeliano ha intensificato nelle ultime 48 ore le operazioni militari nel sud-ovest della Siria, dalle province di Dara e Quneitra, con bombardamenti di artiglieria e incursioni di terra. Lo riferisce il centro Sigil, secondo il quale ad agosto le forze di occupazione israeliane hanno commesso 267 violazioni in Siria, il 43% in più di luglio, il secondo mese più alto dall'inizio del 2026 dopo marzo. Dal 1 gennaio il totale sale a 1752.
5: 8 studenti sarebbero rimasti feriti dopo che un uomo armato ha aperto il fuoco davanti a una scuola superiore nel distretto di Turgutlu, nella Turchia occidentale. Sconosciuto per ora il movente dell'attacco, mentre la persona sospettata di aver sparato è stata arrestata dalle forze dell'ordine.
6: Un maxi furto di vino Barolo è stato compiuto da ignoti in una famosa cantina nelle Langhe, circa 3.000 le bottiglie rubate. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e risalire i responsabili anche grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza.
5: Lo sport e il tennis. Tra pochi giorni comincia la nona edizione della Laver Cup, la competizione a squadre che mette di fronte il Team Europe e il Team World. L'appuntamento è in programma dal 25 al 27 settembre a Londra, che torna a ospitare il torneo 4 anni dopo l'edizione del 2022. L'Europa va a caccia della rivincita dopo la sconfitta dello scorso anno a San Francisco, quando il Team World si impose 15-9. Nel bilancio complessivo, però, gli europei restano avanti con 5 successi contro 3.
6: È tutto, a più tardi.
3: la prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Il club degli inviati.
2: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis e con la maglia grigia, nera.
0: Grigia, nera. Grigio con anche dei degli aggeggini argentati. Non lo so cosa sono, bello, grigia.
7: Grigia. Hanno creato un casino.
0: È un casino, è una maglia casino,
2: c'è ragione.
0: È piaciuto l'intervento di Francesco, sì. Repic, un signore della ragazzi, è un maestro, chiunque voglia avvicinarsi al mondo della radiocronaca, radio telecronaca, quello che volete, è giusto che prenda spunto, e come spunto, perché non si deve copiare nessuno da come si lavora, perché insomma avere un'appartenenza, sentire qualcosa per una squadra, ma essere perfetti quando si commenta qualunque altra, credo che non sia da poco. Posso dirti, non si riesce più tanto a farlo,
2: che in Italia questa roba qua è follia, non si può riconoscere.
0: Che cosa?
2: Del fatto che un giornalista sia un tifoso, non lo so, del Milan, dell'Inter, della Roma, della Juventus,
0: so,
2: del Napoli, di qualsiasi cosa, e che possa parlarne in maniera onesta, no? Cioè, io sono tifoso della Juventus, ho sempre sognato di indossare la maglia della Juventus.
0: Non a caso lavori per Radio Bianconera. Però
2: esatto,
0: se
2: però
0: avessi lavorato se mi per parlare Radio Nerazzurra, magari non ti avrebbero assunto, sì, per dire, però magari
2: lì probabilmente non sarei andato, forse è l'unica, ma il discorso è che se mi chiedi di parlare del Napoli,
0: parli
2: ti
0: del
2: parlo
0: Napoli.
2: In maniera onesta del Napoli,
0: certo,
2: ti parlo in maniera, se mi chiedi di parlare del
0: Torino,
2: Milan,
0: ho seguito il Torino 5 anni, quando ero più ragazzina, quando ero alle prime armi, diciamo 5 anni, cioè, di Torino.
2: Se mi chiedi di parlare,
0: bello,
2: no?
0: Faceva la Serie B.
2: Se mi chiedi di parlare, Giulia, del non lo so, del qualsiasi Roma, del Como,
0: la Roma,
2: dell'Atalanta, certo. Ma parlo senza problemi. E posso dirti, credo anche di poter dimostrare imparzialità.
0: Cioè, più che imparzialità, dimostri obiettività. Molto più quando parli di un'altra squadra, di una squadra che magari non è quella per cui tu comunque un pochettino più di sentimento lo metti in ballo, ci sta, ne parli con più obiettività. Questo è poco ma sicuro.
2: E invece, Giulia, la cosa che mi dà abbastanza fastidio è quando sentono grandi, anche grandi giornalisti, no, che hanno avuto posti importanti,
0: ruoli importanti, sì,
2: che sono tutti di squadra della Lega Pro. Sono nati e cresciuti con la gioia di andare a seguire tutte le squadre di Lega Pro.
0: Ma inizialmente...
2: Ma non è vero!
0: Anch'io ho sempre tifato per il Chisola, cosa vuol dire? Perché sono di quelle parti.
2: Vabbè, a prescindere dal Chisola, società pazzesca.
0: Chisola società calcio pazzesca. Una società, ragazzi!
2: Società pazzesca. Società pazzesca. Che ho sempre affrontato con grande agonismo, tipo stava fortissimo nella mia età, fortissima, c'era mezza Juve, mezzo Toro, e ancora adesso gioca Serie D. Ma al netto di questo, Giulia, tutti della Triestina, della Pro Vercelli, del Novara, dell'Alessandria, non ci credo, preferisco molto di più chi alla fine ti palesa una fede, e ce ne sono tanti che la palesano.
0: Francesco è tifoso della Roma da sempre, non l'ha mai nascosto anche ai nostri microfoni. Quando io l'ho intervistato, lo conosco da una vita, però di base è stato ospite della radio tantissime volte, e lui lo dice sempre, voi lo sapete, io tifo Roma, ma sono obiettivo quando devo commentare e criticare. O quando devo elogiare e, come sempre, anche commentare. Ed è non sono tanti, però, che si prendono questa responsabilità. È vista come responsabilità in Italia, perché poi l'attacco, il dito viene puntato immediatamente. Ah,
2: sì.
0: Lui ti fa ecco perché. Guarda, ma tanto tu sei... Ma perché siamo così, fondamentalmente, un po' faciloni in queste cose.
2: Sì, questa è una cosa che proprio, ma ti giuro, non tollero, cioè io dirò sempre a tutti che sono della Juve, poi ma posso parlare veramente di qualsiasi squadra, della Serie A, della Serie B, perché mi piace, ed è per questo che credo che sia impossibile nel nostro paese a volte avere un giudizio obiettivo. Obiettivo, dobbiamo sempre poi alla fine cercare il modo di... Se sei obiettivo allora non sei un vero juventino, però... cioè, e allora la gente che ha paura a dire di essere di una squadra, allora si inventa di essere cresciuto della biellese, di tutte le squadre dell'Interland nostro.
0: O semplicemente non avere nessuna preferenza nei confronti
2: ma
0: di una
2: dai.
0: Squadra.
2: Ma
0: capita
2: dai!
0: Anche più spesso così, quando non è possibile, perché uno che... fa della propria vita e il proprio mestiere, il calcio, da qualche parte ha iniziato ad avere questa follia nella testa, eh? È colpa di una squadra per forza, sempre.
2: O di un giocatore.
0: Forza. O di un giocatore, sì. Per quanto mi riguarda è del Piero. Il mio problema è stato
2: io sono
0: Piero.
2: Della Juve perché la mia famiglia è sfegatata della Juve. Sfegatata della Juve. E quindi, però, Gianluca Vialli... quando faceva le rovesciate ha cambiato la mia adolescenza e anche probabilmente l'adolescenza dei miei parenti, che hanno dovuto comprare lampade, palloni di spugna costantemente perché giocava a calcio
0: quelli
2: in casa.
0: Quelli dell'Ikea sono pazzeschi,
2: Sono e pazzesco. rovinavo tutto, spaccavo tutto, le spacco ancora adesso, eh? Cioè, non è cambiato di un millimetro la mia...
8: fai sbambai,
2: esatto.
8: In casa mentre...
2: quindi, però questa cosa, vabbè, devo fare un po' di polemica, Giulia, ascoltiamo qualcosina?
8: Avevi voglia così, dai, sì, un sacco di vocali, sì. Vai. Così.
9: Ciao Giulia, ciao Camillo, Domenico da Montodorisio. Allora, mi sono appena collegato, sono in macchina, non so di cosa state parlando. Ma io vorrei, non so se avete deciso di non non proseguire con l'argomento di Mazzola. Poi
8: no,
9: mi sembra...
8: no, mi dispiace, guarda, scusaci, so che tu hai... Hai tutta la voglia di... Ma no, ci siamo dissociati da qualunque argomento, pro o contro, da ieri che con Camillo abbiamo attivato questa politica. Scusateci,
2: sì,
8: se
2: no,
8: mi spiace interrompere il messaggio. Non per cattiveria nei tuoi confronti, eh.
2: Ma neanche per paura di parlare della cosa.
8: No,
2: l'abbiamo
8: non
2: spiegato
8: ne abbiamo proprio
2: in maniera semplice il nostro pensiero. È per noi tutti morti, tutti, a prescindere da qualsiasi cosa, vanno rispettati tutti. Quindi chi non l'ha fatto in passato per figure vicino al mondo della Juventus ha sbagliato e per quanto mi riguarda ha un atteggiamento che non condivido, e chi l'ha fatto sabato ha avuto un atteggiamento che non condivido. Fine. Non giudico la persona, non giudico
8: niente.
2: Ma secondo me i morti vanno lasciati in pace. Poi puoi avere una tua idea su una persona o un'altra persona, ma semplicemente non fare nessun gesto che possa portare a sbagliare, no, neanche sbagliare, perché ognuno deve fare quello che vuole, però a mancare di rispetto a persone che sono venute a mancare. Ecco, io ho questa idea, Giulia, uguale.
8: Sì,
2: non è stata capita ieri.
8: No, e aggiungo soltanto leggermente una cosa in più del dire non tollero io personalmente, poi magari mi verrà dietro anche Camillo in questo, non tollero il quello mi ha fatto una cosa, quindi io gliela faccio, io rispondo uguale. No. Quindi loro non hanno fatto, non hanno rispettato, quindi io non rispetto, no. Non è proprio la mia... Non è la mia filosofia di vita. A me l'occhio per occhio non mi è mai piaciuto, ripeto, la legge del taglione l'hanno abolita da un bel po' di tempo, quindi non mi è piaciuta la motivazione di base, o il dire perché loro ha detto questo, ha detto quell'altro. Davanti all'unica cosa che non possiamo purtroppo gestire noi, ovvero la morte, io porto sempre rispetto, basta.
2: Anch'io, questo è il nostro pensiero. Poi, ripeto, è successo in passato anche a personaggi straordinari del mondo della Juventus e qualcuno ha mancato di rispetto, ecco, per me vale la stessa cosa. Lì non si manca mai di rispetto, mai.
8: No, punto. Mai. Non mi interessa, non cosa hanno detto, non mi interessa, mi spiace.
2: Mai, lì non si tocca.
8: Mi spiace.
2: I morti si lasciano in pace a prescindere da tutto. E chi l'ha fatto, per me ha avuto un atteggiamento sbagliato. Fine. Fine. Tutti nella stessa barca in quel caso. I morti non si toccano. Poi che una cosa abbia fatto più clamore rispetto a un altro, allora è la società che ha sbagliato. Perché infatti, tutte le cose devono fare clamore nello stesso modo. Ma trovare una giustificazione a un gesto di mancanza di rispetto per una persona che non c'è più, a prescindere, per me non è giusto. Poi se qualcuno troverà e avrà le sue motivazioni, io... Non le condivido, non le giudico, però non voglio star qua a parlare 200 ore di un argomento in cui siamo stati chiarissimi. Altro vocale, Costa.
10: Ciao amici, buongiorno, sono Danny, ciao Cami, ciao Giulia.
8: Ciao.
10: Ma solo io sono uno dei pochi che pensa che Radu possa essere un buon innesto come secondo portiere?
8: Non sei
10: il nostro Radu, secondo me è forte, ragazzi. Secondo me il ragazzo è forte e ha delle grosse, grosse potenzialità. Io ci punterei. Un abbraccio fino alla fine.
8: Ragazzi, è un 2007 Radu, cioè ha 19 anni. Ho capito che Donnarumma ha esordito a 17, ma io non so se ha la stoffa attualmente per sobbarcarsi tutto questo? Non lo so. Abbiamo visto anche soltanto un giocatore a caso, Jonathan David. Cioè, abbiamo capito che davvero per lui è stato impensabile quasi ad un certo punto inserirsi, oltre che nel campionato italiano, nel mondo Juve. Perché lo stai vedendo, no? Stai vedendo con la facilità con cui adesso invece fa quello che ha sempre saputo fare, gol. Quindi, non lo so, io ci andrei molto piano. Poi non so se Camillo è d'accordo con me, ma...
2: Ma il discorso non è che Radu non sia un ottimo portiere.
8: No, no, no, non sto dicendo quello.
2: Lo dico a Debbie. Radu è un ottimo portiere, ma la Juventus è una cosa molto delicata e non è per tutti, e magari hanno fatto una carriera intera, abbiamo... Io in primis, dubitato di Vicario, che adesso sta dando delle risposte. C'è stato Di Gregorio che ha fatto dei disastri. Ha avuto delle difficoltà anche Perin. Non mi fa ridere, Costa. Se no non riesco ad andare avanti.
8: È partito il momento quark.
2: Però anche Perin, Giulia, il primo anno alla Juve è andato via. È andato via poi.
8: Disastri anche per Perin il primo anno, ha giocato malissimo, ha fatto delle partitacce, torna a Genova infatti.
2: E quindi il discorso è che è un attimo, poi metti Radu, ti fa la papera e che fai Danny?
8: Danny.
2: E che fai? E quello è il discorso, è pronto per essere in questa condizione qua? Non lo so. Poi, se vieni a dire chi prendi tra Siles e Neto e Sergio Rico, non lo so.
8: Il meno peggio, forse.
2: Non lo so.
8: Neto lo prenderei solo perché è un po' più già adatto all'Italia e insomma, conosce già anche l'ambiente Juve. Insomma, lo prenderei solo per una questione di pregresso. Basta, solo per quello. Gli altri, non li conosco più di tanto.
2: E comunque, quindi... Giulia, l'eventuale presa di uno svincolato non è una bocciatura,
8: Per Radu, dici?
2: Per Radu, no.
8: Ma
2: perché
8: secondo
2: Radu...
8: me lui stesso non vuole.
2: Radu comunque, ce l'ha. In questo caso, si può vivere una stagione da titolare in Next Gen... E con la titolarità in Next Gen comunque può portare ad avere quel bagaglio d'esperienza diverso, soprattutto in un ruolo molto delicato. Considerate che Daffara, portiere di prospettiva importante, si è fatto 2 stagioni e mezzo in Next Gen, poi ha fatto un anno ad Avellino dove comunque all'inizio non ha giocato, e poi adesso sta facendo la riserva a Corvi al Parma. Ecco, noi abbiamo 5 presenze in Next Gen, neanche tra l'altro, e già andare su con il rischio o l'opportunità di poter giocare. Perciò, mamma mia.
8: Come minimo la Coppa Italia dovrebbe giocare, no? Perché la regola di base è sempre stata un po' quella.
2: State chiedendo tanto al buon Radu, state chiedendo tanto, vedremo cosa succederà, ecco, oggi, domani. Avremo la risposta. Vado al volissimo, Giulia, così leggo più possibile. Sportiello non è mai stato libero, caro Luigi da Manchester, il secondo di Carnesecchi, quindi sì. Questa sfatiamo questo mito. Volevo leggere che qualcuno se l'è presa con Pinsoglio, così diamo una spiegazione al perché Pinsoglio è alla Juve. Non capisco l'utilità di avere Pinsoglio come Casellei portiere di riserva. Se serve come uomo spogliatoio, possiamo inventare una figura ad hoc. Lo si tolga dalla lista squadra e si inizia a formare un giovane della Next Gen. L'idea però, caro Matteo, è proprio quella di mandare i giovani della Next Gen a giocare, non a fare il terzo portiere dove non giocherai mai e dove non verrai mai coinvolto, perché poi a fare il terzo portiere non giocando...
8: A meno che non capitino queste cose.
2: Esatto. Alla fine perdi il ritmo partita, perdi anche le dimensioni della porta. Quando Abbiati arrivò alla Juve per sostituire Buffon infortunato, ecco, Abbiati all'inizio ebbe enormi problemi perché non aveva giocato le ultime due stagioni a riabituarsi alla porta, tant'è che la prima partita col Chievo, mamma mia, mi aveva messo i brividi, poi aveva fatto un'ottima stagione invece Abbiati alla Juventus. Quindi hai tante cose dove perdi il ritmo e ovviamente non vuoi farlo con un giovane della next gen, i giovani li vuoi mandare a giocare. Invece con Pinsoglio, che è una lista CTP, quindi non occupa spazio in Serie A, e a quel punto puoi serenamente tenerlo e non occupi slot nelle liste, e alla fine Pinsoglio sa che è arrivato a fine carriera, quindi poi un giorno
8: andrà via,
2: ci siamo, se non è questa la prossima, ecco.
8: È sempre stato, diciamo, quell'uomo in più nello spogliatoio, in panchina, più che una presenza fisica a livello proprio di portiere, cioè il ruolo suo è sempre stato molto anche quello, no? È sempre stato quel personaggio capace di comunque un po' unire magari, no? I nuovi coi vecchi in questi anni di cambi di allenatore continui. C'è un po' di confusione, Camillo, anche sul discorso Grabara, nel senso Fabio da Cremona chiede: Grabara è stato preso in prestito con diritto di riscatto? E se sì, questo potrebbe compromettere il suo acquisto l'anno prossimo?
2: Sì. Sì. Io credo che Grabara possa addirittura tornare al Wolfsburg già a
8: gennaio.
2: L'hai
8: detto ieri, no? L'hai detto ieri?
2: Sì.
8: Questa cosa.
2: Sì. Perché tanto lo togli dalle liste, sei obbligato a toglierlo dalle liste, e a questo punto lui eventualmente credo possa rientrare a metà marzo, però dopo un crociato, perciò magari no, vorrà del tempo e magari potrà restare o potrà la Juventus parlare con il Wolfsburg per cercare magari di estendere il prestito e tenerlo la prossima stagione a basso costo ed evitare, no, di dover tornare sul mercato e prendere un nuovo secondo portiere. Io questo non lo so, però sicuramente la Juventus non comprerà a titolo definitivo Grabara dopo un infortunio del genere, e sicuramente chiamerà il Wolfsburg
8: improvvido
2: o per ridare il giocatore e a quel punto farlo curare dal Wolfsburg, o al tempo stesso magari riformulare un prestito con dei costi ancora più bassi, ma su 2 anni e non su uno.
8: E poi tra l'altro c'era un altro messaggio che, parlando sempre del discorso Neto eccetera, diceva: sì, vabbè, ma non è che possiamo togliere tutti i giocatori alla next gen, sennò poi alla fine anche loro come concludono la stagione. E Massimo invece, così se vuoi prenderti qualche minuto anche per questo, preferisci magari farlo poi nell'ultima parte. Vado fuori rotta, ci dice: buongiorno Giovincelli, ricordo che stasera su Disney Plus, per chi come me può seguire le partite, non può seguire le partite dal vivo, c'è l'esordio delle Women in Champions contro il Benfica, quindi augura un immenso forza ragazze e forza Juve. Leggevo anche che, insomma, è andata anche abbastanza bene la prevendita, no? Sono stati già staccati diversi tagliandi.
2: Bene, direi di no. Direi vabbè, abbastanza male.
8: Vabbè, bene, nel senso che comunque per una partita delle women non ci si aspetta mai il 40.000, no? Purtroppo.
2: No, però c'è un dato in calo, purtroppo un dato in calo. Si è fatta anche poca pubblicità a questo evento, però insomma ad oggi c'è ancora l'opportunità, eventualmente per chi volesse andare allo stadio, sono stati staccati 2.600 biglietti. Quindi in questo caso pochi, molto pochi, e diciamo che non è facile perché comunque la Juventus Women è in ricostruzione, ha perso tante giocatrici, no, anche storiche, e questo può aver anche tolto un po' di seguito. Io credo che ci sia una narrazione intorno al mondo women troppo chiuso, troppo in stile prima squadra maschile, questo non aiuta nel racconto generale e nel cercare anche di creare affetto, Giulia, però in questo caso, anzi, io sarò allo stadio, domani ne parleremo perché domani avremo un ospite proprio per raccontare la partita delle women di questa
8: stasera
2: contro il Benfica alle 21. Sì, stasera sarò allo stadio e quindi io ci sarò, ce l'esordio in Champions. La squadra, comunque il Benfica è una squadra forte e la Juventus viene da una bellissima partita, un'impresa, perché poi alla fine con la Roma ha fatto un'impresa, era sotto 2-0 ed è riuscita a vincerla ai calci di rigore, però insomma un pizzico di preoccupazione per le condizioni fisiche dopo i supplementari di sabato c'è, perché comunque la fatica e lo stress di una finale possono farsi sentire, quindi le ragazze avranno bisogno di tutto il supporto. Poi vedremo se si riuscirà ad arrivare almeno a 5.000 nel corso della giornata di oggi, non lo so, non credo, però da questo punto di vista chi sarà allo stadio dovrà far sentire la voce, cercare, no, di caricare le ragazze che saranno un briciolino stanche
8: dopo.
2: Dare
8: il proprio supporto soprattutto, sì, però sì, viene sì, da sì, anche sì, una sì. buona, cioè viene da una striscia abbastanza positiva la Juventus, anche se sta giocando, ha giocato tantissimo nell'ultimo periodo. Effettivamente sì, la stanchezza è la prima così, la prima nemica in una situazione del genere, e soprattutto il Benfica, ti chiedo, è al pari come paura della squadra maschile, nel senso ci sono dei precedenti che non si sono mai incontrate? No, ok.
2: Si sono incontrate lo scorso anno e la Juventus ha vinto 2-1, doppietta di Salvai, di Cecilia Salvai, una rarità. Quindi in questo caso la Juventus Women avrà una partita tosta, non tostissima perché Benfica non è di primissima fascia. Non so come dirti, fortissimo c'è il Lione, il Barcellona, ecco, queste sono squadre super top, l'Arsenal, ecco, non è quel livello lì perché sono super top. La Juventus affronterà il Lione però nel corso di questo della League Phase della Champions League, però è andato bene il sorteggio e quindi insomma partire col piede giusto potrebbe indirizzare, potrebbe permettere alla Juventus come l'anno scorso magari di sognare di entrare nelle prime otto. Però un passo alla volta, ovviamente. Rispondo ancora a Massimo che dice lo stadio della Next Gen Women sa qualcosa, c'è questa idea di portarle, no, in questo nuovo centro federale che verrà fatto a Venaria, però i lavori sono indietrissimo e questo è sicuramente una cosa che sta penalizzando sia la Next Gen che la Juventus Women, perché anche comunque Biella è difficile da arrivare. E perché anche a Biella iniziano a essere abbastanza numerosi i posti vuoti, ecco, quindi in questo caso qua è ovvio che per la Juve è difficile, anche perché Giulia lo stadio deve avere delle caratteristiche, delle situazioni a norma, la Juventus si è messa a disposizione per dare una mano, però io ero andato all'inaugurazione della prima pietra, no, di questo nuovo centro federale, che era il giorno
8: anche
2: prima dell'esonero.
11: Pubblicità perché qui si va.
2: Non c'eri.
8: Pensavo parlassi dei campi alla Continasta. Scusa, il primo centro, pensavo parlassi il primo.
2: No, non c'eri perché era il giorno prima dell'esonero di Motta. E me lo ricordo. E poi alla fine il campo, so che lo scorso, più o meno a giugno, era identico, con le stesse problematiche ed era disastroso il campo.
8: Però tu c'eri quando c'era stata la presentazione proprio del mondo women lì alla Continassa? No, non c'eri,
2: no.
8: Non eri venuto?
2: No,
8: io
2: no,
8: sì,
2: no.
8: Io c'ero.
2: No.
8: Io
2: in pausa?
8: C'ero.
4: I nuovi biscottoni del Mulino Bianco.
2: Vabbè, direi che è il momento.
8: Io ho fame.
12: Il club degli inviati.
4: Radio Bianconera
12: è l'unica che conta.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio, è iniziata la settimana che segna la ripartenza dell'avventura di Roberto Mancini come CT azzurro. La seconda era alla guida della nazionale e comincerà ufficialmente venerdì sera con l'Italia che ospiterà l'Olimpico di Roma e il Belgio nella prima partita della fase a gironi di Nations League. Un appuntamento che l'allenatore di ieri si attende con ansia e a cui si avvicina con tanta attesa e tante aspettative. E sul passato ha detto: non sono in credito per la vittoria degli europei. Sulla scelta di anni fa dovrò fare bene per riconquistare i tifosi azzurri. Ascoltiamolo.
13: In credito no, perché insomma quello che ormai è passato, quello lì non conta più nulla. adesso rimarrà lì per sempre, ma adesso penso che quando un tifoso si sente tradito giustamente si può anche arrabbiare, credo che vada apprezzato anche questo, quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita, forse poi le cose si tranquillizzeranno.
5: Il primo appuntamento dell'Italia è dunque il 25 settembre all'Olimpico di Roma contro il Belgio. La sfida con la Turchia verrà invece giocata a Bologna, a San Siro quella di novembre contro la Francia. Il tennis con le finals di Billie Jean King Cup a Shenzhen può iniziare la difesa del titolo dell'Italia. Le azzurre debutteranno nei quarti di finale giovedì 24 settembre alle 11 contro la Cina. In palio la semifinale contro una tra Ucraina e Belgio. E a Bologna in corso il sorteggio delle Final Eight di Coppa Davis. L'Italia, paese ospitante e vincitrice delle ultime tre edizioni, guida il seeding seguita dalla Spagna. Le due nazionali dunque possono incontrarsi solo in finale. E tra pochi giorni comincerà anche la nona edizione della Laver Cup, la competizione a squadre che mette di fronte il Team Europe e il Team World. L'appuntamento è in programma dal 25 al 27 settembre a Londra, che torna a ospitare il torneo 4 anni dopo l'edizione del 2022. L'Europa va a caccia della rivincita dopo la sconfitta dello scorso anno a San Francisco, quando il Team World si impose 15-9. Nel bilancio complessivo però gli europei restano avanti con 5 successi contro 3. Il volley maschile, dopo aver battuto per 3-7-0 la Danimarca, l'Italia di De Giorgi tornerà in campo domani alle 20:05 contro la Finlandia. Intanto il Belgio 3-7-1 alla Repubblica Ceca e la Slovenia 3-7-0 alla Serbia hanno completato il tabellone dei quarti. La Formula 1 fa tappa a Baku in Azerbaigian per il 15° appuntamento della stagione. In via del tutto eccezionale si corre sabato alle 13. Proprio per questo si parte domani con la conferenza stampa piloti, giovedì spazio alla prima e alla seconda sessione di libere, venerdì invece sarà il giorno della qualifica. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile ma con il transito di innocue nubi medio-alte e stratificate, in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e nel complesso soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, ancora qualche rovescio tra Sicilia e Calabria, più diffuso nel pomeriggio. Soleggiato sulle altre regioni. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
0: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre.
0: Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
5: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Il club degli inviati.
6: Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camilla De Michelis e con me c'è una sfavillante.
7: Affamata Giulia Borletto, fame prima, ma ha mandato quella cosa dei biscottoni, mi è venuta fame.
8: Di primo e cavatele la frutta di mare.
7: No, smettila. Ehi, smettila.
6: Tra l'altro c'è il nostro amico, aspetta, Maurizio, che ha detto sostanzialmente che qualora
7: l'hai
6: dovesse
7: detto,
6: venire,
7: Maurizio.
6: No.
7: Maurizio.
6: Maurizio, Maurizio. adesso
7: sì,
6: è diventato Maurizio.
7: Vuole
6: portarsi il dolce che si chiama bianco e nero. Ah, Maurizio, porta tutto quello che vuoi.
9: Io
7: però
9: sono un pazzo.
7: Tu sì. Beh,
6: però il problema è che devi venire un giorno, dobbiamo organizzare con tutti. Quando qua
7: con tutti,
6: viene...
7: io e te. Oh, io e
6: no,
7: te.
6: No, certo, ma con tutti i nostri fans. Possiamo chiamare okay. Fans o amici? Preferisco amici.
7: Dai, fans mi fa ridere.
6: Però fans mi faceva sentire importante.
7: Ma tu
6: era
7: sei
6: bello.
7: Importante.
6: Sì. Neanche in famiglia sono importante.
7: La gente viene al gate B per incontrarti la domenica.
6: No,
7: ma cosa vuoi di più?
6: L'altro giorno ho trovato un ragazzo gentilissimo che mi ha salutato, mi ha fatto i complimenti, insomma è stato molto, molto carino. Quindi quello che voglio dire è dobbiamo organizzare quando Giulia però è qua con me a Torino.
7: Sì. Ma io quando volete ci organizziamo. Ci organizziamo, beh, magari vogliono vedere te, non me, cioè non è detto che vogliono...
6: No, questo
7: tanto
6: non
7: biondi siamo tanto biondi siamo biondi uguali, quindi
6: no, questo
7: siamo
6: non
7: intercambiabili, no?
6: Non Jennifer non batte mai Giulia, no. Jennifer non batte mai Giulia.
7: Chiara batte Chiara però, non può non battere Chiara, Giulia...
6: Okay.
7: Vediamo,
6: okay.
7: Ci ascoltiamo qualcosa,
6: prima di andare...
7: cosa vuoi fare?
6: Esatto, brava,
7: sì.
6: ascoltiamo.
7: Vai, qualche vocale.
10: Ciao Camillo e Giulia, io volevo parlare di un argomento che non mi sembra sia stato toccato, cioè del vizio di quei calciatori che rifiutano la convocazione in nazionale adducendo un problemino fisico, un leggero risentimento, eccetera, e poi, finita la pausa delle nazionali, sono regolarmente in campo con i loro club. Secondo me questo è altamente irrispettoso dei valori dello sport e andrebbe posto un argine in modo tale che chi non si presenta al raduno della nazionale oppure si presenta e va via con un infortunio praticamente nullo, dovrebbe scontare 2 giornate di squalifica in campionato.
7: Non ho capito,
6: ne abbiamo parlato
7: aspetta.
6: Ieri, ne abbiamo parlato ieri, Giulia. Sostanzialmente la Roma tiene 7 giocatori più o meno con Dolorini a Trigoria per farli riposare, sono anche giocatori tutti titolari. Questa è una battaglia da anni di Gasperini, non lo dico io ma lo dice il Corriere dello Sport, che oggi dice la vittoria di Gasperini ai giocatori che restano a Trigoria durante la sosta delle nazionali, quindi c'è un articolo, e sicuramente chi segue la Roma più di me, e ieri l'abbiamo proprio detto che una volta c'era comunque questa regola che almeno la prima... dovevi saltarla, no? Tu non andavi in nazionale, però poi la prima dovevi saltarla. E invece in questo caso, ormai da qualche anno, si rimane tutti a casa, anzi, molti rimangono a casa di altre società e poi giocano regolarmente la prima partita. Questa è una mancanza di rispetto enorme, e però se non si trova un rimedio a questa soluzione, tanti continueranno a fare così. Tra l'altro Cisco ci dà l'assist anche per dire che alla Juventus da 12 nazionali in questo periodo, e quindi sostanzialmente, Giulia, il gruppo è molto ridotto. Il gruppo è molto molto ridotto. La cosa buona, no, è che abbiamo quasi tutta la difesa, perché la difesa è quasi tutta qua. E spero che dopo 3 settimane la caviglia di Cambiaso si sia ripresa. C'è una lieve distorsione, qua siamo arrivati a 3 settimane di stop.
7: Vediamo. Speriamo. Non si sa mai. Allora, nell'attesa che adesso tra pochissimo arriverà, io ti avevo trovato questa notizia. Così poi capiamo anche subito a chi diamo il bentornato. Addio Rigorini. Leggo proprio un articolo, una di Tutto Mercato Web, a nome Ida Ancardia, che recita questo. Ma addio non solo ai Rigolini, ai rigori in generale. Dopo 5 giornate di campionato, infatti, la Serie A è ferma ad appena 5 penalty, di 3 segnati, tra l'altro, e 2 falliti. Un dato decisamente in controtendenza rispetto a quanto visto negli ultimi anni. Cioè l'ultimo rigore dato è quello Genoa-Frosinone, che tra l'altro Colombo sbaglia, il 12 settembre. Due dati in generale.
6: No,
7: insomma,
6: ci sono due questo weekend. Allora, nella stessa partita. Sbaglia.
7: Ah no, scusami, quello ho letto male io, l'on-field review era stato quello, okay. Scusami, è stato perché era stato richiamato al VAR, in poche parole, giusto, hai ragione. In generale, con ovvie oscillazioni rispetto all'andamento delle gare, è il dato più basso registrato degli ultimi 5 anni. Nel 25-26, alla quinta giornata, erano già 12 i rigori dati, e nel 24-25 addirittura 20. Ezio,
6: no,
7: Morina,
6: io...
7: raccontaci la tua poi.
6: Ah, sì, lasciamo Ezio. No, lasciamo parlare
7: qua.
6: Ezio.
7: Lo vedo, tu forse non lo vedevi, io sì.
6: Io non lo vedo.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno, vi saluto dalla Bulgaria.
7: Come ci spieghi questa cosa?
5: Vi spiego che la spiegazione, scusa il gioco di parole, ce la deve dare Orsato, perché il regolamento adesso va interpretato secondo i dettami di Orsato. Però Orsato dovrebbe convocare non solo quello che ha fatto ieri, una riunione con gli allenatori, ma una conferenza stampa per rendere dotti tutti noi poveri tifosi.
7: E
5: che
7: i giornalisti
5: guardiamo,
7: anche, che magari così capirebbero meglio come gestire le cose.
5: Esatto. E perché vediamo che è cambiato tutto. Tu hai dato un numero di rigori, aggiungerai il numero delle chiamate al VAR, aggiungerai il numero di falli fischiati. Qua, io l'ho già detto, Giulia, in altre 2 trasmissioni, da quando è iniziato il campionato, vediamo che si sta parlando di calcio all'inglese. Il regolamento in Inghilterra non è diverso dall'Italia, dalla Francia o dalla Germania, il regolamento è quello. Quando io sento qualche vostro esperto ed esimio collega giornalista che dice ma la trattenuta c'era da entrambe le parti, non va bene, perché allora la trattenuta va anche bene quando c'è solo da una parte. Stabiliamo, visto che la spinta non sarà mai identica ad un'altra, non avrà mai la stessa intensità perfettamente identica ad un'altra, stabiliamo però un metro. Abbiamo alzato l'asticella, ad adesso in avanti andremo a vedere quella che è l'asticella e quanto verrà rispettata, perché a me l'altra sera in uno studio televisivo, appena finita la partita della Juventus, è stato chiesto: era calcio di rigore il fallo di Kalulu? E io ho risposto: fino a 5 settimane fa, sì, tutta la vita calcio di rigore. Adesso non lo so più, non lo so più, perché non so fino a che punto sia lecito trattenere la maglia di un avversario. Se noi guardiamo le partite, e voi le guardate come le guardo io, vedete quante entrate dure avvengono sull'avversario a centrocampo, nelle ripartenze e quant'altro. Perché il giocatore sa che 2 su 3 non viene fischiato. Non lo fischiano. Questo porta.
7: Prima, al contrario, scusami Ezio, sapevi invece che 3 su 3 ti firmavano il gioco.
5: Esatto, poi potevi andare per terra. Io sono certo, d'accordissimo sul fatto delle perdite di tempo, d'accordissimo. Non sono mai stato favorevole al tempo effettivo, perché ritengo che nel calcio sia difficilissimo da calcolare.
7: Sì.
5: Però, per quanto riguarda giochiamo di più per lo spettacolo, per noi tifosi, per tutto quanto, è giusto che sia così. Quindi velocizziamo i calci di rinvio, velocizziamo le rimesse laterali, tutto quello che vuoi, ma attenzione a far giocare troppo, perché poi vengono gli infortuni, viene il nervosismo e la cosa può trascendere. Orsato ci deve spiegare chiaramente perché gli arbitri non vanno più al VAR e perché certi falli non si fischiano più. Perché diciamocelo onestamente, questa volta ci è andata bene, la prossima volta magari ci va male.
7: Certo.
6: No, sono d'accordo. Vedi Colomoni con il Milan, perché bravo, comunque in Europa quelli li fischiano. In Europa quelli li fischiano.
5: Esatto.
6: Io ho guardato la Champions, stanno fischiando il triplo rispetto all'Italia. E una cosa volevo chiederti, Ezio. Legato, non so se hai visto Venezia-Lazio, per me lì viene dato un rigorino, visto il metro di giudizio arbitrale. Quello della Lazio è un rigorino.
5: E non viene dato, scusami Camillo, e non viene dato un rigore enorme al Torino a Bologna. Esatto. È detto da me.

0: Ma al
1: che
0: netto di
1: non ha
0: questo ti dico,
1: senso.
0: non andiamo poi a rischiare anche i gravi infortuni. Io ho l'idea che a un certo punto
1: Bravo.
0: arriverà qualcuno che pagherà la cauzione per tutti, perché qua non si fischia niente e boom, arriverà una bastonata clamorosa e poi allora lì si tornerà indietro. Ecco, ci sono dei momenti in cui io ho guardato Atalanta-Cagliari, nel secondo tempo credo abbia fischiato 4 volte. Ecco. Io penso che si debba trovare un equilibrio perché sennò poi è
1: Esatto,
0: liberi tutti, eh.
1: Camillo, io l'ho detto, qua si rischiano infortuni, le entrate sono dure, no, si sfiora il gioco violento, perché tanto poi vediamo che chi ha commesso il possibile fallo alza le braccia come dire, ma no, dai, e vediamo già adesso quelli che protestano dicendo, ma questo l'hai fischiato e l'altro no, l'abbiamo visto dal labiale dei giocatori queste situazioni. E quindi bisogna fare molta attenzione perché poi dopo sale la tensione, sale il nervosismo. Se vogliamo far giocare di più, troviamo ancora come hanno trovato. Per gli infortuni, per quando entra il medico, tutte queste cose, ma attenzione a non fischiare le entrate, perché qua non stiamo parlando di calcio fiorentino, stiamo parlando di calcio da 120 anni, che è un'altra cosa.
2: Andiamo anche su un discorso un pochettino più legato a, oltre che a quello che succede in campo, anche a quello che viene percepito, in questo caso quello che percepisci tu. Qual è il giocatore che, visto le ultime 2 partite, visto anche come ci si è insomma trovati a parlare di altro, visto il post invece gara col Sassuolo, fortunatamente, qual è il giocatore a cui dici, non dico grazie, dopo queste 2 partite in particolare, però insomma, chi è quello che fino adesso, facciamo così visto che c'è la sosta e possiamo tirare un piccolo resoconto, qual è il giocatore che fino a questo momento ti ha dato più, non dico più gioia, però insomma, ti ha regalato maggiori sorrisi?
1: Potrei farti almeno 3-4 nomi, ma se me ne chiedi
0: Vai,
1: uno su
0: vai,
1: tutti,
0: fai tre,
1: Ezio,
0: dai, tre,
1: no,
2: tre,
1: allora
2: culacca,
1: dico
2: vai,
1: uno
2: tre,
1: su
2: tre, tre.
1: tutti, Nico Gonzalez, perché era con la valigia in mano e sta facendo bene, ha fatto gol, ha fatto dei gol ed è un giocatore rinato per quello che ci ricordavamo. Poi con Conceição mi sta piacendo, anche se lo ripeto da tempo immemore e tanto fumo e poco arrosto, fortunatamente si è sbloccato, spero che si sia sbloccato e che da adesso in avanti qualche golletto in più lo faccia anche lui. E poi, appena tornato, perché prima non aveva giocato e abbiamo visto e abbiamo sentito la sua mancanza, aggiungo McKennie perché continua ad essere, non voglio dire il
2: Però
1: metronomo.
2: non ci credo, perché McKennie ultime 2 partite, cioè non ce n'è qualcuno che dall'inizio dell'anno, al di là
1: Dall'inizio
2: di Nico
1: dell'anno, allora
2: Gonzalez.
1: ti dico
2: Ecco,
1: vicario
2: mi piace già di più.
1: perché ha giocato tutte le partite, tolto quella di Coppa. Mi spiace tanto che Grabara si sia infortunato perché aveva dimostrato di essere bravo, non giudichiamolo per 95 minuti, però in quella partita lì è stato bravo, ha pure fatto un gran bell'assist, quindi i nomi sono questi, ma se guardo l'ultimo, se lascio da parte la partita con il Sassuolo, dove però io ho sempre dato delle attenuanti alla sconfitta, perché sul 2-2 tutti quanti abbiamo gridato, adesso andiamo a vincerla.
2: Sì,
1: E
2: certo.
1: poi dopo siamo stati quelli che abbiamo detto, però potevamo ottenerci un punto, eh. Cioè mettiamoci d'accordo, troviamo una quadra.
0: Ezio, io invece ti chiedo un giudizio su Çelik, Lucumi e Alay
2: Io pensavo mi nominassi Lucumi.
1: No, non
0: E
1: ti
0: non abbiamo mai
1: nomino
0: parlato con Ezio, quindi volevo sapere almeno di questi tre non
1: dai,
0: abbiamo mai
1: non.
0: parlato.
2: No, pensavo che Ezio mi dicesse che è rimasto sorpreso piacevolmente da Lucumi, come l'abbiamo detto ieri anche,
1: Ma
2: no?
1: sono
2: Comunque.
1: rimasto sorpreso per il fatto che è un po' meno ruvido di quello che ci ricordiamo. Quindi vuol dire che ha capito che non può rischiare più di tanto, che nella Juventus un cartellino giallo come si è beccato in una partita al nono minuto, adesso non ricordo esattamente se era con il
0: Sassuolo.
1: Milan. Era col
0: Sassuolo.
1: Sassuolo con il Milan
2: Sì.
1: dopo 9
2: No,
1: minuti.
2: Senti, Camillo.

0: dice Sassuolo e Sassuolo, io.
1: Allora,
0: Perché poi l'ha
1: Sassuolo.
0: tolto. È vero.
1: Ah sì, hai ragione, quindi va bene, però sta facendo il suo, sta facendo quello che ci aspettavamo da un giocatore come lui. Chi invece mi piace molto è Çelik, perché sta dimostrando che non sarà probabilmente mai, l'ha detto un amico di Roma che segue la Roma, un vostro collega giornalista, dice Çelik non sarà mai il giocatore da 7,5-8, ma sarà sempre il giocatore da 6-6,5. Lui è costante, rende e fa quello che deve fare. E diciamo che nella Juventus, in queste prime partite, lo sta facendo bene, quindi non sento assolutamente la mancanza di Cambiaso nel caso in cui sia lui che lo debba sostituire da quella parte, oppure se il giocatore gioca dall'altra. Alajbegović mi piace, perché è entrato col piglio giusto, col carattere giusto, anche se è a un neo 19enne, quindi diamo fiducia, diamo minutaggio a questo ragazzo, anche perché abbiamo bisogno di lui, visto che quanti giocatori mancano. Tra l'altro, un viaggetto a Lourdes non farebbe male a nessuno.
0: Ah no, assolutamente no. Proprio visto che parliamo di
1: Qualcuno va a
0: viaggetto a
1: Assisi,
0: Lourdes.
1: vi dico che qualcuno della dirigenza va a Assisi in queste tre settimane
0: A
1: e
0: piedi
1: quindi magari
0: però.
1: farà una richiesta,
0: Cinghina,
1: qualcosa,
0: eh?
1: cercherà
0: Vabbè.
1: di portare. Vi leggo solo un messaggio che
0: Sì,
1: Perezio, così
0: vai.
1: fa piacere.
0: Vai, vai.
1: Buongiorno, sono Francesco da Lecce, tifo Juve dal 1950. Grazie della compagnia che ci fate, vi saluto con affetto Giulia, Camillo, Ezio, sempre Forza Juve. Ecco, così è appena arrivato e volevo condividere con
0: Giusto.
1: voi.
0: Io volevo velocissimo perché abbiamo ancora soltanto 2 minuti. Il discorso proprio infortuni e quindi l'ultimo, quello di Grabara che lo terrà fuori fino al mai praticamente per quanto riguarda la sua avventura alla Juventus. Questo dibattito che adesso un po' abbiamo creato noi e ci hanno risposto gli ascoltatori, andare su uno svincolato magari non proprio che abbia giocato così tanto nell'ultima stagione, o focalizzarsi su Radu e spingere questo giovanissimo della Next Gen come secondo?
1: Ma augurandoci che Vicario, in questo
0: Tra
1: momento va
0: l'altro,
1: bene che non vedete le mie mani, ma sto
0: anche le
1: facendo tutti gli
0: mie.
1: scongiuri possibili e immaginabili che Vicario tenga. Scusate, io mi terrei Radu, che qualche partita della dirigenza, sicuramente Camillo ne ha viste molte più di me, però direi che questo ragazzo ha fatto bene finora, cioè ha dimostrato di essere giovane. Quindi è inesperto, tutto quello che vogliamo, però quando è fra i pali questo para. È chiaro che se poi lo
0: Però
1: mettiamo in una
0: pare in Serie
1: partita
0: C, zio, pare in
1: della
0: Serie
1: prima
0: C.
1: squadra e prende un gol come quello che ha preso nel primo tempo della partita di agosto, gli buttiamo la croce addosso, perché tutti diciamo, ecco Radu, ma che Radu alla Juventus, perché poi ragioniamo in questa maniera. Però io al momento mi terrei Radu e Pinsoglio, non dico all'ascoltatore, visto che vi sentivo prima, che ha detto troviamo un incarico a Pinsoglio perché se deve fare solo l'uomo, no, non è solo l'uomo spogliatoio, cioè Pinsoglio sa fare il portiere. È chiaro che ormai ha questa figura da terzo portiere e quindi non da portiere titolare della Juventus. Vogliamo un nome più altisonante, ma non è il primo scappato di casa.
0: Grazie Ezio, a martedì
1: Ciao
0: prossimo.
1: Ezio, a martedì. Ciao a tutti.
0: Ciao, grazie ad Ezio Morina, sempre affidabile, serio e preciso. Noi siamo arrivati però all'una, quindi dobbiamo
1: E c'è la
0: andare a
1: domanda, Giulia.
0: mangiare.
1: Ho
0: Oddio,
1: due
0: cosa
1: domande per
0: mangi?
1: te, due chicche. Prima
0: Dimmi.
1: hai parlato dei portieri dell'Udinese. Sai chi è in questo momento portiere della primavera dell'Udinese?
0: Il figlio di Scuffet?
1: No, il figlio di Amadeus.
0: No, veramente? Ma che
1: Eh sì.
0: chicca! Questa è
1: Questa è la
0: meravigliosa.
1: chicca. E poi ti
0: Grazie. E
1: chiedo
0: poi?
1: anche il menù di oggi a pranzo.
0: Oggi il menù prevede hamburger di cereali e spinaci, credo, con un ricco contorno di insalata e carote.
1: Bene, bene, bene,
0: Per digerire.
1: bene, bene.
0: Così.
2: Così.
0: Insomma,
2: E cosa bevi?
0: una
2: Acqua naturale? Acqua
0: frizzante,
2: naturale?
0: frizzante. Mi devo,
2: Anch'io, anch'io.
0: mi delizio con l'acqua frizzante. Ho questa,
2: Anch'io,
0: così, questo
2: anch'io,
0: feticcio dell'acqua frizzante, almeno.
2: anch'io. Anch'io,
0: Fammi
2: anch'io,
0: capire.
2: anch'io.
0: Meglio della pasta.
2: Esatto. È sicuramente più meglio. È sicuramente più meglio.
0: Domani!
2: Ciao!
3: Il Club degli Inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: La Francia sta lavorando una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il paese intende collaborare con gli americani e i propri partner a una risoluzione che garantisca la libertà di navigazione. Il presidente francese Macron ha avuto un incontro con Trump a margine dell'Assemblea generale dell'ONU e riferito di aver affrontato col Tycoon la situazione nel Mar Rosso e in Ucraina. Per il leader francese il colloquio è stato molto costruttivo. I due si sono confrontati su come garantire maggiore sicurezza alle rotte di trasporto del petrolio.
6: L'esercito israeliano intanto ha intensificato nelle ultime 48 ore le operazioni militari nel sud-ovest della Siria, tra le province di Dara e Quneitra, con bombardamenti di artiglieria e incursioni di terra. Lo riferisce il Centro Sigil, secondo il quale ad agosto le forze di occupazione israeliane hanno commesso 267 violazioni in Siria, il 43% in più di luglio, il secondo mese più alto dall'inizio del 2026 dopo marzo. Dal 1 gennaio il totale sale a 1752.
7: Economia ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL, lo comunica l'Istat confermando il dato diffuso ad aprile. In attesa dell'Eurostat questo dato non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione, ha commentato rammaricato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti.
6: Un uomo di 30 anni di origini marocchine è stato arrestato dai carabinieri in provincia di Bergamo con l'accusa di tentato omicidio per aver ferito gravemente l'ex compagna con una lama puntita ricavata da un paio di forbici. I militari sono intervenuti nella notte tra il 20 e il 21 settembre con i sanitari del 118 che hanno soccorso la donna, un'italiana di 34 anni, trovata a terra in casa con ferite profonde da arma da taglio e trasportata in pronto soccorso.
7: Lieve calo delle morti sul lavoro in Italia nel 2025. In totale, lo scorso anno, secondo la relazione annuale dell'INAIL, le denunce di infortunio complessive sono state 600.000, delle quali 519.000 denunce per lavoratori e 81.000 per studenti. I casi mortali denunciati sono stati 1.198, in calo del 3,3% rispetto al 2024. In particolare, si registrano 1.189 decessi tra i lavoratori, con una riduzione del 3,2% e 9 tra gli studenti con una flessione del 30,77%.
6: Lo sport con la MotoGP dopo l'Austria, Juan Mir salterà anche i primi due appuntamenti in Asia, il GP del Giappone e quello di Indonesia. Il pilota spagnolo proseguirà il suo periodo di riposo e di esami per capire la causa dei sintomi che non gli hanno permesso di finire la gara di Misano e di correre a Spielberg. Il suo sostituto sarà annunciato nei prossimi giorni.
7: È tutto, al prossimo appuntamento.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
4: È l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo
3: Cose di Calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
5: Radio Bianconera.
3: L'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, banco metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Cose di Calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
8: Martedì 22 settembre, questo è Cose di Calcio, il sommario. Sosta per le nazionali, il campionato si ferma fino al 10 ottobre, mai una pausa così lunga, Spalletti ne perde 12. Operazione al mignolo, perfettamente riuscita, della mano destra per Colomouani. Oggi tocca a Grabal intervenire sul ginocchio. Tra gli svincolati si rafforza il nome di Neto come vice vicario, in attesa di chiudere, visto che lo stiamo cercando, per Parmisani del Frosinone. 1135 giorni dopo la fuga, riparte oggi l'era Mancini in azzurro. Champions donne allo Stadium, arriva il Benfica. Il bugiardino del buon tifoso aspettando la sanzione per i fatti di domenica. Arbitri, gli errori ci sono, l'uniformità vedremo. Buona giornata, eccomi qua, caro presidente, i presidenti che mi acclamano. Ma è bella questa immagine, in collegamento, sembra un po' Giulia Borletto oggi. Adesso mi metto un po' come lei, così, così, no, così, da quest'altra parte. Eccomi, caro Costantino, tu ti sei innamorato non del tuo direttore. Ho capito, buona giornata a tutti voi, Cose di Calcio inizia senza l'XL, poi... Come vedete, mi sposto e diventerà XL la prossima ora con Paolo Rossi, gli approfondimenti tema per tema, domanda per domanda su tutto quello che abbiamo da dire. Naturalmente molti temi, alcuni li aggiungerete anche voi, questo primo blocco ci ragioniamo insieme, vi faccio subito la domanda in maniera da lanciare il nostro Let's Go, in maniera da ascoltare già qualche vocale magari arrivato negli ultimi istanti di il Club degli Inviati. Dei nuovi acquisti, chi vi ha favorevolmente impressionato? Per i nuovi acquisti intendo non i ritorni, l'ho spiegato anche nella riunione che abbiamo appena fatto, flash, con Paolo Rossi, già pronto, carico, con tutti i suoi dati, gli studi attorno a queste prime 5 giornate, anzi 6, che tra l'altro un dato che mi colpisce è che siamo andati a segno 13 volte in 6 giornate, compresa l'Europa League, con 10 giocatori diversi, e Bremer, Nico e Zegrova sono i nostri capocannonieri, i nostri bomber senza dei veri numeri 9. Poi siete un po' soddisfatti, quindi non parlo di Colomouani, non parlo del ritorno di Nico, non parlo di Douglas, non parlo di tutti gli altri, se non ne ho dimenticato nessuno, la mia domanda è riferita ai nuovi acquisti. chi vi ha favorevolmente impressionato più o meno tra Vicario, Lucumi, Celik, Sar, Alaibegovic, Voltemade e togliendo Douglas, Nico e Colomwani. Spero di non aver dimenticato nessuno. Sono andato a riprendere un po' le formazioni di questo inizio campionato. Buongiorno, allora aspetto le vostre risposte o anche le vostre domande. Spero che qualcuno ieri infastidito dal ragionamento attorno a quello che capitava, che è capitato in curva, non diamo, cioè guardiamoci in faccia, analizziamo quello che facciamo. Io non prendo le parti della maggioranza, perché ogni tanto bisogna anche dire le cose come stanno, come le si pensa, perché effettivamente non è stata una bella immagine. Riparto, lo tocco come argomento, poi ne parleremo domani con il nostro, no, giovedì, mercoledì, quando avrò il nostro Bruno Barba, domani la Tribù del Pallone, non perdetevi, no? Antropologo, lo studio delle civiltà, le civiltà come evolvono. Intanto, in nazionale, Vicario, Kalulu, Consensao, Comines, Voltemade, Celik, Alaibegovic, Zegrova, Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Lucumi e Papa Sar. 4 più 5 più 3, 5, 9 e 3, 12 tornano i conti anche con la tabella che ci stanno prospettando. E pensate che Vicario affronterà anche la Francia di Kalulu, così come il Celik, la Turchia di Celik affronterà l'Italia di Vicario. E quindi avremo questa pausa lunga. Oggi ultimo allenamento. Passeggiatina, tiri in porta, pali, incroci e traverse, eccetera, e poi vacanze, quasi quasi facessi il giocatore, io vorrei fare il terzo portiere, Pinsoglio è il mio mito, ce l'ho già il poster in camera, poi vorrei fare il giocatore non convocato in nazionale, almeno in questa fase, così da domani a domenica avrei più ferie di quelle che ho fatto io quest'anno, che sono state un po' più lunghe ma spezzettate, ma con grande piacere, perché amo talmente la Juve che la guardo in faccia e non mi giro mai di spalle, e non abbraccio la mia fidanzata e insegno a mio figlio a guardare. Perché io ieri sono tornato a casa, ho preso mio figlio e gli ho detto, perché non sono santo, non sono santo, ma tu cosa avresti fatto? Probabilmente allo stadio mi risponde, se si girano tutti mi sarei girato anch'io. Eccolo l'assurdo, eccolo l'assurdo. E invece tu devi imparare a ragionare con la tua testa. Ne sei convinto? Pensi che sia meritevole di quel gesto? Che poi mentre ti giri vedi la faccia di Mazzola, allora io mi sarei già rigirato. E gli ho detto, ricordati che ogni comportamento, ogni cosa che fai ha un peso. Ha un peso anche per la tua crescita. Io provo a dirti non cos'è giusto e cos'è sbagliato, a indicarti quelli che sono i valori, quello che è il rispetto per uno che non me ne frega niente. Certo che non vorrei abdicare e arrivare, ognuno elogi i morti suoi a casa sua, e quindi quando non ci sarà più Tizio, Caio e Sempronio ci facciamo gli applausi tra di noi anche di 10 minuti, ricordiamoci quando siamo vivi di fare gli applausi, di vivere una vita attiva, non di piangere o di insultare quando uno muore. Non c'è stato insulto, ma c'è stato qualcosa che si avvicina, che si avvicina, che si avvicina. È anche vero, è anche vero che con l'editoriale che ho scritto su Tutto Juve quest'oggi finisco, perché so già che non uno su due, non tanti rispetto a pochi, ma pochissimi rispetto a tanti, non la pensano come me, perché se avessi pensato l'esatto opposto avrei detto che. Finisco dicendo che è anche vero che il bugiardino, cioè i consigli utili che do, che penso di dare senza voler insegnare niente a nessuno, ebbene, aprite Tutto Juve, fate passare un po' di pubblicità, così questo mese guadagno di più, quei 5-8 milioni di euro in più, che il mio editore mette a disposizione gratuitamente per voi. Chiaro, inattaccabile il comunicato della Juventus sul mancato rispetto del minuto di silenzio per Mazzola. Avete capito che ci hanno strumentalizzato e che lo fanno volentieri? E abbocchiamo ogni volta, abboccano alcuni ogni volta. I nostri dirigenti, perché sono andati al funerale di Mazzola? Perché gli interisti presenti al funerale di Mazzola hanno applaudito i dirigenti della Juve? Così ne escono divinamente immortali, tutti. Io penso che qualcuno, io non ho applaudito, io mi sono alzato in piedi, io sono stato in silenzio, ho spiegato cosa capitava allo stadio, ho dato la linea allo studio, che non poteva stare in silenzio, perché una radio non può stare muta. Ma poi sono rimasto allibito di quel comportamento, o di quel papà che abbraccia il figlio per spiegargli che cosa. Atteggiamento diverso rispetto a chi porta il figlio per mano con la bandiera, con la maglia del Toro e lancia le bottiglie contro il pullman della Juve, capitato qualche anno fa. O quella coppia di fidanzati o di sposini, che tutti si girano e si girano, magari convintissimo, ma secondo me, come mi ha risposto mio figlio, magari non convintissimo. Alla fine mi ha detto, mi hai fatto riflettere. E allora io voglio semplicemente fare dei ragionamenti con voi, poi chiudere l'argomento. Se non la pensi così, come ho detto in precedenza, almeno riflettici sopra e rileggiti prima di ogni partita le prime righe di questo bugiardino del buon tifoso. Non ci sono controindicazioni neppure per i tifosi di altre squadre che spesso, senza altrettanta risonanza, fanno di peggio. Lo so benissimo, ma non è che se uno fa peggio io devo vincere quella gara a fare ancora peggio. Perché secondo me l'avvocato Agnelli, Fortunato e Scirea, moglie compresa, parenti compresi, eccetera eccetera, dinastie comprese, si sarebbero alzati in silenzio, senza ridere, senza piangere, senza fare retorica e senza fare quello per cui abbiamo mostrato il lato basso della tifoseria, che invece ha acclamato, è stata vicina alla squadra come non ha mai fatto, secondo me, negli ultimi 10 anni, negli ultimi 6 anni, da quando non vinciamo più scudetti. È stata vicino alla squadra, non ha fischiato nessuno, ok? Quindi il silenzio è fatto per stare in silenzio di fronte a un evento che sarebbe durato 60 secondi della nostra vita. Detto questo, ci sono però già dei vocali, ma non voglio soffermarmi su questo, volevo chiudere e promuovere un po' il pezzo che potete leggere, perché il bugiardino ci dice che non c'è rivalità che possa giustificare la mancanza di rispetto durante un minuto di silenzio. Onorare la memoria, unirsi nel ricordo durante i momenti di commemorazione rappresenta una responsabilità comune che trascende appartenenze e colori e che va spiegata al nonno da parte del nipote, al fratello da parte della sorella, dal padre ad un figlio, quando probabilmente gli manca la conoscenza, non che era interista, non che ci aveva i baffi, non che ha parlato male, perché sennò dovremmo stare zitti tutti in questo mondo. Dobbiamo cercare invece di migliorarlo un po'. Don Paolino vi ha dato anche la pillola di saggezza oggi, adesso tocca a voi. Bravo il mio Costantino, da quando si è innamorato anche del sottoscritto, e non solo di Giulia Borletto, che saluto, e del nostro Camillo, no, è stato un errore, passeggero. Abbiamo Emilio da Padova, già in collegamento? E allora ascoltiamolo, andiamo subito da Emilio da Padova, buongiorno.
9: Buongiorno Paolino, non potevo mancare, lo sai.
8: No, e che mi ricordo sempre dopo che sei tu, cioè io penso sempre che esistano tanti Emilio, no? Sai che ci sono le generazioni, gli Antonio, i Gennaro, gli Emilio, io dico sarà un altro, sarà uno bravo, sarà un vero tifoso, uno che non ascolta più Paolino, perché ieri l'hai fatto ti ha fatto arrabbiare con questo mio ragionamento? No. Dimmelo sinceramente.
9: No, cominciamo a parlare di questa situazione.
8: Un secondo, te ne faccio parlare un secondo, perché è anche abbastanza noioso, non mi piacciono gli argomenti coi baffi.
9: È stato giustissimo quello che hai detto. Io non mi sarei mai girato, per l'amor di Dio. Sulle morti non si scherza. Noi ne abbiamo avuto 39, abbiamo avuto Scirea, abbiamo avuto ha avuto tante cose, fortunato, e possiamo andare avanti.
8: I ragazzini del laghetto, io ero lì in quell'anno, i ragazzini.
9: Ma guarda, mi stavo dimenticando i due ragazzini là del laghetto, e come si fa a dimenticare gente che, ragazzi, non c'entra niente con questo tipo. È vero questo, giusto non girarsi? Diciamo che noi ci hanno sempre fatto molti dispetti, ma noi non dobbiamo comportarci come loro, punto.
8: Bravo, bravo, io ti faccio i complimenti. Poi certo, qualcuno dice... Bravo, bravo.
9: Perché mio figlio me l'ha detto, mio figlio Darin, che è a Napoli, mi fa, ma papà, tu cosa avresti fatto? Io ho detto, io non avrei fatto nulla, io mi sarei alzato in piedi e avrei rispettato. E Mazzola ha detto tante cose, sì, ho capito. Pure che ha sputato veleno, ragazzi, qua stiamo parlando di una morte, stiamo parlando di una persona che è morta, che realmente al calcio italiano ha dato tanto, che poi tutti sparano contro la Juve, lo sappiamo. Noi in questo caso abbiamo dato agio a sparlare ancora della Juve e non dovevamo farlo.
8: Ecco, ti hanno interrotto la comunicazione, eh? L'abbiamo buttato giù, poi pensa male, richiamiamolo che lo salutiamo almeno, Emilio da Padova, scritto così mi sembra il cognome, da Padova. Va bene, detto questo, parole chiare, soprattutto senza se e senza ma, inattaccabili, non inaccettabili, inattaccabili, che sia chiaro. Detto questo, mi fa piacere se rientrate, nel gruppo di Radio Bianconera, siamo tanti, nel mondo tra tifosi, e diciamo che io mi aspetto sempre la risposta come quella che c'è stata nei 90 minuti di Juve-Atalanta. Abbiamo detto, ascoltiamo anche dei vocali, perché la domanda adesso vorrei spostarmi, recuperando poi il nostro ascoltatore, dei nuovi acquisti, chi vi ha favorevolmente impressionato di più e chi meno, togliendo Douglas Nico e Kolo Muani. Poi ci sono anche i temi arbitrali, ma ne parleremo man mano. Nel secondo blocco le risposte e la vostra attenzione andrà all'intervento di Gianni Balzarini, che era con me in postazione il secondo tempo. Allora, recuperiamo subito Emilio, che se no pensa male, anche perché abbiamo pagato noi la telefonia. Buongiorno. Direttore. Pensavi che ti avesse buttato giù. Buongiorno, ben ritrovato.
9: No,
8: senti, dimmi,
9: niente di male.
8: Sei stato chiarissimo. Ognuno di noi cerchi di migliorare questo mondo, sperando che l'onda arrivi anche a quelli che non capiscono certe cose, ma soprattutto fuori, e quelli che puntualmente strumentalizzano sui nostri argomenti. A me, per farti un esempio, certo che dà fastidio questa enfasi che viene data, dà fastidio anche il discorso degli arbitri, no? Cioè, ieri si radunano e sembra che il problema sia la trattenuta di maglia di Rowe. Allora, che sia chiaro, certo che se mi danno rigore contro dico porcaccia miseria, no? Però è anche vero che se vogliono velocizzare, che non è un compito degli arbitri, eccetera, io ho visto degli interventi peggiori di quelli, peggiori con le gambe scalciati, peggiori la trattenuta sul giocatore del Napoli, che poi si lascia andare da parte di Dragusin. Io le guardo tutte le situazioni. E allora dico, ma come pensate di uscirne?
9: Anche a Torino il Milan.
8: Il Milan, bravo.
9: Il Milan.
8: Torino-Milan e Bologna-Torino e Coppa Italia. C'è l'uniformità. Rigorini. E qui è magliettina. No, Rigorini, magliettina. Cioè, se vuoi velocizzare, devi togliere l'equivoco di quelli che si buttano facilmente in area. Poi quello era da rigore. Bene, ma che sia rigore sempre. Non che se poi sarà con Senzao la magliettina è più piccolina e lui si è lasciato un po' cadere un po' troppo. Perché non l'accetterò più. Non l'accetterò più, cosa ne pensi?
9: No, è giusto Paolino. Senti, parlando di calcio giocato,
8: sì.
9: Vai. Sinceramente io sono un po' così, diciamo. Io ovvio che vorrei vincere l'Europa League, vorrei lottare per lo scudetto, però vedo una Juve ancora un po' incompleta, perché sinceramente col Sassuolo mi ha fatto da una parte piacere e paura nello stesso tempo. E io continuo a dire che anche se avessimo vinto 3-2, io avrei contestato un pochettino anche la vittoria. Perché? Perché non si può andare all'arrembaggio, perché una volta ti va bene e poi ti va male. Invece contro l'Atalanta diciamo che abbiamo giocato da squadra e tante persone si sono rese conto che Nico Gonzalez era un giocatore che va tenuto, Cop Miners stendo un velo pietoso perché me ne fa una bella e 40 brutte.
8: Un minuto bello.
9: Adesso speriamo. No, dico Cop Miners ne fa una bella e 40 brutte. Allora, in generale. Allora, anche lì speriamo che riesca a recuperarlo Spalletti. La vedo dura, però magari ce la fa. I miracoli esistono.
8: Senti, e chi ti ha impressionato quindi di più? Chi ti ha impressionato di più? Toglimi però quelli che erano già passati dalla Juventus, di questo gruppo nuovo. Chi è che siamo sulla buona strada, ci serviva, è utile.
9: Allora, alla Bjegovic a me piace. Impressionato Selic. Mi piace come gioca. Lui fa il suo compitino, ma lo fa bene. E poi è costante. A noi non è che ci serve una partita da 8 e poi una da 5 e una da 4. Servono tante partite da 7, 6 e mezzo, 7. E penso che Celic sta andando bene. È inutile parlare di Breme, per l'amor di Dio. Lo sappiamo che se torna comincia a segnare. Lui, come vedi, segna sempre. E dei nuovi, sì, mi è piaciuto. Ma diciamo che tutti si stanno comportando bene. Speriamo che riescano a fare un bel gruppo. La sfiga ce l'abbiamo perché non è possibile, quello si fa male, quell'altro si fa male, quell'altro si fa male. Adesso Grabara, per l'amor di Dio, e si fa male. Cioè, adesso non so, adesso parlano di Radu. Io l'ho visto giocare Radu, è bravo. Però sai, un conto è giocare nel Gente, un conto è giocare alla Juventus. Per l'amor di Dio, lo so che farebbe secondo. Però sai, entra la partita in corso, fa un piccolo errore, povero portiere, 19 anni, lo ammazzano.
8: Però sai, no, stanno parlando anche di Neto, scusa, oltre a quello della Next Gen, anche perché non potresti andare a togliere un pezzo importante per la Next Gen. Gli svincolati, vuoi andare tu, ti stai proponendo? Io lo vedo il procuratore, l'ombra lunga del tuo procuratore.
9: Io non sono bravo come portiere.
8: Tu ti stai tirando un contrattino, capito?
9: Io ho un sogno nella mia vita.
8: Sì, quale? Di fare la telecronaca con me. La finale di Champions, vincerla.
9: Di andare a vedere una partita con te, una finale di Champions prima di morire.
8: Esatto. Ci faranno entrare col biglietto ridotto, mi sa, Ianete. Senti, sei sempre troppo simpatico, amico mio. Grazie e mi raccomando, senti, al figlio che...
9: Io vi ringrazio tantissimo perché mi chiamate sempre, io vi seguo quando posso, vi seguo quando non lavoro e spero che veramente possiamo cominciare a festeggiare qualcosa, che sarebbe ora dopo 6 anni.
8: Sono d'accordo con te, purtroppo è il nostro tecnico che ti richiama, io avevo messo il veto, ho bloccato il tuo numero, ma parte da un'altra numerazione. Sto scherzando ovviamente. Ciao okay. Carissimo, ciao, alla Paulino, prossima. Ciao. No, davvero, al di là che ci fa piacere, ascolteremo per ore chi la pensa così, chi la pensa diversamente, anche perché qui ti spiegano. Chi come ieri ha detto, no, allora spengo la radio, auguri, dico, dacci le tue motivazioni, spiegaci, così come fanno da casa che dicono voltarsi, dare le spalle, equivale comunque a manifestare solo ed unicamente indifferenza. Non hanno usato violenza, ci mancherebbe, è mancanza di rispetto, punto. Non verremo penalizzati di 50 punti, no? È per dire che la curva Scirea meriterebbe una presenza all'altezza del nome che porta, tanto per essere chiari. L'indifferenza, che è stata anche la mia, diciamo così, la mia medicina, no? In quello che ho scritto, l'indifferenza la puoi fare stando seduto sul tuo seggiolino, alzandoti, se proprio vuoi, se non lamenti dolori, guardare per terra e stare in un silenzio assordante, assordante, assordante, e poi iniziare a gridare al fischio dell'arbitro forza Juve per 90 minuti. La differenza sarebbe quella, la differenza sarebbe quella. Il silenzio assordante avrebbe garantito il giusto distacco dall'imbarazzante sceneggiata messa in atto e giustificata con la mancanza di core offensivi, l'autogol che non meriti e che arriva inaspettato. È un po' come quando stai attaccando, sei bravo, sei bello, sei forte, vuoi battere l'Atalanta e ti fai l'autogol sulla guardando oltretutto la foto di un giocatore dell'Inter. Mi giro, avrei avuto le spalle alla foto del giocatore dell'Inter. Senza lamentarmi in quel minuto lì, ma continuando a ripeterlo, noi non ci stiamo preoccupando più di tanto, dei nostri non si preoccuperanno più di tanto. A me non mi interessa lo striscione di quello o quell'altro che hanno fatto, perché quello lo denunciamo lo stesso, dedichiamo lo stesso tempo. Poi, come è giusto che i dirigenti della Juve siano andati al funerale, come è giusto che la Juventus abbia preso posizione, a me non mi fregherà niente se omaggeranno o meno, se avranno la fortuna che ci sarà la sosta o meno, quando mancherà un nostro grande campione. Ok, non mi interessa. Io guardo in casa mia per migliorare e per rispecchiarmi nello stile di chi è stato nominato in quella circostanza. Questo mi ha insegnato mio padre e mia madre, che sono ancora vivi. Va bene, va bene, va bene. L'autogol che non ti meriti, e ripeto, non ci sono controindicazioni a queste regole, sia che tu sia giallo, verde, rosso, credente, miscredente, eccetera, anche per i tifosi di altre squadre, che spesso, molto più che casa Juve, certo che se è una partita e fanno non c'è il morto, siamo un passo semplicemente dietro, non è un minuto di raccoglimento, è inciviltà. Allora vanno ricordate anche quelle volte. Certo che c'è una risonanza diversa quando si parla di Juventus, quando capita allo stadio, ma i deficienti ci sono da tutte le parti. Non ci prendiamo colpe non nostre, che sia chiaro. Siamo arrivati alla fine del primo blocco. Mi fai ascoltare ancora un vocale, caro Costantino? Così riapriamo con quel vocale, sperando che magari, non lo so, la pensa o ci dà qualche altra soluzione creativa per risolvere il problema.
10: Buongiorno direttore, visto che ancora stiamo parlando del signor Mazzola, per quanto mi riguarda, io di fronte alla morte Lorenzo, comunque non mi sarei girato, però ci stanno anche dei pregressi, parole dure di Mazzola verso i colori juventini e niente, però non mi sarei girato a prescindere, perché poi se tu te
8: chi
10: vuoi,
8: se ne...
10: se
8: esatto,
10: tu vuoi identificarti nei comportamenti verso tutte le altre persone, non è che poi fa peggio, devi continuare ad avere un comportamento corretto, almeno corretto, e, cioè senza fare chissà che cosa, minuto di silenzio e basta.
8: Un atteggiamento di indifferenza. Grazie a Lorenzo d'Albano Laziale, vedete che ogni tanto mi ricordo anche i nomi e le zone. Molto più semplice di quello che abbiamo detto, hanno costruito, eccetera, eccetera. Io l'ho spiegata così a mio figlio. Spero che sia in linea con quello che più o meno state spiegando anche voi, perché vorrei che mio figlio vivesse in un mondo più o meno di persone civili, più o meno, perché poi sappiamo come vanno le cose in questo mondo. E ci limitiamo all'aspetto sportivo. Noi ci fermiamo, ci ritroviamo tra poco, ne parlo se qualcuno ne vorrà parlare o se lanceremo qualche vocale, lo ascolteremo, punto e basta, dei nuovi acquisti. Chi vi ha favorevolmente impressionato? Ditemelo al 340-54-25-324, ma adesso c'è anche Gianni Balzarini e poi dopo XL con Paolo Rossi qui al mio fianco.
11: cose di calcio.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio è iniziata la settimana che segna la ripartenza dell'avventura di Roberto Mancini come CT azzurro. La seconda era alla guida della nazionale e comincerà ufficialmente venerdì sera con l'Italia che ospiterà l'Olimpico di Roma e il Belgio nella prima partita della fase a gironi di Nations League. Un appuntamento che l'allenatore di ieri si attende con ansia e a cui si avvicina con tanta attesa e tante aspettative. E sul passato ha detto: non sono in credito per la vittoria degli europei. Sulla scelta di anni fa dovrò fare bene per riconquistare i tifosi azzurri. Ascoltiamolo.
12: In credito no, perché insomma quello che ormai è passato, quello lì non conta più nulla. Adesso rimarrà lì per sempre, ma adesso penso che quando un tifoso si sente tradito giustamente si può anche arrabbiare e credo che vada apprezzato anche questo, quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita, forse poi le cose si tranquillizzeranno.
6: Il primo appuntamento dell'Italia è dunque il 25 settembre all'Olimpico di Roma contro il Belgio. La sfida con la Turchia verrà invece giocata a Bologna, a San Siro quella di novembre contro la Francia. Il tennis con le finals di Billie Jean King Cup a Shenzhen può iniziare la difesa del titolo dell'Italia. Le azzurre debutteranno nei quarti di finale giovedì 24 settembre alle 11 contro la Cina, in palio la semifinale contro una tra Ucraina e Belgio. Sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, vincitrice delle ultime tre edizioni, debutterà contro la Corea del Sud. In finale potrebbe esserci una tra la Spagna di Alcaraz e la Germania di Zverev. E tra pochi giorni comincerà anche la nona edizione della Laver Cup, la competizione a squadre che mette di fronte il Team Europe e il Team World. L'appuntamento è in programma dal 25 al 27 settembre a Londra, che torna a ospitare il torneo 4 anni dopo l'edizione del 2022. L'Europa va a caccia della rivincita dopo la sconfitta dello scorso anno a San Francisco, quando il Team World si impose 15-9. Nel bilancio complessivo però gli europei restano avanti con 5 successi contro 3. Il volley maschile, dopo aver battuto per 3-7-0 la Danimarca, l'Italia di De Giorgi tornerà in campo domani alle 20:05 contro la Finlandia. Intanto il Belgio 3-7-1 alla Repubblica Ceca e la Slovenia 3-7-0 alla Serbia hanno completato il tabellone dei quarti. La Formula 1 fa tappa a Baku in Azerbaigian per il 15° appuntamento della stagione. In via del tutto eccezionale si corre sabato alle 13. Proprio per questo si parte domani con la conferenza stampa piloti. Giovedì spazio alla prima e alla seconda sessione di libere. Venerdì invece sarà il giorno della qualifica. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
11: Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile ma con il transito di innocue nubi medio-alte e stratificate, in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e nel complesso soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, ancora qualche rovescio tra Sicilia e Calabria, più diffuso nel pomeriggio. Soleggiato sulle altre regioni. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
11: Radio Bianconera, nati per vincere.
14: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
11: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia!
3: Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
8: Cose di calcio, ci scrivono sulla chat di Twitch, rispettosa, la nostra Juve sportiva, superiore, io la mia Juve la voglio così. Aggiungerei, lo dico a chi ci ha scritto questo messaggio, anche competitiva, se no perdiamo di vista l'obiettivo principale, però sottolinei quello che penso la stragrande maggioranza, anche di chi magari si è lasciato trascinare domenica scorsa, nel voltarsi, me l'ha detto anche mio figlio, sì, se mi dicono di girare mi sarei girato. Ecco, non fare proprio così nella vita di tutti i giorni, ti dicono di fare una cosa, pensaci prima di agire. Ma ringraziando chi ci ha mandato questo messaggio, quelli che stanno mandando dei vocali, ricordo 340-54-25-324, con Gianni Balzarini invece vado alla moviola di casa sua. Ciao Gianni, ben trovato.
15: Sei vicino lì su.
8: Sei vicino a Lissone tu, no? Quindi rappresenti il VAR di Radio Bianconera.
15: Diciamo che sì, sono abbastanza vicino, sì.
8: Sei andato alla riunione ieri, hai visto il fallo da ultimo uomo su Spalletti che stava cadendo
15: Spalletti,
8: anche lui?
15: Sì, assolutamente. Ma non è, pensa che il VAR lì vicino non è intervenuto.
8: Non è intervenuto, è un'azione da campo, no? Una situazione da campo. Esatto. Me la devono poi spiegare bene l'uniformità sui contatti, Gianni. Partirei da questo tema molto, molto caldo, perché non è che se la cavano dicendo che era rigore su Rowe, perché gli errori ce ne sono. Adesso non è che va tutto bene ammettendo l'errore di Zufferli l'altro giorno, e lo stavamo commentando insieme.
15: No, beh, ma allora facciamo una premessa: sono entusiasta di questo nuovo corso arbitrale perché ha permesso di stanare un sacco di furbetti che c'erano prima.
8: Gianni, ti fermo perché c'è un'ultima ora. Mancato rispetto del minuto di silenzio, 10.000 euro di ammenda alla Juventus. Sì. Mancato rispetto da parte di un numero esiguo di tifosi. Questa è l'ultima ora. Ho dovuto interromperti. Chiedo scusa.
15: No, hai fatto bene. Mi spiace per quelli che anche questa volta speravano nella radiazione della Juve dal calcio mondiale, ma gli è andata male.
8: Esatto. Ecco. La demolizione della curva sud.
15: Esatto, la demolizione, perché tanto già l'acciaio scadente, per cui esatto. Gli facevano pure un favore, sai com'è. No, ma allora commentiamo questa notizia. Ci sta, perché è in linea praticamente con dei precedenti che si sono verificati negli anni passati, anche in altre città, che erano stati sanzionati con una multa che andava dalle 5.000 alle 10.000 euro. Quindi diciamo che è stato perfettamente in linea, conta il fatto del numero esiguo, conta il fatto della risposta del pubblico che comunque aveva iniziato applaudendo il minuto di silenzio, conta il comunicato della società, che non avevo dubbi sarebbe arrivato, perché è andato un po' a lenire la situazione ed è stato sicuramente determinante anche sul giudizio del giudice sportivo. Quindi va bene così, questo per quanto riguarda l'aspetto giuridico, poi ci sono tutti gli aspetti morali, ma staremmo qua una vita a parlarne. Quindi torniamo sull'altro argomento.
8: Voltiamo pagina. Però... intanto ti ringrazio perché abbiamo colto al volo e rettificato l'inizio di questo collegamento, che è sempre molto apprezzato dagli amici a casa. Gianni Balzarini, Reti Mediaset, ti chiedo appunto allora della gestione arbitrale. Sei entusiasta, siamo in tanti.
15: Stavamo parlando del nuovo corso di Orsato, no? Praticamente, che mi trova perfettamente d'accordo, sono molto felice di tutto questo, perché questo ti dà l'idea, no? Rovesciando la medaglia, pensa a quante inutili perdite di tempo ci sono state in passato, a quanti giocatori, forse il 90% dei casi era così, stavano giù per perdere tempo, e adesso invece magicamente di fronte alla prospettiva di dover stare fuori un minuto o dover addirittura essere sostituiti per non perdere l'inferiorità numerica di un minuto, si rialzano immediatamente, ripartono belli tranquilli, ritornano a giocare, eccetera. Eravamo nelle mani di un manipolo di simulatori o di profittatori, ecco, e devo dire che questa nuova situazione mi trova perfettamente d'accordo. Poi è vero anche che ci sono stati dei casi un po' limite, diciamo così, come la tirata di maglia di Rowe, come il fallo da rigore sul Torino, quella manata di Turam in faccia a un giocatore della Roma, che andrebbero un attimo rivisitati, secondo me. Però noi stiamo partendo ancora dai presupposti antecedenti a quelli di Orsato. Può essere che nelle indicazioni di Orsato queste situazioni siano da valutare come non particolarmente gravi, e allora dobbiamo rivedere tutto l'approccio logico al tema arbitrale. Poi è chiaro che se per avere un rigore devono spararti nelle gambe, allora non siamo d'accordo.
8: Esatto. Ecco,
15: quindi ci vuole effettivamente un chiarimento. Però mi sembra, ecco, che abbia scongiurato una cosa, che si veda un episodio giudicato in un modo in un campo e lo stesso episodio giudicato diversamente in un altro campo. Credo che dal punto di vista dell'uniformità, forse estremizzata del fatto di non concedere quasi più nulla, il punto di vista dell'uniformità sia stato abbastanza rispettato in queste giornate. Poi c'è l'altro dato, insomma, alla quinta giornata l'anno scorso erano stati assegnati 15 rigori, quest'anno ne sono stati assegnati 5, 0 nella prima giornata se non vado errato, e soprattutto vedi come ne beneficia lo spettacolo, perché si gioca molto di più, tant'è vero che adesso i recuperi ci lasciano scandalizzati perché sono solo di 3 minuti, ma sono effettivamente calibrati sulle sostituzioni. Quindi non ci sono più altre perdite di tempo, lo standard è diventato 3 minuti, a meno che non ci sia un VAR review e allora viene aggiunto magari un minuto. Ma va benissimo così, sono contento.
8: Permettimi, è venuto a mancare quel momento di panico che vivevamo tifosi tutti a casa. A casa riuscivi ad andare a controllare nel frigo se avevi qualcosa da mangiare dopo la partita. Allo stadio esatto. Di non capire cosa stesse capitando, no? Il rumore,
15: non
8: l'arbitro
15: potevi
8: che
15: neanche
8: si teneva
15: andare a fare la pipì allo stadio, ecco. Capito?
8: No, perché dici mi perdo il momento. Esatto. Manca un po' quello per scherzarci un po' sopra. Senti, una Juve un po' sfortunata per gli infortuni, eh? Vedo la oddio. Maschera di Grabara, oggi si sottopone ad intervento, stagione finita, avventura in bianco e nero, segnata?
15: Ma guarda, io non lo so, adesso c'è questo modo di pensare da parte di alcuni giornali, secondo cui Grabara aveva finito la sua avventura nella Juve con una sola partita nella quale aveva postato di aver realizzato un sogno e quant'altro. Ma perché?
8: A me interessa Balzarini News, eh? A me interessa Balzarini News su Radio Bianconera, quindi
15: no,
8: vai pure
15: col tuo pensiero. Non è che c'è Balzarini News. La Juve ha avuto negli ultimi 10 anni 7 crociati e mi sembra che tutti o quasi quantomeno siano tornati a giocare nella Juve, quindi voglio dire, Bremer è ancora nella Juve, ha avuto Perin che si è rotto 2 crociati e una spalla eppure ha continuato a giocare nella Juve. Cioè non vedo per quale motivo la rottura del crociato di Grabara possa necessariamente e indiscutibilmente portare alla fine della sua avventura. Tanto più che siamo a settembre, lui secondo me a maggio, aprile forse anche, può rientrare, calcolando le tempistiche ormai del legamento crociato, e onestamente ripeto, non vedo perché dovrebbe essere addirittura finita la sua avventura con la Juve, però si vede che altri ne sanno qualcosa di più. A me non risulta nulla di tutto questo, e anzi sono qui a dirti che spero che Gavara venga riscattato.

0: torre di riscatto senza obbligo che porta magari a pensare. Oggi si fa anche il nome, ad esempio, del portiere del Frosinone, Palmisani, cioè
1: Palmisani.
0: che possono
1: Vai, guardi,
0: cambiare
1: stavo
0: le
1: parlando.
0: strategie per il
1: Certo,
0: vice, il
1: no.
0: titolare, il terzo, anche perché Pinsoglio fra un po', dovrà fare il commentatore televisivo, o cioè, dopo una carriera in
1: Ma
0: panchina.
1: comincia a muoverti tu, magari ce l'hai lì a Radio Bianconera l'anno prossimo.
0: Ho cominciato da Gianni Balzarini, hai capito? Per arrivare con i poteri forti
1: No, ma
0: a... Prego.
1: allora, il discorso Palmisani, ne parlavo, guarda, proprio poc'anzi con mio figlio in attesa della chiamata. Giustamente, ha fatto una partita straordinaria contro il Como, appunto da far dire, secondo me anche giustamente, o comunque con un certo fondamento, che a Fabregas che effettivamente il Como poteva anche fare 4 gol quel giorno. Detto questo, va valutato nell'arco di una stagione, ma difatti l'eventuale interessamento per Palmisani comporterebbe un intervento a gennaio, lasciandolo a Frosinone tutta la stagione per poi valutarlo anche l'anno prossimo, cioè per poi prenderlo la prossima estate. Non dimentichiamo un'altra cosa, che Vicario è pure lui in prestito con diritto di riscatto, quindi tutti gli scenari possono essere aperti in questi mesi, no? Perché viene preso con diritto di riscatto Vicario? Uno, perché la Juve non poteva permettersi un acquisto a titolo definitivo in questo momento, ma anche per valutare poi il giocatore, trattandosi di un diritto e non di un obbligo. E quindi può anche essere che alla fine della stagione vengano fatte delle valutazioni anche su Vicario e si decida magari di
0: Allargate,
1: andare su
0: allargate.
1: Palmisani. Sì.
0: Esatto, ai portieri. Quindi sei stato molto chiaro anche a non precludere la possibilità di un recupero e quindi di un abbattimento anche di un costo dopo l'infortunio per Grabara. Senti, il tema di oggi, tu di cosa avresti parlato? Di cosa parlerai sul tuo canale Twitch? Perché io mi sono concentrato invece, se
1: YouTube,
0: sei rimasto,
1: non Twitch,
0: YouTube,
1: YouTube,
0: scusa. Scusa, io sono un boomer, sono un boomer, sono un radiofonico qui, la mia sedia è incollata, fino alla fine. Dei nuovi acquisti, chi ti ha favorevolmente impressionato? Togliendo
1: Ma
0: quelli che
1: guarda,
0: sono
1: allora,
0: ritornati alla Juve, togliendo quelli che sono tornati, l'ho fatto un po' più
1: sì, ho
0: difficile la
1: certo,
0: domanda.
1: quindi togliendo Colomoni,
0: Nico e
1: quindi
0: Douglas, togliendo
1: e
0: loro
1: Nico
0: tre,
1: Douglas,
0: sostanzialmente.
1: è vero. Ma a me non è dispiaciuto assolutamente Sar. Sar non è solo un portatore d'acqua, è uno anche che il piede buono ce l'ha, il passaggio lo sa fare, l'imbucata la sa fare. Quindi mi è piaciuto, mi piace, si vede che comunque ha già una certa esperienza, che è quella che manca magari a certi livelli ad Alej Begovic, però qui siamo di fronte ad un potenziale crack che pian piano, secondo me, uscirà e farà vedere soprattutto quello di cui è capace, perché non dimentichiamo che è molto giovane, non dimentichiamo che viene dal Bayer Leverkusen, che è sicuramente una formazione importante, ma non è l'equivalente della Juve in Germania. Oddio, forse adesso come posizione in classifica sì, ma come blasone, tradizione, eccetera, non è l'equivalente della Juve in Germania, e la maglia della Juve, come ha detto David, è difficilissima da indossare. L'ha detto proprio lui nell'intervista dopo aver segnato il gol contro il Real Madrid. E quindi quando vedi un ragazzino che è già in fase di scioglimento, dopo aver pagato i timori iniziali, un po' di paura ad affrontare uno stadio così, una maglia del genere. Ecco, quando vedi che un ragazzino della sua età è già in fase di scioglimento, quindi prende delle iniziative, tira da fuori, salta l'uomo, vuol dire che la strada è quella giusta, insomma.
0: Che cosa è riuscito a metterci di suo nella difficoltà? Perché si aspettava un grande mercato, parzialmente c'è stato, dico parzialmente per tanti motivi. Spalletti, perché sai, puoi ricominciare tra infortuni e l'attaccante, il vero bomber non ce l'hai,
1: Beh,
0: gli
1: infatti
0: infortuni, eccetera.
1: questa è
0: Cosa
1: una
0: ci ha
1: cosa che si
0: messo? Su
1: dimentica,
0: cosa ha fatto leva?
1: questa è una cosa di cui ci si dimentica quando si parla di Spalletti e si dice, ma

0: lui non è da Juve, perché li leggo i commenti ovviamente, ci si dimentica che è vero che quest'anno ha preso in mano la squadra dall'estate, ma gli sono andati 4-5 giocatori sotto i ferri, quindi, perché comunque consideriamo che Colomoni, che poi ci sarà col Cagliari. E quindi gli vanno riconosciute tantissime attenuanti. Lui sta facendo un ottimo lavoro, secondo me, dal punto di vista psicologico, e cito il caso di Douglas Luiz, perché Douglas Luiz, io non so se era così quando giocava in Inghilterra, forse era ancora meglio, ma sicuramente si sta avvicinando a quello che era in Inghilterra. Là, ecco, la segnava, si infilava in area, tirava le punizioni, là la buttava dentro. E qua, secondo me, prima o poi ci arriverà. E la famosa frase che lui gli ha detto, che Spalletti ha detto a Douglas Luiz: se mi segui, torni quello di una volta, dice tutto sulla capacità di questo allenatore di rimentalizzare un giocatore che aveva perso evidentemente anche un po' di fiducia in se stesso, cosa che non gli è riuscita con Davide, evidentemente, ma qui è chiaro, si entra in un campo diverso, non solo perché è quello dell'Atletico Madrid, ma perché ci sono giocatori che stanno bene in alcuni ambienti, altri giocatori che stanno meno bene in altri ambienti. Evidentemente Davide aveva bisogno dell'ambiente dell'Atletico Madrid, di un modo di giocare forse diverso, e poi la novità porta sempre stimoli. Cioè, non mi sto stupendo di quello che sta facendo Davide in Spagna, perché Davide è quello dei 104 gol in 5 stagioni a Lille, non è quello che si è visto la Juve.
1: Però non lascia degli interrogativi al nostro calcio, al nostro sistema, al nostro modello, al gioco del nostro allenatore? Perché se era
0: Sì, ma
1: quello, se è bastato così poco.
0: indubbiamente, però guarda, Davide, se andiamo a vedere il gol che realizza contro il Real, quante volte gli sono stati messi dei palloni lì e lui non ci arrivava o la sparava alta? Quindi non, cioè, viene impiegato più o meno allo stesso modo. Lui è molto bravo a cucire il gioco tra centrocampo e attacco. Secondo me lui è un trequartista mancato, più che una punta centrale, però la dinamica del gol contro il Real Madrid gli era stata preparata un sacco di volte anche nella Juve. Con la Juve, col Milan era scivolato, col Genoa la spara alta dall'area piccola, se ti ricordi l'anno scorso a Genova.
1: Sì.
0: E quindi, sai, ci sono annate e annate. In più l'anno scorso evidentemente non si sentiva completamente all'interno del progetto, e le critiche, lui stesso ha detto, portare la maglia alla Juve è una delle cose più difficili che ci siano.
1: C'è stata
0: Quindi
1: anche la
0: qui si
1: frecciatina
0: spiega il
1: Vlahovic,
0: perché.
1: Gianni, quello
0: Eh beh,
1: che ha
0: certo.
1: detto. No, Openda, è stato Openda, perdonami.
0: Oh no, è stato
1: Openda.
0: Openda che dire Vlahovic la teneva sempre.
1: Sì,
0: No, però
1: no, mi riferivo al reparto, esatto.
0: no, no, ma l'ho detto un sacco di volte, quando viene annunciato l'arrivo di Davide, viene accolto da Vlahovic con quel post in bianco e nero in cui c'è scritto
1: Il
0: numero
1: 9
0: 9, per
1: sono
0: non dire il
1: io.
0: numero 9 sono io, e quindi tu
1: Ecco,
0: sognati
1: allora
0: un
1: chiariamo subito, Balzarini, sono le 14, qui il direttore sono io, che sia chiaro. Non
0: esatto,
1: facciamo. È un piacere
0: assolutamente.
1: parlare con te,
0: Piacere
1: parlare col
0: mio.
1: linguaggio dei veri fratelli Gobbi, onesti, anche allo stadio e fuori dallo stadio e nell'insegnare ai propri figli come
0: Grazie.
1: ci si. Perché tuo figlio è a casa oggi? Scusa, papà
0: No, sono appena
1: Balza.
0: andato. No, l'ho appena portato a
1: Ah,
0: casa
1: sei
0: da
1: andato a
0: scuola.
1: prenderlo, no? Perché sembrava, sai,
0: Certo.
1: Balzarini stamattina voleva parlare col figlio di Juve e non l'ha mandato a scuola. Mamma
0: No, no.
1: si arrabbia, eh? Ciao Gianni.
0: No, no, no, no. Tutto regolare.
1: Dopo, prima dei compiti, una mezz'oretta di Juve, fa sempre bene. Io infatti ho sempre paura di arrivare a casa perché mi parla quell'altro di Juve, e non
0: Esatto.
1: posso mai rilassarmi. Grazie a Gianni
0: A
1: Balzarini,
0: te,
1: esce
0: ciao,
1: Balza,
0: buona
1: entra
0: giornata a
1: Paolo
0: tutti.
1: Rossi. Che Juve, che Radio Bianconera, tra pochi. Entra anche Manuel, lo so. Oh, ragazzi, ognuno ha il tecnico che si merita. Salutiamo Costantino, che devi sapere si è innamorato di Giulia Borletto, perché oggi mi ha messo la foto di Giulia
0: Auguri.
1: Borletto. Ciao Costantino, stiamo scherzando ovviamente. A domani, a domani, a domani. E noi a tra poco, a tra poco, a tra poco.
2: Cose di calcio. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera Time.
4: Radio Bianconera.
3: Sono le 14 e 3 minuti.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Economia in primo piano, confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL, lo comunica l'Istat, confermando il dato diffuso ad aprile. In attesa della conferma di Eurostat ad ottobre, questo dato non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti commenta: prendiamo atto, non senza rammarico.
5: Nelle carrozzerie di Mirafiori, sulla linea della 500 elettrica e ibrida, torna la cassa integrazione. La misura scatterà dal 19 al 30 ottobre e interesserà oltre 1000 lavoratori, 934 operai e 140 impiegati. A rendere nota la decisione, presa da Stellantis dopo una riunione interna fatta per valutare le problematiche dell'impianto, è stata la direzione. Siamo di fronte a una situazione complessa, nonostante gli investimenti e il raddoppio della produzione rispetto allo scorso anno, ha così spiegato un portavoce dell'azienda.
6: La cronaca: un uomo di 30 anni di origini marocchine è stato arrestato dai carabinieri in provincia di Bergamo con l'accusa di tentato omicidio per aver ferito gravemente l'ex compagna con una lama appuntita ricavata da un paio di forbici. I militari sono intervenuti nella notte tra il 20 e il 21 settembre con i sanitari del 118 che hanno soccorso la donna, un'italiana di 34 anni, trovata a terra in casa con ferite profonde da arma da taglio e trasportata in pronto soccorso.
5: Ha confessato il 20enne di origini egiziane accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di un 12enne avvenuta venerdì scorso in un parco alla periferia nord di Torino. Davanti agli investigatori nella notte ha ammesso quanto raccontato dal minore, aggiungendo che al momento dei fatti era sotto l'effetto di stupefacenti. A quanto si apprende era sottoposto all'obbligo di firma, ma da venerdì, giorno della violenza, non si era più presentato.
6: Gli esteri, il presidente ucraino Zelensky e quello francese Macron si sono incontrati a New York e tra gli argomenti discussi figurano la sicurezza e il pacchetto di sostegno invernale. Continuiamo a lavorare sulla possibilità di produrre in Ucraina tali sistemi di difesa aerea e relativi missili che abbiamo sviluppato congiuntamente con i nostri partner. Prevediamo di ottenere i primi risultati quest'anno, ha così detto il presidente Zelensky su Telegram. Questa sera l'incontro con Donald Trump a margine dell'Assemblea ONU a New York.
5: Lo sport con il tennis: tra pochi giorni comincia la nona edizione della Laver Cup, la competizione a squadre che mette di fronte il Team Europe e il Team World. L'appuntamento è in programma dal 25 al 27 settembre a Londra, che torna a ospitare il torneo 4 anni dopo l'edizione del 2022. L'Europa va a caccia della rivincita dopo la sconfitta dello scorso anno a San Francisco. Nel bilancio complessivo però gli europei restano avanti con 5 successi contro 3.
6: Ed è tutto, a più tardi.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: Cose di calcio XL, ve l'avevo promesso, eccolo qui, Paolo Rossi.
8: Ciao, ciao a tutti.
1: Martedì, buona giornata. È giovedì, per seguire i casi alla moviola di casa Juventus. 10.000 euro, Paolo, non la chiusura della curva. Qualcuno prende già le distanze di quelli che stanno scrivendo dicendo: ma perché era meglio che chiudessero la curva? Dov'è la verità? Come si ricompone il puzzle?
8: Ma la verità è che per chiudere una curva io credo che ci debba essere un comportamento sbagliato da parte dell'intera curva. Cioè, io credo che quando si parla di curve ho la sensazione che chi ne parla non ci sia mai stato. Se tu sei all'ultimo gradino della curva, francamente ritenere che sei responsabile del comportamento che tu hai a 40 metri da te e di un altro mi sembra ingiusto. Cioè, la misura della chiusura della curva io trovo che sia il modo per tra virgolette dare un potere a chi magari la curva la esprime attraverso un comportamento ma che non rappresenta neanche tutta la curva. Cioè, quello che abbiamo visto l'altro giorno è che una parte si è girata e quindi non ha onorato il minuto di silenzio dedicato a Sandro Mazzola. Tutto il resto dello stadio invece si è comportato bene, quindi non aveva nessun senso la chiusura di una curva perché, ripeto, forse addirittura la maggior parte della gente presente in curva non ha avuto un comportamento sbagliato. Infatti il comunicato fa riferimento a un esiguo numero di tifosi, perché su 40.000 persone saranno state 100? 200? 500? Facciamo 1.000? Stiamo parlando del 2,5% dello stadio, se sono 1.000. Quindi direi che non ha nessun senso chiudere un settore, se questo settore... A parte che, secondo me, allo stadio la responsabilità è individuale. Cioè, non è che se io e te lavoriamo nella stessa radio, ma se tu ti prendi una multa a 30 km da qui, non è che devo essere, responsabile... del tuo comportamento. Quindi,
1: soprattutto se la radio o la Juventus nello specifico
8: si dissocia pure.
1: Si dissocia, esatto. Pure.
8: Quindi io non mi aspettavo niente di più. È chiaro che 10.000 euro, ripeto, ci sono e sono un danno, ma fanno parte della normalità, diciamo, delle multe presenti all'interno del mondo del calcio, punto. Cioè, non aveva nessun senso fare altro, perché, ripeto, neanche la maggioranza della curva si è comportata così, quindi la chiusura non avrebbe avuto veramente nessuna ragione d'essere.
1: Non facevamo il tifo per la chiusura, l'abbiamo detto perché abbiamo letto un messaggio. Ti dirò di più, Paolo, in questi due giorni ho spiegato dal mio punto di vista, può sembrare moralistico o meno, no? Quello che vorrei che passasse come messaggio e che mi sembra che la stragrande maggioranza, no, abbia recepito, abbia già di suo, no? E quindi abbiamo condiviso solo un pensiero, senza dire bravi, buoni, cattivi. Ti posso dire che ho fatto questo esperimento in casa,
8: sì,
1: no? E di quel 2,5%, che mi sembra, sì, una plusvalenza della Juventus sul bilancio, sì, no? incide poco, ma costa le conseguenze che abbiamo sentito. Juve multata, mancata rispetto da parte di un numero esiguo di tifosi, 10.000 euro di multa, quindi la Juventus viene toccata, perché sì, sei a casa della Juventus.
8: Certo.
1: Io e mio figlio insegno che a casa degli altri non è che può fare quello che vuole, lasciare tutto sul divano.
8: Sì, però come ha fatto stamattina. Sai come...
1: No, aggiungo un aspetto, sì, perdonami, più importante di questa sciocchezza che ho detto. L'esperimento che ho fatto, ma se tu fossi andato, perché il sogno di mio figlio è andare in curva,
8: sì,
1: no? Gli farei il regalo più grande,
8: è andato negli altri settori, si diverte, certo,
1: benissimo. Però io ho detto, se fosse capitata una cosa del genere, tu cosa avresti fatto? Forse mi sarei girato anch'io, perché magari me l'hanno chiesto gli altri. Bravo. Capisci che se poi mi cade il daspo, cioè io devo fargli anche capire, metti che prendessero i fotografati, la coppia di fidanzati, il papà, sì, col figlio, cioè giusto o sbagliato che fosse, la riflessione va fatta. Ogni comportamento può portare a delle conseguenze dentro casa tua, nascosto tra le tue mura, ma soprattutto quando sei fuori, in giro con gli amici, tanto per fare, no, come fanno gli altri.
8: Sì.
1: Io penso che metà, esagero, di più, di meno, abbiano seguito l'ordine, no, di tutti. Ma siamo stati tutti in curva, ci può,
8: certo,
1: stare. Non ci,
8: certo,
1: vedo la gravità, quindi non ci vedo la gravità. Ma c'è anche questo rischio, che voglio dire agli amici che ci seguono da casa anche. E poi
8: sì,
1: la finiamo qui.
8: Ma sì, no, ma nel senso che è chiaro che io penso che... Allora, intanto chi ha fatto quel gesto lì sicuramente non ha pensato alle conseguenze, o meglio, o forse chi l'ha preparato quel gesto lì, perché quel gesto lì non è stato, credo, spontaneo. Chi l'ha preparato ritiene di essere il padrone di uno spazio, che è quello della curva, e quindi di poter esercitare la sua... un atto di libertà, perché lui ha protestato contro il lutto. Io ne faccio un'altra, e ha perfettamente ragione, ma insomma, io sono stato in curva, l'ho detto in questi giorni, chiunque sia stato in una curva italiana ha fatto parte certamente di comportamenti scorretti. Quando io andavo da ragazzino negli anni 70, nei derby ci si urlava a vicenda: Superga estate, resterà granata, Torino spera, Superga bianconera. Sono passati 50 anni, gli stadi sono cambiati, non sono più quel luogo di una volta. Non è cambiata però una certa percezione che si ha dell'evento calcistico, per cui noi che negli anni 70 vedevamo lo stadio come un luogo dove scaricare le tensioni che c'erano in una società, per alcuni continua a essere così, anche se poi in realtà negli stadi ormai c'è una fruizione molto diversa. Persino in curva c'è gente che si filma col telefonino, non è più la curva di una volta, ma dappertutto, in tutto il mondo, c'è stato un imborghesimento del calcio. I biglietti costano molto, ti devi prenotare, quindi è cambiato tutto. In questo c'è una minoranza che continua a pensare al calcio come il simulacro di una guerra. Per cui neanche di fronte a un morto, perché questo è, cioè io personalmente mi sono anche un po' stufato di sentirmi dare del moralista, perché ritengo che di fronte a un morto bisogna avere rispetto. Rispetto vuol dire non fare nulla di basta.
1: Questo ti fa
8: lì
1: capire verso dove sta andando la
8: si
1: nostra
8: ferma
1: società,
8: lì,
1: no?
8: Si ferma lì, cioè il rispetto, io non sto dicendo che il tifoso della Juve avrebbe dovuto inneggiare a Mazzola o applaudire.
1: Assolutamente, indifferenza.
8: Però che ormai si pensi addirittura che la morte sia un elemento che non impedisca di comportarsi in questa maniera, cioè non impedisca di fare un gesto che tutto il resto dello stadio, e non solo, ma anche tante altre persone, no? La stessa Mariella Scerea, oggi su Tutto Sport, esprimere parole più giuste possibili. Perché? Perché ci sono figure del calcio italiano che, al di là della dichiarazione che possono aver fatto, rappresentano un pezzo della nostra storia. Quindi,
1: in quella curva.
8: Quindi offenderle, perché è un'offesa. Cioè, qualcuno ha detto, ah, ma era un gesto di differenza. No, il gesto di differenza era stare tranquilli e non fare nulla. Ti sei voltato, esattamente come è successo nel 2005, perché io c'ho memoria, quando la Juve gioca a Liverpool, si tenta una pacificazione 20 anni dopo da Isel, e una parte della curva della Juve, di fronte a quel momento lì, si gira perché vuole continuare a vivere il calcio come una guerra, senza armi poi, non succede nulla. Ormai negli stadi tendenzialmente non succede nulla. Però... questo è il punto. Quindi
1: hai fatto bene anche a ricordare,
8: allora,
1: questo episodio.
8: Mi scrive Luca, e lo vado a leggere perché è interessante. C'è l'obbligo di partecipare ad un minuto di silenzio. Ognuno di noi ha il diritto di manifestare il proprio pensiero in piena libertà. E poi mi pare non ci sia stata nessuna violenza, né fisica né morale. Perfetto. Infatti io sto qui a discutere. Io addirittura non avrei dato la multa alla Juve. Perché per me, se tu ritieni, se tu ritieni che non onori il minuto di silenzio e ti opponi, perché il gesto di voltarsi non lo dobbiamo far passare però come indifferenza, dobbiamo far passare come un momento di sfregio, perché questo è stato percepito. Non facciamo gli ipocriti tutti quanti, ok? È così.
1: È qualcosa di più di una percezione, eh?
8: No, certo.
1: È un comportamento.
8: Bravo, è un comportamento che determina una reazione. Perché se io vado al funerale di una persona e mi passo davanti alla bara e mi giro, vuol dire che non riconosco questa persona, ok? Non riconosco la dignità di questa persona morta, ok? Questo è. Quindi è stato voluto fare, si è fatto questo, segnalo quindi che siamo a questo livello. Queste cose qui succedono nelle guerre, e neanche sempre, perché persino in guerra si onora il nemico. Il nemico!
1: Sì.
8: Nemico, mentre qui per me non ci sono nemici, per me ci stiamo parlando di calcio. Quindi io sono d'accordissimo, tu hai la libertà di farlo e fai bene a farlo se ci pensi. Posso dirti che mi fa schifo però, perché a te hai fatto, posso dire, cioè, perché sennò qui siamo tutti che non dobbiamo pesare le parole perché è la nostra gente. No, a me quel gesto lì mi ha fatto schifo, perché vuol dire che non rispetti la morte delle persone. E per me, se sei della Juve, del Milan, dell'Inter, del Golf Club, uno che non rispetta la morte delle persone, a me fa schifo. Lo posso dire, è la mia posizione, me ne prendo la responsabilità, punto.
1: Certo.
8: Punto.
1: Aggiungo un dato, poi ci fermiamo, perché la stessa cosa è riferito all'intervento che ho fatto. Scusi direttore, suo figlio può dire quello che vuole, ovviamente. Anche tu puoi dire ovviamente tutto quello che vuoi. A noi tifosi lasci il libero arbitrio. E no, caro mio. Tu non sei a casa tua allo stadio. E se pago le conseguenze anche di una multa, io quasi, da presidente, Agnelli compreso, ti girerei la tua parcella di multa. Perché tu a casa degli altri, in giro, non puoi fare quello che vuoi, ma ti devi anche adeguare alle regole civili di convivenza e di civiltà. Punto. Poi tu a tuo figlio insegna quello che vuoi, io a mio figlio insegno quello che voglio, puoi dire quello che vuoi, ma tu lì non sei a casa tua. La Juve accetta e fa un comunicato inappellabile nei confronti dei suoi tifosi, e ringrazia che non usi il modello che ritira anche la tessera a quelli che potrebbe regolarmente strappargliela. Non lo fa, guardateci anche questo, non lo farà. Paga i 10.000 euro, tira cash i soldi. Non voglio farli passare per chissà cosa, no? Ma a casa tua puoi fare forse quello, Col bicchiere di birra in mano, alzare il volume e ballare la lambada. Allo stadio il disappunto lo passi in silenzio. Io penso che sia questo il punto che potrebbe unire tutti civilmente. Volevo dirvi, perché poi solo con noi, apro il comunicato che riprende tutto Juve, non solo tutto Juve. Ammenda di 5.000 euro per la Lazio, perché i sostenitori all'ottavo del secondo tempo hanno lanciato quattro bottigliette. Ammenda di 5 euro per il Venezia per avere sostenitori al sesto del secondo tempo lanciato bottigliette.
8: Sì, infatti.
1: Ammenda 3.000 all'Inter per avere i suoi sostenitori rivolto un coro offensivo all'allenatore della squadra avversaria. Ammenda di 3.000 euro alla Roma per avere i suoi sostenitori lanciato petardi nel recinto. Quindi non sentitevi anche vittima, cioè per altri episodi, perché non li leggiamo questi comunicati, perché mi sembra la guerra dei soldatini, no, del lunedì. Questi fanno cassa. Le società pagano, tu a casa tua lanci le bottigliette o i petardi dal balcone, se vengono i vigili o qualcuno te lo fa notare paghi la multa anche tu, cioè, capito? Proviamo a migliorarla questa società, azzeriamo tutto. Paolo, andiamo avanti. Però non si può pensare...
8: Però sai cosa è il punto vero, Antonio? Io credo che questi giorni siano stati utili.
1: Abbiamo un ruolo anche importante.
8: Sono stati utili perché io sento, ripeto, io in questi giorni mi sono beccato del moralista, nei casi migliori,
1: Don
8: no?
1: Paolino,
8: Don Paolino, il prete, eccetera. Il che mi fa pensare, perché vuol dire che allora se hai un pensiero che non è conforme a quello della neanche maggioranza, perché qui non è la maggioranza. Cioè, qui, e ripeto, è una minoranza, ma se è un pensiero che non è contro la Juve sono quei tifosi, perché la Juve, Mazzola, l'ha onorato. Esattamente come tutte le altre società.
9: Ed è andato al funerale.
8: Ed è andato al funerale ed è stata pure applaudita, ovviamente. Perché quando ci sono degli eventi luttuosi, ripeto, io credo che non necessario. Uno addirittura mi è arrivato a scrivere: ma allora è morto Hitler, anche Hitler andrebbe onorato. Ragazzi, cioè, non c'è più il senso delle proporzioni. Ma io non
1: facciamo
8: fare
1: il minuto, non c'è di più raccoglimento, senso delle proporzioni. Dai,
8: qua c'è un punto chiave. Che noi viviamo il calcio in una maniera estrema, per cui continua a scrivere la gente: guarda, c'è questo interessante. Comunque, ragazzi, non voglio trovare altre scusanti. Il gesto non è accettabile, però diciamo quante cose hanno e stanno ingollando i tifosi della Juventus. Poi alla lunga qualcuno esagera. Ma aspettiamo un attimo, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, perché indigniamoci allora seriamente
1: di fronte alle ingiustizie
8: quando ci sono i cori contro la Isel. E io vi voglio dire, guardate che c'erano nel 1985 i cori sulla Isel, non è un fatto nuovo.
1: E ci indigniamo,
8: e ci siamo sempre indignati. Quindi, se poi invece ci indigniamo per i media, io voglio a questo punto che non fanno nulla e fanno noi la predica. I nomi e cognomi.
1: Esatto.
8: Sono stufo. Io mi espongo e dico la mia. Voglio che quando qualche opinionista fa il predicozzo a sua volta, oltre al mio,
1: puntate il dito contro di quello,
8: ci dica i nomi e cognomi. Perché così discutiamo. Ma i nomi e i cognomi, le frasi, i fatti. Basta fare le vittime e stop. Perché, ripeto, hai fatto benissimo, hai letto il comunicato, di multe ogni settimana ce ne sono, perché c'è poco da fare. Lo stadio è un luogo anche di libertà, non è che siamo tutti educande, e quindi c'è quello che tira il mortaretto, c'è quello che insulta l'allenatore, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Quindi avviene, no? Anche per gli altri, era per quello, per sottolineare quello.
8: Altrimenti siamo sempre lì che, no, per carità,
1: solo
8: eccetera,
1: la Juve,
8: eccetera.
1: Solo okay. Da noi, solo
8: ok, perfetto. E, ripeto, quando ci sono queste cose, andiamo a denunciarle, facciamo i nomi e cognomi, ma basta con questo alimentare l'odio. Soprattutto lo dico a noi opinionisti, perché che lo alimenti l'odio, quello che...
1: il nemico?
8: Ecco, che ha questa cultura, va bene, sono affari suoi, ne paghiamo magari le conseguenze.
1: No, ci fa schifo come
8: certo,
1: comportamento.
8: Certo, l'abbiamo detto in tutti i modi. Io dico, chi ha un minimo di ruolo di responsabilità, un minimo di comunicazione, inizia a dire i nomi e i cognomi, inizia a dire quello ha detto quello ha scritto quell'altro, ognuno assume le sue responsabilità, ma basta con le prediche, no, ma se era successo a noi, però agli altri, eccetera, eccetera.
1: Anche perché, lo sapete che io uso sempre il ragionamento come arma, no? Non la retorica, il ragionamento. Intanto, perdonami, Baresi e Mazzola, allora, o li cancelliamo tutti, ognuno si commemora i propri morti nel proprio stadio, no? Augurandosi che non ci sia l'avversario storico dall'altra parte, perché sennò sarebbero fischi e parleremo della stessa cosa, o azzeriamo tutto e sarebbe una resa. Volete mica dirmi che siete contrari al comunicato dell'associazione vittime della Isel, per caso, con le vostre riflessioni? Perché Don Paolino è un prete laico, no? Ma il messaggio che arriva dall'associazione dei familiari delle vittime della Isel è molto più chiaro e ci dovrebbe insegnare ancora di più. Cioè, questi sono i parenti, e non lo fanno solo per forma o per vizio. Cosa dicono? Chiedono di mettere da parte per 60 secondi, il minuto di raccoglimento, l'appartenenza di riconoscere la dimensione umana della morte. I morti non si fischiano, non si insultano, non si dividono tra amici e nemici, si rispettano sempre. E il mancato rispetto di un minuto di silenzio, conclude il comunicato dei familiari delle vittime della Isel, che non sono io, non siete voi che ci riempiamo la bocca della Isel per quello che dicono gli altri. Sono quelli che hanno subito le morti dei parenti, dei padri, dei figli, degli amici, no? Non rende una tifoseria più forte, più fedele o più orgogliosa, ma semplicemente più povera. Volevamo dire quello che questo comunicato esprime molto meglio di quello
8: molto
1: che abbiamo
8: bene,
1: detto fino
8: a questo momento. Bellissimo comunicato, bellissime parole.
1: Punto. L'associazione vittime dell'ESL. Scrivete la lamentela anche a loro. Scriveteglielo. Se avete la forza e il coraggio. A casa vostra fate quello che volete. Ma non fate voi gli antimoralisti di fronte all'evidenza. Che sia chiaro. Finita qui la messa di oggi. Paolo. Il calcio, abbiamo 3 settimane. No, forse tu te ne vai anche via, mi lasci qui.
8: Togli forse.
1: No, bisogna sempre lasciare il dubbio.
8: Togli forse.
1: Dei nuovi acquisti, chi ti ha favorevolmente impressionato? Togli i ritorni, eh?
8: Sì, togli i ritorni.
1: Togli i ritorni. Un nome me lo spieghi, poi ti dico se coincido meno con i nostri ospiti di prima.
8: Ma io, perché avevo avuto delle riserve, nonostante la partita fosse andata molto bene contro il Nijmegen, e a me è piaciuto molto Sar, perché è entrato bene, è entrato con personalità, ha distribuito i palloni a passo, ha chiarezza di idee, aiuta gli altri, e quindi la sensazione che abbiamo preso un giocatore che magari avrà avuto dei problemi precedentemente, ma che nel giro di 4 giorni l'ho visto già diverso, l'ho visto già più sicuro, mi sembra una buonissima notizia. Non vuol dire che abbiamo risolto i nostri problemi al centrocampo, però insomma io credo che insomma penso che sia giusto così, ecco. Io continuo a leggere dei messaggi, quindi faccio fatica ad andare avanti,
1: ma
8: perché se uno mi scrive adesso, io lo leggo, no? Mi dispiace, vi voglio bene, ma non sono assolutamente d'accordo con voi. Siamo a livelli della Corea del Nord, dove se non applaudi ti mettono in galera. Complimenti. Allora, io forse mi spiego male. E quindi
1: non sono mai stato in Corea, non ho mai applaudito.
8: Ma io rifaccio il ragionamento. Io ho detto, perché mi dovete però ascoltare il discorso completo, non un pezzettino che vi piace a voi, per scrivere, perdonatemi, una fesseria. Perché dire che io sto parlando della Corea del Nord o che dovete andare in galera se qualcuno... E dire qualcosa che
1: non ho detto.
8: Io ho detto che reputo schifoso quell'atteggiamento, ma che è nella libertà delle persone. È il contrario della Corea del Nord, se mi permettete. È il contrario. Io difendo il diritto delle persone di girarsi. Avrei difeso persino il diritto di dire delle cose contro Mazzola. Perché per me la libertà è questa. Ma mi permettete di avere una posizione, tra virgolette, umana, politica, chiamatela come volete, in cui esprimo lo schifo del fatto che non si rispettino i morti o no? Non c'entra niente la Corea del Nord, non fate le vittime. Nessuno è andato in galera, nessuno è stato daspato, nessuno di quelli che era allo stadio paga un euro per quel gesto che ha fatto. Quindi è semplicissimo, guardate che è il gesto più semplice del mondo fare quella roba lì, eh. Chi l'ha fatto non è un eroe, non si sente un grande eroe, perché ha fatto una roba che hanno fatto, che hanno pagato gli altri, non lui. Gli eroi sono quelli che pagano, non quelli che fanno pagare gli altri. Uno, nessuno ha ripeto, per me negli stadi, io negli stadi permetterei alla gente di scrivere le peggio cose, perché preferisco che lo facciano nello stadio piuttosto che fuori, perché fuori quella gente lì è pericolosa, perché se tu non mi rispetti i morti, fuori sei molto più pericoloso, preferisco che stai in quell'ambito lì, dove fai un piccolo gesto e chi se ne frega.
1: Qui si allarga il tema
8: a dismisura, Antonio, a dismisura. Io ho detto che nelle guerre si rispettano i morti. In questo paese, Antonio, e lo sappiamo bene tutti, ci sono state delle rivalità politiche, delle fratture in questo paese, enormi. Io sono cresciuto che quando è morto Enrico Berlinguer, Giorgio Almirante è andato al funerale. Questo. Cioè i comunisti e i fascisti che si sono combattuti per decenni in questo paese, al momento della morte si sono rispettati. Rispettati, questo è. E noi invece facciamo la parodia della guerra, per cui vedrai che quando morirà uno dei nostri, gli altri faranno così e continueremo. L'unica speranza è che sia una parodia, perché per l'odio che si sta seminando si potrebbe arrivare anche a delle soluzioni drastiche ad un certo punto, drammatiche, per cui è così. Ma vedo soprattutto che la morte viene trattata come una roba normalissima. L'altro giorno, forse qualcuno non lo sa, chi è la vera vittima di Calciopoli? Cioè, chi è l'uomo, perché questo va detto, che ha incarnato Calciopoli, quindi l'inimicizia tra Juve e Inter, e ha pagato un suo prezzo, Luciano Moggi. Intervista al figlio di Sandro Mazzola, che si chiama Sandro Junior, che dice: ho ricevuto una marea di affetto, mi ha scritto Luciano Moggi. Questo è. Cioè, persino la persona che più potrebbe avercela con l'Inter, persino la persona che avrebbe delle ragioni per sentirsi vittima, di fronte alla morte, e tra l'altro aggiungo, l'ha fatto anche per Facchetti, col quale ha combattuto delle battaglie, al momento della morte, Luciano Moggi, che forse è un uomo d'altri tempi, forse ha dei sentimenti diversi, pensa come io sono cresciuto, che al momento della morte ci si ferma, si riflette e si rispetta la dignità umana. Punto. Non c'è altro da dire per me.
1: Punto. E quando vado a fare a Milano o a Firenze la telecronaca, vi dico che sono più le persone che mi salutano e mi riconoscono questo atteggiamento. Poi mi infastidisce leggere, vedere, sentire, no? E lo dichiaro in radiocronaca. Certo, non alzo la voce in mezzo a tanti perché non sono proprio il paladino della giustizia. Non passa da me migliorare questo mondo, ma anche dai ragionamenti distorti che sento e continuo a leggere. Detto molto chiaramente, ne vado molto orgoglioso. Noi ci fermiamo qualche minuto. Paolo, vieni che ti offro un bicchiere d'acqua.
8: Sì,
1: a
8: finita.
1: Tra poco.
8: Vai.
2: Cose di calcio.
9: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio è iniziata la settimana che segna la ripartenza dell'avventura di Roberto Mancini come CT azzurro. La seconda era alla guida della nazionale e comincerà ufficialmente venerdì sera con l'Italia che ospiterà l'Olimpico di Roma e il Belgio nella prima partita della fase a gironi di Nations League. Un appuntamento che l'allenatore di ieri si attende con ansia e a cui si avvicina con tanta attesa e tante aspettative. E sul passato ha detto: non sono in credito per la vittoria degli europei. Sulla scelta di anni fa dovrò fare bene per riconquistare i tifosi azzurri. Ascoltiamolo.
10: In credito no, perché insomma quello che ormai è passato, quello lì non conta più nulla. Adesso rimarrà lì per sempre, ma adesso penso che quando un tifoso si sente tradito giustamente si può anche arrabbiare, e credo che vada apprezzato anche questo, quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita, forse poi le cose si tranquillizzeranno.
9: Il primo appuntamento dell'Italia è dunque il 25 settembre all'Olimpico di Roma contro il Belgio. La sfida con la Turchia verrà invece giocata a Bologna, a San Siro quella di novembre contro la Francia. Il tennis con le finals di Billie Jean King Cup a Shenzhen può iniziare la difesa del titolo dell'Italia. Le azzurre debutteranno nei quarti di finale giovedì 24 settembre alle 11 contro la Cina. In palio la semifinale contro una tra Ucraina e Belgio. Sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, vincitrice delle ultime tre edizioni, debutterà contro la Corea del Sud. In finale potrebbe esserci una tra la Spagna di Alcaraz e la Germania di Zverev. E tra pochi giorni comincerà anche la nona edizione della Laver Cup, la competizione a squadre che mette di fronte il Team Europe e il Team World. L'appuntamento è in programma dal 25 al 27 settembre a Londra, che torna a ospitare il torneo 4 anni dopo l'edizione del 2022. L'Europa va a caccia della rivincita dopo la sconfitta dello scorso anno a San Francisco, quando il Team World si impose 15-9. Nel bilancio complessivo però gli europei restano avanti con 5 successi contro 3. Il volley maschile, dopo aver battuto per 3-7-0 la Danimarca, l'Italia di De Giorgi tornerà in campo domani alle 20:05 contro la Finlandia. Intanto il Belgio 3-7-1 alla Repubblica Ceca e la Slovenia 3-7-0 alla Serbia hanno completato il tabellone dei quarti. La Formula 1 fa tappa a Baku in Azerbaigian per il 15° appuntamento della stagione. In via del tutto eccezionale si corre sabato alle 13. Proprio per questo si parte domani con la conferenza stampa piloti. Giovedì spazio alla prima e alla seconda sessione di libere. Venerdì invece sarà il giorno della qualifica. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile ma con il transito di innocue nubi medio-alte e stratificate, in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e nel complesso soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, ancora qualche rovescio tra Sicilia e Calabria, più diffuso nel pomeriggio. Soleggiato sulle altre regioni. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Cose di calcio.
1: Cose di calcio XL, la ragione è sempre lì, posizionata per essere riavvolta, riascoltata e riflettuta. Poi ognuno ascolti Radio Maria che vuole. Paolo, parliamo di calcio, non lasciarti distrarre.
8: No, basta, abbiamo fatto un dibattito.
1: Abbiamo fatto un bel dibattito.
8: Ci siamo cantate, ci siamo detti ognuno in pratica, quello che pensiamo e stop.
1: Chiediamo scusa.
8: Ognuno si fa delle idee, cioè ci
1: esatto,
8: mancherebbe altro.
1: Esatto. Almeno a Radio Bianconera.
8: Io voglio che non vengano equivocate le parole. Ripeto, io non ho mai detto. Io difenderò fino alla fine la libertà delle persone. Questo deve essere molto chiaro. Però voglio anche difendere quello che penso.
1: Assolutamente. Tutto visto lì. Che lo si pretende, visto che lo hai fatto. Ci aggiungo che la libertà di ciascuno di noi finisce dove inizia quella del vicino. Quindi proprio lo stadio tutto,
8: questo è indubbio,
1: perché se no è pericoloso fuori, è un tema che magari allargheremo e tratteremo più avanti. Però detto questo, a casa vostra, lo stadio non è casa vostra, soprattutto se costa una multa la Juventus, che non vi gira la multa. Chiudo le pagine riferite a questa spiacevole situazione che abbiamo dibattuto, che ci deve far riflettere, voi, me, Paolo e tutti. Ritorno, riavvolgo il nastro e ti dico, dei nuovi acquisti mi facevi il nome di Sarr. Mi riprendi il discorso dall'inizio?
8: Perché ti ho fatto il nome di Sarr perché Sarr arriva come un giocatore, come un po' tutti quelli del Tottenham, non particolarmente in salute. E tra l'altro è curioso, no? Perché poi vanno via dal Tottenham, ma il Tottenham non è che stia andando proprio bene. Non ha ancora fatto un gol in Premier League e De Zerbi dice ho bisogno di tempo, però intanto il Tottenham è in fondo esattamente come aveva finito l'anno scorso, perché il Tottenham si è salvato all'ultima giornata. Sarr arriva, non può giocare le prime partite e poi ad un certo punto viene messo in campo contro il Neck di Meghe e lì vediamo un giocatore sicuramente molto volenteroso, molto attivo, che però a mio giudizio qualche stop di troppo l'aveva sbagliato. Mi era sembrato un po' approssimativo tecnicamente. E contro l'Atalanta ho visto un giocatore che dà dei filtranti bene, quindi anche pulito, che è presente in varie zone del campo, che corre a testa alta, e quindi mi capisco, sai che avevamo fatto anche un po' di ironia, no? Qua ce lo stanno descrivendo come un'unione tra Pjanic e Vieira. Pjanic non mi sembra, ma quel passo di Vieira un po' me lo ricorda. Io ho detto mi ricorda un po' il passo di Sissoko, ma che qualcuno ha anche detto ma perché è nero? Ma magari sì, magari sono influenzato, però insomma mi sembra un giocatore con presenza all'interno del campo, che appena riceve palla velocizza il gioco, e di questo la Juve ha bisogno, e quindi ha fatto un ottimo secondo tempo. E aggiungo, se Spalletti, che secondo me l'altro giorno merita voti strapositivi, lo inserisce alla fine del primo tempo per dare più impulsi alla squadra, è un segnale che lo sta convincendo e che su di lui sta proponendosi di fare un pezzo di crescita della Juve. E a me quello che è piaciuto di più, non so se anche tu hai avuto questa impressione, della gara con l'Atalanta, è il fatto che ho visto una squadra, uno, in cui insufficienze non ne ho viste, due, cresciuta nel tempo. Secondo tempo correvamo più di loro, acceleravamo più di loro, abbiamo costruito tante palle gol, abbiamo chiuso col 2-0 di Bremer, poteva succedere prima, vero, loro hanno rischiato di pareggiare, però mi sento di dire, non è che possiamo pensare, soprattutto in questo calcio molto più offensivo che c'è, le partite sono così, guardate l'Inter va sempre sotto e poi rimonta, cioè ho l'impressione che quest'anno devi avere quella capacità lì, di stare dentro le gare e di assorbire gli episodi sfavorevoli ribaltandoli subito. In questo senso Sar mi sembra un giocatore importante. Poi io non faccio riferimento, come tanti hanno già fatto, hai visto che sì non ha reso, che sì non ha reso dentro un Atalanta che ho visto un po'
1: ti volevo
8: sottotono.
1: Chiedere il giudizio però, sull'Atalanta,
8: però indubbiamente l'altro giorno non abbiamo avuto rimpianti, ecco, se che sì ci avesse fatto la partita della vita magari avremmo qualche preoccupazione in più. Si può lavorare, io credo che la Juve, come io, il mio slogan alla fine di Juve-Atalanta è: ci siamo iscritti al campionato, che non vuol dire chissà dove arriveremo, però siamo iscritti, non siamo fuori dai giochi. Non abbiamo ricevuto tante critiche, giuste, perché la sconfitta con Sassuolo meritava tutte quelle critiche, abbiamo ricevuto critiche perché col Milan meritavamo di vincere e tra un po' andiamo a perdere. Adesso mi sembra che questa squadra, tenendo conto della quantità enorme di infortunati pesanti, sta reggendo, e Spalletti ha dimostrato di avere ottime idee nell'ultima settimana, di saperle mettere in pratica. Ho visto una squadra più in fiducia, più convinta di quello che fa, più anche aiutarsi di più, e dove tutti si stanno avendo un peso, un ruolo, no? Tre settimane fa discutevamo, la Juve non segna, la Juve non ha il gol d'oro. Oggi ci diciamo: la Juve ha una media di oltre due gol, tenendo conto anche dell'Europa League, a partita, cosa che non avevamo da tanto tempo. Ovviamente, dato drogato dal 5-0 con Nec Nimeghe, vedremo le altre prestazioni. E segnano tutti. Nella Juve hanno segnato 10 giocatori e 9 giocatori hanno fatto gli assist. E quindi ci mancherà il bomberone e abbiamo trovato la cooperativa, diciamo così.
1: Sai un dato, a mio avviso, importante? Che dopo Sassuolo, intanto ti chiedo, avrebbe cambiato di molto il tuo giudizio oggi sulla Juventus avessimo vinto 3-2, 2-1, vinta, non pareggiata quella partita lì, che resta l'unico neo di questo inizio di stagione,
8: sai,
1: perché hai perso.
8: Tieni conto di questo.
1: Poi c'è una seconda parte della domanda.
8: Io credo che i nostri giudizi, come ben sai, sono giustamente influenzati dai risultati finali, perché i risultati finali ti segnalano o un'eccellenza che hai avuto o una deficienza. La differenza tra Roma e Juve è data dal fatto che la Roma all'88esimo minuto con l'Atalanta sta perdendo, quindi 0 punti, e ne prende 3 nei minuti di recupero. Questi sono i 3 punti che la Roma ha più di noi, e noi con l'Atalanta abbiamo fatto una partita molto più serena, lineare. Molto più lineare, bravo, molto più concreta. Quindi certo che gli episodi contano. Se invece del 3-2 di Azic Zegrova viene a fare un altro gol, cambia tutto il film, ma è normale che sia così, quantomeno nel breve. Nel gioco lungo io credo che poi i valori emergano e il peso degli episodi si va un po' a sciogliere, no? Se tu hai dei limiti, punto. Se hai dei pregi, escono fuori. Adesso non credo che nessuno di noi pensi che la Juve arriverà dietro Cagliari, Frosinone e Lazio, poi chissà, però voglio dire, in questo momento mi sentirei di dire che sarebbe una sorpresa enorme, però in questo momento o sono pari a noi o sono addirittura superiori. Però non vedo in questa fase almeno squadre totalmente fuori dai nostri canoni. Te la dico diversamente, l'altra sera ho avuto anche il sospetto, per il secondo tempo, che se la Juve avesse avuto un avversario più forte sarebbe stato quasi un bene, perché
1: in
8: secondo
1: Coppa.
8: In campionato. Per il secondo tempo che abbiamo fatto con l'Atalanta,
1: l'Atalanta ha deluso,
8: Sì, no, l'Atalanta è molto deludente, però
1: anche i giocatori sono delusi da Sarri.
8: Credo che per come abbiamo giocato avremmo anche potuto ottenere un risultato ugualmente positivo contro un avversario più forte nel secondo tempo.
1: Che carta si è giocato Spalletti per reagire alla brutta figura di Reggio Emilia? Su cosa ha lavorato? Su un uomo? Su un reparto? non nello specifico, su qualche giocata, sull'imprevedibilità, sul lasciar libero. Ecco, io forse ti indirizzo un po' la mia risposta. Rispetto agli schemi vari, teorici, creativi, sì, non suoi, suoi, sì, chi c'era prima, di chi c'era dopo, che non mettiamo in pratica, la diagonale arretra, la creatività, il possesso, su cosa ha si è giocato il suo jolly in queste due partite dove non abbiamo subito reti? Sì. Era questo il dato, sì, che ti volevo porre l'attenzione.
8: Beh, noi a parte appunto i disastri con Sassuolo, grossi problemi non abbiamo avuti in difesa. E, si è giocato secondo me sull'aver recuperato McKennie, ci ha detto lui. Tu eri presente alla conferenza di vigilia contro gli olandesi, lui ha subito detto McKennie aggiusta tante cose, ve lo dico, è l'unico che sicuramente giocherà. È vero, McKennie aggiusta tante cose, ha cambiato modulo Spalletti, è tornato alla difesa 3, i giocatori interpretano con più libertà i movimenti. Nel secondo tempo la Juve ha fatto veramente delle azioni interessanti dove abbiamo visto qualità ma anche capacità di proporre un calcio nuovo, e per nuovo intendo che se noi usciamo dal dibattito centravantone sì, centravantone no, ed entriamo nel cerchiamo di avere un Colomani che spazi, che vada dove più capisce che si può colpire, e l'abbiamo visto dal primo minuto di Atalanta. Colomani aveva già fatto un'azione importante sulla sinistra, è andato al tiro, è stato parato, c'era fuori gioco, ma abbiamo visto un altro tipo di fiducia. Secondo me ha risistemato un po' di cose in allenamento, ha visto delle risposte e la squadra l'ha percepita questa cosa. E poi ce lo siamo detti la scorsa settimana, io credo che l'Europa League a noi farà bene, perché
1: è la nostra dimensione,
8: può fare anche molto male se poi in quella dimensione non andiamo avanti. Però giochi una partita contro il Nechnimeghe, te li vai a vincere 5-0, ti soddisfi tanti giocatori che hanno trovato finalmente il gol, si liberano la mente, arrivano in campionato e si spendono.
1: Paolo, se ti dicessi
8: quella serenità
1: che il giocatore sente che è dimensionato, giusto, su quella, certo, competizione, eh, dimensionato nel senso, andassi a giocare guardando la Champions League, io la sera
8: momento,
1: prima,
8: se in questo momento gioco Barcellona-Juve, Barcellona ha segnato 31 gol in 7 partite,
1: pareggio una volta, 31 gol in 7 partite, di perderne
8: vai in Champions, ne fa altri 6, cioè stiamo parlando di una squadra che segna 4 gol a partita e la Juve rischia l'imbarcata. Obiettivamente
1: di intimorirsi,
8: quando prendi l'imbarcata ti diminuisce l'autostima, perdi fiducia, è difficile. L'anno scorso quando è che noi siamo andati in non a caso, quando noi siamo andati in difficoltà in una competizione abbiamo iniziato ad andare in difficoltà in tutte le altre. Quindi in questo momento la Juve deve trovare la sua cifra, e la sua cifra è importante, è questa, la sua dimensione è questa. Credo che rispetto, perché poi lo sappiamo bene, no? La pausa è molto lunga, avrebbe determinato polemiche, malumori, pesantezza, e soprattutto io credo che sia giusto riconoscerlo, Spalletti ha avuto grande serenità dalla società, le parole di Carnevali sono state buone, giuste e tempestive. Spalletti l'ha capito, le ha ribaltate, nel senso che le ha aggiunto: io voglio essere all'altezza di quello che mi ha chiesto la società, ringraziandola per la tranquillità che ha avuto. E in questa settimana Spalletti ha dimostrato che la Juve può essere, può sembrare, è ancora troppo presto, ma può sembrare la versione migliore che lui aveva messo l'anno scorso. Perché l'anno scorso la Juve in tanti momenti era stata questa. Oh, poi come al solito lo sappiamo, arriva Cagliari e questi scorsi valgono zero, lo devi ridimostrare.
1: Oltretutto, non dico nel momento migliore perché
8: no,
1: c'è una pausa,
8: certo,
1: lunga.
8: Lo devi ridimostrare. Certo. Però oggettivamente, siamo arrivati alla pausa con un bilancio sufficiente, che non è poco, perché con tutti i problemi che abbiamo avuto, a partire anche dall'ultimo, cioè quello di Grabara, io credo che la Juve stia tenendo botta e ci sono squadre che hanno fatto peggio.
1: Allora, ci sono amici che... E vi ringrazio perché avete virato anche voi su altri temi. Io li ho riassunti nel sommario di oggi. Però volevo chiederti ancora una cosa su Spalletti prima. Sì. Proprio un flash. Sicuramente si è reso conto di come è stato trattato in questo momento, nel primo passaggio difficile di inizio anno da parte della società.
8: Certo.
1: Forse si è reso conto, no, delle bordate che subiva anche da altre parti, il Napoli, l'Inter, cioè quando le cose non vanno bene probabilmente De Laurentiis si comportava in un altro modo. Ma al di là di questo, Non ti sembra però un po' cambiato anche in quello che comunica, come lo comunica?
8: Sì,
1: mi è sembrato un po' sciupato, no? Cioè come per dire, speriamo di vincere, ce la faremo, mi limito alla...

0: fingendo però di non avere situazioni come quella di Sassuolo, dove abbiamo preso un gol da dilettanti, oggettivamente, e abbiamo perso una partita male, perché quella partita potevi vincere, e di farci, come dire, restituirci quell'idea, non di grandezza, ma di competitività che dobbiamo avere. Oggi la Juve è competitiva in campionato perché siamo nel gruppone, è competitiva in Europa League perché siamo partiti bene, e nonostante i problemi credo che abbiamo, credo che alcune risposte stiano arrivando. Io sono certo, la Juve non può prescindere da un grande Spalletti. Cioè, se Spalletti, come sta dimostrando, è uscito da un modo, è entrato in un altro, magari possiamo entrare delle altre cose. Spalletti deve cercare di fare l'impresa, perché ne ha le potenzialità. Noi non avessimo mai visto una Juve funzionare, direi, ma mi sembra una speranza un po' ardita. Invece l'abbiamo vista l'anno scorso. Si può ripetere questa cosa, soffrendo, sapendo che gli interpreti sono diversi. La Juve di partita in partita mette 7 giocatori nuovi rispetto all'anno scorso. Però molti di questi giocatori nuovi delle risposte ce le stanno dando. E quindi questo film che andremo a girare non sappiamo ancora quale sarà. Perché, la diciamo diversamente, se Douglas Luiz torna a essere quello del primo anno, la Juve crolla o cala vistosamente.
1: Se migliora, se Douglas Luiz
0: è quello di adesso, la Juve sta lì. Ma se Douglas Luiz migliora ancora progressivamente, non gli chiedo di esplodere, progressivamente la Juve inizia a non avere più quel problema enorme a centrocampo che abbiamo denunciato alla chiusura della campagna acquisti, nonostante gli acquisti arrivati all'ultimo momento. Quindi sono tutte cose che devi fare, cioè non le puoi dire adesso. Ma questo vale, vale anche per il Milan, ad esempio, questa storia.
2: Certo.
0: Cioè, in qualche maniera, qualcuno giustamente ha scritto, mentre Inter, Roma e Como sappiamo che identità hanno, ti puoi aspettare le crescite e i difetti. E per Juve e Milan mi sentirei di dire che questo siamo all'inizio di un percorso. E se ti vai a leggere i nomi del Milan, dici, questi giorno che funzionano tutti... sono una squadra interessante. Funzioneranno tutti? Troverà Amorim la chiave? Ecco, io per la Juve penso che la Juve non sia sicuramente per valore della rosa tra le primissime, ma per margini di crescita lo possa diventare, questo sì.
1: Assolutamente. Allora, intanto ricordiamo oggi ultimo allenamento per la Juventus, poi riposo fino a domenica, vacanze un po' per tutti per scaricare, meno che per quelli impegnati in nazionale. Sono ben 12, l'unico azzurro è Vicario, che da oggi tornano agli ordini di mister Mancini. Ti volevo, anche perché l'invito arriva anche da casa, tema Colomouani lo tengo un attimo dopo, ma visto che non abbiamo ancora parlato di arbitri, gli errori ci sono, ho lanciato nel mio sommario l'uniformità, vedremo. Perché effettivamente tocca quella sfera che avrei voluto approfondire con te, lo faccio adesso. Com'è che la decisione di campo dell'arbitro nel valutare l'intervento di Kalulu in area viene contestata? E quando siamo noi a subire falli analoghi, no? Invece è una decisione di campo. Cioè, io sui contatti non ho ancora capito. Poi questo è il momento delle favolette. Fanno bene, migliorato il tempo, meno rigori, meno tutto. Però poi l'uniformità è impossibile, però dobbiamo metterci d'accordo. Io ho visto degli interventi, Paolo, in Fiorentina-Torino, ultimo turno. In Torino-Milan di mano, in Monza-Torino, non sono tifoso del Toro, no. Che quando c'ho tempo giro e guardo quello che riesco, e ho visto che siamo stati attratti, anzi gli arbitri sono stati attratti dalla... Cerchiamo di uniformarci, ma se ho sbagliato la settimana prima, il rigore non dato al Torino col Milan, cioè al Milan col Torino, commetti lo stesso errore, ti chiama il VAR... Per un fallo di mano uguale, ho detto, però non l'ha andato col Milan. Anch'io mi ero adeguato a quella risposta. Adesso ci dice che però era un errore. Ma è un doppio errore. L'intervento sui piedi, ma è molto diverso da intendere pericoloso, falloso, rispetto alla trattenuta di una maglietta che si allunga tanto. Non sto dicendo con questo che non era rigore per l'Atalanta. Però se l'arbitro ha visto, e vistosamente ha detto ho visto io, non ha visto benissimo, no? Perché era impallato un po' dalle immagini che ho rivisto, ti chiedo, non è che poi

0: tutti d'accordo perché siamo alla quinta e poi quando non andrà bene saremo tutti Sarri?
1: Ma certo che adesso vanno tutti d'accordo perché siamo alla quinta e quando poi ci saranno i big match, qualche situazione non si andrà d'accordo. Allora,
0: maglietta uguale per tutti, allora, anche per consensare che è leggero e piccolo.
1: Io partirei da un principio che intanto vuole togliere il concetto di malafede. Cioè, usciamo da questo, lo dimostra Orsato, perché Orsato ha dato delle linee guida molto chiare. Dopo queste linee guida, perché esistono? Perché siamo arrivati alla degenerazione del VAR. Il VAR era diventato l'arbitraggio, cioè l'arbitro poteva non esserci, perché si arbitrava a Lissone, poi non si capiva neanche se era proprio quella stanza o ce n'era ancora un'altra. E via discorrendo. E cosa è? Bravo, giustamente Manuel ha riprodotto il rumore. Perché? E questo cosa ha portato? Ha portato ai rigori televisivi. Totalmente. Vedendo il mondiale, e vedendo che quindi, come dire, il calcio deve essere interpretato diversamente, e vedendo anche altri campionati, si è scelto di far giocare di più. E che cosa sta funzionando, secondo me? Molto semplicemente. Il linguaggio arbitrale è diventato più criptico di quello di Coverciano, ma secondo me poi si basa il dialogo tra arbitro e VAR su una semplice constatazione: c'è un problema, il VAR chiede all'arbitro l'hai visto? E se l'arbitro risponde l'ho visto io sono quello che può valutare l'entità, e in questo senso ti dico, certo che televisivamente il rigore di Rowe è un rigore perché la maglia la tira.
0: L'ha trattenuta.
1: Se lo vede però l'arbitro e si rende conto che, tra virgolette, non è propriamente normale che tiri la maglia all'indietro e cadi davanti.
0: E le gambe si piegano brutalmente come se ti avessi tranciato.
1: Il rigore di Bologna-Toro, io l'ho rivisto diverse volte, televisivamente è un rigore netto. Certo che se vedi il giocatore del Toro che prende la botta, sta in piedi e leggermente dopo cade in maniera un po' innaturale, inizia a pensare che i giocatori siano influenzati molto dal VAR e dalla percezione
0: dal
1: che
0: provarci.
1: Il VAR aveva creato in tutti, per cui quelli sono rigori. C'è l'arbitro di campo, ripeto, se l'arbitro di campo è impallato, non vede lontano o ha lui dei dubbi, può chiedere un aiuto. Altrimenti ho l'impressione che Orsato, che faceva già l'arbitro così, perché Orsato è uno dei pochi arbitri che andava al VAR e diceva ho visto io, voi gli state riprovando, perché altrimenti ci stiamo ricordando cos'era diventato l'anno scorso il VAR. C'erano non un intervento a partita,
0: il contrario
1: ma
0: di
1: tre,
0: tutto.
1: Tutto il contrario di tutto, bravo, con episodi lì sì veramente difformi, di rigori netti cancellati dal VAR e di rigorini veramente per dei mini contatti dati dal VAR. Quindi io preferisco così perché io credo che ci sia una verità del campo e l'arbitro sia tornato ad essere centrale, perché altrimenti tra un po' si stabiliscono le coordinate e ti arbitra l'intelligenza artificiale.
0: Certo.
1: Cioè non c'è bisogno.
0: Valuta anche l'impatto.
1: Certo.
0: Chiaramente, Paolo, siamo arrivati alla fine di questo primo appuntamento della settimana. Domani torniamo insieme. Ti lascio e vi lascio in compagnia di Paolo. Tema?
1: Ma io farei... intanto ce ne sono tanti. Però farei qualche ragionamento sull'idea. Ma la Juve può ricostruire uno zoccolo duro italiano? Perché ho guardato i convocati. Abbiamo solo Vicario. Tutti a dire, sarebbe bello la Juve italiana. Ma poi mi guardo i nomi e dico, ma sai che forse no? E voglio sapere.
0: Sai che ricordo quando si parlava di un made in Italy?
1: La adesso Juve... non siamo made in Cina, ma siamo made in Europe, diciamo.
0: Intanto 10.000 euro, vado a chiedere il prestito per pagare la multa. Dai. Grazie comunque a tutti. A tra poco con Paolo, domani con me, poi di nuovo con Paolo, mercoledì e giovedì. Ciao!
2: Cose di calcio.
3: Radio Bianconera Time.
4: Radio Bianconera.
3: Sono le 15:02.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: In primo piano la cronaca. A Malalbergo in provincia di Bologna un uomo di 59 anni è stato arrestato per la seconda volta con l'accusa di maltrattamenti contro familiari o conviventi. Aveva già trascorso 3 anni in carcere e una volta scontata la pena era tornato a vivere con la moglie che lo aveva riaccolto perché non aveva un'altra sistemazione. Secondo l'accusa però il 59enne avrebbe ricominciato a insultare e aggredire la donna. L'ultimo episodio risale alla sera di sabato 19 settembre, quando dopo l'ennesima escalation di violenza la donna ha riportato una lesione a un braccio. L'uomo è stato dunque portato nuovamente in carcere.
5: Nelle carrozzerie di Mirafiori, sulla linea della 500 elettrica e ibrida, torna la cassa integrazione. La misura scatterà dal 19 al 30 ottobre e interesserà oltre 1000 lavoratori, 934 operai e 140 impiegati. A rendere nota la decisione, presa da Stellantis dopo una riunione interna fatta per valutare le problematiche dell'impianto, è stata la direzione. Siamo di fronte a una situazione complessa, nonostante gli investimenti e il raddoppio della produzione rispetto allo scorso anno, ha così spiegato un portavoce dell'azienda.
6: Le misure sulla scuola annunciate dalla premier Giorgia Meloni, in particolare il tetto per gli studenti stranieri in classe e il divieto di indossare burka e niqab, potrebbero essere contenute in un decreto legge che potrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri domani. Intanto il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara spiega: attribuiamo un ruolo di coordinamento agli uffici scolastici territoriali che potranno spostare gli studenti in eccesso ad altra scuola di prossimità, come già avviene oggi per gli studenti italiani in sovrannumero.
5: Economia ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL, lo comunica l'Istat, confermando il dato diffuso ad aprile. In attesa della conferma di Eurostat ad ottobre, questo dato non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti commenta: prendiamo atto, non senza rammarico.
6: Gli esteri, l'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni del suo gasdotto East-West Pipeline e potrebbe riprendere in queste ore le esportazioni dal porto di Yanbun sul Mar Rosso. Lo scrive Reuters citando 3 fonti informate sulla questione. Gli attacchi dei droni hanno costretto l'Arabia Saudita a chiudere l'oleodotto il 13 settembre scorso, interrompendo così il carico di greggio.
5: La cronaca sportiva è il gesto di una parte dei tifosi della Juventus che durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola si sono voltati di spalle e hanno intonato cori per Gaetano Scirea, Andrea Fortunato e Gianni Agnelli, ha portato a una multa da 10.000 euro per il club bianconero. Questa è la decisione del giudice sportivo, che non ha aggiunto alla sanzione la chiusura della curva sud della Juve. Il giudice ha infatti valutato che il gesto è stato eseguito da un numero esiguo di spettatori, non portando dunque alla massima sanzione.
6: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
7: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Radio Bianconera,
8: l'unica che conta.
7: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: Riprendiamo a parlare con voi, avremo anche un ospite, abbiamo un'ora insieme. Io vado a leggere qualche messaggio, vi ricordo sempre 340 54 25 324 in cabina di regia il nostro Manuel. L'analisi di Rossi, mi scrive Massimiliano, descrive perfettamente la nostra situazione reale, quindi basta con i pessimismi e con critiche gratuite, ma continuiamo con analisi puntuali e costruttive. Massimiliano, a me sembra che il clima in realtà stia cambiando attorno a Juve, cioè non, mi sembra che ci sia, non dico un ottimismo sfrenato, però indubbiamente queste 2 vittorie ci hanno rasserenato. Insomma, io credo che la Juve come succede quando non partecipi per un po' di tempo alla lotta a scudetto, debba conquistarsi il diritto di essere creduta. La credibilità, chiamiamola così. Perché questo poi è quello che intanto deve cambiare. Noi negli ultimi due anni, purtroppo, siamo arrivati a novembre, prima con Thiago Motta, poi con Tudor e poi senza l'aggiustamento di Spalletti, con problemi per cui eravamo già fuori da tutto. Io credo che la prima cosa, il primo aspetto che va assolutamente corretto per darci fiducia è esattamente questo, cioè esattamente diventare credibili, essere una squadra che può avere delle prospettive. E a quel punto io credo che, e per avere le prospettive, la dico anzi diversamente, per avere le prospettive la squadra deve crescere, e in questa settimana è cresciuta. Quindi se tu vedi che giocatori, che tra l'altro molto spesso non conosci neanche bene per quello che possono dare alla Juve, iniziano a rispondere senza voli pindarici, sapendo i limiti, cioè io la dico, la traduco in questa maniera: noi ai nastri di partenza eravamo convinti, quasi tutti, per non dire tutti, che la Juve fosse al massimo una squadra da quarto posto. Al massimo. Qualcuno diceva anche, abbiamo parlato con Domenico Marocchino, insomma, oscillava anche fino un po' molto giù, anche fino all'ottavo. Ecco. Perché? Perché si pensava che tre squadre superiori ci fossero. Poi i primi risultati hanno anche accentuato questo aspetto, dando questi tre posti a Inter, Roma e Como. Adesso siamo arrivati qui, che Inter e Roma hanno tre punti in più. Il Como, giustamente molto lodato per quello che ha fatto. Gli è bastato uno scivolone a Frosinone, o se volete gli è bastato il fatto che ha iniziato la Champions, l'ha iniziata meglio degli altri, ma chiaramente poi il valore della rosa si va a misurare con un doppio impegno così oneroso. E come i nostri punti, ripeto, la classifica oggi non è che ti può fare troppi discorsi alla luce del fatto che siamo all'inizio e ci sono squadre che hanno overperformato come il Cagliari, la Lazio e il Frosinone. Però indubbiamente noi non siamo fuori da questo gioco, e questo mi sembra assolutamente importante. Manuel, prima di andare dall'ospite andiamo a sentirci un vocale.
9: Ciao amici bianconeri, ho fatto Zambiche durante la pubblicità e sono imbattuto in una radio romana. Non vi dico quello che diceva il vice direttore della Gazzetta e direttore del Corriere dello Sport. Una cosa vergognosa nei confronti della curva. Mentre un altro giornalista, Antonello, tifoso juventino, accusava loro due, ne ricordagli quando parlano dei meno 39 e di Gaetano Scirea e di Pessotto. Ci danno addosso tutte le parti, difendiamoci.
1: Ne abbiamo parlato prima, io difendo quello in cui credo, non difendo i tifosi dell'altro giorno, ne abbiamo parlato prima, e soprattutto difendo la misura in cui vengo attaccato. Io qui dentro ho risposto come la penso con i tifosi, abbiamo avviato un dialogo molto molto franco e giusto, perché io credo che quando ci sono questi fatti si misura poi la nostra identità. Se poi invece in altri contesti ci sono c'è da fare delle battaglie, le si fa. Io qui dentro credo che comunque si debba ragionare in termini costruttivi per arrivare a delle risposte positive che vadano a migliorare il calcio e la nostra vita. E vado da Nicola Calzaretta. Ciao Nicola.
10: Ciao Paolo, buonasera. Ciao a tutti.
1: Allora Nicola, lo dico per quei due che in Italia non ti conoscono e che non sono neanche i miei parenti, perché i miei parenti più o meno ti conoscono tutti. Nicola Calzaretta, meno male anche magari male, però ti conoscono. Nicola Calzaretta, giornalista del Guerin Sportivo, ha scritto moltissimi libri di calcio e devo dire che io sono molto contento di averti oggi qui, perché Nicola, c'è poco da fare, è stato incandescente il dibattito attorno alla vicenda del minuto di silenzio, che oggi forse ha messo un punto fermo dal punto di vista degli eventi. La Juve pagherà una multa di 10.000 euro, ma certamente dal punto di vista mediatico, a maggior ragione con la pausa nazionale, proseguirà. Perché dico che sei la persona giusta? Perché tu il calcio l'hai raccontato in tantissimi modi, hai intervistato tantissimi giocatori di tutte le squadre, pur essendo un gobbo marcio, e quindi puoi raccontare meglio di ogni altro che cosa vedi in questa vicenda, perché io ne faccio un ragionamento anche, come dire, più generale. Cioè, a me quello che colpisce va molto oltre, sinceramente, Juve-Inter, e riguarda la sottovalutazione della morte. Io credo che questo a me personalmente mi colpisce, perché io penso che quello sia un elemento che ci deve cambiare tutti, che non dovrebbe proprio più portare a certi tipi di ragionamento, che non vuol dire dimenticare la propria storia, ma soprattutto legata allo sport faccio fatica a pensare che ci si possano fare altri ragionamenti. Però appunto il dibattito è forte, e Nicola, devo dirti, molti messaggi in realtà hanno difeso quello che ha fatto la curva, e quindi dobbiamo ragionarci su questo e con questo. Qual è il tuo punto di vista?
10: Allora, è un bellissimo tema, come tema dico, è bruttissima, è bruttissimo il gesto dei tifosi, chiamiamoli così, e anche di chi oggi ancora, o domani, o quando ancora sarà, continua a pensare che sia giustificabile una presa di posizione di questo tipo qua. Vado un po' random, sono d'accordissimo con te sul fatto che di fronte all'evento della morte ci si debba comunque porre tutti sotto un altro profilo e con un'altra posizione, appunto, di coscienza e di animo. Non significa andare verso quel versante che poi alcuni ogni tanto tirano fuori, cioè che ma insomma no, sono tutti buoni, sono tutti bravi dopo la morte, la sappiamo bene questa storia qua. Non è questo il punto. Ognuno poi della sua vita, se è credente troverà qualcuno di là che giudicherà, se non è credente non troverà nessuno. C'è la storia che si porta dietro, ovviamente, fatti, racconti, vicende, eccetera. Ci sono le valutazioni di chi rimane dopo, e quindi chi siamo noi, appunto, per dare e per mostrarci così veramente vergognosamente cinici di fronte comunque ad una persona che muore di fronte, appunto, alla morte. Quindi per me c'è una condanna assoluta al gesto. E poi non poi sono questi magari che si lamentano o giustificano addirittura il gesto, perché a Firenze ancora scrivono più 39 riguardo appunto ai nostri tifosi periti all'ESEL, o addirittura ancora battute, cattivissimo gusto nei confronti del gesto di Pessotto o quant'altro. Quindi voglio dire, siamo di fronte a una cosa veramente che ha dello squallido. Il clima che c'è intorno a noi ormai da tempo non è dei più sereni, diciamoci la verità, e non entriamo nel campo, diciamo, più dentro a certe tematiche, non ultima quella della scuola e degli stranieri. Meno male che c'è Mattarella che ogni tanto qualche campanello lo suona in tutti i sensi. Però ecco, dico, questo è questa presa di posizione in mondovisione, direi, questo girarsi di spalle è veramente una cosa abominevole. Prima ricordavi, ti ringrazio come sempre anche principalmente dell'invito, e poi ricordi appunto la mia attività che faccio da tempo, che porto avanti da tempo con molto rispetto proprio verso le persone che vado, i calciatori, insomma, ormai ex calciatori che vado a intervistare, ne ho intervistati a centinaia, tu lo sai bene, e ne sono usciti anche dei libri, tra questi c'è stato anche Mazzola, e Mazzola mi regalò una delle tante interviste toccanti che sono riuscito a fare, ma ancor più toccanti perché dentro c'era forte il tema del padre perduto così tragicamente, così precocemente, al folle desiderio di voler morire come lui, ad una confidenza segreta che insieme al povero Armando Picchi fecero scappando dal ritiro di Foggia e andando a incontrarsi con Padre Pio. Cioè, questo voglio dire, insomma, che poi durante la sua vita sportiva, anche la carriera dirigenziale, abbia detto o anche abbia manifestato il proprio pensiero, giusto o sbagliato che sia, sulla Juventus e su alcuni dirigenti, piuttosto che, cioè, francamente, non porta a giustificare nulla, anche perché oggi siamo in un'epoca in cui oggi diciamo una cosa, domani diciamo un'altra, dopodomani ci siamo già scordati e torniamo ancora indietro. Insomma, i nostri esponenti istituzionali ci danno delle lezioni da questo lato veramente poderose. Quindi, che dire, giusta la multa ovviamente, è giusto che, cioè, poco giusto che paghi la Juventus, ecco, la società, ancora per queste situazioni. Io credo che ho fatto questo pensiero, magari non, come dire, anche piuttosto banale, ma tenuto conto che, insomma, penso siano individuabili quei soggetti che hanno fatto quel gesto, e beh, in qualche maniera non mi fermerei qui a semplicemente poi, cioè non semplicemente, comunque alla reprimenda o al comunicato stampa, che è stato perfetto e tempestivo finalmente, ma insomma andrei anche oltre, perché 10.000 euro sono anche tanti soldi, potrebbero essere impiegati sai in quante maniere più virtuose e più nobili rispetto che pagare una multa per una massa appunto di soggetti, va bene, con scarse capacità cognitive e di ragionamento. Quindi questo a prescindere, ti ripeto, non è cioè non ci sono giustificazioni, non riesco a trovare nemmeno una lontanissimamente, non ci sono giustificazioni. Quindi questo è quello che penso, e c'è chiaramente sempre quella speranza. Mi ricorda che quando morì Astori ci furono delle situazioni molto belle, ma poi anche lì tutta lettera morta. Ecco, qui ci vorrebbe veramente un grande lavoro rieducativo che lo sport potrebbe dare, che il calcio a questi livelli dovrebbe dare, perché, cioè, non è più ammissibile vedere oggi poi con queste modalità, no? E anche con questa cassa di risonanza questi gesti. Poi abbiamo i social che poi ci mettono il carico sopra, perché ho letto anch'io, come tutti noi, alcuni commenti sui social di pseudo tifosi juventini che giustificavano, come dicevi prima tu, il gesto, parlando appunto di una persona che in vita aveva espresso, come dire, pareri o giudizi negativi sulla Juventus. Quindi, insomma, siamo veramente lontani dal minimo sindacale di civiltà e di essere dei buoni cittadini.
1: Nicola, ti faccio interagire con un messaggio che è appena arrivato, per farti capire un po' poi la delicatezza anche della comunicazione, no? Scrive Luca: il clima squallido e pieno di odio è anche grazie ai media e voi giornalisti e dalla carta stampata. Cambio canale perché ascoltarvi è veramente snervante. Ciò che ne esce fuori è che quelli brutti e sporchi sono sempre i juventini. Io credo, cioè, di non riconoscermi neanche negli articoli, francamente, di questa frase. Soprattutto non mi sembra che questa sia la traduzione del tuo pensiero, ma evidentemente mi viene da pensare, noi che facciamo questo mestiere, oppure qualcuno scrive complimenti all'avvocato di Mazzola, ecco, per farti capire, no? Cioè, evidentemente non abbiamo la capacità, non dico di convincere, perché io francamente non credo di dover, voler, poter convincere nessuno. Io credo di poter, voler e dover comunicare, che è un'altra cosa. Convincere non fa parte, tra l'altro, secondo me, proprio del ruolo del giornalista sportivo. Non siamo dei politici, non siamo dei politici. Quindi uno esprime le proprie idee e si rende conto, io mi sto rendendo conto in questi giorni, di non avere la capacità, non di parlare, ma di interagire con una parte di tifosi, no? Perché questo è. Però, come dire, esiste questa cosa qui. Cioè, noi dobbiamo, perché giustamente anche nel comunicato della Lega si parla del fatto che il numero dei tifosi è esiguo, quello che, e quindi anche per questo la Juve non è stata sanzionata con l'intera curva, perché non è stata l'intera curva, non è stata neanche metà curva, è stata una parte esigua. Però c'è in realtà un sentimento molto più esteso. Cioè, per intenderci, io sono abbastanza convinto che, almeno se guardo alcuni messaggi che ci arrivano o leggo alcuni social, eccetera, ci sia molte, molte persone che ritengono che quello che è stato fatto è stato giusto. E attenzione, Paolo, Nicola, io ho sostenuto, è bene che tu lo sappia, che per me la libertà dei gesti è sacra. Io, a differenza tua, non punirei col DASPO nessuno. Nel senso che per me, tu ti vuoi girare, è un atto, tra virgolette, politico. Lo giudico male, ma non mi interessa. Cioè, non sono per la repressione, io sono perché le persone siano libere di esprimersi, e quindi l'ho comunicato apertamente. Però poi vedo che poi tutto si traduce che la tua analisi, secondo me anche raffinata, tu diventi l'avvocato di Mazzola. Ecco, questo è il punto.
10: Ma io, guarda, ti dico che questa cosa mi può riempire solo di orgoglio che io possa diventare avvocato di Mazzola. Se il nostro amico la pensa così, ecco, libero di pensarla. Io vedo che, cioè, quello che io penso è che dobbiamo tutti quanti noi nel nostro ambito di vita, qualunque essa sia, specialmente però chi ha comunque la possibilità di avere un microfono, di avere una palestra, di avere, voglio dire, una platea anche, che si possano anche dettare o comunque individuare, segnalare delle vie virtuose e dare, come dire, provare a fare anche un'azione educativa. Secondo me questi che hanno fatto questo gesto non sono persone che hanno dimostrato di essere persone educate, persone con una sensibilità. Poi lo voglia rifare, che lo rifacciano, cioè non è questo il punto. Giusto per la cronaca, no? Così anche ai nostri amici juventini, Boniperti chiese a Mazzola a fine carriera di giocare per la Juventus, perché lo vedeva un po' come una specie di nuovo Altafine, no? A metà anni 70, quando poi Mazzola chiuse la carriera con l'Inter. Quindi voglio dire, ci poteva anche essere questa cosa qua, no? Che nostro, insomma, il baffo di vestirsi anche il bianconero. Detto questo, che è tanto una pillola che viene buttata lì così, torno al discorso di prima, cioè va bene, ci sono commenti, ma i commenti di un certo tipo li vediamo per fatti anche più gravi, se vogliamo, del mancato rispetto del minuto di raccoglimento e chiaramente verso una persona appena deceduta. Basta appunto purtroppo leggere si legge poco, guardare un telegiornale piuttosto che scrollare un po' di immagini sui nostri social, sui vari eventi e fatti che capitano dalle nostre parti in Italia e un po' nel mondo. Quindi non vorrei dire non mi stupiscono questi atteggiamenti. E qui si parla poi, tra l'altro, del campo, un campo sportivo, un campo, cioè si parla di calcio, si parla di rivalità eventualmente calcistica. Ma io direi anche a queste persone di leggersi la lettera che Rivera ha scritto, che è stata pubblicata dal Corriere della Sera, mi pare proprio ieri o l'altro ieri, riguardo alla rivalità appunto con Mazzola. Detto questo, chi ha fatto questo gesto per me rimane una persona che dovrebbe spiegarlo ai propri cari, dovrebbe avere la capacità di dire ai propri figli o ai propri mogli, al marito, insomma, una persona a cui tiene: guarda, l'ho fatto perché ho voluto mostrare questo. Se questa ha una valenza educativa, una valenza etica, una valenza sociale, ben venga. Io non ce la vedo e non credo sia complicato vedercela. Poi i nostri cari tifosi, ce ne abbiamo tanti, però voglio dire, purtroppo, Paolo, mi sembra che questo sia un atteggiamento. Ora, prima leggevi l'altro post di chi, come al solito, poi butta la croce addosso ai media, ai giornalisti, eccetera. Anche lì ci sarebbe da fare un distinguo reale, in effetti, su certe modalità di espressione e di come dire, di diffusione delle notizie. Però è anche vero che anche lì abbiamo tutti una capacità di discernimento, una capacità di un occhio critico, insomma, non siamo lì ad abbeverarci di qualunque cosa ci venga raccontata.
1: No, poi soprattutto mi sembra che sarebbe giusto dire i nomi e cognomi, cioè io di giornalisti che non stimo ce n'è una marea, se devo combatterli faccio i nomi e cognomi, ma stare sul generico, per cui è sempre colpa dei giornalisti, francamente, mi sembra. Però voglio dire, arrivano tanti messaggi, qualcuno ci dice fate bene a parlarne, qualcuno ci dice siete che sono d'accordo, qualcuno ci dice che non ci vuole più ascoltare, tutto, ma questo rientra, come dire, nella fisiologia del dibattito. Io penso, a differenza di altri, che quando qualcosa succede in casa mia e mi addolora, sia giusto parlarne. Poi ognuno ha le sue idee, ognuno le esprime. Infatti io do corpo alle idee, cioè non è che non le leggo. Beh, se mi si permette, dico la mia. Poi se qualcuno vuole cambiare canale, libero. Tanto se va magari in altri canali, trova anche di peggio. Però, Nicola, facciamo un salto al campo. Perché questo è importante. Che Juve stai vedendo? C'è una Juve che ti scatena ottimismo, o per te questa settimana è una settimana tra virgolette sui generis, sfavorita anche dalla tra virgolette facilità che abbiamo avuto in Europa League? Cioè, c'è il segno che qualcosa sta cambiando in meglio?
10: Allora, intanto segnare 7 gol in 2 partite e non prendere nessuno, partiamo da lì.
1: Che non mi sembra proprio un dettaglio,
10: Non proprio secondario. Primo, secondo, che segnino anche quelli che dovrebbero essere deputati principalmente a ciò, quindi gli attaccanti, buon segno anche questo. Che ci sia un colpo di fortuna è un buon segno anche questo. Che qualcosina si inizia un po' a intravedere, diciamo che è un buon segno anche questo, se lo rapportiamo al fatto che veramente ci abbiamo questo cattivissimo segno degli infortuni che nemmeno i secondi portieri salvano, e tu sai quanto io sia affezionato ai portieri di riserva. Quindi, no, che dire, diciamo che, allora, banalità assoluta, si vince, si fanno gol, non si prendono, quindi il morale si rialza, tutto, insomma, il cielo diventa più pulito, il sole è più caldo, insomma si sa come funzionano certi meccanismi, ma a tutti i livelli, questo lo sappiamo da noi che giochiamo talvolta a calcetto in condizioni pietose, a quelli che lo fanno di professione.
1: Nicola, è arrivato appena un messaggio di un nostro ascoltatore, Davide, che scrive: Paolo, ma oggi non si è fratturato niente nessuno, tra l'altro sembra una battuta. E uno potrebbe dire, ma sai cos'è, la squadra è a riposo. Poi uno pensa, ci sono i nazionali, ma soprattutto, come ha detto Spalletti, qui ormai abbiamo problemi persino a fare gli scalini, quindi noi dobbiamo aspettarci di tutto quest'anno, e speriamo che la storia sia finita. Senti, siccome tu sei appunto un amante dei portieri di riserva, mi dici la tua su che cosa deve fare la Juve. Cioè, qualcuno ha detto giustamente, ma allora il terzo portiere è veramente un terzo portiere, no? Cioè, se Pinsoglio non viene promosso da questa circostanza, io sinceramente trovo che sì, il terzo portiere sia proprio un terzo portiere, sì. Quindi la Juve abbia bisogno di un secondo. Qual è la tua valutazione?
10: Sì, no, la mia valutazione è questa, l'ho espressa qualche anno fa in un articolo appunto per Pellegrini Sportivo, dove ho così, a modo mio ovviamente, sempre in maniera piuttosto romantica, rappresentato il terzo portiere come l'evoluzione moderna del secondo portiere di quando eravamo noi bambini, parlo ovviamente anni 60, 70 e una bella fetta degli anni 80, quindi il secondo portiere che mediamente giocava quasi mai con la tuta, quella specialmente con la zip alla caviglia, no? C'è quella bellissima foto che è poi finita in una copertina di una Juventus di metà anni 70 di Zoff e Piloni affiancati, un Zoff in divisa ovviamente tutta nera a quell'epoca, Piloni in questa tuta che purtroppo non lasciava intravedere qualche chiletto di troppo.
1: Ma il terzo portiere si può anche un po' abbandonare, diciamo.
10: Sì,
1: no?
10: Appunto. Poi, questo è un po' il destino. E io ho immaginato, ma anche con il suffragio di dati, ovviamente di presenze, anzi di non presenze, come il terzo poi alla fine sia rappresenti un po' quella figura là. Credo che alla Juve, in special modo Pinsoglio, la stia interpretando ormai da diversi anni questa sua figura, questa sua dimensione, anche premiato sicuramente dalla società, dai compagni, dallo spogliatoio. Ci ricordiamo anche con Cristiano Ronaldo il rapporto fu molto molto stretto. Quindi, detto questo, e pensando che Pinzolio sia comunque, cioè tecnicamente, sia chiaramente un portiere valido che possa stare lì, però occorre a questo punto, purtroppo, dico, un nuovo intervento sul mercato. Sento e vedo, leggo soprattutto, che in pole position parrebbe esserci il nostro Neto, dico nostro perché è stato già...
1: E può dare bene, quindi...
10: Anni. Ma secondo me sì, è un portiere di età, di affidabilità, non credo che faccia ombra a Vicario, comunque che possa dar fastidio a Vicario, che mi sembra che stia confermando chiaramente le sue qualità. Tra l'altro, apro una piccola parentesi, rivedere finalmente fra i convocati della nazionale un portiere della Juventus, ecco,
1: non ce l'abbiamo abituati, dai, era una cosa che ci mancava da un po',
10: che mi fa, sì, che mi fa vedere al futuro con più,
1: vediamo
10: gioia,
1: solo lui,
10: sì.
1: Però di italiani, però anche per ragioni di come dire, infortuni. Nicola, brevemente, seccamente, mi fai il nome dei, tra tutti i nuovi acquisti, qual è quello che ti sta incuriosendo di più?
10: Bella domanda. Allora, ti dico che mi piace, ma l'ho visto poco adesso, l'abbiamo visto poco tutti, quel ragazzino dal nome attualmente ancora impronunciabile.
1: No, quindi, vabbè, faccia, Alaj Begovic.
10: Questo lì, bravo. Perché vedere arrivare il pallone non lontanissimo dalla porta, ma almeno da un metro all'aria, e tirare subito, ecco, questa è una cosa che mi fa ben sperare, perché vedere tirare... si diceva anche un po' a volte, Paolo, in altre nostre conversazioni degli anni passati, no? Cioè, per far gol devi tirare, no? Ok? E quindi questo ci siamo. Poi, uno che destro, sinistro, gli arriva la palla e riesce anche appunto a tirare bene, a tirare forte, preciso e ovviamente a fare gol, tiri in cuore. Quindi lui mi dà
1: buone vibrazioni. Dà, va bene.
10: Sì, mi dà qualche vibrazione, bravo. Mi piace questa cosa delle vibrazioni. Va
1: dai,
10: bene.
1: Lasciamoci così. E ti siccome ti ho letto anche dei messaggi non piacevoli, ti leggo invece Mirko da Sabaudia. Paolo, ammetto di essere uno dei due tifosi che non conosceva il tuo ospite, ma che dopo averlo ascoltato ne apprezza lo stile e il garbo con cui espone la propria opinione. È stato definito l'avvocato di Mazzola, avrei risposto meglio di Mazzola che del diavolo, e non mi riferisco al Milan. Ciao Nicola, grazie, buona giornata.
10: Paolo, ciao a tutti,
1: grazie
10: voi,
1: per il tuo contributo, a presto, e noi ci fermiamo per una piccola pausa.
7: Cose di calcio.
5: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Il giudice sportivo ha emesso il proprio verdetto sul caso dei tifosi della Juventus che avevano voltato le spalle al campo durante il minuto di silenzio in ricordo di Sandro Mazzola prima della partita contro l'Atalanta, intonando cori per Scirea, Fortunato e l'avvocato Agnelli. Gerardo Mastrandrea ha scelto la linea morbida, comminando al club una sanzione di 10.000 euro anche per merito della nota di presa di posizione del club e per il fatto che il resto del pubblico si sia dissociato. Nazionale, Sebastiano e Pio Esposito stanno vivendo la prima convocazione insieme con l'Italia. I due fratelli, scelti da Mancini per le prime partite in Nations League, la prima venerdì all'Olimpico contro il Belgio, hanno raccontato l'emozione di indossare insieme la maglia azzurra in un'intervista doppia a Vivo Azzurro TV. Il legame tra noi è molto forte. Il CT ci ha spiegato come muoverci, come posizionare il corpo. È stato bello, ci ha detto di godercela, ha detto Seba. Un'energia contagiosa riscontrata anche nelle parole di Pio, pronto alla sfida del quadruplo impegno in calendario. È una cosa nuova per tutti, ha detto. Sono quattro partite di alto livello e non vediamo l'ora di iniziare. Abbiamo bisogno di entusiasmo per ripartire. Ed ora il tennis, debutto nei quarti di finale con la Corea del Sud, eventuale semifinale con la Repubblica Ceca o il Canada. La Spagna di Carlos Alcaraz, la Germania di Alexander Zverev, avversari possibili solo in finale. Ecco il cammino dell'Italia, squadra campione in carica, deciso dal sorteggio delle Final Eight di Coppa Davis, che si disputerà a Bologna dal 24 al 29 novembre. Gli azzurri del CT Volandri sono alla caccia della quarta vittoria consecutiva, un'impresa che il presidente della federazione, Angelo Binaghi, nella presentazione del sorteggio ha definito titanica. Difficile certo, ma non impossibile. L'ago della bilancia potrebbe essere la presenza o meno di Jannik Sinner, che non ha escluso la partecipazione. Con il numero uno del mondo, l'Italia sarebbe la grande favorita. Formula 1, la tesa è finita per Ajar alla vigilia del 15° appuntamento del mondiale in programma tra le strade di Baku in Azerbaijan. È arrivato l'annuncio ufficiale. Il pilota franco-algerino torna al volante della Red Bull. Ajar si riprende così il suo posto all'interno del box di Milton Keynes dopo lo sfortunato infortunio alla mano che lo aveva costretto ad alzare bandiera bianca nelle ultime due uscite del campionato. MotoGP, dopo l'Austria, Mir salterà invece anche i primi due appuntamenti in Asia. Il Gran Premio del Giappone e quello di Indonesia. Il pilota spagnolo proseguirà il suo periodo di riposo e di esami per capire la causa dei sintomi che non gli hanno permesso di finire la gara di Misano e di correre a Spielberg. Il suo sostituto sarà annunciato nei prossimi giorni. Nakagami, che l'ha rimpiazzato nell'ultimo GP, è già iscritto a Motegi come wildcard. E per ora è tutto, a più tardi.
11: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
12: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
13: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile ma con il transito di innocue nubi medio-alte e stratificate, in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e nel complesso soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, ancora qualche rovescio tra Sicilia e Calabria, più diffuso nel pomeriggio. Soleggiato sulle altre regioni. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
11: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Radio Bianconera, nati per vincere. Cose di calcio.
1: Blocco 340-54-25-324. Chiaramente oggi la notizia di attualità è il fatto che la Juve è stata multata per 10.000 euro per quello che è successo in occasione del minuto di silenzio per Mazzola. Abbiamo anche fatto un lungo dibattito. Io voglio ringraziare tutti coloro che hanno anche espresso opinioni a me decisamente contrarie. E a me piace confrontarmi. E non ringrazio quelli che hanno detto se parli così me ne vado, perché con quelli non c'è dialogo. Se uno vuole sentirsi dire le cose che già pensa, credo che debba parlare con se stesso, forse. Ma invece tutti quelli che mi hanno anche fatto capire meglio quali sono i sentimenti, no? Non che non li avessi intuiti, percepiti, però è bene entrare dentro certe questioni. Per me si, come dire, oggi è un arricchimento e lo continuerà a essere al 340-54-25-324 attraverso i vostri messaggi e i vostri vocali. Aggiungo, abbiamo parlato anche di calcio, delle sensazioni che abbiamo rispetto alla Juventus dopo questa settimana appena passata in cui, come ci ha ricordato Nicola Calzaretta, giornalista del Guerriero Sportivo, comunque abbiamo fatto un 7-0 complessivo, 5 gol al NEC, 2 all'Atalanta, 3 punti in Europa League, 3 punti in campionato. Riprendiamo dopo la lunga sosta, perché quest'anno di 3 settimane, con sicuramente maggior ottimismo. E da questo punto di vista, Davide, alla domanda che ho fatto a Nicola rispetto ai nuovi acquisti, dice: Sar, secondo me è forte, mi ricorda Matuidi, Lukumi e Çelik, non dimentichiamo. Sì, Çelik credo che abbia avuto un impatto molto importante alla Juve, tanto è vero che è diventato un titolare. Al di là del fatto che Cambiaso ha avuto dei problemi, io credo che Spalletti, anche in presenza di Cambiaso, l'abbia messo titolare e ne ha avuto delle risposte. Lukumi, anche lui, ha scalzato di fatto Kelly, dimostrando che l'acquisto che è stato anche abbastanza, come dire, studiato, non è arrivato subito a Lukumi, evidentemente la Juve lo voleva davvero come giocatore. Su Sara abbiamo fatto dei paragoni, io sarà che su Matuidi sono influenzato da due aspetti. Uno, che al Paris Saint-Germain era anche un giocatore che costruiva molti assist gol, e due, che quando è arrivato alla Juve io lo definivo in maniera molto positiva il cavalier servente di Cristiano Ronaldo, perché Cristiano Ronaldo aveva bisogno di uno che gli portasse la palla e tendenzialmente lo era Matuidi. Vediamo, Matuidi aveva delle leve che veramente utilizzava, a volte magari sembrava un po' dinoccolato e scoordinato, a volte andava a riusciva a prendere dei palloni da piovra come magari Sar non farà. Vediamo, però Sar l'ho visto molto bene l'altro giorno, è entrato già in corso d'opera, diverso è giocare dall'inizio, e staremo a vedere quale sarà l'effetto del suo contributo, che deve essere, aggiungo, necessariamente alto, perché la Juve ha bisogno di un giocatore come lui, a maggior ragione dopo gli infortuni di Locatelli e Thuram. Manuel in regia, andiamo a sentirci un vocale.
14: Buongiorno Radio Bianconera. Mi ha impressionato più Salik e finalmente abbiamo un portiere in porta. Mi ha deluso molto Radio Bianconera, Gianni da Canicattì.
1: Non so a cosa ti riferisci per la delusione, ripeto, io penso che in questa radio, voglio sperare, ci siano opinioni molto diverse, e deve essere così. La mia opinione, io non discuto la mia opinione, cioè non è che la preparo prima con altri, quindi in Radio Bianconera passano tanti opinionisti, tutti si fanno una loro idea e tutti la esprimono. Radio Bianconera, fino a prova contraria, è una radio di comunità, cioè di juventini che ragionano tra di loro. E io penso che le cose debbano essere dette. Come dire, ognuno degli opinionisti e dei giornalisti di Radio Bianconera va in un altro contesto, si misura con altri, ma tra di noi, noi stiamo parlando tra di noi, io credo che tra di noi sia anche giusto che ci siano delle idee diverse. Quindi io personalmente a Radio Bianconera posso anche non approvare alcuni degli opinionisti che ci sono, ma mi interessa sentirli e non mi dirò mai deluso, però questa è la mia posizione. A me piace ascoltare chi la pensa diversamente da me. Se però pensate che invece questa radio debba essere un partito di una volta, perché ormai i partiti hanno voci diverse, il partito di una volta in cui tutti dicono la stessa cosa, ce le diciamo tra di noi e ci facciamo tutti un'unica idea, dovete pensare che non sia quella giusta, perché non è così che funziona. Tra alle 4 mi sostituirà Frank Leonetti, io posso immaginare che cosa penserà lui, lui non ci siamo mai parlati, arriverà, dirà la sua su tutte le vicende e avrà le sue ragioni, e ci mancherebbe altro, che potrebbero essere opposte alle mie o identiche, non lo so, ma questo è bello, credo che sia in questa radio. Succede che, l'abbiamo detto, è un giocatore che è diventato importante, e quindi credo che sia un giocatore che ci sta dando delle risposte che a Roma non avevano, perché a Roma, io ricordo quando l'abbiamo preso, tra l'altro abbiamo preso anche subito, anche molti di noi dicevano a Roma stanno festeggiando l'uscita di scena di Celik. Io sto trovando un giocatore applicato, un giocatore che si esprime col destro sul lato sinistro, che ha già segnato, che ha già creato degli assist goal, vedi l'altro giorno per Conceição. Francamente me lo tengo ben stretto e non mi interessa molto che cosa dicono a Roma. Purtroppo non se la deve prendere, ma è sotto gli occhi di tutti. Basta vedere il parterre di giornalisti della Domenica Sportiva e a seguire di quelli che ieri hanno in un certo senso accerchiato Claudio Zugliani su una TV milanese. Per loro il problema è soltanto di non aver rispettato un loro beniamino. Tutto ciò che c'è dietro ai favori dell'Inter per loro sono azzerati. Luca. Allora, ma io ogni tanto sono un po' sbaccadito dalla sorpresa che noi abbiamo del fatto che la Juve è sotto assedio nei media, e che fortunatamente nei media ci sono anche degli opinionisti bianconeri come Zugliani, Claudio, che difendono la Juve. Io un film che vedo dalla mia infanzia, francamente. Se qualcuno di voi invece si stupisce, può darsi che l'abbia visto recentemente e che prima vivessimo in un altro mondo, un mondo perfetto in cui ci riconoscevano i successi. Però vedete, se paragoniamo ripeto, l'evento dell'altro giorno ai favori dell'Inter, stiamo paragonando le mele e le pere. Non sono la stessa roba. Se parliamo di rigori, favori, tutto quello che volete, parliamo di quello e non c'entra niente, allora. Non c'entrano niente i lutti. Stiamo parlando di calcio, ok? Se parliamo di lutti, stiamo parlando di dignità delle persone. Sono due cose per me completamente diverse. Non si possono mettere insieme. È come quando la scorsa settimana qualcuno mi ha messo insieme il dolore per Calciopoli al dolore per l'Aisel e poi mi ha detto sei anche retorico. Per me non è paragonabile. Per me non è minimamente paragonabile le due cose. Perché una roba attiene al calcio, al gioco, e un'altra attiene alla esistenza, alla vita. Ecco, poi mi si dà del retorico, ma se non si coglie questa differenza, perdonatemi, non ci intendiamo, cioè abbiamo due linguaggi diversi. E capisco che allora faccio la parte del prete, del moralista, eccetera. Perché per me sono, è normalissima questa differenza, riconoscerla. Nella mia vita riconosco la differenza tra un dolore sportivo e un lutto. Se però invece per qualcuno è uguale, o addirittura il dolore sportivo è maggiore di un lutto, allora abbiamo due concezioni diverse, non della Juve e dell'Inter, ma dell'esistenza, perdonatemi, non è retorica. È proprio quello che ritengo di poter dire, con tutta la semplicità del caso. Per cui io non vedo, francamente, rapporti tra... E ripeto... E credo che gli opinionisti della Juve, prima mi è stato citato Antonello Angelini, penso al mio amico Massimo Zampini, penso a Claudio Zuliani, cioè chiunque va in quelle arene sa benissimo che andrà a combattere. E lo fa anche molto bene, quindi non è che possiamo dire non siamo rappresentati. Se ci sono trasmissioni, tipo Domenica Sportiva, io non lo so, dove la Juve non si sente rappresentata, perdonatemi, ma perché le stiamo a guardare? Facciamole fallire, poi vediamo se hanno fortuna. Davide, bravo Paolo, sposa il tuo pensiero. Quello non è un confronto. Se tutti dobbiamo essere stereotipati perché tifosi della Juve non ci siamo, quello è regime. Ma guardate che proprio l'altro giorno abbiamo visto l'esemplificazione che i tifosi sono persone libere e possono esprimere quello che vogliono. Io ripeto il concetto, perché altrimenti non è chiaro. Per me, uno si vuole voltare, si volti. Io dico la mia su quello che fa, ma lui è libero di farlo, si assume la sua responsabilità e non c'è problema. Sa che la Juve incontrerà una multa, tanto non la paga lui. Ma quella fa parte della libertà dello stadio. Io immagino che tanti si dicano anche, senti, io pago il biglietto, faccio quello che voglio. Bene, ok? L'esemplificazione che il tifo della Juve non è uniforme, tra l'altro ormai le tifoserie sono tutte giustamente, con tante anime diverse, è data dal fatto che una parte dello stadio ha fatto quello che ha fatto e un'altra parte invece ha rispettato il minuto di silenzio, qualcuno ha anche applaudito. Quindi quella è l'esemplificazione che ci sono diverse anime, che ci sono diverse sensibilità, che ci sono diverse idee, e meno male che sia così, punto. Quindi io non do dello juventino, del non juventino, non do patenti, non do assolutamente. Ognuno deve essere libero di esprimere il proprio modo. Però io mi devo sentire libero e sono libero di dire la mia. Come voi siete liberi e io... Sarebbe... Allora, se la radio fosse quello che alcuni di voi dicono, cioè una radio che non dà spazio, non leggerebbe messaggi. Invece li leggiamo, li discutiamo e ci si confronta. Questo fa la radio. Altrimenti non andrebbe bene. Quindi dovevamo tifare Inter contro Paris Saint-Germain e applaudire Mazzola. Mi appresto a santificare Moratti. Comunque rispetto alla sua posizione, ma non la condivido, Pierluigi. Io, Pierluigi, mi arrendo. Se io ho detto che dovevamo tifare Inter contro il Paris Saint-Germain, io mi arrendo. Cioè, proprio non c'è possibilità, te lo dico simpaticamente, che io mi faccia capire da te. Perché io ho passato una settimana qui a godere come un pazzo per il Paris Saint-Germain. Non capisco dov'è che tu trai dalle mie parole la possibilità che io ti abbia detto che ti invitavo a tifare Inter. Se tu me la dimostri, veramente, ti pago idealmente una birra. Vai al bar e te la paghi con... Perché veramente non lo capisco. Quando abbiamo passato la settimana che eravamo i più felici del mondo. Salutavamo così. E io ho detto che il Paris Saint-Germain, che tu dovevi fare Inter. Veramente, Pierluigi, sono problemi di comunicazione. Ma ripeto, secondo me sono io che faccio questo mestiere, deve essere un problema mio, enorme, enorme. Perché se sei riuscito a dire una cosa del genere e non ammetti che è colpa tua, è colpa mia, me la prendo. Me la prendo. Me la prendo tutta. Perché se mi avete, se mi trovate il minuto, Manuel, tu hai l'archivio in mano, mi trovi il minuto in cui io non godevo come un pazzo per il 5-0 del Paris Saint-Germain, vi pago la birra a tutti. Veramente, è una roba pazzesca. Quindi, Pierluigi, dimostramelo e ripeto, vai a prenderti una birra, passerò un giorno, non so dove vivi, passerò un giorno a pagartela. Vocale.
15: Io mi chiamo Vincenzo, chiamo da Latina.

0: più grande ancora di loro e deve onorare, applaudire. Solo così gli fai male. Facendo così fai il loro gioco. Punto.
1: Io condivido anche le virgole di questo vocale, che essendo vocale aveva comunque delle virgole, le hai dette benissimo. Aggiungo, ieri è chiaro che i tifosi dell'Inter non aspettavano altro, ma io non vado a sindacare, hanno fatto molto bene, hanno applaudito i dirigenti della Juve che ci sono stati. Io trovo vergognoso il fatto che addirittura si pensi che non possa succedere, perché ci siamo stupiti del fatto che i tifosi della Fiorentina applaudissero i dirigenti o i giocatori della Juve andati per Astori. Ma qui stiamo parlando di vite, stiamo parlando di persone che erano amiche, che hanno giocato insieme. Non stiamo parlando della guerra, ripeto. È morto, quando quella volta lì è morto un ragazzo nel sonno, era una tragedia che riguardava. Ma io prima di pensare che avesse la maglia viola, pensavo al dolore di una famiglia, all'incredibile situazione. Quindi Pierluigi mi scrive, mi riferivo alle parole di Buffon e Marchisio, e allora mi arrendo di nuovo, non so comunicare, perché io non ho citato né Buffon né Marchisio, quindi se me le metti forse io credo che si possa ragionare, ma se tu mi dici parli a me e mi parli di qualcuno che non mi citi, non so, vabbè, ma lasciamo perdere, non voglio proseguire una vicenda personale, però in ogni caso Pierluigi, la birra non te la sei guadagnata, mi dispiace. A proposito della patente di juventinità, sì, allora, se parli di questo, Buffone Marchisio, perdonatemi, forse qualche piccola patente di juventinità la possono anche dare, forse, io credo, con tutto il rispetto, io penso che se la siano guadagnata sul campo, e quindi di fronte al dolore che credo abbiano provato loro nel vedersi rappresentati, perché io ho provato dolore assolutamente nel vedere quella situazione, penso che abbiano il diritto di dire la loro, penso, poi li si può non approvare, ed è abbastanza ovvio che, tra l'altro, perché succede quasi sempre, che magari i giocatori della nazionale non parlino male di un altro club, diciamo, ecco questo. Non so se poi Buffon e Marchisio hanno detto che bisognava tifare Inter nella finale col Paris Saint-Germain. Credo che sportivamente magari non abbia, ma Buffon forse ha tifato Paris Saint-Germain a prescindere, perché lui c'è stato nel Paris Saint-Germain. Abbiamo ancora un vocale, andiamo a sentirlo.
2: Buongiorno, sono Diego, io mi permetto di intervenire sul discorso dei tifosi che hanno voltato le spalle, e sul fatto che Paolo prima diceva che ognuno è libero di fare quello che vuole quando va allo stadio. Io su questa cosa non sono tanto d'accordo, nel senso che se tu vai allo stadio devi uniformarti a quello che è anche lo stile Juventus, quindi la Juventus non ha mai voltato le spalle di fronte a un lutto, ha sempre rispettato tutti. È la stessa cosa di quando uno va in un ristorante, non perché pago ho il diritto di salire sui tavoli e fare quello che voglio, cioè devi avere sempre un comportamento corretto. Poi se invece non lo fai, evidentemente non vai per tifare la Juventus, ma vai per qualcos'altro. E per quanto riguarda invece i giocatori acquistati, mi dispiace tanto per Grabara, che secondo me ha dimostrato nell'unica partita che ha fatto con noi ufficiale di essere un ottimo portiere, e soprattutto saper giocare con i piedi, che è quello che ci mancava. Però ormai purtroppo la sfiga quest'anno ci perseguita, speriamo che giri la rotta.
1: Diego, hai ragione. Io aggiungo un aspetto sull'infortunio del portiere, che avere due portieri dello stesso livello, comunque che ambiscono a giocarsi un posto, fa crescere la concorrenza e anche le prestazioni. E sicuramente l'impatto di Grabara era stato molto significativo e secondo me ci serviva. È un infortunio che abbiamo, tra virgolette, raccontato meno degli altri, anche perché non l'abbiamo visto, e però è un infortunio che ci può pesare in qualche maniera. Io facevo questo ragionamento sullo stadio perché hai perfettamente ragione, però se andiamo a vedere, come dire, il nesso tra la curva, gli slogan della curva e

0: lo stile di una società, credo che entriamo su un terreno scivoloso. Io nella curva della Juve ho sentito tante volte slogan che non hanno nulla a che fare con la nostra cultura, però questo fa parte della vita della curva, da sempre, e non possiamo far finta di niente. Dopodiché, ripeto, c'è un punto che deve essere, secondo me, il punto discriminante, che è quello del lutto. Però io penso che ci sia anche questo aspetto, che ormai le persone allo stadio hanno talmente tante regole da seguire, perché lo stadio una volta era il luogo dove ci si poteva sfogare anche la propria, diciamo, visione politicamente scorretta. Oggi è talmente tanto tutto incanalato che appena hai la sensazione che ci sia uno spazio per trasgredire, lo fai anche andando oltre. Molti mi hanno detto: cerca di capire le ragioni profonde di quelli che si sono voltati. Ma io le ho capite. Ed è proprio per questo che ho fatto una lunga riflessione. Qualcuno mi ha detto: hai fatto una predica. Può essere. Io ho fatto una lunga riflessione sul fatto che per me non c'è ragione nella esistenza che riesca a cancellare il rispetto dei morti. Punto. Ripeto, credo che questo sia un elemento per me irrinunciabile. Se per qualcuno non lo è, io con un sacco di persone ho visioni diverse della vita, non, su tanti aspetti, quindi figurarsi. Mi spiace se chiaramente una parte del mio cuore tifoso la vedo rappresentata da certe persone, ma questo ci sta ed è giusto dibattere, perché è un fatto che ha prodotto delle conseguenze non solo mediatiche, ma reali. Dopodiché, ognuno ha il suo parere ed è bene esprimersi, anche per fargli uscire certi sentimenti, perché io credo che questo serva soprattutto una radio. Io ringrazio Manuel, vi lascio a Frank Donetti, chissà di cosa parlerà, e ciao a tutti, buona giornata.
1: Cose di calcio.
2: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
1: Radio Bianconera. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Sei stato abituato al meglio.
3: Ad essere un vincente.
1: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
3: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero. Bianconero.
1: Che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera.
1: L'unica che conta.
2: Radio Bianconera Time.
4: Radio Bianconera.
5: Sono le 16 e 2 minuti.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Gli esteri in primo piano, l'Iran si è offerto di riaprire lo stretto di Hormuz entro 7 giorni se gli Stati Uniti compiranno i primi passi verso un allentamento della pressione militare. Lo rivela l'agenzia giapponese Kyodo. La proposta, che è già stata trasmessa a Washington tramite mediatori, prevede la ripresa dei colloqui volti a porre fine in modo definitivo alle ostilità tra i due paesi, ha così affermato il funzionario. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha intanto dichiarato oggi all'NBC che gli Stati Uniti sono aperti a colloqui con gli iraniani a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, ma che al momento non è previsto alcun incontro.
6: Il presidente ucraino Zelensky e quello francese Macron si sono incontrati a New York e tra gli argomenti discussi figurano la sicurezza e il pacchetto di sostegno invernale. Continuiamo a lavorare sulla possibilità di produrre in Ucraina tali sistemi di difesa aerea e relativi missili che abbiamo sviluppato congiuntamente con i nostri partner. Prevediamo di ottenere i primi risultati quest'anno, ha sottolineato Zelensky su Telegram. Questa sera l'incontro con Donald Trump a margine dell'Assemblea ONU a New York.
7: Economia, l'Istat oggi ha confermato che il deficit 2025 è al 3,1% del PIL, superando la soglia del 3% imposta dall'Unione Europea, che fa scattare il meccanismo previsto dai trattati europei per correggere gli squilibri nei conti pubblici. Prendiamo atto non senza rammarico del dato sul deficit, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti, ricordando che l'uscita dalla procedura di infrazione europea sarà possibile l'anno prossimo.
6: Ha confessato il ventenne di origini egiziane accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di un dodicenne avvenuta venerdì scorso in un parco alla periferia nord di Torino. Davanti agli investigatori nella notte ha ammesso quanto raccontato dal minore, aggiungendo che al momento dei fatti era sotto l'effetto di stupefacenti. A quanto si apprende era sottoposto all'obbligo di firma, ma da venerdì, giorno della violenza, non si era più presentato.
7: Le misure sulla scuola annunciate dalla premier Giorgia Meloni, in particolare il tetto per gli studenti stranieri in classe e il divieto di indossare burka e niqab, potrebbero essere contenute in un decreto legge che potrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri domani. Intanto il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara spiega: attribuiamo un ruolo di coordinamento agli uffici scolastici territoriali, che potranno spostare gli studenti in eccesso ad altra scuola di prossimità, come già avviene oggi per gli studenti italiani in sovrannumero.
6: Lo sport con il tennis: sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, capitanata da Filippo Volandri, vincitrice delle ultime tre edizioni, debutterà contro la Corea del Sud mercoledì 25 novembre alle 16. In finale possibile sfida contro la Spagna di Alcaraz o la Germania di Zverev.
7: Ed è tutto, a più tardi.
1: Gioca Bet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Gioca Bet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
5: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: a questa prima puntata della settimana di Ieri Oggi, Franco Leonetti in diretta su Radio Bianconera. Saluto tutti voi, saluto Manuel che aveva intenzione di sviscerare le tematiche di Padre Maron, non me l'ha detto prima di andare in onda. Allora, adesso divento molto molto serio, ve lo dico subito, io in questa ora voglio parlare di calcio. Però voglio iniziare con la sentenza del giudice sportivo e poi dire un paio di cose che ho già detto ieri sera nel programma di Quint, proprio qui in diretta su Radio Bianconera. La realtà è che insomma, quello che è successo domenica ormai lo conosciamo tutti, ma noleggiare il giudice sportivo con la Juventus, punto interrogativo, no, per via dell'attenuante per quel precedente del 2023 è diventato un caso mediatico con un tantam incredibile. Mi sarebbe piaciuto che quel tantam fosse stato usato con le istituzioni del calcio e di questo Stato, ma tra poco ci arriviamo. Allora, la motivazione della sentenza del giudice sportivo è ammenda di 10.000 euro alla società Juventus per non avere un numero esiguo in percentuale di sostenitori assiepati nella tribuna sud Primo Anello, rispettato platealmente il minuto di silenzio disposto dalla FIGC, punto e virgola, sanzione attenuata a vista la tempestiva formale presa di posizione della società rispetto al suddetto deprecabile comportamento, nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio. A parte l'italiano, insomma, per non avere poi un numero esiguo, ma lasciamo perdere la forma, credo che la cosa più importante sia la sostanza. Non starò qui a tediarvi con mille analisi, mille situazioni. Io però ho seguito tutti i dibattiti, le tavole rotonde, sono intervenuto e non ho sentito nessuno affibbiare la vera e mera responsabilità di atti da stadio, e mi riferisco alle vergognose e inaccettabili manifestazioni del passato con striscioni contro i morti dell'Eisel, contro l'avvocato Agnelli, gli inaccettabili sfottò nei confronti di Fortunato, di Pessotto, del grande Gaetano Scirea. La responsabilità nel non aver fermato questo scempio e nell'aver classificato morti di serie A, serie B, serie C, eccetera eccetera, è semplicemente una delle istituzioni del calcio e delle istituzioni dello Stato, perché in questo paese si perde sempre l'occasione per fermare la recrudescenza, per bloccare e sradicare il fenomeno appena nasce. Sarebbe bastato agire con delle pene esemplari e determinate cose probabilmente, uso questo termine, probabilmente non sarebbero più accadute. Invece si è lasciato passare alcune situazioni, ricordo le magliette con il meno 39 a Firenze, ma ricordo in tanti stadi dei cori beceri, inumani, inaccettabili, e poi purtroppo passa il tempo e queste cose ovviamente rimangono nella mente di qualcuno. Non è un alibi, non è una scusante, non sono qui a dire è stato fatto bene, è stato fatto male. Vi ho letto le motivazioni della sentenza, vi ho letto quella che è l'ammenda, vi dico quello che io penso a riguardo, ma nessuno ha mai citato e ha dato responsabilità forti, secondo me totali, a quelle che sono le istituzioni che avrebbero dovuto intervenire sia a livello calcistico sia a livello di ente Stato. E adesso parliamo di Juventus e parliamo di calcio. Vorrei ritornare a una Juve finalmente vincente e convincente, delle prove sia di squadra e sia a livello individuale importanti secondo me, con un cambio di modulo, ma di tutto ciò ne andiamo a parlare subito con un allenatore che secondo me ha anche una chicca su un portiere. E allora ovviamente saluto un ospite che frequente ci viene qui a trovare, Fabio Creco, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Franco, ciao. Ciao a tutti i nostri tifosi. Beh, insomma, per una volta possiamo essere allegri, dai.
0: Una ma bella Juve, allegre belle a Napoli non è tanto allegro,
1: insomma. L'allenatore deve risolvere problemi e questi tanti ex calciatori quando si trovano di fronte a dei problemi hanno delle difficoltà perché non sono abituati, no? Ricordo bene l'intervista a Gattuso che disse: sono arrivato al Milan e ho capito che devo solo pensare a giocare.
0: Certo. Poi cambiano
1: poi quando fai l'allenatore le dinamiche sono diverse, allenare gli adulti è... lo spiegavo proprio l'altro giorno a un mio amico, perché mi diceva: ma tu perché hai sempre preferito il settore giovanile? Sono meno problemi, al settore giovanile alleni, con i grandi la gestione è più importante della metodologia.
0: Intanto saluto Mirko, ti ringrazio per le tue parole. Nessuno ha tirato in ballo le istituzioni calcistiche dello Stato, secondo me, ripeto, le responsabilità stanno lì. Intanto da Twitch saluto Barone 57. Ho fatto un mini pistolotto perché non voglio andare oltre, è già stato sviscerato il tema, soprattutto questo tantan mediatico in tutte le sue sfumature, quindi il minuto di silenzio che, insomma, secondo la sentenza del giudice sportivo non è stato rispettato. Io però con te vorrei parlare di calcio, perché finalmente, Fabio, abbiamo visto una Juve concreta, vincente, convincente, che occupa bene gli spazi, che vince una partita tutt'altro che banale con alcuni interpreti finalmente sugli scudi. Che Juve hai visto, Fabio?
1: Beh, è stata una Juve, come dire, l'abbiamo introdotto l'argomento dell'allenatore. L'allenatore deve risolvere i problemi. La Juventus non ha, a mio parere, le qualità per invadere l'area avversaria, perché le mancano i finalizzatori, no? Prima
0: il famoso centravanti, sì, no, di ruolo che voleva, sì, ovviamente, sì, sì. Spalletti da gennaio.
1: Questi giocatori che abbiamo sono molto bravi a dialogare con la squadra, ad attaccare la profondità, e l'altra sera la Juventus ha saputo fare questo, cioè, in certi momenti mi sono innervosito perché ci eravamo abbassati, a me non piace, però era la scelta giusta perché abbiamo avuto tantissime, sì, occasioni e abbiamo costretto l'Atalanta a non rischiare mai di scoprirsi. Questa cosa ci ha, secondo me, aiutato anche mentalmente.
0: Vero.
1: Perché è vero, ci sta in una partita che tu soffra, che ci sia l'occasione per l'avversario, per carità, ma non possiamo paragonare il numero di occasioni dell'Atalanta al numero di occasioni che abbiamo avuto noi, con i giocatori che tutti si sono trovati a giocare bene. Meglio, secondo me, quando è entrato Sarr.
0: Concordo.
1: Che più,
0: ha fatto una grande partita Sarr, sì, grande partita.
1: È un giocatore che ha, non so, tipo 200 partite nella Premier League da titolare.
0: Insomma, qualcosa lo sa fare. È un giocatore da box to box, sì, che sì, ha la gamba, sì, sì, che può giocare da mezzala, può giocare anche da centrale a centrocampo, un po' meno da organizzatore del gioco, ma poi si abbassa e ti va a fare filtro davanti alla difesa.
1: Arriva quando deve arrivare su una partenza, lui ha la gamba per arrivare,
0: assolutamente sì.
1: Laddove invece McKennie, che è meno compatibile perché è uno che non tiene tanto la posizione, quindi dava degli obblighi di movimento a Douglas Luiz, che non poteva, diciamo, essere proprio libero al 100% di esprimersi.
0: Vero.
1: E con Sarr siamo migliorati, e poi c'è stata questa prestazione degli attaccanti che, potendo lavorare negli spazi, sono stati più a loro agio. È stata veramente una bella partita, divertente, e ci sono sempre le solite questioni arbitrali contro la Juventus. Quella maglia tirata da Kalulu, un giocatore di 1,90 m che pesa 85 kg, non credo che se gli tiri la maglia possa cadere a terra.
0: Certo.
1: È una cultura tutta italiana questa, e al di là di quello, insomma, mi sembra che la Juve sia stata sempre in controllo della partita,
0: sì,
1: e dubito che l'Atalanta ci potesse mettere in difficoltà, anche se avesse pareggiato, perché la Juve aveva un quadro gara molto chiaro.
0: Meglio che non abbia pareggiato, grande il salvataggio di Colomoni, che non ha segnato, ma signore, ha fatto una signora partita, una grande partita.
1: È un giocatore forte.
0: No, ma sai perché sottolineo questo aspetto? Perché sono bastate tre partite e qualcuno l'aveva già definito un bidone da 50 milioni. Vai, mister.
1: Allora, Franco, il discorso è questo. Noi dobbiamo cambiare il parametro. Io ieri ho fatto un post molto lungo dove ho dovuto anche tagliare perché nei social non ci entra tutto. Non ci entra tutto. Ma non si può ormai definire un attaccante solo per i gol che fa, cioè oggi esatto. Si lavora sulle funzioni. Colomanè è un giocatore che lega bene al gioco, lo faceva bene anche David l'anno scorso, solo che David faceva solo quello. Colomanè è uno che si impegna molto nella fase difensiva, insegue sempre l'avversario, partecipa a tutto tondo al gioco della squadra e non è un caso che nella Juve segnino un po' tutti. Ecco, però bisogna cambiare paradigma. Non chiedere più all'attaccante solo i gol, così come non si può chiedere al portiere soltanto di parare.
0: Certo.
1: Si è evoluto il gioco, abbiamo visto Lucumi che era in realtà il vero iniziatore delle azioni della Juventus.
0: Verissimo, verissimo.
1: E io non credo che Brio potesse fare quello che fa oggi Lucumi.
0: Ovviamente
1: il calcio
0: no.
1: Si è evoluto,
0: certo.
1: Lo faceva Scirea, era un fenomeno. Noi parliamo di giocatori normali, il gioco si è evoluto, quindi la funzione di Colomani è anche di fare gol, ma anche di spaccare le difese,
0: assolutamente,
1: di andare
0: sì.
1: A mettere in difficoltà con l'attacco nello spazio e poi magari
0: di saltare la prima pressione e mettere superiorità numerica.
1: Quando andava sullo sprint che costringeva tutta l'Atalanta a correre,
0: esatto.
1: Quello poi alla lunga lo paghi, perché abbiamo visto l'altra sera lo sforzo della Roma nell'andare a pressare l'Inter forte nel primo tempo,
0: esatto.
1: Nel secondo tempo
0: c'è stata
1: la Roma è calata.
0: Parecchio.
1: Così come è successo
0: sì.
1: All'Atalanta, che a un certo momento è venuta meno fisicamente perché il possesso palla della Juve e quelle ripartenze l'hanno costretta a delle rincorse che alla lunga si pagano.
0: Fabio, prima di andare su un discorso portieri, perché c'è già un amico dal Brasile che ci chiede quanto è stato importante secondo te il cambio di modulo effettuato da Luciano Spalletti, netto contro il NEC, almeno due abiti tattici, veste tattiche cambiate contro l'Atalanta, se non tre. A me sembra che la squadra occupi meglio le porzioni di campo.
1: Ma sai, è un po' relativo questo discorso. Io credo che lui volesse dare una maggiore solidità difensiva alla squadra, più certezze, perché quando vieni poi da partite dove hai preso dei gol, magari ci sta di giocare un po' più basso. In Italia sappiamo che la nostra mentalità è soprattutto non prenderle. Devo dire che l'ultima partita mi è piaciuta tanto perché la squadra giocava in 3-4 modi diversi.
0: Esatto.
1: La possibilità di avere giocatori appunto come Nico Gonzalez, come McKenny, come Alai Begovic, che sono giocatori molto moderni, che sanno decidere cosa fare nella situazione,
0: che è quello che chiede poi Luciano Spalletti ai suoi ragazzi.
1: Diventa cioè prendere Nico Gonzalez l'altra sera è stato complicatissimo per loro perché non sapevano chi dovesse andare,
0: esatto.
1: A prenderlo. La stessa cosa faceva Alai Begovic, perché in fase difensiva andava a prendere il play e marcava che sì, però quando aveva la palla si apriva. Lì poi ci vogliono degli scivolamenti, ci vogliono delle comunicazioni forti tra i giocatori. Dalla parte sinistra loro avevano Bellanova, che non è un fenomeno a difendere. Le situazioni le abbiamo create proprio grazie a questa capacità dell'allenatore di dare tranquillità iniziale alla squadra, e poi piano piano nel secondo tempo siamo tornati all'abito classico di giocare con un giocatore tra le linee, anche nella fase di non possesso, che non si apriva più McKenny, che crea delle difficoltà, perché poi
0: sì.
1: C'era Gaetano che lo doveva seguire. Gaetano è un giocatore che giocava trepartista, e andare a marcare McKenny
0: diventa molto difficile. Poi hai centrato pienamente il succo del discorso. Tra l'altro c'era un'inquadratura chiara con Alai Begovic su Kessié, che lo marcava a Duomo.
1: Ecco, cioè, Alai Begovic ha 19 anni, ma già sa fare queste cose, perché loro sono nati in questa generazione qui, sono nati
0: sì.
1: In questo concetto della fluidità del lavoro difensivo. Io l'ho detto tante volte anche di Yıldız, che è molto bravo nella fase difensiva.
0: Altro che.
1: Se l'andavamo a chiedere
0: formidabile Yıldız, formidabile Yıldız anche nella fase difensiva. Ma vedendo il che sì di domenica, la Juve si è dato una salvata. Non
1: ma io te lo dissi anche l'altra volta, non,
0: sì,
1: non ti avrei mai pensato a che sì. Io ti avevo parlato di Torreira, se
0: vero,
1: ricordiamo.
0: Vero, ricordo.
1: Ma questo giocatore mi ha impressionato, questo Sarri mi ha impressionato, è stato
0: anche a me tantissimo.
1: È come se avesse sempre giocato,
0: cioè, incredibile,
1: cioè, era inserito come nulla fosse. Poi a me piacciono i giocatori di gamba, Franco, perché lui recupera palle e va, perde palle e la recupera e ti dà tranquillità la squadra.
0: Cioè, una partita e mezza con la Juve, allora esordisce, ma insomma veramente quasi in ciabatte nella disfatta di Sassuolo, titolare contro il NEC, e devo dire che nel primo tempo a me non era piaciuto tantissimo, a parte quell'imbucata perfetta per McKennie che scaturisce poi il secondo gol di Alebegovic, ma già nel secondo tempo col NEC era salito in cattedra. Il secondo tempo contro l'Atalanta è una prestazione di altissimo livello. Questo è un ragazzo che sa fare tutto bene, magari non è un fulmine di guerra sui tiri, ma il tiro ce l'ha, però oggettivamente
1: però là piazza quella palla, esatto. Fa una scelta, cioè la riflessione che facevo io a proposito di questi ragazzi, diciamo di provenienza africana, fino a una decina d'anni fa erano tatticamente molto scriteriati,
0: sì.
1: Invece
0: sì.
1: Adesso loro sono cresciuti qui e hanno come tattico e questo fatto che loro non abbiano praticamente massa grassa, loro fisicamente sono delle io avevo un ragazzo Gazzolini che gioca in Serie B in Romania e gli dicevo no, tu non c'hai massa grassa, ma come fai? E hanno questo passo importante, sono diventati giocatori di livello internazionale.
0: Cioè centratissimo, sembrava quasi un veterano che avesse giocato sempre e soprattutto sta apportando, e speriamo continui così, servono delle riprove, ma come serve una riprova globale alla Juventus, sia di risultati sia di prestazioni. Però questo è un giocatore che sta dando cose che questo centrocampo non aveva, mi pare evidente.
1: Devi avere sempre dei giocatori che siano l'uno diverso dall'altro.
0: Certo, che siano...
1: Con Locatelli eravamo abituati magari ad essere un po' più equilibrati, però è chiaro che non essendo un giocatore particolarmente veloce, le transizioni negative la Juventus le soffriva, con lui le soffri di meno, però chiaramente con lui o con McKennie in campo si deve abbassare un po' di più Douglas Luiz, che ha giocato anche lui una partita di grande sostanza, con una grande leadership, perché si andava sempre a prendere il pallone quando l'Atalanta pressava alta, e mi è piaciuto molto Douglas Luiz. Io l'avevo visto qualche anno fa ed era questo giocatore che ho rivisto oggi nella Juventus, non si era mai visto così bene, così tranquillo e così immerso nel clima della squadra.
0: Concordo. Allora, continuiamo ovviamente con temi di calcio, anche se ovviamente qualcuno ci scrive, ma leggerò qualcosa assolutamente. Davide dice, ciao, sono d'accordo con voi sulla punta che non va giudicata solo per i gol. C'è un fatto positivo, che la nostra squadra è quella che a livello europeo, insieme a una squadra di Premier, ha il maggior numero di giocatori diversi per le reti segnate. Noi abbiamo fatto 13 reti con 10 giocatori diversi, ed è quello che stavamo dicendo, Fabio. Poi Davide dice, Franco, prova a pensare se nel dai e vai con Voltemade Colo avesse segnato. E lì ha fatto un'azione clamorosa.
1: Qualità.
0: Ma per qualcuno un bidone, va bene, ok, ne prendiamo atto. Poi Angelo da Pioltello, Franco, mi dispiace perché come al solito si sono fatti due pesi e due misure, come purtroppo succede nella notte dei tempi. Io non so se hai sentito prima, ma l'ho detto, secondo me la responsabilità di tutta questa recrudescenza di fatti, senza dimenticare le vergognose e inaccettabili dimostrazioni di odio da parte di altre tifoserie nei confronti della morte di Gianni Agnelli, Gaetano Scirea, gli angeli dell'Eisel, eccetera eccetera, lì sono le istituzioni sia calcistiche sia dello Stato che avrebbero dovuto porre non un freno, sradicare il fenomeno, e non saremmo qui a parlare di nulla.
1: Hanno tutti gli strumenti per farlo,
0: esattamente.
1: Non è che...
0: esattamente.
1: Non ci rappresentano a noi, perché io non farei mai una cosa del genere.
0: E comunque,
1: però poi veniamo tutti quanti catalogati come...
0: Assolutamente, Angelo dice, questo comportamento è deprecabile da parte di una Lega che da sempre fa differenze, lui parla ovviamente di morti di Serie A e Serie B, Serie C, e io concordo, perché purtroppo agendo in questo modo si fa una distinzione che è totalmente inumana e inaccettabile. Però poi va sul fattore campo, e detto ciò, a me la Juve è piaciuta molto a centrocampo, a due, e ha tenuto testa alla mediana a tre dell'Atalanta. Douglas Luiz mi è piaciuto molto, così come Colomani. L'unico in ritardo che continua a non piacermi è Cobb Miners. Io credo che questo ragazzo sia recuperabile, Fabio. No, lo dico veramente con la morte nel cuore.
1: Non lo so quante volte l'abbiamo detto.
0: No, io non... io lo vedo in campo, sembra Paperoga che vaga. Non lo so.
1: La prima palla che tocca l'appoggia a un metro e tu dici, ma è finita. E purtroppo non tutti sono tagliati per giocare ad alto livello. Ad alto livello c'è pressione. Se tu non tolleri la pressione, non puoi giocare a quel livello. Devi scendere di livello, devi scendere di categoria e magari
0: stava bene all'Atalanta, con tutto rispetto.
1: Lì era il suo ambiente, certo. Qui è diverso.
0: Intanto saluto Andrea da Osimo, grazie, dice questo è il vero discorso da fare, impuntato appunto sulle istituzioni. Poi Terry dice buon pomeriggio a te e ai tuoi ospiti, si è già detto e scritto abbastanza, parliamo solo di calcio, finalmente una Juventus grintosa, sicura di sé, finalmente una bella vittoria ma sempre piedi per terra, purtroppo manca il centravanti da 20 gol, peccato per i continui infortuni. E poi quello, il messaggio che ti premettevo prima, Giovanni dal Brasile, buongiorno Frank, parliamo di portieri? E parliamo di portieri allora, Fabio Crecco. Perché dico questo? Allora, la Juve ormai lo sappiamo, purtroppo sfortunatissimo il portiere polacco Kamil Grabara, insomma, se non ha finito la stagione siamo lì, dovrà operarsi al crociato. La Juve sta valutando un paio di portieri, il favorito almeno in questo momento è Neto, già ex Juve, però anche lui fermo da un pochino di tempo. E però tu volevi farmi un discorso su un ragazzo che conosci molto molto bene, che secondo te potrebbe essere ideale, non subito, ma in un progetto a medio lungo termine, e oggettivamente sta facendo un inizio di campionato straordinario. Parliamo ovviamente di Palmisani del Frosinone, a te.
1: Ma io lo conosco bene perché l'ho avuto.
0: Appunto. Chi meglio di te può illustrarci?
1: Ti conoscono anche le sfumature, perché il discorso che facevamo di Cup Miners sicuramente non può essere applicato con Lorenzo, che è un ragazzo che ha un carattere molto... c'era quel libro di Kundera, no? L'insostenibile leggerezza del Leggerezza. Che per lui non c'è, perché lui è molto leggero. È un ragazzo proprio tranquillo, adatto a fare il portiere, sì, non si esalta, e se le cose vanno bene non si butta giù. Se l'anno scorso credo che abbia preso 3 gol per scartare l'avversario, ma la volta dopo l'ha rifatto. È un portiere completo, molto moderno, nel senso che a lui piace proprio giocare con i piedi e uscire dalla porta, quindi quando lo si vede nelle partite, uscire, grande uscita di, è la normalità per lui, perché proprio si divertiva.
0: Ma anche tra i pali non scherza.
1: Tra i pali è un gatto.
0: Delle parate contro il Como straordinari.
1: Allora, il discorso è che queste parate, Lorenzo, le ha sempre fatte. Cioè, non lo si può scoprire a 22 anni che questo è un portiere di altissimo livello, perché lui... chiaramente in un settore giovanile professionistico ti viene chiesto se c'è il giocatore di prospettiva, quindi ce l'ho il portiere per la primavera tra 5 anni, ce l'ho il centravanti per la prima squadra tra 3 anni, ti viene chiesto questo, certo, dai direttori, no? E quindi lui già, diciamo, nell'under 14, nell'under 15, allora fisicamente era sicuramente meno pronto degli altri, ma si vedeva che la prospettiva sua era diversa dagli altri,
0: c'erano le caratteristiche, le skill, come dicono quelli bravi.
1: Ancora oggi la faccia è di un bambino, quindi quello si evolve. L'altro giorno sono andato a vedere una partita di under 17 e c'erano tutti i ragazzi che già avevano la barba, sembravano 35 anni, la loro crescita è terminata, certo. Non c'è prospettiva, per cui io dicevo, questi prima categoria, promozione, qualcuno d'eccellenza.
0: Quindi mi stai dicendo che oltre all'interessamento della Juve, che ha incominciato a sondare il terreno per Palmisani, mi dici, avendolo avuto, un ragazzo da Juve?
1: Sì, per me lo potrei anche già prendere, ma chiaramente io lo conosco bene, ho le certezze.
0: Mettici una buona parola
1: sull'aspetto,
0: allora.
1: Soprattutto sull'aspetto caratteriale, è un ragazzo che non soffre la pressione e che si allena sempre bene.
0: Amico.
1: Cioè, non sono quei ragazzi che sono la testa quando iniziano a vedere i titoli dei giornali, i soldini,
0: certo.
1: Il palcoscenico. Non è questo tipo Lorenzo, è rimasto proprio molto umile e legato a quelle che sono le sue tradizioni familiari, sta sempre con i genitori, non... sono ragazzi che hanno sempre condotto una vita
0: sana,
1: da atleta esemplare, sì.
0: Sana. E vedremo insomma se i tuoi consigli per gli acquisti verranno recepiti e ascoltati dalla Juventus, che ripeto insomma, mi risulta abbia già drizzato le antenne, però poi non basta drizzare le antenne.
1: Li hanno buoni perché anche diciamo a livello industriale. Ecco, diciamo, a livello aziendale c'è una collaborazione tra...
0: Sì, sì, tra Juve e Frosinone, assolutamente. Sì. Quindi vedremo cosa succederà. Fabio Crecco, mister, grazie come sempre, un abbraccio.
1: Un abbraccio a tutti, ciao.
0: Ciao, ciao, a prestissimo. Vedo che anche solo, non dico solo parlando di calcio, perché il tema l'abbiamo affrontato, ma ci sono un mucchio di vocali e messaggi che andremo a vedere, a leggere, ad ascoltare subito dopo il break. Rimanete lì.
2: Ieri e oggi.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Il giudice sportivo ha emesso il proprio verdetto sul caso dei tifosi della Juventus che avevano voltato le spalle al campo durante il minuto di silenzio in ricordo di Sandro Mazzola prima della partita contro l'Atalanta, intonando cori per Scirea, Fortunato e l'avvocato Agnelli. Gerardo Mastrandrea ha scelto la linea morbida, comminando al club una sanzione di 10.000 euro anche per merito della nota di presa di posizione del club e per il fatto che il resto del pubblico si sia dissociato. Nazionale, Sebastiano e Pio Esposito stanno vivendo la prima convocazione insieme con l'Italia. I due fratelli, scelti da Mancini per le prime partite in Nations League, la prima venerdì all'Olimpico contro il Belgio, hanno raccontato l'emozione di indossare insieme la maglia azzurra in un'intervista doppia a Vivo Azzurro TV. Il legame tra noi è molto forte. Il CT ci ha spiegato come muoverci, come posizionare il corpo. È stato bello, ci ha detto di godercela, ha detto Seba. Un'energia contagiosa riscontrata anche nelle parole di Pio, pronto alla sfida del quadruplo impegno in calendario. È una cosa nuova per tutti, ha detto. Sono 4 partite di alto livello e non vediamo l'ora di iniziare. Abbiamo bisogno di entusiasmo per ripartire. Ed ora il tennis, debutto nei quarti di finale con la Corea del Sud, eventuale semifinale con la Repubblica Ceca o il Canada. La Spagna di Carlos Alcaraz, la Germania di Alexander Zverev, avversari possibili solo in finale. Ecco il cammino dell'Italia, squadra campione in carica, deciso dal sorteggio delle Final Eight di Coppa Davis, che si disputerà a Bologna dal 24 al 29 novembre. Gli azzurri del CT Volandri sono alla caccia della quarta vittoria consecutiva, un'impresa che il presidente della federazione, Angelo Binaghi, nella presentazione del sorteggio ha definito titanica. Difficile certo, ma non impossibile. L'ago della bilancia potrebbe essere la presenza o meno di Jannik Sinner, che non ha escluso la partecipazione. Con il numero uno del mondo, l'Italia sarebbe la grande favorita. Formula 1, l'attesa è finita per Ajara alla vigilia del 15° appuntamento del Mondiale, in programma tra le strade di Baku in Azerbaijan. È arrivato l'annuncio ufficiale. Il pilota franco-algerino torna al volante della Red Bull. Ajara si riprende così il suo posto all'interno del box di Milton Keynes, dopo lo sfortunato infortunio alla mano che lo aveva costretto ad alzare bandiera bianca nelle ultime due uscite del campionato. MotoGP, dopo l'Austria, Mir salterà invece anche i primi due appuntamenti in Asia, il Gran Premio del Giappone e quello di Indonesia. Il pilota spagnolo proseguirà il suo periodo di riposo e di esami per capire la causa dei sintomi che non gli hanno permesso di finire la gara di Misano e di correre a Spielberg. Il suo sostituto sarà annunciato nei prossimi giorni. Nakagami, che l'ha rimpiazzato nell'ultimo GP, è già iscritto a Motegi come wild card. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
5: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord nuvolosità sparsa, più diffusa al mattino sui settori occidentali, ma non sono previsti fenomeni, più sole sulle Alpi. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro locali nubi basse su Adriatico e Tirreno, più soleggiato sulle zone interne lungo l'Appennino. Temperature in calo a est, massime tra 22 e 27 gradi. A sud variabilità su Sardegna meridionale, Sicilia e Calabria, con rischio rovesci locali temporali. Più soleggiato sulle altre zone, temperature in calo, massime tra 22 e 27 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Ieri e oggi,

0: I messaggi, scrive Raf, stiamo partendo dalla Brianza per andare a vedere le nostre ragazze allo stadio. Siamo il gruppo Juventus Woman Friends. Un saluto a tutti voi. Poi grazie ancora a Mirko, Andrea da Osimo, Porchieri ne abbiamo parlato. Poi c'era un amico, adesso lo trovo. Franco, io ero proprio lì nel mezzo, nessun insulto, scrive Bruno, ma io non ho mai parlato di insulti. A parte quello, Cragno è ancora infortunato e Cragno si è operato al tendine d'Achille. Insomma, non so in che stato possa essere a livello fisico. Poi lo voglio cercare, eccolo qui, Paolo da Pescara dice: Franco, però quando la Fiorentina, tifosi a Fiorentina, mettono uno striscione che aspettano un altro Isel, nessuno dice niente. È proprio questo il problema, l'ho spiegato all'inizio puntata e lo ripeto adesso. Lì dovrebbero intervenire in maniera categorica, netta, tranchant e risolutiva le istituzioni, sia del calcio e sia le istituzioni di questo Stato. Se si fosse voluto risolvere il problema all'epoca, probabilmente di certe cose, con la benedizione di tutti e con un sospiro di sollievo, non staremmo più a parlare di cose veramente patetiche, inumane, come insomma quello che abbiamo visto in tanti stadi contro i morti dell'Isel, contro elementi che sono appartenuti alla Juve, contro il grande Gaetano Scirea. Ci deve essere sempre una volontà delle istituzioni, ripeto, sia calcistiche sia statali, per andare a risolvere le cose. C'è questa volontà? Io sinceramente ho i miei dubbi se nel 2026 siamo ancora qui a parlare di alcune situazioni. Facciamo così, abbiamo veramente tanti vocali, andiamo ad ascoltarne almeno due o tre, uno dietro l'altro, via!
1: Ciao carissimo, buon pomeriggio.
0: Ciao, buon pomeriggio.
1: Visto che stavate parlando poco anzi di Sar, beh, devo dire la verità, a me è piaciuto tantissimo, ma soprattutto mi sembra di aver sentito poche elogi nei confronti che lui ha fatto comunque due tiri in porta, dove il portiere ci è arrivato bene, per carità, tiri non precisi, ma forse non forti più che altro, però comunque si è anche tirato in porta senza nessun problema. Questo è un giocatore che veramente ci potrebbe dare grosse soddisfazioni, perché oltre che a fare un gran lavoro a centrocampo, vedete voi, se avete,
0: prende l'iniziativa, chiede la palla,
1: fatti in quella maniera, vuol dire che il ragazzo ha anche la possibilità di tirare in porta, non dico a McKennie, perché però
0: io, guarda, ti dico, l'ho elogiato sui miei social, lo sto dicendo qui, è un giocatore che mi piace tantissimo. Altro vocale.
2: Vedendo bene il match, sono andato a citare, io credo che
0: buon pomeriggio,
2: nello schema tattico e nel gioco della Juve, Spalletti ha fatto portare a spasso l'Atalanta. Questa è stata la chiave di volta, la quale poi uno o l'altro ha messo il colletto dentro. Però Spalletti ha portato in giro la squadra di Sarri per tutto il campo.
0: Infatti la Juve è stata
2: solida, 90 minuti.
0: E ha vinto nettamente.
2: E questa è la nuova volta della Juve. Ovviamente.
0: Speriamo che possa essere la svolta.
2: A tutto tondo.
0: Sì.
2: E dare la difficoltà alla squadra avversaria di esercitare il suo gioco. Però su 90 minuti non ha mai mollato un solo istante.
0: Vero, verissimo.
2: E questi sono i limiti dei club italiani, che praticamente con il loro modo di fare tattica non riescono a tenere in pratica i 90 minuti, ma a 70 minuti tutte le squadre italiane si spengono, tutte, quindi...
0: Quindi speriamo che possa essere una svolta ottimale.
2: A fare questo nuovo tipo di filosofia del calcio, no? Giocare tutti i 90 minuti eppure oltre, e poi
0: vincere le partite, perché poi conta quello. Lello Roberto, buon pomeriggio.
3: Ciao Franco, buon pomeriggio a tutti voi.
0: Senti, è inevitabile, io oggi ne ho parlato veramente pochissimo. perché è arrivata la sentenza del giudice sportivo, eccetera, però è inevitabile. Non con te ne devo parlare, insomma, tu sei stato per tanti anni riferimento, no, di tutti i tifosi juventini nel mondo. Io ho fatto un discorso molto molto chiaro, io non scendo su determinati piani, dico solo che se le istituzioni, sia del calcio sia quelle statali, avessero voluto risolvere il problema di striscioni, insulti ai morti, facendo classifiche con morti di serie A, serie B, serie C, avrebbero potuto farlo decadi fa. Invece la maggior responsabilità, e non ho sentito nessuno dirlo, ma questa è una mia idea, secondo me la maggior responsabilità di fenomeni che ancora oggi purtroppo ai noi vediamo negli stadi, ricade assolutamente sulle istituzioni. A te, Lello.
3: Franco, come assolutamente non si può dar torto a quello che hai detto, chiaramente la responsabilità principale sta proprio lì, nella mancanza di sanzioni esemplari nel passato, che hanno creato poi situazioni veramente becere, deplorevoli.
0: Perché ti fa pensare, Lello, scusa se ti interrompo e ti lascio subito il microfono, che non ci sia mai stata la volontà di sradicare determinate situazioni. Cioè, se in uno stadio mettono uno striscione o delle magliette contro i morti dell'Eisel, e tu quel fenomeno lo devi sradicare con sanzioni esemplari. Se tu non fai nulla, è ovvio che poi ci sia una recrudescenza. Questo mi pare scontato.
3: È assolutamente così. Io ho visto veramente tante di quelle bruttissime situazioni. Permettimi di dire, mi assumo la responsabilità.
0: Certo.
3: Molto, diciamo, più brutte e più offensive di quelle chiaramente che non vanno bene, che ci sono state domenica allo stadio nostro. Però veramente. Cioè, bisognava intervenire, bisognerebbe intervenire, magari questa sarà la volta buona, perché poi chiaramente quando c'è la Juve di mezzo, lo sappiamo tutti che il clamore mediatico è alle stelle.
0: Sono stati due giorni infernali, solo tantan mediatico.
3: Sì, no, vabbè, questo ci sta sempre, noi ormai ci abbiamo fatto il callo, purtroppo. No, comunque sicuramente da non condividere quello che è stato, diciamo, l'atteggiamento non io lo reputo non offensivo, chiaramente inopportuno, voltare le spalle
0: di opposizione, no,
3: voltare
0: di opposizione.
3: Le spalle, Franco, non va bene sicuramente durante un minuto di silenzio, però meno peggio dei cori offensivi e degli striscioni, come dicevi pure tu, nei confronti di morti dell'Eisel, di Gaetano Scirea, di Fortunato
0: dell'avvocato Agnelli, le ironie becere inumane nei confronti di Gianluca Pessotto,
3: chiaramente non questo non vuole giustificare assolutamente, questo noi lo diciamo perché è giusto che sia
0: guarda, ripetilo, perché dobbiamo essere chiari, nessuna giustificazione,
3: questo assolutamente. E sono d'accordo con te quando dici che queste situazioni si sono create perché nel tempo le istituzioni, sia del mondo del calcio sia dello Stato, non sono intervenute, perché chiaramente se ci fossero stati già delle sanzioni direi esemplari, già con i cori dell'Eisel eccetera eccetera, magari ci avrebbero pensato più di una volta prima di fare questo gesto qui. Quindi però leggevo poco fa di questa mancata sanzione invece alla Sampdoria, per praticamente un mancato silenzio durante il minuto dedicato a Mazzola. Quindi
0: certo.
3: Anche qui, no, creano questi dissapori, queste.
0: Sono il doppio pesismo,
3: il
0: tripesismo. Che dà fastidio a tutti.
3: Ripeto, sono veramente sconcertato da tutto questo, non mi piace, non mi è mai piaciuto e continuerà mai a piacermi sia questo che su questi cori, questi insulti, e anche non andava bene, devo dirlo, perché conosco, diciamo, molte persone che frequentano quel settore dello stadio e sono tutte persone per bene, quindi poi magari sarà stata una decisione purtroppo sbagliata presa in quel momento, che va assolutamente non più ripetuta. Questo,
0: invece siamo... quando parlavi di bellezza, io sono sicuro che la Juventus vista domenica è stata veramente bella, efficace, finalmente brava a occupare gli spazi, a fare la partita, a sapersi difendere quando era necessario e a vincere contro un avversario tutt'altro che semplice e banale. E poi ti dico anche un'altra cosa, viste le dichiarazioni del giorno prima di Sarri, ma un 2-0 a me fa ancora godere di più.
3: Io parlerei delle cose belle,
0: esatto,
3: vista della partita, che sono state tante, a partire sicuramente dal risultato. Chiaramente io temevo molto questa partita, perché l'Atalanta non per nulla erano 8 stagioni che noi non battevamo,
0: erano 8 anni e mezzo che non battevamo gli orobici.
3: Esatto, quindi già questo è un buon segnale. E chiaramente poi ci sono state un atteggiamento in campo della squadra che è piaciuto tanto, ci sono state delle individualità importanti che si confermano. Io onestamente voglio continuare ad essere ottimista, anche perché adesso ci sarà questa pausa, lunga pausa, però poi alla ripresa avremo una bellissima
0: ma chi l'avrebbe mai detto? Il Cagliari sopra di noi, vabbè,
3: esatto, vabbè. Ma all'inizio campionato ci può stare, voglio dire, siamo abituati a vedere festeggiare al Circo Massimo a novembre, quindi voglio
0: dire adesso
3: per concettimi questa battuta, perché
0: Concordo. Mentre non concordo con Forza Onore, che dice domenica ci è andata anche bene, rigore evitato e gol salvato sulla linea dal nostro difensore Colomani. Sono tutte cose che fanno parte della partita.
3: Sono stati gli episodi, poteva starci come partite sono rigore.
0: Ma certo,
3: poteva starci, come non c'è stato il rigore che è stato revocato a Vlahovic a Firenze per una trattenuta di maglia. Allo stesso modo l'arbitro ha valutato che in quel momento, che cioè, quell'episodio non era punibile. Poi il salvataggio sulla linea mi pare che non sia
0: non c'è vietato.
3: Possiamo allora iniziare a parlare dei pali presi contro il certo. Milan, cioè, allora, è così.
0: No, qualcuno mi scrive: ma ti stupisci delle istituzioni sportive quando insomma la seconda carica dello Stato si fa fotografare con
3: io invece mi stupisco perché purtroppo
0: ormai è diventata una consuetudine.
3: Sì, una consuetudine, Franco, però sai, uno spera sempre, si augura sempre che la giustizia trionfi, che l'equità della giustizia trionfi, però sì.
0: Io però lo ribadisco, non è che mi stupisco o meno, a prescindere, io ho messo un focus, la responsabilità totale, non una parte totale, e delle istituzioni del calcio e delle istituzioni governative dello Stato, punto. Chi se ne frega se mi stupisco o meno, trovare le cause se si vogliono risolvere i problemi,
3: certo.
0: E la responsabilità è quella, certo. Punto, da lì non si scappa assolutamente.
3: È chiaro che bisogna che si faccia qualcosa, perché Franco non si può andare avanti in continuo. Poi va bene, d'accordo, purtroppo quando si susseguono queste situazioni, si verificano queste situazioni in occasione di morti di qualcuno, chiaramente la sensibilità aumenta, però negli stati si sentono tante cose brutte, cori di tutti
0: troppe.
3: I tipi, veramente
0: troppe.
3: Quindi,
0: troppe. Quanto ti è piaciuto Colomani? Ma che partita ha fatto Colo?
3: Abbiamo capito il motivo per il quale la Juve, in particolare mister Spalletti, l'abbia voluto così, perché comunque è un giocatore che magari non farà tanti gol, però apre gli spazi,
0: fondamentale per la squadra.
3: Adesso piano piano entrerà in forma, sicuramente i carichi di lavoro per uno che ha il fisico come lui li senti all'inizio, siamo a un mese dall'inizio del campionato, quindi voglio dire, piano piano lui sta entrando in forma e si è visto, ha pure fatto un'azione meravigliosa quasi a fine partita, Per poco non ha fatto gol, quindi voglio dire,
0: i gol li farà perché li ha sempre fatti. Sicuramente
3: li farà fare, Franco, esatto. Perché questo è
0: sì. Poi non sarà un attaccante da 25 gol, ma questo si sapeva. Però abbiamo ritrovato una parte di smalto di quel Colomouani che avevamo conosciuto a gennaio 2025, quando arrivò e fece 8 gol, insomma, in pochi mesi, regalando anche degli assist. Un altro giocatore che a me è piaciuto tantissimo.

0: distanza, ecco,
1: direi di
0: mettiamola
1: sì.
0: così.
1: E
0: però
1: poi ho rivisto anche un grande Bremer, diciamolo questo.
0: Sì, sì.
1: Finalmente, a gol a parte,
0: è stato
1: anche
0: è tornato a essere implacabile in marcatura.
1: Sì, diciamo che temevo molto l'Atalanta, soprattutto perché hanno dei giocatori da tra centrocampo e attacco, direi abbastanza forti. E devo dire che la difesa continua a piacermi, Celik, veramente
0: molto buono. E ha ritornato dopo il disastro di Sassuolo, ma lì tutta la squadra l'aveva ciccato completamente.
1: Un incubo. Mi sembrava di stare su Scherzi a Parte.
0: E invece purtroppo era tutto vero.
1: Celik. Celik è buono, buono anche Lukumi.
0: Bravissimo ad arrivare lì.
1: Buonissima prestazione. Devo dire che piano piano anche lui, dato il fisico, io lo attribuisco chiaramente a una questione fisica, perché il giocatore, l'abbiamo visto a Bologna, è stato sempre tra i migliori,
0: certo,
1: del Bologna, quindi non voglio che si ripeti magari un'altra situazione Cup Miners. Voglio dire,
0: no, evitiamo. Evitiamo. Tra l'altro, da Twitch, Angela Juve, che ringrazio come sempre per essere presente, per le belle parole, e dice anche Super Conceição ha fatto una bella partita.
1: Vabbè,
0: e finalmente ha fatto gol, finalmente ha gonfiato la rete, Cicco.
1: Sì,
0: eh?
1: Sì, infatti lui è un giocatore che deve venire fuori anche in fase realizzativa, perché comunque di lavoro ne fa tanto. Ci sta, dobbiamo segnare un po' più di gol anche con i centrocampisti, Franco.
0: Sì, anche con gli esterni, insomma, con
1: esterni,
0: chi si butta dentro. Sei d'accordo?
1: Vabbè,
0: no, vai.
1: Solo, diciamo, Zegrova aveva comunque fatto una doppietta.
0: Eh sì, infatti era l'unico che si poteva salvare a Sassuolo. Aveva provato lui stesso a salvare la Juve, ma è andata come è andata. Sei d'accordo con me quando dico che in questo momento Nico Gonzalez è un giocatore assolutamente rinunciabile nello scacchiere di Spalletti?
1: Assolutamente sì, è un leader, è un vero e proprio leader, si vede in campo. Io non ero domenica allo stadio, però c'erano tanti miei amici che sono proprio erano tutti quanti concordi, perché poi certe cose allo stadio le noti molto più che in televisione. Su questo non c'è proprio dubbio.
0: Altro che.
1: E vedi proprio l'atteggiamento del giocatore, che effettivamente trascina, incita. Ma anche lui, anche lì, meno male che è andata così, che è rimasto.
0: Beh, esatto.
1: Che è rimasto, perché effettivamente avevamo bisogno di un leader, ecco.
0: Sì, giocatori di personalità che trascinino,
1: sì,
0: e coinvolgano anche i compagni,
1: sì,
0: che è uno dei difetti della Juve degli ultimi 5-6 anni, cioè non avere,
1: sì,
0: i leader che comunque ti indicano la via. E poi, insomma, io personalmente non pensavo che lui avesse questa garra, questa voglia, questa grinta, rimanendo alla Juve, perché lo sappiamo tutti, lui avrebbe voluto tornare all'Atletico di Madrid, poi sicuramente Luciano Spalletti abile a indottrinarlo, a parlargli, a fargli capire che era centrale in questo progetto, però non mi aspettavo questo tipo di garra, sinceramente.
1: L'avevo visto molto bene anche al Mondiale, quindi
0: sì,
1: mi aspettavo comunque questa voglia di rivalsa, perché comunque è un ragazzo serio. Me lo descrivono gente che, insomma, lo conosce
0: bene, certo,
1: come un ragazzo serio, quindi è professionale, per cui il fatto che lui sia rimasto, sì, magari il suo desiderio era in quel momento quello di ritornare a Madrid, però
0: hai detto bene, in quel momento,
1: adesso mi pare che l'atteggiamento in campo non mi sembra di uno scontento di essere rimasto.
0: Ma guarda, ma se tutti i presunti esuberi fossero così, ma io voglio tutti esuberi,
1: vengano,
0: assolutamente
1: tutti
0: sì. Lello, sì, siamo quasi al termine, però io voglio affrontare un tema,
1: sì,
0: a parere mio incredibile. Tu hai grande esperienza, hai vissuto la Juve dall'interno, conosci determinate dinamiche,
1: sì,
0: ma io 5 operazioni chirurgiche dopo 5 giornate di campionato non le ho mai viste, e ho qualche capello bianco.
1: Sì, Franco.
0: Questa è sfiga, però lo diciamo, è sfiga, perché io l'ho spiegato tante volte, gli infortuni traumatici sono impossibili da prevedere,
1: certo,
0: muscolare è un altro discorso, le 5 operazioni sono ovviamente traumatiche.
1: No, io Franco, ricordo soltanto i primi anni di Vinovo, quando si parlava

0: dei campi, i famosi campi, la problematica dei campi di Vinovo, ma lì ecco c'erano problemi di carattere prettamente muscolare.
1: Sì.
0: Forse l'unico, diciamo, l'unica gestione un po' che andava rivista, andrebbe rivista, è stata quella di Thuram, perché mi sembra di rivivere un po' la situazione di Pogba, no? Mm. Questa operazione la facciamo, non la facciamo, vediamo se recuperiamo con
1: terapia conservativa, la terapia si conservativa prova,
0: quindi certo. Lì purtroppo è venuto a mancare per 4-5 mesi, viene a mancare, quindi quella, per il resto no, sono, cioè, tutti infortuni traumatici,
1: una sfiga veramente colossale. Cioè, se pensiamo a Illiz, Locatelli, Grabara, che addirittura lo ha spiegato, no, Spalletti, si fa male facendo un esercizio, e ci mettiamo ovviamente nelle operazioni anche l'operazione ieri subita da Colomani, insomma, sì. Il mignolo sarà poi disponibile per Cagliari. Però davvero, cioè, è un dato non inquietante, fantascientifico. 5 operazioni chirurgiche in 5 giornate di campionato, io personalmente non le ricordo, non le ho mai viste.
0: Juve no,
1: mai,
0: dalla
1: mai.
0: Juve no, dalla Juve no, effettivamente da questo punto di vista siamo un po' sfigati, però speriamo adesso di riprenderci. Approfittiamo di questa sosta lunghissima, che veramente mi opprime. Sapere di stare,
1: cioè, tre settimane vabbè. Ma poi era proprio il momento in cui non bisognava fermarsi, perché la Juve incominciava a girare, e quindi
0: ovviamente è meglio che si sia fermato pure il Cagliari, si riposa, non ha,
1: sì,
0: non
1: esatto, perché... esatto, con la Juve che ha 12 interpreti ovviamente nelle varie nazionali,
0: Franco, perché a Cagliari abbiamo sempre sofferto, anche quando vincevamo i campionati.
1: È verissimo, ne sappiamo anche qualcosa ultimamente, tipo l'anno scorso. Lello, starei qua delle ore, ma tanto tornerai prestissimo. Io ti ringrazio sempre, uno, grazie per la tua conoscenza dell'ambiente Juve, due, per l'efficacia della tua comunicazione. Grazie come sempre.
0: Grazie Franco e grazie a tutti.
1: Un abbraccio a Lello Roberto, forza Juve sempre. Questa puntata termina qui, ci vediamo ovviamente domani qui alle ore 16 con una sorpresa, che ha seguito l'altra settimana lo saprà già, ma non svelo nulla. A domani, rimanete su Radio Bianconera. Ciao, buon pomeriggio.
2: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
3: Un saluto dalla redazione.
4: In primo piano gli esteri, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres apre i lavori dell'81esima Assemblea Generale al Palazzo di Vetro a New York. In tutto il Medio Oriente i conflitti si stanno moltiplicando a catena. Faccio appello ai leader presenti in quest'aula affinché sfruttino al meglio questa settimana di alto livello per favorire la de-escalation e il dialogo, dice Guterres nell'ultimo discorso del suo mandato. A margine dell'Assemblea è in programma l'incontro tra Donald Trump e il presidente ucraino Zelensky.
3: L'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni dell'oleodotto est-ovest e potrebbe riprendere le esportazioni dal porto di Yanbu sul Mar Rosso nel corso delle prossime ore. Lo riferisce il sito di informazione Arab News, citando fonti stampa internazionali secondo cui l'oleodotto ha ripreso a pompare a un ritmo ridotto. Le operazioni erano state interrotte lo scorso 13 settembre, dopo che l'infrastruttura saudita era stata colpita da droni attribuiti alle milizie sciite filo-iraniane attive in Iraq. Nel contesto dell'escalation in Yemen tra le forze governative sostenute da Riyadh e il movimento sciita Houthi.
4: Nuova aggressione ai danni delle forze dell'ordine a distanza di pochi giorni da quella avvenuta nel quartiere Falso Miele di Palermo. Un nuovo episodio violento si è registrato ieri a Catania. 3 poliziotti della squadra mobile della questura sono finiti in ospedale. Sono stati aggrediti a colpi di caschi, spranghe e sedie durante un servizio antidroga in una piazza di spaccio del rione San Cristoforo.
3: Economia. L'Istat ha confermato oggi che il deficit 2025 è al 3,1% del PIL, superando la soglia del 3% imposta dall'Unione Europea, che fa scattare il meccanismo previsto dai trattati europei per correggere gli squilibri nei conti pubblici. Prendiamo atto non senza rammarico del dato sul deficit, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti, ricordando che l'uscita dalla procedura di infrazione europea sarà possibile il prossimo anno.
4: Federacciai definisce gravissima la situazione legata ai prezzi dell'energia elettrica e del gas che sta colpendo duramente le industrie energivore italiane, in particolare il settore siderurgico. In una nota diffusa dopo il Consiglio di Presidenza e il Consiglio Generale riunitisi oggi, l'associazione sottolinea che nei prossimi mesi si profilano rischi di un ulteriore aggravamento della situazione, con possibili ripercussioni sulla continuità produttiva e il rischio di fermate degli impianti.
3: Lo sport con la pallavolo. L'Italia si prepara ad affrontare la Finlandia nell'ultimo quarto di finale dei campionati europei di volley maschile 2026. In programma domani sera al Palavela di Torino. Gli azzurri, imbattuti nel torneo con un bilancio di 6 vittorie su altrettanti incontri, partono con i favori del pronostico. Siamo migliorati partita dopo partita. Adesso cerchiamo di fare un passo in avanti, sia per ottenere un'altra vittoria, sia dal punto di vista del gioco, ha così dichiarato Yuri Romanò.
4: Questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Due colori, due voci, due in bianconero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
4: Sal bagno. Tu poi le cose te le vuoi far dire. Stava al bagno,
5: ma
4: è tornato adesso.
5: Ma perché ci puoi andare al bagno al mondo?
4: Sì, magari non quattro volte al giorno. E soprattutto puoi andarci anche a casa tua prima di venire ad ammorbarci con i tuoi, ecco qua, vedi. Questo è quello che faceva per evitare che gli scendesse.
5: Ma questa è una cosa profondamente ingiusta.
4: Aveva
5: però,
4: un problema.
5: Rossi, questa, giuro, questa me la paghi.
4: Allora lui è arrivato. È andato in bagno. No, fammi prendere il caffè, ma devo andare in bagno con urgenza in bagno.
5: E
4: si è chiuso in bagno. Ogni tanto che si allontanava, dove sta Sant'Andrea? Sta al bagno.
5: Non
4: è ritornato in bagno. Ora è ritornato al bagno.
5: Ma non è vero!
4: È partita un'email da parte di Federico Rossi, che salutiamo, al nostro editore, nella quale chiede una distribuzione degli spazi diversa. E una, diciamo, il bagno non più di fronte alla regia, perché altrimenti lui è costretto a feti di odori.
5: Non vai mai al bagno.
4: Ci vado a casa prima di venire qua. Non disturbo il nostro regista e non disturbo i colleghi con i nostri olezzi. E invece tu l'hai fatto così.
5: Rossi, questa me la paghi.
4: Andiamo in diretta, quasi in diretta. GR, pubblicità adesso. Ma mi scappa di andare ancora.
5: Ma non
4: che
5: è vero.
4: Se devo andare un'altra volta, ho fatto io non ti copro più.
5: Ma perché stai dicendo questo?
4: È bene che si sappia, perché le problematiche vanno fatte emergere.
5: Ma non è
4: vero. E sappiate una cosa.
5: Sì.
4: Perché lui, io lo accuso. Ma se ci fosse stato un Tringali qualsiasi, che salutiamo perché sta facendo un lavoro enorme per Bianconera News,
5: o anche Zottolo,
4: io non gli avrei detto nulla.
5: Ecco,
4: ricorda qualcosa questa storia?
5: Ah, ok, sì, ho capito.
4: No, perché succede naturalmente quello che immaginavamo. Noi ieri vi abbiamo accolto tutti i vostri pensieri, vi abbiamo detto cosa pensavamo noi di quella che era stata la reazione della curva, senza che ci torniamo sopra, l'abbiamo ampiamente trattata e archiviata.
5: Sì, io però poi devo fare una piccola postilla.
4: E ora la facciamo.
5: Aspetto ancora un po' perché magari l'ascoltatore non è collegato.
4: Esatto, lo facciamo accomodare,
5: lo facciamo
4: in bagno come te,
5: ma in maniera molto serena.
4: No, certo, siamo tranquilli che tanto noi ci aspettiamo nulla di diverso.
5: Vedi, allora, poi Arturo da Ragusa pensa che ho la prostatite.
4: Ce l'ha, sto bene. Arturo ha
5: grazie
4: ragione.
5: Dio. No, Arturo anche perché casomai era un'altra cosa.
4: Comunque,
5: però,
4: ieri parlavamo di questa vicenda. L'abbiamo trattata dicendovi cosa pensiamo noi. Voi avete detto la vostra. Ci siamo confrontati e credo anche che sia venuto fuori un bellissimo ragionamento.
5: Molto bello.
4: Salvo che noi vi dicevamo, guardate che non è che se gli altri chiedono la testa, arrestateli tutti.
5: Anche qui poi
4: chiudete
5: una cosa.
4: Quella curva.
5: Pezzi
4: non li vogliamo vedere più.
5: Pezzi di
4: sono
5: M.
4: Delle e qua
5: no,
4: torniamo
5: pezzi di M.
4: Qua torniamo al discorso dell'odio sociale, che ieri abbiamo detto non è più fastidio, non è più odio sportivo, è odio puro sociale. Ok, benissimo. Diciamo ragazzi, guardate che da no, a noi non risulta, che poi mi scrivete anche privatamente, dicevate ma ti risulta che possono sbaspare? Ho fatto guarda no, perché se avessi fischiato forse sì, se avessi fatto dei cori brutti verso il dipartito Mazzola forse sì, se ti giri e inneggi ai tuoi diciamo morti è sicuramente una cosa che non andava fatta,
5: che non si doveva fare,
4: ma passibile tutto al più di una multa massimo di 5.000 euro. Fermo.
6: Ma chi dice?
4: E ve l'abbiamo detto con cognizione di causa, ma perché poi io credo che tutto sommato voi pensate veramente che questi 2.000 siano degli scappati di casa? No, sono tifosi che hanno avuto questo sentimento di voler agire in questo modo, sbagliato giusto che sia, per noi sbagliato, per loro giusto, non volevano ovviamente fare un danno eccessivo a loro stessi, si saranno anche informati su quello che potevano o non potevano fare per non incorrere a pene severe. E quindi sono stati, c'è stata la multa di 10.000 euro, non 5, 10, il doppio, perché
5: la Juve si è comunque dissociata.
4: Quindi avrebbero dovuto ridurlo.
5: Allora, poteva essere qualcosa di più, la Juve si è dissociata.
4: O magari poteva
5: fine,
4: essere cioè. Molto di meno, visto che un ex capo dello Stato, insomma, è stato, esatto, il governo, 2.000
5: euro.
4: Esatto, lo Stato, è stato, erano 5.000, la metà. Va bene, 10.000. Calcoliamo l'inflazione, le accise, la benzina, i costi della benzina che salgono, tutto, mettiamo tutto a rialzo, vabbè, ok. Succede però che anche durante la gara tra Sampdoria e
5: Catanzaro,
4: nel minuto dedicato al ricordo di Sandro Mazzola, i tifosi della Samp inneggiano la propria squadra. Stessa cosa, io inneggio ai morti, loro inneggiano la loro squadra, io inneggio ai miei morti, non in maniera
5: dissacrata. Però loro non si sono girati
4: fermo,
5: di spalle.
4: Fermo, sono d'accordo, loro non si sono girati di spalle. Quindi diciamo che, come vedete, ve l'avevamo detto, quel gesto è stato pesato in maniera maggiore. Però durante quel minuto di silenzio non è stato rispettato. Non saranno stati 10.000, ma 5.000, sì, insomma, come era successo in passato. Invece non succede nulla. Perché questo? Perché non si sono girati i tifosi, e su questo siamo d'accordo. Ma questo accade anche quando partono i processi mediatici e popolari prima delle decisioni di un giudice che sia sportivo o ordinario. Questa è una cosa che abbiamo visto sempre. Ora io non voglio andare a sindacare su questa cosa qua. Mi prendo i 10.000 euro, li pago, perché ribadisco, per me è stato un gesto sbagliato, con tutte le, diciamo, attenuanti o comunque giustificazioni ingiustificabili del caso, le abbiamo già detto ieri. Dopodiché passare da 10 a 0 mi sembra quasi come a dire vabbè, quella era la Sampdoria, voi invece dovete pagare, perché il tribunale popolare e della gente, tribunale messo in piedi anche da tanti colleghi, voleva tutti la vostra testa. Mo io gli posso dare un dito, gli devo dare almeno qualcosa, una punizione la devo dare. Agli altri no, vabbè, ma gli altri che c'entra, mica hanno infastidito qualcuno. Quindi anche qui, come al solito, diciamo, non c'è una, perché uno vuole pagare in termini di colpe, ok, però non c'è mai un fil rouge, una cosa sulla quale appoggiarsi. Le plusvalenze esistono o non esistono? Per la Juve sì, subito, si paga subito. Per gli altri invece no, si può fare, anzi anticipiamo un attimo la data del calciomercato per favorire le plusvalenze. È tutta una questione di chiarezza, che a noi è molto chiaro, ma che in realtà in termini regolamentari non lo è. Ma questo giusto per chiudere il dibattito di ieri. Adesso lascio la parola a te, intanto buon pomeriggio Vincenzo Managgio, Alessandro Santarelli e Federico Rossi.
5: Guarda Vincenzo, io poi ovviamente cambieremo argomento, perché
4: no,
5: con
4: certo, era una
5: l'arrivo del... l'arrivo della multa la chiudiamo qua. Quello che penso l'ho detto da domenica in diretta, quindi sul momento, e poi faccio una piccola postilla dopo la pausa, così magari l'ascoltatore mi può rispondere, e me lo auguro di cuore, perché penso sempre che ogni persona che ci ascolta e ci dedica un minuto della sua vita è una risorsa importante. Però siccome mi sono sentito tirato in ballo, bisogna che poi ognuno risponda anche di quello che scrive. Ma ripeto con grande serenità, e soprattutto io voglio capire. Quindi l'ho detto domenica in diretta, l'ho detto ieri e l'ho scritto su Bianconera News questa mattina, quindi anzi questa notte, per cui non ci voglio più ritornare sopra. Gesto sbagliato, non si doveva fare, punto. Poi ho sentito e ho visto, e non so perché, a volte sembra che le cose ti capitano quasi per destino, perché non segui social di una determinata radio, che per carità può fare quello che gli pare, ci mancherebbe altro, hanno espresso un parere,
4: fa la sua.
5: Però ho letto tante cose e ho letto, anzi sentito, perché ho visto un famoso reel che era... Dunque, noi siamo pezzi di M. Vabbè. Devono chiudere a vita la... Sempre opinionisti provenienti da lì. Devono chiudere a vita, quindi per sempre, la curva della Juve. E tutti devono essere da spati a vita. Potete recuperare... Niente, non faccio pubblicità a nessuno, ci mancherebbe altro. Ma questo è successo. Per cui ci mancava solo la pena di morte e poi siamo a posto. Perché tra pezzi di M, da spati a vita e chiusi a vita, vabbè. Ok, ripeto, legittimo perché hanno espresso il loro parere. Adesso aspetto la prossima volta che accadrà magari a qualcun altro. Poi, sono molto sincero e onesto. Il giornale rosa questa volta ha giustamente condannato, ma non ha infierito. Mentre ho sentito infierire anche ex giocatori della Juventus, recenti e non. Ripeto, condannare il gesto è giusto, lo si deve fare. Però poi da qui a una gogna, che ripeto, fra un po' la pena di morte. Bene, prendo atto, segno, scrivo. Ora vediamo, perché magari in quegli altri stadi sono diventati tutti degli angeli, e io li batto le mani, perché l'ho scritto su Bianconera News. In questo mondo del calcio malato ormai c'è odio, non c'è più rivalità. C'è odio e non c'è più rivalità. Per cui, condannato, detto, fatto, adesso, ancora con più attenzione, Vincenzo, vigileremo su quello che non accadrà, perché siamo in un mondo di santi, certo. E sicuramente sarà così, negli altri stadi. E poi, siccome alcune cose le ho anche salvate, perché poi la memoria passa, vediamo e aspetto le reazioni similari.
4: Non ci saranno, lo sai bene, perché c'è un odio sociale. Che avevamo già intuito, che abbiamo già raccontato, che abbiamo provato ad ammorbidire, che a un certo punto della nostra storia ci rimbalzava addosso, perché chi se ne frega, tanto vinciamo scudetti in serie, quindi quasi non volevamo dare adito. Poi però chiaramente quando ci toccavano i morti ci arrabbiavamo, e come? Assolutamente. Nel 2018 successe quella cosa oscena a Firenze, no? Lo ricordiamo bene, e quindi quello non deve mai accadere. Dopodiché, una volta che vedi che ci sono due pesi e due misure su tante situazioni, e ripeto, in questo caso quello che evidentemente ha pesato è il voltarsi di spalle, gesto da condannare, condannato, che ha pagato, si passa poi da un'altra tifoseria che invece ha soltanto interrotto il minuto di stile, soltanto inneggiando alla Sampdoria, e lì proprio non si è voluto fare niente. Però è stato riconosciuto quel momento, cioè non è che non se ne è accorto nessuno durante, però niente, nessuna sanzione, va bene. Quello che, figuratevi se la differenza la fanno i 10.000 euro, ovviamente non la fanno. La differenza la fa il modo in cui vengono trattate le cose. Perché non è più ammissibile che se succede alla Juve tutto viene più amplificato. Dopodiché, però, mi permette anche di dire una cosa. Quando noi magari diciamo, guardate che era sbagliato, secondo il nostro parere... E quando vi diciamo la Juventus non gioca da sola, ha bisogno di voi, ha bisogno anche di questi piccoli dettagli che possono fare la differenza, perché a noi hanno il fucile puntato addosso, quindi qualunque cosa sbagliata o minimamente non congrua, diciamo così, a noi sparano, e si crea un clima di astio che adesso andrà avanti per mesi, questa storia, no, ce la trascineremo,
5: questa ce la portiamo dietro,
4: questa ce la trasciniamo
5: tutto il tempo,
4: e
5: certo,
4: diventa certo un fardello addosso alla squadra, che invece deve continuare a lavorare come sta lavorando, deve mantenere la carreggiata dopo esserci ritornati, devono fare un lavoro facendosi rimbalzare tutto addosso. Ma i tifosi della Juve adesso questa cosa la pagheranno per tutto l'anno, e gli altri faranno i santarellini della situazione, come hai detto tu. Dopodiché noi vigiliamo, perché poi dopo far passare, non in cavalleria, ma dire vabbè, i cori, i soliti idioti, no. Dopodiché la prossima volta che succede una cosa, soprattutto a casa nostra, anche di matrice razziale, offese razziste, non è che c'è l'offesa di serie A e l'offesa di serie B, non c'è che c'è, non è che c'è la mancanza di rispetto di serie A e la mancanza di rispetto di serie B. I morti sono tutti uguali, le razze sono tutte uguali, certo. Quindi questo è un appello alla Juventus, che fece il suo in occasione delle offese dei tifosi del Parma a McKennie. Però perché non ciclicamente ogni mese chiedere alla procura federale: ma l'avete individuati? Ma avete preso dei provvedimenti? Ma li dobbiamo prendere solo noi? Ma quindi dobbiamo prendere atto che per voi tutte le cose sul razzismo, violenza sulle donne, cose sono solo questioni da protocollo, ma non affrontate in maniera concreta? Perché se succedeva a noi probabilmente cascava il mondo. E non dimentichiamo Kostić alla Spezia, eccetera.
5: Bravo.
4: Ora, questo non per fare i ragazzini che dicono: ah, noi ci hanno trattato così, adesso tiriamo fuori tutte le cose. No, però vigiliamo. E la Juventus deve vigilare, perché finché interveniamo noi, finché interviene la fondazione, veniamo anche spernacchiati. Ma se interviene la Juventus, le cose cambiano.
5: Come è intervenuta con il comunicato, corretto.
4: Lì ha fatto bene.
5: Per dissociarsi. E lì ha fatto bene. Però noi siamo anche l'unico stadio, Vincenzo, che se qualcuno dei nostri tifosi fa qualcosa correttamente viene individuato. Ricordate la vicenda Maignan?
4: Certo.
5: Venne individuato dopo quanto? Dopo mezz'ora?
4: Sì.
5: Espulso allo stadio.
4: Sì.
5: La vicenda di quello che mimava l'aereo, ti ricordi? Preso e cacciato allo stadio, perché non deve stare con noi. Negli altri stadi... Ma no, l'hai detto molto bene, Vincenzo, non perché... Bisogna, perché così non finirà mai. Cioè, se io vado sempre, allora però ti hai fatto questo, io faccio quest'altro, non ne usciamo mai. Però siccome un po' questo mondo lo conosciamo, a me viene da dire che forse non ne usciremo mai. Perché l'ha detto prima Vincenzo, la Juve questa cosa e i suoi tifosi se la porteranno dietro per tutto il campionato. Per tutto il campionato. Perché la reazione che c'è stata, oltre alla condanna legittima, è stata una reazione come se avessero veramente squartato una persona. Io ho sentito delle cose con una veemenza, mi verrebbe dire anche violenza verbale, per me inaudita. E allora poi, quando tu parli di sentimento popolare, il sentimento popolare è questo. Noi abbiamo pagato due volte per il sentimento popolare, 2006-2022. Quello è stato un puro sentimento popolare che ci ha portato una volta in Serie B in un processo farsa di 20 giorni e una volta fuori dall'Europa, -15, -10, -15, -10, per delle cose che poi sono state derubricate, perché adesso le plusvalenze si possono fare benissimo. Quindi,
4: no, si sono sempre potute fare.
5: Appunto. Quindi, come ho scritto su Bianconera News, così almeno
4: bravo,
5: l'ho messo, no?
4: Nero su bianco.
5: Io credo che non sia stato, poi magari mi sbaglio, è un'opinione, un gesto verso la persona, ma un gesto di pancia, e di pancia spesso si sbaglia, contro tutta una serie di situazioni che il tifoso della Juventus si porta dietro da sempre e del quale non ne può più. Non ne può più. Quindi noi, io e Vincenzo, adesso non ne parleremo più,
4: no,
5: chiaramente.
4: No.
5: Ho soltanto una postilla da fare, la faccio fra mezz'ora, cioè fra rientro.
4: Oh, mamma mezz'ora.
5: No, a Rieto, ah, no, perché magari l'amico sta arrivando. Dai, perché è vero, dai, che non scrive, e quindi l'amico sta arrivando. Però vigileremo, questo sì. Vigileremo, attenzione, anche sui nostri, ci mancherebbe altro, perché qua noi non facciamo sconti a nessuno. Però adesso non vedo l'ora che ricominci il campionato anche per questo. Vigileremo su tutto, quando andremo in tutti gli stadi, vigileremo. E magari vedremo se la stessa veemenza verbale ci sarà anche in situazioni diverse.
4: Dopodiché, siccome, come sapete bene, poi noi possiamo arrabbiarci, ma restiamo in un cantuccio, perché non siamo la Mediaset, non siamo la Rai, non siamo una TV pubblica, diciamo così, che va nei salotti di tutte le famiglie, eccetera, perché lì è facile. Lì non vi dimenticate che hanno fatto passare nella televisione che pagate forzatamente Suarez come un tesserato,
5: esatto,
4: della Juve,
5: tesserato della Juve.
4: Voi sui social, noi qui abbiamo detto di tutto. Però io mi permetto qua di chiedere alla Juventus: hai fatto benissimo a fare quel comunicato, giusto? Perfetto. Però adesso si pretenda finalmente, dopo anni di silenzio, rispetto anche per la Juventus. Perché io ricordo che l'unica volta, anche lì, in cui la Juventus società decise di far valere le proprie ragioni, anche lì scoppiò il putiferio.
5: Certo.
4: Sai quando era? Il famoso Napoli che non si presentò per la,
5: esatto,
4: partita, che fu persa a
5: COVID,
4: tavolino.
5: Certo.
4: Con Andrea Agnelli che disse: noi ci presentiamo in campo. Poi fece addirittura la pubblicazione delle formazioni. Ce ne dissero di ogni. Ma non c'era bisogno. Ma che cosa era appunto questa puntualizzazione? Noi avevamo i casi. E poi dopo alla fine vinsero loro, che noi non vinciamo una battaglia legale neanche proprio a pagarla a peso d'oro. E dopo vieni anche attaccato perché hai preso posizione. Allora, riprendiamo posizione con le spalle forti davanti a cose certe. Quindi, questo è un altro appello che faccio, che la società può fare comunicati, anche lì possono passarli, non passarli, interpretarli, non interpretarli. Quelli che vengono invitati come ospiti fissi o saltuari nei salotti delle TV, ok? Che vengono dalla storia della Juventus. Se a quella storia vogliono mostrare rispetto, se succede, e state tranquilli che succede, un altro coro contro Leisel, contro Pessotto, contro Andrea Fortunato, discriminatorio, alzi la voce anche lì. O dobbiamo pensare che qualcuno si vuole mantenere la pagnotta e gira le spalle alla sua storia, che però gli ha permesso di stare in quei salotti? Perché a me poi queste sono le cose che mi fanno girare le scatole. Perché vedi Del Piero? Del Piero è uno che poi all'occorrenza sta zitto, dice: cavolo, proprio oggi non lo dovevano fare. Vabbè, sto zitto. Senti a Bergomi che dice determinate cose, sto zitto, eccetera. Però quando si tratta poi di parlare, parla. Qualcun altro no. Come mai? Viene tappata la bocca? È una questione di convenienza? È una questione di voler seguire il popolo? Allora togliti quella maglia, perché stai voltando le spalle alla tua storia. Tu sì che le stai voltando. Perché ci sono tanti modi per voltare le spalle. Anche questo è un modo di voltare le spalle.
5: Ricordati, Vincenzo, che
4: devi morire.
5: No, a parte quello, ricordati che essere juventino in questo paese è difficile. Essere juventino ed esprimere la propria juventinità in determinati ambienti è difficile. Essere juventino e difendere la Juventus, parliamo di campo, è difficile. Perché te parli, sì, e si sono sempre il solito ragionamento, ma tu parli alla tifoseria più numerosa, ma la tifoseria più numerosa relativamente. Quindi, se io voglio prendermi una carezza, cosa faccio? Attacco o difendo? Se va bene, rimango nel mezzo. Ma se voglio prendermi la carezza, attacco. Anzi, quell'attacco vale di più, perché viene da uno che quella maglia l'ha indossata.
4: Sì, ma allora in quel momento tu stai voltando le spalle alla tua storia. Ribadisco che ti ha permesso di stare seduto lì.
5: Lo so, Vincenzo, ma...
4: È un voltaspalle anche quello. Ma io quindi, sono d'accordo con quindi, te. Quindi, poi, se il tifoso della Juve a quel giocatore che magari ha scritto anche le pagine della storia, beh, lo ha fatto con Boniek, lo puoi fare anche con qualcun altro. Non mi va più di fare nomi, tanto ci siete talmente intelligenti, sì, che figurati, ci siete arrivati anche voi. Qualcuno che poi dopo dice: io ho scritto la storia della Juventus, sì, però adesso ci ha voltato le spalle. E attenzione, nessuno sta chiedendo a lor signori di difendere l'indifendibile.
6: No, no.
4: Perché noi siamo stati i primi, Radio Bianconera, ieri, a costo di metterci contro la maggior parte magari di voi, a dire quel gesto è stato sbagliato e vi abbiamo spiegato il perché. Però poi, quando succede, a parte utilizzare dei termini diversi, è che noi abbiamo detto è stato sbagliato, non abbiamo detto parole pesanti, perché, no, perché poi la mia platea o quelli che mi pagano fanno grande, più cattivo la prossima volta, dici che sono degli imbecilli, dici che sono degli incivili, dici che li devono daspare, no, beh, questo forse è un po' eccessivo, dillo, e sono capaci di dirlo. Io vorrei che queste persone che hanno indossato quella maglia e che dicono di, giustamente la storia dice che li, la rappresentano quella maglia, al primo grido sull'Eisel, al primo grido contro i morti della storia della Juventus, chiedano lo stesso rispetto, con la stessa forza, con la stessa terminologia, e non ridurre tutto come al solito a vabbè, poi invece stanno dovunque, che ci vogliamo fare, passiamo al prossimo argomento, il rigore non dato all'Atalanta, perché è così che fanno,
5: lo so. Allora andiamo in pausa, poi parliamo di calcio e chiudiamo questo capitolo, perché abbiamo diverse cose da affrontare. Quindi pausa e nel frattempo vado a picchiare Rossi per quello che mi ha fatto prima.
4: Ha fatto benissimo. Ma pensavo che vada... andavi in bagno un'altra volta.
5: No, no.
4: A tra poco. Poco, ma...
7: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Il giudice sportivo ha emesso il proprio verdetto sul caso dei tifosi della Juventus che avevano voltato le spalle al campo durante il minuto di silenzio in ricordo di Sandro Mazzola prima della partita contro l'Atalanta, intonando cori per Scirea, Fortunato e l'avvocato Agnelli. Gerardo Mastrandrea ha scelto la linea morbida, comminando al club una sanzione di 10.000 euro anche per merito della nota di presa di posizione del club e per il fatto che il resto del pubblico si sia dissociato. Nazionale, Sebastiano e Pio Esposito stanno vivendo la prima convocazione insieme con l'Italia. I due fratelli, scelti da Mancini per le prime partite in Nations League, la prima venerdì all'Olimpico contro il Belgio, hanno raccontato l'emozione di indossare insieme la maglia azzurra in un'intervista doppia a Vivo Azzurro TV. Il legame tra noi è molto forte. Il CT ci ha spiegato come muoverci, come posizionare il corpo. È stato bello, ci ha detto di godercela, ha detto Seba. Un'energia contagiosa riscontrata anche nelle parole di Pio, pronto alla sfida del quadruplo impegno in calendario. È una cosa nuova per tutti, ha detto. Sono quattro partite di alto livello e non vediamo l'ora di iniziare. Abbiamo bisogno di entusiasmo per ripartire. Ed ora il tennis, debutto nei quarti di finale con la Corea del Sud, eventuale semifinale con la Repubblica Ceca o il Canada. La Spagna di Carlos Alcaraz, la Germania di Alexander Zverev, avversari possibili solo in finale. Ecco il cammino dell'Italia, squadra campione in carica, deciso dal sorteggio delle Final Eight di Coppa Davis, che si disputerà a Bologna dal 24 al 29 novembre. Gli azzurri del CT Volandri sono alla caccia della quarta vittoria consecutiva, un'impresa che il presidente della federazione, Angelo Binaghi, nella presentazione del sorteggio ha definito titanica. Difficile certo, ma non impossibile. L'ago della bilancia potrebbe essere la presenza o meno di Jannik Sinner, che non ha escluso la partecipazione. Con il numero uno del mondo, l'Italia sarebbe la grande favorita. Formula 1, l'attesa è finita per Ajar alla vigilia del quindicesimo appuntamento del mondiale in programma tra le strade di Baku in Azerbaijan. È arrivato l'annuncio ufficiale. Il pilota franco-algerino torna al volante della Red Bull. Ajar si riprende così il suo posto all'interno del box di Milton Keynes dopo lo sfortunato infortunio alla mano che lo aveva costretto ad alzare bandiera bianca nelle ultime due uscite del campionato. MotoGP, dopo l'Austria, Mir salterà invece anche i primi due appuntamenti in Asia, il Gran Premio del Giappone e quello di Indonesia. Il pilota spagnolo proseguirà il suo periodo di riposo e di esami per capire la causa dei sintomi che non gli hanno permesso di finire la gara di Misano e di correre a Spielberg. Il suo sostituto sarà annunciato nei prossimi giorni. Nakagami, che l'ha rimpiazzato nell'ultimo GP, è già iscritto a Motegi come wild card. E per ora è tutto, a più tardi.
7: la prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
6: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord nuvolosità sparsa, più diffusa al mattino sui settori occidentali, ma non sono previsti fenomeni, più sole sulle Alpi. Temperatura in lieve diminuzione, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro locali nubi basse su Adriatico e Tirreno, più soleggiato sulle zone interne lungo l'Appennino. Temperatura in calo a est, massime tra 22 e 27 gradi. A sud variabilità su Sardegna meridionale, Sicilia e Calabria con rischio rovesci locali temporali. Più soleggiato sulle altre zone, temperature in calo massime tra 22 e 27 gradi.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
9: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Allora, prima del tuo appello,
5: sì, ma fai 10 minuti.
4: C'è un'ultima ora.
5: Sì, dimmi.
4: Segnale radio captato per la prima volta da un pianeta esterno al sistema
5: Io
4: solare.
5: Ho sempre detto, stanno
4: arrivando. I ricercatori hanno captato per la prima volta un segnale radio proveniente da un esopianeta, ovvero da un pianeta extrasolare esterno. No, era Santarelli in bagno, scusateci. Era Santarelli in bagno.
5: L'avevo
4: detto, sono tra di noi.
5: Arrivano
4: i rettilati.
5: Marangio, ma tu lo rimpiangi, David?
4: Ah, David?
5: Sì.
4: Ma perché l'hanno chiesto?
5: No, però per esempio allora, domenica...
4: Io non lo rimpiango, no, però sono contento se fa bene lì, così se lo riprendo, cioè se lo prendono tutto il pacchetto completo.
5: Ecco, vedi, poi tu, Marangio, scateni questi messaggi, perché Matteo mi chiede, insomma, se è stata copiosa la cosa. No, Matteo,
4: no,
5: non è così.
4: Matteo, credimi, è stata una roba vergognosa. Ma che avete mangiato ieri, Matteo? Dimmelo.
5: Ah, la grande.
4: Dimmelo, veramente.
5: Vero Rossi, abbiamo mangiato benissimo.
4: Prepara una colografia,
5: colonoscopia. Ma fatela, la dovrei fare.
4: Te la devi fare, onestamente sì.
5: La dovrei fare. No, perché
4: anche in clistere, volendo.
5: No, perché vado di corpo senza
4: problemi.
5: Domenica, prima della partita,
4: sì,
5: sono arrivati tutta una serie di messaggi. David. Ora, io ho detto anche in un reel che ho fatto oggi.
4: Reel.
5: Sinceramente non ho nessun tipo di rimpianto.
4: Hai fatto col così. Ditino.
5: Non ho rimpianti perché, magari lo possiamo chiedere anche agli amici, abbiamo queste 3 settimane di nulla. No, di nulla, no, insomma, di approfondimenti. Io mi auguro che lui faccia 30 gol, senti, 30, perché anche almeno 30. Se lo riscattano e lo riprendono, perché ci sono, dal mio punto di vista, determinati giocatori che con la nostra maglia non funzionano a prescindere. Dice sì, ma Douglas Luiz. Sì. Intanto però Douglas Luiz, ancora noi siamo passati dal nulla a qualcosina di importante, ma qualcosina. Però lui ci ha messo, secondo me, la voglia di riprendersi qualcosa. Questo col nostro ambiente, cioè David, per me non ha niente a che vedere e a che fare. Perciò io rimpianti zero. Però sono curioso di sentire anche gli amici, perché magari qualcuno lo rimpiange.
4: Chiediamo, però io sono sempre della mia idea che ho espresso già nei giorni scorsi, quando ti dicevo che ci sono dei giocatori, come dici tu, che funzionano in un ambiente, altri che non funzionano in un ambiente. Alla Juventus probabilmente è più complicato funzionare. Perché è più complicato? Uno, per la storia; due, per il peso della maglia; tre, per tutto quello che
5: però
4: stiamo
5: qualcuno
4: raccontando.
5: Qualcuno ti può dire, l'Atletico Madrid è una maglia che pesa.
4: Atletico Madrid è considerato un po' l'alter ego al Real Madrid e Barcellona, sì, però... quindi è un peso importante, ma non è il peso che c'è il Real Madrid se fallisce, che c'è il Barcellona se fallisce. È una maglia pesante, importante, sei messo lì, però sei anche protetto un po' dal sistema, perché là si proteggono anche un po', tranne quando è arrivato, gli hanno dato del ciccione subito. Però è stato bravo a rimettersi in carreggiata, ha smaltito il problema al collo e al lobo dell'orecchio destro, ha cominciato a segnare. Io credo che proprio come sistema, al di là del peso della maglia, le aspettative dei tifosi, il fatto che comunque, mentre l'Atletico Madrid comunque sta lì, se vince fa una cosa eccezionale in Liga, se no basta che sta lì e fa una buona Champions, se tutto sommato è un andamento costante quello dell'Atletico Madrid. Noi veniamo da anni in cui non si è vinto, 6 anni senza scudetti.
5: Già.
4: Facciamo sette, sempre più lontani dalle zone più importanti di Europa. Prima erano le semifinali, ci fermavamo sempre in semifinale, poi ai quarti, poi agli ottavi, ora siamo in Europa League. Quindi chiunque viene è chiamato alla responsabilità non solo della maglia della Juve, ma anche di invertire questa tendenza, che è un peso cosmico. A proposito di segnali dallo spazio, è un peso cosmico pazzesco, che o hai due spalle ma veramente grandi e una capacità di adattamento straordinario, o funzioni in un sistema che funziona. Perché l'altra cosa,
5: bravo,
4: è che questa viene meno, è che mentre l'Atletico Madrid ha creato un suo ecosistema, squadra, con un allenatore che sta lì da 10 anni, quant'è?
5: Il Ciolo è una vita che è lì, eh.
4: Hanno creato un ecosistema dove tu diventi uno degli altri, non quello a cui affidare tutte le speranze, non quello che deve cambiare la storia, non quello che da solo deve funzionare in un gruppo di... No, sei uno che entra in un gruppo che c'è. La Juventus viene da un disastro di programmazioni sbagliate, con giocatori che andavano, venivano, tornavano, fallivano, non funzionavano, fantasmi, uno che è ancora fantasma, uno che si riprende, uno così, in un gruppo che ora si sta strutturando come gruppo. Fino all'anno scorso eravamo, come concetto di squadra, perdonatemi l'espressione, la bancarella del torrone.
5: Questa
4: come,
5: è nuova.
4: Come concetto di squadra.
5: La bancarella del torrone.
4: Come concetto di squadra. Cioè chi andava in campo, fascia girevole di capitano, che ti dice chi è il capitano, può essere un giorno uno, un giorno l'altro, così. Quello che si arrabbia con quello che sta contro l'allenatore, quello che ride in panchina, quello che c'è il procuratore che ti spinge, quello che fa i fatti suoi, insomma... Tutto meno che un gruppo. Quest'anno, con la presenza, e lo leggerete anche nell'editoriale su Bianconera News fatto per domani, di Carnevale e Massara, si sta cominciando a mettere un po' di pietre. Perdi la prima partita male, quella col Sassuolo. Il giorno dopo Carnevale dice: ok, chiamatemi. Metto subito le cose in chiaro. L'allenatore non è in dubbio, ho grande fiducia in lui, è un grande allenatore. Certo, figuracce del genere non dobbiamo fare più. Certo, bisogna invertire immediatamente la tendenza. Certo, dobbiamo tornare a vincere. Si arriva al primo appuntamento europeo, scende in campo Massara, che ribadisce con ancora più forza queste cose,
5: tutto sommato,
4: e questa
5: no?
4: La vogliamo, certo, vincere, certo, senza, certo, se, certo, senza ma. Il risultato? Spalletti non la prende a male, anzi dice: mi fanno più di quello che sono, ma li accontenterò e migliorerò. 5-0 con il NEC, dice: vabbè, una partita d'allenamento, con l'Atalanta si sciolgono. 2-0 con l'Atalanta, partita nella quale peraltro io... devo assorbire l'ennesimo infortunio di un secondo portiere, per carità, ma che turba il gruppo.
5: Bravo, turba il gruppo.
4: Turba il gruppo, certo. Io strutturo la squadra addirittura in modo da renderla camaleontica, senza 7-8 titolari, possibili titolari, senza 3-4 possibili titolari, 7-8 giocatori, camaleontica a seconda del risultato, dell'andamento e di quello che mi serve in quel preciso secondo. E vinci meritatamente contro l'Atalanta. È un caso? No. si sta strutturando qualcosa. Peraltro, prestazione da urlo di Colomani, che non segna ma ci va vicino,
5: rispetto a quello che abbiamo visto.
4: Giocatori della Juventus che, quando lui per poco non segnava un gol bellissimo,
5: bravo,
4: si mettono tutti le mani nei capelli, segnali del gruppo, come quando lui salva sulla linea e Vicario se lo spupazza in tutti i modi possibili e immaginabili. Esempio del gruppo, si sta creando un gruppo. Perché? Perché allenatore, amministratore delegato, direttore sportivo, proprietà, che sta lì finalmente a guardare, a fare al massimo il complimento, ma non a dover intervenire e far pace alle componenti, vanno in una stessa direzione. Si sta costruendo qualcosa. Ecco, è pronto già? No, secondo me tra qualche mese sarà ancora più squadra. L'anno prossimo, magari con una vittoria importante dell'Europa League, l'approdo in Champions League, quello che vuoi, tramite l'Europa League o in campionato, diventerà ancora più. Allora lì, in un concetto del genere, paradossalmente inserisci
5: David,
4: è già un rendimento diverso. Ecco che gli faccio la risposta lunghissima.
5: No, ma molto illuminante. Leggo già qualcosa, dice Davide da Bologna. Davide nella Juve ha avuto tutte le occasioni del mondo, ma non ha fatto niente. Buona fortuna, avanti un altro.
4: E mi ti fermo.
5: Sì.
4: Io, proprio per quello che ho raccontato, mi sento al limite, guardate un pochettino,
5: di giustificarlo,
4: di deresponsabilizzare anche questi giocatori un po'. Vedi, Openda a un certo punto ha detto sì, bravo, ci sarà sempre lui la palla,
5: e faceva bene
4: però ti racconta il gruppo,
5: sì,
4: che non c'è,
5: vero,
4: te
5: vero,
4: l'ha
5: vero,
4: detto
5: vero.
4: Anche Openda
5: è vero.
4: Cioè Openda ti dice, mi ha preso uno e mi ha detto guarda, mi servi perché devo fare attaccante, vado dall'allenatore, l'allenatore dice sì, però io già c'ho questi qua, divisione, vado in campo e magari quando voglio giocare resto in panchina, giusto, però non ho avuto l'occasione. Quando ho l'occasione, quello si tiene la palla e non me la dai, nessuno gli dice niente. Ti raccontano un gruppo che non c'è, una disorganizzazione cosmica dirigenziale. Openda non è scagionato, ma ha anche le sue ragioni. David, stessa cosa, non ha parlato, è stato zitto, un saluto così, il cappellino di lana con 40 gradi, anomalie genetiche sue, personali, va bene, lo stesso, va là, segna perché entra in un contesto che funziona.
5: Stefano a Firenze dice no davvero. Ciao, secondo me David per caratteristiche non solo non è adeguato per la Juve, ma non si adatta per nulla al calcio italiano, questo è Bobo. Ciao ragazzi, speriamo David Openda diventi uno scarpa d'oro, così se ne vanno una volta per tutte. Colo, pur nelle difficoltà iniziali, è un'altra pasta, scrive Cristian dalla Sardegna. Marco dice io non rimpiango David, ma se continua a segnare con regolarità qualche domanda me la faccio, anche perché non sembra l'unico. Penso che ti abbia risposto molto bene Vincenzo. Poi bello il letto di Nicola dalla Puglia, che ci fa vedere il figlio che dorme in un letto con il lenzuolo, quasi me lo compro anch'io il lenzuolo della Juventus.
4: Io ce l'avevo,
5: lo so,
4: l'ho distrutto.
5: Ale Vincenzo ha fatto i gol che sbagliava con noi, anche questo Sergio è vero. Alessandra Giuliano in campagna, io sono convinto che se Davide farà 30 gol ritornerà sicuramente indietro, perché l'Atletico vorrà pagarlo 4 soldi. Voi cosa ne pensate? Ale da Giuliano in campagna, sai che non fa una riflessione sbagliata, perché l'Atletico a quel punto ti dice, sai che c'è, io te l'ho rivitalizzato, qui funziona, per te è un problema, quanto vuoi? 30? Guarda, ti do 10.
4: No, secondo me l'Atalanta, secondo me invece il discorso è diverso.
5: Dobbiamo all'Atalanta, no, sì. Giunto lì, vai!
4: L'Atletico Madrid, Simeone lo voleva, perché Simeone sa quello che abbiamo raccontato. Cioè Simeone dice, questi sono la bancarella del torrone, vedo, lo dice pure il nostro amico
5: sì,
4: Napoletano.
5: Che non li conosco, hai ragione Francesco, non li conosco.
4: Ce lo regalano, ragazzi, perché allora è un peso, però questo è uno che funziona, ma in un contesto che funziona. Come quando noi a un certo punto abbiamo detto zitto, a Grabare ce l'hanno prestato. Prendiamocelo.
5: Sì.
4: Poi purtroppo si è fatto male, e vabbè, vediamo quello che succederà. Però quello detto, ma quando io dicevo, guardate che David può essere un'occasione, che comunque veniva, che segnò una caterva, sì, in Liga An segnava, e vabbè. Ma la Juve non funzionava nessuno, non funziona nessuno in questi anni, non ha funzionato nessuno. Allora loro dicono, approfittiamone ora, ce lo prestano, ma pagano addirittura parte dell'ingaggio, noi ne paghiamo un'altra parte, da noi funzionerà. Si alza il prezzo, se segna 30 gol vuoi che quelli rinunciano a un attaccante da 30 gol, ti dicono quello che ti dobbiamo dare,
5: sì,
4: te lo diamo,
5: non li segnerà, ma
4: non
5: insomma,
4: li segnerà, ma non ti chiederanno nemmeno 30
5: cifra,
4: gol, c'è anche una cifra stabilita sul rinnovo, quindi non puoi nemmeno tirare troppo la corda. Quelli dicono, ok, invece di riscattare Nico Gonzalez ci prendiamo uno che fa i gol, Io sto bene, tu stai bene, amici come prima. Non è che ti dice io te l'ho valorizzato, mi devi fare lo sconto. Perché la Juventus ti direbbe me l'hai valorizzato, io me lo prendo e lo faccio funzionare anche da me, ora che funziono anche io.
5: Però sai, quindi... e poi c'è l'hashtag, no?
4: Anche che noi dobbiamo ti ricordo anche un'altra cosa. Vi ricordo anche un'altra cosa. Che per fortuna o per sfortuna Woltemade è in prestito proprio secco.
5: Sì.
4: Secco.
5: Sì.
4: Quindi tecnicamente se Jonathan David ritrova nuova luce e tu capisci che in un concetto di squadra che funziona lui può segnare, tu l'anno prossimo chi ti vieta di dire invece di spendere soldi
5: mi riprendo
4: David e non riscatto Woltemade? Magari da me funziona di nuovo?
5: No, molti adesso stanno scrivendo ma andiamoci anche con Miners, magari funziona anche con lui, può darsi. Su questa cosa, Vincenzo, io non mi posso portare avanti perché siamo appena al 22 settembre, cioè Woltemade. Però ad oggi rimarrei, detto che io lo terrei come mascotte della Juve perché lo adoro Woltemade, però non mi sembra proprio l'attaccante che a noi ci serve. Poi se esplode anche lui, bene, sono felicissimo. Però io ho già dei dubbi, Vincenzo. Io ho già dei dubbi. Cioè, me l'avessero preso a luglio.
4: Se la ridono, hai capito? Chi? Sui 10.000 euro. Questi ci credevano veramente che chiudevano la curva a vita. Questa gente.
5: Quello di Sky. Capito? No, lui è quello di Mediaset.
4: È quello di Mediaset. Hai capito? Vabbè, poverini. Vai, continua il concetto.
5: Si espongono loro, però, vedi?
4: Ah, certo che si espongono.
5: Anche se lavorano a Mediaset.
4: Se la ridono.
5: A parte che lui è quello che ha fatto le magliette di Dybala.
4: Sì, bravo. Se la ridono,
5: certo, sì. No, quindi ritorno al ragionamento. Sai, sarebbe una scelta difficile. L'anno prossimo, ora, noi siamo appena all'alba della stagione, poi prepara due vocali, Fede. È chiaro che però ti dico, per quello che serve alla Juventus, e qui mi violento abbastanza, io vedo oggi più eventualmente futuribile un David rigenerato che non Woltemade, perché almeno David qualche gol, poi sono Franca e Ciccio, l'open up, per l'amore di salutiamo Fabrizio che ieri era insieme
4: grande
5: a
4: Fabrizio.
5: Quintiliano, noi abbiamo delle immagini, ho rivisto ieri, Fabrizio è 1,90 e Quintiliano insomma, non è proprio il massimo,
4: l'articolo lì.
5: Però la cosa bella che mi ha raccontato a cena ieri Fabrizio, ti fai schifo comunque a non venire,
4: sei un pelato.
5: Gli diceva Fabrizio, cercava di abbassarsi un po', no? Per e Quintiliano dice: ma perché ti abbassi? Stai più su, non ti ingobbire.
4: Ma perché la statura.
5: E comunque no, io li vedevo da viene... di là. Cioè, c'hai la foto, Fede? Cioè, se c'hai la foto, faccio
4: mostriamola
5: vedere.
4: Mostriamola sta foto.
5: Fabrizio è 1,90.
4: È un Woltemade.
5: Però, appunto, in attesa della.
4: Ecco la foto.
5: E vedi che Fabrizio cercava di
4: abbassarsi.
5: Di abbassarsi. Però, guarda la fierezza di Quintiliano.
4: Sì, testa alta.
5: Guarda la fierezza di Quintiliano, testa alta.
4: Come a dire, io non sono inferiore a nessuno.
5: Io sono più alto.
4: Io sono più... In fondo, la statura di un uomo si misura non in centimetri.
5: E questo è il grande carattere di Quintiliano.
4: Assolutamente.
5: Questo è il grande carattere.
4: Assolutamente.
5: A testa alta così. Dice: quanto sono io? 1,55.
4: 1,30. Ma chi se ne frega.
5: Mai a testa alta. Grazie.
4: Bagnato 1,20.
5: Quindi io penso, Vincenzo, che come caratteristiche, se quello si dovesse riprendere, ti serve più il David che un Woltemade. Poi, come scrive Johnny, che è appena arrivato da Abruzzo, a proposito di Quintiliano, dice: Woltemade secondo me diventerà un crack. Poi voglio vedere cosa direte in futuro. Ma io, Gianni, sono il primo.
4: Magari, ragazzi,
5: io sono il primo. Guarda, ti ripeto, soltanto per la simpatia che mi fa.
4: Li voglio veramente bene.
5: Mi sembra di dire oggi che non è proprio l'attaccante che ci serve, ma se fa bene, ma io lo riscatto domani mattina, anche perché è un attaccante atipico, con delle caratteristiche veramente atipiche. Speriamo. Sentiamo qualcuno?
4: Se vuoi. Ma tu non volevi lanciare un appello?
5: Sì, ora. Ma no, non è un appello. Voglio chiedere ad un ascoltatore una cosa, visto che mi hanno girato una cosa. No, aspetta, perché non interessa più la cosa di David. Ma ti ripeto, in grande amicizia, e anzi, lo inviterò a intervenire anche telefonicamente, cosa che non facciamo mai, ma ci tengo. Prego.
4: Poi ci dicono che solo se ci insultano.
5: No, non c'è nessun insulto. Assolutamente. Vai.
10: Ciao ragazzi, Alex da Dublino. Allora,
5: ciao,
10: sulla questione degli ultras, no? Questa mattina

0: pezzo del comunicato, ma non tutto. E questo mi ha un po'. Cioè, non mi è piaciuta tanto questa cosa. Non so se gli è arrivato il comunicato intero, però quello che ha letto non era tutto il comunicato. E questo mi ha dato un po' fastidio, onestamente. Penso di Marco che sia un grandissimo giornalista, mi piace il suo programma, però questa è una cosa che non mi è piaciuta. Ho mandato anche un messaggio, ma non so se l'ha visto. Ciao.
1: Ciao Alex,
2: Io, allora Marco ce
1: secondo
2: l'abbiamo di
1: me,
2: qua, glielo possiamo
1: secondo me, allora,
2: eventualmente anche chiedere.
1: sì, ti posso dire 9 su 10, magari non l'ha letto
2: Fino
1: tutto,
2: in
1: non
2: fondo.
1: perché l'aveva letto, perché magari Antonio se l'era preparato avendolo letto e ha voluto evidenziare tutti gli aspetti importanti. Marco, non per fare l'avvocato di Marco,
2: No, ci
1: probabilmente
2: mancherebbe.
1: gli è stato girato, ha letto, non l'ha letto tutto, a un certo punto si è fermato non sapendo quello che magari c'era dopo, quindi non ci vedrei una dietrologia, ecco tutto qua.
2: Poi, guarda, rispetto a questo, io sono andato a vedere un reel di Claudio.
1: Uff, ne no.
2: No, una cosa di Claudio,
1: Ah,
2: che beh, sai che
1: Claudione, grande.
2: Claudione è un pozzo, è un archivio totale.
1: Claudione è una
2: Mi sembra
1: macchina.
2: con Mirko.
1: Il metro Nicolino.
2: Dove Claudio, rispetto a quella roba lì, è andato a ripescare il giorno dopo dei giornali e c'era un trafiletto sulle scritte. Un
1: Ah,
2: trafiletto.
1: ok. Perfetto. Beh, lì vai in archivio, ti ricordi la data? Era il
2: Trafiletto.
1: 2018, se non ricordo male.
2: Capisci? Questo ringrazio Claudione perché. Io sta cosa non avevo fatto ricerca, invece Claudio, che è uno che prima di una
1: Sì,
2: cosa si va a
1: beh.
2: scartabellare
1: Le
2: veramente
1: cose si fanno
2: tutto,
1: per
2: lui
1: bene.
2: è ritornato indietro. Davvero, c'era un trafiletto liquidato come quattro imbecilli che hanno fatto la
1: Ma
2: cosa.
1: quello che ti ho scritto io ieri, ti ho detto io ieri, viene archiviato oramai come quattro imbecilli.
2: Infatti,
1: Un imbecille, tre imbecilli.
2: la moglie di Gaetano su questo è stata netta. A me è sembrato di vedere nelle parole di Mariella tutto, ma non per citarci, ci mancherebbe altro. Quello che abbiamo detto noi, cioè si condanna il gesto,
1: Certo, però
2: però poi c'è sempre
1: due pesi e due
2: due
1: misure
2: pesi e due misure.
1: a livello mediatico.
2: Eh sì.
1: Ecco, è punitivo.
2: Anzi, io mi ricordo pure che venne fuori, perché poi mi ha attivato la memoria, Claudio, che secondo alcuni l'hanno scritto gli stessi tifosi della Juventus. Erano
1: Sì,
2: tutti, ti
1: sì,
2: ricordi?
1: sì, sì,
2: Erano, cioè,
1: sì.
2: noi eravamo lì per
1: Noi eravamo
2: condannare
1: a
2: gli altri.
1: scrivere.
2: Cioè,
1: Ma vi
2: ragazzi,
1: pare che i
2: avevano
1: tifosi
2: detto
1: della
2: anche
1: Fe
2: questo.
1: Sì, avevano detto anche questo.
2: Comunque, a proposito di questo, ne approfitto perché l'amico ha ritirato fuori l'argomento. Allora, domenica sera eravamo in diretta, questo lo dico, faccio anche nome e cognome, ci mancherebbe altro. Mi è stato girato un messaggio dalla redazione, come la appellava lui, di un nostro tifoso che ci segue sempre e che saluto con grande piacere, tal Alfi da Bassano, il quale in un messaggio diceva, credo scritto Antonio, quindi poteva anche scriverlo a me nella nostra fascia direttamente, si lamentava del fatto che la redazione, e la redazione, siccome eravamo in tre in diretta, la redazione era o Alessandro Santarelli, o Quintiliano Giampietro, o Marco Sanfelici, i tre che sono presenti in studio, che hanno nome e cognome, come Alfi da Bassano, noi siamo Alessandro Santarelli, Vincenzo, Quintiliano Giampietro e Marco Sanfelice. E lui invitava il direttore Paolino, anzi gli tirava quasi le orecchie, perché non era intervenuto in diretta, peraltro era in diretta, per censurare tutto sommato quello che stavamo dicendo io e Quintiliano Giampietro. Mi è stato girato dalla redazione, quella è effettivamente la redazione. Io, onestamente, Alfi, se sei all'ascolto o se qualcuno lo conosce, io avrei piacere di confrontarmi con lui. Primo, perché io ricordo esattamente quello che ho detto domenica sera, che non è per niente diverso da quello che ho detto il lunedì e da quello che ho scritto su radio, su Bianconera News. Con una leggera differenza, caro Alfi, che quando sei qui in diretta e la cosa era successo anche in quella drammatica serata in cui un tifoso della Juventus venne colpito da un lacrimogeno e a noi ci veniva detto all'inizio che addirittura era morto, perché questo stava accadendo. È chiaro che quando tu sei in diretta non sai bene come sono andate le cose, perché siamo qua. Uno ti racconta una cosa, uno ti racconta un'altra. Devi gestire la partita. La diretta è chiaro che sei a mente calda, non

0: fredda. Ma quello, caro Alfi, che abbiamo detto io, quindi non la redazione, Santarelli, Quintiliano e Marco Sanfelici, me lo ricordo bene. E onestamente invocare l'intervento del direttore per censurare cosa e chi. Allora, siccome hai avuto il merito, e di questo ti ringrazio, di intervenire e di chiedere, io vorrei confrontarmi con te, detto che, e è l'ultima cosa, questo lo dico proprio urbi e torbi, Colpo di Tacco non è una trasmissione di Santarelli. Anzi, se interviene il direttore e dice: Santarelli, sai che c'è? Colpo di Tacco non lo fai più perché Alfi da Bassano ha detto che devi essere censurato. Santarelli la domenica se va a vedere la Libertas. E guarda, mi dispiace, ma non mi fanno un torto di un soldo di torto, perché io me ne vado a vedere la Libertas tutte le domeniche, ho l'abbonamento. Però una cosa vorrei capire, ma lo dico veramente di cuore, e spero che l'amico Alfi da Bassano ci sia e che intervenga. Se ci segua, ti chiamiamo subito, oggi, domani e dopodomani. Vorrei capire su cosa devo essere censurato, a parte che già la parola censura non mi piace, però vorrei capire se ero io, perché magari era Quintiliano e magari era Marco Sanfelici. Però lo vorrei capire, perché se ho sbagliato io chiedo scusa ad Alfi da Bassano. Però Alfi da Bassano mi deve spiegare cosa, come, dove e perché. Poi ripeto, Alessandro Santarelli di Colpo di Tacco ne può anche far meno. Questo sia chiaro.
1: Vogliamo chiedere altro ai nostri amici?
0: No, io spero che questo amico si faccia vivo. Perché poi sai, mandare il messaggio anche al direttore.
1: Sì, vabbè, figurati.
0: Cioè, mandava a me.
1: Esatto.
0: Mandava a me.
1: Oh, sia chiara una cosa, Alessandro sta dicendo questo perché si è riletto quel messaggio, non perché Antonio lo ha chiamato.
0: No, no, non mi ha chiamato Antonio. Mi è stato girato dalla, come la chiama Alfi da Bassano, redazione. Esatto. Mi è stato girato e io sono rimasto sinceramente. Oh, ma poi ti ripeto, mi può chiamare l'editore, mi può chiamare Antonio, ci mancherebbe altro, hanno ragione, se sbaglio mi devono chiamare. E ripeto, io lo faccio il passo di lato sul Colpo di Tacco, vado a vedere la Libertas tutte domeniche, non c'è problema, anche perché Colpo di Tacco è tosta, ragazzi, è io vi inviterei a fare Colpo di Tacco con me una volta, tutti quelli, e Vincenzo lo sa, sì, tutti sì, quelli che l'hanno fatta la prima volta, oh cazzo, così, 4 ore diretta a gestire, messaggi,
1: collegamenti
0: e tutto,
1: pancia perché comunque
0: testa,
1: siamo tifosi,
0: cosa ti sfugge, Però io poi mi sono andato anche a risentire, abbiamo condannato la cosa. Poi certo volevamo capirla, perché noi eravamo né allo stadio e qui arrivava messaggio, hanno fischiato, no, non è vero nulla. Poi abbiamo cominciato a capire la cosa quando i tifosi che uscivano dallo stadio dicevano: guardate, noi eravamo allo stadio, sì, ci siamo girati, ma non si è fischiato nessuno, non si è insultato nessuno. E quindi questo, ripeto, se questo amico è presente, se lo conoscete, io lo vorrei far intervenire qua, perché il confronto, oggi ho sentito una cosa che ha detto Paolo Rossi, poi andiamo in pausa, straordinaria, che forse molti non hanno ancora capito di questa radio. Qui non c'è un pensiero unico, né sulla lettura delle partite, né sulla capacità o meno degli allenatori, né su tutto il resto. Ma la forza di questa radio, come ha detto oggi Paolo, l'ho battuto le mani da qui, è che io magari posso essere in disaccordo con Franco Leonetti, tanto ho tirato un ballo prima, con Francuzzo o con Quintiliano, ma io lo ascolto quello che dice, perché magari ho da imparare da lui. E questa è una cosa meravigliosa, è quello che abbiamo fatto in questi 2 giorni tosti, dove io posso avere un'opinione diversa da Paolo, Paolo da me, Antonio da me e io da lui. Però lo facciamo sempre uno, con la massima professionalità, poi magari qualcosa si può anche sbagliare,
1: certo,
0: Vincenzo.
1: Certo.
0: 2, con la massima buona fede, 3, con il rispetto verso tutto e tutti. Questo sia chiaro, e il pensiero unico, almeno dentro questa radio, non esiste.
1: No. Stop, ritorniamo magari con il nostro amico che se
0: ma
1: vuole.
0: Ma magari io guarda, se sì, sono felicissimo perché il confronto è l'anima di questa radio.
1: A tra poco.
2: Due colori, due voci.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
3: Buonasera dalla redazione.
4: In primo piano gli esteri, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha aperto i lavori dell'81esima Assemblea Generale al Palazzo di Vetro a New York nell'ultimo discorso del suo mandato. Il primo intervento è stato quello del presidente Trump. L'America è più forte che mai, devo decidere se annientare l'Iran o fare un accordo, ma sono convinto che faranno l'accordo dopo le elezioni di medio termine, ha così detto Trump all'ONU, suscitando l'applauso dell'Assemblea Generale quando ha ribadito che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Poi il tycoon ha definito Cuba uno stato fallito che molto presto cadrà, parole che hanno spinto la delegazione cubana ad abbandonare l'aula.
3: E intanto il portavoce dei guardiani della rivoluzione iraniani, Hossein Mohebi, rende noto che Teheran ha inasprito le condizioni per porre fine alla guerra con gli Stati Uniti, in seguito al fallimento di un accordo di giugno volto a cessare le ostilità. Gli americani hanno cercato di contattarci, ma noi rifiutiamo qualsiasi contatto finché manterranno un atteggiamento ostile, sottolinea Mohebi.
4: La cronaca: un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino dopo che in mattinata era stato investito da un'auto mentre si trovava in serie la sua bicicletta. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Il piccolo era infatti arrivato in arresto cardiaco.
3: Una maestra di 56 anni di Pergine Valsugana in Trentino è morta dopo 8 mesi di coma vegetativo a seguito di un intervento di chirurgia estetica che avrebbe dovuto essere di routine. La 56enne era stata operata in una clinica privata della provincia di Vicenza e nelle ore successive il quadro sanitario sarebbe improvvisamente precipitato fino ad arrivare al coma. Dopo mesi in una struttura riabilitativa del Trentino, l'ulteriore aggravamento e il decesso all'ospedale Santa Chiara.
4: Nuova aggressione ai danni delle forze dell'ordine. A distanza di pochi giorni da quella avvenuta nel quartiere Falso Miele di Palermo, un nuovo episodio violento si è registrato ieri a Catania. 3 poliziotti della squadra mobile della questura sono finiti in ospedale. Sono stati aggrediti a colpi di caschi, spranghe e sedie durante un servizio antidroga in una piazza di spaccio del rione San Cristoforo.
3: Lo sport: con il ciclismo arriva la prima medaglia d'oro per l'Italia ai mondiali di Montreal. Filippo Ganna, Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo tra gli uomini ed Elisa Longoborghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel tra le donne hanno chiuso i 40,6 km in 51,32, precedendo di 8 secondi la Francia e di 19 la Svizzera. L'Italia conquista così l'unica medaglia che ancora mancava in questa specialità, dopo i bronzi iridati del 2021 e 2024 e l'argento del 2022.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
5: Ciao Alessandro Vincenzo, Alessandro, hai ragione tu e ho preso per buone le parole tue che hai detto la sera stessa, ossia va bene tutto, sarebbe stata meglio gestirla in un altro modo, ma che nessuno ci faccia la morale. Questa è la cosa che è rivoltante, come è rivoltante che in queste 3 settimane di pausa c'è questo accanimento e che noi purtroppo ci troviamo qui a dover difenderci o dividerci su una questione che col campo purtroppo non c'è niente. Dai ragazzi, sempre e comunque fino alla fine.
6: Ciao ragazzi, Simone D'Ancona. Un paio di giorni fa sentivo un vostro ascoltatore che commentava un messaggio, mi ha fatto riflettere. Cioè, sulla base di che cosa? Premesso che io non mi sarei girato, sarei rimasto in silenzio, a posto così. Però sulla base di che cosa si decide per chi va fatto il minuto e per chi no? Cioè, io potrei anche non conoscere quella persona, non avere nessun tipo di rapporto. Che io, da quale ordine, quale legge mi arriva l'obbligo di fare una cosa del genere? Cioè, non mi risulta che sul biglietto ingresso ci sia scritto sei obbligato a fare questo.
7: Buonasera ragazzi, Ciccio da Cupello. Allora, 2 parole su Jonathan David. A me fa piacere che segni, ma deve segnare la finale di Champions, perché così magari ci possono dare anche 40-50 milioni. Con quei soldi andiamo a parare il danno fatto l'anno scorso, che non siamo qualificati per l'Europa League, anche grazie a lui, ricorda il rigore a Cagliari, non grazie a lui, anche grazie a lui. Quindi quel giocatore qua non va, e l'ha dimostrato, quindi nessun rimpianto, forza Jonathan David, però pure Open Da che fa 15 gol, ragazzi, purtroppo è così. Magari con i soldini di Jonathan David possiamo prendere un centravanti come si deve per la prossima stagione, la speranza di giocare in Champions.
2: Radio Bianconera,
8: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, intanto venendo ad altri, sì, altre questioni,
0: sì,
1: per
0: sempre
1: dire,
0: attesa dell'amico,
1: sempre
0: se
1: attesa
0: viene,
1: dell'amica,
0: mi pare
1: l'amico,
0: che c'è. Oh, se l'amica è meglio, figurati. Ce l'abbiamo amiche, Marangio.
1: Figurati. Sempre per tornare ad altre questioni, gli infortuni in casa Juventus sono tantissimi, eccetera, però anche qualcun altro ha sbagliato altrove, perché contro la Fiorentina Allegri manda in campo Anghissà, che ancora non era guarito, invece di mandare Vergara, e si rompe Anghissà. Infortunio, lesione anche per muscolare per Anghissà, poi ci sono due settimane di sosta, sostanzialmente tre, va, quindi il giocatore sicuramente recupererà, però anche lì tu dici chi se ne frega di casa Napoli. No, perché
0: no,
1: noi dobbiamo guardare,
0: ci interessa, Vincenzo, è come se
1: noi dobbiamo guardare. Allora, intanto il Frosinone ha fatto una grande cosa, perché più punti si tolgono alle rivali della zona Champions, più ne recupera la Juventus, e già per esempio la sconfitta contro il Sassuolo noi l'abbiamo recuperata col Como.
0: Sì, col Como. E infatti siamo a pari punti.
1: E quella l'abbiamo recuperata. Due punticini a Inter e Roma li abbiamo comunque recuperati, perché sì, loro hanno pareggiato. Tutto diretta, sommato, certo, quel pareggio a noi è stato perfetto per noi,
0: e
1: perché
0: ci sarà
1: vittoria.
0: Como Roma quando
1: e ci sarà Como Roma, eccetera. Tu dici, Marangio sta aprendo le iscrizioni al team Marangio? No, non le apro ancora. Sognare è sempre bello, però visto che l'affollamento per i quattro posti è alto, è molto alto, e tutto sommato io continuo a pensare che Inter, Roma e Como si giocano le prime tre posizioni, più punti si recuperano in questa fase a tutti e tre, e meglio è, soprattutto quando ne hai persi già tre col Sassuolo.
0: Sì, ma infatti hai detto una cosa sacrosanta. Noi dobbiamo guardare gli atti, perché quest'anno siamo un gruppone di potenziali pretendenti ad un posto, perché io continuo a pensare che tre siano assegnati, e continuo a metterci anche il Como. Mi ha detto Matteo, che era allo stadio, che comunque il Como ha fatto una grande partita e che il Frosinone ha fatto una ancora superiore. E come noi siamo scivolati a Reggio Emilia, può essere che loro sono scivolati a Frosinone. Però io intanto dal Frosinone, guarda, lo stavo per dire, un amico ha scritto Palmisani gobbo vero. Ecco, io intanto dal Frosinone oggi però
1: andrei a prendere Palmisani.
0: Comincerei a telefonare e dire: senti un po', ma Green quant'è? Perché ora se valeva, loro l'hanno rinnovato, l'hanno preso a 7 milioni mi pare, ora saremo già a 20, 25,
1: sì, sì, sì,
0: con un'asta che si aprirà. Quindi io già li andrei, perché Palmisani veramente mi sembra un po' tirare, altro che Di Gregorio.
1: Meritava anche la convocazione in nazionale,
0: a voglia. Però questo è un campionato che secondo me ci riserverà delle sorprese, Vincenzo?
1: Lo penso anche io.
0: Ci riserverà delle sorprese.
1: Beh, guarda la Lazio,
0: che è una sorpresa clamorosa,
1: sì,
0: e che noi affronteremo fra due domeniche.
1: Esatto.
0: E ci dispiace per quelli che volevano la curva chiusa con la curva aperta.
1: Con la curva aperta, che ovviamente facevano la guerra per avere la curva chiusa.
0: Sì.
1: Ma sai, ci sono, noi purtroppo affronteremo le due squadre più in forma insieme al Frosinone, l'abbiamo già affrontato.
0: Cagliari,
1: Frosinone l'abbiamo vinto. affronteremo Cagliari e Lazio, che sono due tra le squadre più in forma del campionato. Meglio dopo la pausa.
0: Questo sicuramente, perché tre settimane
1: noi recuperiamo qualcosa e qualcuno probabilmente, quindi magari oltre a Cambiaso, che insomma per me ha sempre un posto nelle retrovie, però potresti recuperare, ci dà una chance in più. Recuperiamo, spero, Boga, che comunque un'opzione in più potrebbe essere, vediamo se lo si può recuperare, sarebbe già qualcosa. Vediamo Ekator se si riesce a recuperare, soprattutto quale sarà il destino di questo giocatore con la maglia della Juventus. Recuperiamo energie dopo aver chiuso in modo perfetto, e questo è importante. Chi correva tanto, secondo me la sosta non è che la gradisce tanto.
0: Bravo,
1: perché è un po' come far ricominciare il campionato.
0: Sì.
1: Allora devi riattaccare la spina mentale, perché non segui più l'onda. L'onda si è abbassata, devi ricavalcare l'onda come i surfisti. Quindi tra Cagliari e Lazio devono rimettersi sulla cima dell'onda e ricavalcarla. Ci riusciranno? Ci auguriamo di no. È una possibilità, però ecco, preferisco affrontarle con tre settimane di sosta anch'io, che non subito.
0: Anche perché intanto Tony, grazie, sei Tony, Roberto, grazie dei messaggi che stai scrivendo. Grazie a tutti di cuore, come sempre vi faccio il cuoricino. Guarda, Tony, Roberto, il cuoricino è per voi. Leggevo, Vincenzo, un approfondimento interessante su come le squadre affrontano queste tre settimane. Per esempio, l'Inter, si dice Inter?
1: Mi pare di
0: scusate
1: sì.
0: Se l'ho detto,
1: non vi offendete, se l'abbiamo chiamata così.
0: Non vi offendete. Ha deciso di fare una settimana di pausa totale. La Roma no, si allena. Malen è però infortunato, visto te, Malen
1: è infortunato.
0: Infortunato.
1: Capita.
0: Quindi la Juve si allena. Sono scelte delicate, perché una settimana, secondo me, di stop, allora, da un lato ti dà la possibilità di ricaricare ulteriormente le batterie fisiche, perché non dimentichiamoci che molti hanno fatto il mondiale, però un minimo la tensione l'allenti.
1: Certo che l'allenti.
0: Poi c'è l'altro ragionamento, ti alleni sì, ma con quanti giocatori? Perché vedevo, per esempio, non lo sapevo, il Frosinone, c'ha 9 giocatori stati nazionali, tra under 21 nazionali. Cioè è veramente difficile. Però concordo sul fatto che affrontare in successione due delle squadre più in forma di questo campionato
1: dopo la sosta è meglio.
0: Sentiamo qualche vocale, Rossi, dai, poi cerca anche quello dell'amico Enrico.
1: Dice, mannaggia un secondo Rossi, primo, un secondo
0: mannaggia
1: primo
0: Rossi, mi vuoi passare il messaggio vocale, che sono 3 mesi che ci provo, dai, ti passa Enrico, vai Fede, ecco.
9: Ciao Vincenzo, ciao Alessandro, Enrico di Arona. Io sono andato a risentirmi il colpo di tacco, non mi sembra proprio che Ale abbia detto qualcosa così grave da essere censurato, perché allora ce ne sarebbero di trasmissioni sia radio sia TV che andrebbero censurate. Faccio solo un esempio, dalle 2 alle 4 c'è un famoso programma su Radio 105 che dicono un sacco di parolacce e volgarità, però a me piace perché mi diverto e quindi lo ascolto.
0: No, vabbè, no.
9: Se non ti piace sentire Radio Bianconera nell'euforia di colpo di tacco, che non è per niente facile essere in diretta, perché un conto è essere a casa in poltrona, un conto è essere lì a gestire tutte le varie informazioni che arrivano, i messaggi, la partita, eccetera eccetera.
0: Quindi... no, ti ringrazio Enrico, ma ripeto, siccome poi io mi sono anche risentito per dire, oh, magari ho detto qualcosa, non ho detto niente, ma il punto è proprio quello. E Vincenzo lo sa, io credo che la trasmissione più difficile colpo di tacco sarà quella del derby, quel derby di Torino-Juventus, quando realmente ci scrivevano, ti ricordi? Anche sì, grazie al lavoro, perché poi colpo di tacco, io devo ringraziare sempre Vincenzo, Vincenzo, le informazioni che tu mi dai dalla famosa redazione. Noi non abbiamo audio, abbiamo Antonio che poveraccio è tra la partita, tra mille cose, e quindi se non ci foste voi come redazione, la famosa redazione, io non
1: poi
0: avrei
1: con
0: ne
1: tutti i cambi di modulo che ha fatto Spalletti contro l'Atalanta, poi giustamente uno non può sentire quello che veniva raccontato, per esempio come quando dopo il gol fatto Spalletti si è chiamato Nico e ha detto adesso passiamo 4-4-2 a bassa di sotto Colomani. è una trasmissione complicatissima perché devi tenere d'occhio a mille cose,
0: mille
1: e
0: cose,
1: devi
0: mille cose.
1: Gestire anche lo
0: la pancia, certo,
1: quando
0: certo,
1: parte
0: certo,
1: il tappo, certo. E questo lo dico per quando la facciamo insieme io e Alessandro, quando parte il tappo e magari la partita è sentita, io e Ale siamo devastati,
0: sì, certo,
1: entriamo
0: certo
1: in clima tifosi, un secondo dopo quando ci danno la linea dobbiamo rientrare seri e controllare qualunque cosa, e quindi diventa complicato. È chiaro che poi ti può sfuggire qualcosa, ti possono saltare i nervi perché comunque siamo esseri umani.
0: Ma
1: e
0: guarda,
1: tifosi.
0: Io mi ricordo, allora, su questo ne ero sicuro. Mi ricordo la volta che con l'amico Roberto da Udine, che poi Roberto mi sembra che è quello che ce l'ha un po' con Cambiaso, è fantastico Roberto, che è lì veramente perché ti può saltare. Noi battemmo 1-0 a Lazio quando chiusi 10 minuti prima, ti ricordi? Una partita tesissima e tutto, e Roberto dice l'intervento, sì, ma tanto noi arriviamo decimi, e lì mi cavi, ma Roberto, almeno godiamoci la vittoria, però ho capito, è una volta su 500 260 puntate, e no, ma Roberto aveva ragione, Roberto aveva ragione, però è quello. Ah, poi Roberto interviene sempre, è straordinario, però insomma questo. No, invece su Hecator, e Bogà, anch'io credo, come scrivono alcuni amici, rientreranno dopo la sosta di novembre, lo sai?
1: Sì, diciamo che chiaramente l'auspicio è che possano bruciare i tempi, è più plausibile. Ecco, su Hecator c'era la possibilità che magari in questa pausa potesse bruciare i tempi, su Boca è un po' più difficile perché l'assenza è di 4 settimane.
0: Sì, io ti dico la verità, Vincenzo, dovessi, ma non lo faranno, ma dovessi scegliere tra il recupero di uno dei due, andrei su Hecator. Per me la Juve in questo momento ha un dannato
1: bisogno.
0: Ma poi
1: sono anche curioso di vederlo perché non l'abbiamo praticamente mai visto.
0: Anch'io.
1: Con noi.
0: Anch'io.
1: Eppure uno che attacca la profondità, magari ti trovi il famoso attaccante in casa che non sarebbe assolutamente male. Ecco, questo è l'altro aspetto di cui dobbiamo parlare e approfondire. Recuperare punti sulle rivali. Qualcuno dice l'Inter non scivola, ma tanto sì, all'Inter devi puntare, ma loro sono talmente più strutturati che fai fatica. Però hanno una defiance che è il portiere, loro prendono gol. Loro
0: e
1: prendono
0: non capisco
1: gol.
0: Perché non mettono provede.
1: Si è fissato. Loro prendono Beh. Gol. Finché li prendono, noi siamo contenti. Ma finché poi li segnano, diventa difficile recuperarli. Guardando a noi, recuperiamo più punti possibili. Perché poi arriverà una fase cruciale del campionato, sì, in cui noi recuperiamo, sì, Ildiz, Hecator, probabilmente Turam, sì, a un certo punto. Locatelli,
0: beh,
1: non credo.
0: Turam e Vincenzo a gennaio andiamo. No?
1: Sì, però sarà una fase cruciale, cioè nel senso, comincia il girone di ritorno, se noi siamo agganciati a quel treno lì possiamo contare su giocatori che hanno anche una grande voglia di rivalsa.
0: Diciamo che tu fai a gennaio un mercato.
1: Sì,
0: con i recuperi.
1: Sì. Fai un gennaio un mercato con i recuperi, con giocatori che però già conoscono la tua realtà, già conosciamo il loro rendimento e avranno il fuoco dentro. E magari chi sta dando il fuoco ora, come Nico, che secondo me è diventato il leader tecnico di questa squadra, può appoggiarsi anche ad altri leader, e quello può essere una svolta della stagione della Juventus. Nella sfortuna trovare l'opportunità, come dico sempre, la sfortuna di partire monchi con i tanti infortuni, l'opportunità di tenere botta, fare punti e arrivare quasi tra le prime posizioni, con la possibilità poi di poterci giocare anche le nostre carte.
0: Sì. Carla da Malta, tanto ti abbraccio. Io non solo sono d'accordo con te, ma io li andrei su un regolamento strutturato. Mi spiego. Lui dice: i cartonati prescritti alla Roma, la pausa la passano con i finti infortunati. Allora, noi, Carla, è chiaro che non possiamo sapere. In effetti Malen, l'ho visto che c'era un problema al ginocchio, ma ha finito regolarmente la partita. Allora sai qual è la situazione? Secondo me, se sei infortunato e salti la nazionale, benissimo, tu il turno di campionato successivo non lo giochi. Semplice. Semplice. Perché magari è infortunato davvero, bene, ma se dice, sai che c'è un dolore al mignolo, tanto la National League che non gliene frega un cavolo a nessuno, rimango a curarmi. Poi è normale che devi andare, e cioè, qui non voglio dire che non siano infortunati lui e Di Marco, però magari io sono pronto a scommettere il caricabatterie che se domenica si giocava Roma, appunto Como Roma, male nella campo. E come era in campo?
1: Ma sì, sicura, però credo che sia una cosa, ovviamente, che è una pura fantasia, non si può fare. Certo, ora hanno messo per esempio il regolamento, appunto, che se un giocatore prende le cure in campo deve,
0: sì,
1: stare fuori un minuto. quindi ti puoi inventare qualcosina, perché oggettivamente è una pratica comune ma scorretta quella che viene adottata in questi casi, abbastanza letta anche. Ora per esempio Real Madrid, che affronterà la Roma in Champions al rientro dopo la sosta, farà meno di Valverde, che si è infortunato, quindi gli infortuni contano nei momenti della stagione. Toglimi Valverde, mi togli tanto, toglimi Malen, mi togli tanto. Se io comincio anche a raccontare finti infortuni per far allenare i giocatori, e io qua ci vedo sempre comunque l'impronta anche dell'allenatore di turno, che Gasperini è uno che queste cose le fa proprio show, no, non me lo togliete, fallo tornare, digli che si è fatto male, perché lui non sia mai si ferma, perché loro stanno giocando anche su questa scia. Malen, Dybala, Coné si è incatenato letteralmente a Trigoria e non l'ha fatto vendere Gasperini, ha avuto ragione. Dybala si è fermato un momento, ma non segna, però fa assist uno più bello dell'altro, che Paulino è Paulino. Malen segna come un dannato, e quindi lui dice: se io perdo uno di queste,
10: bravissimo,
1: di questi fattori, l'equazione non mi funziona più.
10: Bravissimo. E quindi prego Rossi.
1: Ti ringrazio.
11: Ciao ragazzi, Paolo di Treviso. Ma secondo me, se c'era Como lì o Giunto lì, ci davano ben di peggio. Ma avete visto cosa vuol dire avere Carnevali, uno come Carnevali a capo della Juve? Siamo tranquilli. Ciao ragazzi.
1: Anche questo è un ragionamento che ci sta.
10: Sì.
1: Perché
10: sì, vabbè, Vincenzo.
1: Perché quando noi vi abbiamo detto Carnevali politicamente è importante, a Como lì manco lo stavano a sentire, che dicevano: "Tuff, chi è questo, che vuole? Mi ha scocciato". Carnevali magari, così come noi chiediamo alla Juventus di farsi sentire, non è detto che la Juventus si faccia sentire pubblicamente per il piacere nostro o dei tifosi, perché poi una posizione pubblica della Juventus, al di là di prendere le distanze da determinate cose, la può rendere soggetta ulteriormente a critica. Guarda come sono cambiati, adesso chiedono questo. A livello politico però magari la telefonatina, la cosa, guardate, questa società ha già pagato per una cosa che io sapevo che si poteva fare, tant'è che andavo in televisione a dire che facevo le plusvalenze con la Roma, hanno pagato. Io monitoro sta roba qua, quindi la multa ci sta, ce la prendiamo, ci siamo scusati, questo deve rappresentare un fattore nella multa che ci darete e basta. Quindi sicuramente io credo anche all'importanza di avere una figura come Carnevali.
10: Credo anch'io.
1: È un po' una coperta.
10: Credo anch'io, Vincenzo, siamo rappresentati, cosa che non eravamo né da Giuntoli.
1: No.
10: Tra l'altro ho visto uno striscione fuori da Zingonia di contestazione al mercato, fondamentalmente a Percassi e anche in parte a Sarri per questo inizio negativo dell'Atalanta.
1: Le sconfitte di seguito.
10: Io devo dire che mi dispiace, se no sono politicamente non corretto. Devo dire che mi dispiace.
1: No, qua puoi esprimere il tuo parere.
10: A me non mi dispiace.
1: Possiamo ancora esprimere i nostri pareri.
10: Non mi dispiace. Francesco dice: mi puoi dire chi sono i giocatori della Juve che sono stati convocati nelle varie nazionali? Allora vado a memoria, magari li recuperi.
1: Sì, sì, sì.
10: Allora, Vicario, che è l'unico della nazionale italiana. Sì, tra l'altro, Carla aggiunge pure Cristante, ha fatto lo stesso giochino. So, anche Cristante è tornato. Dunque, Vicario, Kalulu, Selic, sono 11 se non vado errato. Kalulu,
1: sono 11, sì.
10: Selic, Vicario. Poi c'è Ale Begovic, che è andato con la Serbia.
1: Selic, l'abbiamo detto, con Cesao, Nico con Gonzalez, Kalulu, con Miners, Lukumi, Luiz, Sar, Vicario, Voltemade, Jegrova. Ripetiamo: Ale Begovic, Selic, con Cesao, Gonzalez, Kalulu, con Miners, Lukumi, Luiz, Sar, Vicario, Voltemade, Jegrova. Quindi anche Jegrova.
10: Tra l'altro ho letto che
1: sono 12, quindi giocatori non 12,
10: che Klopp ha convocato 44 giocatori per queste tre partite di National League e li farà ruotare in tutte e tre le partite. Anche questa è una cosa molto particolare. 44, 11, 11 e 11. Ciao Sandro e Vincenzo, ma secondo te tutti gli infortuni della Juve hanno un fattore dovuto al preparatore atletico? No, o un caso di sfortuna? Preparatore atletico non direi.
1: Allora, molti sono traumatici. Allora, intanto
10: molti sono traumatici.
1: Sono traumatici, perché parola di Yıldız è traumatico, frattura del piede. Quello, il crociato di Grabara, purtroppo o era una lesione che già aveva, ma
10: io avevo un po' così,
1: però insomma è una cosa che ovviamente ha giocato una partita, si è allenato e si è fatto male. Di Turam se lo trascinava dietro da tempo e poi si è deciso di fare l'operazione, altrimenti non si riprendeva più. Boga è un risentimento sicuramente muscolare, qua ci può stare. Hecator muscolare ci può stare perché ha cambiato tipologia di allenamento, ha cambiato i tipi di carico rispetto
10: però
1: a dove allenava.
10: Hecator non si legge in piedi,
1: Ho capito. Poi chi ha, aiutami, il dito rotto di con Mainz,
10: sì, ma è già risolto,
1: però è un dito rotto, eccetera. Chi altro dei tanti? Cabal muscolare sicuramente, cambiato.
10: Ma anche Cabal ancora.
1: Cambiaso è invece traumatico perché ha la caviglia. Insomma, sono questi qua.
10: Sì, tra l'altro anche Wesley. Ma in effetti Gennaro a Barletta, alla fine la Roma si è tenuta di tutti. Perché Wesley non
1: Malen
10: è andato.
1: E Cristante.
10: Malen non è andato, Cristante non è andato.
1: Che vuoi?
10: Prego Rossi.
12: Buonasera ragazzi. Alberto da Roma, caro. Allora rimpiangere David, ma anche no, come non rimpiango David, non rimpiango Vlahovic, non rimpiango nessuno, non sono giocatori da Juve, punto, tutto qua. Douglas Luiz ci sta provando, sta facendo bene, vediamo poi in futuro, ma al momento rimpiangere perché? Non vedo, anzi io spero che faccia tanti gol lui, Openda, chi per loro, e non voglio più vederli, non sono da giocatori da Juve, tutto qua. Un saluto Alberto.
10: Sì, Alberto, però mi devi dire una cosa, no? Ma come avete fatto voi della Virtus Roma a perdere contro Aarons Montecatini, che poi ha perso con la PL, vabbè, che hanno vinto il trofeo che non conta nulla. Alberto, io l'ho pure vista la partita. Alberto, amico mio, ti aspetto sempre qui in radio, dobbiamo parlare un attimo, perché avete fatto una partita 4 punti in un quarto, Alberto, amico mio, Forza, perché quel posto lì deve essere vostro. Detto questo, nemmeno io lo rimpiango, ma l'ho detto
1: onestamente.
10: Vi posso dire la verità, poi andiamo in pausa. Io, di tutti quelli che se ne sono andati alla Juve negli anni, sì, Uisen probabilmente, ma poi mi dici che rimpiangiamo?
1: Allora, Romero, io
10: sì,
1: per in
10: carità,
1: generale
10: non
1: me
10: mai nemmeno
1: sarei
10: passato dalla Juve.
1: Sì. Certo punto c'eravamo dei Miral, che però era diventato anche un mezzo problema. Poi vabbè, torniamo molto indietro nel tempo, diciamo. Poi per il resto, difensori che hanno lasciato la Juve forti.
10: Guardate, voi sapete un rimpianto mio, ma perché ero innamorato di lui? De Ligt. Per me De Ligt è un gioco...
1: Savona.
10: No, Savona no. No, lì è Fabrizio, perché Fabrizio Savona in attacco. Che lo metteva
1: De Ligt faceva il sindaco, però De Ligt ha avuto altri problemi
10: e secondo lui ha pagato tantissimo quel passaggio a Bayern Monaco.
1: Sì,
10: tantissimo.
1: Sì. Perché vedi, poi nella vita le paghi le scelte. Devi saper fare le scelte giuste, o sali sul treno giusto o resti sul treno giusto.
10: E lui ha sbagliato tutto.
1: Secondo me sì.
10: Lì ha sbagliato veramente.
1: Vabbè, so che tu hai il rammarico di non avere più Paul Pogba, però insomma ci dovremmo accontentare di Sar.
10: Che è un ottimo giocatore, secondo me.
1: Che a me piace, sta piacendo, mi sta convincendo. All'inizio chiaramente si doveva inserire, dovevi dare i tempi, col Sassuolo entrò, provò a fare qualcosa, ma insomma... Ma la personalità che ci ha messo in campo contro l'Atalanta, perché poi di fronte c'aveva Kessi, che era l'obiettivo principale della Juventus. Lui,
10: in che stato Kessi?
1: Lui lo ha devastato, cioè nel senso,
10: credo, Vincenzo, che Kessi poi piano
1: si,
10: piano
1: sia parecchio fuori forma, deve entrare,
10: esatto,
1: in forma, deve entrare
10: che era
1: in
10: un po' il dubbio che provavamo, cioè, prendiamolo
1: che avevamo, perché tu ti puoi allenare quante volte vuoi, mamma, però mia, se perdi la condizione come l'hai persa, puoi recuperarla è difficile, soprattutto in Serie A. Sarra, a me quello che piace è che è un ragazzo sfrontato, sì, ha le leve lunghe, quindi anche quando vedi che sembra che ha perso la palla se la riprende con questi tentacoli,
10: sì,
1: e poi ha la visione della verticalizzazione, ha una bella
10: Sissoko
1: visione. Sì, un po' un Momo Sissoko con Zaccaria.
10: L'ho paragonato anche a Matuidi. Allora, secondo me Matuidi,
1: no,
10: ragazzi,
1: era una mezzala di movimento, di inserimento.
10: Poi è stato di quei giocatori tanto, ma noi li avevamo campioni,
1: sì,
10: sottovaluta Matuidi. Ragazzi, Matuidi era un fenomeno.
1: Poi era molto dinamico Matuidi, mentre lui non è che non è dinamico, ha un'altra andatura, un altro passo, più tentacolare, più con le dovute differenze, un po' il Vieira, no? Quello là che con le dovute differenze, quello là che ci mette la fisicità al centrocampo.
10: Anche Vieira, eh?
1: Lasciamo stare.
10: Senti questo messaggio di Dario. Febbre a 38 e stasera non si lavora. Videogiochi e Marange e Santarelli in sottofondo. Se è un sogno non svegliatemi. A proposito, ma un prossimo raduno... Allora Dario, beato te che con 38 di febbre c'è, cioè la forza, distacco videogiochi e perché io con 38 di
1: sì,
10: febbre
1: lui
10: sono
1: lo trovi
10: in coma.
1: Morto,
10: no, io sono in coma. Guarda, ieri mi ha dato un'idea Fabrizio, e tra l'altro ha detto: se la dice a Marangio, Marangio viene su perché è tutta scrocco. E quindi vedi, ormai ti conoscono
1: ma
10: tutti,
1: è giusto,
10: ti conoscono tutti,
1: è un'arte.
10: E mi piacerebbe fare qualcosa in Sicilia. E Fabrizio, se si muove Fabrizio, sarebbe bello farlo in Sicilia.
1: Molto
10: in Sicilia...
1: bello, molto bello, molto
10: comunque
1: bello.
10: Dario, veramente, come fai con 38 a essere lucido?
1: Complimenti.
10: Io con 38 deliro proprio.
1: Dai, ci fermiamo che 35.
10: Sì, e comunque mi dispiace perché Alfi da Bassano non si è
1: palesato.
10: Però io lo dico, ma ripeto con affetto, tutti i giorni manderò questo appello. In tre settimane si paleserà. Ora poi lo dico anche a Quintiliano.
1: Fallo durante la partita quando recupera, che evidentemente si guarda la partita.
10: No.
1: No.
10: Perché scriveva prima. Perché c'è una cosa molto simpatica, che c'ha le due zebrette. Ma
1: Dai. Ok, vabbè. Già
10: Dario, mi raccomando, guarisci, eh.
1: Guarisci.
10: Tachipirina, a tra poco.
13: Due colori, due voci.
14: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
13: che segue bianconero. La tua squadra.
14: Radio Bianconera,
13: l'unica che conta.
3: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il ciclismo. Arriva la prima medaglia d'oro per l'Italia ai mondiali di Montreal. Gli azzurri sfatano il tabù nella cronostaffetta mista, andando a prendersi quel titolo iridato che in passato era sempre sfuggito. Filippo Ganna, Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo tra gli uomini, ed Elisa Longoborghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel tra le donne hanno chiuso i 40,6 km in 51,32, precedendo di 8 secondi la Francia e di 19 la Svizzera. Per l'Italia si tratta della terza medaglia di questi mondiali dopo gli argenti di Filippo Ganna nella cronometro elite maschile e di Nicolas Milesi nella cronometro under 23 maschile. Ha dato forfait ai mondiali di Montreal, ma potrebbe stupire il mondo del ciclismo presentandosi ai prossimi europei in programma nella sua Lubiana il 4 ottobre, Tadej Pogacar. Lo sloveno risulta infatti iscritto nella entry list della kermesse internazionale. Se dovesse davvero partecipare, gareggerebbe a soli 36 giorni dal tremendo incidente che lo ha costretto a ritirarsi dalla Vuelta di Spagna per la frattura scomposta della clavicola. Siamo al calcio. Tegola in casa Napoli, nuovo stop per Anghissà che dopo aver saltato la partita di Champions League contro l'Arsenal e quella di campionato contro il Bologna è subentrato nel finale contro la Fiorentina giocando un solo minuto. Il centrocampista si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione miofasciale di basso grado dell'adduttore lungo della coscia destra. Si stima che i tempi di recupero siano di circa un paio di settimane, coincidendo dunque con la lunga pausa per le nazionali. 10.000 euro di ammenda alla Juventus, questa è la decisione del giudice sportivo dopo i fatti dello Stadium prima del match con l'Atalanta, quando un gruppo di ultra bianconeri nella tribuna sud non aveva rispettato il minuto di silenzio per onorare la morte di Sandro Mazzola, voltando platealmente le spalle al terreno di gioco. Il volley, la Francia travolge la Romania con un perentorio 3-0 e si qualifica alle semifinali degli Europei 2026 di pallavolo maschile. Ora la nazionale transalpina di coach Andrea Gianni si trasferirà a Milano, dove venerdì affronterà la vincente del confronto tra Italia e Finlandia, in programma domani sera. Tennis, Carlos Alcaraz è sceso in campo alla O2 Arena di Londra per il suo primo allenamento in vista della Laver Cup, in programma nel weekend nella capitale inglese. Lo spagnolo è alla sua seconda apparizione ufficiale dopo lo stop per il problema al polso che lo ha tenuto fuori dai giochi fino agli ultimi US Open. Sorteggiato intanto il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, vincitrice delle ultime tre edizioni, debutterà contro la Corea del Sud mercoledì 25 novembre alle 16. In finale è possibile sfida contro la Spagna di Alcaraz o la Germania di Zverev. È tutto, buon proseguimento di serata.
13: Abbiamo sempre fame di vittoria.
14: Radio Bianconera è l'unica che conta.
15: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord nuvolosità sparsa, più diffusa al mattino sui settori occidentali, ma non sono previsti fenomeni, più sole sulle Alpi. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro locali nubi basse su Adriatico e Tirreno, più soleggiato sulle zone interne lungo l'Appennino. Temperature in calo a est, massime tra 22 e 27 gradi. A sud variabilità su Sardegna meridionale, Sicilia e Calabria, con rischio rovesci locali temporali. Più soleggiato sulle altre zone, temperature in calo, massime tra 22 e 27 gradi.
14: Abbiamo sempre fame di vittoria.
13: Radio Bianconera.
14: Radio Bianconera.
13: È l'unica che conta.
16: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
17: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
18: Radio Bianconera.
19: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
20: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
21: Radio Bianconera.
20: Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Dario, però mi devi dire se siamo la tua tachipirina per pasticca o per supposta, perché c'è anche per supposta.
1: Ah già, perché tu c'hai l'odio delle supposte, c'è l'odio delle supposte.
10: Perché da bambino me le mettevano parecchio, sì. Vabbè, Marangio,
1: ti piaceva, eh?
10: No, non è che mi piaceva, io ormai sono di un'altra epoca, non sono giovane come te.
1: Sì.
10: Rossi, a te le mettevano le supposte? Qualche volta.
1: Qualche volta, raramente. Io penso forse una quando ero piccola, poi mi sono ribellata a vita proprio. Fastidioso. Va bene.
10: Che sia uno scoglio che abbiamo schivato, scrive Paolo. Paolo, non lo guarda. Io avrei fatto carte false per prenderlo, se no poi qui facciamo marcia indietro.
1: Secondo me era un giocatore che...
10: L'unica cosa è quella, cioè avevamo sempre detto bisogna vedere come sta. Non immaginavo così.
1: Io lo immaginavo, anzi lo temevo, nel senso quando quest'estate... questi sono gli esami che non devi fare tu. Quando
10: questa è roba di Matteo, eh?
1: Che se per Matt, sì, sì, è la, chiaramente la dobbiamo rifare la tiroide. Quando facevamo i reel, queste, sai, diciamo il giocatore serve, il giocatore serve, il giocatore serve. Dicevo anche chiaro che quando arriva la prossima cosa che diremo, bisogna aspettarlo, bisogna aspettarlo, bisogna aspettarlo. Perché quando un giocatore è fermo da così tanto tempo, quando un giocatore viene da un campionato così poco allenante, lo devi aspettare. Però c'ha personalità, qualità. Secondo me è veramente una questione di tempo e che si crescerà. Dopodiché ti dico la verità, Sar mi sta intrigando parecchio e l'idea di avere, di aver costruito una squadra anche molto fisica, prestante, non mi dispiace e credo che poi alla fine possa fare la differenza, perché comunque siamo parecchio
10: Sar
1: tossi.
10: Secondo me appena e la troverà, lui non è stato convocato in nazionale, sì. Vero? È stato convocato anche lui, appena ritroverà però la fisicità dei 90 minuti, per me diventa inamovibile.
1: No, ma soprattutto in Serie A, perché io capisco che magari in Premier, che sono ritmi impressionanti, centrocampisti di qualità, squadre di qualità. Poi ieri al Tottenham, vedi, sì. Signor De Zerbi, tra poco lo prendono a calci, ma poi ha fatto il tipo, io no, non
10: io
1: volevo,
10: se ero in Italia,
1: mi pagano profumatamente, sì. Hanno speso 400 milioni, ma questi non ragionano con l'identità, l'amore,
10: no,
1: eccetera.
10: Certo. È sempre colpa dell'arte,
1: è sempre colpa degli A. Oh, mai una volta a dire, oh, forse magari tutti questi giochini che faccio, le lattine, forse non è che mi faccio capire tanto, o forse ho un atteggiamento poco empatico con la squadra. Detto questo, il Tottenham è una realtà strana. Ti ricordo anche che Antonio Conte, quando è andato via, sì, sostanzialmente lo ha detto. Ha detto, sì, questi proprio venivano, giocavano, se ne fregavano. Guardi, sì, a noi non è che ci interessa di vincere come interessa a lei. Noi basta che prendiamo i soldi a fine mese, giochiamo la nostra partita, che stiamo bene, siamo felici, chi se ne frega.
10: Vero.
1: E il Tottenham è una realtà molto particolare.
10: Infatti
1: da questo punto di vista.
10: Che non... A parte hanno vinto l'Europa League.
1: Sì, però la vinci bene, non la vinci, non si fanno il problema. Perché stiamo parlando del Tottenham? Perché Sar, magari un giocatore dice sì, viene da lì, non si è mai visto particolarmente. Questa è anche la sua occasione, secondo me.
10: Tanti hanno un'occasione, vincere.
1: Questa
10: tanti.
1: È la sua
10: bravo,
1: occasione.
10: Bravo, bravo. Ce l'avrebbe anche Koeman, insomma. Vabbè, tra l'altro, rispetto a De Zerbi, no, perché poi tu mi stuzzichi. Quando poi si parla di incoerenza in generale, sì, no? Perché lo si parla per il doppio pesismo e tutto. Io ricordo la sua battaglia, il calcio del popolo. So, lui andò allo Shakhtar, poi purtroppo c'è stata la guerra e quant'altro. Secondo te perché andò allo Shakhtar?
1: Din din. Ah. Hanno pagato
10: per due
1: bene.
10: Motivi. Uno, perché evidentemente non era così un allenatore così tanto appetibile. Due, per i soldi, perché lo Shakhtar era uno dei club più ricchi d'Europa. Poi purtroppo, ma chi è?
1: Sabatini.
10: Ah no, perché è una cosa dietro. Ah, quello che ha detto.
1: Sì, sì.
10: Vabbè.
1: È andato per i din din.
10: Appunto. Poi si è trovato in quella situazione oggettivamente difficile. So che lui ha fatto molto, soprattutto per i brasiliani, che erano, si erano ritrovati lì con i missili sopra la testa, quindi, però per me è uno degli allenatori più sopravvalutati, e che ha una narrazione mediatica del suo amico,
1: sì, sì,
10: che
1: sì,
10: alla fine l'ha penalizzato clamorosamente.
1: Sì, perché onestamente.
10: Vedi la differenza, perdonatemi, anche l'intelligenza calcistica. Fabregas, De Zerbi. Fabregas capisce che deve ottenere i risultati, va a Napoli, fa la difesa a 5 perché deve difendere il risultato. Lui no, andiamo. E intanto
1: poi
10: ti
1: però la colpa è degli altri, poi però deve fare, certo, il Napoleone sulla panchina, eccetera eccetera. Sarri è un giocatore che secondo me da quel contesto esce fuori e può alla Juventus assorbire una mentalità, se gli viene inculcata, diversa. E lui ha delle caratteristiche che lo possono in Serie A soprattutto far emergere tanto a centrocampo. Quanti giocatori hanno quella sua, quella fisicità preponderante?
10: No, pochi. Guarda,
1: poi ti voglio stuzzicare.
10: Sì, ancora. Io lo sai che l'ho sempre pensato, ma non so perché. È un po' come il Torino, che è una squadra inutile in Serie A. Il Tottenham,
1: un po' come lo Schalke 04.
10: Sì, il Tottenham è la squadra più inutile d'Inghilterra. Guarda, sicuramente delle inglesi, secondo me, è veramente una perché
1: se ci, spende,
10: delle squadre di Londra
1: spende,
10: no?
1: Eh?
10: Spende, però l'Arsenal, secondo me, ha un suo fascino. Poi era quello che non vinceva mai, ora vinco. L'Arsenal ha il suo fascino. Il Chelsea, non so perché, ma l'ho sempre pensato. Se ero di Londra, forse avrei fatto Chelsea. Non so perché, però, che anche lì comunque stanno facendo disastri.
1: L'Arsenal.
10: Il Chelsea, poi il Tottenham, che ti dà il Tottenham?
1: Stadio bello,
10: sì, hanno fatto uno stadio bello,
1: molto bello,
10: però poi poi ci sono squadre ovviamente storiche, ma Tottenham non so, non mi ha mai dato
1: questa percezione di essere una squadra dove crescere,
10: cioè mi dà più identità al Wimbledon di Londra, che c'è anche Wimbledon, no? Il Queen Park Rangers rispetto a che ti devo dire?
1: No, però insomma, ecco, ci dicono può essere il nuovo Anguissa Sarr. Un po' ci può assomigliare. Diciamo che Anguissa è un po' più mezzala, un po' più bravo nell'inserimento.
10: Spero non si resta come Anguissa.
1: No, un po' più bravo nell'inserimento, però siamo lì, come tipologia. Però c'è una facilità di corsa Sarr che a me impressiona. Cioè, veramente vedevi la partita, te lo trovavi a destra. Poi magari la palla andava da quell'altra parte, all'improvviso dice: wow, questo già sta là. Stava da quell'altra parte, poi stava dietro, poi recuperava, poi verticalizzava. E sta ancora entrando nella condizione, perché ancora non c'è nella
10: l'unica
1: condizione.
10: L'unica cosa, Vincenzo, al di là di come si veste, Anguissa, che ho visto quel giorno che era lì a firmare gli autografi fuori da Castel Volturno, cioè impresentabile, tutto il petto nudo. Vabbè, c'è un bel fisico, onestamente.
1: Diciamo anche che secondo me sono ai titoli di coda.
10: Sì,
1: cioè lo sono.
10: Uno, la cosa che c'ha più Anguissa, la fisicità, cioè proprio
1: sì,
10: strutturato.
1: Sì,
10: poi
1: sì,
10: io ho sempre avuto un debole per Anguissa, ora sì, un po' meno.
1: Sì, perché è uscito un po' da, perché allora anche lui è un giocatore che quando non sta bene, quando non è in condizione, quando non c'ha voglia, fa i disastri.
10: Sì,
1: fa i disastri. Guarda il gol che si è mangiato con l'Inter, per fare un esempio.
10: Mamma mia.
1: Un gol devastante si è mangiato con l'Inter. Però invece quando è nei giri, quando c'ha voglia, è uno
10: lui
1: che fa la differenza.
10: Dalla
1: Saint-Étienne, credo.
10: No, dall'Inghilterra.
1: Ah, sì, dall'Inghilterra.
10: Dall'Inghilterra, una squadra che ha retrocesso, adesso non mi ricordo, fece Giuntoli un colpo di fortuna, perché questo è un colpo di fortuna di Giuntoli. Prego.
1: Fulham.
4: Ragazzi,
10: Fulham.
4: Dico solo una cosa, questa buffonata della multa dei tifosi della Juve. uno è libero anche di girarsi per i cavoli suoi e parlare con un collega dietro quando è allo stadio, è libero di fare quello che vuole, quando non parla e non insulta. Quindi questa buffonata è anche colpa della società che come al solito pagherà la multa stando zitti perché sono peggio di un gregge col cane pastore.
10: Però Luigi,
1: non è la stessa cosa.
4: Parlo della società.
10: Allora Luigi, io capisco, quindi, sai, se si girano in 2000 per parlare. Allora, in fior di...
1: No? Fioretto, in punta di Fioretto. Fioretto,
10: pure Fioretto. Io mi giro a parlare con Rossi. Però si gira
1: se
10: tutti
1: nel stesso momento si girano tutti contemporaneamente, intonano canti, capisci dai che poi non ci si può prendere in giro.
10: Sì, perse la finale con Liverpool, è vero, sì, 7 anni fa, me la ricordo quella finale. Sarà molto bene le verticalizzazioni. Sì, infatti Gianni, il dato che mi aveva colpito molto domenica è che lui nel primo tempo non ha fatto mai verticalizzazioni centrali, ne ha fatte due quando è entrato Sar. Assolutamente sì, vero.
1: Ti faccio una domanda.
10: Sì, dai, provocami. Di te ci devi pensare.
1: Allora, no, voglio decidere come portarla perché sennò qua subito si ritirano fuori dal cassetto contestatori vari.
10: Ancora?
1: Sì, allora. Sì. Contro il Sassuolo ci siamo resi conto dell'importanza comunque della figura di Locatelli.
10: Sì.
1: Se Sar dovesse crescere, sarà difficile per Locatelli togliergli il posto.
10: Secondo me Sar fa il titolare.
1: Perché a differenza di Locatelli, oltre a poter fare il lavoro di rottura, è anche uno che verticalizza e c'ha la
10: visione. Però ti chiedo una cosa, Vincenzo. Allora, se si continua a giocare a due, Sar Luiz diventa la coppia. Perché tanto Thuram, secondo me... Io ho un'idea su Thuram. Thuram verrà venduto a prescindere a fine anno. Anche perché... io credo che poi sotto questa gestione dell'infortunio non sia piaciuta alla società, quindi Thuram verrà ceduto. Però su questo tuo spunto dico, e perché allora, visto che a gennaio magari rientra Locatelli, perché non giocare a tre finalmente? Con Locatelli nel mezzo, Sar
1: sarebbe un'ottima soluzione secondo me. Il punto è questo però: quando recupererà Locatelli ci avviciniamo a una fase finale della stagione.
10: Sì, lo so, vero.
1: E buttare nella mischia un giocatore dalle sue caratteristiche, che ha perso tutta la tonicità muscolare, la preparazione, l'impatto col campo, in partite così delicate, con il fatto che c'è sempre qualcuno col mirino puntato sopra, ecco qua è tornato e ci ha fatto perdere, dico per dire, secondo me sarà un tormento nelle notti di Spalletti. Allora diciamo che che dirà, che faccio? Perché in quel momento della stagione noi ci auguriamo che si sia trovata una quadra tattica.
10: Sì, ti rispondo subito Vincenzo. In quel periodo della stagione noi ci auguriamo di avere almeno due
1: competizioni.
10: Metti
1: che tu sei arrivato in semifinale di Europa League, ok? Ti ritorna Locatelli, devi giocare la semifinale di ritorno e la finale. Tu la finale eventualmente hai trovato una quadra, centrocampo a due, non a tre, eccetera eccetera. Sar può essere quello che a un certo punto gli toglie il posto e quindi si dice Manuel pazienta, poi quando è l'anno prossimo vediamo cosa
10: allora
1: fare.
10: Vincenzo, ti ripeto, se continui a giocare a due il centrocampo titolare sarà Sar Douglas Luiz, non ho dubbi su questo. Se nel frattempo, però hai detto una cosa perfetta come sempre, bisogna vedere anche come rientrerà Locatelli. Mettiamo che lui magari anticipa qualcosina, ce l'hai pronto per febbraio. A febbraio io credo che tu possa essere ancora in grado di cambiare qualcosa a livello di modulo tattico e avvicinarsi alla fase cruciale, magari con una copertura maggiore a centrocampo, che io continuo a pensare che centrocampo a tre serva a questa squadra. Se tu li trovi e pensa, potresti addirittura avere i tre più McKennie, che magari può utilizzare per voi, più una panchina formata da Thuram e con Myers. Vabbè, con Myers. Tanta roba, eh?
1: Sì, tanta roba. Diciamo che se affretta il rientro fine febbraio, inizio marzo.
10: No, io spero prima. Io spero. Prima un amico ci chiedeva se secondo noi dopo la sosta il Diz, quella di novembre, rientrerà col gruppo.
1: Secondo me, però recupera con gli allenamenti individuali.
10: Però bravo, il che vuol dire che ce l'hai a dicembre.
1: Sì.
10: Locatelli
1: se è al 100% a gennaio.
10: A gennaio. Locatelli
1: calcola sei mesi dall'infortunio.
10: Locatelli è difficile.
1: Non è difficile. Più facile che recuperare prima Thuram a quel punto.
10: Io ho delle enormi dubbi sulla questione di Thuram.
1: Thuram si è operato adesso a settembre, ok? Ottobre, novembre, dicembre, gennaio. In teoria sono 4 mesi. Mettiamogli febbraio per farlo recuperare col gruppo.

0: Vado fino adesso. Il contratto di Anguissa scade nel 2027. Mann ha detto: però, se ci mettiamo d'accordo bene, se no non è un problema. D'accordo. E non si mettono d'accordo. Per tu devi pensare anche al futuro, cioè a come recupera, perché sono infortuni pesanti. Ora, quello di Locatelli è una membrana, quindi non ha intaccato i legamenti. Ha fatto sì che non si andassero a intaccare, però è una membrana importante. E soprattutto stai fermo per tanti mesi. Dice Locatelli, lo tengo, è il mio capitano, eccetera. Uno tra Thuram e Sar diventa di troppo se tu dovessi puntare su Anguissa.
1: Ci stiamo proiettando
0: la prossima stagione,
1: Dio, poi c'era anche l'idea Çalhanoğlu. Io Çalhanoğlu, per l'amor di Dio, lo devo passare anche qua dico una cosa politicamente scorretta, insomma, però lo devi passare. Una volta c'era il roto wash, no? Non so se c'è ancora, oppure nelle cose dove lavi le macchine, poi c'è passare Çalhanoğlu lì, poi disinfetta e tutto. Scusatemi, dico all'amico Alfi da Bassano, scusami, magari scrivi al direttore se mi censura. No, ma mi dispiace di non averci, perché veramente voglio che intervenga in trasmissione. Voglio che, ma detto questo, guarda Quintiliano, capito, l'ho detto anche a Quintiliano. Però su Çalhanoğlu è un giocatore completo, perché fa i gol, batte le punizioni. Io però sono innamorato di Anguissa da sempre. Però deve cambiare look, perché si veste male. Mamma mia, ti ricordi quella volta che tornò, è andato alla Mecca?
0: Sì, abbiamo le gif che abbiamo creato.
1: Sì, è vero.
0: Ogni tanto te la giriamo.
1: Sentiamo un vocale, vai Rossi.
2: Ciao Alessandro. Ciao Vincenzo. Ciao. Stefano da Montesperturi.
1: Ciao.
2: Io vorrei porre una domanda che è un pochino al di fuori dell'ambito calcistico. E si tratta di una domanda sulla vostra professione.
1: Sì.
2: C'è una cosa che non riesco a comprendere. Come mai, quando una persona esterna dal vostro ambito attacca o critica uno di voi, c'è questa difesa della professione, questo consociativismo che secondo me è molto deleterio? Non riesco a capire come mai siete o portate ai vostri microfoni personaggi di testate giornalistiche che parlano costantemente male della Juve. Ho letto oggi un articolo sulla Gazzetta che secondo me è orrendo, anche fatto da un giornalista che io prima stimavo, ma veramente io non riesco a capire come si possano fare degli articoli di questo genere. E dopodiché magari invitare questi personaggi a parlare a Radio Bianconero.
1: Allora, tanto ti ringrazio. Grazie per questo domanda. Messaggio. Difesa corporativistica mi sembra no. Noi prima abbiamo parlato di, visto che ce l'avete ridetto,
0: abbiamo sfondato la Rai.
1: Sì, ma anche di quella famosa radio. Ragazzi, però la cosa che vi dico, non ascoltateli. Perché?
0: E non leggeteli.
1: E non leggeteli. Cioè, se ci danno dei pezzi, delle cose, ci chiedono l'impiccagione in pubblica piazza, uno non l'ascolta e fa la cosa migliore del mondo. Quindi
0: uno non ci lavora, uno fa ancora meglio.
1: Vabbè, ma quello, Vincenzo, ci mancherebbe. Uno sì, fa sì, quello sì, che gli pare. Poi io su questo non ho niente da dire. Però la famosa libertà. Ora, e questo vale anche per il ragionamento prima che ho fatto sull'ottimo intervento di Paolo Rossi. Ripeto che ho avuto la fortuna di sentire. Cioè, qui abbiamo la libertà, grazie all'editore e grazie al nostro Antonio. È chiaro che se uno si mette qua, si spoglia nudo, comincia a insultare tutti, ma a casa.
0: La letterina ti arriva.
1: Arrivi non in condizione, arrivi non sei lucido, magari perché come Marangio, insomma, fai i bagordi prima di andare in onda, giustamente una telefonatina ti arriva, no? Però noi qui abbiamo un grandissimo pregio, secondo me. No, Vincenzo, aiutami.
0: No.
1: Quello che la linea editoriale è una linea correttezza, rispetto e quant'altro, ma non ci viene detto chi dobbiamo far intervenire, chi non far intervenire, e soprattutto avere un pensiero omologato, che sarebbe la cosa peggiore per la radio.
0: Poi ci aggiungo che magari molte volte uno può anche decidere di far intervenire un giornalista che magari ha scritto una cosa anche fastidiosa. Esatto. Anche per metterlo in difficoltà o per permettergli di chiarire un concetto.
1: Facciamo intervenire Luca Telese, ti ricordi?
0: Esatto. O per fargli rettificare un intervento o un qualcosa di offensivo. Quindi a

0: altro che difesa. Uno a quel punto dice: ok, adesso dimmelo davanti ai tifosi della Juve.
1: Molti infatti non intervengono.
0: Molti non intervengono.
1: Molti non intervengono.
0: E parliamo anche di politici,
1: Sì, parliamo anche di politici,
0: anche lì.
1: Parliamo di colleghi, alcuni esatto. anche molto in vista sui social, esatto. che però io con Radio Bianconera ci parlo.
0: Perché poi sanno che devono palesare tutto il loro odio, il loro fastidio a una platea che chiaramente ti dice: spiegami perché, o meglio ancora, anzi peggio ancora, se tu vedi, perché su Calciopoli non chiama, perché quelli sanno che stanno in difetto,
1: certo.
0: perché sanno che se noi gli mettiamo intercettazioni, documenti, abbiamo fatto una chiavetta che Luciano Moggi portò all'assemblea dei soci quando c'era ancora Andrea Agnelli, quindi sanno che se tu li vuoi mettere in difficoltà, loro vanno in difficoltà, e siccome non vogliono andare in difficoltà restano nel loro cantuccio. Allora uno prova a invitarli, intervengono, li fai rettificare, non intervengono, restano lì. Però noi, da parte nostra non c'è questa
1: difesa. No, anche perché poi noi abbiamo un format un po' diverso, perché ci sono delle grandissime firme e grandissimi opinionisti che intervengono, da Quintiliano, dal direttore, un po' in tutte le trasmissioni, no? Di Radio Bianconera, la mattina e la sera. Noi abbiamo un format anche per diversificarci, che punta più all'ascoltatore. Però sappiate una cosa, che e qui non è per corporativismo, ma chiunque interviene, anche di grandi firme, si mette comunque in gioco con il pubblico Radio Bianconera, perché vi garantiamo che c'è una lista, e chiaramente mi piacerebbe poter fare nomi e cognomi, ma non li possiamo fare, perché di giornalisti, alcuni dei quali molto in vista sui social, che però vengono invitati a Bianconera. No, io però con Radio Bianconera non ci parlo. Ah, facile però fare poi e ritorno sempre e chiudo. No, io non sono tifoso di nessuno, parlo di Roma, di Lazio, di Juve, di Milan. Poi però sei ancora più tifoso, ok? E se c'è da attaccare, non è che attacchi sfondi. Non è che attacchi sfondi. Oppure no, io tifoso. No, io parlo di tutti, però boom, senti, non è di Radio Bianconera. No. Ah. Allora non è che siamo super partner.
0: No, ma lo sappiamo.
1: Va bene, a domani ragazzi.
0: A domani,
1: adesso arriva
0: tutti.
1: Quintiliano.
0: Già pronto.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
5: Buonasera dalla redazione.
6: In primo piano gli esteri, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha aperto i lavori dell'81esima assemblea generale al Palazzo di Vetro a New York nell'ultimo discorso del suo mandato. Il primo intervento è stato quello del presidente Trump, che annuncia di aver firmato l'accordo di sicurezza con la Groenlandia e la Danimarca. L'America è più forte che mai, dice, aggiungendo: devo decidere se annientare l'Iran o fare un accordo. Poi il tycoon ha definito Cuba uno stato fallito che molto presto cadrà, parole che hanno spinto la delegazione cubana ad abbandonare l'aula.
5: E intanto il portavoce dei guardiani della rivoluzione iraniani, Hossein Mohebi, rende noto che Teheran ha inasprito le condizioni per porre fine alla guerra con gli Stati Uniti in seguito al fallimento di un accordo di giugno volto a cessare le ostilità. Gli americani hanno cercato di contattarci, ma noi rifiutiamo qualsiasi contatto finché manterranno un atteggiamento ostile, sottolinea Mohebi.
6: Economia, l'Istat oggi ha confermato che il deficit 2025 è al 3,1% del PIL, superando la soglia del 3% imposta dall'Unione Europea, che fa scattare il meccanismo previsto dai trattati europei per correggere gli squilibri nei conti pubblici. Prendiamo atto non senza rammarico del dato sul deficit, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti, ricordando che l'uscita dalla procedura di infrazione europea sarà possibile l'anno prossimo.
5: Federacciai definisce gravissima la situazione legata ai prezzi dell'energia elettrica e del gas, che sta colpendo duramente le industrie energivore italiane e in particolare il settore siderurgico. In una nota diffusa dopo il Consiglio di Presidenza e il Consiglio Generale riunitosi oggi, l'associazione sottolinea che nei prossimi mesi si profilano rischi di un ulteriore aggravamento della situazione, con possibili ripercussioni sulla continuità produttiva e il rischio di fermate degli impianti.
6: Per la prima volta dopo mesi, la famiglia nel bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove i tre bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso, dopo che i genitori era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia britannica-australiana.
5: Lo sport è con la pallavolo. L'Italia si prepara ad affrontare la Finlandia nell'ultimo quarto di finale dei campionati europei di volley maschile 2026 in programma domani sera al Palavela di Torino. Gli azzurri imbattuti nel torneo con un bilancio di 6 vittorie su altrettanti incontri partono con i favori del pronostico. In caso di vittoria giocheranno contro la Francia, che ha travolto nel pomeriggio la Romania con un perentorio 3-0, qualificandosi dunque alle semifinali.
6: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
7: Ciao Nicola San Maurizio, per quanto riguarda la questione ultras della curva sud, c'è, come dice la Bibbia, chi non ha peccato scagli la prima pietra. Voglio dire, loro per carità si sono girati, io non l'avrei fatto, sarei stato indifferente senza girarmi ed evitare qualsiasi polemica, ma non hanno, come ripeto, non hanno insultato nessuno. Quelli della Juve dovrebbero essere molto più, tra virgolette, alcuni tifosi molto più pronti quando ci insultano o quando scrivono cose su Scirea, come ha detto la signora Scirea, che ha detto una cosa giusta e veritiera.
8: Ciao ragazzi, visto che l'Atletico sembra la macchina perfetta per rigenerare i nostri flop, mandiamogli anche con Manners magari un annetto e poi ce lo riprendiamo un po' come ha fatto con Nico Gonzalez, che è totalmente rigenerato e cambiato rispetto a prima.
9: Ciao ragazzi, allora faccio una premessa: che non si meritano niente, cioè tutte le altre tifoserie, forse ce ne saranno pochissime che rispettano i tifosi e la Juventus e quindi non si meritano niente, però cioè alla fine uno non c'è il diritto di girarsi di spalle. Secondo me hanno tutto il diritto di girarsi dall'altra parte, sempre se non dicono delle brutte parole. Alla fine hanno intonato i loro, cioè alla fine hanno intonato Fortunato, Agnelli. Io non vedo sta multa per quale motivo, cioè alla fine uno mica può obbligare una persona a non fare una cosa.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
10: Le polemiche non si placano per quanto riguarda il caso Mazzola, ormai lo definiamo così, che secondo me bisognerebbe chiudere. In realtà lo ha chiuso, si fa per dire, la giustizia sportiva con 10.000 euro di multa alla società bianconera. Ora, lo stesso episodio, anzi, durante la commemorazione in Sampdoria Catanzaro, i tifosi blucerchiati hanno disturbato l'inno, eccetera, eccetera, ma non è stata applicata nessuna pena, nessuna multa da parte del giudice sportivo, in questo caso ovviamente della Serie B. Quindi il doppio pesismo, questo lo sappiamo, queste cose vanno condannate, questa è la premessa, però guai a generalizzare, soprattutto perché oggetto del mio podcast, tra l'altro ho saputo che un nostro radioascoltatore ci ha un po' accusati durante colpo di tacco, ci ha, perché c'ero anch'io, francamente se volesse intervenire sarebbe, diciamo così, il ben accetto, in modo tale che ci spieghi come, quando e perché. A me non risulta di aver offeso nessuno, io, Santarelli, Marco Sanfelice, non veramente sto cercando cercando di capire. Però detto questo, la Juventus chiede rispetto a sportività, sostanzialmente è stata la motivazione dei soli, così parla il giudice sportivo, cioè pena mitigata, altrimenti sarebbe stata superiore, perché la Juventus si è dissociata subito e soprattutto perché comunque era una minima parte del pubblico dello stadium, la restante parte era, è stata in silenzio. Ora tutto va bene quel che finisce bene, mettiamola così, però l'importante è che anche in questo caso ci sia uniformità da parte di chi si indigna e da parte anche della, invece metto, diciamo, dei colleghi, no, appartengo a questo mondo della stampa, nel narrare in un certo modo gli episodi, perché ricordiamo le selle, ricordiamo Scirea. La vedova Scirea oggi hanno sottolineato solo alcune parole, è stata intervistata da Tutto Sport, Mariella, grande amica Mariella che saluto peraltro, ha detto sì, Mazzola mi ricorda un po' Gaetano, però poi anche ricordato l'episodio che qualche anno fa venne a Firenze, quando lei, peraltro in compagnia del figlio Riccardo, era presente al Franchi in un match tra Fiorentina e Juventus, e fuori dalle mura del Franchi ci fu una scritta Scirea brucia all'inferno. E lei ha detto: mi ha fatto molto male, solo che ho notato una cosa, che il giorno dopo c'era solo un piccolo trafiletto sui giornali, mentre in altre occasioni mi pare di capire, quando c'è di mezzo la Juventus, si voglia, diciamo così, amplificare quello che accade e soprattutto alcune volte punire rispetto ad altri casi, se non addirittura educare, ha detto lei. Quindi questo è il punto vero. Cioè i morti sono tutti uguali, però l'importante è che poi gli episodi legati a questi morti, in questo caso alle commemorazioni o purtroppo agli oltraggi, come avviene spesso appunto, e non si è placata questo discorso delle selle, un po' meno, però insomma ancora qualcuno, ecco, vengano raccontati allo stesso modo. Cioè la gente, alcuni diciamo così addetti ai lavori, calciatori, ex calciatori, allenatori, comunque sia uomini di sport, devono indignarsi sempre, comunque a prescindere, altrimenti se lo fai soltanto in alcuni casi, secondo me si entra nel perimetro del falso perbenismo, del falso moralismo. Questa è un po' è la sintesi di tutto. Mentre andando invece alle cose di casa nostra, cioè della Juventus legata al campo, Spalletti darà 5 giorni di riposo ai calciatori, e tra l'altro ci sono 12 elementi impegnati nelle rispettive nazionali. Quanto riguarda quella italiana, sapete, soltanto Vicario, e c'è questa caccia tra virgolette al secondo portiere. Mi pare di capire che stamane avevo fatto un pezzo rispetto al quale avevo scritto che Neto fosse in pole position, ma mi pare, da come scrive il collega Nicolo Schira, pare che abbia già dato il suo assenso a tornare alla Juventus, perché lui 2015-2017, sì, mi pare, biennio, fu secondo di Buffon ai tempi di Allegri, 24-25 presenze, comunque giù di lì. Comunque sia, serve un secondo portiere, qualcuno, più di qualche tifoso, sperava che venisse promosso Radu dalla Next Gen, però io già dalle parole di Spalletti di qualche giorno fa avevo capito che la Juventus stesse guardando tra gli svincolati, e uno di questi appunto è Neto, quindi un ritorno sarebbe. Ora aspettiamo, probabilmente nel giro di qualche giorno, se la Juventus darà l'assalto a questo calciatore, a questo portiere, si chiuderà l'affare. Attenzione però, perché la Juventus guarda anche al futuro, fermo restando che Vicario è il titolare, fermo restando che Grabara verrà operato nel giro di un paio di giorni, anche lui, stagione finita purtroppo per il portiere polacco della Juventus. La Juventus stessa, vi dicevo, guarda al futuro e avrebbe già messo gli occhi su Palmisani, che sta facendo molto bene nel Frosinone, o meglio ha fatto bene già lo scorso anno, ma anche in questo inizio di stagione si sta confermando ad alti livelli. 22 anni, nato ad Alatri, caro Federico, Alatri che è vicino a Frosinone, no? Provincia di Frosinone, quindi in Ciociaria anche lui, ma c'è la concorrenza del Milan sicuramente, quindi bisogna vedere a fine stagione. Però diciamo che qualche faro la Juventus su questo ragazzo sicuramente lo ha acceso. Poi avevamo visto nel match contro l'Atalanta la presenza di Elkan nelle tribune. Bisogna dire che negli ultimi mesi, a dispetto di quello che si è sempre detto su Elkan, poco attaccato alla squadra eccetera, ho l'impressione che invece la stia seguendo un po' di più, e quindi anche lui capisce che la Juventus deve finalmente essere ricostruita, e come ha detto lui stesso qualche giorno fa, forse qualche settimana fa, bisogna tornare a vincere. Ma oltre alla presenza sua, dopo il match, soddisfatto anche lo stesso numero uno della Exor, che si è complimentato con Spalletti e con la squadra. Voi sapete che lui ha voluto fortemente Spalletti, che fu proposto da Chiellini, così come lui stesso ha dato il via libera prima che finisse lo scorso campionato per il rinnovo dell'allenatore, a prescindere poi dai risultati in campionato, che purtroppo hanno fatto registrare la mancata qualificazione alla Champions League, suscitando peraltro tante polemiche. Alcuni hanno detto che bisognava non fare questo eccetera eccetera eccetera. Quindi c'è anche questo supporto, insomma la vicinanza di Elkan alla squadra, e questo è anche importante, perché vicinanza della proprietà, vicinanza della dirigenza, perché giunto in prima battuta post Sassuolo e qualche giorno dopo anche Massara hanno confermato Spalletti. È vero, qualcuno ha detto, anche io ho detto, chissà, magari per il momento a parole, poi si vedrà. Alla fine, ragazzi, contano sempre i risultati, e quindi il successo contro l'Atalanta è stato salutare per tanti motivi. Intanto hai cancellato la disfatta di Sassuolo, in casa del Sassuolo, poi hai recuperato 3 punti che avevi perso, ovviamente in classifica stai tutto sommato bene, e soprattutto puoi andare in pausa, perché ci saranno 2 settimane di sosta, con maggiore tranquillità ripresentarti in questo caso in casa del Cagliari con una consapevolezza diversa, e anche con delle idee secondo me un po' più chiare per quanto riguarda per esempio l'atteggiamento tattico, che è molto fluido, è molto l'abbiamo detto anche ieri, no? Guai a definire Spalletti fondamentalista tattico, integralista tattico, perché lui cambia molto. Lui credo che adesso stia pian piano mettendo a fuoco alcuni punti necessari affinché la Juventus proceda su questa strada ripresa, per così dire, sulla retta via, ripresa proprio contro l'Atalanta. Il Cagliari sarà un avversario apparentemente semplice, ma non lo è, perché è molto in forma. È vero che queste squadre magari fanno l'exploit iniziale e poi magari accumulando punti necessari perché il Cagliari, insomma, comunque sia, credo che abbia iniziato il campionato per la salvezza. E lo stesso Frosinone, no? Adesso stanno andando bene, magari poi cominciano a perdere dei punti, però è un avversario comunque sia non proprio facilissimo da affrontare. Poi per quanto riguarda i recuperi, è quasi certo quello di Cambiaso. In realtà Cambiaso, quindi parliamo un po' dell'infermeria della Juventus, Cambiaso in realtà già si pensava potesse essere almeno convocato per la sfida contro l'Atalanta, poi la Juventus per non rischiare ha preferito invece tenerlo ancora in ai box, in attesa che recuperasse al 100% dalla distorsione alla caviglia, e quindi contro il Cagliari quasi sicuramente, anzi credo possiamo dire che ci sarà. Diversa invece la situazione di Cabal, Boga e Ekator, da capire se e chi dei tre potrà essere invece disponibile per la ripresa del campionato. Saranno comunque, tanto già Cambiaso è un uomo in più, un elemento in più che può dare alternative a Spalletti, ma sarebbe opportuno anche recuperare gli altri, per esempio Boga, per lo stesso Ekator, che forse paradossalmente, ma non troppo, perché il mercato quello è stato, è l'attaccante più 9 che abbiamo, anche se poi è un giovane e quindi non può essere definito titolare, però comunque sia, rispetto a Voltemade e a Colomani, insomma, sicuramente ha più nel DNA, almeno sulla carta, almeno per quello che ha fatto vedere nel Genoa, il gol. E poi tutti quanti abbiamo detto sì, ok, la Juventus non ha il numero 9, l'importante è che segnino altri, perché se hai tre trequartisti si spera che segnino. Se poi ci dà una mano anche Bremer, che già ha iniziato con due gol, potrebbe battere il suo stesso record, è uno dei difensori in Europa con il maggior numero di gol. Però comunque sia, l'importante è pian piano recuperare tutti. Purtroppo, purtroppo il Diz se ne parlerà all'inizio del prossimo anno. Locatelli, boh, marzo, sentivo prima Vincenzo e Alessandro, vedremo anche Thuram, perché quella di Thuram, ragazzi, è un'operazione complicata, non semplice. Ecco, se fosse stata fatta prima, magari fra un mese lo recuperavi, però lì è una questione di gestione, di volontà del calciatore, che peraltro non ha nemmeno disputato i mondiali, quindi forse avrebbe dovuto decidere di operarsi. Alla fine la decisione finale spetta sempre al calciatore. Lo staff della Juventus gli aveva proposto, lo aveva invitato a operarsi, cosa che ha fatto ieri invece al dito, per la frattura al dito Colomani, che ovviamente, trattandosi di dito e avendo del tempo, sarà disponibile per la sfida contro il Cagliari. Questa è un po' la situazione tra infermeria e non. L'obiettivo è quarto posto, certamente, non c'è dubbio su questo, ci mancherebbe altro, che è molto difficile quest'anno, e quindi la Juventus deve a tutti i costi, secondo me, provare comunque ad andare fino in fondo in Europa League. È quasi scontato dirlo, no? Quasi banale, perché dice, ma come, la Juventus deve, sì, ci mancherebbe altro, deve puntare a vincere l'Europa League, ma non è semplice, perché adesso, insomma, le prime partite magari tu giochi anche contro squadre improbabili, magari qualche volta fai delle trasferte in zone improbabili, appunto, però poi quando arrivi ai quarti, alle semifinali, comunque il cerchio si stringe e sicuramente le avversarie sono di un certo livello. Però la Juventus deve provarci, perché sapete benissimo che l'Europa League, se la vinci, ti dà l'accesso diretto alla Champions League, oltre a un importo che però non è mai come quello della Coppa dalle grandi orecchie, perché alla fine, a conti fatti, chi vince l'Europa League incassa intorno ai 35, forse 40, sfiora 40 milioni. Però insomma, questo è il succo del discorso. Cercheremo in questi giorni, dove non c'è il campionato, cercheremo anche di analizzare dei singoli, no, se vogliamo dirla tutta. Mi pare, ditemi anche la vostra su questo, secondo voi attualmente c'è un giocatore non recuperato da Spalletti? Purtroppo sì, io vi faccio il nome, Koop Meiners. Ci credete, non ci credete? Le possibilità le ha, anche se da subentrante, però io ho sempre l'impressione, riguardo all'olandese, che non lo so, che non riesca proprio a connettersi con il mondo Juve. Eppure in questo inizio di stagione un gol e un assist, eppure i piedi li ha buoni, eppure tecnicamente è forte, però non riesce ad imporsi nella Juventus. E Spalletti, ripeto, l'anno scorso, ma anche adesso, prova a dargli delle possibilità. Lucas Luiz, certamente non stiamo parlando, è inutile ripeterlo, no, di Pirlo, nemmeno a pensarlo, di Pjanic stesso, il miglior Pjanic, non stiamo parlando di chissà quale regista, però è diventato un calciatore, sta dando delle buone risposte, certamente dovrà migliorare, come tutti, ognuno può migliorare, no? Lo stesso Alebegovic, che a me piace molto, deve crescere, a 19 anni ci mancherebbe altro. Quindi se dovessi indicare adesso come adesso un calciatore ancora, tra virgolette, attenzione, fuori dal contesto Juve, non dal progetto di Spalletti, in realtà durante il mercato lo era, ma non era l'unico, perché diversi erano sul mercato, salvo poi invece rivelarsi preziosi, vedi e leggi Nico Gonzalez, Koop Meiners, secondo voi questo ragazzo, perché poi alla fine parliamo di ragazzi, anche se a qualche annetto lo ha, non è giovanissimo, riuscirà prima o poi a imporsi nella Juventus, oppure sarà destinato ad andare via, perché magari già a gennaio, magari con uno scambio, staremo a vedere. Fatto sta che comunque è a disposizione di Spalletti, e la speranza sempre è che chi veste la maglia della Juventus, la mia speranza è che invece vada bene, chiunque esso sia. Così come con la crescita, mi pare di capire, invece andando un po' a qualche elemento nuovo, no? Cerchiamo di analizzarli così random, poi magari ogni giorno cercheremo un tema diverso sui singoli e non solo. Lukumi, anche questo, no? Un discorso, qualcuno dice grazie, mi pare che il suo rendimento, è una cosa fisiologica, sia molto legato a quello di Bremer, perché se Bremer non sta bene non gira tutta la difesa, e chiaramente lo stesso Lukumi, che è proprio il compagno di reparto nel cuore della linea difensiva, cioè la coppia centrale formata da loro, Lukumi ne risente. Se invece Bremer, come nell'ultimo match, dà risposte importanti, torna quello che tutti conosciamo, anche il colombiano gioca bene, perché secondo me è un ottimo calciatore. Certo, deve migliorare in alcuni ambiti delle sue caratteristiche. Per esempio, lo dicevamo anche quando fu acquistato, no? Più di qualche esperto che abbiamo avuto ha detto: l'unica cosa, deve stare un po' attento, perché qualche volta si lascia andare, deve essere un po' più concentrato. Ecco, fermo restando che l'altro discorso è legato al suo impeto, alcune volte è un po' troppo ruvido, se vogliamo dirla tutta, negli interventi, e rischia spesso il cartellino giallo. Quindi Lukumi. Nico Gonzalez invece è la più bella sorpresa per quanto mi riguarda. Io vi dico la verità, perché poi bisogna essere onesti, io non me l'aspettavo, ma non che non mi aspettassi, intanto sembrava destinato ad andare via. Io stesso, quando parlavamo del mercato, no? Durante il mercato stiamo aspettando che Atletico Madrid formuli l'offerta per Nico Gonzalez, perché il calciatore vuole a tutti i costi, per forza, tornare all'Atletico Madrid e restarci, ok? Invece poi è stato, in questo caso, bisogno, qualcosa vogliamo riconoscergli alla Spalletti. Ha parlato col calciatore, mi è stato detto, poi ho avuto anche la conferma quel giorno, come ricorderete, da Francesco Oppini, che anche lui insomma spesso viene informato, no, dalla Continassa, che Spalletti ci ha parlato, lo ha convinto, e lui ha sposato proprio in pieno il progetto di Spalletti, e non tanto e non solo dal punto di vista tecnico-tattico, peraltro sta dimostrando una duttilità quasi, perché è inarrivabile, quasi simile a quella di McKennie. Li ha fatti tutti i ruoli, magari sicuramente Nico Gonzalez per esempio non potrebbe mai giocare difensore, come ha fatto sia a destra che a sinistra, terzino intendo, McKennie, però si sta dimostrando molto duttile. Ma soprattutto, e questo è l'aspetto importante, la Juventus ne aveva bisogno dal punto di vista della personalità, quindi caratteriale. Lui, possiamo definirlo nel piccolo, chiamiamolo così, mondo Juventus, un leader, anche emotivo se vogliamo, perché il modo con cui si pone, l'atteggiamento, è proprio da uno che trascina i compagni di squadra. Ma anche Spalletti ha detto, lui ha un atteggiamento tale che è impossibile non seguirlo da parte dei compagni, ti trascina nel suo mondo emotivo. Questo è molto importante. L'altro è anche Vicario, ne parlavamo ieri con Fabrizio a microfoni spenti, giustamente ad onor del vero bisogna anche dire che eravamo abituati a dire, Gorio, che purtroppo soprattutto nell'ultima parte della passata stagione ha commesso degli errori che a certi livelli non si possono commettere, no? Imperdonabili, quindi eravamo abituati male. Vicario, che forse una ne ha fatta di parata contro l'Atalanta, però il portiere è bravo, è soprattutto questo, magari è poco impegnato nel corso della gara, un solo tiro devi sventarlo. È pur vero che una palla, ma non è colpa quella di Vicario, un gol è stato salvato sulla linea da Colomani. Oggi il menù è 19:35, Massimo Carrera, sapete, giocatore della Juventus, peraltro anche in una fase ha sostituito Conte, come ricorderete, quando Conte fu squalificato per il discorso scommesse legato al periodo in cui era a Siena, tra l'altro mi pare di capire non ebbero almeno tutte queste prove. Comunque sia, Carrera è stato ovviamente un centrale della Juventus oltretutto, ed è allenatore. E poi alle 20:10 così avremo Mangifesta, la nostra campionessa di pallavolo, ex campionessa di pallavolo, che è una nota tifosa della Juventus, Consuelo Mangifesta. Ma possiamo partire con qualche amico, caro Federico Rossi, tanto io già lo so, noi proviamo a parlare di calcio, tanti discorsi, tante situazioni, tanti singoli, la squadra, Spalletti, poi alla fine sono sicuro che adesso il 90% dei messaggi saranno sul caso Mazzola. Vai.
9: Ciao ragazzi, allora ciao. Faccio una premessa, che non si meritano niente, cioè chi? Tutte le altre tifoserie, forse ce ne saranno pochissime che rispettano i tifosi e la Juventus, e quindi non si meritano niente, però Cioè, alla fine uno non c'è il diritto di girarsi di spalle.
11: Ti stai avvicinando a un casello.
9: Secondo me hanno tutto il diritto di girarsi dall'altra parte, sempre se non dicono delle brutte parole, alla fine hanno intonato i loro, cioè alla fine hanno intonato Fortunato, Agnelli. Io non vedo sta multa per quale motivo, cioè alla fine uno mica può obbligare una persona a non fare una cosa. Se facevano dei cori sbagliati potevo capire, però così a me mi sembra, non mi sembra una cosa normale.
10: Allora, grazie amico, mi pare Ezio, no? Fosse il nome, vero Fede? Mi pare Ezio. Allora ti spiego, ieri avevo accennato, in attesa che uscisse la sentenza del giudice sportivo, avevo detto, il mio amico della Federcalcio mi ha detto multa quasi certamente, salvo poi chi ne chieda ulteriori accertamenti, non è successo per fortuna, e poi lui ha detto multa perché, e oggi me l'ha confermato, gli ho chiesto, in sostanza gli ho chiesto, hanno punito comunque per aver disturbato il minuto di silenzio seppure con cori proscirea e non offensivi di Mazzola? No, e non credo per aver voltato le spalle, esatto, hai capito tutto, ha detto, cioè non hanno punito quella parte di pubblico della Juventus che si è girata di spalle, fermo restando che per quanto mi riguarda, io, per me, se poi volete, avete la voglia, la pazienza di ascoltare, leggere, ascoltare il podcast che tra pochissimo metterò su Bianconera News, per me non, tu sei in silenzio, secondo me è meglio, perché non è, per me, per come la vedo io, non è il massimo girarsi di spalle. Ma loro non hanno intonato cori offensivi, quella minima parte di pubblico, ma hanno disturbato comunque con i cori pro Scirea, pro Avvocato Agnelli, pro Fortunato, hanno disturbato il minuto di silenzio. Ecco, la multa è stata combinata per questo motivo. Ecco, la domanda però è: perché i tifosi della Sampdoria, che hanno disturbato durante la sfida contro il Catanzaro la commemorazione per Mazzola, il giudice sportivo della Serie B non ha preso la stessa decisione? Lo scopriremo solo vivendo, a tra poco.
2: Fuori di Juve.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il ciclismo. Arriva la prima medaglia d'oro per l'Italia ai mondiali di Montreal. Gli azzurri sfatano il tabù nella cronostaffetta mista, andando a prendersi quel titolo iridato che in passato era sempre sfuggito. Filippo Ganna, Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo tra gli uomini ed Elisa Longoborghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel tra le donne hanno chiuso i 40,6 km in 51,32, precedendo di 8 secondi la Francia e di 19 la Svizzera. Per l'Italia si tratta della terza medaglia di questi mondiali dopo gli argenti di Filippo Ganna nella cronometro elite maschile e di Nicolas Milesi nella cronometro under 23 maschile. Ha dato forfè ai mondiali di Montreal, ma potrebbe stupire il mondo del ciclismo presentandosi ai prossimi europei in programma nella sua Lubiana il 4 ottobre Tadej Pogacar. Lo sloveno risulta infatti iscritto nella entry list della kermesse internazionale. Se dovesse davvero partecipare, gareggerebbe a soli 36 giorni dal tremendo incidente che lo ha costretto a ritirarsi dalla Vuelta di Spagna per la frattura scomposta della clavicola. Siamo al calcio, Tegola in casa Napoli, nuovo stop per Anghissà che dopo aver saltato la partita di Champions League contro l'Arsenal e quella di campionato contro il Bologna è subentrato nel finale contro la Fiorentina giocando un solo minuto. Il centrocampista si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione miofasciale di basso grado dell'adduttore lungo della coscia destra. Si stima che i tempi di recupero siano di circa un paio di settimane, coincidendo dunque con la lunga pausa per le nazionali. 10.000 euro di ammenda alla Juventus, questa è la decisione del giudice sportivo dopo i fatti dello stadium prima del match con l'Atalanta, quando un gruppo di ultra bianconeri nella tribuna sud non aveva rispettato il minuto di silenzio per onorare la morte di Sandro Mazzola, voltando platealmente le spalle al terreno di gioco. Il volley, la Francia travolge la Romania con un perentorio 3-0 e si qualifica alle semifinali degli Europei 2026 di pallavolo maschile. Ora la nazionale transalpina di coach Andrea Gianni si trasferirà a Milano, dove venerdì affronterà la vincente del confronto tra Italia e Finlandia, in programma domani sera. Tennis, Carlos Alcaraz è sceso in campo alla O2 Arena di Londra per il suo primo allenamento in vista della Laver Cup, in programma nel weekend nella capitale inglese. Lo spagnolo è alla sua seconda apparizione ufficiale dopo lo stop per il problema al polso che lo ha tenuto fuori dai giochi fino agli ultimi US Open. Sorteggiato intanto il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, vincitrice delle ultime tre edizioni, debutterà contro la Corea del Sud mercoledì 25 novembre alle 16. In finale è possibile sfida contro la Spagna di Alcaraz o la Germania di Zverev. È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
11: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord nuvolosità sparsa, più diffusa al mattino sui settori occidentali, ma non sono previsti fenomeni, più sole sulle Alpi. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro locali nubi basse su Adriatico e Tirreno, più soleggiato sulle zone interne lungo l'Appennino. Temperature in calo a est, massime tra 22 e 27 gradi. A sud variabilità su Sardegna meridionale, Sicilia e Calabria, con rischio rovesci locali temporali. Più soleggiato sulle altre zone, temperature in calo, massime tra 22 e 27 gradi.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
12: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
13: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
10: Di nuovo in diretta, caro Federico Rossi, 5 giorni di riposo per i calciatori, vogliamo prenderli anche noi? 5 giorni, non sarebbe male secondo me, dai, scherzi a parte, beh è normale anche questo perché tanto si riprenderà, come si diceva in questi casi, a babbo morto, ma è così, vedremo come andrà questa nazionale, io sì, probabilmente la seguirò e staremo a vedere, ma un amico ci scrive... Quello che mi fa più rabbia e mi indispettisce è questo indignarsi secondo i casi, soprattutto secondo i colori della maglia, specialmente quando c'è di mezzo la Juve, una cosa tipicamente tutta italiota. E poi al di là dell'indignarsi, Gino, grazie intanto del messaggio, io insisto e ripeto, chiamo in causa la categoria dei giornalisti, quindi la categoria a cui appartengo, anche il modo di raccontarla deve essere uniforme, altrimenti non risolviamo il problema, cioè i morti sono tutti uguali, punto. Però non possiamo poi condannare alcune tifoserie, giustamente aggiungo io, rispetto ad altre. Quindi questo è un po' il succo del discorso. Andiamo a salutare e lo ringrazio Massimo Carrera. Ciao Massimo.
14: Ciao, buonasera a tutti, ciao.
10: Te la chiedo subito, dai, ci leviamo questo dente, Massimo. Che cosa... intanto la Juventus è stata penalizzata di 10.000 euro per questi... Guarda, io ho parlato poi con un amico della giustizia sportiva, più che per aver voltato le spalle, parte minima della curva, attenzione, rispetto allo stadio, tutto in silenzio durante il minuto di raccoglimento per Mazzola, soprattutto perché con i cori pro Scirea, pro Avvocato Agnelli, pro Fortunato hanno disturbato, questo è il vero motivo, la commemorazione stessa. Intanto un tuo parere su questo, su quanto accaduto che sta facendo discutere, come era prevedibile, un po' tutti.
14: Ma io penso che quando succede queste cose nel calcio non ci sono giocatori che appartengono alla bandiera.
15: Esatto.
14: Quindi è giusto onorarli come su tutti i campi, come si fa tutti i campi. Quindi penso che sia una mancanza di rispetto verso, ma non tanto i calciatori, ma le persone che sono state.
15: Esatto, infatti secondo me a prescindere da Mazzola, comunque sia, io ho scritto anche un pezzo, insomma i morti sono certamente tutti uguali. Invece passando un po' più al campo, alla Juventus, c'è stata questa vittoria contro un'altra tua ex squadra, cioè l'Atalanta. Secondo te che cosa può dare alla Juventus questa vittoria dopo il tonfo contro il Sassuolo e la vittoria 5-0 contro il NEC, che secondo me era poco, diciamo, un test poco probante, però comunque 5 gol senza prenderne nessuno devi farli.
14: No, penso che dopo il blackout di Sassuolo, dei 15 minuti un po' folli così, penso che la Juve stia facendo un buon inizio di campionato, gli mancano dei giocatori, però già con l'Atalanta ha dimostrato di essere solida a difesa, ha espresso un buon gioco lasciando pochissimo spazio all'Atalanta, quindi penso che con tranquillità e quando avrà tutto a disposizione, penso che la Juve può fare la sua voce nel campionato.
15: Che significa lottare per la Champions League, per qualificarsi, per tornare in Champions League?
14: No, secondo me può ambire anche qualcosa di più in alto, se la può giocare, però io secondo me può, quando sarà tutto a completo, penso che può dar fastidio a tutti.
15: Purtroppo, insomma, per quanto riguarda i recuperi, quello più forte, cioè il Diz a gennaio, Thuram forse a marzo, Locatelli chissà. Staremo a vedere, però poi ci sono da recuperare. Per esempio Cambiaso tornerà disponibile contro il Cagliari, mentre Cabal, Ecator e Boga, da vedere chi dei tre potrà essere.
14: Sicuramente Spalletti saprà come rimediare a queste assenze,
15: certo.
14: No? Quindi adesso c'è la fortuna di avere anche la sosta della nazionale, quindi avrà modo di lavorare ancora di più sui piccoli dettagli che magari hanno portato quel blackout di Sassuolo.
15: Esatto.
14: Se tu vai a analizzare le partite, ha concesso pochissimi tiri in porta, no? Quindi è una squadra che secondo me può solo che migliorare. E piano piano, se si lascia lavorare in tranquillità, senza così essere esagerati dopo magari una partita che va male, può far bene.
15: Tra l'altro aggiungo che dopo il Sassuolo, insomma, tu lo conosci molto bene, magari sei anche amico, era tornato di moda Conte, no? Il ritorno di Conte, è disoccupato, prendiamolo. Come hai vissuto queste ore, diciamo?
14: No,
15: così.
14: Ma penso che secondo me è tutto esagerato. Sicuramente Antonio è un grandissimo allenatore, sicuramente, però dopo quattro partite, come hanno fatto altre squadre, mette in discussione l'allenatore, vuol dire che salta tutto il progetto che tu hai pensato all'inizio, quindi non è. Secondo me non esiste una cosa del genere, bisogna dare modo e tempo e guardare anche i problemi che ci sono dentro, non lo spogliatoio, gli infortunati, queste cose qua, quindi bisogna dare tempo. Poi è normale che se poi dopo un po' si vede che la squadra non segue l'allenatore, è normale provare qualcosa di diverso, ma in questo momento mi sembra assurdo dover cambiare allenatore.
15: Anche perché tu personalmente ritieni adatto Spalletti a questa ricostruzione bianconera?
14: No, io penso di sì, è normale che poi dopo gli allenatori, quelli bravi, devono avere i giocatori che vogliono, no? Far sì che le loro idee si mettano in pratica sul campo, è solo quello, capito?
15: Ecco, a proposito di giocatori che chiedono, siccome la Juventus, come tu sai, deve tenere, diciamo, sotto osservazione i conti, no? Perché c'è il fair play finanziario, quindi,
14: certo, sì.
15: E quindi Carnevali e Massara non hanno potuto agire, diciamo così, in un perimetro molto ampio, no? Ci sono dei paletti da rispettare, eccetera, eccetera. Partiamo dalla difesa, visto che sei stato un grande difensore. Lucumi ti sembra un ottimo acquisto per la Juve?
14: Per me sì, ha fatto un gran campionato, quindi un buon giocatore, poi possono crescere sicuramente. È normale, ripeto sempre, che le squadre vanno fatte su indicazione dell'allenatore, in base a quello che vuole fare. come vuole giocare, perché se vuole giocare con la difesa 3 deve cercare i giocatori adatti per la difesa 3, se vuole giocare la difesa 4 deve trovare i giocatori difesa 4, quindi dipende sempre tutto l'allenatore che cosa ha in testa, che cosa vuole fare con la squadra, perché i sistemi di gioco li fanno i giocatori, non li fa gli allenatori. Tu puoi giocare, avere i mezzi di giocare 3-5-2, ma non, se non hai i giocatori che possono farlo è quasi impossibile metterlo in pratica, quindi sei costretto a cambiare modo di giocare.
10: E cosa, mi dai un assist con questa tua risposta, cosa che ha fatto Spalletti? Pensa che l'avrai vista, credo, la partita, durante il match ha cambiato tre moduli. Quindi ti chiedo, siccome lui era partito con il 4-2-3-1 dalla passata stagione, salvo le prime partite quando ha preso la squadra da Tudor, mi pare di capire, però voglio sapere la tua, che il centrocampo a 2, almeno per il momento, questa squadra non possa sopportarlo, sbaglio?
14: No, solamente non ha giocatori adatti per fare il centrocampo a 2, quindi quello sicuramente. Quindi bravo Spalletti a trovare un altro modo per giocare, per far sì che il centrocampo renda meglio.
10: A proposito di centrocampisti, un altro nuovo è Sar, questo ragazzo che era reduce da un infortunio, adesso un po' di apparizioni. Conte lo aveva, quando era al Tottenham, aveva detto diventerà uno dei più forti centrocampisti, poi si è infortunato, eccetera eccetera. Ti sembra invece che possa veramente dar seguito a quelle parole di Conte, cioè diventare...
14: Ma per me sì, a tutto, quindi a fisica, a qualità, quindi può diventare. Normale che ha bisogno magari di ritornare in forma, ha bisogno di giocare, ha bisogno di minuti, quindi è solo il campo che può dare la risposta, però per farlo bisogna vederlo giocare.
10: E poi c'è questa sorta di dilemma del centravanti, no? Tu sai benissimo che Spalletti avrebbe voluto la conferma di Vlahovic, che però non ha rinnovato perché non si sono messi d'accordo entourage del giocatore, in particolare il papà, con la stessa Juventus, per questioni ovviamente economiche. E da quello che avevamo percepito, comunque Spalletti avrebbe voluto comunque un simile Vlahovic, comunque un calciatore, un 9, diciamo, bomber. Invece è tornato Colomani, che ha caratteristiche oggettivamente diverse, e lo stesso tedesco Voltemade. Quindi dovrà inventarsi, tra virgolette, qualcosa Spalletti per poter far segnare la squadra, ecco, più calciatori possibili.
14: Sicuramente sì, anche perché Vlahovic era un grande giocatore, no? Quindi un grande attaccante. Colomani, ripeto, secondo me sta crescendo partita dopo partita, quindi è da vedere adesso il tedesco, Voltemade, come si inserirà negli schemi di Spalletti. Magari in mente sua c'è anche di farli giocare assieme, questo non lo so.
10: Certo.
14: E quindi bisogna capire bene come poi gli danno le risposte durante gli allenamenti, in base a quando lui prepara la formazione, capire se sono adatti a giocare assieme o no. Poi ripeto, con Colomani, che ho visto con l'Atalanta, mi sembra che si stia riprendendo
10: tra i migliori,
14: quindi c'è da sperare.
10: E invece ti aspettavi, aspetta, te la faccio un po' più diretta, secondo te Douglas Luiz è recuperato? È rivitalizzato? È tornato un giocatore vero?
14: Secondo me sì. Lo sto dimostrando, no? Quindi può essere una pedina importante per la Juventus.
10: Così come lo sta dimostrando Nico Gonzalez, no? Che sembrava essere destinato a tornare all'Atletico Madrid, invece poi è rimasto.
14: Sì, infatti anche Nico sta facendo bene, quindi sono giocatori che hanno qualità, poi è normale che ci sono le annate dove magari qualcosa ti riesce meno bene, però sono giocatori che hanno qualità, bisogna dargli lo spazio e metterli in condizione di far bene il loro ruolo.
10: E poi c'è questo giovane Alabegovic, può diventare, diciamo, un giocatore di livello importante?
14: Ha tutte le qualità per farlo, poi dipende da tante cose, no? Però le qualità per diventare un grande giocatore ce le ha tutte.
10: Se tu fossi ancora un calciatore, no? E quindi un centrale difensivo, diciamo così, comunque un difensore, con Vicario in porta saresti tranquillo?
14: Sì.
15: Lo ritiene, insomma, all'altezza, perché c'erano dei dubbi, qualcuno parlava di quarta scelta, invece si sta dimostrando oggettivamente un ottimo portiere, no?
14: No, è un ottimo portiere, come ce ne sono tanti, è un ottimo portiere che sta bene alla Juve.
15: Esattamente, quindi... esattamente. L'ultimissima, prima di salutarti, ringraziarti, Carnevali, Massara è l'accoppiata giusta?
14: Lo dirà il campo.
15: E invece
14: sarà il campo, certo. Campo i risultati a dirlo, quindi.
15: Questo è vero, questo è vero. Vedremo poi se magari il mercato darà i suoi frutti, a differenza di quanto non è avvenuto nelle ultime due gestioni, almeno in buona, certo, parte. E invece Carrera da grande cosa vorrà fare? Sta aspettando qualche chiamata?
14: Sì, sto aspettando qualche chiamata, vediamo cosa succede.
15: E allora ti faccio un grossissimo bocca al lupo e ti ringrazio, lupo, ti ringrazio, alla prossima, grazie Massimo, un abbraccio. Grazie
14: a te, ciao, buonasera.
15: Grazie, grazie a Massimo Carrera, che ha allenato anche in Grecia, va ricordato, questo era un ottimo centrale. Allora, non credo, ci dice Roberto, che poi Viking Juve Isola d'Elba si firma, non credo sia peggio e più scandaloso il girarsi di spalle al confronto di chi infama da sempre. Purtroppo, no, ma io non... Guarda, prima di continuare il tuo messaggio, la premessa è questa: io non l'avrei fatto, cioè non è che condanno, allora questi vanno cacciati dallo stadio, no, io non l'avrei fatto. Secondo me, di fronte alla morte, anche se magari muore una persona, adesso togliamo il discorso calcistico, se muore una persona con la quale io magari non parlavo, io comunque lo rispetto in quanto morto, magari non vado al funerale, adesso faccio un esempio di vita, però va rispettata la morte, perché di fronte alla morte, ragazzi, non c'è, credo non ci siano proprio divisioni per quanto mi riguarda. Quindi non dico che girarsi di spalle sia meglio, cioè non faccio questo accostamento, altrimenti sembra quasi che voglia giustificare l'una o l'altra cosa. È chiaro che di fronte a scritte come quella che lì mi ha fatto malissimo a me, io mi ricordo Mariella, che poi la chiamai anche in trasmissione la settimana successiva a quel match tra Fiorentina e Juve, ma tu la vedova di Scirea legge queste scritte, Scirea brucia all'inferno, penso che peggio di questo non possa esistere, credo, per non parlare ovviamente, caro Roberto, di tutte le cose, gli oltraggi alle vittime delle SL, non è una cosa scandalosa, e soprattutto poi mi sarebbe piaciuto una reazione di quelli che adesso stanno reagendo in maniera feroce, quindi addetti ai lavori, qualche collega, qualche calciatore, qualche ex calciatore, avrei gradito la stessa ferocia contro chi oltraggia gli altri morti. Ora sono della Juventus, ma potrebbero essere anche di un'altra squadra, ecco perché il mio podcast "I morti sono tutti uguali", ho titolato, anche quelli, i morti vanno tutti rispettati, anche quelli della Juve, spiegando tutto quello che, così come spero sempre che la narrazione della stampa sia la stessa, cioè ci deve essere un'uniformità anche in questo, oltre ovviamente al discorso della giustizia sportiva, che abbiamo visto i tifosi della Sampdoria, la Sampdoria non è stata punita, la Juventus è stata punita. Vabbè, allora continua a leggere il tuo messaggio. Non credo sia peggio o più scandaloso il girarsi di spalle in confronto di chi ci infama da sempre. Purtroppo, come in campo anche fuori, i colori bianconeri vengono trattati a convenienza dai vari chiacchieroni che con noi riscoprono santi. Nessun passo indietro, noi portiamo rispetto a chi lo merita, non di certo agli ipocriti, dice Viking Juve Isola d'Elba. Valerio da Pisa dice: crede che la Juve di Spalletti il minimo piazzassi tra le prime quattro, altrimenti niente scuse, la Juve 2 anni fa fuori dalla Champions è inaccettabile, lo dico da tifoso e azionista. Guarda Valerio, te la dico tutta, tu lo sai perché vedo che mandi messaggi tutte le sere, quindi conosci il mio pensiero su Spalletti. Per me fece bene la Juventus a confermarlo prima ancora del risultato del campionato, ok? Quindi senza sapere se la Juventus poi avrebbe ottenuto la qualificazione in Champions League, purtroppo fallita. Sono stato contento quindi che sia rimasto, lo ritengo sempre comunque un ottimo allenatore. Ho avuto, devo dire la verità e lo ripeto, dopo il tonfo contro il Sassuolo, qualche certezza ha cominciato a vacillare per quanto mi riguarda, ma non sulle capacità di Spalletti. Il mio dubbio era
10: Spero di superarlo totalmente. Spero che questa partita con l'Atalanta, insomma, riesca a farmelo superare totalmente, perché voglio altre risposte ovviamente dalla squadra. Il mio dubbio era solo: Spalletti sta perdendo un po' il timone della squadra, lo ricordate? Questo ho detto, mai il dubbio sulla bravura di Spalletti. Ok, quindi con me, insomma, sfondi tra virgolette una porta aperta. Però è chiaro che se Spalletti dovesse fallire ancora una volta l'accesso alla prossima Champions League, è chiaro che, ma credo che lo sappia anche lui, è il minimo che debba andare via, ci mancherebbe altro. Anzi, ti dico di più, se

0: contro l'Atalanta, anche quello contro il NEC, che però era un avversario oggettivamente mediocre, però ho visto concentrazione, la stessa l'ho vista anche contro l'Atalanta. Hai rischiato un po' di più perché l'Atalanta ovviamente non è il NEC, però è l'atteggiamento, quindi la retta via e quindi le vittorie, secondo me, sono, diciamo, derivano anche se non soprattutto dall'atteggiamento. Poi ci devi mettere ovviamente la giocata del calciatore, l'assetto tattico, però l'atteggiamento è fondamentale. Lo scorso anno la Juventus ha perso la Champions League per l'atteggiamento derivante, secondo me, da un crollo mentale. Da un crollo mentale, perché tu non puoi non battere il Verona che è già retrocesso. È proprio un delitto calcistico. Non si può spiegare. E poi perdi addirittura con la Fiorentina. Cioè, tu butti via una qualificazione che avevi in tasca. Lì è solo una questione di testa. E quindi l'atteggiamento e l'approccio sono fondamentali. Vai, Fede.
1: Quindi sono Paolo da Ferrara.
0: Ciao.
1: Vorrei parlare di calcio, però vorrei tornare un attimo sulla questione delle curve. Non Vai. Capisco la multa, ma prendiamocela, tanto la nostra società non protesta mai e va bene. Però vorrei rimarcare quel giornalista o ex giornalista di Roma
0: che ci ha
1: offeso in una maniera incredibile.
0: Quale?
1: E questo è stato anche un direttore di un giornale importante, quello dello sport. Tu sai bene di chi sto parlando, di questa radio romana, che anche oggi non solo non ha spento l'incendio, ma ha buttato ancora benzina sul fuoco. Io vorrei capire cosa vuole questo personaggio, che tra l'altro è in pensione, di questa radio romana, che continua ad offenderci. Io non so se sta potrebbe prendere anche dei provvedimenti, ma non so se non lo prenderà. Se tu lo conosci, io a me ci va anche questo personaggio. Non cercherò di non guardare più questa radio, perché tanto ci vado, io sono a casa in pensione, mi diverto, seguo le trasmissioni, però veramente cancello questa persona, veramente una persona veramente sgradevole, veramente questo attacco veramente non mi è piaciuto. Invece mi è piaciuta molto Maria La Cirea, che anche lei, poverina, ha sofferto quello che ha sofferto e continua a offendere il marito. Cosa ne pensi? La Juve mi piace molto, adesso soprattutto con Sar. Ciao, ciao.
0: Grazie. Allora, io ti invito di nuovo, perché altrimenti rischia di essere autoresolismo il tuo, non le seguire alcune radio, perché altrimenti poi vedi, ti arrabbi, eccetera, eccetera. Però io, se tu mi fai il nome, ti rispondo, se lo conosco, se non lo conosco, probabilmente lo conosco, perché non ho capito se è un ex direttore in pensione che lavora in una radio, non lo so, magari fammi il nome. Però ripeto, è quello che ho citato nel pezzo. Se tu vai su Bianconera News, che è il nostro sito di riferimento, poi c'è un mio pezzo che anche puoi anche ascoltarlo, perché è un podcast proprio su questo aspetto qui, cioè sul rispettare tutti i morti. Cioè, i morti sono tutti uguali, vanno raccontati tutti allo stesso modo, e soprattutto quando vengono oltraggiate le morti di questi personaggi, perché Scirea è quantomeno ran fuori classe come Mazzola, quantomeno, e quindi va rispettato, ma anche se non fossero stati dei fuori classe. Quindi su questo pezzo ti rispondo, se tu vai a ascoltare questo pezzo su Bianconera News, do la risposta alla tua domanda. Sul discorso di Maria La Cirea, è anche un'amica, l'ho conosciuta in tempi non sospetti, figuriamoci. E quindi, a parte che io ogni volta che la sento mi viene un colpo al cuore, perché penso a Scirea, che Scirea credo sia l'emblema del fuoriclasse. Ma per fuoriclasse non intendo solo il discorso tecnico, intendo soprattutto la persona. Quindi con me sfondi una porta aperta con Maria La Cirea. Parecchi hanno riportato, l'ho visto, hanno riportato solo le dichiarazioni in cui dice: mi ha fatto male perché Mazzola come mio marito. Però poi non dicono che ha aggiunto quello che ho scritto io nel pezzo. Ecco perché bisogna seguire Radio Bianconera, Bianconera News, eccetera eccetera, perché magari quello che non vi dicono lo diciamo noi, ma non perché siamo più bravi degli altri, perché forse siamo più onesti degli altri. Cioè, la frase di Mariella oggi, quando dice mi pare di capire, quando ci sia di mezzo la Juventus si voglia punire un po' di più, quando è accaduto, quando ho letto quando c'è stata quella scritta su mio marito a Firenze, il giorno dopo un trafiletto. E quindi io ho preso anche spunto da queste parole, ma l'avevo già in testa questo pezzo, e lei mi ha dato ulteriore, diciamo, spinta per scriverlo. E non si può raccontare oppure arrabbiarsi soltanto in una direzione, perché tutti i morti delle SL, 39 morti, pesano ancora su tutti noi, perché fanno male ancora, E quindi

0: non vanno oltraggiati, oppure se ci sono, cioè c'è gente che li oltraggia, bisogna criticare ferocemente come stanno facendo come stanno facendo alcuni rispetto a quella parte di curva che ha girato le spalle durante l'inno, senza offendere nessuno, girando le spalle durante il minuto di silenzio. Quindi come ti arrabbi per quell'aspetto lì, lo devi fare anche in altri casi, altrimenti secondo me siamo nell'ambito del falso moralismo. A tra poco avremo un'ex campionessa di pallavolo, tifosa della Juventus, Consuelo Mangifesta.
1: Fuori di Juve. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Buonasera dalla redazione.
4: In primo piano gli esteri, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha aperto i lavori dell'81esima assemblea generale al Palazzo di Vetro a New York nell'ultimo discorso del suo mandato. Il primo intervento è stato quello del presidente Trump, che annuncia di aver firmato l'accordo di sicurezza con la Groenlandia e la Danimarca. L'America è più forte che mai, dice, aggiungendo: devo decidere se annientare l'Iran o fare un accordo. Poi il tycoon ha definito Cuba uno stato fallito che molto presto cadrà, parole che hanno spinto la delegazione cubana ad abbandonare l'aula.
3: E intanto il portavoce dei guardiani della rivoluzione iraniani, Hossein Mohebi, rende noto che Teheran ha inasprito le condizioni per porre fine alla guerra con gli Stati Uniti in seguito al fallimento di un accordo di giugno volto a cessare le ostilità. Gli americani hanno cercato di contattarci, ma noi rifiutiamo qualsiasi contatto finché manterranno un atteggiamento ostile, sottolinea Mohebi.
4: Economia. L'Istat oggi ha confermato che il deficit 2025 è al 3,1% del PIL, superando la soglia del 3% imposta dall'Unione Europea, che fa scattare il meccanismo previsto dai trattati europei per correggere gli squilibri nei conti pubblici. Prendiamo atto non senza rammarico del dato sul deficit, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti, ricordando che l'uscita dalla procedura di infrazione europea sarà possibile l'anno prossimo.
3: Federacciai definisce gravissima la situazione legata ai prezzi dell'energia elettrica e del gas, che sta colpendo duramente le industrie energivore italiane e in particolare il settore siderurgico. In una nota diffusa dopo il Consiglio di Presidenza e il Consiglio Generale riunitosi oggi, l'associazione sottolinea che nei prossimi mesi si profilano rischi di un ulteriore aggravamento della situazione, con possibili ripercussioni sulla continuità produttiva e il rischio di fermate degli impianti.
4: Per la prima volta dopo mesi la famiglia Nel Bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove i tre bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso, dopo che i genitori era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia britannica-australiana.
3: Lo sport è con la pallavolo. L'Italia si prepara ad affrontare la Finlandia nell'ultimo quarto di finale dei campionati europei di volley maschile 2026, in programma domani sera al Palavela di Torino. Gli azzurri, imbattuti nel torneo con un bilancio di 6 vittorie su altrettanti incontri, partono con i favori del pronostico. In caso di vittoria giocheranno contro la Francia, che ha travolto nel pomeriggio la Romania con un perentorio 3-0, qualificandosi dunque alle semifinali.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
5: Ciao, Tom dalla Sardegna. Io volevo commentare, lo so, è penosa come vicenda, però volevo fare un piccolo commento su per quanto riguarda la sanzione che ha ricevuto la Juve per la protesta dei tifosi durante la commemorazione di Mazzola. Volevo solo far notare questo. Io ancora non ho visto, a parte la bella intervista alla moglie Mariella Scirea, ancora non ho visto un giornalista importante, neanche uno, che si sia sbilanciato nel dire, giustamente nel condannare il gesto della tifoseria bianconera, ma nel dire anche, però, dobbiamo ammettere che in passato non c'è stato lo stesso clamore per episodi analoghi che hanno colpito personalità della Juve passate in più.
6: Arturo da Ragusa. Premesso che domenica io fossi stato negli ultra, avrei fatto scendere uno striscione con scritto «Noi non siamo come voi», che avrei applaudito Mazzola e sarebbe stato un ceffone di quelli devastanti a tutti. Quello che succede oggi, dopo questa sentenza, è che apprendiamo che in Italia non esiste più il diritto di opinione e c'è una strana cosa che si chiama obbligo di rispetto. Questo vuol dire che l'Italia praticamente è finita. Ciao ciao.
7: Buonasera, sono Paolo da Ferrara, un saluto ragazzi. Che dire, prendiamoci questa multa, anche se non esiste in nessun regolamento che girasse di spalle, gesto che non mette tutto neanche me, io sarei stato in silenzio, avrei ignorato il signor Mazzola e buonanotte suonatori. L'unica cosa che posso dire rispetto all'uomo, perché poteva essere mio padre, anche se mio padre non c'è più da qualche anno, poteva essere un padre di famiglia, tutto quello che si vuole, una brava persona, però era un interista, quindi io rispetto l'uomo, ma non rispetto assolutamente l'interista, perché sono dei campioni del passato che sono passati la miglior vita, ma non avevano mai criticato le squadre avversarie.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: diretta tra poco, ci collegheremo, avrò il piacere un po' di tempo che non lo ascoltiamo, di collegarci con la nostra diciamo collega di tifo, chiamiamola così, Mangifesta, Consuelo Mangifesta, che peraltro anche fa parte della Lega di Pallavolo, collabora anche con la Rai, però è molto tifosa della Juventus, molto tifosa della Juventus. Allora, buonasera Michele da Modena, Coop Manners, bravo, mi piace questa Michele, deve prendere esempio da Zegrova per la grinta calcistica. Allora, caro Michele, grazie intanto del messaggio, ti dico, secondo me, come diceva Luis Enrique, la personalità non si acquista al supermarket, al supermercato, tanto più al triscount, discount. O ce l'hai o non ce l'hai. Però a mio avviso, questa frase ti piace, Fede? A mio avviso, puoi comunque migliorare sotto questo aspetto. Sì, con l'aiuto magari di un mental coach, perché la Juventus credo che abbia qualcuno, con l'aiuto dell'allenatore. Però hai ragione, questo è un esempio. Addirittura Zegrova, che comunque è ovviamente un altro carattere rispetto a Coop Manners, ognuno di noi ha un carattere, no? Però sta dimostrando questo ragazzo, io mi ricordo che prima che iniziasse il mercato, in una delle trasmissioni io dissi, di quelli di cui si parla come subero, salverei, proverei a salvare Zegrova, perché è proprio forte tecnicamente questo ragazzo, aggiungo che è uno di quelli che crossa meglio, aggiungo che è uno forte tecnicamente, e adesso, malgrado sia fuori della lista UEFA, poi non so se possa rientrare, con magari fuori qualcuno rientra lui nella lista UEFA, quindi al momento non può giocare in Europa League, era sul mercato, addirittura si parlava di Arabia Saudita e non solo, fino all'ultimo giorno. E invece cosa sta facendo? A me piace molto questo, sta dicendo con le sue prestazioni da subentrante, ovviamente al di là della doppietta che purtroppo non è servita, la doppietta contro il Sassuolo, ma sta dimostrando, cioè lui sta dicendo a Spalletti, guarda caro mister, io ti dimostro che non sono un giocatore da cedere, e questo è molto importante. Ora, per carità, 20 minuti, un quarto d'ora, si gioca in 16, adesso come adesso, si gioca in 16, perché ci sono 5 cambi e sono fondamentali, spesso i cambi decidono le partite, decidono le vittorie, evitano le sconfitte, permettono i pareggi, sono fondamentali, e Zegrova in queste rotazioni secondo me è il top. Guardate che come Zegrova non crossa nessuno, ma caro Michele, hai ragione perfettamente quando scrivi che Coop Manners dovrebbe, io uso il condizionale, prendere esempio proprio da Zegrova. Però se io ho l'impressione che Coop Manners, però veramente dal punto di vista caratteriale, sia fragile e quindi non riesca a connettersi con il mondo Juve. Eppure io speravo che con quel gol, con quell'assist per Bremer, avesse intrapreso una strada diversa sotto il profilo soprattutto emotivo. Invece sto rivedendo un po' moscio quando entra in campo, però cerchiamo di avere fiducia, dai, vai Fede.
1: Eccomi Michele da Casale. Michele, vorrei tornare sulla prestazione di Colomani di domenica, perché mi fa nascere un dubbio adesso alla ripresa prossima del campionato, facendo tutti gli scongiuri, sperando di avere tutti a disposizione, dovremmo recuperare anche Boga. Io credo che il mister una sorta di equilibrio ha capito, insomma l'ha trovato, che la Juve sembra un po' più definita ora, e Colomani, la sua diciamo prestazione cambia completamente nel momento in cui cambia l'atteggiamento dell'Atalanta, lascia più spazio e lui negli spazi più ampi si muove decisamente meglio. Non è un attaccante di manovra, sicuramente lo è Walter Made, quindi possono giocare insieme, e l'abbiamo visto durante la gara, c'è stato un momento, un dialogo eccezionale, per poco Colomani non faceva gol. Ora il dubbio, ripeto, per il futuro è Colomani esterno, e il numero di esterni che abbiamo è abbastanza numeroso, mi sembra, e ancora dobbiamo recuperare il Diz. Io spero che non venga modificato l'equilibrio della squadra, però mi rendo anche conto che ci sono molti esterni e secondo me Colomani dovrebbe giocare esterno e non come ha iniziato la gara, come attaccante di manovra, perché con le difese schierate per me è inutile.
0: Bravo.
1: Un abbraccio.
0: Guarda Michele, sottoscrivo tutto. aggiungo anche questo aspetto. Quando io dicevo 100 milioni per Colomani, ora speriamo che Colomani faccia un campionato disumano, ok, e che anche segni, però non è un centravanti, l'abbiamo visto proprio contro l'Atalanta, che è stato forse tra i migliori, se non il migliore. Sì, esterno, secondo me può giocare addirittura esterno in un attacco vero a tre lì davanti, ma come dice il mio amico Massimo, secondo me, dice lui, è quasi più, se vogliamo toglierlo dall'esterno, è quasi più un 10. Io, dice, gli direi, non gli darei dei compiti tattici ben precisi. Cioè che lui, secondo me, dietro la punta, dice il mio amico, e forse ha ragione, perché io poi rifletto, no, quando gli amici ne parliamo, ne discutiamo, ci confrontiamo, di farla agire un po' come vuole. Solo che adesso al centro della tre quarti hai uno che al momento, secondo me, è intoccabile, cioè Nico Gonzalez, anche se Nico Gonzalez ha fatto un po' di tutto anche lui, addirittura ha scivolato sulla linea 5 in fase di non possesso della difesa. Però sì, esterno, secondo me lì è quasi depotenziato, perché fondamentalmente lui non è un numero 9 bomber, quindi andrebbe sfruttato nel migliore dei modi. Cioè, guarda, paradossalmente, ma non troppo, sarebbe più da utilizzare nel caso Nico Gonzalez falso 9, adesso estremizzo il concetto, ma non troppo, che Colomani, perché secondo me ce l'ha, ha quasi più Nico Gonzalez del centravanti, seppur tra virgolette falso, rispetto allo stesso francese. L'importante è comunque il francese renda. È chiaro che Spalletti adesso tocca a lui trovare la chimia giusta. Con l'Atalanta però ha dato, io sono contento che qualcuno lo abbia elogiato, perché poi c'è anche gente onesta, ci sono quelli che sono fanno le crociate anti Spalletti pro qualcun altro senza fare nomi, e ci sono quelli che non amano Spalletti, ok, che però poi quando lui determina, incide, perché lui è stato incisivo nei cambi e nel mettere la squadra contro l'Atalanta, intendiamo, io non la considero la gara contro il NEC, seppur comunque 5 gol li ha fatti e non ne ha preso nessuno, non ti sei mai distratto, non ha mai abbassato la guardia, sei stato sempre sul pezzo, che sono cose fondamentali, ripetute poi con l'Atalanta, rispetto alla quale però chiaro qualche rischio di più lo corri. Quindi tocca a Spalletti, sì, però sono d'accordo con te, secondo me Colomani numero 9, per intenderci, viene depotenziato. Questo è il mio, è la mia idea. Vai, Fede.
2: Ciao Quinti, Alex a Dublino. Allora, come ho già detto nel programma precedente con Alessandro e Vincenzo, no? Questa mattina Antonio Paolino ha fatto sentire sul suo programma il comunicato intero della moglie di Scirea, ok?
0: Sì.
2: Che condannava il gesto, però che diceva pure anche che quello che è successo a Firenze, eccetera, quello che hai detto tu praticamente.
0: Te l'ho detto io.
2: Su Maracanã, Marco Piccari,
0: sì,
2: gli è arrivato un'ultima ora e ha letto questo comunicato, solamente che lui non ha letto tutto il comunicato, ha letto praticamente fino al punto che lei condannava il gesto e via. Cioè non ha spiegato poi quell'altra cosa che ha detto, capito? Quindi ha mandato questo comunicato, ma a metà. E a me, onestamente, perché quello è un programma per tutti i tifosi, e ha fatto una narrazione sbagliata di quello che è successo. Io spero che lui non abbia visto che quello che gli ha mandato non era la cosa intera, perché se lui non ha letto tutto il comunicato per una motivazione sua, allora questo non mi sta bene. Spero che spieghi domani l'accaduto. Grazie.
0: Guarda, io tanto domani, però Marco lo incrocio quando poi lui ha finito. Conoscendo Marco, Marco non omette, lo conosco, Marco è onesto intellettualmente, non omette delle cose. Sul discorso di Mariella Scirea, te l'ho detto io stesso, se tu vai ad ascoltare il podcast che ho fatto, ho messo quella frase, perché oggi in una radio sentivo una discussione e hanno detto anche Mariella Scirea è rimasta sconvolta, bla bla bla, ok, perché non hanno aggiunto però poi Mariella stessa, ricordando l'episodio vergognoso, perché adesso lo uso questo aggettivo, vergognoso, lo ripeto anche contro Scirea, perché chi tocca Scirea per me, non lo so, tocca quasi un fratello, ma non solo Scirea in generale, Lei ha anche detto: ho l'impressione che quando si tratta di Juventus venga trattato in un modo, se invece si tratta di altri viene un po' sottaciuto, diciamo così. Tant'è, ha aggiunto Mariella, che il giorno dopo questo episodio ho letto solo un trafiletto sul giornale. Quindi a questo mi riferivo, anche la narrazione deve essere uniforme, non deve essere difforme. I morti sono devono essere rispettati tutti, anche quelli della Juventus. Però è giusto che la gente si indigni, anche però allo stesso modo quando vengono oltraggiati altri morti. Io non sto giustificando nulla, perché alcuni, per esempio alcuni sto leggendo qui, io non sono d'accordo con chi dice no, rispetto va dato quando c'è la morte, il silenzio, punto, il silenzio, non devi per forza, però il silenzio secondo me sì. Quando viene raccontato l'oltraggio di una morte, deve essere uguale per tutti. Questo chiedo, credo che sia lecito chiederlo, anzi che sia giusto chiederlo. Vai Fede.
3: Buonasera Quintiliano. Beh, devo dire a questo ragazzo che ha chiamato il messaggio poc'anzi, sono concordo con lui. Girarsi, non, secondo me non ho offeso nessuno, tra parentesi, perché sinceramente non volevano rendere omaggio a un signore che non gliene poteva fregare di meno, mi è capitato a me per altre cose, quindi va bene. Molto probabilmente la prossima volta che capita una cosa del genere, uno si restava seduto, si guardava il cellulare, il saltapace, voglio vedere un po' di cosa ci avrebbero accusati in qualche maniera. Poi il doppiopesismo è quella una cosa normale, purtroppo, e come dicevo qualche tempo fa, vi ho già anche mandato un messaggio su questo, noi tifosi della Juventus dobbiamo sapere, perché lo sappiamo, che siamo presi di mira, sì. Quindi a questo punto qui dobbiamo cercare di fare in modo di non metterci nelle condizioni di farci prendere in castagna, perché è l'unico sistema, non c'è altra possibilità.
0: Prima di collegarci con l'ospite, io ti ribadisco e ti dico quello che mi ha detto il mio amico che sta dentro la giustizia sportiva. A domanda mia, perché io questo ho percepito, mi ha detto sì, hai capito bene. A domanda mia gli ho chiesto, in sostanza hanno punito comunque per aver disturbato il minuto di silenzio, seppur con i cori proscirea? Non credo, gli ho scritto io, per aver voltato le spalle. Ok, hai capito tutto, è così. Quindi non hanno punito il fatto che siano voltati di spalle. Poi, per me, ripeto, per me non andava fatto, soprattutto perché con i cori proscirea, Prognere e Profortunato hanno comunque disturbato il minuto di silenzio, cosa che non si può fare. Però va anche detto che in Serie B, durante il match tra Sampdoria e Catanzaro hanno disturbato i tifosi della Samp, l'hanno proprio disturbato in continuazione il minuto di raccoglimento, e non è l'altro giudice sportivo, quello di Serie B, ha ritenuto opportuno non infliggere nessuna sanzione. Io spero che si chiuda questo capitolo, che non si ripetano più, però qualche dubbio ce l'ho. Certo, mi viene da pensare, in altri sport queste sono cose proprio lontanissime, anzi inesistenti, tipo alla pallavolo, di cui è stata campionessa la nostra amica Consuelo Mangifesta. Ciao Consuelo! Non ti sentiamo, non sentiamo il volume, forse devi cliccare il microfonino, forse. E quindi capite ragazzi, questa è stata la risposta, la motivazione di fatto della multa che è stata comminata alla Juventus. Non ti ascoltiamo ancora, io non so se tu ci senta, però noi non ti ascoltiamo, non... clicca sul microfonino. Ah, ci senti tu? Ci senti? Sì, e noi no, non lo so Fede, vedi un po', però non riusciamo ad ascoltarla Consuelo. Nel frattempo, in attesa che magari riusciamo invece a sentirla, leggo un po' di messaggi. Ciao Quinti, Daniel da Tenerife, grazie per l'ottimo riassunto iniziale, prego. Sono in viaggio da qualche giorno, non sapevo nulla, purtroppo sembra che gli manchi la cattiveria, vorrei essere sorpreso da Cabal come quarto di centrocampo, un abbraccio, sei un grande, grazie dei complimenti Daniel. Cabal quarto, non la vedo un po' dura, io vi devo dire la verità su questo ragazzo, ora su Cupamene sono d'accordo con te, purtroppo sta dimostrando di non avere la cattiveria, ovviamente quella agonistica, ci mancherebbe altro. Cabal aveva iniziato bene con la Juventus, però da terzino, sinistro, anche se potrebbe fare il quinto forse, però poi dopo l'infortunio non si è più ripreso, e soprattutto credo che sia stato anche, diciamo così, nocivo per lui in maniera eccessiva, per come la vedo io, l'errore che fece in Champions League. Però se sei un giocatore che sei nella Juventus, insomma, devi assolutamente reagire, no? Se questo è stato il problema. Domanda, minuto di silenzio per Mazzola. Alla Samp nessuna sanzione, già ne ho parlato, ce l'abbiamo di nuovo, quindi mi ricollego con Consuelo Mangifesta. Ciao Consuelo. Niente, non, chiamiamola telefonicamente, dai Fede, chiamiamola telefonicamente, evidentemente c'è qualche problema di collegamento. Leggevo Magolillo. Domanda, minuto di silenzio per Mazzola alla Samp, nessuna sanzione, l'ho ricordato durante il minuto di raccoglimento dedicato a Sandro Mazzola prima di Samp Catanzaro. Una parte della tifoseria blucerchiata ha continuato a intonare cori per la propria squadra. Il giudice sportivo di Serie B non ha sanzionato la Samp per quanto accaduto. Insomma, a quanto pare il concetto di minuto cambia. Saluti dalla Germania, l'ho detto anch'io, purtroppo questo è il famoso doppio pesismo. Mandiamo intanto un audio, Fede.
4: Ciao Quintiliano, Luigi dalla Germania.
0: Luigi.
4: Riguardo a questa cosa stuccosa che adesso sta veramente rompendo, del fatto che i tifosi sono girati, innanzitutto non c'è una regola che indica che noi dobbiamo fare quello che dicono loro, punto. Ok, loro decidono, disfano e ricuciono a cavoli loro. Però diciamo questo, che sono sicuro al 100%, che se fosse stato la buonanima di Totti, la buonanima di Del Piero, la buonanima di Maldini, la buonanima di qualsiasi altro, non sarebbe successo niente. È che è cartonato, Mazzola è cartonato, prescritto. Chiaro, uno che se ne va in giro lì di notte, alla sua età dovresti farti schifo da solo, che se ne va in giro la notte.
0: Vabbè, dai, tu, comunque, no Fede, no, ragazzi, per favore, cioè, se volete partecipare a questa trasmissione in generale a Radio Bianconera, non va, le offese no. Queste vanno censurate assolutamente. E poi ripeto, insisto, per me i morti vanno rispettati tutti. Che poi rispettati, puoi anche, diciamo così, omettere il rispetto, tra virgolette, ma non... Cioè, tu stai in silenzio, come diceva Silverio, e così, stai in silenzio, punto. Però offendere no, dai. Poi, d'accordo sull'importanza di Bremer, Quintiliano, ma Lokomi mi sta piacendo moltissimo. Quando abbiamo sbagliato e preso gol col Sassuolo, possiamo chiamarla telefonicamente, Fede, con il Sassuolo, Lokomi era stato sostituito, Cinzia, viva Nico. Sì, no, ma Lokomi piace anche a me. Ora, è chiaro che passare dal Bologna, con tutto rispetto del Bologna, alla Juventus è un bel salto, diciamo così. Deve migliorare alcune cose come tutti, certo, se funziona Bremer, funziona anche Lokomi. Ce l'abbiamo telefonicamente, ciao Consuelo, oppure, ah, eccola, no, ma non si sa, ci sei? No, non la sentiamo, Fede, chiamiamola telefonicamente, non fa niente, dai, pazienza, si vede che oggi non vuole andare il Teams. Scusate, ma quale norma è stata violata? Hanno inneggiato addemiti bianconeri, Scirrea, Fortunato, Agnelli, ma quale mancanza di rispetto, a meno che d'ora in poi non sia inserita una norma che punisca il mancato silenzio. Ditemi quale norma è stata violata. Marco, allora lo ripeto per la terza volta, però anche l'ultima. Durante l'inno non si possono fare cori, non solo quelli offensivi, non si possono fare nemmeno cori come nel caso di quella parte di curva della Juventus inneggianti i morti bianconeri, perché l'inno non deve essere disturbato. Ora tu mi dirai anche tu, ma perché quelli della Sampdoria non sono stati puniti per lo stesso motivo? Questo è un domandone con il punto interrogativo, siamo alle solite, doppio pesismo, due pesi e due misure, questo è un po' il succo del discorso. Però l'ho letto due volte, la risposta del mio amico in Federcalcio, è stato punito il disturbo del minuto di silenzio, non il girarsi di spalle, capite? Poi sul discorso, girarsi di spalle o meno, ognuno la pensa a modo suo, però è stato punito quel discorso lì. Finalmente ce l'abbiamo telefonicamente, ciao Consuelo.
5: Oh, eccoci qua, almeno mi senti adesso.
0: Sì, come no, come no. Ma io ti vedevo abbronzatissima, pronta, ho detto eccola lì. Abbiamo provato due o tre volte, invece stranamente non è andata. Però pazienza. Forse qualcosa... Vabbè, tu ci hai ascoltato, no? Stavamo parlando della, del caso di questi giorni, cioè il famoso... Sì. Il famoso diciamo, la parte della curva della Juventus è girata di spalle, però soprattutto, io l'ho detto, l'ho precisato, la Juventus è stata punita con 10.000 euro di multa per i cori, non per i cori pro Scirea, perché i cori hanno disturbato il minuto di silenzio, cosa che non si può fare. Al di là di questa punizione, stesso discorso non è stato applicato per quanto riguarda la Sampdoria, ma purtroppo esiste anche il doppio pesismo. Un tuo parere, io dicevo quando ti stavo presentando che nel volley e in altri sport sono cose proprio che non sono proprio fuori, no, dal mondo, per esempio, della pallavolo. Un tuo parere, però.
5: Ma guarda, purtroppo io non mi sento di, come dire, condividere nessuna scusante, scusante, perché per quanto mi riguarda, sai, vivo e ho vissuto una vita da atleta, questi episodi non li ho mai chiaramente vissuti all'interno di un palasport, ma raramente anche in altre discipline, no? Questo purtroppo continua a capitare nel calcio. Perché come sempre, insomma, i tifosi comandano, no? E questa è un po' la regola che vige ormai da tanti anni nel mondo del calcio, quindi credimi, mi sono vergognata in quel momento per loro, non di essere juventina, perché la Juve purtroppo non c'entra nulla in questa faccenda, no? E quindi è stata duramente punita senza colpe. Però le solite frange di quelle persone nelle quali io non mi riconosco, io non mi sento quel tipo di tifosa e mai lo sarò, ecco.
0: Esatto, immagino. Allora, cara Consuelo, domenica si è perso contro il Sassuolo, polemiche, Conte arriva via Spalletti, poi questa vittoria 5-0 contro il NEC fino a quella contro l'Atalanta. Com'è cambiato il tuo umore dal post Sassuolo al post Atalanta?
5: Guarda, allora adesso mi sono dato una regola, che il mio umore deve essere sempre bilanciato, ok?
0: Equilibrio, perché, equilibrio.
5: Sì, ci deve essere un equilibrio, perché negli ultimi anni poi sarà che, insomma, abbiamo sempre rincorso una Juve che ci potesse piacere, allora ci esaltavamo anche per prove, no, con squadre di un certo tipo, e invece devo dirti la verità, l'altra sera proprio me la son guardata davvero con gusto, non ti nascondo di essere arrivata un po' dopo l'inizio della partita, però per la prima volta dopo tanto tempo mi sono anche divertita, e quindi perché ho visto un atteggiamento comunque bello, alla fine piacevole, no? Per cui è stata godibile la partita di per sé.
0: Esatto, sì, soprattutto poi a proposito di equilibrio del tuo amore, Spalletti sta cercando, e lo ha trovato comunque nel match contro l'Atalanta, un equilibrio, perché non stiamo capendo ormai, l'abbiamo capito tutti, anche lui, che per esempio il centrocampo a due è insostenibile per quanto riguarda la Juventus, tant'è che durante il match contro la Dea ha cambiato tre moduli Spalletti. Tu però... diciamo così, dopo il tonfo contro il Sassuolo, hai dubitato dell'allenatore, oppure invece hai detto vabbè, è una sconfitta, siamo all'inizio e quindi non facciamo drammi?
5: Ma sai, alla fine, cioè, cominciare a dubitare all'inizio del campionato veramente lascia il tempo che trova, no? Poi dopo, se Conte dovrà tornare alla Juve, ne discuteremo alla fine della stagione. Io non credo neanche che Carnevali sia uno da cambi in corsa, no? Poi soprattutto in un certo tipo di ambiente dove devi ridare della credibilità e mandare, cioè cominciare a parlare adesso di un allenatore in partenza, cioè proprio la fa perdere dal principio la credibilità di una squadra, perché si continua sulla falsa riga di quello che è stato fatto un po' fino ad oggi negli ultimi anni, no? Non va bene questo, cambiamo, la rosa non va bene, l'anno dopo la sostituisci tutta, prendi qualsiasi tipo di giocatore senza una logica. Cioè, quest'anno comunque siamo onesti, no? Abbiamo messo su ovviamente una formazione con quello che un po' avanzava da in giro, no? Però anche lì ci deve essere della bravura da parte di chi fa le scelte, e secondo me con il budget a disposizione, con tutti i problemi, no, che sì, magari lo staff deve stare lì a guardare, è riuscito ad allestire una formazione. Poi siamo un po' sfigati perché se ne fanno
0: mamma
5: male 10.
0: Mamma mia.
5: Però quello che mi è piaciuto è stato tanto l'atteggiamento, un po', no? Di adeguarsi alla situazione man mano che andava avanti, e soprattutto avanti 2-0, come spesso mi è capitato di vedere la Juve negli ultimi anni, gli svarioni, le grandi disattenzioni, quelle sì, cose che ti hanno fatto rischiare di pareggiare anche quando avevi il risultato in tasca. Oh, vedevo correre Columani, cioè è vero che si è rotto un dito, però andava come una scheggia, da, no? Anche McKennie, che magari al primo tempo, insomma, però gli ho visto fare un paio di recuperi di interventi alla fine.
0: Lo stesso Nico, no?
5: Com'è?
0: Lo stesso Nico Gonzalez.
5: Esatto, sì, ma Bremer, ma tutti, no? Cioè, mi è sembrata una squadra molto presente, che voleva riscattarsi probabilmente ancora dalla brutta figura del Sassuolo, perché quella sicuramente non è stata una bellissima figura, ma io sapevo che la sfortuna ci avrebbe messo lo zampino, e quindi proprio magari, ecco, nel campo in cui magari qualcuno non voleva andare a perdere, ecco qua che il Sassuolo ha dato veramente il tutto per tutto fino al 95esimo. Però ti ripeto, non mi sorprende vedere la Juve fare questo tipo di partite, per questo non mi esalto neanche con il 2-0 con l'Atalanta, quanto di bello ho visto l'altro giorno.
0: Infatti,
5: tante cose da migliorare.
0: Certo, aspettiamo conferme e soprattutto continuità. Dei nuovi, hai citato Colomani, la Juventus ha preso dietro Lukumi, ha preso questo giovane Elabegovic, Voltemade, che ancora dobbiamo decifrarlo, diciamo così, tatticamente. Chi è che ti sta piacendo di più?
5: Ma guarda, non posso non dirti Colomani, ma perché mi aveva troppo deluso prima, no? E allora sì, io spererei davvero che questo ragazzo riuscisse, un po' come facevo all'inizio con Vlahovic, poi mi sono dovuta ricredere, perché Vlahovic io penso che non si sia mai innamorato della Juve. E quindi invece questo ragazzo mi dà l'idea, ecco, di essere un giocatore che probabilmente anche ci tiene a far vedere il suo valore, poi le circostanze non gli hanno consentito di farlo fino ad oggi, e come dire, un po' tifo per lui, no? Poi ho moltissima simpatia, ma io non parlo da tifosa del calcio che se ne intende, no? Parlo da tifosa che guarda le partite e vede alcuni atteggiamenti, cioè McKennie è un giocatore del quale io non mi libererei mai, perché tiene vivo l'ambiente,
0: nemmeno
5: perché
0: Spalletti, nemmeno Spalletti, ti assicuro.
5: Non se ne vuole liberare.
0: No, è fondamentale. L'anno scorso ti ricordi quando disse: ma McKennie, lui è quello che sparecchia le tavole delle cene altrui, cioè che non dà riferimenti. No, è fondamentale, hai ragione.
5: Esatto. Quindi, e poi sarei veramente davvero molto contenta se riuscissi a vedere il reale rendimento dopo l'infortunio di Bremer. Poi è chiaro, no? Cioè, ci sono tanti giocatori nuovi, tante promesse, tante scommesse, ma bisogna dare il tempo però a questa gente di lavorare, cioè, non possiamo sentire l'ombra di Conte, per quanto io Conte sai che l'avevo menzionato in più e più occasioni, no? Però per il momento non è a Torino, o meglio è a Torino ma non è alla Juve, certo. E quindi bisogna lasciar lavorare Spalletti, che se fosse anche un po' più allegro non sarebbe male, dai.
0: Non allegri, più allegro, diciamo, visto che parliamo di ex allenatore della Juventus, tra Conte, Allegri,
5: allegro.
0: Più allegro, allegro, sì, lo so, lui infatti è un po', lui pensa che vive 24 ore di calcio, non dorme la notte, un po', lui purtroppo un po' è così, sì, dovrebbe essere un po' più, tra l'altro si stava infortunando anche lui ieri, lo sai, c'è stato l'incontro tra allenatori e arbitri e Aia, e a momenti non so se fosse dell'Inter, faccio una battuta ovviamente, una persona persona gli ha dato una botta e stava rischiato di cadere. Invece, sì, per quanto riguarda,
5: mancava solo lui.
0: Esattamente. Vabbè, comunque Colomani è stato operato il dito, fortunatamente non gioca a pallavolo come facevi tu, sì, e quindi sarà,
5: rientrerà presto.
0: Sarà disponibile per il match contro il Cagliari. L'ultima, prima di salutarti, sì, e ringraziarti, Consuelo, hai citato ovviamente Carnevali, che peraltro ha avuto anche un passato nella pallavolo, giusto, come dirigente, sbaglio?
5: Beh, come no, assolutamente, io lo conosco per questo motivo,
0: infatti,
5: perché
0: quello volevo dire,
5: insomma, è stato l'advisor della Lega Pallavolo, esatto, Serie A femminile, dove io lavoro per, esatto, 15 anni buoni, insomma, quindi ci conosciamo abbastanza bene.
0: Esatto. No, ti volevo chiedere, per chiudere il discorso, secondo te, detto che la Juventus, appunto, gli chiediamo continuità, conferme, perché poi andrà a Cagliari, è una squadra tra virgolette piccola, ma quest'anno sta andando benissimo per adesso,
5: sì,
0: credi che sia molto complicato però qualificarsi tra le prime quattro, vedendo anche le rivali?
5: Onestamente, allora, io ti dico, il livello del calcio che vediamo oggi sicuramente non mi spaventa. Certo, ci vuole una crescita costante e continua della Juve, ok? Sì. E quindi non posso dirti che oggi probabilmente vedo la Juve nei primi quattro posti, perché se consideri, va bene, le solite squadre, no? Questa è Roma, il Como, l'Inter, insomma. Però sono molto fiduciosa sulla serietà dell'ambiente, sulla compattezza dell'ambiente, sulla qualità delle persone sia in campo che fuori, e quindi onestamente, almeno in questo avvio di stagione, voglio sperare, ecco, che la Juve possa fare un buon percorso. Poi insomma, se ne comincerà a parlare al girone di ritorno, a capire se la Juve può stare più in quattro.
0: Certo, diciamo che abbiamo cambiato decisamente pagina rispetto all'era Comon lì, ecco,
5: esatto.
0: Questo bisogna fortunatamente, aggiungo io. Grazie mille, Consuelo, un abbraccio, grazie
5: a te, ciao.
0: Grazie, un abbraccio a Consuelo Mangifesta. Infatti io gliel'ho chiesto per questo, no? Il discorso di, mi ricordavo che Carnevali avesse avuto un'esperienza nella Lega di pallavolo e lei lo conosce per questo. Buonasera Quintiliano, sono Piero da Nardò. Secondo me il giudice sportivo ci ripenserà, combinandoci qualche punto di penalizzazione, ovviamente, che sono delle faccine di no, non può fare più nulla ormai. Guarda, ti dico questo, io allora la multa, che poteva essere anche di 50.000 euro, però come ricorderete, Malagò ieri o l'altro ieri ha detto, spero che non vengano puniti, cioè che per pochi non ci rimetta la Juventus e soprattutto tutti gli altri tifosi, per pochi, e secondo me già lì aveva dato un'indicazione al giudice sportivo, perché bisogna anche, ora chi lavora nel campo della comunicazione come noi lo capisce, io ho detto forse non un input, perché per carità poi il giudice sportivo decide autonomamente, però sai, quelle parole di Malagò già avevano fatto presagire sicuramente alla non chiusura della curva, ci mancherebbe altro, ma anche ad una pena, perché è stata, il giudice sportivo ha parlato anche di pena e 10.000, solo 10.000, mitigata dal fatto, da due fattori: A, che la Juventus subito si è dissociata con quel comunicato in cui ovviamente ha condannato, si è dissociata dagli autori di quel gesto, e poi anche dal fatto che tutto il resto dello stadio, quindi la parte abbondante dello stadio, la maggior parte, quasi tutto lo stadio fondamentalmente, invece era in silenzio. Quindi sono stati due fattori importanti anche per attenuare, secondo il giudice sportivo, la pena. Però ripeto, per chi ancora dice ma possibile che sia stata penalizzata la Juventus con 10.000 euro di multa solo perché alcuni tifosi si sono girati di spalle, no, è stata penalizzata perché questi tifosi che hanno intonato dei cori pro Scirea, pro Agnelli e pro Fortunato hanno disturbato il minuto di silenzio, cosa che non si può fare, anche se poi i tifosi dell'Atalanta, della Sampdoria, lo hanno fatto in Serie B, ma il giudice sportivo della Serie B ha ritenuto opportuno non penalizzare la squadra blucerchiata, nemmeno una multa di un euro, ecco, diciamo così. Vai Fede.
6: Ciao, quindi Bruno, buonasera.
0: Oh, Bruno.
6: Volevo solo fare una specifica sulla faccenda del minuto di silenzio. Io sai, al centro proprio dove ha messo la foto lì, che eravamo di spalle. Però, allora, ognuno può criticare quello che vuole, dire quello che vuole, non ho un problema. Io mi fado arrabbiare, questi youtuber bianconeri che vanno allo stadio gratis e mangiano gratis nelle tribune d'onore e poi fanno i finti moralisti sulla Juve, no? E allora criticano la Juve, la curula criticano dalla mattina alla sera. Allora questa gente qua, io faccio un appello ai tifosi della Juve, non mettete più i like su questi qua, togliete dei vostri gruppi, via via, dovete solo seguire le persone serie, tipo Quintiliano, tipo Santarelli, tipo Leonetti, questa gente qua, non questi qua beceri che vanno solo a spese nostre allo stadio e non sanno neanche cosa è la Juventus. Ecco, io quello che voglio farlo sapere. Poi per noi la squadra è stata andata bene, perché ha giocato secondo me molto bene, e compatibilmente con la squadra che siamo, perché non siamo il Real Madrid, però sono contento, dai, fino alla...
0: Grazie Bruno, grazie. No, io sul discorso, e qui ritorniamo le parole, grazie intanto Bruno per la stima. Sul discorso che hai fatto relativamente ad alcuni youtuber, io rivado alle parole di De Rossi, che ha detto: guardate che ci sono personaggi che accendono una piccola telecamera, si mettono con un microfono, e il fatto che ci sono i social, diciamo così, credono di poter fare, tra virgolette, i comunicatori, danneggiano i giornalisti seri come voi durante la conferenza stampa prima dell'ultima partita del Genoa. Ecco, insomma, è un po' quello che stava dicendo Bruno. Bisogna stare sempre attenti a chi si ascolta, perché ogni tanto mi arriva qualche messaggio, sai, mi hanno detto che... mi hanno detto chi? La fonte chi è? La fonte è proprio una... è una legge giornalistica, è anche una questione deontologica. Le fonti devono essere intanto credibili, affidabili. Non puoi dire mi hanno detto chi te l'ha detto. È uno youtuber, e chi è? Io non so nemmeno chi sia, io non li seguo, non seguo nessuno. Cioè, servono fonti ovviamente credibili, affidabili e soprattutto serie. Lo scopriremo solo vivendo, mi sa tanto che non lo scopriremo mai, carissimo Quintiliano. Ah, la mancata punizione per la Sampdoria. Gonzalez ha stupito anche me, anzi io ho sempre detto se vuole andare può andare, meno male che non è andato. Buonasera, un abbraccio. E questo, ripeto, grazie a Spalletti, ecco, l'ha convinto a sposare il suo progetto, mi pare di capire che l'abbia sposato in maniera proprio convinta. Buonasera Quintiliano, non faccio il gioco degli odiatori della Juve, parlo di calcio e ti chiedo, secondo te occorre un centravanti svincolato tipo Icardi o non è meglio aspettare Eikator, Alfio da Sapri? Allora ti dico questo, intanto poi devo dire anche una cosa su Icardi che gli è successa. Secondo me, se la Juventus prendesse a gennaio un centravanti 9, sarebbe un'arma in più importante per fare gol. Questo è sin troppo scontato dirlo, anche se poi bisognerebbe capire chi sarà sulla piazza a gennaio. Icardi, che potrebbe essere acquistato anche adesso, gli è successa una cosa in Argentina. La fidanzata, tale Sanchez, ha messo sul profilo Instagram un video, ok, mentre sono in macchina, ma lei al fianco di Icardi che guidava era seduta sul finestrino esposta fuori. Ha messo, pensate cosa gli è successo, ha messo questo video. Ormai purtroppo i social, se non riesce a utilizzarli, sono sicuramente dannosi. È stato visto ovviamente dalle autorità competenti lì in Argentina, hanno verificato e hanno tolto momentaneamente tolta la possibilità a Icardi di continuare a guidare, perché sembra che non abbia in regola i documenti. Lui però ha risposto, ha detto: non riesco a capire come è possibile che abbia questo divieto se io ho la patente presa in Italia valida fino al 2029. Ora non so se la patente italiana sia valida anche in Argentina, fatto sta che lo hanno fermato come se non avesse in regola la patente, anche se poi Icardi ha detto questo. Comunque lui adesso non può guidare e quindi deve sistemare la questione burocratica in Argentina, questo episodio che gli è successo. Ciao Quinti, un saluto a Massimo Carrera, sempre stato un idolo per me, quella Juve in cui giocava, un giocatore con grinta e cuore come dovrebbero essere coloro che vestono la maglia bianconera. Valerio da Pisa. Massimo, grande Massimo Carrera, Sesto San Giovanni, Pino. La verità è che questo paese, volutamente in piccolo, è infarcito di ipocrisia e razionalità. Buonasera Quintiliano, saluti da Luigi da Torre Annunziata. Vai Fede.
7: Ciao zio, sono Michele da San Maurizio. Volevo farti una domanda.
0: Vai.
7: Obiettivamente, alla luce di tutti gli infortuni, per te questa Juve alla fine della stagione dove può arrivare? Io continuo a sostenere che la realtà al momento della Juve è l'Europa League. Adesso non vorrei dire un'eresia, ma secondo me è più facile vincere un'Europa League
0: che qualificarsi,
7: che arrivare quarti in campionato, anche perché due posti Inter e Roma sono già occupati, quindi ne avanzerebbero due per 4-5 squadre, se non sei. Tu che cosa ne pensi?
0: Guarda, grazie Michele, ti dico io, allora, se dovessi in questo momento fare la foto di tutte le prime, diciamo così, e quindi analizzare il discorso legato alla corsa Champions League, oggettivamente non è semplice. Non voglio dire sia impossibile, eccessivamente complicato, ma non è semplice, perché comunque al momento è intanto Roma e Inter stanno dando segnali importanti. Ci avevo messo anche il Como, che però ha perso a Frosinone, anche se il portiere Palmisani ha parato un po' di tutto. E qui però le partite devi vincerle. Tra l'altro sul da zero è stato annullato anche un gol al Frosinone che avrebbe chiuso definitivamente la partita, un gol secondo me valido, quantomeno molto dubbio. Però intanto due sicuramente al momento, quindi noi dobbiamo fare cronaca, al momento è così. Se però la Juventus dopo il match contro l'Atalanta veramente ritrova la strada giusta, no? Perché intanto ha ritrovato la strada della vittoria, intanto ha ritrovato la strada della solidità difensiva, intanto ha ritrovato una certa concentrazione, o forse non ce l'ha mai avuta realmente. Se la Juventus ha intrapreso la giusta via, non credo sia inferiore ad altre squadre in chiave Champions League, che però ad oggi resta comunque difficile. Sul discorso Europa League, sapete che insomma il successo in Europa League ti manderebbe direttamente in Champions. Io non sono, non lo penso un po' come te, che sarebbe più facile di... non è facile vincerla, però la Juventus deve certamente puntare ad arrivare fino in fondo per i motivi che sappiamo, per qualificarti direttamente in Champions League. Ma aggiungo io, sarebbe anche opportuno che rialzassimo un trofeo a distanza di tanto tempo, questo è poco ma sicuro, però non è certamente semplice. Lotta al quarto posto al momento complicata, però la Juventus deve continuare diciamo così il percorso intrapreso contro l'Atalanta. Tom dalla Sardegna: non credo che basti la sola qualificazione in Champions, deve essere una qualificazione senza patemi all'ultimo minuto, insieme a un buon cammino in Europa League e Coppa Italia. I giocatori non devono svalutarsi, quindi diciamo che Tom, tu affinché venga confermato Spalletti, deve accadere che la Juventus si qualifichi tranquillamente in Champions League, faccia un buon cammino in Europa League, significato di questo, cioè arrivare dove, poi in Coppa Italia arrivare dove, e non devono esserci giocatori svalutati. Beh, se la Juventus va bene, automaticamente anche i calciatori credo che vengano valutati. Vai Fede.
8: Ciao Quintiliano, Tommaso a Firenze, perdonami ma non sono per niente d'accordo con la tua analisi sul caso Mazzola. Per me il comportamento è da condannare senza se e senza ma. Non è il problema se non mi interessa, se le altre società in casi analoghi non sono stati puniti, ma noi dovremmo crescere, migliorarci, e quindi condannare in toto questi comportamenti senza guardare cosa fanno gli altri. Per me, e mi dispiace, fortunatamente nella vostra radio ci sono persone, giornalisti, secondo me con una sensibilità maggiore, perdonami, questo lo devo dire, rispetto non solo a te,
0: quindi io sono insensibile.
8: Vincenzo, Alessandro, Claudio, avete condannato l'episodio, ma però. Invece il direttore e Paolo Rossi, fortunatamente, hanno condannato senza se e senza ma, senza guardare guardare al fatto che la Juve e che le altre società a volte sono state punite meno, di più, non mi interessa. Bisogna, ragazzi, è morta una persona, ma vergogna.
0: Allora, Tommaso, allora, ok, Fede, ho capito tutto. Intanto, secondo me, o non capisci l'italiano oppure attacchi a prescindere. Vabbè, secondo te sono insensibile io. Ok, sei la prima persona al mondo, da quando sono nato, che me lo dice. Cioè, io ho detto questo, senza se, senza ma. Sì, non vanno fatti, punto. È italiano, eh? Non è inglese, né francese, né tedesco. Però mi auguro e spero che la stessa condanna, la stessa ferocia e lo stesso modo di narrare venga fatto anche in altre circostanze. Significa non giustificare queste persone? È italiano, eh? Tommaso, è italiano quello che sto dicendo. Per me non vanno fatti, punto. Ok? Detto questo, però, ho la libertà di aggiungere qualcosa che non significa giustificare nulla, perché altrimenti se uno mi dice sensibile io ti rispondo, alzo anche la voce se vogliamo. Aggiungo io, perché io quando ho letto le parole di Mariella Scirea, non so se tu l'abbia letta, perché altrimenti leggi solo quello che ti fa comodo, io mi sono sentito male, perché una moglie che perde un marito, si vede scritto proprio dalle tue parti, non so se tu sia un tifoso della Juventus, non lo so, della Fiorentina, forse, non lo so, c'era scritto Scirea brucia all'inferno, cioè capisci? E ti dice lei, non io. Te lo dice lei, ho l'impressione che quando si tratta di Juventus ci sia un trattamento diverso e ho letto soltanto un trafiletto il giorno dopo, quindi io sarò pure insensibile, ma questo è un problema, cioè un'idea tua, io lo ribadisco, ok, non vanno fatte quelle cose lì, non bisogna girarsi di schiena, però questo è lecito, pretenderlo o no, uguale trattamento quando si narrano le cose, o a te fa piacere che vengano oltraggiati i tifosi della Juventus senza che poi il giorno dopo se ne parli in maniera diffusa, o a te fa piacere che venga oltraggiato il nome di Scirea? Credo di no, spero anzi di no, perché qualche dubbio forse ce l'ho. Poi per carità, pensala come vuoi sull'insensibilità, però io parlo italiano. Quindi se vuoi capire, bene, altrimenti forse non capisci l'italiano. Vai, Fede.
9: Buonasera, Quinti, Marco da Modena.
0: Ciao.
9: Per me è un giocatore che Spalletti dovrebbe assolutamente recuperare è Conceição. Perché? Perché tanto con Menes è mezzo fuori, cioè sembra quasi irrecuperabile e non ci si conta. Invece su Conceição ci si conta tantissimo. Solo che ha un difetto, quel difetto che conosciamo tutti. Tutti gli chiediamo i gol, ma lui i gol non ce li ha. Quindi io, fossi in Spalletti, gli impedirei, lo obbligherei a non tirare mai in porta, se non solo in casi eccezionali, e... quando proprio fosse da solo in campo. Deve sempre cercare l'uomo libero, cosa che lui invece non fa mai. Lui abbassa la testa e quando abbassa la testa non vede più niente, nessuno. Secondo me vuole recuperato in quel modo, perché la Juve, lui non è un fenomeno, nel senso è bravo, volenteroso, quello che vogliamo, ma non è un fenomeno. E quindi la Juve...

0: esterno, seppur della linea della tre quarti, seppur quest'anno sta decentrando molto, dovrebbe fare più cross e anche meglio farli. Ecco perché io insisto, quello che fa i cross meglio di tutti è Zegrova, però non è, lui non è un giocatore perso, ecco, questo ci tengo a dirlo. Vai Fede.
1: Caro Quinti, sono Antonio da Cetare. Ciao. Io penso a questo: se arriviamo per l'inizio dell'anno prossimo con questa posizione non tanto lontana dal vertice, possiamo dire la nostra recuperando tutti gli infortuni una alla volta, tutti gli infortuni. Se per fine anno abbiamo la fortuna di recuperare tutti gli infortunati, tutti, e ci troviamo in questa posizione giocando in questo modo, cioè portando a spasso le squadre avversarie, possiamo dire la nostra, perché noi alla squadra di Sarri, ad Atalanta, non solo abbiamo vinto, ma l'abbiamo portato a spasso. Non solo l'abbiamo fatto segnare, le persone si sono presentate davanti alla rete con due occasioni, ma abbiamo portato a spasso l'Atalanta e il suo gioco.
0: Che non ha, secondo me. No, ma la Juventus ha giocato bene. A spasso magari, forse un po' troppo esagerato, però la Juventus, a parte quell'occasione in cui fortunatamente Colomani ha ribattuto, la Juventus comunque ha giustamente meritato ampiamente. Mi ha deluso l'Atalanta, devo dirvi la verità, ma con questo non sto sminuendo il successo della Juventus, attenzione, anzi la Juventus è stata molto equilibrata, mi è piaciuta molto, sì, deve continuare però così. Alessandro da Tormina, ciao Quintiliano Spalletti, nelle ultime due gare mi è piaciuto molto perché durante le partite ha spesso cambiato modulo, ha saputo leggere molto bene le stesse gare, e questo nuovo modo di ragionare di Spalletti farà molto bene alla squadra, e speriamo, Alessandro, all'auspicio di tutti. Ecco, diciamo così, speriamo che sia, ho fatto il podcast ieri, bentornato Spalletti, quindi anche sotto questo aspetto che tu giustamente sottolinei rispetto alla duttilità tattica, cosa che io conoscevo Spalletti, cioè chi segue il calcio da tempo credo che insomma conosca molto bene Spalletti, sono molto contento di questo. Tony da Sanremo, io non ero lì, ma se c'ero non mi sarei mai voltato proprio per non dare agli anti motivi per attaccare, ma con il cuore ero con quei ragazzi che gridavano i nomi dei nostri morti offesi in tutti i modi, con striscioni, cori, e senza tutti questi finti moralisti. Non condivido tifosi Juve che dicono di provare vergogna su una protesta senza offese. Tony da Sanremo, guarda Tony, poco fa un certo Tommaso che non ho mai ascoltato, quindi non so nemmeno, sicuramente dalle parti di Firenze mi pare, ha detto, no? Forse lui dovrebbe ricordare quello che è stato fatto al Franchi a Scirea, per esempio, o dovrebbe ricordare tutti gli oltraggi ai morti delle SEL. Ma questo qui, ovviamente, per quanto mi riguarda, non è che dico siccome non sono stati mai ricordati, io dico solo che quei gesti vanno condannati per me, quindi non sono d'accordo su quello che dici. Però vorrei, mi piacerebbe, sarebbe giusto che ci fosse uniformità di accanimento anche in altri casi. Guarda, non voglio nominare la Juventus, altrimenti richiama Tommaso, che forse non capisce bene quando io parlo, e mi dice, no, ma tu, io non giustifico nulla. Ok, perché io non lo farei mai quello che hanno fatto quei pochi della curva. Non lo farei, ma è un punto di vista mio, perché credo che tutti i morti siano, anzi, tutti i morti devono essere rispettati. Inviterei Tommaso, visto che parla di insensibilità, ad andare a leggere il pezzo che ho fatto su Bianconera News. Però uniformità anche in questo, ma anche dal punto di vista, poi se vogliamo, delle decisioni della giustizia sportiva, no? Ciao Quintiliano, Guido da Bologna, soluzione ideale sarebbe un falso 9 Colo a sinistra, un falso 9 tipo Nico, Colo a sinistra, Voltemade al centro e a destra Cico. Però Voltemade scopriamolo, vediamo se veramente può fare il 10. Vai Fede, poi ci salutiamo, dai.
2: Ciao Quintiliano, ciao a tutti, Domenico da Montodorissio.
0: Ciao.
2: Ma spero che il mio audio passi, perché penso che non sono io a farvi notare questa cosa. Penso che già vi è stata segnalata oppure l'avete già visto. Ma quel popolo lì, quel popolo cartonato, sta facendo passare il coro fortunato ale ale

0: fuori un altro Ale Ale. E chi si sta facendo promotore, uno si promotore di questa situazione, uno youtuber bello anziano, ma anziano seriamente, che ha fatto un video dove ce ne dice di ogni. Cioè, ma anche basta, cioè, io sinceramente sono stufo. Cioè, se Elkan, poi non voglio andare sempre a finire a Elkan, ma se lui non è in grado di gestire la Juventus, che la Juventus non è solo una gestione economica di campo, la Juventus bisogna gestirla anche per quanto riguarda queste situazioni. Cioè, ma noi juventini veramente ce lo dobbiamo mettere sempre a 90. Cioè, scusatemi, passatemi il termine. L'abbraccio fino alla fine.
1: Grazie, a me francamente, ecco perché dico youtuber, quelle le offese, valla a dire ad altri, io non sto attaccando te, valla a dire a chi dice che noi siamo insensibili, ecco perché vi dico, spero che ci sia uniformità, punto, e che di non vedere quelle cose lì, perché, ripeto, i morti devono essere rispettati tutti, però anche quelli della Juventus, cioè, è insensibilità chiedere questo, ma anche quelli del Milan, ma anche quelli del Cagliari, ma anche quelli di qualsiasi squadra. Questo è il punto, solo che siccome gli oltraggi ci sono stati rispetto all'Aisella, a Scirea, all'Avvocato Agnelli, alcune volte io mi riferisco a quelli lì, tutto qui. Non sto dicendo, lo ripeto in italiano per l'ennesima volta, poi magari Federico mi dice non parli bene italiano. Non sono d'accordo sul girarsi di spalle durante un minuto di silenzio. Punto. Fede, ci sentiamo domani? Sì, grazie a te, grazie a tutti voi. Buona serata, a domani.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanti argomenti da affrontare legati al campionato, ma anche alla nazionale, considerato che è iniziato il nuovo corso con Roberto Mancini, commissario tecnico. Ne parliamo con Salvatore Piazzo, voce storica della RAI. Ciao Salvatore, ben ritrovato.
1: Ben ritrovato a voi.
0: Parliamo del Napoli, Allegri infuriato dopo il pareggio con la Fiorentina. È mancata rabbia, è mancata convinzione, secondo le sue parole, a questo Napoli per poter portare a casa i tre punti contro una buona Fiorentina comunque.
1: Sicuramente, però credo che il tifoso napoletano sia arrabbiato molto più di Allegri.
0: Beh, insomma, è arrabbiato sicuramente anche per un mercato che non è stato all'altezza della situazione.
1: Ma sai, il Napoli non è che abbia fatto un mercato. Allegri ha accettato un progetto che era stato formulato da un altro allenatore, si è ritrovato un organico praticamente già fatto, però lo ha accettato questo tipo di organico, e in effetti adesso si lamenta che molti non seguono quello che lui dice, ma in realtà un grande allenatore dovrebbe anche adattarsi al materiale che ha.
0: Ecco, ci sono tanti punti interrogativi per questo Napoli, un Napoli che non decolla, tra l'altro come inizio di campionato è stato peggiore anche rispetto a quello con Garcia in panchina, e anche questo fa riflettere.
1: Ma quello degli infortuni è comunque un alibi eterno. Poi ci sono le prestazioni. In realtà il Napoli avrebbe potuto fare qualcosa in più, non voglio nemmeno dire contro il Como, ma sicuramente contro l'Inter, che ha qualche problema difensivo, mentre va fortissimo in attacco, e contro la Fiorentina, che veniva da un periodo un po' turbolento. Sì, aveva vinto l'ultima partita in maniera anche importante, però Vanoli si è ritrovato una squadra totalmente trasformata, con qualche punto di riferimento come Kenny in meno, e quindi ha fatto di necessità virtù, un po' come Allegri. La partita con la Fiorentina poteva andare sicuramente meglio per il Napoli, però voglio dire, stanno lì due traverse a raccontare una storia statisticamente un po' diversa a favore della Fiorentina.
0: C'è anche un problema del gol per il Napoli, in particolare Højlund, sembra un giocatore che non riesce quest'anno a ingranare, contro la Fiorentina è stato annullato di fatto da Dragusin.
1: Sì, in effetti Dragusin è stato molto ma molto bravo, infatti mi pare che le pagelle di quasi tutti i giornali abbiano premiato il portiere De Gea e lui. Lui ha fatto anche un fallo che probabilmente con un VAR acceso, in effetti è spento, e probabilmente c'erano anche gli estremi per un calcio di rigore, ma non è questo il punto. Højlund avrà fatto in queste 5 partite 14-15 tocchi in tutto, rispetto ai 37 di Malen della Roma o di i 44-45 di Lautaro. Però il problema qual è? Che Højlund gioca da solo. Lautaro e Thuram hanno dietro, per esempio, un centrocampo a 5 che è formidabile. Se non c'è Çalhanoğlu, c'è Zielinski, che attraversa la sua terza miglior stagione di sempre. E così anche la Roma, che gioca con tre attaccanti veri. Il Napoli gioca sì con due esterni anche abbastanza veloci come Politano, e dall'altra parte Lang, che gioca 60 minuti e si lamenta sempre non rendendosi conto di non aver fatto quasi niente. Però Højlund non può giocare da solo. Højlund non è Lukaku, ha una caratteristica diversa, è giovane, ha fatto 14 gol, è un calciatore importante, pagato tantissimo, ma va aiutato.
0: Ecco, e stando così le cose, secondo te il Napoli alla fine che obiettivo può darsi? Cosa può raggiungere in questo campionato il Napoli?
1: Ma io non lo so quale obiettivo si è dato. Suppongo sicuramente una nuova qualificazione e un passo avanti in Champions, quel passo avanti che è mancato al Napoli nella scorsa stagione in virtù anche di moltissimi errori difensivi. Ricordo che nella scorsa stagione giocava Milinkovic-Savic, che rimane adesso titolare ma perché Meret è infortunato, ed è comunque uno di quei calciatori che sono considerati un po' all'interno della tifoseria del Napoli un calciatore inutile, non necessario, ecco, non inutile, non necessario perché il portiere già c'era. Peraltro il Napoli aveva come secondo, prima dell'arrivo di Milinkovic-Savic, Caprile, che nel Cagliari ha fatto molto bene.
0: Senti, invece la Fiorentina che impressione ti ha fatto contro il Napoli?
1: Ma guarda, io credo che la Fiorentina sia un cantiere aperto nel quale bisogna lavorare. Bisogna avere fiducia nei confronti della squadra. Ci sono stati troppi cambiamenti anche in panchina. Prendi grosso per fare un progetto, poi il progetto fallisce dopo 2 giornate. C'è stata un po' di confusione. Però io credo che i calciatori che ci sono nella Fiorentina, alcuni dei calciatori sono veramente molto importanti. Penso appunto a Dragusin. Penso a Mastantuono che a me piace moltissimo, penso al portiere, cioè voglio dire, ci sono degli elementi sui quali si può costruire, poi bisogna vedere quali sono gli obiettivi della Fiorentina.
0: Apro una parentesi sulla nazionale, è iniziato il nuovo corso con Mancini, commissario tecnico. Mancini che ha detto in 4 anni vinceremo qualcosa. Sei anche tu sicuro che possa avvenire tutto questo?
1: Ma guarda, Mancini è un allenatore molto bravo, lo sappiamo, ha commesso degli errori. Io francamente la penso in maniera un po' diversa, per quanto mi sia particolarmente simpatico Mancini. Io credo che se ci fosse stata veramente la voglia di non appiattirsi politicamente, ma di fare una piccola rivoluzione, io avrei affidato la squadra a Baldini. Avrei fatto la stessa operazione che ha fatto Arteta nell'Arsenal o della Fuente con, per restare a livello di CT, con la Spagna. Ha preso i ragazzi con i quali aveva vinto l'Europeo, li ha portati tutti quanti al Mondiale e lo ha vinto. Poi è un caso che 8 undicesimi della Spagna fossero tutti calciatori del Barcellona, un po' contro la tradizione, no? Adesso ci sono i giovani a disposizione di Mancini, non mi pare che li abbia convocati tutti i giovani, però io credo che lui in questo momento abbia soprattutto la necessità di dare una svolta, quindi ha fatto a meno dei senatori, salvo che per qualcuno tipo Donnarumma, ovviamente non poteva farne a meno, tipo Di Lorenzo, che rimane comunque il migliore terzino destro. E forse anche mezzala, cioè un terzino che si muove con l'intelligenza di questo campionato. Ha dimostrato di essere veramente un grande. Per il resto, diciamo, ha convocato i fratelli Esposito. Anzi, per la verità, ci sono 3 calciatori di Castellammare di Stabia. Dobbiamo dire, Donnarumma e i 2 Esposito sono di Castellammare di Stabia, che è la città che ha dato Quagliarella, la città che ha dato Disomma, che ha dato Amodio, tantissimi grandi campioni.
0: Senti, invece tornando a parlare del campionato, la lotta a scudetto sarà tra Roma e Inter, al di là della Lazio che è prima, insieme appunto ai giallorossi e nerazzurri?
1: Ma sicuramente, insomma, voglio dire, vedo un po' defilate le altre squadre, appunto la Juventus, il Milan, il Napoli rispetto alla corsa a scudetto. Ho visto Roma-Inter ed è una squadra che per certi aspetti conferma quello che dicevo all'inizio, e cioè la Roma gioca veramente con degli attaccanti e quindi fa una fase offensiva con 2 o 3 passaggi al massimo, verticalizza molto, ha riscoperto un grande Dybala, ha un Malen che doveva finire al Napoli, ma poi per gli imperscrutabili sentieri del calcio è finito invece alla Roma perché il Napoli a gennaio dello scorso campionato non poteva fare acquisti. Per il resto non vedo granché, anche perché in questo momento molte squadre fanno degli infortunati il proprio alibi, ed è il caso per esempio del Napoli, che però è un dato oggettivo. A Napoli mancano alcuni calciatori importanti, partirei dalla Porta per dire Meret. Mancano, pensiamo per esempio a Rafa Marin, che non ha poi giocato malissimo, al di là delle gol, autogol della Fiorentina, però è comunque una scelta, come dire, non è la scelta principale. Esistono Badiashile, esiste Lobotka, ci c'è Spinazzola, cioè ci sono altri difensori molto importanti, Bauke, ma piuttosto che Lobotka, mi confondevo. Quindi ci sono altri difensori che però non sono nelle condizioni migliori.
0: Senti, invece, tra Lazio, Frosinone e Cagliari, qual è la maggior sorpresa secondo te?
1: Ma a guardare l'ultima partita di campionato, sicuramente il Frosinone. Però il Frosinone è una squadra che ho seguito anche nella scorsa stagione in Serie B. Ha giocato contro il Como schierando praticamente 8 undicesimi della squadra della Serie B. Gli innesti sono stati pochissimi, quindi è una squadra molto giovane. Se vai a vedere la linea difensiva, l'età media è 21 anni, cioè voglio dire, siamo di fronte veramente a un progetto completamente diverso da quello degli altri, un progetto molto simile a quello del Como, dove Fabregas con grande onestà ha detto il Frosinone contro di noi ha fatto un capolavoro. Ora il capolavoro si ripete, i capolavori hanno questa caratteristica, lo fai una volta solo e resta per sempre. Io credo che invece la continuità ce la possa garantire più il Cagliari che non il Frosinone, che comunque potrà fare un gran bel campionato.
0: Il Como inizia a pagare le fatiche della Champions? Al di là del fatto che
1: Ma
0: comunque ha
1: è
0: creato
1: appena
0: tanto, con
1: iniziata
0: il
1: la
0: Frosinone ha
1: Champions,
0: trovato
1: quindi.
0: anche le parate di Palmisani.
1: Ma sicuramente, vabbè, Palmesani, insomma, voglio dire, ripeto, chi non ha seguito il campionato di Serie B, come dire, vede questo Frosinone improvvisamente comparire sulla scena e dice: ecco un nuovo Como. Certo, a livello progettuale è un nuovo Como perché hanno costruito nel tempo, con tranquillità, dopo che furono retrocessi dalla Serie A, hanno costruito, sono arrivati secondi nel campionato di Serie B, hanno puntato sui giovani, hanno speso poco, hanno un bravo allenatore, Alvini, che è di grande esperienza, ma soprattutto è di grande coraggio, perché questo è quello che manca agli allenatori, anche quelli che consideriamo di prima fascia e che a volte di prima fascia non sono, manca il coraggio. Ecco, Albini ha dimostrato di avere coraggio, Fabregas ha dimostrato di avere coraggio. Questa è la verità. Poi per il resto vedremo il campionato. Però attenzione, gli infortunati del Napoli pesano maledettamente, alcuni peraltro non sono ancora in condizioni, quindi io farei ancora grande attenzione a quello che il Napoli può fare. Sulla panchina c'è una vecchia volpe, lo conosciamo, quindi non devo aggiungere altro.
0: Assolutamente. E il Milan è ancora comunque da giudicare fino in fondo, al di là della vittoria che sembra averlo rilanciato con il Lecce dopo il KO in Europa League con il Benfica. Bisogna attendere qualche altro test più significativo?
1: Ma sicuramente, guarda, vale anche per l'Inter, per quanto possa sembrare strana questa mia affermazione. Perché se vai a vedere, mi pare che 2 o 3 volte ha subito 2 gol prima di riuscire a fare il risultato. E questo è un segnale, vuol dire che qualcosa nella difesa a 3 non funziona bene. Ma d'altro canto c'è un centrocampo a 5 che fa dell'Inter una squadra che dalla metà campo in giù è difficile aggredire, però insomma è tutto aperto. Il Milan non è che mi abbia proprio sorpreso più di tanto, insomma, ha anche calciatori di un certo livello, un po' come la Juventus. Ancora non mi dice granché, cioè non riesco a cogliere, non riesco a fare una lettura chiara di quello che può essere la potenzialità del Milan o la potenzialità della Juventus.
0: Va bene Salvatore, e poi ne riparleremo naturalmente nel corso delle prossime puntate. Grazie per il momento, buona giornata.
1: Grazie a voi.
0: E dopo questa chiacchierata con Salvatore Piazza parliamo anche della riunione che si è tenuta ieri tra i vertici arbitrali e gli allenatori e dirigenti di Serie A per fare il punto della situazione su queste prime giornate di campionato. Ne ha parlato anche il presidente della Lega di Serie A, Simonelli. Sentiamo le sue parole.
2: Molto positiva, con grande partecipazione, Orsato ha spiegato, diciamo, tutte le parti un po' in discussione, con anche grande senso di autocritica, perché dove gli arbitri hanno sbagliato, e purtroppo, come dicevamo, anche loro sbagliano, l'ha fatto vedere, e dice che lui è la persona più diciamo arrabbiata quando questo succede, ma che dobbiamo aspettarci che può succedere ancora, ma quello che lui non vuole non succederà è che gli errori si ripetono e che gli errori siano diversi e l'interpretazione sia diversa sia nell'ambito della partita che tra le varie partite.
3: Sul poco utilizzo del VAR si è detto qualcosa?
2: In realtà il VAR lui ha spiegato che deve intervenire quando l'arbitro non vede e non vede bene, quindi ha puntato molto sulla posizione degli arbitri, sul fatto che comunque gli arbitri sono più impegnati rispetto al passato perché devono correre ancora di più, così come le partite abbiamo visto sono aumentate di 5 minuti e mezzo rispetto alla stagione, forse 7 rispetto a quella precedente, questo vuol dire dover correre molto di più e oggi i ritmi del calcio sono tali per cui comunque l'arbitro alla fine della partita deve fare 12-13 km, cosa che in passato non era, e quindi più il ritmo è alto più l'arbitro deve correre, quindi mentre i calciatori possono essere sostituiti lui non può sostituire l'arbitro a metà partita se è stanco, quindi direi comunque apprezzato a tutti. Devo dire anche nessun intervento critico, qualche intervento di chiarificazione, poi su alcuni aspetti non tutti erano d'accordo sull'interpretazione degli arbitri, ma quello che si è detto e tutti gli allenatori erano d'accordo, l'importante è che sappiamo qual è il vostro metodo di giudizio in modo che lo trasmetteremo ai nostri giocatori. Credo che daremo poi tutto il resoconto della giornata odierna con anche i filmati proprio a tutti i club in modo che ognuno sa qual è il metodo di giudizio, quindi questa è la cosa più positiva. Grazie a tutti.
0: Grazie. Ieri l'ultimo saluto per Sandro Mazzola, tante personalità del mondo del calcio presenti naturalmente, c'era anche Gianfelice Facchetti che ha voluto ricordarlo così.
4: È un pezzo di quell'Inter, un pezzo di storia del calcio italiano, una dinastia, quella che lega Valentino a Sandro, che sicuramente è un unicum, no? Nella storia del calcio del nostro paese. I ricordi sono tanti, quelli in qualche modo ereditati e tramandati da papà, per quello che hanno condiviso, di fatto hanno avuto carriere perfettamente sovrapponibili, fanno l'esordio quasi insieme, gli stessi anni di carriera con la maglia dell'Inter, solo dell'Inter, anche in nazionale, stessi trofei, anche il palmarès perfettamente identico, hanno due figli maschi, due figlie femmine entrambi, hanno condiviso molto tempo libero nelle prime vacanze quando le famiglie erano ancora un po' più ristrette, e anche poi post carriera, momenti di condivisione con ruoli diversi sempre all'interno del club, quindi due percorsi molto simili, molto lombardi, molto vicini anche proprio per la cifra stilistica, per l'umiltà che li ha contraddistinti. Mi piace ricordare quello che è stato detto oggi pomeriggio in chiesa dal presidente Marotta, cioè anche la capacità di trasformare le difficoltà di un'infanzia segnata dai lutti, anche in questo caso papà aveva perso la mamma, Sandro il padre, Valentino, in comunque un qualcosa di costruttivo, in una forza che poi si è tradotto in tutto quello che abbiamo potuto apprezzare, stimare e che ricorderemo assolutamente.
5: In un'intervista, l'ultima intervista che ha fatto Mazzola poche settimane fa con la Gazzetta, ha speso parole molto dolci anche nei confronti di tuo papà. Com'era il loro rapporto? Quasi volesse chiedere scusa a distanza di tempo?
4: Ma io ho apprezzato, ho avuto la fortuna di in questi 20 anni di assenza di papà di parlarci e di chiacchierarci più volte, anche in momenti conviviali. Non per essere sgarbato nei vostri confronti, sono cose anche molto, così, molto intime, quindi le tengo così, però ho sempre apprezzato questa voglia comunque di esserci e di restituire qualcosa di sé, di quello che loro avevano vissuto anche soltanto con la presenza, fosse in occasione di una presentazione di un libro o magari in un'intervista attraverso magari un ricordo, come quando lo invitammo allo spettacolo sul Grande Torino che portavamo in teatro a Milano, averlo sul palco mentre noi cercavamo di avvicinare la storia di Valentino a lui, anche qui molto, molto toccato, commosso, insomma non è da tutti, no? Anche mettersi in questa condizione di ascolto e di disponibilità. Sandro è immortale come Valentino e lo sarà per sempre.
0: E tra i tantissimi ex dell'Inter c'era naturalmente anche Beppe Bergomi. Le sue parole per ricordare Sandro Mazzola.
6: È stato un campione vero. Quindi poi io, vabbè, ho dei ricordi belli, nel senso che è stato quello che spingeva per il mio esordio con Persellini. Avevo 16 anni e lui diceva al Pers, è pronto questo ragazzo, il Pers tristamente aspettava un attimo, ho esordito a 17 anni. Ho fatto i primi contratti con lui, da dirigente. Ho fatto a fine carriera, mi aveva anche trovato una squadra, poi ho scelto in maniera diversa a fare un altro tipo di carriera. E nel recente passato andavo a trovarlo a Vedano, già era nella malattia e quindi poi mi ripeteva sempre le stesse cose, perché però era giusto stare vicino. Ma quello che mi piace è il messaggio che lascia Sandro Marzano, che deve essere quello che, come ho detto prima, di inclusione, di una persona che divide, ma che lo sport deve essere educazione e valori. E quindi Sandro era questo.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata, a domani.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
2: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
3: Radio Bianconera, buongiorno. Bonjour, comment ça va? Good morning everybody. Achtung, vamos a gagnar esta vita loca. Caro il mio Yves da Roche, 19 gradi da me, parzialmente soleggiato. Da te?
4: Buongiorno a tutti, 19 gradi anche da queste parti.
3: E cosa sei, parzialmente nuvoloso o moderatamente soleggiato?
4: C'è un po' di tutto, c'è nuvole, c'è un po' di sole.
3: Non può essere.
4: No, non può essere. C'è raggi di sole, ma è nuvoloso.
3: Ci sono dei raggi di sole in questa cupa giornata dove il giudice sportivo ascolterà gli 007 federali. Cosa rischia la Juve? Uniamoli tutti, chiudiamogli la curva. Anzi no, da Roma, le TV, le radio, chiudiamo lo stadio. Voi pensate che io stia scherzando, ma sta succedendo questa cosa qua. Oggi vi illumineremo con le parole di Mariella Scirea, rilasciate a Tutto Sport. Perché secondo me, gliel'ho già scritto anche stamattina, lei come sempre è la più lucida di tutti. E anche lei dovrebbe essere travolta da un lutto pesante, no? E invece riesce a essere sempre la più lucida di tutti. Ha capito perfettamente il senso di tutti i miei ragionamenti di ieri, per cui in televisione ieri sera mi sono dovuto trovare in 3 ore e mezza di programma, perché poi è questa la roba che a noi dà fastidio. Qui ragazzi non si vuol capire una cosa. Io non so se, Yves, non lo so, secondo te sono io che mi spiego male, sono io che quando esprimo dei concetti posso essere mal interpretato, o è la gente che non vuol capire? Perché qui nessuno ha mai detto, oh che bravi, sono girati al minuto di silenzio di Mazzola. Non l'ha mai detto nessuno, la società Juve in primis, no? Che ha preso le distanze, ha messo un comunicato, ha condannato, e con i video dello stadio può consegnare agli ispettori o al giudice sportivo o alle autorità competenti, come ha fatto in passato, nomi, cognomi e volti dei personaggi che hanno commesso una cosa, se la cosa deve essere punita. Punto. Qui stiamo spiegando un'altra cosa. Qui stiamo spiegando che, e guarda che ieri per l'ennesima volta hanno avuto la controprova, 3 ore e mezza, cioè, adesso arriviamo alla vedova Scirea, però Mariella dice, noi ci siamo vergognati di quello che è stato lo stadium, però io quando sono tornata a casa da Firenze, dove hanno vilipeso mio marito e morti dell'Eisel, sul giornale ho trovato un trafiletto. Questo è il senso dei discorsi che stiamo facendo da 2 giorni. Ieri in TV mi hanno detto no, non è il momento giusto. Gli ho detto ma non è mai per voi il momento giusto, perché in calciopoli, siccome viene a mancare una persona, non è il momento giusto. Quando si tratta di condannare i tifosi della Juve, siccome non è mai il momento, non è mai il momento giusto. Invece è il momento giusto. E cioè, cosa succede in questi casi? Mariella dice, io ho visto un trafiletto il giorno dopo sui morti dell'Eisel e mio marito. Oggi, adesso ve lo faccio vedere sulla rassegna stampa, ci sono 7 paginate di giornali, 7, dove si vuole la chiusura della curva della Juve, dove tutti si devono indignare e vergognare. Giusto, è giusto che ci vergogniamo e indigniamo. Però Mariella, dopo che hanno offeso i morti dell'Eisel, suo marito ha trovato un trafiletto, non ha trovato 7 pagine di giornali, non ha trovato la Fiorentina che ha fatto un comunicato prendendo le distanze da questi incivili barbari, non ha trovato da Roma trasmissioni radio e TV che volevano la chiusura del Franchi per sempre, non le ha trovate. Quindi il senso del discorso è: i tifosi della Juve hanno sbagliato e pagheranno le conseguenze come sempre. Ma devono pagarlo anche i tifosi delle altre squadre quando offendono i morti della Juve. Perché se si vuole è come il razzismo. Non è oggi siamo tutti Lukaku e però poi improvvisamente non siamo mai Kalulu, McKennie, Vlahovic e tutti gli altri vittime di insulti razzisti. Cioè se si vuole fare una battaglia vera, ogni qualvolta c'è un'offesa ai morti di qualunque squadra, bisogna fare 7 pagine di giornali, 8 ore di trasmissioni TV e chiedere la chiusura dello stadio. Perché ieri ho avuto 1 ora e mezzo di tifosi della Juve, 1 ora e mezzo di VAR il rigore dell'Atalanta chiesto contro la Juve e 5 minuti finali di ci vuole una pena esemplare. Perché ci vuole una pena esemplare appena c'è di mezzo la Juve e quando ci sono le altre squadre manco le caghiamo? Scusatemi il francesismo della mattina. Perché questo discorso non viene percepito e quindi ogni qualvolta io lo faccio mi trovo vagonate di insulti sui social, vergognati tu e i tuoi tifosi. Io non mi devo vergognare innanzitutto perché io non ho fatto niente, punto numero uno. Io faccio giornalista cronista, noto quello che succede, racconto quello che è successo in passato e cosa secondo me bisognerebbe fare per il futuro, cosa che non fa nessuno. Sono 7 pagine di giornali per far dire al procuratore federale: oh, giovani, pena esemplare. Oggi, tra l'altro, il giudice sportivo deciderà, vediamo cosa decide, perché in passato ha deciso. Non ci voleva una pena esemplare per i tifosi della Fiorentina quando tutte le volte hanno inneggiato ai 39 morti, hanno offeso la memoria di Scirea. Sì, ci voleva. Cosa ha fatto il giudice sportivo? Una doppia decina di migliaia di euro alla società di multa. Quando a San Siro l'Inter metteva lo striccione acciaio scadente, nostalgia dell'Eze, 20.000 euro di multa. Hai visto 7 pagine di giornali, 20 ore di trasmissione TV, pene esemplari, chiudiamogli lo stadio. No. Perché? Perché? Allora il senso della vostra battaglia qual è? Se il senso della battaglia è vogliamo la civiltà, la dovete fare sempre, pesantemente. Perché la fate solo e soltanto quando di mezzo c'è la Juve? Perché nessuno risponde a questa semplice domanda? Perché nessuno risponde a questa semplice domanda, secondo te?
4: Beh, perché? Io prima di tutto dico quello che sarà data, va benissimo, accetto. Ma non certo. Devono più sbagliare da oggi in poi. Perché poi veramente io spero che la società Juventus faccia riferimento a sta cosa qua al prossimo, perché quello che dovrebbe succedere deve essere uguale: 7 pagine, multa, curva sospesa, eccetera, eccetera.
3: Esatto.
4: Perché da oggi in poi deve essere uguale, proprio a parallele, certo. Le cose, stessa cosa. Se no, altrimenti.
3: Se non volete essere sbugiardati, cioè se il senso della battaglia è la civiltà, e io la sposo alla grande, come per il razzismo, io le sposo tutte, ma se il senso della battaglia è la civiltà. Al prossimo insulto ai morti dell'Ese, io pretendo 8 ore di trasmissione, 7 pagine di giornali con l'invocazione a chiudere lo stadio della Fiorentina o della Roma o del Napoli o dell'Inter o di chiunque si macchi di insulti nei confronti dei morti dell'Ese e della Juve. E poi ti rispondono: ma voi ne fate una questione di voi gli altri. Non è che ne facciamo una questione di noi gli altri, siete voi che ogni volta ne fate una questione di noi gli altri, perché i nostri van puviti e i vostri invece dimenticati. No, non è una battaglia sulla civiltà questa, è una battaglia ad curvam. Cioè vi interessa solo se c'è la Juve. Non è una battaglia per la civiltà. È una battaglia di punizione soltanto per una squadra. Come per le plusvalenze, come i farsopoli, come sempre. Come il doping, sempre. Sempre così. E cosa rimane dopo una settimana e 7 pagine e 7 ore di trasmissione? Cosa rimarrà? Che i tifosi della Juve, non quei 100, 200, quelli che siano che si sono girati, che i tifosi della Juve si devono vergognare, che sono dei vergognosi, che sono degli infami, che sputano sui morti. Ho sentito di tutto io questi 2 giorni. Quando, tra l'altro, sbagliando, perché non ci si deve girare comunque nel minuto di silenzio, anche se il morto ti ha offeso in vita, non si fa, sbagliando, comunque non hanno esposto striscioni, non hanno fatto cori, non hanno offeso nessuno, come invece in altri stadi fanno continuamente nei confronti della Juve. Questo è il ragionamento fatto e portato avanti in due giorni da noi. Come in Calciopoli, come nelle plusvalenze, come sempre. Quando Agnelli faceva una battaglia su Calciopoli, mica diceva ridateci indietro le cose a noi, diceva toglietele a loro perché non è roba loro. Parità di trattamento. Andrea Agnelli diceva la battaglia è la parità di trattamento, non è la Juve brava e sono gli altri invece cattivi, è parità di trattamento, plusvalenze, tu mi hai punito e devi punire anche gli altri. Poi a me la Roma che manda i batti è la risposta che ti danno sempre tutti, veramente puerile, da bambini dell'asilo. Vabbè, ma non è che siccome a te ti hanno beccato a rubare, l'altro no, allora devono andare a punire l'altro e non te. Ma che cazzo di ragionamento è? Ma che ragionamento è? Cos'è? Una tombola? Cos'è? Pesca il jolly? E che sfiga, pescano sempre noi. E che culo gli altri sempre salvati. Ma dove siamo? Se la Juve viene punita per le plusvalenze, e le plusvalenze le ha fatte con altre squadre, vanno punite anche le altre squadre. Non è, ci sono dei... Cos'è che disse il procuratore? Evidentemente a Torino ci sono dei procuratori più bravi che nelle altre città. Stiamo scherzando. Ma cosa stai dicendo? Ma che messaggio è? Se io ho fatto delle plusvalenze con l'Udinese, deve essere punita anche l'Udinese della carta mandragora. Se a Milano c'è il mago delle plusvalenze, va punito anche l'Inter, va punito anche il Milan, che è dal 2000 che fanno plusvalenze con i giovani. Dal 2000, siamo al 2026. Se il Napoli vende Osimhen, anzi compra Osimhen e manda là quattro ragazzi che invece là non ci sono mai andati per 20 milioni, e va punito. Se la Roma fa le plusvalenze, e va punita la Roma. Non è, vabbè, ma sono più bravi i magistrati di Torino. Ma cosa stai dicendo? Ma più bravi di che? Ma sono robe che vediamo tutti, ma basta leggere gli articoli dei giornali. Qui è la stessa cosa. La battaglia non è i tifosi della Juve poverini mentre gli altri vergognatevi. La battaglia è si devono vergognare tutti se vogliamo cambiare questo modus operandi incivile delle tifoserie, come scrivete oggi sui quotidiani. Che nelle altri casi non le scrivete queste cose, perché gli altri non sono incivili? Non si devono vergognare di sputare sulla memoria di Scirea dei 39 morti? No? Non si devono vergognare? Sì, si devono vergognare. E allora vergogniamoci tutti. Vergogniamoci tutti e facciamo una bella battaglia per tutti. Allora facciamo che da domani mattina, ogni qualvolta in uno stadio, qualsiasi stadio ci sia, uno striscione offensivo per un morto, un coro offensivo per un morto, un gesto offensivo per un morto, in qualsiasi stadio, dal giorno dopo lo stadio è chiuso. Ma non all'improvviso, perché se lo fai all'improvviso, quello stadio ti dirà, come? Perché proprio io quando ieri? Fai un bel comunicato, una bella conferenza. Ragazzi, sì, lo so che voi state ridendo, ma non c'è niente da ridere. Perché queste robe qua non si fanno mai in Italia, ma se vuoi fare una battaglia vera, si fa così, se no sono slogan elettorali, non gliene frega niente, si fa così, perché la Thatcher in Inghilterra fece così, per combattere il fenomeno degli hooligans, gli chiuse dentro la loro isola e gli mise le carceri negli stadi. Non ha fatto propaganda politica a slot e la prima società che è stata presa. Ma come proprio io? Lei ha detto no, non è che deve intervenire l'UEFA. Disse la Thatcher dopo quei fattacci lì, la Thatcher in Inghilterra disse per 5 anni nessuna squadra inglese esce da qua. E se qualcuno fa qualcosa in uno stadio c'è il carcere e il processo per direttissima. Lo disse, non è che glielo fece trovare all'improvviso solo a uno, lo disse a tutti, tutti avvisati, si fa così. Allora se in Italia vogliamo fare la battaglia all'inciviltà, facciamo una bella conferenza stampa del presidente della Federcalcio che oggi perde tempo a dire il fuoco amico, la politica si vuole possessare del calcio, fa una bella conferenza stampa e dice signori, basta, è finita sta storia qua. Sappiate tutti che da domani mattina ogni qualvolta in uno stadio succede questo, lo stadio verrà chiuso. cosa può succedere secondo te con una presa di posizione di questo tipo, Yves? Credi che le società di calcio, la Juve lo fa già, ma ovviamente è quella più vilipesa, credi che le altre società di calcio non si preoccupino di una roba del genere? Pensi che finalmente, invece che essere accondiscendenti dichiarandosi poi parte lesa, finalmente prenderanno tutte le distanze e faranno in modo, ognuno nel loro stadio, che queste cose non accadano più? Perché quando tutta una curva ti fa una coreografia, c'è chi la fa entrare, eh?
4: No.
3: O no?
4: No, no, no, aspetta, sì. No, perché comunque bisogna dare la colpa prima a chi fa entrare lo striscione. Uno.
3: Esatto. Perché, la società.
4: Perché come dicono loro, allo stadio nessuno deve entrare neanche con una bottiglia d'acqua, quindi non dovrebbe neanche entrare uno striscione. Zero.
3: Perché nello stadio della Juve non puoi far entrare manco una roba per la Juve se non è un prodotto ufficiale, fra un po', eh?
4: Io che sono andato lì, nonostante ho lavorato con loro, me l'ho riconosciuto, mi hanno detto, lo sai bene le regole, sai come sono, ho dovuto andare al lab, lasciare le mie cose lì e poi sono ritornato.
3: Esatto. Quindi nello stadio della Juve non entrerà mai uno striscione offensivo nei confronti della squadra avversaria. Poi è evidente che se uno si gira mentre c'è l'inno, non è che... no? Poi... E non puoi neanche punirlo uno che si gira durante il minuto di silenzio. Non è che lo puoi punire.
4: Scusami ancora. Io spero che da oggi veramente facciano memoria di questi giorni qua. Per un prossimo, perché se dovrebbe succedere una cosa così del genere in qualunque stadio, spero che i riferimenti siano simili.
3: Ti assicuro, io ieri ho passato 3 ore e mezzo in televisione nazionale, che vedono in tutta Italia, dove mi hanno sminuito tutte queste cose dicendo no, perché noi, a differenza tua, noi facciamo così con tutti. Quando l'Inter fece lo striscione, mi ha detto il rappresentante degli interisti, io mi sono vergognato, l'ho scritto sui social. Ho detto, vabbè, vorrei andare a controllare perché non mi fido, però, bene, giusto, bravo. Poi dopo 10 minuti ho detto, però, quello striscione lo teneva 20 persone, non era una curva. Ah, allora stai sminuendo, stai dicendo che non è successo niente. Allora io ti dico, ma se non mica si è girata tutta la curva, poi il resto dello stadio applaudiva. Allora non è successo niente. Firenze ti dicono, no, vabbè, ma sono i soliti che mettono la maglietta 39, mica è tutto lo stadio. Poi magari giri lo stadio, ci sono gli adesivi dappertutto, però vabbè. Facciamo tutti così? E allora perché la Juventus deve essere trattata in maniera diversa? Cioè, la società Juve, invece che essere premiata a dire oh, ma la Juve prende subito le distanze, fa i comunicati, becca i responsabili, consegna i filmati alla Digos. La Juventus ha consegnato un anno fa alle autorità competenti i filmati della curva ospiti del Parma quando facevano gli insulti razzisti a McKennie. È passato un anno, non è successo niente. Quindi che lotta al razzismo è? Non è una lotta al razzismo. È una difesa di una squadra o di un giocatore quando c'è un atto di razzismo, perché delle altre non te ne frega niente. Se no, scusa, la lotta sarebbe o no? Ma scusa, se fossero interessati veramente, come dicono loro negli slogan, la lotta al razzismo, che a me fa già anche un po' sorridere, è come se qualcuno fosse contrario, no? È come quando io uscivo dai seggi elettorali e mi dicevo, metti una firma contro l'AIDS, e dicevo, ma perché c'è qualcuno che è a favore? Ma che cazzo di domanda è? Ma cos'è la lotta al razzismo? Sostenete la lotta al razzismo. Ma la lotta al razzismo non è che uno la deve sostenere. È evidente che siamo tutti perché non ci sia del razzismo negli stadi. Ma va effettuata e condotta una battaglia seria. Allora, se la battaglia seria si basa su punizioni, perché l'unica cosa che noi sentiamo sono le punizioni, finché non vieni punito non ti frega niente di niente. Ma allora, quando la Juve consegna i filmati degli insulti razzisti a McKennie, va preso un provvedimento, invece per un anno è sparito tutto nel nulla. Quindi non è una battaglia al razzismo. È quel giorno lì, siccome è Juve-Inter e siccome è Lukaku dell'Inter, casino. Perché Vlahovic, che si è preso dello zingaro in più stadi, in particolare a Firenze e a Bergamo, non se l'è mai filato nessuno. O no, o ricordo male.
4: No, ricordi benissimo, perché poi a Firenze non so come ha fatto a entrare uno striscione con la scritta eccetera eccetera eccetera. quello striscione lì.
3: E allora la domanda che ci poniamo noi, e a me dispiace veramente, ragazzi, poi dopo facciamo il programma come da scaletta, perdonatemi questo sfogo iniziale, però perché io mi imbestialisco quando dico una roba. C'è anche ieri in televisione, dopo un'ora e mezza di uno contro tutti a spiegare le cose, prendono una virgola. No, io non ho detto questo, non è il senso. Il senso non è i tifosi della Juve che hanno sbagliato, non vanno puniti. Non è quello il senso. Il senso, dopo ve la leggo l'intervista di Mariella Scirea. Il senso è, come dice Mariella Scirea, io mi sono vergognata allo stadio perché mio marito era... aveva come idolo Mazzola, e tutta questa, sai, negli anni, tutta quella storia di interview degli anni 60-70 che purtroppo è stata sporcata dal 2006 in poi, no? Non che prima non ci fosse la realtà, però dal 2006 in poi è stata nettamente disintegrata, sporcata, e non si tornerà più indietro, perché hanno voluto fare quella roba lì pesante. Allora io dico, ma ha citato anche le plusvalenze, Mariella, giustamente, dice, è sempre la stessa storia. Allora lei dice, sembra sempre che quando c'è di mezzo la Juve è un casino e quando ci sono le altre squadre non è successo niente. Allora lei dice, io mi sono vergognata di questa cosa qua, però mi sono anche vergognata quando hanno offeso a Firenze mio marito e il giorno dopo non ne ha parlato nessuno. Allora che battaglia è? Allora il senso di quello che io sto dicendo da due giorni è questa cosa qua. E dalla cosa più piccola e meno importante, la moviola, alla cosa più grande e importante, i morti, la cosa più piccola, quella più importante, ha un minimo comune denominatore, ha un filo comune. La Juve, casino, punitela, le altre non se ne parla. Metti che uno gli girano un po' le scatole o no, essendo tifoso della Juve, giocatore della Juve, dirigente della Juve, accompagnatore della Juve, moglie di marito che giocava nella Juve, ti posso girare un po' le scatole e dire, ma scusate, ma vi interessa veramente fare una battaglia sui massimi sistemi o è un io contro gli altri? Perché purtroppo qua è un io contro gli altri. Ci avete portato voi a questa situazione qua. Ieri mi hanno detto no, perché l'abbiamo trasformato in odio. Sportivo. Noi l'abbiamo trasformato in odio? Eravamo noi che sui giornali scriveva truccavano i sorteggi, ecco come truccavano i sorteggi? Cioè, ma una prima pagina di giornale che dice ecco come truccavano i sorteggi, quando non è vero per niente. Secondo te cosa porta? Le simpatie? O ecco come sequestravano gli arbitri, porta le simpatie? Quando bastava approfondire un po' per capire che erano tutte sciocchezze. O non avete voluto approfondire un po', come oggi non volete approfondire un po'. E questo è il senso del discorso. Poi se la gente non lo vuol capire, io veramente non... Io non so più cosa fare, cioè veramente. Io ormai lo dico sempre in tutte le salse, in tutte le maniere, con calma, arrabbiandomi, portando gli esempi, usando gli slogan come fanno gli altri. Però questo messaggio non passa, cioè non passa. Anzi, noi facciamo le vittime. Noi facciamo le vittime. Noi siamo dei cattivi che fanno le vittime. Gli ho detto, scusa, ma sono gli stessi tifosi che due giornate fa hanno applaudito il ricordo di Franco Baresi, gli hanno fatto anche uno striscione per onorarlo in curva. E gli ho detto, quindi, se si sono girati invece nei confronti di un'altra situazione, sbagliando, è perché probabilmente quel giocatore là in vita ha onorato il ricordo della Juve e l'altro in vita l'ha accusata di essere una banda di loschi. Ripeto, sbagliando si sono girati, però c'è un motivo, no? Nelle cose c'è sempre un motivo scatenante. Se c'è l'odio sportivo tra Juve e Inter è perché nel 2006 l'avete scatenato voi. È inutile, ognuno deve prendere le sue responsabilità. Ah no, perché voi fate i video per... No, l'avete scatenato voi, perché il dado è tratto dal 2006 purtroppo, e non fate niente per metterlo a posto, perché se per 20 anni fate le paginate su Giuliano Ronaldo o su Ergode Turone, e non fate niente per metterlo a posto. Guarda che quello è l'esempio di sciocchezze, perché parliamo di calcio e di arbitri, ma è l'esempio più lampante. Sono 20 anni che va avanti una campagna mediatica che nei bar fa ancora trapelare che la Juve ruba e le altre invece subiscono, quando poi tra l'altro il campo ha dimostrato che è tutto il contrario. Quindi dalla cosa più sciocca, le questioni arbitrali, a quella più importante, quando viene a mancare una persona, la linea comune è quella. Se c'è la Juve, casino, pugniamoli, se c'è un'altra squadra, insabbiamo. A me pare evidente sta cosa, però se al resto del mondo non pare evidente, come ho detto già un'altra volta, va bene, sono io che non sono adeguato, ma a me non avrete mai. Io alle vostre logiche non mi piego di sicuro, questa è l'unica certezza che ho, tutte le altre certezze della vita le ho già dimenticate, ma io alle vostre logiche non mi piego, perché sta roba qua è quella che mi fa più imbestia ed è il motivo per cui nasce la rassegna stramba, che anche oggi vi dimostrerà che cosa è accaduto tra ieri notte e questa mattina. Piccolo stop per noi, tra poco c'è il da voi.
0: Rassegna stramba.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, primo allenamento del Mancini bis con il CT della Nazionale, che ha dimostrato di avere le idee molto chiare su come potrebbe utilizzare i giocatori che ha a disposizione. Sistema di gioco di riferimento, il 4-3-3 con più opzioni per ogni ruolo. La Nazionale è a Coverciano in vista della prima sfida di Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Mancini è stato costretto a modificare la lista dei convocati, indisponibili il nerazzurro Di Marco con Ruggeri chiamato al suo posto e il romanista Cristante convocato Ricci. E all'inizio della sua seconda avventura alla guida dell'Italia, Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa: mi sento in debito, voglio riconquistare chi si sente tradito, voglio vincere giocando bene e dominando, bello essere qui, la cosa più bella che possa esserci. Quando un tifoso si sente tradito va riconquistato, riporteremo la Nazionale dove merita e poi si tranquillizzeranno tutti. E a Coverciano è arrivata anche Diana Bianchedi, che sarà il nuovo capo delegazione degli azzurri per questo nuovo e si spera fruttuoso percorso. Il volley maschile, con l'ultima partita degli ottavi di finale, è stato definito il quadro delle 8 squadre che si affronteranno nei quarti di finale, in programma tra Torino e Sofia oggi e domani. L'ultima a qualificarsi è stata la Slovenia, allenata dall'italiano Fabio Soli, che al Palavela ha superato la Serbia per 3-0 e affronterà il Belgio, che nel pomeriggio aveva battuto la Repubblica Ceca per 3-1. L'Italia giocherà il proprio quarto di finale domani alle 21:05 contro la Finlandia. Alla vigilia del rush finale del 2026, la Formula 1 si prepara già a cambiare in vista del 2027. La terza riunione della F1 Commission, che si è svolta a Londra lunedì, ha approvato alcune modifiche sostanziali per la prossima stagione, in linea con gli aggiornamenti sul flusso di carburante delle Power Unit che saranno introdotti nel 2027, le gare verranno ridotte da 305 km a 290 km. Cade così un caposaldo regolamentare arrivato nel 1989 e rimasto invariato per quasi 40 anni, mantenendo il GP di Monaco come unica eccezione a 260 km. Intanto in questo weekend si corre a Baku. Il weekend in Azerbaigian seguirà uno schema particolare, iniziando con le libere il giovedì e terminando con la gara il sabato per evitare la concomitanza con il giorno della memoria. Antipasto di American's Cup a Napoli, la città che nella prossima estate ospiterà la 38esima edizione della competizione sportiva più antica al mondo, prima volta assoluta in Italia. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre si disputerà la seconda preliminary regata dopo quella dello scorso maggio a Cagliari. 6 team con 9 imbarcazioni totali, tra cui i padroni di casa di Luna Rossa. Per ora è tutto, a più tardi.
0: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
6: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile ma con il transito di innocue nubi medio-alte e stratificate, in graduale diradamento da ovest verso sera, temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e nel complesso soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni, temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, ancora qualche rovescio tra Sicilia e Calabria, più diffuso nel pomeriggio, soleggiato sulle altre regioni. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Abbiamo sempre fame di vittoria.
10: Radio Bianconera è l'unica che conta.
8: Rassegna stampa.
3: Allora, non ci sono compleanni particolari. Bravo, sei sempre sul pezzo. Bravo, sei veramente sempre sul pezzo. Bravo, cosa mi fai allo Juventus Creator Lab quando non ci sono compleanni in particolare? Mi promuoverà la partita di questa sera allo stadio del Juventus Wim contro il Benfica di Champions League? Dove sono stati venduti pochi biglietti, Se sono stati venduti pochi biglietti vuol dire che l'operazione marketing ultimamente non è fatta benissimo, Ma fratelli bianconeri, sorelle bianconere, la vostra rassegna stramba del 22.

0: altro, cosa non semplice andando contro i suoi tifosi, perché sapete come funzionano queste cose, eh? Non è semplice prendere le distanze dai propri tifosi. La Juve lo fa, va premiata, perché cosa rischia il club? Il club non deve rischiare niente, scusa. O no? Inter, una freccia in più. Pronto il 10 ottobre contro il Parma, la sosta regalerà a Chivu la spinta di Spence. Dall'altra parte del naviglio anche il Milan al suo jolly. Moreira vola, Amorim senza il posto fisso dato, adesso lui lo cerca e vediamo se l'allenatore glielo dà. Ma c'è il VAR in prima pagina. Sembra la trasmissione che ho dovuto fare ieri in televisione, VAR e curva Juve. VAR in prima pagina, attenzione. Da 10 revisioni a una, ieri c'è stato, per chi non lo sapesse, questo incontro tra il designatore Rossato e gli allenatori. C'erano tutti, tranne 5. Indovinate chi mancava. VAR, da 10 revisioni a una, e netto calo di rigori. Errori ed effetto Rossato. Errori, plurale. L'effetto Rossato. C'è una paginata interna con 10 foto. 9 più una. Sono gli errori. 9 più una grossa. Indovinate qual è quella grossa che prende tutta la pagina? Kalulu Rowe. 2 pagine piene col fotone centrale amplificato di Kalulu. Oh, bastoni Kalulu proprio gli allaccia le scarpe a sto rigore qua. E dici che uno deve pensare male. E allora c'è la sveglia. Se non c'è il rompipallone c'è la sveglia, sai che è in alternanza. La sveglia si sveglia all'improvviso. Fino a ieri dormiva. Oggi all'improvviso si sveglia e parla giustamente del muro dell'inciviltà, del culto e del rispetto dei morti. Giusto. Ah, soluzioni proposte? Nessuna, ovviamente. E allora parole come disgustoso, raccapricciante, subito il ricordo di quando il tifoso della Juve ha offeso Superga, e noi ricordiamo alla sveglia che anche lì la Juve ha preso le distanze, ha preso i filmati e ha condannato il tifoso, perché la Juve queste cose le fa. E la conclusione è che lo sport gioca sempre contro l'odio e quindi dobbiamo insegnare la civiltà. E chi è che l'odio sportivo lo ha innescato nei bar italiani? Non certo la Juve, credo, eh? Penso. Mancini dice, ci sono anche le nazionali, sono in debito e propone un'Italia d'attacco, piena di giovani, basta vecchi. Tu lo sai con chi gioca l'Italia in questa sosta nei nazionali?
1: Il Belgio, poi non ricordo.
0: Bravo. Bravo, la prima l'hai indovinata. Pensavo che non ti ricordassi neanche quella. Perché io ho fatto il test ieri al bar. Ho chiesto, ma con chi gioca l'Italia? Non lo sapeva nessuno. E poi ultra sotto giudizio, ragazzi, 7 pagine. Ultra sotto giudizio. Oltraggio a Mazzola, oggi la sentenza. Multa o curva chiusa? Ma perché devi chiudere la curva, scusa? Se quando a Firenze hanno fatto le robe contro l'Ese hanno preso 20.000 euro e a San Siro 25.000 o il contrario, non mi ricordo. Perché alla Juve gli devi chiudere la curva? Per quale motivo? Visto che la società, tra l'altro, collabora, individua i responsabili. Perché? Ma forse perché il 18 ottobre, quando si rientra la prima partita di Juve-Lazio? Tardelli interviene e dice, ignoranza senza fine, rispetto va insegnato, uno dei punti più bassi. A Tardelli lo dice anche quando gli altri offendono i morti della Juve, Oscirea, quindi lo dice per tutti. Lo devi dire per tutti, non soltanto quando accade una cosa, deve essere per tutti. Da Roma invocano punizioni esemplari oggi, vediamo. Secondo voi? Ma ripeto, non è entrare nel merito della cosa, dove siamo d'accordo quando diciamo si fa o non si fa, non è entrare nel dettaglio, è un discorso... Anche sta roba non riesco a farla capire. È un discorso proprio più importante, più ad alto livello. Secondo voi oggi il giudice sportivo sarà un po' influenzato da questa 2 giorni mediatica dove la Juve va punita o non sarà? Secondo te il giudice è influenzato psicologicamente o no? Giudicherà col sentimento popolare?
1: Diciamo che c'è una mano politica pesante dietro.
0: Pesante. Se darà una multa è perché gli saranno da qualche cassetto usciti i precedenti, dirà... Ah beh, però se abbiamo dato 25.000 alla Fiorentina non è che possiamo chiudere la curva alla Juve, credo, altrimenti se chiuderà la curva girà col sentimento popolare.

0: non può agire in diverse maniere. Tra l'altro, come sempre, nel caso dovesse chiudere la curva, pagheranno delle persone che non si sono girate. Perché devono pagare? Che hanno speso dei soldi per l'abbonamento, per vedere la loro squadra? Che battaglia è questa?
1: È una battaglia sull'inciviltà? Indicano che è tutta la curva, invece è una nicchia proprio lì.
0: Non è vero, ma non è vero. Non è vero che è tutta la curva. Quindi è una battaglia per l'inciviltà e una battaglia basata sull'ingiustizia? Ah, ho sentito anche una cosa meravigliosa ieri, prenderne uno per punirne tutti. Cioè, ragazzi, veramente, veramente, veramente. A voi la storia non ha segnato niente di quello che abbiamo passato in questi 100 anni in Italia, eh? Non vi ha segnato veramente niente. Polumoni, il Randall ritrovato, si prende la Juve, Spalletti se lo gode. Ha giocato con un dito della mano rotta, però si è già operato, operazione ok. Alla ripresa può giocare contro il Cagliari. Oh, ma almeno quello. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Apriamo Tutto Sport. Juve, sembra scherzi a parte. Quella si rompe pure Colomani, il mignolo. Meno male che c'è la sosta. Il francese è già operato. Spalletti la mette sul ridere. Che deve fare? Mazzola, l'omaggio di Milano e del calcio. Ciao Sandro, leader gentile, a piena pagina centrale su Tutto Sport. Tra l'altro c'erano anche Carnevali e Massara, rappresentanza della Juventus ieri ai funerali, così come alla morte di Astori si presentarono i giocatori della Juve e anche l'allenatore, stante lì poi gli infanghino la memoria. Mariella Scirea dice: Mazzola sembrava il mio Gaetano. Io mi vergogno, ma anche in certe altre occasioni bisognerebbe vergognarsi. Il trafiletto sull'Eser il giorno dopo. Dopo lo andiamo a leggere, Mariella. Spalletti la mette sul ridere e dice: prima dell'Atalanta non ci siamo allenati, perché sai, metti che scendendo gli scalini si fa male qualcuno. Ridiamoci sopra, però. Ragazzi, 11 infortuni, eh? Se non ho perso il conto. Aspetta, scusa che poi sai la memoria, ti tradisce. Infortuni. Allora. Ildiz 1, Turam 2, Ekator 3, Cabal 4, McKennie 5, Sar 6, vabbè, Milik 7, Locatelli 8, Bogan 9, Grabara 10, Colomoni 11. Cioè 11 infortuni, di cui 5 operati in 5 giornate di campionato. Ragazzi. Ieri, tra l'altro, la Lissone, ironia della sorte, Spalletti ha rischiato di cadere tamponato da un tifoso nella ressa. Mercato, Neto rimane il favorito per sostituire Grabara. Attenzione, forse ci siamo. I complimenti di Elka, che ha visto vincere la squadra, ha detto bravi ragazzi, bravi. Poi in prima pagina su Tutto Sport c'è il caso Ristagno, perché sai, ognuno ha i casi suoi. Ognuno ha i casi suoi. Capisci, Yves? C'è il caso Ristagno, giustamente, campeggia su Tutto Sport in prima pagina, mica sugli altri giornali. Tutto Sport è più vicino alle vicende del Toro e quindi si fa i casi del Toro. Non è il caso del Vargene, è il caso di ognuno della sua squadra. Noi cosa facciamo al lunedì? Tiriamo fuori gli episodi della nostra squadra, anche quelli delle altre. Caso Ristagno, Orsato sta con Guida, non me la sono sentita Guida, dice non è un errore. E tutti avevano detto che c'era il rigore per il Toro, invece Orsato ha detto no. Perché non è un errore? Perché quella è una decisione di campo. E invece perché dice che è rigore quello chiesto da Atalanta? Perché secondo lui lì l'arbitro non era posizionato bene. Cioè, hai capito com'è il nuovo corso? Cioè, non è rigore, non è rigore. No, è l'arbitro, quindi il VAR doveva intervenire e dirgli vai a vedere perché non eri posizionato bene. Ma se l'arbitro è posizionato bene, però sbaglia, vabbè, fa niente, è un errore di campo. Non è un errore. Bene. Oh, segniamo tutto noi, eh? Ragazzi, segnatevele, eh? È come il discorso della curva. Yves, segna. Dalla prossima giornata, io ogni qualvolta vedo una maglietta tirata in area di rigore, prolungata, non appena c'è una maglietta tirata di rigore, io urlo al rigore, eh? Non voglio sentirmi dire alla prossima giornata se a Cagliari viene tirata in area di rigore la maglia di Colomuani che no, ma è una decisione di campo, il tiro è leggero. me la voglio sentire dire, perché è rigore, eh? Altrimenti sono episodi ad squadram. Jonathan David parla, è bello contento, è il gabbiano Jonathan, attenzione, ragazzi, ha fatto 3 gol, ha deciso il derby di Madrid. Hai visto, Mourinho è andato con le foto delle 2 espulsioni mancate a favore del Real in conferenza stampa, è rimasto alle foto formato a 4. David dice: alla Juve la punta è sempre la più criticata, terza rete di fila con l'Atletico Madrid, ho faticato ad adattarmi al calcio italiano, farlo in bianconero è più difficile perché non hai tempo. Che un po' viene dalla nostra, David, quando voi scrivete, già, solo la Juve c'è la pressione. Te lo dice anche David. Dice, la Juve non ha tempo, non sono riuscito ad ambientarmi. Poi, che la punta sia la più criticata, se non segna. Poi, Jonathan, più criticato alla Juve con Maines che fa il centrocampista. Non è questione di punta o non punta. Vieni criticato se non rendi per quello che ci aspettiamo. 25 milioni nel caso l'Atletico Madrid lo volesse riscattare a fine anno, quindi speriamo che segni tanti gol, così glielo diamo e becchiamo 25 milioni. Venuto a zero, quindi grande plusvalenza. Stasera ci sono le women alle ore 21 e il Benfica allo stadio, ma è la 15ª volta. Per la prima volta ci saranno molti vuoti, quasi tutto vuoto. I semi la raccoglie, se lavori bene raccogli, se lavori male. Coraggio e nuove regole, così non c'è più lo 0-0. 50 partite senza un pareggio da 0-0, incredibile amici, non succede dal... Cos'era? 49-50? È il metodo Orsato, aumenta il tempo effettivo e non rompe il ritmo. Oh! Chiudiamolo tutto sport. A te piace il metodo Orsato? Lo calcio rugby?
1: Sì, non si vedono più i malati che si arrotolano.
0: Immaginate.
1: Perché hanno paura di
0: poi
1: essere,
0: dopo, insomma, se poi Colomoni parte con l'Atalanta 2 volte in contropiede, tutte e 2 volte viene atterrato da dietro da Ederson, che sarebbero 2 gialli, ma manca un cartellino, siamo contenti tutto, il metodo Orsato. Poi arriverà il giorno in cui all'Inter Lautaro scatterà in contropiede atterrato e non danno giallo e vedrà il casino il giorno dopo sui giornali del metodo Orsato. Vi faccio anche questa previsione. In genere non ne sbaglio mai una. Perché hai nome ai cicche. Vi faccio questa previsione. Il metodo Orsato è bellissimo, ma il giorno in cui ci sarà un mezzo episodio che va contro all'Inter, Orsato sarà quello di Pjanic. Io scommetto su questa cosa. O no, Ive? Verrà fuori Orsato Pjanic?
1: Aspettiamo. Aspettiamo. Nessuno parlava di VAR. Nessuno, tac, arriva la Juve, scoppia tutto.
0: Ah, hai visto che bel casino in questi 2 giorni. Corriere dello Sport Stadio, Allegri una furia. Cosa sta succedendo a Napoli? Allarme Napoli. Primi effetti dopo la delusione di Firenze e il -6 in classifica. Max insoddisfatto, la sosta utile per ritrovare la carica. Le assenze hanno impoverito globalmente la squadra. Lang e Lucca non stanno piacendo. Ora spera di recuperare McTominay e Anguissa. Addirittura qualcuno racconta di pugni negli spogliatoi alle porte. Un Allegri imbelvito. Ma veniamo alla Roma. Sul Corriere dello Sport Stadio ne fanno un vanto. La scelta dei nazionali. Tutti con Gasperini. La Roma ci crede. Cristante, Malen, Wesley restano a Trigoria per risolvere i loro problemi fisici. Non vanno con le nazionali. Loro. Saranno infortunati che non possono andare. Però ieri qualcuno parlava, ma Cristante ha un po' di mal di schiena, dice. Quindi non partono per le nazionali, rimangono lì. Vabbè, giusto, bravo. Sono scemi quelli che glieli mandano i giocatori nazionali, mica loro che rimangono qua. Emergenza portiere, Juve, Neto subito, quindi sono tutti d'accordo su Neto, e Palmisani a giugno, attenzione. Il portierino, rivelazione del Frosinone, pare che la Juve l'abbia un po' bloccato. L'hai visto? Io ho visto col Como, Palmisani ha fatto le parate allucinanti. Cioè, ma tutto, ha preso tutto. Cioè, non c'è una roba che dici, gli è sfuggito, niente, tutto. Incredibile. Ma sul Corriere dello Sport, oggi, il divertimento massimo è sul VAR. Orsato chiaro sul VAR. Prima protesta. Il designatore difende la sua linea, dice, voi protestate? No. E qual è la prima protesta? Sarri, di Atalanta. dall'incontro con gli allenatori, a un certo punto lui dice: ma non avete domande, mi devo preoccupare. Chi è uno dei cinque allenatori che mancava secondo te all'incontro con Orsato?
1: Beh, uno potrebbe essere quello dell'Atalanta e poi...
0: Bravo! Sarri non c'era. Allegri ha mandato Landucci. Sarri non c'era. Ma come? Vuoi abolire il VAR e poi non vai all'incontro col designatore? Non vuoi sentirti spiegare qual è la linea? No, perché patti chiari, amicizia lunga. Da quel che so io, ieri sono usciti tutti contenti, perché Orsato gli ha spiegato la linea. Quindi loro l'hanno capita, adesso gliela spiegano i calciatori. Se siete tutti contenti, la linea vi va bene, poi però dovete fare tutti come Spalletti, che dopo Juve-Milan dice no, ma non è fallo quello del Milan, va bene così assolutamente. Per me è fallo tutta la vita. Però lui è coerente, dice quando gli dicono... Dopo Juve Parma, ma Libegovic che età? Lui dice: fatevelo spiegare da Orsato, che non è rigore questo. Quindi è coerente, non si lamenta quando gli tolgono, non si lamenta quando prende. Però se sono tutti contenti dall'incontro con Orsato, da oggi devono essere tutti così. C'è la volontà di non arretrare da parte di Orsato. Orsato che dice agli arbitri: voi dovete arbitrare, punto. Al resto ci penso io. E Alvaro ha detto: voi non intervenite più per i rigorini, solo per chiaro ed evidente errore, ma se l'arbitro non ha visto. Solo 4 errori ammessi. Il bilancio si farà a giugno. Rispetto al 2025 è diminuito il numero dei rigori, 5 fischiati contro 12 dell'anno scorso, e dei falli fischiati 1133 contro 1317. E naturalmente nell'articolo del Corriere dello Sport Stadio su questo incontro tra Orsato e gli allenatori c'è una foto grande così, e chi c'è nella foto? Chi c'è?
1: Spalletti.
0: Ma no, è Lulu.
1: Ah, ok, no.
0: Calulu Rowe.
1: Non l'ho visto.
0: Com'è la storia della gogna mediatica su Bastoni? È stata la protesta di rigore e Calulu Rowe, sono 3 giorni che c'è la foto gigantesca ovunque. È bellissimo. È bellissimo. L'editoriale è il nuovo arbitraggio, interpreto quindi sono. È un po' a sfondo filosofico, ergo e sum, come i vecchi latini. Ergio comito, no, com'è che era Ergio? Ergo? Adesso devo andare a ricontrollare perché io il latino non lo studiavo. Ma la gola all'attacco, vogliono prendersi il calcio. Chi è che vuole prendersi il calcio? Forte il desiderio di commissariare, ma chi è che vuole prendersi il calcio secondo il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio? La politica. La politica vuole prendersi il calcio, dice Malagò, grido d'allarme. Ma Malagò che cos'è se non 80 anni che fa la politica? Malagò è politica. Malagò, tu sei politica. E da quando sei nato che sei politica? Curiosità del giorno, in conclusione, caro mio, io non so se hai visto anche la foto bellissima, Marchisio Junior in bianco e nero fino al 2028, Davide,
1: bella notizia,
0: con Roberta e Claudio, alla firma del contratto, uguale. Ha la stessa faccia del padre, lo stesso numero di maglia del padre, lo stesso ruolo del padre, e pare che potrebbe essere forte come il padre. Chiudiamo il Corriere dello Sport. Però Claudio e Roberta sono 10 anni che hanno lo stesso viso, io non so come fanno, ma cioè sono uguali, è 10 anni che sono uguali, non invecchiano, non hanno una ruga, niente. Ma che è? Tu come fai a non invecchiare, Yves? Qual è il segreto?
1: Ognuno di noi ha il suo elisir.
0: Ah, elisir di lunga vita. E il tuo qual è? Qual è il tuo?
1: Non si possono svelare segreti.
0: E se no che segreti sono? Attenzione, io non ne ho perché infatti invecchio e si vede a vista d'occhio. Allora, scusa, ma fammi segnare più vergogna per tutti, perché è il leitmotiv di questa giornata. Dopo, quando torniamo, vi leggiamo le parole della vedova Scirea Mariella, che giustamente ed elegantemente come sempre, secondo me, riassume quelli che dovrebbero essere i concetti se si vuole portare avanti una vera lotta contro l'inciviltà. altrimenti non è una lotta contro l'inciviltà, ma voler mettere alla gogna la Juventus. Facciamo così, Yves, siamo andati lunghi, allora siccome abbiamo robe da recuperare, c'è la chat che sta esplodendo, anticipiamo leggermente, piccolo stop per noi e tra poco siamo andati.
2: Rassegna stampa. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Spari davanti a una scuola superiore di Turgutlu in provincia di Manisa, nella Turchia occidentale, con almeno 8 studenti feriti a causa dell'attacco. Dopo una caccia all'uomo, la persona sospettata di aver sparato è stata arrestata dalle forze dell'ordine. Secondo quanto raccolto, i feriti sono stati trasportati nella struttura sanitaria più vicina. Il sospettato, ritenuto l'autore della sparatoria, è stato messo in custodia dalle forze di sicurezza, si legge nel comunicato della prefettura locale.
4: Avrebbero fabbricato Molotov testandone la potenzialità offensiva in un capannone industriale. Invece i 4 giovanissimi intercettati dai carabinieri del comando provinciale di Pesaro e Urbino. Secondo quanto è emerso dalle indagini, il gruppo avrebbe realizzato diverse bottiglie incendiarie la cui potenzialità offensiva sarebbe stata successivamente testata a Pesaro all'interno di un capannone in stato di abbandono.
5: Donald Trump è arrivato a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà al Palazzo di Vetro alle 15.55 italiane, mentre alle 19.15 Trump vedrà il presidente Zelensky. Successivamente il leader americano ospiterà all'Hot Palace Hotel un ricevimento per i leader presenti all'Assemblea ONU, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela.
4: Le misure sulla scuola annunciate dalla premier Giorgia Meloni, in particolare il tetto per gli studenti stranieri in classe, dovrebbero essere contenute in un decreto legge. Intanto il ministro Valditara ha sottolineato in un'intervista al Corriere della Sera che sarà attribuito un ruolo di coordinamento agli uffici scolastici territoriali, che potranno spostare gli studenti in eccesso ad altra scuola di prossimità, come già avviene oggi per gli studenti italiani in sovrannumero.
5: I testimoni di Geova modificano la loro posizione sulle trasfusioni. Ogni fedele potrà decidere, secondo la propria coscienza, se ricevere da un donatore globuli rossi, globuli bianchi, plasma e piastrine. Potrà inoltre scegliere se donare sangue destinato a essere usato per ricavarne componenti da impiegare nelle cure mediche di altre persone. Resta invece invariato il rifiuto delle trasfusioni di sangue intero proveniente da un donatore. La novità è stata annunciata col 6° aggiornamento del corpo direttivo dell'anno, pubblicato sul sito ufficiale dei testimoni di Geova.
4: Il calcio comincia il nuovo ciclo di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia, un ciclo che parte dalla Nations League. Il primo appuntamento è per il 25 settembre all'Olimpico di Roma contro il Belgio. La sfida con la Turchia verrà invece giocata a Bologna, a San Siro quella di novembre contro la Francia. Ieri gli azzurri si sono ritrovati per il primo allenamento. Assente Di Marco, che torna a Milano, al suo posto è stato convocato Ruggeri.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN. Mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: La passione per la Juventus. Portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'U dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba.
0: Bravo, bravo Marco da Crema, bravo, bravo ragazzi, ragazzi. Voi avete creato un programma fantastico, perché voi fate il programma, voi fate parte di questo programma, a partire da Yves che è il vostro capostipite. Voi siete l'essenza di questo programma. E allora Marco da Crema c'è l'argomento, va nel suo archivio e dice: ma perché la vedova Scirea disse dopo gli insulti di Firenze che si era vergognata e aveva trovato un trafilettino il giorno dopo? Perché oggi prima pagina la Gazzetta dello Sport fa una battaglia pesante, importante, perché vuole la civiltà nel mondo del calcio. Io sono d'accordo. E allora il giorno dopo gli insulti a Scirea e ai morti della Juve, la Gazzetta dello Sport sicuramente quel giorno lì avrà fatto in prima pagina una battaglia pesante contro l'inciviltà. Giusto? E invece un trafilettino così fuori dallo stadio, come sai quel tipo le rubriche Vox Populi, fuori dallo stadio, scritte shock contro Scirea, Allegri dice sono da arrestare. Così. Sta appunto finito. Perché se il senso è fare la battaglia contro l'inciviltà? Perché fare un trefilettino quando a Firenze insultano i morti dell'Esia e le Scirea? Non è andare a insultare, non è vilipendio contro i morti? Sì, no? O ci sono morti di un certo tipo e morti di un altro tipo? No, siamo tutti uguali, almeno lì, almeno davanti alla morte, cacchio, saremo tutti uguali. E invece il racconto è diverso. Ogni volta è una casualità, però a sommare tutte queste casualità, il giorno che qualcuno mi darà una risposta, io dormirò sonni tranquilli, eh? Quando mi daranno una risposta qualcuno, come mai quando c'è la Juve e quando ci sono le altre? Come mai questa disparità di racconto? Come mai? Ma Yves non ci sta più dentro, perché lo so, lo so. Tu senza calcio ti dovrebbero dare la tessera omaggio di calcio e finanza, secondo me. Perché tu senza calcio e finanza non puoi stare. Sei un venale, Yves. Su calcio e finanza le plusvalenze non bastano. Attenzione, la Lazio chiude il bilancio 26 in rosso di 10 milioni. Ah. Bedine la Lega di Serie B. Non possiamo permetterci di perdere il treno degli investimenti internazionali negli stadi, dice Bedine della Lega di Serie B. La linea Orsato non cambia. Malagò, perché sei tu? Ma lo sai, tu vuoi Malagò? Dì la verità, vuoi Malagò, Yves? E io ti do Malagò. Malagò sui fatti di Torino. No a pene collettive, siano colpiti i singoli. Bravo Malagò, prima volta che dici una cosa sensata. Attenzione. Cosa dice Malagò? Vediamo un po'. Dico no a pene collettive, vanno individuate in modo chirurgico e scientifico tutte quelle persone che hanno fatto vergognare il 99% di tutti gli altri. Da presidente, da appassionato e tifoso, mi auguro che verranno colpiti i singoli soggetti, perché la Juventus è assolutamente vittima. Miseria. Cosa è successo a Malagò? Il percorso netto è quello che abbiamo vissuto nel minuto di silenzio di Franco Baresi. Che è successo a Malagò? Si è convertito alla saggezza? La Juve ha preso le distanze, Malagò ha indicato con chiarezza che vanno puniti i singoli e non la squadra, la società, i tifosi tutti. Non me l'aspettavo, sono spiazzato. Ok. Cos'è successo? La chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, siete miliardi. Oggi purtroppo vi chiedo scusa, ma mi sono mi sono un po' dilungato e ho tolto un po' di spazio a voi. Rita scrive: il portiere del Frosinone para bene fin dallo scorso anno, sono un'abbonata del Frosinone e gli osservatori si muovono solo oggi? E cosa stanno a guardare? Visto che ha rinnovato da oggi partirà l'asta. Vabbè, però Rita, non è che li puoi guardare tu, fino a ieri volevate tutti i carne secchi, poi è diventato il Dibu Martinez, poi è diventato quell'altro, e non è che... Però anche gli osservatori delle altre squadre, scusa. Se parla bene dall'anno scorso, dove sono gli osservatori delle altre squadre? Davide scrive: questo è il frutto delle multiple archiviazioni dei cartonati, dal premio Rosa Camuna Bastoni, dal premio come miglior arbitro a Inter-Juventus, eccetera, eccetera. Sì, perché tutte queste cose messe insieme fanno il risultato finale poi. Bravo Diego, la frase in latino è cogito ergo sum, penso e quindi sono, che era il senso dei filosofi antichi. Cioè io esisto perché penso, se non penso non esisto, sono vegetale. Però esiste anche il vegetale, attenzione, non pensa però esiste. Andrea da Marcon dov'è? Provincia di Venezia. Dice: per una trattenuta di maglia come quella di Rowe, il giocatore che la subisce non può cadere in avanti. Ma la corsa dovrebbe arrestarsi o addirittura perdere l'equilibrio all'indietro. Trattasi di chiara e plateale simulazione. Allora, io non arrivo fino a questo punto, non è chiara e plateale simulazione. Però, secondo me, è una trattenutina di maglia come ce ne saranno miliardi, credo. E non è che deve diventare un caso nazionale. Anche perché appena la lascia, questo cade, come dici tu, in avanti. Peppe da Grosseto sottolinea: ma perché non parliamo delle Juve minori? La primavera, la Serie C, sono in zona di retrocessione, è meglio parlare di questo, è molto più importante. Se no un po' di tifosi guardano un'altra parte. Beppe, hai sbagliato persona, perché noi credo che siamo gli unici a parlare di Next Gen, primavera e Juve Women ormai, quindi... Lorenzo ci scrive: quell'incontro tra Orsato e gli allenatori non sarebbe stato meglio farlo prima dell'inizio del campionato anziché dopo 5 partite? Ma sai che secondo me non lo voleva neanche fare, eh? Secondo me l'ha fatto perché ha visto che stavano un po' esagerando. Gianni De Brindisi si dice: ma quindi del fallo di De Winter non fischiato che ha provocato il gol del Milan non ne ha parlato ieri? Ah no, era a favore della Juve, tutto ok, dice Gianni De Brindisi. Stefano da Verona: domenica ero allo stadio, durante il minuto di silenzio mi sono girato 30 secondi per prendere un fazzoletto, mi danno il DASPO? può darsi Stefano. Luca da Genova: ai media faziosi quasi tutti non interessa niente di Mazzola oppure di educare tutti i tifosi, ma gli interessa solo di punire la Juve. Complimenti per l'onestà e la parità di trattamento, contenti voi. E allora io vi leggo quel pezzettino, tanto è un pezzettino di tutta l'intervista che questa mattina campeggia su Tutto Sport, realizzata con Mariella Scirea, perché è quel pezzettino a cui io tengo tanto e che nessuno vuole mai capire quando andiamo in fronte a queste cose. Mariella dice: tutta questa attenzione, questa indignazione pubblica, mi sarebbe piaciuto vederla anche in altre occasioni in cui si è mancato di rispetto dei morti. È indispensabile condannare con forza il brutto gesto della curva della Juve, ma mi ricordo una volta a Firenze. Qualche anno fa ero allo stadio con mio figlio Riccardo e la curva della Fiorentina ci aveva accolti con una scritta sui muri del Franchi: Scirea brucia all'inferno. Ti rendi conto? Brucia, hanno scritto. Ho provato molto dolore. Il giorno dopo c'era un piccolo trafiletto sul giornale e fine di tutto. Ecco, dice Mariella Scirea, al di là del mio dolore personale, ho come l'impressione che se c'è di mezzo la Juve ci sia una maggiore volontà di punire, se non addirittura di dare l'esempio. Se capita altrove, si chiude un occhio, sembra che negli stadi degli altri fini sempre tutto liscio, ma non è così. Il rispetto, purtroppo, manca ovunque. Aiuto da casa! Davide Torchia, ciao, eccomi. Come stai?
6: Buongiorno, bene, bene, tutto bene.
0: Bene, bene, bene. Sei contento, eh? 3 settimane di pausa, non si gioca più, si parla. Cosa fai durante la sosta tu?
6: Ma veramente quest'anno non avevo neanche guardato, c'eravamo talmente da far prima che guardare la sosta che dura di più o di meno me ne sono accorto dopo che dura 2 settimane, confesso i miei peccati. è una sosta particolarmente lunga che non fa bene ai campionati per niente, però se serve per la nazionale va fatta.
0: Ma sai che non si è accorto nessuno? Secondo me la gente non sa neanche con chi gioca l'Italia.
6: Ah, ma quello sì. Comunque c'è delle partite nemiche tanto facili, perché Belgio, c'è delle belle prove.
0: Che però non fanno tutti, caro mio Davide Torchi. Eh? Non fanno tutti, perché alcuni vanno. Dicono, queste prove non le fanno tutti, perché alcuni giocatori vanno, altri sono rimasti nelle squadre di club. Sai, chi ha un dolorino alla schiena, chi ha il fastidio al piede.
6: Lo so, io capisco, no? I club che dicono, paghiamo i calciatori, fanno tante partite, poi tornano alla nazionale che stanno male, a me mi serve per la Champions, è un danno ipotetico, dico, no? Che può capitare. Li capisco, però dovrebbe essere un sistema per cui la nazionale dovrebbe passare avanti a certe considerazioni, ma è anche vero che, cari presidenti, tutto quanto, quando andate a trattare di tutto, i giocatori fanno tante partite e allora in nazionale si faranno meno tornei che fanno solo fare i soldi alle cose, perché Confederation Cup e dimmi quelle altre che ci stanno, e quel, perché non si può mai star fermi. No, si fanno gli europei e i mondiali, il resto è tutta fuffa di trasferte, partite in più, però se non le fanno si piglia zero, se le fanno qualcuno piglia dei milioni e allora gliele fanno fare. Però a quelli devono lamentarsi, non con l'allenatore della nazionale, si devono lamentare con quelli che gli fanno fare mille tornei che non servono a niente. Poi che fanno? Lo travestono, no? E perché ti dicono, però se tu fai bene in questo torneo guadagni nel ranking, perché se no la gente metterebbe magari gli under 21 a giocare e chi se ne frega, così fanno esperienza, come va va. E invece no, perché il ranking ti cambia, allora ti vendono questo, cioè che tu fai un upgrade se vai bene, ma il malus è il fatto che i giocatori che fanno già 50 partite l'anno ne fanno 60, 65, e vogliamo pensare che a 65 partite un professionista, pur bravo, con tutte le trasferte che ne conseguono, che abbia lo stesso rendimento e non abbia infortuni, col calcio di ora mi sembra come pensare ad andare in bicicletta e non bucar mai. Impossibile.
0: Però scusa Davide, io anche ho fatto questa riflessione l'altra mattina sulla nazionale, sulle nazionali, e però mi sono dato anche una risposta diversa, cioè, come hai detto e sottolineato giustamente tu, è un po' il più soldi per tutti che muove questa roba qua. Cioè loro con la storia del più soldi per tutti e più punti nel ranking per tutti che porta più soldi per tutti, ti faccio spremere tutti perché bisogna tutti guadagnare più soldi. Ma se tornassimo a un meno soldi per tutti, cioè l'importante è che sia per tutti, invece che più soldi, bravo, meno soldi per tutti.
6: Quando è per tutti non c'è problema. Poi è l'insito nel valore delle cose, e mi spiego meglio. Se io ho una sosta oppure voglio fare un amichevole, magari nell'amichevole che c'ha meno stress, no, per il ranking, allora magari posso provare un giovane in più, posso provare un modulo in più, perché io so quello che mi dà Tonali e non so quello che mi può dare un altro. Allora, delle due partite, una la fa Tonali, l'altra la fa un ragazzo più giovane che magari mi può far intravedere che può essere l'alternativa a Tonali, per dire, no, come succede in tutte le nazionali. E questo si può fare. Poi è normale che se tu fai Montenegro contro Andorra e verranno 5.000 persone, fai Inghilterra-Germania, Italia-Germania, ne vengono 60.000, ma quello non è colpa di nessuno, non è che possiamo stravolgere per fare il siamo tutti uguali, non siamo tutti uguali. Però ti dico, a maggior ragione, come hai detto te, dovrebbe essere tutti uguali. Quando è 50 euro per tutti e le leva a tutti, siamo con 50 euro meno tutti, e tutti fanno con 50 euro meno.
0: Esatto, e magari salvaguardiamo un po' la salute dei giocatori, perché oramai. Ma scusa, a proposito, tu che sei un ex portiere, Spalletti giustamente ha alzato bandiera bianca e ha detto: no, a me non mi era mai capitato. Cioè, il portiere Grabara che fa un semplice esercizio di allenamento, che si fa il crociato, non l'avevo mai visto.
6: Questo ti fa capire che una volta i crociati si andavano a vedere che intervento è successo. Adesso lavorano sotto stress molto, e arriva un momento che quando salta è come tante volte quando salta la corrente e non capisci perché, eppure non c'è niente, però ogni tanto succede. C'è un sovraccarico e salta la corrente, anche nel 2026, e vanno tutti i computer in panne. E questo succede, è lo stesso per i giocatori. Succede, il crociato lo fanno in delle situazioni talmente facili che tu dici, ma scusa, io faccio l'impiegato in banca, non mi servirebbe mai un crociato a fare una roba del genere. Sì, ma quello è un millimetro alla volta fino a che non arriva al punto di rottura. Soltanto che, ve lo dico, non ci sono giocatori che entrano in campo che non hanno niente. Cioè, giocatori, quando lo vedete giocare, guarda come stava bene, o viene da un'operazione, o c'è avuto l'adduttore di fa male, o ha avuto l'influenza, o ha preso un calcio in uno stinco, c'è uno stinco gonfio, c'è una caviglia, o c'è il tendine, l'hanno fatto. I giocatori che stanno bene, perfetti, entrano in campo, ce ne sarà uno su 22 quando fai una partita, compresi poi quelli che entrano dopo, no? Perciò già si portano tutti qualcosa dietro. Voi parlate che i giocatori, uno dice, scusa, ma tu non hai niente, nessun dolore? E quello dice, no, sto bene, però sai, d'inverno al tendine, incomincia, devo prendere questo, devo fare, quando faccio questo lavoro, devo fare mezzo allenamento a parte, perché sennò mi carica troppo, e devi far così. Anche perché vedevo una cosa, no? Vedevo la partita dell'Atalanta, adesso escono fuori i numeri di quanto hai corso. Io non calcolo quanto ha corso, è andato meglio perché ha corso di più. Però ci dà delle indicazioni. Vedevo che in genere a fine primo tempo un centrocampista ha fatto di media, i centrocampisti fanno 5 km, 5,5 km. So. A fine partita, tra i primi 3-4 che avevano fatto più chilometri, c'era Scalvini che fa il difensore centrale, aveva fatto 10 chilometri. Come fa il difensore centrale a fare 10 chilometri? Capito? Questo ti fa capire come si è evoluto il calcio, nel senso della pressione, vai, torna, fai. Un difensore centrale, 10 chilometri. Sono tanti, eh?
0: Perché... no, perché ormai non ci sono più i ruoli centrali, cioè il calcio a cui siamo stati abituati noi non esiste più, non esiste più. E tant'è che mi spiegano, ieri mi spiegavano che per esempio Ramos del Milan, se fosse della Juve 80 milioni pagato, zero gol o un gol, quel che ha fatto, vedi cosa veniva giù, mi hanno detto, no, ma guarda quanti chilometri corre, è molto utile alla squadra. Gli ho detto, ah, io ero rimasto col centravanti, dovevo fare i gol, però...
6: No, era più facile quando andare a comprare un giocatore, quanto gol fa questo? Negli ultimi 3 anni 10 l'anno, costa tot e guadagna tot. Quanto? Negli ultimi 3 anni 20 l'anno e guadagna doppio. Era abbastanza semplice, non c'era bisogno di essere scienziati. E che adesso c'è.
0: Scusa, allora, a questo punto, perché abbiamo mandato David? A questo punto, perché abbiamo dato David all'Atletico Madrid? Scusa, correva per la squadra.
6: Mi incuriosiva col mio modo di pensare, che sottolineo potrebbe essere sbagliato, però credo che abbia almeno un senso logico, che non sia giusto ma abbia un senso logico. Quando vedo a fine primo tempo e fanno la graduatoria, no, di quelli che e vedo che un attaccante ha corso 5 km come un centrocampista e non va bene, perché poi quando sta lì davanti ci sta poco, perché se corri dove vai? In porta? In porta, nella porta avversaria, corri dentro al campo. Corri dentro al campo, quando la prendi vuol dire che 70 volte su 100 sei a 45 metri dalla porta. La giochi anche bene, come ti pare. Però dopo, quando stai a 5 metri, hai fatto 8 km al 60esimo e c'è il rischio che sei un pochettino meno lucido. Non li voglio difendere, però certi numeri, devo rientrare nei certi numeri. Normalmente i centrocampisti correranno più di tutti, le punte un pochettino meno perché fanno un ruolo diverso, non perché si impegnino meno. Cioè.
0: Tanto è vero che poi Spalletti, quando parla di Colomani, dice partitore, ha lavorato per la squadra e i gol arriveranno. Cioè, non è che dice che è bello e va bene così, dice bravissimo, poi dopo bisogna fare i gol e i gol arriveranno. Perché se
6: a me quello che è piaciuto Colomani, che un paio di volte da solo ha tirato, ha dato delle strappate, che fisicamente conta tanto perché poi lui era anche molto veloce, ha dato le strappate, ha preso palla in mezzo a due, tre, ha allungato la squadra e tutto, che serve per la squadra, però intravedo anche lui che se cominci a star bene così, sei più lucido a fare tutto, a fare uno stop che magari prima la perdeva, a fare un mezzo dribbling, perché sei più lucido, perché hai più birra dentro, quella serve la birra, darti lucidità nelle giocate.
0: Sì, poi l'entusiasmo ti porta autostima, poi sappiamo quando si accende il meccanismo come funziona. Senti, a proposito di Colomani, ha fatto quelle due strappate meravigliose dove si è portato via tutta la squadra avversaria, e Ederson tutte e due le volte lo ha fermato da dietro a centrocampo, una volta avremmo detto spa, azione promettente, ma non ha beccato il cartellino mai. Ti piace la nuova linea Orsato?
6: Allora, io per piacermi prima dovrei capire bene, perché mi sembra che ci siano delle cose che prima, cioè prima di questa linea, diciamo che come toccavi uno, ma l'ha sfiorato al 90 millesimi di chilometro orario in più, allora diventa fallo, eh? E lui ci hanno dopato in questo. Basta che uno piglia la stampa, vabbè, ma è in area, è sempre rigore, è sempre tutto. Ora adesso, se torniamo nelle situazioni più giuste, che mi sembrano più giuste, perché se no siamo tutti ammoniti dopo 5 minuti. Adesso, al di là della cosa di Ederson, no? Non entro nei termini specifici, parlo in generale. Se facciamo un po' meno, cioè che per essere rigore che devono fare un fallo da rigore, perché se no stanno sempre tutti per terra e non si finisce mai, perché un rigore, ripeto, decide una partita. Un'ammonizione può darsi, un rigore sicuramente, perché tu sai, nel mondo del calcio di ora, dove è difficile entrare tra le linee quando una squadra si copre bene, dammi un gol di vantaggio e vediamo, cambia tutta la partita completamente. Allora entriamo nel fatto che se ci hai dopato a quello di prima, come dicono quelli bravi, no? Come si dicono, switchare, tornare a una cosa più umana e meno sensibile, e ci vuole un po' di tempo, perché giustamente la gente dice, ma come? Ma un mese fa questa era fallo, un mese fa questa era ammonizione. Poi succederà sempre che due episodi diversi, che però sono simili, uno sarà ammonito e uno non sarà ammonito. Questo ci dobbiamo abituare, che poi conterà la discrezionalità dell'arbitro.
0: Sì, però al di là degli episodi simili, cioè a te piace questa nuova linea, che da un certo punto di vista favorisce di più lo spettacolo, è vero, elimina un po' di furbetti, perché inizio a vedere dei calciatori che si buttano giù e si tirano su perché non fischia più niente, però dall'altro è diventato un po' calcio rugby.
6: No, allora io adesso non capisco una cosa, no? Certe volte, per esempio, il difensore si incolla all'attaccante quando l'attaccante va a ricevere palla. Io sono a favore del difensore, deve usare un po' il fisico, però certe volte lo usa troppo, lo calpesta, gli monta sopra, lo spingi, e l'oggi quello va per terra, perché se uno da 80 kg, 83 kg, arrivi a 30 km all'aria, è come se ti piglia un treno, no? Boom, lo batte giù, vabbè, ma è un fallo di gioco. Poi delle volte invece lo fischi, però non voglio neanche dar permesso a uno che basta che mi monta sopra, tanto è fallo di gioco. No, ci vuole, t'ho detto, la discrezionalità. Poi perché conta quello dell'arbitro e noi l'hanno fatto loro, hanno fatto di tutto per toglierla, perché io voglio che l'arbitro capisca, che ne so, che un ragazzo che è stato ammonito e magari al 90esimo c'ha un po' di crampi e si attacca un attimo a uno, non andiamo a fare il bilancino allora fuori, ma questo vale per la Juve, l'Atalanta, poi il Sassuolo, il Poggi Bonzi, vale per tutto. Ecco perché mi piace che l'arbitro arbitri. Il VAR, per me, l'ho sempre detto, deve entrare nelle cose fondamentali. Oh, adesso c'è il cronometro, la palla era entrata, fine, fuori gioco, c'è la linea elettronica, era fuori gioco, fine, capito? Non ho visto uno che ha dato un pugno a uno in area, allora va, mi dice, guarda che quello ha dato un pugno a uno in area perché c'è il gioco, non l'ho visto, vai a vedere, cavolo, ho sbagliato, rigore. Queste cose deve entrare al VAR. Se facciamo arbitrare al VAR, noi abbiamo fatto arbitrare al VAR, e questo è stato per me la stortura del VAR. Quando il VAR, invece di diventare complementare, diventa la fase centrale, l'arbitro porta in giro la maglia. Già gli assistenti, segnaline, guardialine, come si chiamava una volta, l'abbiamo annullati, perché quello sta lì con la bandiera e tante volte dice, io alzo, poi vanno a vedere, poi dice, sai che faccio? Non alzo, tanto poi ci penseranno quelli che stanno in regia. Allora uno dice, scusa, ma che ci sta a fare la regia? Se tante volte vediamo che non sbandierano dei fuorigiochi di 6 metri, perché quello dice, ma chi mi va a prendere responsabilità? Fermo il gioco, poi magari, facci pensare loro. E non è una stortura questo, io dico così, magari sicuramente è la mia idea utopistica che sbaglierà, però io sono per l'arbitro che arbitra, se no troppo.
0: Quindi meglio la linea Orsato che la linea Rocchi, insomma. No,
6: ma ci deve essere quello che la usa.
0: Vabbè, ma ci arriveremo, arriveremo. Quando io e te saremo sul decrepito, vedrai che ci sarà l'intelligenza artificiale che arbitra. Poi magari prenderà le nozioni dai titoli dei giornali e quindi la Juve sarà penalizzata. Certo. Ma quello non cambia.
6: Come si parla il metro misura.
0: Esatto. Senti Davide, bella vittoria col NEC, bella vittoria con l'Atalanta senza subire gol. Oh, con 11 assenti, non male.
6: No, ma io come ho detto sempre, la squadra per me è organizzata ed è completa in ogni ruolo. Se vai a vedere sì qualcosina, però è completa in ogni ruolo. Poi questo è l'inizio per arrivare ad alzare anche la qualità. Perché che cosa succede? Quando io ho un buon, inventami il ruolo, perché poi se lo dico sembra che ce l'ha con uno o con quell'altra, un buon terzino, un buon mediano, e ho alternative, poi dopo posso aumentare la qualità. Dopo un anno dico, sai che dei due che ho in quel ruolo mi piace più quello tecnico, mi piace più quello dinamico, e decido, a seconda di come gioco, delle mie necessità, di puntare più su quello tecnico e quello dinamico. Quando tu non ce l'hai, devi fare per forza con quello dinamico o per forza con quello tecnico. Giusto?
0: Certo.
6: Faccio un discorso molto semplice, però è questo. Allora, questa alternativa che ha la Juve, perché ha tanti giocatori in tutti i ruoli, gli dà una base solida che ce l'abbiamo. Perché vedi che 7 persone, 10, 11, quanti ne mancavano? Non mi è sembrato che mancano dei giocatori, ce ne ti fanno comodo, senz'altro, ma non è che la dinamica del gioco siamo passati da giocare bene a giocare a pallonate perché non siamo più capaci perché mancano quelli. No, logicamente abbassa un pochettino il livello di quello oppure lo alza di quell'altro ed è più difficile farli tutti, però ecco, l'alternativa porta a questo. Poi da lì avranno le basi per poter dire, ci abbiamo due mediani, due portieri, due terzini, due difensori, due attaccanti. Da quelli voglio migliorare uno dei due, allora magari esce uno e entra l'altro. Se c'è la base puoi incominciare, se non c'hai molto bene in un ruolo, molto meno bene in un altro. Diciamo che la Juve è una squadra bilanciata. Come ti dicevo, però parliamoci chiari, col Sassuolo non è stato un disastro tecnico, è stata una manchevolezza di attenzione preventiva in determinate zone della gara che hanno portato ad avere una situazione che hai perso una partita che ti sembra una cosa grave, che è grave, però fondamentalmente hai perso un punto, non ne avresti tre perché avessi pareggiato, hai perso un punto, è sempre meglio averlo, siamo d'accordo con tutti, però se tu proponi bene magari ne guadagni tre da un'altra parte, magari hai pareggiato con l'Atalanta, hai pareggiato col Sassuolo e c'hai i punti in meno.
0: No, mi sembra che sposo il tuo discorso sulle alternative, sulla rosa valida in tutti i ruoli, però ci aggiungo che probabilmente è così perché la Juve è una rosa buona ma non eccelsa, cioè gli attaccanti Colomoni e Voltemade in questo momento sono tutte e due buoni attaccanti fuori dall'area di rigore, cioè se ci avessero anche, no, il centravanti da 40 gol sarebbe una squadra diversa.
6: Amico mio, se insieme a loro due ci fosse anche Tevez,
0: hai capito?
6: Tanto, mica sempre.
0: Cioè, scusa, in sintesi, secondo me la Juve, è una bella squadra, ma non è la prima squadra del campionato.
6: Quello che ti stavo dicendo è la base su cui partire, da avere l'alternativa a tutto. Poi alla fine dell'anno deciderai che dei due attaccanti che c'hai, se ti faceva uno più destro, uno più sinistro, allora puoi intervenire, però la base ce l'hai. Quando tu parti da dire mi serve uno che faccia il ruolo perché non ce l'ho, vedi come cambia? Cambia tanto, no? Perché tu quando c'è la macchina che va bene, dici sai, ma compro quella che consuma meno, quella che c'ha più posti perché c'ho tre figli, oppure quella SUV, oppure quella 4, e te la gesti, ma la macchina ce l'hai. Quando non ce l'hai, compriamo la macchina, poi vediamo. Scusate la mia catalanità, però è così.
0: Allora scusa, dimmi in conclusione, perché noi siamo soliti fare le critiche, no? Non solo nello sport, e oggi invece tiriamo fuori una piacevole sorpresa. Per me Douglas Luiz è stata una piacevole sorpresa. Tu chi è che l'altro giorno hai detto oh, ma guarda un po'?
6: Allora io dico una piacevole sorpresa, che qualcuno mi dirà no, si sapeva che era, ma non era per niente facile, è Alija Begovic. Perché? Mi spiego meglio. Douglas è un giocatore fatto, cioè lui sa quello che sa fare, può non esprimerlo per un motivo o per l'altro, l'anno scorso è arrivato male, due anni fa è arrivato tanto peggio, però è entrato in una baraonda, adesso sarà più tranquillo, gli hanno più fiducia, sarà più pronto e sta esprimendo quello che sta facendo. Allora c'è un ragazzo molto giovane, non abituato a queste pressioni, che viene già in un ruolo, viene pagato, è un talento, viene investito di una pressione grossa, sta alla Juve, i primi tempi sei in un posto, insomma arrivi, sei un po' timido, stai da una parte, e c'è davanti il più forte della squadra, giusto? E tu dici, sì, va bene, però io coperto dal più forte della squadra, che è giovane anche più di me, però una volta 10 piano piano mi sgrizzo. A un certo punto che succede? Che questo viene cancellato. Il più forte della squadra dice, oh, non c'è più, uff, tocca a te. E allora un ragazzo che ho visto che ha fatto prima le cose facili, poi qualcuna gli è venuta bene, ha preso un po' d'applausi e adesso ha una personalità diversa. Lui ha fatto i corsi accelerati, in un mese ha fatto i sei mesi, ha fatto come 3 anni in uno, no? Ha fatto i 6 mesi. E allora in questo, retto quella botta ed essere uno già tra i potenziali titolari in cui ci si conta, nella Juventus non è per niente facile. Ecco perché per me la sorpresa, fino a un certo punto, diciamo, il piacere che sia successa una cosa del genere, dico lui.
0: Bravo, bravo Torchia, perché ti chiamo aiuto da casa, perché dici sempre delle cose diverse dagli altri. Bravo. Davide, grazie, alla prossima settimana.
6: Prego ragazzi, un abbraccio a tutti.
0: Grazie, grazie mille a Davide Torchia. C'è Ivi in cabina di regia che non ci sta più dentro. Calcio e Finanza sta insistendo sui temi del giorno. E ormai lui è un affezionato lettore, quindi tra poco ve ne renderemo conto. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna Stramba.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, primo allenamento del Mancini bis con il CT della Nazionale, che ha dimostrato di avere le idee molto chiare su come potrebbe utilizzare i giocatori che ha a disposizione. Sistema di gioco di riferimento, il 4-3-3 con più opzioni per ogni ruolo. La Nazionale è a Coverciano in vista della prima sfida di Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Mancini è stato costretto a modificare la lista dei convocati, indisponibili il nerazzurro Di Marco con Ruggeri chiamato al suo posto e il romanista Cristante convocato Ricci. E all'inizio della sua seconda avventura alla guida dell'Italia, Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa. Mi sento in debito, voglio riconquistare chi si sente tradito, voglio vincere giocando bene e dominando. Bello essere qui, la cosa più bella che possa esserci. Quando un tifoso si sente tradito va riconquistato, riporteremo la Nazionale dove merita e poi si tranquillizzeranno tutti. E a Coverciano è arrivata anche Diana Bianchedi, che sarà il nuovo capo delegazione degli azzurri per questo nuovo e si spera fruttuoso percorso. Il volley maschile, con l'ultima partita degli ottavi di finale, è stato definito il quadro delle 8 squadre che si affronteranno nei quarti di finale, in programma tra Torino e Sofia oggi e domani. L'ultima a qualificarsi è stata la Slovenia, allenata dall'italiano Fabio Soli, che al Palavela ha superato la Serbia per 3-0 e affronterà il Belgio, che nel pomeriggio aveva battuto la Repubblica Ceca per 3-1. L'Italia giocherà il proprio quarto di finale domani alle 21:05 contro la Finlandia. Alla vigilia del rush finale del 2026, la Formula 1 si prepara già a cambiare in vista del 2027. La terza riunione della F1 Commission, che si è svolta a Londra lunedì, ha approvato alcune modifiche sostanziali per la prossima stagione, in linea con gli aggiornamenti sul flusso di carburante delle Power Unit che saranno introdotti nel 2027, le gare verranno ridotte da 305 km a 290 km. Cade così un caposaldo regolamentare arrivato nel 1989 e rimasto invariato per quasi 40 anni, mantenendo il GP di Monaco come unica eccezione a 260 km. Intanto in questo weekend si corre a Baku. Il weekend in Azerbaijan seguirà uno schema particolare, iniziando con le libere il giovedì e terminando con la gara il sabato per evitare la concomitanza con il giorno della memoria. Antipasto di American Scap a Napoli, la città che nella prossima estate ospiterà la 38esima edizione della competizione sportiva più antica al mondo, prima volta assoluta in Italia. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre si disputerà la seconda preliminary regata dopo quella dello scorso maggio a Cagliari. 6 team con 9 imbarcazioni totali, tra cui i padroni di casa di Luna Rossa. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo

0: 305 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile ma con il transito di innocue nubi medio-alte e stratificate, in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e nel complesso soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, ancora qualche rovescio tra Sicilia e Calabria, più diffuso nel pomeriggio. Soleggiato sulle altre regioni. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera
0: è l'unica che conta. Rassegna stampa.
3: Allora, Yves, cioè oggi non è che siamo andati lunghi, siamo andati proprio, abbiamo fatto la maratona. Come, cioè qui ci sono miliardi di messaggi vocali in chat che noi non abbiamo per niente considerato. Come possiamo farci perdonare, secondo te?
4: Possiamo far ascoltare i vocali senza sosta.
3: Ho capito, però sono tanti, come facciamo? Ma prima però facciamo calcio e finanza, perché Orsato, dalla trattenuta di Calulo al fallo di mano di Blasic in Torino-Milan, Orsato ammette 6 su calcio e finanza, sono diventati 6, erano 4 prima, sono 6 gli errori. Quali sono gli errori che avrebbe ammesso Orsato? Perché non c'è una dichiarazione di Orsato, però durante l'incontro. Allora, vediamo un po'. Si tratta della trattenuta in area di rigore Calulu Rowe, ci mancherebbe altro, nell'ultimo Juve-Atalanta. Al contrario, il contatto Eggem-Oristagno in Bologna-Torino non è punibile, visto che rientra in quegli episodi da campo di competenza unica dell'arbitro. Ah, invece la trattenuta non è di competenza dell'arbitro. No. In cui è stata inserita anche la spinta di De Bruyne a Genova nella prima giornata, quindi non è un errore nemmeno quello. Però quali sono gli errori, scusa? Gli altri errori della Serie A messi da Orsato comprendono anche il fallo da rigore non sanzionato di Caracciolo su Pellegrino nella sfida di Coppa Italia Fiorentina-Pisa. Il mancato penalty su Monterisi e l'espulsione non combinata a Jimenez in Fiorentina-Frosinone. Uè, c'è sempre a Fiorentina. Infine è stato valutato un errore anche il fallo di mano non sanzionato con il rigore di Vlasic in Torino-Milan nella prima giornata e la non espulsione di Cacheré del Como per il grave fallo di gioco su Brisht nella sfida del Sinigaglia contro il Parma. Orsato ha ribadito che il VAR dovrà intervenire solo in casi eccezionali o davanti a errori chiari ed evidenti di campo, non quelli già valutati nel corso della gara dall'arbitro. Quindi non interviene mai. Scusa. Cioè, scusa, se gli errori chiari ed evidenti di campo, ma non quelli già valutati dall'arbitro, se l'ha già valutati l'arbitro e se sono gravi, non interviene mai. Una linea che comunque trova ampio consenso tra i club di Serie A, specialmente tra gli allenatori che così possono assistere a partite con meno interruzioni. Un concetto sempre espresso da più parti durante le ultime stagioni. Oh, ragazzi! Gli allenatori ieri al cospetto di Orsato, che ha chiuso dicendo ma non ci sono domande, mi devo preoccupare. Cioè gli allenatori sono contenti, sono soddisfatti e hanno dato praticamente ragione ad Orsato, ok? Io me la segnerei questa cosa. Andiamo sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che

0: conta. Dove, ma mamma mia, quanti, ma quanti, quanti, quanti. Allora, oggi anche un po' una giornata di sfoghe, allora eccezionalmente un po' lungo, ma Alessio da Bollate, vediamo, come al solito la morale la fanno solo quando c'è di mezzo la Juve, ma la gol addirittura in bocca ai giudici a dare il daspo per gente che si è girata di schiena, quindi se io vado allo stadio non posso girarmi a parlare con quello dietro di me, perché se mi vedono rischio un daspo assurdo, pensa, in effetti... Cioè, se uno è di mezzo a quella curva lì, in quel momento, si è girato per raccogliere... No, non sto scherzando, può capitare. E si trova in mezzo alla foto, gli danno un daspo. Ma pensano un po' a quelli che lanciano i petardi in testa ai portieri. No, vabbè, ma lì non sono mica robe... Ma non scherziamo, non sono robe da prima pagina. Se mi dessero un daspo a me in una situazione del genere, andrei per vie legali, perché non ci sono i presupposti. Ma d'altra parte non c'erano nemmeno per i fischi a Lukaku, eppure... Come al solito la gogna mediatica e la macchina del fanco si sono messe in azione. Vogliono chiuderci la curva che al rientro giochiamo con la Lazio. Eh? Ma la cosa che mi fa più arrabbiare è sentire juventini come noi chiedere il daspo per quelli che sono girati di schiena. Ma siete a scuola quelli che facevano la spia alla maestra? Ma per favore, lasciamo perdere ste robe. Sfogo di Alessio da Bollate. Giovanni da Ortolamare dice, ma sappiamo già come andrà a finire, dai, multa e chiusura della curva, su. Simone da Cesena dice, solidarietà, apprezzato come hai dovuto affrontare ieri la gogna in TV. Ah, vabbè, ma figurati. Simo, per me uno contro tutti mi fa solo che un piacere, mi diverto. Davide da Bologna dice, domenica abbiamo scoperto che abbiamo una squadra, il livello e la consistenza lo scopriremo nelle prossime partite. Però attenzione, perché lo hanno visto anche i nostri avversari, che abbiamo una squadra, e faranno di tutto per fermarci, ma proprio di tutto, come al solito. Soprattutto la Roma, che quest'anno pensa di vincere lo scudetto, e se c'è anche la Juve da fastidio. Oggi la sentenza sarà richiesta di Serie B per la Juve. Saluti da Antonio da Colle Isarco, dal Brennero, che fa dell'ironia, però in passato è già successo. Angelo da Pioltello dice, io mi chiedo, ma quale juventino può ancora finanziare sti giornali buoni solo per aiutare qualcuno? Sempre due pesi due misure, scrive un altro nostro addetto. Non ne possiamo più nei tifosi della Juve. Agli altri è tutto concesso, vergognoso. Piero, Altamura, forza Juve fino alla fine. Roberto, da Udine. Finché la società continua da vent'anni ad essere parte accomodante di tutto questo, invece di far capire che senza di noi non ci sarebbe più una Serie A, il giochetto milionario finirebbe per tutti, forse. Maurizio da Messina dice, beh, non ci saranno i compleanni, però ci sono gli onomastici, eh? Vabbè, ho capito, Maurizio, cos'è? Cosa dobbiamo fare? La rubrica degli onomastici? Come era oggi il santo del giorno? Ricordi quando c'era il santo del giorno? Che santo è oggi? Non ci sono più quelle robe lì. Allora. Che santo è oggi? Vediamo se lo troviamo da qualche parte.
1: San Giustizia.
0: Ah! Battutona di Ivda Rosci, quasi chiusura di programma, attenzione, attenzione, che santo è oggi, che santo è. San Maurizio, è San Maurizio oggi, ah, Maurizio Sarri volevi dire, era una battuta, chiedo in chat, era una battuta? Tipo dice, ma scusate, precisamente, ai sensi delle norme di giustizia sportiva, quale sarebbe l'illecito fatto dai tifosi che si sono girati durante il minuto di silenzio? No, ma infatti non ci sarebbe, Rocco, nel senso che se hanno punito con 20.000 euro gli striscioni inneggianti all'Eisel, voi che non avete fatto striscioni e cori, in realtà, se non una questione etico-morale per cui girarsi durante un minuto di silenzio vuol dire esprimere dissenso, no? Per quel minuto di silenzio, e quindi eticamente la morale della nazione, dell'uomo civile, impone che questo gesto venga pubblicamente condannato. Però con una punizione personale, secondo me no, non ci sono nei regolamenti, però... Andrea da Osimo dice, la frustrazione che provi e che noi tutti proviamo è evidente, e quello che applicano è lo stesso meccanismo che mettono in atto in altri ambiti dove ci sono migliaia e migliaia di morti, fregandosene ampiamente. Questo è. A me di tutto ciò mi dà fastidio questa cosa, è la cosa che mi dà più fastidio, e che l'abbiamo ridotta a morti di Serie A, a morti di Serie B. Quindi se ci sono insulti al morto Scirea, frega niente. Se ci sono insulti al morto Mazzola, bisogna chiudere lo stadio per sempre. Quindi abbiamo fatto i morti di serie A e i morti di serie B. Siamo arrivati a questo. In nome delle battaglie per la civiltà, che nessuno persegue naturalmente, perché sennò farebbero dell'altro. Ripeto, vogliamo fare la battaglia per la civiltà? Facciamo una bella conferenza stampa in cui spieghiamo a tutto il mondo del calcio che da domani mattina, in qualunque stadio, qualunque squadra, il primo tifoso che tira fuori uno striscione, fa un coro o gira le spalle, mette il silenzio, si chiude lo stadio. Avvisiamo tutti, bella conferenza stampa, e da domani mattina lo facciamo con tutti. Quella è una battaglia. E si guarderanno bene da farla, non la faranno mai. Grazie a Enzo, grazie a tutti quelli che stamattina hanno mostrato solidarietà per l'enorme prestazione di ieri sera. È bello. Io allora vi devo rivelare, oggi lo faccio, ormai l'età non duro molto anch'io, quindi bisogna tirar fuori un po' gli aneddoti e rivelare le cose. Oggi vi rivelo una cosa, io vi assicuro che quando parto per andare in televisione, cioè parto sfiduciato perché lo so già come finisce, di cosa vogliono parlare, però parto anche tranquillo, cioè parto e mi impongo un certo tipo di presenza, no? Dico, ma dai, ma lascia perdere, ma fagli fare quello che vogliono, dai, vai lì, puntualizzi due cose, ma non stare a prenderti. Poi dopo entro, vedo proprio, ma già dalla presentazione della puntata, no? Cioè da come il conduttore presenta la puntata, mi imbelvisco, non ce la posso fare, non ce la posso fare. Ieri la presentazione della puntata è stata... sarà la grande puntata, il caso del giorno, tutta l'Italia parla del rigore di Calù. Tutta Italia. Come? Io già da lì ho detto vabbè, va bene, dai, va bene, ok, mi volete, sono qua, ci sarà pane per tutti. Allora, Luigi cerca di spiegare, dice: Baresi si è comportato da signore con noi, infatti lo abbiamo ricordato come meritava, non altrettanto ha fatto Mazzola. Le spalle al suo ricordo sono state una conseguenza dei suoi atteggiamenti verso i colori bianconeri. Poi attenzione, questa cosa qua deve essere sempre raccontata, descritta con però non si fa. Ma è una spiegazione. Cioè a me è un'altra cosa che mi ha fatto un po' inorridire, ma me l'aspettavo, è la non ricerca di spiegazioni. Cioè perché c'è stato questo gesto? Perché c'è sempre un motivo, no? Cioè, quando tu allo stadio insulti un giocatore e non insulti un altro, c'è un motivo. E non si fa. Non è giusto, non va bene, non bisogna insultare. Ma perché di quella squadra insulti sempre quello? Ci sarà un motivo scatenante, no? Giusto? E invece i motivi non interessano mai. Quella giornata famosa di Lukaku allo stadio. Perché Lukaku? E tra l'altro anche lì venne subissato di fischi, non di insulti razzisti. Non ci furono insulti razzisti, furono fischi. Fu così. Però fu tramutato in la lotta al razzismo. Ma perché fu preso in mezzo da fischi assordanti Lukaku? Perché aveva commesso un'azione dal punto di vista regolamentare pericolosa ai danni di Gatti, doveva essere espulso. E invece no, quello è stato il motivo iniziale. Poi, dopo aver segnato il rigore, è andato sotto la curva a zittirla. Cioè, ragazzi, no? Ci sono dei motivi, ma dei motivi non frega mai niente a nessuno. E invece i motivi vanno analizzati per poi arrivare a una conclusione e dire: ecco perché si è scatenata questa cosa qua. Però la reazione non deve metterti dalla parte del torto. Quindi la tua reazione è stata sbagliata, ma è una reazione portata da questi motivi qua. Invece i motivi interessano solo quando ci sono squadre che non sono la Juve. A me è questo che imbelvisce e che non mi fa star tranquillo poi quando mi trovo in certi consessi. Tutto qua. Enrico dice: una questione di libertà. Se io voglio girarmi un minuto di silenzio per dissenso e in totale civiltà, senza cori contro, devo essere libero di farlo. Ero allo stadio, non ho sentito nessun coro, ero dall'altra parte, anzi sentivo lo stadio che applaudiva. La libertà di aver dissenso non può essere limitata, girarsi non può essere punito. Io, pur condannando la girata, perché secondo me non era da fare, sono d'accordo con te. Se poi uno ha deciso di fare quella roba lì, ma non è che lo devi punire. Non ha insultato nessuno, come invece hanno insultato la vedova Scirea e continuano a farlo. Francesco Ischia dice: dobbiamo metterci l'anima in pace, perché, diciamo, dalla vicenda doping, dove Zeman disse determinate cose, a Calciopoli, alle plusvalenze, anche se vogliamo andare in battaglia perché siamo odiati, per i mass media, quando c'è una cosa contro saremo sempre massacrati, dice Francesco. Giuseppe da Casetta dice: non è una questione di civiltà, è una battaglia anti-Juve. È perché sennò la farebbero con tutti, perché non fanno la morale agli altri, si chiede lui giustamente. Ho un po' di timore, però sentiamo un vocale da casa, io. Proviamo.
1: Ciao Claudio, Mariano, ma se noi vogliamo fare ragionamenti e ricordare Ciao. Sempre anche quello che fanno contro di noi e dove arriva solo la multina, dobbiamo prendercela sempre e solo esclusivamente con noi e la nostra società. Perché quando succede a Firenze piuttosto che a Napoli o da altre parti, nessuno della dirigenza della Juventus va davanti ai microfoni e dice: è una vergogna quello che abbiamo visto lì, bisogna prendere dei provvedimenti esemplari. Perché se noi ci aspettiamo che lo facciano gli altri, sappiamo benissimo che non succederà mai e che ci saranno 7 pagine paginate oggi e un trafiletto quando succede quella vergogna di Firenze. Quindi è inutile dire sempre perché non lo fanno. Sappiamo che non lo fanno, ma la Juventus, come al solito, non si muove mai.
0: Allora, Franco, ti rispondo senza leggerti.
2: Mariano.
0: No, Mariano l'abbiamo ascoltato, io sto leggendo un messaggio di Franco. Franco, ti rispondo senza leggerti e faccio copia e incolla con altri che hanno scritto la stessa cosa o altre cose. Ragazzi, io parlo per me e per la mia trasmissione, rispondo di me. Io quello che fanno o non fanno i miei colleghi, se qualche mio collega di fede juventina in qualche trasmissione si lascia dire le peggio cose e non risponde, sono affaracci suoi. Io faccio quello che dico io, rispondo per quello che dico io e al limite per quello che può dire Yves. Però lì ci devo pensare, se prendere le sue difese, vediamo come si comporta in quest'annata. Come ti stai comportando? Bene, Yves, no? Sei sempre l'idolo delle folle, no?
2: Sì. Non so se sono un idolo, io sono sempre Yves comunque.
0: Sì. Ma lo so, se non ti sei montato la testa, lo so, sei un ragazzo di campagna, equilibrato, però sta crescendo, la tua popolarità sta crescendo giorno dopo giorno. Attenzione, sentiamo un altro vocale da casa.
3: Buongiorno fratelli bianconeri, buongiorno da Riccardo da Perugia. Oh, guarda caso, maglietta avversaria tirata, gogna mediatica. Maglietta tirata con Sessao, cartellino rosso. Siamo sempre gli stessi, sono sempre gli stessi. Noi siamo la Juve e loro altra cosa.
0: E anche squalifica per la partita successiva. Vabbè, poi ci sono delle cose un po'... Che non le posso leggere, quindi non le leggo. Abbiate pazienza. Allora, Paolo da Bergamo, l'originale, scrive: ma allora è obbligatorio raccogliersi il religioso silenzio anche se non mi frega nulla o addirittura mi stava antipatico? Consiglio la prossima volta di entrare a partita cominciata e vediamo cosa si inventano. No, allora ragazzi, rifaccio recap finale, però se no si rischia sempre di essere male interpretati. Allora, io non lo avrei fatto, io. Al contempo capisco perché alcuni l'hanno fatto, perché la persona che è venuta a mancare in vita ha detto sulla Juve le peggio cose, quindi capisco la motivazione. Io non l'avrei comunque fatto. Però ognuno è libero di fare quel che vuole nella vita e secondo me nel gesto, che risulta sbagliato a vederlo, nessuno ha fatto striscioni, nessuno ha fatto cori e nessuno ha offeso il nome della persona scomparsa. Quindi secondo me, mettiamola così, se questa cosa deve essere una punizione esemplare. Io da domani mattina al primo adesivo meno 39 a Firenze voglio la chiusura del Franchi. Lo pretendo, eh. Cioè, se verrà chiusa la curva della Juve per questa cosa, io da domani mattina al primo, non coro, adesivo spiccicato che si vede e che riescono a vedere tutti col meno 39, va chiuso lo stadio. Altrimenti è una pena esemplare alla Juve, che tra l'altro partecipa, che fa i comunicati, che si dissocia, che va contro i suoi tifosi, che li denuncia. Però l'abbiamo già visto con l'affare doppia curva come funziona. Agnelli che denuncia i suoi tifosi paga. L'Inter e il Milan sono parte lesa, senza collaborare. Anche lì era una lotta contro le infiltrazioni nelle curve? O era un procuratore sportivo tifoso del Napoli che voleva punire Agnelli inventandosi le telefonate da portare all'antimafia e quando ci sono state invece anche intercettazioni delle squadre di Milano evidenti sono diventate parte lesa? Oh, ragazzi, come ti giri giri su qualsiasi argomento ti posso sempre fare questo esempio. Quindi sarà sempre un caso? Chiedo. Sarà sempre un caso? Secondo me no, non è un caso. Perché da una parte c'è la Juve che per prima denuncia i suoi tifosi e quando subisce delle pene ingiuste non si difende. L'altra, ci sono società che non denunciano nessuno, anzi portano avanti iniziative insieme e appena osano attaccare la società mettono in campo tutte le forze politiche immaginabili. Questo è... Ciao Yves, grazie a tutti. Domani recuperiamo anche i messaggi. Ultimo stop per noi, domani siamo con voi.
4: Rassegna stampa, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
5: Ad essere un vincente.
4: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
5: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
7: Buongiorno, buon martedì 22 settembre, buongiorno a Giulia Borletto.
8: Buongiorno ragazzi, buon 22 settembre o se preferite 68 di agosto.
7: Sai chi è nato il 22 settembre, Giulia?
8: No.
7: Il mio cane.
8: Ah. Auguri!
7: Quindi fai auguri al mio piccolo Cristiano, ecco.
8: Quanti anni ha Cristiano?
7: Otto anni Cristiano, sì.
8: Ma
7: sì,
8: cuore
7: sì,
8: di Cristiano, ecco, allora, credo che non ci sia giorno migliore per lui, il compleanno. Cosa gli hai preparato, la torta?
7: Allora no, perché a lui di mangiare...
8: Hai invitato
7: magari... Andiamo a trovarlo, qualche amichetto, no? A giocare, no? E poi nelle varie uscite, ma torta no, perché non gli frega niente di mangiare. E lui
8: come
7: pensa
8: no?
7: Solo a giocare. No, a lui di mangiare non gli frega niente.
8: Come il padrone.
7: Esatto. No, esatto. E quindi sostanzialmente ha tutte le sue palline, ne ha 250.000, insomma, che potrà cercare di rompere in tutti i modi, inseguire. È un grande portiere, devo dirti che è un grande portiere.
8: Guarda, possiamo arruolarlo? C'è bisogno di un portiere in casa Juve, che dici? Puoi chiedere a Cristiano se vuole essere messo sotto contratto gentilmente, ma per perdere un po' di tempo.
7: Sì, sì, sì, e abbiamo utilizzato questo escamotage di Cristiano, che è realmente un grande portiere, palline un po' più piccole, però è un grande portiere, per dirvi subito il sondaggio del nostro giorno, perché comunque sono ore veramente intense per la decisione sul secondo portiere della Juventus.
8: Allora, riavvolgiamo un attimo il nastro, Camillo, raccontiamo tutto bene, così per chi si fosse perso qualcosa, cosa che dubito, però almeno siamo... Cosa
7: Vabbè,
8: è successo
7: ovviamente.
8: La scorsa settimana?
9: Un tremendo sorteggione!
7: Sabato si è rotto il crociato grabare in un esercizio tra l'altro molto semplice, tipico dei portieri, una finta e uno spostamento laterale, con Grabara che non aveva sentito nulla di così doloroso, tant'è che hanno forzato, no, per fare questi esami ed è venuta fuori la rottura del crociato, ahi noi purtroppo.
8: Ah, quindi lui non aveva nessun disagio particolare?
7: No, lui ha sentito un dolore, ma non così da dire mi fermo subito,
8: anche
7: esco.
8: Locatelli pensava di non avere nulla.
7: Sì, esatto, però sai, Locatelli è un conto, quando ti rompi il crociato tendenzialmente vai su una torsione molto dolorosa, eh. Poi c'è qualcuno che ha giocato qualche minuto e poi si è fermato, ma sostanzialmente il crociato è una roba che vedi le stelle, però a netto di questo, la Juventus da lì ha iniziato a cercare di valutare gli svincolati già subito, nella giornata di sabato, e valutando gli svincolati ci sono tre nomi. Abbiamo parlato di tutti e tre ieri, però magari qualcuno non era all'ascolto. Il numero uno in pole position c'è Norberto Neto, vecchia conoscenza della Juventus, 10 anni fa ha indossato la maglia della Juve, conosce l'ambiente, è pronto a prendere un aereo, tornare subito a Torino.
8: Non vede l'ora di tornare in Italia.
7: Esatto, ovviamente la Juventus offrirà a questi tre giocatori, nel caso decidesse poi di fare un'offerta, una cifra molto bassa, Giulia? Una cifra molto bassa.
8: Il minimo?
7: Sì, no, beh, il minimo no, però molto molto bassa, e in questo caso Neto ha già dato totale disponibilità. Okay. Senza parlare di soldi, cifre. Quindi lui è la prima opzione, però Neto ha avuto un gravissimo infortunio la scorsa stagione. Si è distaccato il muscolo del retto femorale, tant'è che è stato addirittura operato d'urgenza. Perciò, insomma, una cosa grave. E in questo caso bisogna capire le condizioni di Neto. L'altra opzione è Sergio Rico, che ha avuto anche un passato di alto livello, Paris Saint-Germain, Siviglia, sì. Ma che qualche anno fa è stato vittima, no, di una tragedia, di una caduta da cavallo, l'ha tenuto anche un bel po' in coma e ha dovuto fare una lunga riabilitazione, poi è tornato a giocare.
8: È più giovane, tra l'altro, Sergio Rico di Neto.
7: Sì.
8: Neto è verso i 40.
7: 37, sì, un po' meno Sergio Rico, e lui l'ultima esperienza è stata all'Algarafa, dove però ha giocato soltanto la Champions League, non ha giocato il campionato, soltanto sette partite e
8: ma
7: lui è un'altra
8: opzione.
7: Sette
8: partite perché non era ancora a posto o perché deciso così, perché era il secondo?
7: È una scelta, non sono così fan dell'Algarafa per darti la spiegazione del dettaglio.
8: Nelle tue notti insonni magari ti metti a guardare anche quel campionato, che ne so io se...
7: Da questo punto di vista
8: una sorpresa continua.
7: No. In questo caso... E la terza è Silesen, che ha un passato anche di grandi club, da secondo, perché al Barcellona ha fatto secondo, male al Valencia, dove comunque era stato fatto un investimento importante per lui, venuto fuori dall'Ajax, l'ultima stagione al NEC, tre partite.
8: Però questa cosa
7: anche
8: è meravigliosa.
7: Sì, questo inseguirsi.
8: Questo inseguirsi, cioè questo non ho mai sentito parlare del NEC, ora viene fuori che l'ipotetico nuovo portiere della Juve è stato proprio lì nella sua ultima esperienza. È tutto, cioè,
7: è cresciuto proprio lì. È cresciuto proprio lì nel NEC. Sì. Pensavo,
8: ma ci ha giocato come ultima esperienza anche, no?
7: Come ultima esperienza, sì, tre partite, ha fatto tre partite. E anche lui è un portiere esperto, con una discreta capacità nel gioco con i piedi. Ha deluso, io mi aspettavo veramente che potesse fare una grandissima carriera a Silesen. Se ne parlava
8: perché
7: anche
8: lui
7: a un certo
8: lo
7: punto era... Sì, perché se ne parlava tantissimo quando comunque era titolare nell'Ajax. Poi la scelta di andare a Barcellona. Barcellona non è mai stato impiegato, credo, pochissime presenze, pochissimissime. E invece l'idea era quella di tenerlo magari un anno da secondo e poi fargli fare il primo, ma non riuscì a fare questa cosa. E quindi queste sono le tre opzioni sul mercato degli svincolati, e ovviamente portano a delle riflessioni, perché sono comunque tre portieri che hanno avuto delle difficoltà nel corso della loro carriera e della loro vita, purtroppo per Sergio Rico. E l'altra opzione, ed è quella che apriremo il sondaggio in questo momento, visto e considerato che comunque noi vogliamo sapere spesso il pensiero dei nostri ascoltatori, è legato a Radu, perché noi vogliamo chiedere, a prescindere...
8: Promozione?
7: Esatto, promozione. Sicuramente ad oggi è nel giro, no, della prima squadra. È nel giro della prima squadra, perché abbiamo bisogno di un secondo barra terzo. Ma la domanda, Giulia, che facciamo ai nostri ascoltatori al 340-54-25324 è: piano A svincolato o piano B Radu, promozione di Radu, e poi a gennaio si vedrà. Per aggiungere una cosa a questo sondaggio, vi posso dire che Pinsoglio
8: è molto arrabbiato.
7: Pinsoglio non è che proprio è in una condizione straordinaria fisica, perché mi hanno raccontato che, insomma, lui dopo le poche presenze anche solo in tournée spesso soffre di mal di schiena, ed è anche questo uno dei motivi per cui
8: talmente poco abituato che...
7: È uno dei motivi per cui comunque la Juventus vuole valutare un'opzione esperta, perché onestamente tra Vicario, che nell'ultima stagione ha avuto qualche problemino, qualche acciacco, e Pinsoglio, che comunque ha qualche acciacco, anche lui nell'ultima stagione ha avuto un infortunio molto serio al polpaccio. L'idea della Juventus è quella di non rimanere poi lì ferma con il solo Radu, perché ragazzi miei, Radu da lì a mettergli anche solo la responsabilità di essere nel giro della prima squadra è tosta, eh. Abbiamo passato 2 anni e abbiamo ben capito che essere portiere della Juve non è per tutti, figuriamoci con un ragazzo che è già stato catapultato ad essere titolare in Lega Pro. Perché l'idea non era quella di fargli fare il titolare quest'anno in Lega Pro, eh?
8: Allora, un po' di cose da dire su questo argomento, tutte che si sono insinuate nella mia mente mentre tu parlavi.
7: Sì.
8: La prima che mi è venuta in mente è: mannaggia che abbiamo fatto andare Perin a Palermo, ma...
7: Che è infortunato.
8: Non lo sapevo, scusa, veramente?
7: È infortunato? Sì.
8: E non è colpa dei Turin, della Continassa, ma è successo adesso? Quando è successo?
7: Sì, le ultime due le ha saltate, problema muscolare.
8: Ecco, vabbè, problema muscolare, dai, almeno non è andato sotto i ferri, questo è poco, ma sicuro. Però al di là di questo, ecco, vedete come poi col senno di poi tante cose potrebbero cambiare. Ieri tra l'altro ho visto un meme carinissimo di un... Di un ragazzo che prendeva in giro il papà, che non si accorge di guardare un FIFA, il videogioco, e non effettivamente una partita. Ha simulato Juventus-Atalanta con Vicario che si fa male,
7: sì,
8: entra e torna dal nulla torna Di Gregorio, no? Quindi ecco il padre disperato, tra l'altro ti ripeto, non si accorge che sono finti tutti. Vabbè, la meraviglia, e anche qua parte ovviamente poi il dibattito sulla questa specie di nuvola di Fantozzi.
10: È un'organizzazione Filini!
8: Filini assolutamente, anche perché appunto la notizia poi di ieri di Colomboigny, anche se è soltanto un dito della mano, è fantozziano tutto quello che sta succedendo, passateci il termine per non utilizzare altro. Però dopo questa prima cosa, la fortuna del Barcellona, ti ricorderai, qualche anno fa è stato l'aver trovato tra non gli svincolati, tra quelli che in teoria avevano appeso sì, Antonio al chiodo, il poter ingaggiare un certo Wojciech Szczęsny davanti ad una problematica molto simile a quella che adesso si trova a dover gestire la Juventus. E diciamo che tanto male poi non va, ora non parliamo di sostituzione di un primo portiere ma di un secondo, quindi ecco, ogni tanto dal mercato degli svincolati qualcosa di buono si trova. È abbastanza particolare che adesso tutti gli svincolati che si prendono in gomista, anche avevo letto ieri tra i possibili, poi non so se ecco, hai strabuzzato gli occhi, però ecco, sono tutti comunque reduci da problemi non indifferenti fisici. Cioè la mia considerazione era questa: quando un portiere è svincolato è perché obiettivamente gli è successo qualcosa, molto più che un giocatore che arriva semplicemente a fine contratto. Prima leggevo ancora di un "ma perché non prendiamo Icardi?", per dire, lui non ha avuto delle magagne fisiche tali da non permettergli più di trovare nessuno, ma semplicemente tante altre. Quindi la mia considerazione è quella, cioè è molto più difficile adesso cercare di pensare di trovare un portiere in quel gruppone che un qualunque altro giocatore.
7: Sì, è difficilissimo, tra l'altro se dovesse arrivare qualcuno a dirci perché Icardi, perché non abbiamo spazio nelle liste. Il portiere è una cosa extra, nel senso che il portiere puoi sostituirlo sempre.
8: Sì.
7: Sempre. Invece noi a livello di liste gli stranieri non abbiamo spazio, a meno che non si voglia togliere un giocatore già presente ora in rosa, quindi qualcuno dei giocatori, e poi allora a quel punto inserire Icardi, ma il giocatore deve essere straniero, non puoi togliere Locatelli o qualcun altro, ecco. Quindi questa è la situazione. Chi ci manda i video? Non possiamo vedere i video, ragazzi, quindi scriveteci, mandateci un vocale, qualcosa.
8: Poi, perché solo per Camillo? Cioè,
7: ho molta paura. Non lo so, ho molta paura, però non possiamo vedere i video, quindi in questo caso Vito, descrivicelo, mandaci un audio e ti risponderemo sicuramente. Allora, iniziano ad arrivare un po' di risposte, cara Giulia. Iniziano, anche gli amici di Twitch ci hanno risposto.
8: Vai,
7: piano
8: Twitch,
7: B.
8: Che io non la posso leggere, vai.
7: Ok, Pandi, non vedo, c'è il riflesso, comunque dice B. Poi un altro amico di Twitch ci scrive: Neto, che notizie avete? Su Neto, la società ci sta pensando in maniera molto concreta, molto concreta. Credo eventualmente se arriverà alla decisione, e da questo punto di vista non per influenzare il nostro sondaggio, Giulia, ma Spalletti sta spingendo per prendere un portiere subito, Subito.
8: Ha fatto anche capire perché non si sarebbe esposto nel post Atalanta dicendo la società sta valutando, eccetera. Di base non ti esponi come in prima persona, come allenatore, se praticamente non sai che quella è la strada poi. Quindi
7: sì, e tra l'altro quello che posso dire è che comunque sì, lui sta spingendo per questa soluzione per le varie condizioni, no, dei portieri che vi ho detto, no, chi è un po' acciaccato, chi è in determinate situazioni, e comunque Neto è il primo nome. Cioè, se Neto dà delle garanzie fisiche e la Juventus prenderà in considerazione l'idea di prendere uno svincolato, Neto è in pole position. Questa è la situazione. Quindi c'era qualcuno che è arrivato un po' dopo, E gliel'abbiamo spiegata. Allora, leggo un po' di roba, cara,
8: posso leggere,
7: cara Giulia?
8: Prima, allora, abbiamo aperto, sì, credo, un toto fidanzata per il tuo cane. Se sì, Andrea da Prato manda una foto meravigliosa della sua cagnolina chiamata Luna. Se il tuo cane è in cerca di una fidanzata, questa meraviglia è disponibile. Ma guarda che topolina. Facciamo
7: allora
8: fidanzare,
7: dobbiamo...
8: il tuo cane. Però Prato,
7: assolutamente,
8: un po' lontano. Cioè,
7: assolutamente. Prato, lontano. Andrea, però in questo caso ti devo obbligare a eventualmente passare a trovare il mio terino, perché
8: vogliamo Cristiano, vedere il pedigree. Vogliamo vedere
7: Cristiano
8: il
7: soffre la macchina. E vai.
8: Come soffre la macchina, Cristiano?
7: Cristiano soffre la macchina. Bellissimo, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Tutto
8: questo
7: bellissimo.
8: Questo è un gran amore, ragazzi. Il buon, sì, Alberto Castagna, ma che meraviglia. Come soffre la macchina? Cioè, ma c'abbiamo anche il cane col problema del reflusso?
7: Soffre la macchina, Giulia. Non mangia,
8: soffre la macchina. Poi?
7: Gioca alla grande, gioca, corre. Zompa, fa degli zompi. Ma che
8: hai,
7: tu non hai idea.
8: Hai idea di avere dei cucciolotti? Perché sennò poveria non gliela facciamo incontrare.
7: Ma sì.
8: È ben adoperato
7: al trono,
8: da quel punto,
7: sì,
8: di,
7: sì,
8: vista?
7: Cosa?
8: È ben adoperato?
7: Sì.
11: L'abbiamo controllato centimetro per centimetro.
7: Perfettamente. Allora, portiere alternativa italiano non ce n'è.
8: I momenti trash di questa trasmissione,
7: esatto,
8: di lavoro. Sì, scusa.
7: A parte che Neto ha il doppio passaporto, italiano e brasiliano.
8: È vero, ragazzi, è vero.
7: E italiano non ce ne sono, ragazzi. E poi cranio è rotto. Due tendini d'Achille di fila in due stagioni.
8: Dai. A noi piacciono quando sono rotti, a noi quando sono rotti piacciono ancora.
7: È tosta. Credo non abbia ancora recuperato, tra l'altro.
8: Allora credo, dai, il J-Medical lo aspetta.
7: Sì,
12: quando,
7: sì,
12: Fantozzi,
7: sì,
12: vede San Pietro sulla traversa della porta, è segno che la tragedia sta finalmente per finire.
8: Speriamo,
7: che ti devo dire questa, speriamo. Allora, leggiamo, che mi hai fatto perdere il filo.
8: Ma ragazzi, sono impazzita con Luna mi ha fatto impazzire.
7: Buongiorno alla splendida coppia Camillo e Giulia. Grazie, fa sempre piacere, Francesco, fa sempre, sì, piacere. Dico una mia opinione sul portiere, anche sulla lista UEFA. Perché almeno a gennaio tenere come secondo Radu della Next Gen, invece di spendere soldi per un portiere nonostante gli svincolati.
8: Ma ha detto Francesco, prima Camillo ti ha detto che prenderebbe veramente una bazzecola per quello che riguarda, anzi per quello che riguarda, per quello a cui, rispetto a quello a cui siamo sempre abituati, quindi direi che farci problemi da commercialisti anche in questo caso no,
7: infatti, cioè, io credo che sia che abbia troncato il messaggio Francesco, perché voleva dire anche sulla lista UEFA, e allora lì ha un senso, no, nel suo ragionamento, perché se decidi di mettere Radu che nella lista B, tu togli Grabare e puoi inserire,
8: certo,
7: Zegrova, okay, quindi in quello ha un senso sulla lista UEFA. Io non sottovaluterei, lo sto vedendo tanti, perché non sottovaluterei per nulla la situazione portiere, perché Radu ad oggi è un portiere che ha bisogno di fare tanta esperienza. È ovvio che nemmeno Neto, Rico e Silesen mi danno certezze, ecco, la
8: però
7: paura,
8: almeno
7: Giulia,
8: un po' di annetti se li sono fatti, no, da portieri di qualche, di un club, no, ad uno, cioè, non,
7: esatto,
8: è il Radu che è stato al Genoa, all'Inter, eccetera, quindi per dire, quello aveva un po' di esperienza, questo
7: diciamo una cosa, che da questo punto di vista l'idea di far giocare Radu mi fa paura, eventualmente. L'idea di far giocare comunque Neto, Silesen e Rico mi fa abbastanza paura. Poi non so chi delle due opzioni, insomma, mi possa togliere il sonno, però onestamente lo scorso anno, anzi 2 anni fa, quando il Barcellona prese prese Szczęsny è andata un pochettino meglio rispetto a noi, ecco. Noi siamo un po' in una situazione delicata, molto delicata. E oggi credo che verrà trovata una soluzione nel bene o nel male, quindi o sarà Radu o interverranno gli svincolati, credo già oggi, al massimo domani, Giulia. Non penso che questa cosa possa protrarsi troppo in avanti. Credo davvero che la Juventus voglia chiuderla a breve e permettere anche eventualmente a uno di questi tre portieri eventualmente di allenarsi, Giulia.
8: Perché c'è la possibilità di farlo adesso con questa... Esatto. Con questo periodo di stop credo che venga un po' preso anche da, cioè, nel senso, se le sfortune devono capitare, meno male che sono capitano in questo momento in cui c'è la possibilità di allenarsi e di prendere le cose con un attimino più di calma. Ed è lo stesso discorso che magari si fa con quello che è successo appunto a Colomuani, che comunque di base è vero che un dito non dà fastidio, però uno non può giocare col dito rotto o col gesso di base durante una partita, quindi le tre settimane agevolano anche questo. Quindi per una volta davvero diciamo, ma meno male che nonostante noi dovremmo arrabattarci nel corso delle... Ma vedete che c'è sempre qualcosa di cui parlare. Io attendo con ansia il pomeriggio per vedere i bollettini che arriveranno anche da oltreoceano. Anzi, tremo perché spero che Douglas Luiz veramente torni da questa nuova vita... anche con la nazionale brasiliana, davvero integro, perfetto, con un sacco di energie in più, perché non vorrei vedere un altro giocatore, ma questo è parentesi ulteriore.
7: Hai detto bene, hai detto bene, saranno settimane di ansia.
8: Mi fa paurissima questa... di ansia. Hai letto, non so se magari la sapevi già, Spalletti, che a parte che ieri ha rischiato anche lui di infortunarsi.
7: Sì, ha rischiato...
8: Ragazzi, a me basta, meno. Ma poi
13: ha fatto il fabbro lei.
8: Appunto. Che ha detto che aveva paura anche a fare la rifinitura domenica e avevano paura anche a scendere le scale dello stadio con l'idea, il terrore che qualcuno si inciampasse visto il periodo. Quindi la prende a ridere il mister.
7: No, l'ha detto in conferenza stampa, ha detto neanche le scale. Non si sono allenati sabato, sono andati in palestra.
8: Sabato, non domenica, scusami, pensavo una seduta sabato, domenica mattina.
7: Sono andati in palestra. Ha detto basta.
8: Basta. C'è qualcosa che non...
7: Cioè, volevano andare in campo, si sono ritrovati Grabara a pezzi e hanno detto no, andiamo in palestra, basta. Basta. E a questo punto...
8: Pensate lo stato.
7: A questo punto la vigilia facciamola sempre così, perché comunque abbiamo visto una bella partita. Wow. Allora, Giulia, ancora... Non potevamo non parlarne anche oggi. Ma Sommer è svincolato. No, è al Club Bruges. Sta facendo i disastri.
8: Basta, Sommer.
7: Ha firmato a luglio al Club Bruges. Ma perché continuate a dire Sommer non è svincolato? Basta scrivere Sommer su qualsiasi motore di ricerca. Sommer e viene fuori la squadra. Ma ecco perché? Qua.
8: Si è rotto. Basta. Chi si è rotto?
7: No, è perché è Cragno. Ci sono due Max che ci chiedono Cragno. Poi... sarebbe un'ottima riserva. Cragno è rotto, ragazzi. Ha due tendini d'Achille. Disastro.
8: Chiedono Camilla che fine ha fatto, ma già poco. Camilla
7: è lì.
8: Che fine ha fatto?
7: È più o meno fuori rosa, Giulia.
8: È come il tuo cane.
7: Ah no, sì, bruttissima questa è veramente bruttissima. Io guarda, ti darei un cartellino giallo per questa cosa, ma siamo in ritardo, ragazzi, mangia poco come se fosse fuori rosa. Ha rifiutato, ha fatto saltare un trasferimento all'ultimo giorno di mercato, quindi in questo momento non è nelle rotazioni della Next Gen e molto probabilmente appena si aprirà poi il mercato di gennaio andrà via, però non è un'opzione da prendere in considerazione.
8: No, andiamo in pausa. A tra poco.
14: Il Club degli Inviati. Radio Bianconera, nati per vincere.
13: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
15: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
16: Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
17: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: Il club degli inviati.
7: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Carmine De Michelis e con me c'è...
8: Giulia Borletto, pronta qui al vostro servizio leggere. Michele D'Ancona dice: io aspetterei l'apertura del mercato invernale e andrei a prendere il portiere del Frosinone.
7: Palmisani.
8: Palmisani. Non spendi poco, credo, per prenderlo.
7: Dopo domenica, secondo me, sei su 30.
8: Ma poi perché dovrebbero dartelo euro a gennaio, così?
7: No, a gennaio non te lo danno. Vabbè, mai. Mai.
8: Su via.
7: E su poi via. Secondo me, ieri ha rinnovato, tra l'altro, 2031. E
8: costa,
7: credo,
8: ancora di più allora.
7: E credo onestamente che adesso la valutazione sia molto alta, sui 30 milioni, 25, 30 milioni di euro, e giustamente hanno investito tanto su di lui, perché alla fine lo scorso anno l'hanno valorizzato, quest'anno anche, è il portiere titolare dell'Under 21, secondo da Fara, e sta facendo una stagione super, anche con noi ha fatto le belle parate, il suo idolo è Buffon, tra l'altro l'ha detto domenica, ha detto: io vorrei incontrarlo, non si sa mai, l'ha buttata lì Giulia, vedrai che Buffon arriverà, Buffon a breve arriverà da Palmisani. Lui secondo me è uno forte, poi sai col portiere è un attimo, perché ti ricordi Scuffet, col portiere è difficilissimo. Scuffet doveva essere il nuovo Zoff.
8: Sì, è vero. Poi invece mi sembra che non abbia fatto una gran...
7: No, fa la riserva al Pisa.
8: Non c'è stato un gran proseguimento di carriera, quindi sì, è vero. Sembra uno dei ruoli più semplici rispetto agli altri, quello del portiere, ma non ci si rende conto che è veramente difficile... oltre che andare avanti, venire fuori, nel senso riuscire a mettersi in risalto al punto da attirare l'attenzione di, in questo caso, un grande club. Scuffet, l'avevi detto bene, a parte che anche lui era a scuola udinese, quindi una buonissima gavetta si è fatto, perché comunque le giovanili dell'Udinese sono un'ottima base proprio per da cui partire, e sui portieri hanno fatto un grandissimo lavoro negli anni, niente da dire, cioè anche forse prima di Handanovic avevano fortuna da quel punto di vista, da lui in avanti, poi ovviamente le cose sono sempre andate diversamente. Leggo, no? Cercando di fare un resoconto dei vari messaggi che ci arrivano, però tanti che preferirebbero, e non so se lo dicono per una questione davvero economica, perché i tifosi juventini sono diventati dei grandi economisti anche, cercano di far risparmiare dove possono la squadra e la società, tanti vanno avanti dicendo piano B, quindi Radu tutta la vita e poi a giugno magari un portiere top. Non lo so, io non ne sono così d'accordo, perché abbiamo via, e anche Marco prenderei Radu, è la sua occasione, si libera così anche un posto in Europa League per Zegrova, non lo
7: sì,
8: so, ce ne sono tanti. Io non sono
7: nessuno,
8: così d'accordo.
7: Nessuno ha scritto Neto, Siles e Norico, nessuno.
8: No, tra l'altro una domanda anche che tipo ad esempio viene fatto è l'infortunio di Grabara può essere legato alla preparazione che comunque non ha fatto praticamente con la Juventus,
7: no,
8: oppure semplicemente al caso? E un altro ascoltatore chiede una curiosità, nella prima visita ufficiale dopo l'acquisto, in questo caso il portiere, vengono fatti esami specifici sì. alle ginocchia? Mi sembra strano sì. che alla prima si sia rotto, ma non è che non si è rotto durante la partita, cioè si è rotto successivamente, no. Non credo che neanche questa cosa possa essere legata al fatto di aver giocato 90 minuti.
7: No, allora, la preparazione non c'entra niente, lui l'ha fatta col Wolfsburg, non l'ha fatta con la Juventus, perché lui è arrivato già a agosto inoltrato, quindi addirittura no, noi giochiamo la prima il 24 di agosto e c'è Perin, perché la prima la gioca, gli ultimi minuti li gioca Perin. Abbiamo vissuto anche questo noi, Giulia, due minuti con Perin che aveva le valigie per andare a
8: ma
7: Palermo.
8: Ma non hai l'idea che quella sia stata una roba mezza organizzata no. per dare un po' un... No? No? Io l'ho avuta no, subito no, no. come sensazione, poi magari invece appunto mi confermi che non è... No. Però l'ho vista come così un regalo
7: se
8: per...
7: Se combina Perino. Un guaio. Se combina un guaio Perino è un disastro.
8: E abbiamo rischiato anche di combinare un guaio. Però insomma, boh, l'avevo vista in maniera romantica, sai, il suo saluto, si congeda così dallo stadium. Vabbè, niente, mi hai fatto morire il romanticismo, vai avanti.
7: Esatto, e quindi lui è arrivato dopo, perché lui è arrivato il 26-27 a Torino, adesso sto dando proprio a memoria, e quindi non ha fatto preparazione con la Juventus, quindi non è colpa della Juventus. La cosa che posso dire è che fanno tutte le visite per ogni singolo muscolo, tra l'altro potete andare a vedere perché sono dei contenuti bellissimi, la prima giornata del nuovo acquisto della Juventus sul canale YouTube della Juventus e entrate proprio con loro al J-Medical nel fare dei test, ci sono proprio dei test per le articolazioni, per la forza delle ginocchia, non vi fanno vedere le risonanze, ma fanno le risonanze, fanno le radiografie, fanno tutto, solo che non ci sono le immagini, perché vedere un calciatore in mutande che entra a fare la risonanza magnetica non sarebbe interessante per nessuno, e fanno vedere solo dei test di forza, e quindi fanno tutto nelle visite, tant'è che durano dalle 4 alle 6 ore, e per quanto riguarda Grabara è una cosa che poi alla fine, Giulia, noi non ce ne rendiamo conto, ma può essere legata anche a singole cose della vita nostra, a una fragilità che magari tu hai in quel momento lì e non te ne sei accorto, al fatto che quella notte magari hai dormito al posto che le solite 7-8 ore, ne hai dormite 4 perché sei più stanco, perché c'è un po' di stress, perché il tuo corpo può veramente diventare molto fragile anche a seconda delle ultime 24 ore. Quindi per me è totalmente inutile stare a cercare il colpevole di un infortunio. L'infortunio capita. È ovvio che in questo momento qua a noi stanno capitando tanti infortuni gravi, però che puoi fare, Giulia? Uno è pregresso, perché uno è pregresso della scorsa stagione, che è Thuram, l'altro è il piede a Frosinone, e
8: l'altro
7: poi hai il menisco,
8: l'altro è Fantozzi, è tutto Fantozzi,
7: È il menisco quando giochi in casa col Milan, pensa di non avere niente e poi, anzi, sia Yıldız che Locatelli pensano di non avere niente e si ritrovano con una frattura al piede e l'altro al menisco esterno. E Grabara fa un esercizio che ha sempre fatto da quando probabilmente ha 5-10 anni, 5-8 anni, no? Immagino abbia iniziato quell'età lì, Grabara, e si ritrova con la rottura del crociato. E purtroppo capitano queste cose e non puoi che accettarle con dispiacere, e tra l'altro ci mette, secondo me, in una difficoltà enorme, ma cercare il colpevole non ha senso. Non esiste il colpevole.
8: No, non ci sono. In queste situazioni no, non è neanche...

0: addosso, figurati,
1: Ci
0: però gli
1: saranno
0: anni
1: anche degli
0: colpevoli.
1: innocenti, spero.
0: Speriamo, quelli siano sempre benvenuti alla nostra tavola, però noi parlavamo, al di là del discorso di colpevoli o no, di cosa dovrebbe fare, questo è il quesito che abbiamo lanciato questa mattina, cosa dovrebbe fare secondo il tifoso e quindi anche secondo te la Juventus, visto questa situazione di assenza letteralmente di un secondo portiere di ruolo dopo l'infortunio di Grabar. Abbiamo dato un po' di nomi, tra che ovviamente non piacciono più di tanto perché sono tutti giocatori che abbiamo capito qualche problemino averlo avuto anche loro nel recente passato fisico, e poi la soluzione interna con la promozione di Radu dalla Next Gen. Volevamo capire anche la tua, perché il tifoso vuole la promozione di Radu adesso, non si sa perché.
1: Ma il tifoso, sai, il tifoso come me, quindi il tifoso, io non sono della Juventus, ma sono tifoso, e tutti i tifosi hanno delle loro preferenze più o meno romantiche, magari poco sovrapponibili a questioni squisitamente tecniche, che poi sono quelle che interessano invece chi di quello si deve occupare, vale a dire l'allenatore. Io direi che la cosa saggia da fare in questi casi, se ci si affida a un allenatore, è quella di seguire le indicazioni dell'allenatore. L'allenatore ha detto: mi sto guardando, la società si sta guardando intorno, mi sembra di ricordare questo virgolettato,
0: Sì.
1: per cercare un portiere, evidentemente uno svincolato. Evidentemente, se Luciano Spalletti dice così, ma non Luciano Spalletti, tutti gli allenatori dicono così, significa che lui ha dato un paio di nomi di portieri che in quel regime là possono interessare, possono interessarlo. Poi quello che vogliono i tifosi, io capisco tutto, per carità di lì. Però lascia, sì, che bello, quello della next gen è bravo, è bello, però se l'allenatore non ne vuole un altro, è inutile che stiamo a parlare, cioè è l'allenatore che decide, perché altrimenti andiamo contro quelli che sono, e non mi pare che andando, non dico contro, ma accontentando in pieno quelli che sono stati decisi degli allenatori, le cose noi ci sono andate bene anche quest'anno, se non inizio, no? E
0: Sì.
1: quindi insomma, io mi Spalletti vuole così, benissimo, si fa così. Per
2: Sì, sono
1: me è
2: d'accordo,
1: chiuso il discorso lì.
2: sono assolutamente
1: Poi non so il
2: d'accordo.
1: nome, non nome, perché io non capisco nulla di calciatori, più di portieri, cioè non mi metto mai
0: Non capisci nulla
1: a
0: di
1: vedere queste cose qua,
0: calciatori?
1: però. Ma no,
0: Ma
1: ma
0: non ti
1: perché noi facciamo un
0: demolire
1: altro, guarda,
0: così.
1: io guarda, in questi giorni devo dire l'intervento, quelle parole di Daniele De Rossi a proposito di certi personaggi che si affacciano e lì che danneggiano molto la nostra categoria. Mi trovano assolutamente, ecco, non si può essere esperti di tutto. Io purtroppo viviamo in un'era in cui c'è il Covid, sono tutti infettivologi, sono laureati la
0: Sì, è
1: mattina e
0: vero.
1: specializzati durante la notte. Festival di Sanremo, cioè, guarda, i musicisti proprio, tutti ma. Cioè, allenatori, lo diciamo sempre in Italia, è un luogo comune, una frase fatta, 60 milioni di commissari tecnici, e così è. Tutti sanno tutto, tutti parlano di tutto, tutti possono colpire, ferire, offendere, dire. Cioè, io ci vado sempre un pochino cauto, perché che cosa faccio di lavoro? Io faccio il giornalista, se mi metto a dire a un allenatore guarda che quello è meglio dell'altro, l'allenatore mi guarda e mi dice: scusa, ma tu fondamentalmente il tesserino dove l'hai preso? A Coverciano, ma non ti ho
0: Coverciano?
1: visto al corso. Al corso io non ti ho visto, dov'eri? È perché purtroppo ognuno faccia il suo, a ognuno il suo, con ordine, con buon senso. E secondo me tanti problemi, ma questo parlo a livello generale, non solo di pallone, che poi è il meno problema di tutti. È la cosa più importante tra le cose meno importanti, diciamo così. Quindi a ognuno il suo. Se no non ne usciamo fuori, i tifosi vogliono, e i tifosi possono, è quello che è. Io pure vorrei vincere lo
0: Vabbè,
1: scudetto e la Coppa
0: certo.
1: dei Campioni, però non si può. C'è l'allenatore, se ne occupa lui, sbaglia, si prende le responsabilità. Ma senza,
2: Sono
1: io
2: d'accordo.
1: l'avevo detto, magari l'hai detto tu, ma che ne sai? Cioè, la maggior parte di queste persone poi interviene, parla, dice: cioè, scusa, quali sono le forze di una partita di pallone? Non lo sanno. No, non va bene. Capito? Per cui lasciate fare a Spalletti, che sa di che cosa si parla. Poi.
0: Ascoltate.
2: Francesco, io ti riporto un pochettino al calcio giocato, perché insomma dobbiamo immaginarlo in questo momento di sosta, almeno a livello di Juventus. Ti chiedo, ti saresti aspettato un ritorno alla Juve così?

0: veemente da parte di Nico Gonzalez, che per tutta l'estate sembrava in procinto di tornare all'Atletico Madrid e adesso sembra invece un leader della Juventus.
1: Perché evidentemente il modo di stare, innanzitutto che cosa è scattato in lui, no? Da giocatore che evidentemente si sente, a me piace molto vedere, no? Poi quello che si diceva l'estate e poi quello che accade sul campo, perché come mi hanno insegnato proprio alla Juventus a Torino, l'unica cosa che conta è il campo, tutto il resto. Allora, io pensavo, allora, Rino Gattuso non può più allenare la Lazio, ma in Serie B e tutto è, la Lazio è prima in classifica. È una squadra condannata dopo quella partita di Coppa Italia col Manto, una ridicola, niente, praticamente già retrocessa. Eccoci là. Nico Gonzalez deve essere venduto, è fuori, no, basta, non è un giocatore, eccolo là. Allora, noi non facciamo mai nemmeno i conti, però, con quello che è la personalità dei calciatori, degli uomini, che dicono: ma come dite così di me? Ma io adesso vi faccio vedere chi sono. Questo deve essere, come dire, sollecitato anche dal lavoro che fa l'allenatore nello spogliatoio. Quando si parla di spogliatoio, si intende proprio questo. Io sempre facendo riferimento a quest'estate, ma che fa Gasperini, rinnova sempre i soliti, e Cristante, e Mancini, e quell'altro. Sì. Perché? Perché da questi ha avuto risposte clamorose all'interno dello spogliatoio. Loro sono quelli che dirigono lo spogliatoio. E quindi che fa Gasperini? Si mette lì, innova. Alla Juve Spalletti, sì, si parlano, parlano, vendere, vendere, sì, quello qua dice adesso vi facciamo vedere noi di cosa siamo capaci. Io questo penso, per cui insomma non mi sembra nemmeno così, ma è successo tante volte nel mondo del calcio. E continuerà a succedere, perché purtroppo c'è un fuori e c'è un dentro. Per fortuna, io ricordo sempre le parole di Alessandro Del Piero, quando una telecamera entrerà negli spogliatoi, questo gioco sarà finito. E proprio questo intendeva dire, secondo me, perché ci sono nelle stanze che noi chiamiamo e amiamo definire segrete di un club, degli accordi anche sotterranei, anche senza parole, che però fanno la differenza, fanno tutta la differenza del mondo durante una stagione. E io sono convinto di questo, e sono convinto che questo sia accaduto a Nico Gonzalez.
2: Ti chiedo, visto che prima hai parlato di aspettiamo Spalletti, vediamo che cosa da dire sulla questione portiere. Ieri abbiamo parlato anche di un altro giocatore che è stato voluto fortemente da lui. Prima, Camillo ci aveva anche così raccontato l'aneddoto ieri che l'idea era di andare su Muaremovic da parte di Carnevali, e invece Spalletti ha voluto a tutti i costi Lucumi. Il suo impatto è stato abbastanza, non so se sorprendente o se è stata invece una conferma per tutti, però insomma si è immedesimato perfettamente nella difesa della Juventus, ha messo in panchina Kelly, che era il titolare della scorsa stagione, che di base poteva esserlo anche per questa, e si è letteralmente ritagliato un posto fisso.
1: Lo sapete, Spalletti e qualcun altro che aveva. Guarda, mi risulta pure chiamato al telefono, questo è stato. Balerdi. Cioè, le idee alla Juve ce l'hanno chiare. Ce l'hanno molto chiare. E se l'allenatore dice Lucumi, dice un altro. Insomma, se si segue quello che dice l'allenatore, poi i risultati si vedono. Io sono sempre di questo avviso, cioè l'allenatore presenta una lista di nomi e dice su questi dobbiamo lavorare. Poi non esiste che qualcuno faccia per i fatti suoi, mettiamola così, non esiste che qualcuno faccia per i fatti suoi, perché non è previsto, non è previsto. Io ho sentito delle interviste di grandi direttori sportivi, no, ma il direttore sportivo deve avere l'intuizione, deve fare lui, no. Il direttore sportivo deve fare quello che gli dice l'allenatore. Perché fino a prova contraria, Maradona sono buoni tutti a scoprire. Non so se mi spiego.
2: No, no,
1: Quindi,
2: assolutamente. È lì la
1: capito?
2: difficoltà nel tirare in ballo.
1: Capito? Allora io la cosa dico. Cioè, l'allenatore dice, vi presento una rosa di nomi per quel ruolo lì. Ed è quello che accade. Ti dico che c'è stata anche una telefonata una telefonata ad altissimi livelli con Baled e col suo staff.
0: Tra l'altro sta
1: Non
0: facendo molto
1: avevano
0: bene.
2: visto male, a Marsiglia, sì.
0: No, sta facendo molto bene, molto bene.
1: Perché giocatore
0: Soprattutto
1: argentino, difensore centrale argentino, già partiamo bene, solo per questo. Per quello che mi riguarda.
2: ci emozioniamo già solo per questo, dici.
1: Capito? Già,
0: Franceschi.
1: di chi è questo difensore centrale? Io ho avuto la fortuna di fare il bordocampista per molti anni, l'ho fatto con lo scudetto della Roma, col triplete dell'Inter e guardavo negli occhi durante il riscaldamento, le squadre entravano, come sapete, a fare il riscaldamento prima della partita, lo sguardo del centravanti che deve essere marcato da Samuel. E si leggeva in quello sguardo. Io in ogni posto dovevo essere oggi meno che qui.
0: Posso dire, lo comprendo. Lo sguardo di Samuel, insomma, non era proprio tra i 10 più dolci, ecco.
2: No,
1: Io non ho mai
2: no.
1: visto uno che in quanto è stato qua in Italia? Quanto è rimasto qua in Italia? Parecchi anni
0: Tra
1: tra
0: Roma
1: Roma
0: e
1: e Inter.
0: Inter. Un po'.
1: Questo è
0: Tra Roma
1: stato
0: e Inter.
1: capace di non concedere un'intervista. Io non so come, cioè lo so perché ci ho parlato privatamente un paio di volte. Questo non è riuscito a non concedere un'intervista. Una.
2: Allora, lui è stato alla Roma dal 2020 al 2024, poi è andato al Real Madrid solo una stagione, e dal 2005 al 2014 all'Inter, un po' è stato. L'italiano lo sapeva, potevi
1: Perfetto.
2: intervistarlo sicuramente.
1: No, sì, ho capito, però lui non ti rispondeva.
2: Non
1: Cioè,
2: voleva,
1: proprio non
2: eh.
1: gli ha.
2: C'ha voglia,
1: Vai.
2: se
1: Poi
2: non c'ha
1: vai a dire
2: voglia, c'ho.
1: qualcosa, cioè, perché poi bisogna andare lì. Scusa tu perché. Capito, lì che cambia. Io l'ho visto ultimamente in panchina, poi al mondiale, perché lui allena la difesa di Scaloni. E non è facilissimo, cioè, come persona, per cui bisogna sempre stare molto sereni. Per cui, ecco, a me però quel difensore centrale lì, quel tipo di difensore, mi fa impazzire. Cioè,
2: Ci
1: io
2: piace.
1: ti dico, con Balerdi, stiamo vedendo delle cose che ti fanno veramente dire caspita. I calciatori, quelli che ti fanno fare il salto, no? Ti aggiustano un reparto, eccoli qua.
2: Eccoli qua.
0: E tra l'altro è stato uno dei motivi di scontro tra Tudor e Comolli. Balerdi.
2: Valerdi.
0: Sì,
2: Uno dei tanti, uno
0: perché
2: dei tanti.
1: fammi indovinare, era Tudor che lo voleva e Comolli no?
0: Sì, in verità è che alla fine poi non, la Juventus non aveva quei soldi per prenderlo, comunque non voleva investire così, e poi a
1: Sì,
0: beneficiare di
1: non vuoi
0: tutto questo è
1: investire lì,
0: stato
1: questo.
0: Gatti. È stato
2: Ecco.
0: Gatti perché si è preso un contratto da 3-2 netti. A beneficiare di tutto ciò è stato Gatti.
2: Bravi,
1: Sì, ma
2: bravi,
1: che
2: bella
1: lo
2: idea,
0: metta,
2: bella
0: per
2: idea,
1: carità,
2: bella idea.
1: Federico è un bravissimo
2: Sì.
1: ragazzo, un bravissimo calciatore. Balerdi è, ecco, la differenza è tra chi va a vedere i calciatori, gli allenati, e chi li sceglie con l'algoritmo. Ecco, questa è la differenza.
2: Grazie
1: Va
2: Francesco.
0: bene,
2: Grazie
1: grazie a voi, buona
2: mille. E
1: giornata, grazie a voi,
2: controllaci,
1: buona giornata.
2: scusami, controllaci vicario lì dalle parti di Coverciano. Controlla un attimo che vada tutto bene, che non si sa mai.
1: Ma sì, che sta bene, è un gran portiere lui, va bene così. Va bene così.
2: Grazie.
1: Un abbraccio
2: Ciao,
1: forte
2: grazie.
1: a voi tutti,
2: Grazie a
1: grazie,
2: Francesco Repice. C'era una domanda al poeta del calcio. Ha segnato la Juve. Va, se vuoi te lo diciamo io e Camillo, perché non mi sembrava che.
0: ma
2: Ok.
0: lo faremo fare poi magari un'altra volta, magari passerà di qua e glielo faremo dire e
2: Ha
0: campioneremo
2: segnato la
0: per Marco.
2: Juve. Ha segnato la Juve.
0: Allora, devo fare una domanda a Stefano da
2: La
0: Cuneo,
2: Juventus.
0: che ci chiede, poi andiamo in
2: Vabbè.
0: pausa, non è che gli infortuni sono dovuti ai
2: Acqua.
0: campi della Continassa? Allora io non so chi abbia messo in giro
2: Troppo duro, il campo della Continanza è troppo duro, dice. Cosa
0: Chi ha
2: vuol
0: messo in
2: dire?
0: giro questa? No, ma c'è qualcuno che ha messo in giro questa favoletta ogni anno, c'erano anche i campi di Vinovo ai tempi.
2: Ah, a Vinovo
0: Stefano,
2: c'era la
0: dimmi.
2: nebbia, il clima, c'era il clima a Vinovo che faceva paura. Eh
0: Sì, dicevano che i campi erano troppo morbidi invece.
2: sì, perché era
0: Stefano,
2: umido.
0: dimmi quanti infortuni di quelli che abbiamo avuto sono stati causati dalla continassa di per sé. E lì avrei già la risposta.
2: E chi si è fermato durante le sedute di allenamento al momento chi è Bogà, credo,
0: No, solo Grabara.
2: e Grabar. Bogà non era durante un allenamento?
0: No, perché Bogà si è fatto male col Milan.
2: Ah, ok, pensavo durante l'allenamento. Meno
0: Quindi.
2: male che ci sei tu che mi dici le cose giuste.
0: Ok, io ti do una mano. Sono la tua cosa, roccia a cui ti aggrappi.
2: Sei il mio Wikipedia.
0: Ah, ok, va bene, andiamo in pausa, che dici?
2: Così, specchio riflesso. Ciao.
3: Il club degli inviati. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis e con la maglia grigia, nera.
2: Grigia, nera. Grigio con anche dei degli aggeggini argentati. Non lo so cosa sono,
0: bello,
2: grigia.
0: Grigia.
5: Hanno creato un casino.
2: È una maglia casino.
0: C'è ragione.
2: È piaciuto l'intervento di Francesco, sì. Repice, un signore della ragazzi, è un maestro, chiunque voglia avvicinarsi al mondo della radiocronaca, radio telecronaca, quello che volete, è giusto che prenda spunto, e come spunto, perché non si deve copiare nessuno davvero da come si lavora, perché insomma avere un'appartenenza, sentire qualcosa per una squadra, ma essere perfetti quando si commenta qualunque altra, credo che non sia da poco.
0: Posso
2: e non si riesce più tanto a farlo,
0: Che in Italia questa roba qua è follia, non si può riconoscere.
2: Che cosa?
0: Il fatto che un giornalista sia un tifoso, non lo so, del Milan, dell'Inter, della Roma, della Juventus,
2: so,
0: del
2: ma
0: Napoli,
2: sai che non si
0: di
2: può,
0: qualsiasi cosa,
2: siamo un paese
0: e che possa parlarne in maniera onesta, no? Cioè, io sono tifoso della Juventus, ho sempre sognato di indossare la maglia della Juventus.
2: Non a caso lavori per Radio Bianconera. Però
0: esatto,
2: se
0: però
2: avessi lavorato
0: se ritieni di
2: per
0: parlare
2: Radio Nerazzurra, magari ti ti avrebbero, non ti avrebbero assunto,
0: sì,
2: per dire, però magari
0: lì probabilmente non sarei andato, forse è l'unica, ma il discorso è che se mi chiedi di parlare del Napoli,
2: parli
0: ti parlo
2: Napoli.
0: In maniera onesta del Napoli,
2: certo.
0: Ti parlo in maniera... Se mi chiedi di parlare del Milan,
2: ho seguito il Torino 5 anni, io quando ero più ragazzina, quando ero alle prime armi, diciamo. 5 anni, cioè, di Torino.
0: Se mi chiedi di parlare,
2: bello,
0: no?
2: Faceva la Serie B.
0: Se mi chiedi di parlare, Giulia, del non lo so, del qualsiasi Roma, del Como,
2: la Roma,
0: dell'Atalanta,
2: certo.
0: Ma parlo senza problemi. E posso dirti, credo anche di poter dimostrare imparzialità. Cioè,
2: più
0: c'è
2: che
0: una cosa
2: imparzialità,
0: che...
2: dimostri obiettività. Molto più quando parli di un'altra squadra, di una squadra che magari non è quella per cui tu comunque un pochettino più di sentimento lo metti in ballo, ci sta, ne parli con più obiettività. Questo è poco ma sicuro.
0: E invece, invece, Giulia, la cosa che mi dà abbastanza fastidio è quando sentono grandi, anche grandi giornalisti, no, che hanno avuto posti importanti,
2: ruoli importanti, sì,
0: che sono tutti di squadra della Lega Pro, sono nati e cresciuti con la gioia di andare a seguire tutte le squadre di Lega Pro.
2: Ma questo mi manda... inizialmente,
0: ma non è vero,
2: anch'io ho sempre tifato per il Chisola, cosa vuol dire? Perché
0: sì,
2: sono di quelle parti.
0: Vabbè, a prescindere dal Chisola, società pazzesca.
2: Chisola
0: società
2: Calcio è una società, ragazzi.
0: Società pazzesca. Società pazzesca, che ho sempre affrontato con grande agonismo. Tipo, però... stava fortissimo, nella mia età fortissima. C'era mezza Juve, mezzo Toro. E ancora adesso gioca Serie D. Ma al netto di questo, Giulia, tutti della Triestina, della Pro Vercelli, del Novara, dell'Alessandria, non ci credo, non ci credo. Preferisco molto di più chi alla fine ti palesa una fede. E ce ne sono tanti che la palesano.
2: Francesco è tifoso della Roma da sempre, non l'ha mai nascosto anche ai nostri microfoni. Quando io l'ho intervistato, lo conosco da una vita, però di base è stato ospite della radio tantissime volte e lui lo dice sempre, voi lo sapete, io tifo Roma, ma sono obiettivo quando devo commentare e criticare o quando devo elogiare e come sempre anche commentare. Ed è non sono tanti però che si prendono questa responsabilità. È vista come responsabilità in Italia, perché poi l'attacco, il dito viene puntato immediatamente. Ah,
0: sì.
2: Lui ti fa ecco perché. Ah, ecco, ah, guarda, ma tanto tu sei. Ma perché siamo così fondamentalmente, un po' faciloni in queste cose.
0: Sì, questa è una cosa che proprio, ma ti giuro, non tollero. Cioè, io dirò sempre a tutti che sono della Juve. Poi, ma posso parlare veramente di qualsiasi squadra, della Serie A, della Serie B, perché mi piace, ed è per questo che credo che sia impossibile nel nostro paese a volte avere un giudizio obiettivo, dobbiamo sempre poi alla fine cercare il modo di, se sei obiettivo allora non sei un vero juventino, però cioè, e allora la gente che ha paura a dire di essere di una squadra allora si inventa di essere cresciuto della Biellese, di tutte le squadre dell'Interland
2: o
0: nostro.
2: Semplicemente non avere nessuna preferenza nei confronti di una squadra.
0: Ma dai,
2: anche più spesso così quando non è possibile, perché uno che fa della propria vita e il proprio mestiere il calcio, da qualche parte ha iniziato ad avere questa follia nella testa, eh? È colpa di una squadra per forza, sempre.
0: O di un giocatore.
2: Forza. O di un giocatore, sì. Per quanto mi riguarda, è del Piero. Il mio problema è stato.
0: Io sono della Juve perché la mia famiglia è sfegatata della Juve. Sfegatata della Juve. E quindi, però, Gianluca Vialli, quando faceva le rovesciate, ha cambiato la mia adolescenza, e anche probabilmente l'adolescenza dei miei parenti, che hanno dovuto comprare lampade, palloni di spugna costantemente, perché giocavo a calcio
2: quelli
0: in casa.
2: Quelli dell'IKEA sono pazzeschi.
0: Rovinavo tutto, spaccavo tutto, le spacco ancora adesso, cioè non è cambiato di un millimetro la mia...
2: Fai sbambai
0: esatto.
2: In casa.
0: Quindi, però questa cosa, vabbè, devo fare un po' di polemica, Giulia, ascoltiamo qualcosina.
2: Avevi voglia così, dai,
0: sì,
2: un sacco di vocali,
0: sì.
2: Vai.
5: Ciao Giulia, ciao Camillo, Domenico da Montodorissi. Allora, mi sono appena collegato, sono in macchina, non so di cosa state parlando. Ma io vorrei, non so se avete deciso di non non proseguire con l'argomento di Mazzola.
2: No, mi dispiace, guarda, scusaci, so che tu hai tutta la voglia di, ci siamo dissociati da qualunque argomento, pro o contro. Da ieri che con Camillo abbiamo attivato questa politica. Scusateci,
0: sì,
2: se
0: non
2: mi spiace interrompere il messaggio. Non per cattiveria,
0: ma non
2: nei tuoi
0: confronti, ma neanche per paura di parlare della cosa.
2: No,
0: l'abbiamo
2: non
0: spiegato
2: ne abbiamo proprio
0: in maniera semplice. Il nostro pensiero è: per noi tutti morti, tutti, a prescindere da qualsiasi cosa, vanno rispettati tutti. Quindi chi non l'ha fatto in passato per figure vicino al mondo della Juventus ha sbagliato, e per quanto mi riguarda ha un atteggiamento che non condivido, e chi l'ha fatto sabato ha avuto un atteggiamento che non condivido. Fine. Non giudico la persona, non giudico
2: niente.
0: Ma secondo me i morti vanno lasciati in pace. Poi puoi avere una tua idea su una persona o un'altra persona, ma semplicemente non fare nessun gesto che possa portare a sbagliare, no, neanche sbagliare, perché ognuno deve fare quello che vuole, però a mancare di rispetto a persone che sono venute a mancare. Ecco, io ho questa idea, Giulia uguale,
2: sì, non
0: è stata capita ieri.
2: No, e aggiungo soltanto leggermente una cosa in più del dire non tollero io personalmente, poi magari mi verrà dietro anche Camillo in questo, non tollero il quello mi ha fatto una cosa, quindi io gliela faccio, io rispondo uguale. No. Quindi loro non hanno fatto, non hanno rispettato, quindi io non rispetto. No, non è proprio la mia... Non è la mia filosofia di vita. A me l'occhio per occhio non mi è mai piaciuto, ripeto, la legge del taglione l'hanno abolita da un bel po' di tempo, quindi non mi è piaciuta la motivazione di base, o il dire perché loro ha detto questo, ha detto quell'altro. Davanti all'unica cosa che non possiamo purtroppo gestire noi, ovvero la morte, io porto sempre rispetto, basta.
0: Anch'io, questo è il nostro pensiero. Poi, ripeto, è successo in passato anche a personaggi straordinari del mondo della Juventus, e qualcuno ha mancato di rispetto. Ecco, per me vale la stessa cosa. Lì non si manca mai di rispetto, mai.
2: No, punto. Mai. Non mi interessa cosa hanno detto, non mi interessa, mi spiace.
0: Mai, lì non si tocca.
2: Mi spiace.
0: I morti si lasciano in pace a prescindere da tutto. E chi l'ha fatto, per me ha avuto un atteggiamento sbagliato. Fine. Fine. Tutti nella stessa barca in quel caso. I morti non si toccano. Poi che una cosa abbia fatto più clamore rispetto a un altro, allora è la società che ha sbagliato. Perché
2: infatti
0: tutte le cose devono fare clamore nello stesso modo. Ma trovare una giustificazione a un gesto di mancanza di rispetto per una persona che non c'è più, a prescindere, per me non è giusto. Poi se qualcuno troverà e avrà le sue motivazioni, io non le condivido, non le giudico, però non voglio star qua a parlare 200 ore di un argomento in cui siamo stati chiarissimi. Altro vocale, Costa.
6: Ciao amici, buongiorno, sono Danny, ciao Cami, ciao Giulia.
2: Ciao.
6: Ma solo io sono uno dei pochi che pensa che Radu possa essere un buon innesto come secondo portiere?
2: Non sei
6: il nostro Radu, secondo me è forte, ragazzo. Secondo me, ragazzo, è forte e ha delle grosse, grosse potenzialità. Io ci punterei. Un abbraccio fino alla fine,
2: ragazzi. È un 2007 Radu, cioè sì, a 19 anni. ho capito che Donnarumma ha esordito a 17, ma io non so se ha la stoffa attualmente per sobbarcarsi tutto questo. Non lo so. Abbiamo visto anche soltanto un giocatore a caso, Jonathan David. Cioè, abbiamo capito che davvero per lui è stato impensabile quasi ad un certo punto inserirsi, oltre che nel campionato italiano, nel mondo Juve, perché lo stai vedendo, no? Stai vedendo co con la, fa la facilità con cui adesso invece fa quello che ha sempre saputo fare, gol. Quindi non lo so, io ci andrei molto piano, poi non so se Camillo è d'accordo con me, ma
0: Ma il discorso non è che Radu non sia un ottimo portiere.
2: no, non sto dicendo quello, non ho
0: No,
2: detto
0: no, no,
2: quello.
0: lo
2: Ah,
0: dico a
2: ok,
0: Danny, lo
2: scusa.
0: dico a Danny. No,
2: Scusami.
0: Radu è un ottimo portiere, ma la Juventus è una cosa molto delicata e non è per tutti, e magari hanno fatto una carriera intera, io in primis, dubitato di Vicario, che adesso sta dando delle risposte. C'è stato Di Gregorio che ha fatto dei disastri. Ha avuto delle difficoltà anche Perin. No, non mi fa ridere, Costa. No, non mi fa ridere, Costa. Se no non riesco ad
2: È
0: andare
2: partito il
0: avanti.
2: momento quark.
0: Però anche Perin, Giulia, il primo anno alla
2: Pensa
0: Juve è andato
2: profondo,
0: via.
2: bello.
0: È andato via, poi, eh? È andato
2: Disastri anche
0: via.
2: Perini il primo anno, ha giocato malissimo, ha fatto delle partitacce, torna a Genova, infatti.
0: E quindi il discorso è che è un attimo, poi metti Radu, ti fa la papera, e che fai, Danny? E
2: Danny.
0: che fai? E quello è il discorso. È pronto per essere in questa condizione qua? Non lo so, non lo so. Poi, se vieni a dire chi prendi tra Siles e Neto e Sergio Rico, non lo so. Non lo so,
2: Il meno peggio forse, il meno peggio
0: non
2: dei
0: lo
2: tre.
0: so.
2: Neto lo prenderei solo perché è un po' più già adatto all'Italia e insomma, conosce già anche l'ambiente Juve, insomma, lo prenderei solo per una questione di pregresso. Basta, solo per quello. Gli altri non li, ammetto, non li conosco più di tanto, quindi
0: Comunque, Giulia, l'eventuale presa di uno svincolato non è una bocciatura,
2: per Radu dici? Ma
0: per Radu, no, perché
2: secondo me lui stesso non vuole.
0: Radu
2: L'altra malella ce
0: comunque
2: l'ha.
0: in questo caso si può vivere una stagione da titolare in next gen, e con la titolarità in next gen comunque può portare ad avere quel bagaglio di esperienza diverso, soprattutto in un ruolo molto delicato. Considerate che Daffara, portiere di prospettiva importante, si è fatto 2 stagioni e mezzo in Next Gen, poi ha fatto un anno ad Avellino, dove comunque all'inizio non ha giocato, e poi adesso sta facendo la riserva a Corvi al Parma. Ecco, noi abbiamo 5 presenze in Next Gen, neanche tra l'altro, e già andare su con il rischio o l'opportunità di poter giocare. Perciò, mamma mia,
2: Come minimo la
0: state
2: Coppa
0: chiedendo.
2: Italia dovrebbe giocare, no? Perché la regola di base è sempre stata un po' quella.
0: State chiedendo tanto al buon Radu. State chiedendo tanto, vedremo cosa succederà. Ecco, oggi, domani, avremo la risposta. Vado al volissimo, Giulia, così leggo più possibile. Sportiello non è mai stato libero, caro Luigi da Manchester, il secondo di Carnesecchi. Quindi, sfatiamo questo mito. Volevo leggere che qualcuno se l'è presa con Pinsoglio, così diamo una
2: Ah,
0: spiegazione
2: sì.
0: al perché Pinsoglio è alla Juve. Non capisco l'utilità di avere Pinsoglio come Casellei portiere di riserva. Se serve come uomo spogliatoio, possiamo inventare una figura ad hoc. Lo si tolga dalla lista squadra e si inizia a formare un giovane della Next Gen. L'idea, però, caro Matteo, è proprio quella di mandare i giovani della Next Gen a giocare, non a fare il terzo portiere dove non giocherai mai e dove non verrai mai coinvolto. Perché poi a fare il terzo
2: A
0: portiere,
2: meno
0: non
2: che
0: giocando,
2: non
0: per.
2: capitino queste cose. A meno
0: Esatto.
2: che.
0: alla fine perdi il ritmo partita, perdi anche le dimensioni della porta. Quando Abbiati arrivò alla Juve per sostituire Buffon infortunato, ecco, Abbiati all'inizio ebbe enormi problemi perché non aveva giocato le ultime 2 stagioni a riabituarsi alla porta, tant'è che la prima partita col Chievo, mamma mia, mi aveva messo i brividi, poi aveva fatto un'ottima stagione invece Abbiati alla Juventus. Quindi hai tante cose dove perdi il ritmo e ovviamente non vuoi farlo con un giovane della Next Gen, i giovani li vuoi mandare a giocare. Invece con Pinsoglio, che è una lista CTP, quindi non occupa spazio in Serie A, e a quel punto puoi serenamente tenerlo e non occupi slot nelle liste e alla fine Pinsoglio sa che è arrivata a fine carriera, quindi
2: Ma
0: poi un
2: tra
0: giorno
2: l'altro andrà via
0: ci
2: prima o poi,
0: siamo,
2: nel
0: eh?
2: senso,
0: Sì,
2: insomma.
0: se non è questa, è la prossima, ecco.
2: È sempre stato, diciamo, quell'uomo in più nello spogliatoio, in panchina, più che una presenza fisica a livello proprio di portiere, cioè il ruolo suo è sempre stato molto anche quello, no? Davvero. Capace, è stato sempre stato quel personaggio capace di comunque un po' unire magari, no? I nuovi coi vecchi in questi anni di cambi di allenatore continui. C'è un po' di confusione, Camillo, anche sul discorso Grabara, nel senso Fabio da Cremona chiede, Grabara è stato preso in prestito con diritto di riscatto e se sì, questo potrebbe compromettere il suo acquisto l'anno prossimo?
0: Sì, io credo che Grabara possa addirittura tornare al Wolfsburg già a
2: L'hai detto
0: gennaio.
2: ieri, no? L'hai detto ieri
0: Sì,
2: questa cosa.
0: perché tanto lo togli dalle liste, sei obbligato a toglierlo dalle liste e a questo punto lui eventualmente credo possa rientrare a metà marzo, però dopo un crociato, perciò magari no. Vorrà del tempo e magari potrà restare o potrà la Juventus parlare con il Wolfsburg per cercare magari di estendere il prestito e tenerlo la prossima stagione a basso costo ed evitare, no, di dover tornare sul mercato e prendere un nuovo secondo portiere. Io questo non lo so, però sicuramente la Juventus non comprerà a titolo definitivo Grabara dopo un infortunio del genere. E
2: Direi che
0: sicuramente
2: sarebbe un
0: chiamerà
2: po'
0: il Wolfsburg
2: improvvido.
0: o per ridare il giocatore e a quel punto farlo curare dal Wolfsburg o al tempo stesso magari riformulare un prestito con dei costi ancora più bassi, ma su 2 anni e non su uno.
2: E poi tra l'altro c'era un altro messaggio che parlando sempre del discorso Neto, eccetera, diceva sì, vabbè, ma non è che possiamo togliere tutti i giocatori alla next gen, se no poi alla fine anche loro come concludono la stagione? E Massimo, invece, così se vuoi prenderti qualche minuto anche per questo, preferisci magari farlo poi nell'ultima parte. Vado fuori rotta, ci dice. Buongiorno Giovincelli, ricordo che stasera su Disney Plus, per chi come me può seguire le parti non può seguire le partite dal vivo, c'è l'esordio delle Women in Champions contro il Benfica, quindi augura un immenso forza ragazze e forza Juve. Leggevo anche che, insomma, è andata anche abbastanza bene la prevendita, no? Sono stati già staccati diversi tagliandi.
0: Bene, direi di no. Direi
2: Vabbè, per
0: abbastanza male.
2: vabbè. Vabbè, bene, nel senso che comunque per una partita delle women non ci si aspetta mai il 40.000, no? Purtroppo.
0: No, però c'è un dato in calo, purtroppo un dato in
2: Ecco.
0: calo. Si è fatta anche poca pubblicità a questo evento, però insomma ad oggi c'è ancora l'opportunità, eventualmente per chi volesse andare allo stadio, sono stati staccati 2.600 biglietti. Quindi in questo caso pochi, molto pochi. E diciamo che non è facile perché comunque la Juventus Women è in ricostruzione, ha perso tante giocatrici, no, anche
2: Sì.
0: storiche, e questo può aver anche tolto un po' di seguito. Io credo che ci sia una narrazione intorno al mondo women troppo chiuso, troppo in stile prima squadra maschile. Questo non aiuta nel racconto generale e nel cercare anche di creare affetto, Giulia. Però in questo caso, anzi, io sarò allo stadio, domani ne parleremo perché domani avremo un ospite proprio per raccontare la partita delle Women di questa sera contro
2: Stasera
0: il
2: sei allo
0: Benfica alle
2: stadio?
0: 21. Sì, stasera sarò allo stadio e quindi io ci sarò, c'è l'esordio in Champions, la squadra, comunque il Benfica è una squadra forte e la Juventus viene da una bellissima partita, un'impresa. Che poi alla fine con la Roma ha fatto un'impresa, era sotto 2-0 ed è riuscita a vincerla ai calci di rigore, però insomma un pizzico di preoccupazione per le condizioni fisiche dopo i supplementari di sabato c'è, perché comunque la fatica e lo stress di una finale possono farsi sentire, quindi le ragazze avranno bisogno di tutto il supporto, poi vedremo se si riuscirà ad arrivare almeno a 5.000 nel corso della giornata di oggi, non lo so, non credo, però da questo punto di vista chi sarà allo stadio dovrà far sentire la voce, cercare, no, di caricare le ragazze che
2: Di
0: saranno un
2: dare
0: briciolino
2: tutto il
0: stanche
2: suo
0: dopo.
2: proprio supporto,
0: Sì,
2: soprattutto.
0: sì,
2: Però
0: sì,
2: viene da anche
0: sì, sì, sì.
2: una buona, cioè viene da una striscia abbastanza
0: No, no,
2: positiva la Juventus,
0: pazzesca.
2: anche se sta giocando, ha giocato tantissimo nell'ultimo periodo. Effettivamente sì, la stanchezza è la prima, così, la prima nemica in una situazione
0: Eh
2: del
0: sì.
2: genere, e soprattutto il Benfica, ti chiedo, è al pari come paura della squadra maschile? Nel senso, ci sono dei precedenti che non
0: No,
2: si sono
0: no,
2: mai
0: no.
2: incontrate? No, ok.
0: Si sono incontrate lo scorso anno e la Juventus ha vinto
2: Ok,
0: 2-1, doppietta
2: perfetto.
0: di Salvai, di Cecilia Salvai, una rarità. Quindi in questo caso la Juventus Women avrà una partita tosta, non tostissima perché Benfica non è di primissima fascia, non è, non so come dirti, fortissimo, c'è Lione, il Barcellona, ecco, queste sono squadre super top, l'Arsenal, ecco, non è quel livello lì perché sono super top, la Juventus affronterà Lione però nel corso di questo della League Phase della Champions League, però è andato bene il sorteggio. E quindi insomma, partire col piede giusto potrebbe indirizzare, potrebbe permettere alla Juventus, come l'anno scorso, magari di sognare di entrare nelle prime otto, però un passo alla volta, ovviamente. Rispondo ancora a Massimo che dice: lo stadio della Next Gen Women sa qualcosa, c'è questa idea di portarle, no, in questo nuovo centro federale che verrà fatto a Venaria, però i lavori sono indietrissimo, indietrissimo. E questo è sicuramente una cosa che sta penalizzando sia la Next Gen che la Juventus Women, perché anche comunque Biella è difficile da arrivare e perché anche a Biella iniziano a essere abbastanza numerosi i posti vuoti. Ecco, quindi in questo caso qua è ovvio che per la Juve è difficile, anche perché Giulia, lo stadio deve avere delle caratteristiche, delle situazioni a norma, la Juventus si è messa a disposizione per dare una mano, però io ero andato all'inaugurazione della prima pietra, no, di questo nuovo centro federale, che era il giorno prima
2: Anche io
0: dell'esonero di...
2: c'ero.
7: No, pubblicità perché qui, se no...
2: No,
0: non
2: scusa,
0: c'eri.
2: pensavo parlassi dei campi alla Continasta. Scusa, il primo centro, pensavo parlassi il
0: No,
2: primo
0: non
2: quando
0: c'eri
2: proprio
0: perché
2: è
0: era il
2: nata. Dai
0: giorno prima
2: calmo.
0: dell'esonero di Motta
2: Allora no, era
0: e
2: molto
0: me lo
2: prima.
0: ricordo. E poi alla fine il campo, so che lo scorso, più o meno a giugno, era identico, con le stesse problematiche ed era disastroso il campo.
2: Tu c'eri quando c'era stata la presentazione proprio del mondo women lì alla Continassa? No, non c'eri, non eri
0: No,
2: venuto?
0: no,
2: Io sì, io c'ero, io c'ero,
0: no, no, no, no. Vieni in
2: io
0: pausa?
2: c'ero.
0: I
2: Ora
0: nuovi biscottoni
2: biscottoni
0: del
2: del
0: Mulino
2: Mulino
0: Bianco.
2: Bianco.
0: Vabbè,
2: Andiamo.
0: direi che è il momento.
2: Io ho fame, ho fame.
3: Il club degli inviati.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
3: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
9: fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: Sei stato abituato al meglio.
11: Ad essere un vincente.
10: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
11: Radio Bianconera.
10: Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Il club degli inviati.
0: Del club degli inviati, io sono Camilla De Michelis e con me c'è una sfavillante
2: affamata Giulia Borletto. Fame prima, ma ha mandato quella cosa dei biscottoni, mi è venuta fame.
12: Il primo è cavati nella frutta di mare.
2: No, smettila. Ehi, smettila.
0: Tra l'altro c'è il nostro amico, aspetta, Maurizio, che ha detto sostanzialmente che qualora dovesse venire, no,
2: Maurizio.
0: adesso sì, è diventato Maurizio. Vuole portarsi il dolce che si chiama bianco e nero. Ah, Maurizio, porta tutto quello che vuoi.
13: Io però sono un pazzo.
0: Porta
2: tu sì. Beh,
0: però il problema è che devi venire un giorno, dobbiamo organizzare con tutti.
2: Quando
0: qua
2: con tutti,
0: viene...
2: io e te. Oh, io e
0: no,
2: te.
0: No, certo, ma con tutti i nostri fans. Possiamo chiamare okay. Fans o amici. Preferisco amici.
2: Dai, fans mi fa ridere.
0: Però fans mi faceva sentire fans. Importante. Era bello.
2: Sei importante.
0: Sì. Neanche in famiglia sono importante.
2: La gente viene al gate B per incontrarti la domenica.
0: No,
2: ma cosa vuoi di più?
0: L'altro giorno ho trovato un ragazzo gentilissimo che mi ha salutato, mi ha fatto i complimenti, insomma è stato molto, molto carino. Quindi quello che voglio dire è dobbiamo organizzare quando Giulia però è qua con me a Torino.
2: Sì, ma io quando volete ci organizziamo. Ci organizziamo, beh, magari vogliono vedere te, non me, cioè non è detto che vogliono.
0: No, questo
2: tanto
0: non
2: biondi siamo tanto biondi siamo biondi uguali, quindi
0: no, questo
2: siamo
0: non
2: intercambiabili.
0: L'accetto.
2: Siamo intercambiabili, no?
0: Jennifer non batte mai Giulia. No. Jennifer non batte mai Giulia.
2: Chiara batte Chiara, però non può non battere Chiara, Giulia.
0: Okay.
2: Vediamo.
0: Okay.
2: Ci ascoltiamo qualcosa.
0: Prima di andare.
2: Cosa vuoi fare?
0: Esatto, brava. Sì. Ascoltiamo.
2: Vai, qualche vocale.
14: Ciao Camillo e Giulia, io volevo parlare di un argomento che non mi sembra sia stato toccato, cioè del vizio di quei calciatori che rifiutano la convocazione in nazionale adducendo un problemino fisico, un leggero risentimento, eccetera, e poi finita la pausa delle nazionali sono regolarmente in campo con i loro club. Secondo me questo è altamente irrispettoso dei valori dello sport e andrebbe posto un argine in modo tale che chi non si presenta al raduno della nazionale oppure si presenta e va via con un infortunio praticamente nullo dovrebbe scontare due giornate di squalifica in campionato.
2: Non ho capito,
0: ne abbiamo parlato
2: aspetta.
0: Ieri, ne abbiamo parlato ieri, Giulia. Sostanzialmente la Roma tiene 7 giocatori più o meno con dolorini a Trigoria per farli riposare, sono anche giocatori tutti titolari. Questa è una battaglia da anni di Gasperini, non lo dico io ma lo dice il Corriere dello Sport, che oggi dice la vittoria di Gasperini ai giocatori che restano a Trigoria durante la sosta delle nazionali, quindi c'è un articolo e sicuramente chi segue la Roma più di me. E ieri l'abbiamo proprio detto che una volta c'era comunque questa regola che almeno la prima dovevi saltarla, no? Tu non andavi in nazionale però poi la prima dovevi saltarla e invece in questo caso ormai da qualche anno si rimane tutti a casa, anzi molti rimangono a casa di altre società e poi giocano regolarmente la prima partita. Questa è una mancanza di rispetto enorme, e però se non si trova un rimedio a questa soluzione, tanti continueranno a fare così. Tra l'altro Cisco ci dà l'assist anche per dire che alla Juventus da 12 nazionali in questo periodo, e quindi sostanzialmente, Giulia, il gruppo è molto ridotto. Il gruppo è molto molto ridotto. La cosa buona, no, è che abbiamo quasi tutta la difesa, perché la difesa è quasi tutta qua, e spero che dopo 3 settimane la caviglia di Cambiaso si sia ripresa. C'è una lieve distorsione, qua siamo arrivati a 3 settimane di stop.
2: Vediamo qui,
0: speriamo.
2: Non si sa mai. Allora, nell'attesa che adesso tra pochissimo arriverà, io ti avevo trovato questa notizia. Ah. Così poi capiamo anche subito a chi diamo il bentornato. Addio Rigorini. Leggo proprio un articolo, una di Tutto Mercato Web, a nome Ida Ancardia, che recita questo. Ma addio non solo ai rigolini, ai rigori in generale. Dopo 5 giornate di campionato, infatti, la Serie A è ferma ad appena 5 penalty, di 3 segnati, tra l'altro, e 2 falliti. Un dato decisamente in controtendenza rispetto a quanto visto negli ultimi anni. Cioè l'ultimo rigore dato è quello Genoa-Frosinone, che tra l'altro Colombo sbaglia, il 12 settembre. Due dati in generale.
0: No, ci sono stati 2 questo weekend. Allora, nella stessa partita.
2: Ah no, scusami, quello ho letto male io, l'on-field review era stato quello, okay. Scusami, è okay. Stato perché era stato richiamato al VAR, in poche parole, giusto, hai ragione. In generale, con ovvie oscillazioni rispetto all'andamento delle gare, è il dato più basso registrato degli ultimi 5 anni. Nel 25-26, alla 5ª giornata, erano già 12 i rigori dati, e nel 24-25 addirittura 20. Ezio, no, Morina, raccontaci la tua poi.
0: Ah, sì, Camino, lasciamo Ezio. No, lasciamo parlare qua. Ezio.
2: Lo vedo, tu forse non lo vedevi, io sì.
0: Io non lo vedo.
13: Buongiorno
0: vedo.
13: Ragazzi, buongiorno, vi saluto dalla Bulgaria.
2: Come ci spieghi questa cosa?
13: Vi spiego che la spiegazione, scusa il gioco di parole, ce la deve dare Orsato, perché il regolamento adesso va interpretato secondo i dettami di Orsato. Okay. Però Orsato dovrebbe convocare non solo quello che ha fatto ieri, una riunione con gli allenatori, ma una conferenza stampa per rendere dotti tutti noi poveri tifosi
2: e
13: che
2: i giornalisti
13: guardiamo,
2: anche, che magari così capirebbero meglio come gestire le cose.
13: Esatto. Perché vediamo che è cambiato tutto. Tu hai dato un numero di rigori, aggiungerai il numero delle chiamate al VAR, aggiungerai il numero di falli fischiati. Qua, io l'ho già detto, Giulia, in altre 2 trasmissioni, da quando è iniziato il campionato, vediamo che si sta parlando di calcio all'inglese. Il regolamento in Inghilterra non è diverso dall'Italia, dalla Francia o dalla Germania, il regolamento è quello. Quando io sento qualche vostro esperto ed esimio collega giornalista che dice ma la trattenuta c'era da entrambe le parti, non va bene, perché allora la trattenuta va anche bene quando c'è solo da una parte. Stabiliamo, visto che la spinta non sarà mai identica ad un'altra, non avrà mai la stessa intensità perfettamente identica ad un'altra, stabiliamo però 1 metro. Abbiamo alzato l'asticella, ad adesso in avanti andremo a vedere quella che è l'asticella e quanto verrà rispettata, perché a me l'altra sera in uno studio televisivo, appena finita la partita della Juventus, è stato chiesto: era calcio di rigore il fallo di Kalulu? E io ho risposto: fino a 5 settimane fa, sì, tutta la vita calcio di rigore. Adesso non lo so più. Non lo so più perché non so fino a che punto sia lecito trattenere la maglia di un avversario. Se noi guardiamo le partite, e voi le guardate come le guardo io, vedete quante entrate dure avvengono sull'avversario a centrocampo, nelle ripartenze e quant'altro. Perché il giocatore sa che 2 su 3 non viene non lo fischiato. Non lo fischiano. Questo porta.
2: Prima al contrario, scusami Ezio, sapevi invece che 3 su 3 ti firmavano il
13: esatto,
2: gioco.
13: Esatto, poi potevi andare per terra. Io sono certo. D'accordissimo sul fatto delle perdite di tempo, d'accordissimo. Non sono mai stato favorevole al tempo effettivo perché ritengo che nel calcio sia difficilissimo da calcolare.
2: Sì.
13: Però per quanto riguarda giochiamo di più per lo spettacolo, per noi tifosi, per tutto quanto, è giusto che sia così. Quindi velocizziamo i calci di rinvio, velocizziamo le rimesse laterali, tutto quello che vuoi, ma attenzione a far giocare troppo, perché poi vengono gli infortuni, viene il nervosismo e la cosa può trascendere. Orsato ci deve spiegare chiaramente perché gli arbitri non vanno più al VAR e perché certi falli non si fischiano più, perché diciamocelo onestamente, questa volta ci è andata bene, la prossima volta magari ci va male.
2: Certo.
0: No, sono d'accordo, vedi Colomani con il Milan, perché bravo. Comunque in Europa quelli li fischiano,
13: Esatto.
0: Io ho guardato la Champions, stanno fischiando il triplo rispetto all'Italia, e una cosa volevo chiederti Ezio, legato, non so se hai visto Venezia-Lazio, per me lì viene dato un rigorino, visto il metodo di giudizio arbitrale, quello della Lazio un rigorino.
13: E non viene non dato, scusami Camillo, e non viene dato un rigore enorme al Torino a Bologna.
0: Esatto.
13: E detto da me, dare un rigore
2: al Toro. Fai tu come, quanto era netto, pensa un po' quanto poteva essere netto. Allora.
13: Esatto.
0: E quello che voglio dire io è che io apprezzo a tratti questa nuova idea, come te, le perdite di tempo, la gestione, certo. Credo che si sia fatta come sempre un po' di confusione perché adesso gli arbitri sono obbligati però non lo fanno, io darei sempre calcio d'angolo e poi allora a quel punto puoi toglierlo, invece poi si rischia di nuovo di entrare in una cosa perché non puoi darlo ma puoi toglierlo e non capisco perché è stata presa questa decisione, ma al netto di questo ti dico, non andiamo a rischiare anche i gravi infortuni, io ho l'idea che a un certo bravo. Punto arriverà qualcuno che pagherà la cauzione per tutti, perché qua non si fischia niente e boom, arriverà una bastonata clamorosa e poi allora lì si tornerà indietro. Ecco, ci sono dei momenti in cui io ho guardato Atalanta-Cagliari, nel secondo tempo credo abbia fischiato 4 volte. Ecco, io penso che si debba trovare un equilibrio perché esatto. Sennò poi è liberi tutti,
13: Camillo, io l'ho detto, qua si rischiano infortuni, le entrate sono dure, si sfiora il gioco violento, perché tanto poi vediamo che chi ha commesso il possibile fallo alza le braccia come dire ma no dai, e vediamo già adesso quelli che protestano dicendo ma questo l'hai fischiato e l'altro no, l'abbiamo visto dal labiale dei giocatori queste situazioni, e quindi bisogna fare molta attenzione perché poi dopo sale la tensione, sale il nervosismo. Se vogliamo far giocare di più troviamo ancora come hanno trovato per gli infortuni, per quando entra il medico, tutte queste cose, ma attenzione a non fischiare le entrate, perché qua non stiamo parlando di calcio fiorentino, stiamo parlando di calcio da 120 anni, che è un'altra cosa.
2: Andiamo anche su un discorso un pochettino più legato a, oltre che a quello che succede in campo, anche a quello che viene percepito, in questo caso quello che percepisci tu. Qual è il giocatore che, visto le ultime 2 partite, visto anche come ci si è insomma trovati a parlare di altro, visto il posto invece gara col Sassuolo, fortunatamente, qual è il giocatore a cui dici, non dico grazie, dopo queste due partite in particolare. Però insomma, chi è quello che fino adesso, facciamo così visto che c'è la sosta e possiamo tirare un piccolo resoconto, qual è il giocatore che fino a questo momento ti ha dato più, non dico più gioia, però insomma ti ha regalato maggiori sorrisi?
13: Potrei farti almeno 3-4 nomi, ma se me ne chiedi
0: vai,
13: uno
0: vai.
13: Su tutti,
0: vai 3,
13: allora dico uno su tutti, Nico Gonzalez, perché era con la valigia in mano e sta facendo bene, ha fatto dei gol ed è un giocatore rinato per quello che ci ricordavamo. Poi con Seisau mi sta piacendo, anche se lo ripeto da tempo immemore e tanto fumo e poco arrosto, fortunatamente si è sbloccato, spero che si sia sbloccato e che da adesso in avanti qualche golletto in più lo faccia anche lui. E poi appena tornato, perché prima non aveva giocato e abbiamo visto e abbiamo sentito

0: sono questi, ma se guardo l'ultimo, se lascio da parte la partita con il Sassuolo, dove però io ho sempre dato delle attenuanti alla sconfitta, perché sul 2-2 tutti quanti abbiamo gridato, adesso andiamo a vincerla.
1: Sì,
0: E poi
1: certo.
0: dopo siamo stati quelli che abbiamo detto, però potevamo ottenerci un punto, eh. Cioè mettiamoci d'accordo, troviamo una quadra.
2: Ezio, io invece ti chiedo un giudizio su Çelik, Lucumi e Alajbegovic.
1: Io pensavo mi nominassi Lucumi.
0: No, non ti
2: Non abbiamo mai
0: nomino.
2: parlato con Ezio, quindi volevo sapere almeno di questi tre non
1: Dai,
2: abbiamo mai
1: non...
2: parlato.
1: No, pensavo che Ezio mi dicesse che è rimasto sorpreso piacevolmente da Lucumi, come l'abbiamo detto ieri anche,
0: Ma
1: no?
0: sono rimasto sorpreso per il fatto che è un po' meno ruvido di quello che ci ricordiamo. Quindi vuol dire che ha capito che non può rischiare più di tanto, che nella Juventus un cartellino giallo come si è beccato in una partita al nono minuto, adesso non ricordo esattamente se era con il
2: Sassuolo.
0: Milan, era col
2: Sassuolo.
0: Sassuolo o con il Milan
1: Sì.
0: dopo 9
1: No, è
0: minuti.
1: se di
0: No,
1: Camillo
2: Sassuolo.
1: dice Sassuolo, è Sassuolo.
0: Allora,
1: Perché poi l'ha
0: Sassuolo.
1: tolto. È vero.
0: Ah sì, hai ragione. Quindi va bene, però sta facendo il suo, sta facendo quello che ci aspettavamo da un giocatore come lui. Chi invece mi piace molto è Çelik, perché sta dimostrando che non sarà probabilmente mai, l'ha detto un amico di Roma che segue la Roma, un vostro collega giornalista, dice Çelik non sarà mai il giocatore da 7,5-8, ma sarà sempre il giocatore da 6-6,5. Lui è costante, rende e fa quello che deve fare. E diciamo che nella Juventus, in queste prime partite, lo sta facendo bene, quindi non sento assolutamente la mancanza di Cambiaso nel caso in cui sia lui che lo debba sostituire da quella parte, oppure se il giocatore gioca dall'altra. Alajbegovic mi piace, perché è entrato col piglio giusto, col carattere giusto, anche se è a un neo 19enne, quindi diamo fiducia, diamo minutaggio a questo ragazzo, anche perché abbiamo bisogno di lui, visto quanti giocatori mancano. Tra l'altro, un viaggetto a Lourdes non farebbe male a nessuno.
1: Ah no, assolutamente no. Proprio visto che parliamo di
2: Qualcuno va a
1: viaggetto a
2: Assisi,
1: Lourdes.
2: vi dico che qualcuno della dirigenza va a Assisi in queste tre settimane.
1: A
2: E
1: piedi
2: quindi magari
1: però.
2: farà una richiesta,
1: Cammina,
2: qualcosa,
1: eh?
2: cercherà
0: Vabbè.
2: di portare. Vi leggo solo un messaggio che è per
1: Sì,
2: Ezio, così
1: vai.
2: fa piacere.
1: Vai, vai.
2: Buongiorno, sono Francesco da Lecce, tifo Juve dal 1950. Grazie della compagnia che ci fate. Vi saluto con affetto, Giulia, Camillo, Ezio, sempre Forza Juve. Ecco, così è appena arrivato e volevo condividere con
1: Giusto.
2: voi.
1: Io volevo velocissimi perché abbiamo ancora soltanto 2 minuti. Il discorso proprio infortuni e quindi l'ultimo, quello di Grabara che lo terrà fuori fino al mai praticamente per quanto riguarda la sua avventura alla Juventus. Questo dibattito che adesso un po' abbiamo creato noi e ci hanno risposto gli ascoltatori, andare su uno svincolato magari non proprio che abbia giocato così tanto nell'ultima stagione, o focalizzarsi su Radu e spingere questo giovanissimo della Next Gen come secondo?
0: Ma augurandoci che vicario
1: Tra
0: in questo momento va
1: l'altro,
0: bene che non vedete le mie mani, ma sto
1: anche le
0: facendo
1: mie.
0: tutti gli scongiuri possibili e immaginabili che vicario tenga. Scusate, io mi terrei Radu, che qualche partita della Next Gen sicuramente Camillo ne ha viste molte più di me, però direi che questo ragazzo ha fatto bene finora, cioè ha dimostrato di essere giovane. Quindi è inesperto, tutto quello che vogliamo, però quando è fra i pali, questo para. È chiaro che se poi lo
1: Però
0: mettiamo in
1: pari
0: una
1: in Serie
0: partita
1: C, Ezio, pari in
0: della
1: Serie
0: prima
1: C.
0: squadra e prende un gol come quello che ha preso nel primo tempo della partita di agosto, gli buttiamo la croce addosso, perché tutti diciamo, ecco Radu, ma che Radu alla Juventus, perché poi ragioniamo in questa maniera. Però io al momento mi terrei Radu e Pinsoglio, non dico all'ascoltatore, visto che vi sentivo prima, che ha detto troviamo un incarico a Pinsoglio perché se deve fare

0: solo l'uomo, no, non è solo l'uomo spogliatoio, cioè Pinsoglio sa fare il portiere. È chiaro che ormai ha questa figura da portiere, da terzo portiere, e quindi non da portiere titolare della Juventus. Vogliamo un nome più altisonante, ma non è il primo scappato di casa, eh.
1: Grazie Ezio, a martedì
2: Ciao
1: prossimo.
2: Ezio, a martedì.
0: Ciao a tutti,
1: Ciao,
0: ciao.
1: grazie ad Ezio Morina, sempre affidabile, serio e preciso. Noi siamo arrivati però all'una, dobbiamo
2: E c'è la
1: andare a
2: domanda, Giulia. Ho
1: mangiare. Oddio,
2: due
1: cosa
2: domande per
1: mangi?
2: te. Due chicche.
1: Dimmi.
2: Prima hai parlato dei portieri dell'Udinese. Sai chi è in questo momento portiere della Primavera dell'Udinese?
1: Il figlio di Scuffet?
2: No, il figlio di Amadeus.
1: No, veramente?
2: Eh sì,
1: Ma
2: eh
1: che
2: sì, eh sì.
1: chicca, questa è
2: Questa è la
1: meravigliosa.
2: chicca. E poi ti
1: Grazie. E
2: chiedo
1: poi?
2: anche il menù di oggi a pranzo.
1: Oggi il menù prevede hamburger di cereali e spinaci, credo, con un ricco contorno di insalata e carote.
2: Bene,
1: Per
2: bene, bene,
1: digerire.
2: bene,
1: Per
2: bene. Così.
1: digerire.
2: Così.
1: Insomma,
2: E cosa bevi? Acqua naturale? Acqua
1: Frizzante,
2: naturale?
1: frizzante. Mi devo,
2: Anch'io, anch'io.
1: mi delizio
2: Anch'io.
1: con l'acqua frizzante. Ho questa,
2: Anch'io,
1: così, questo
2: anch'io,
1: feticcio dell'acqua frizzante,
2: anch'io.
1: almeno.
2: Che è ancora
1: Anch'io,
2: più meglio
1: anch'io,
2: della pasta.
1: anch'io.
2: Tutta
1: Esatto.
2: sicuramente.
1: È sicuramente più meglio. È A
2: sicuramente più meglio.
1: domani!
2: Ciao!
3: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: La Francia sta lavorando una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il paese intende collaborare con gli americani e i propri partner a una risoluzione che garantisca la libertà di navigazione. Il presidente francese Macron ha avuto un incontro con Trump a margine dell'Assemblea generale dell'ONU e riferito di aver affrontato col tycoon la situazione nel Mar Rosso e in Ucraina. Per il leader francese il colloquio è stato molto costruttivo. I due si sono confrontati su come garantire maggiore sicurezza alle rotte di trasporto del petrolio.
5: L'esercito israeliano intanto ha intensificato nelle ultime 48 ore le operazioni militari nel sud-ovest della Siria, tra le province di Dara e Quneitra, con bombardamenti di artiglieria e incursioni di terra. Lo riferisce il Centro Sigil, secondo il quale ad agosto le forze di occupazione israeliane hanno commesso 267 violazioni in Siria, il 43% in più di luglio, il secondo mese più alto dall'inizio del 2026 dopo marzo. Dal 1 gennaio il totale sale a 1.752.
6: Economia ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL, lo comunica l'Istat confermando il dato diffuso ad aprile. In attesa dell'Eurostat questo dato non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione, ha commentato rammaricato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
5: Un uomo di 30 anni di origini marocchine è stato arrestato dai carabinieri in provincia di Bergamo con l'accusa di tentato omicidio per aver ferito gravemente l'ex compagna con una lama appuntita ricavata da un paio di forbici. I militari sono intervenuti nella notte tra il 20 e il 21 settembre con i sanitari del 118 che hanno soccorso la donna, un'italiana di 34 anni, trovata a terra in casa con ferite profonde da arma da taglio e trasportata in pronto soccorso.
6: Lieve calo delle morti sul lavoro in Italia nel 2025. In totale, lo scorso anno, secondo la relazione annuale dell'INAIL, le denunce di infortunio complessive sono state 600.000, delle quali 519.000 denunce per lavoratori e 81.000 per studenti. I casi mortali denunciati sono stati 1.198, in calo del 3,3% rispetto al 2024. In particolare, si registrano 1.189 decessi tra i lavoratori, con con una riduzione del 3,2% e 9 tra gli studenti con una flessione del 30,77%.
5: Lo sport con la MotoGP: dopo l'Austria, Honmir salterà anche i primi due appuntamenti in Asia, il GP del Giappone e quello di Indonesia. Il pilota spagnolo proseguirà il suo periodo di riposo e di esami per capire la causa dei sintomi che non gli hanno permesso di finire la gara di Misano e di correre a Spielberg. Il suo sostituto sarà annunciato nei prossimi giorni.
6: È tutto, al prossimo appuntamento.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta. Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
7: Martedì 22 settembre, questo è Cose di Calcio, il sommario. Sosta per le nazionali, il campionato si ferma fino al 10 ottobre, mai una pausa così lunga, Spalletti ne perde 12. Operazione al mignolo, perfettamente riuscita, della mano destra per Colomouani. Oggi tocca a Grabal intervenire sul ginocchio. Tra gli svincolati si rafforza il nome di Neto come vice vicario, in attesa di chiudere, visto che lo stiamo cercando, per Palmisani del Frosinone. 1135 giorni dopo la fuga, riparte oggi l'era Mancini in azzurro. Champions donne, allo Stadium arriva il Benfica. Il bugiardino del buon tifoso, aspettando la sanzione per i fatti di domenica. Arbitri, gli errori ci sono, l'uniformità vedremo. Buona giornata, eccomi qua, caro presidente, i presidenti che mi acclamano. Ma è bella questa immagine, è in collegamento, sembro un po' Giulia Borletto oggi. Adesso mi metto un po' come lei, così, così, no, così, da quest'altra parte. Eccomi, caro Costantino, tu ti sei innamorato non del tuo direttore. Ho capito, buona giornata a tutti voi, Cose di Calcio inizia senza l'XL, poi... Come vedete, mi sposto e diventerà XL la prossima ora con Paolo Rossi, gli approfondimenti tema per tema, domanda per domanda, su tutto quello che abbiamo da dire. Naturalmente molti temi, alcuni li aggiungerete anche voi, questo primo blocco ci ragioniamo insieme, vi faccio subito la domanda, in maniera da lanciare il nostro Let's Go, in maniera da ascoltare già qualche vocale, magari arrivato negli ultimi istanti di il Club degli Inviati. Dei nuovi acquisti, chi vi ha favorevolmente impressionato? Per i nuovi acquisti intendo non i ritorni, l'ho spiegato anche nella riunione che abbiamo appena fatto, flash, con Paolo Rossi, già pronto, carico, con tutti i suoi dati, gli studi attorno a queste prime 5 giornate, anzi 6, che tra l'altro un dato che mi colpisce è che siamo andati a segno 13 volte in 6 giornate, compresa l'Europa League, con 10 giocatori diversi. E Bremer, Nico e Zegrova sono i nostri capocannonieri, i nostri bomber, senza dei veri numeri 9. Poi siete un po' soddisfatti, quindi non parlo di Colomouani, non parlo del ritorno di Nico, non parlo di Douglas, non parlo di tutti gli altri. Se non ne ho dimenticato nessuno, la mia domanda è riferita ai nuovi acquisti. Chi vi ha favorevolmente impressionato più o meno, tra Vicario, Lukumi, Celik, Sar, Alaibegovic, Voltemade, e togliendo Douglas, Nico e Colomouani. Spero di non aver dimenticato nessuno. Sono andato a riprendere un po' le formazioni di questo inizio campionato. Buongiorno, allora aspetto le vostre risposte o anche le vostre domande. Spero che qualcuno ieri infastidito dal ragionamento attorno a quello che capitava, che è capitato in curva, non diamo, cioè guardiamoci in faccia, analizziamo quello che facciamo. Io non prendo le parti della maggioranza, perché ogni tanto bisogna anche dire le cose come stanno, come le si pensa, perché effettivamente non è stata una bella immagine. Riparto, lo tocco come argomento, poi ne parleremo domani con il nostro, no, giovedì, mercoledì, quando avrò il nostro Bruno Barba, domani la Tribù del Pallone, non perdetevi, no? Antropologo, lo studio delle civiltà, le civiltà come evolvono. Intanto, in nazionale, Vicario, Kalulu, Consensao, Comines, Voltemade, Celik, Alaibegovic, Zegrova, Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Lukumi e Papa Sar. 4 più 5 più 3, 5, 9 e 3, 12 tornano i conti anche con la tabella che ci stanno prospettando. E pensate che Vicario affronterà anche la Francia di Kalulu, così come il Celik, la Turchia di Celik affronterà l'Italia di Vicario, e quindi avremo questa pausa lunga. Oggi ultimo allenamento, passeggiatina, tiri in porta, pali, incroci e traverse, eccetera, e poi vacanze, quasi quasi. Facessi il giocatore, io vorrei fare il terzo portiere, Pinsoglio è il mio mito, ce l'ho già il poster in camera. Poi vorrei fare il giocatore non convocato in nazionale, almeno in questa fase, così da domani a domenica avrei più ferie di quelle che ho fatto io quest'anno, che sono state un po' più lunghe ma spezzettate, ma con grande piacere, perché amo talmente la Juve che la guardo in faccia e non mi giro mai di spalle, e non abbraccio la mia fidanzata e insegno a mio figlio a guardare, perché io ieri sono tornato a casa, ho preso mio figlio e gli ho detto, perché non sono santo, non sono santo, ma tu cosa avresti fatto? Probabilmente allo stadio mi risponde, se si girano tutti mi sarei girato anch'io. Eccolo l'assurdo, eccolo l'assurdo. E invece tu devi imparare a ragionare con la tua testa. Ne sei convinto? Pensi che sia meritevole, di quel gesto? Che poi mentre ti giri vedi la faccia di Mazzola, allora io mi sarei già rigirato. E gli ho detto, ricordati che ogni comportamento, ogni cosa che fai, ha un peso. Ha un peso anche per la tua crescita. Io provo a dirti non cos'è giusto e cos'è sbagliato, a indicarti quelli che sono i valori, quello che è il rispetto per uno che non me ne frega niente. Certo che non vorrei abdicare e arrivare, ognuno elogi i morti suoi a casa sua, e quindi quando non ci sarà più Tizio, Caio e Sempronio ci facciamo... gli applausi tra di noi anche di 10 minuti, ricordiamoci quando siamo vivi di fare gli applausi, di vivere una vita attiva, non di piangere o di insultare quando uno muore. Non c'è stato insulto, ma c'è stato qualcosa che si avvicina, che si avvicina, che si avvicina. È anche vero, è anche vero che con l'editoriale che ho scritto su Tutto Juve quest'oggi finisco, perché so già che non uno su due, non tanti rispetto a pochi, ma pochissimi rispetto a tanti, non la pensano come me, perché se avessi pensato l'esatto opposto avrei detto che. Finisco dicendo che è anche vero che il bugiardino, cioè i consigli utili che do, che penso di dare senza voler insegnare niente a nessuno, ebbene, aprite Tutto Juve, fate passare un po' di pubblicità, così questo mese guadagno di più, quei 5-8 milioni di euro in più, che il mio editore mette a disposizione gratuitamente per voi. Chiaro, inattaccabile il comunicato della Juventus sul mancato rispetto del minuto di silenzio per Mazzola. Avete capito che ci hanno strumentalizzato e che lo fanno volentieri? E abbocchiamo ogni volta, abboccano alcuni... ogni volta, i nostri dirigenti, perché sono andati al funerale di Mazzola? Perché gli interisti presenti al funerale di Mazzola hanno applaudito i dirigenti della Juve? Così ne escono divinamente immortali, tutti. Io penso che qualcuno... io non ho applaudito. Io mi sono alzato in piedi. Io sono stato in silenzio. Ho spiegato cosa capitava allo stadio, ho dato la linea allo studio, che non poteva stare in silenzio perché una radio non può stare muta. ma poi sono rimasto allibito di quel comportamento o di quel papà che abbraccia il figlio per spiegargli che cosa. Atteggiamento diverso rispetto a chi porta il figlio per mano con la bandiera, con la maglia del Toro e lancia le bottiglie contro il pullman della Juve, capitato qualche anno fa. O quella coppia di fidanzati o di sposini che tutti si girano e si girano, magari convintissimo, ma secondo me, come mi ha risposto mio figlio, magari non convintissimo. Alla fine mi ha detto, mi hai fatto riflettere. E allora io voglio semplicemente fare dei ragionamenti con voi, poi chiudere l'argomento. Se non la pensi così, come ho detto in precedenza, almeno riflettici sopra e rileggiti prima di ogni partita le prime righe di questo bugiardino del buon tifoso. Non ci sono controindicazioni neppure per i tifosi di altre squadre che spesso, senza altrettanta risonanza, fanno di peggio. Lo so benissimo, ma non è che se uno fa peggio io devo vincere quella gara a fare ancora peggio. Perché secondo me l'avvocato Agnelli, Fortunato e Scirea, moglie compresa, parenti compresi, eccetera eccetera, dinastie comprese, si sarebbero alzati in silenzio, senza ridere, senza piangere, senza fare retorica e senza fare quello per cui abbiamo mostrato il lato basso della tifoseria, che invece ha acclamato, è stata vicina alla squadra come non ha mai fatto, secondo me, negli ultimi sei anni, da quando non vinciamo più scudetti. È stata vicino alla squadra, non ha fischiato nessuno, ok? Quindi il silenzio è fatto per stare in silenzio di fronte a un evento che sarebbe durato 60 secondi della nostra vita. Detto questo, ci sono però già dei vocali, ma non voglio soffermarmi su questo, volevo chiudere e promuovere un po' il pezzo che potete leggere, perché il bugiardino ci dice che non c'è rivalità che possa giustificare la mancanza di rispetto durante un minuto di silenzio. Onorare la memoria, unirsi nel ricordo durante i momenti di commemorazione rappresenta una responsabilità comune che trascende appartenenze e colori e che va spiegata al nonno da parte del nipote, al fratello da parte della sorella, dal padre ad un figlio, quando probabilmente gli manca la conoscenza, non che era interista, non che ci aveva i baffi, non che ha parlato male, perché se no dovremmo stare zitti tutti in questo mondo. Dobbiamo cercare invece di migliorarlo un po'. Don Paolino vi ha dato anche la pillola di saggezza oggi, adesso tocca a voi. Bravo il mio Costantino, da quando si è innamorato anche del sottoscritto, e non solo di Giulia Borletto, che saluto, e del nostro Camillo, no, è stato un errore, passeggero. Abbiamo Emilio da Padova già in collegamento? E allora ascoltiamolo, andiamo subito da Emilio da Padova, buongiorno.
8: Buongiorno Paolino, non potevo mancare, lo sai.
7: No, e che mi ricordo... E che mi ricordo sempre dopo che sei tu, cioè io penso sempre che esistano tanti Emilio, no? Sai che ci sono le generazioni, gli Antonio, i Gennaro, gli Emilio, io dico sarà un altro, sarà uno bravo, sarà un vero tifoso, uno che non ascolta più Paolino, perché ieri l'hai fatto ti ha fatto arrabbiare con questo mio ragionamento? Dimmelo sinceramente.
8: No, il tuo ragionamento, cominciamo a parlare di questa situazione.
7: Un secondo, te ne faccio parlare un secondo, perché è anche abbastanza noioso, non mi piacciono gli argomenti coi baffi.
8: È stato giustissimo quello che hai detto, io non mi sarei mai girato, per l'amor di Dio, sulle morti non si scherza, noi ne abbiamo avuto 39, abbiamo avuto Scirè, abbiamo avuto tante cose, Fortunato, e possiamo andare avanti.
7: I ragazzini del laghetto, io ero lì in quell'anno, i ragazzini.
8: Guarda, mi stavo dimenticando i due ragazzini là del laghetto, e come si fa a dimenticare gente che, ragazzi, non c'entra niente con questo tipo. È vero questo, giusto non girarsi? Diciamo che noi ci hanno sempre fatto molti dispetti, ma noi non dobbiamo comportarci come loro, punto.
7: Bravo, io ti faccio i complimenti. Poi certo, qualcuno dice... Bravo.
8: Perché mio figlio me l'ha detto, mio figlio Darin, che è a Napoli, mi fa, ma papà, tu cosa avresti fatto? Io ho detto, io non avrei fatto nulla, io mi sarei alzato in piedi e avrei rispettato. E Mazzola ha detto tante cose. Sì, ho capito. Pure che ha sputato veleno. Ragazzi, qua stiamo parlando di una morte. Stiamo parlando di una persona che è morta. Che realmente al calcio italiano ha dato tanto. Che poi tutti sparano contro la Juve, lo sappiamo. Noi in questo caso abbiamo dato agio a sparlare ancora della Juve e non dovevamo farlo.
7: Ecco, ti hanno interrotto la comunicazione, eh? Abbiamo buttato giù, poi pensa male, richiamiamolo che lo salutiamo almeno, Emilio da Padova, scritto così mi sembra il cognome, da Padova. Va bene, detto questo, parole chiare, soprattutto senza se e senza ma, inattaccabili, non inaccettabili, inattaccabili, che sia chiaro. Detto questo, mi fa piacere se rientrate, nel gruppo di Radio Bianconera, siamo tanti, nel mondo tra tifosi, e diciamo che io mi aspetto sempre la risposta come quella che c'è stata nei 90 minuti di Juve-Atalanta. Abbiamo detto, ascoltiamo anche dei vocali, perché la domanda adesso vorrei spostarmi, recuperando poi il nostro ascoltatore, dei nuovi acquisti, chi vi ha favorevolmente impressionato di più e chi meno, togliendo Douglas Nico e Kolo Muani. Poi ci sono anche i temi arbitrali, ma ne parleremo man mano. Nel secondo blocco le risposte e la vostra attenzione andrà all'intervento di Gianni Balzarini, che era con me in postazione il secondo tempo. Allora, recuperiamo subito Emilio, che se no pensa male, anche perché abbiamo pagato noi la telefonia. Buongiorno. Direttore. Pensavi che ti avesse buttato giù. Buongiorno, no, ben ritrovato.
8: No,
7: senti, dimmi,
8: non ho detto niente di male.
7: Sei stato chiarissimo. Ognuno di noi cerchi di migliorare questo mondo, sperando che l'onda arrivi anche a quelli che non capiscono certe cose, ma soprattutto fuori, e quelli che puntualmente strumentalizzano sui nostri argomenti. A me, per farti un esempio, certo che dà fastidio questa enfasi che viene data, dà fastidio anche il discorso degli arbitri, no? Cioè, ieri si radunano e sembra che il problema sia la trattenuta di maglia di Rowe. Allora, che sia chiaro, certo che se mi danno rigore contro dico porcaccia miseria, no? Però è anche vero che se vogliono velocizzare, che non è un compito degli arbitri, eccetera, io ho visto degli interventi peggiori di quelli, peggiori con le gambe scalciati, peggiori la trattenuta sul giocatore del Napoli, che poi si lascia andare da parte di Dragusin. Io le guardo tutte le situazioni. E allora dico, ma come pensate di uscirne?
8: Anche a Torino il Milan,
7: Il Milan, bravo. Torino-Milan e Bologna-Torino e Coppa Italia. C'è l'uniformità. Rigorini. E qui è magliettina. No, Rigorini, magliettina. Cioè, se vuoi velocizzare, devi togliere l'equivoco di quelli che si buttano facilmente in area. Poi quello era da rigore. Bene, ma che sia rigore sempre. Non che se poi sarà con Sensao la magliettina è più piccolina e lui si è lasciato un po' cadere un po' troppo. Perché non l'accetterò più. Non l'accetterò più. Cosa ne pensi?
8: No. È giusto, Paolino. Senti, parlando di calcio giocato,
7: sì. Vai.
8: Sinceramente, io sono un po' così, così e così, diciamo. Io ovvio che vorrei vincere l'Europa League, vorrei lottare per lo scudetto, però vedo una Juve ancora un po' incompleta, perché sinceramente col Sassuolo mi ha fatto da una parte piacere e paura nello stesso tempo. E io continuo a dire che anche se avessimo vinto 3-2, io avrei contestato un pochettino anche la vittoria. Perché? Perché non si può andare all'arrembaggio, perché una volta ti va bene e poi ti va male. Invece contro l'Atalanta diciamo che abbiamo giocato da squadra e tante persone si sono rese conto che Nico Gonzalez era un giocatore che va tenuto, Cop Miners stendo un velo pietoso perché me ne fa una bella e 40 brutte.
7: Un minuto bello.
8: Adesso speriamo... No, dico, Cop Miners ne fa una bella e 40 brutte, allora, in generale. Allora, anche lì speriamo che riesca a recuperarlo Spalletti, la vedo dura, però magari ce la fa, eh. I miracoli esistono.
7: Senti, e chi ti ha impressionato quindi di più? Chi ti ha impressionato di più? Toglimi però quelli che erano già passati dalla Juventus, di questo gruppo nuovo. Chi è che... siamo sulla buona strada, ci serviva, è utile.
8: Allora, alla Bjegovic a me piace. E impressionato Selic. Mi piace come gioca. Lui fa il suo compitino, ma lo fa bene. E poi è costante. A noi non è che ci serve una partita da 8 e poi una da 5 e una da 4. Servono tante partite da 7, 6 e mezzo, 7. E penso che Celic sta andando bene. È inutile parlare di Breme, per l'amor di Dio. Lo sappiamo che se torna comincia a segnare. Lui, come vedi, segna sempre. E dei nuovi, sì, mi è piaciuto. Ma diciamo che tutti si stanno comportando bene. Speriamo che riescano a fare un bel gruppo. La sfiga ce l'abbiamo, perché non è possibile, quello si fa male, quell'altro si fa male, quell'altro si fa male, adesso Grabara, per l'amor di Dio, e si fa male, cioè, adesso non so, adesso parlano di Radu, io l'ho visto giocare, Radu è bravo, però sai, un conto è giocare nel Gente, un conto è giocare alla Juventus, per l'amor di Dio, lo so che farebbe il secondo, però sai, entra la partita in corso, fa un piccolo errore, povero portiere, 19 anni, lo ammazzano.
7: Però sai, no, stanno parlando anche di Neto, scusa, oltre a quello della Next Gen, anche perché non potresti andare a togliere un pezzo importante per la Next Gen. Gli svincolati, vuoi andare tu, ti stai proponendo? Io lo vedo, il procuratore, l'ombra lunga del tuo procuratore.
8: Io non sono bravo come portiere.
7: Tu ti stai tirando un contrattino, capito?
8: Io ho un sogno nella mia vita.
7: Sì, quale? Di fare la telecronaca con me. La finale di Champions, vincerla.
8: Di andare a vedere una partita con te, una finale di Champions, prima di morire.
7: Esatto. Ci faranno entrare col biglietto ridotto, mi sa, Janete. Senti, sei sempre troppo simpatico, amico mio. Grazie e mi raccomando, senti, al figlio che...
8: Io vi ringrazio tantissimo perché mi chiamate sempre, io vi seguo quando posso, vi seguo quando non lavoro, e spero che veramente possiamo cominciare a festeggiare qualcosa, che sarebbe ora, dopo 6 anni.
7: Sono d'accordo con te, purtroppo è il nostro tecnico che ti richiama, io avevo messo il veto, ho bloccato il tuo numero, ma parte da un'altra numerazione. Sto scherzando ovviamente. Ciao, okay. Carissimo, ciao, alla prossima. Ciao. No, davvero, al di là che ci fa piacere, ascolteremo per ore chi la pensa così, chi la pensa diversamente, anche perché qui ti spiegano. Chi come ieri ha detto, no, allora spengo la radio, auguri, dico, dacci le tue motivazioni, spiegaci, così come fanno da casa che dicono voltarsi, dare le spalle, equivale comunque a manifestare solo ed unicamente indifferenza. Non hanno usato violenza, ci mancherebbe, è mancanza di rispetto, punto. Non verremo penalizzati di 50 punti, no? È per dire che la curva Scirea meriterebbe una presenza all'altezza del nome che porta, tanto per essere chiari. L'indifferenza, che è stata anche la mia, diciamo così, la mia medicina, no? In quello che ho scritto, l'indifferenza la puoi fare stando seduto sul tuo seggiolino, alzandoti, se proprio vuoi, se non lamenti dolori, guardare per terra e stare in un silenzio assordante, e poi iniziare a gridare al fischio dell'arbitro, forza Juve, per 90 minuti. La differenza sarebbe quella. Il silenzio assordante avrebbe garantito il giusto distacco dall'imbarazzante sceneggiata messa in atto e giustificata con la mancanza di core offensivi, l'autogol che non meriti e che arriva inaspettato. È un po' come quando stai attaccando, sei bravo, sei bello, sei forte, vuoi battere l'Atalanta e ti fai l'autogol sulla guardando oltretutto la foto di un giocatore dell'Inter. Mi giro, avrei avuto le spalle alla foto del giocatore dell'Inter, senza lamentarmi in quel minuto lì, ma continuando a ripeterlo, noi non ci stiamo preoccupando più di tanto, dei nostri non si preoccuperanno più di tanto. A me non mi interessa lo striscione di quello, quello o quell'altro che hanno fatto, perché quello lo denunciamo lo stesso, dedichiamo lo stesso tempo. Poi, come è giusto che i dirigenti della Juve siano andati al funerale, come è giusto che la Juventus abbia preso posizione, a me non mi fregherà niente se omaggeranno o meno, se avranno la fortuna che ci sarà la sosta o meno, quando mancherà un nostro grande campione. Ok, non mi interessa. Io guardo in casa mia per migliorare e per rispecchiarmi nello stile di chi è stato nominato in quella circostanza. Questo mi ha insegnato mio padre e mia madre, che sono ancora vivi. Va bene, va bene, va bene. L'autogol che non ti meriti, ripeto, non ci sono in controindicazioni a queste regole, sia che tu sia giallo, verde, rosso, credente, miscredente, eccetera, anche per i tifosi di altre squadre, che spesso, molto più che casa Juve, certo che se una partita e fanno bibobba, non c'è il morto, siamo un passo semplicemente dietro, un passo semplicemente dietro, non è un minuto di raccoglimento, è inciviltà, allora vanno ricordate anche quelle volte. Certo che c'è una risonanza diversa quando si parla di Juventus, quando capita allo stadio, ma i deficienti ci sono da tutte le parti. Non ci prendiamo colpe non nostre, che sia chiaro. Siamo arrivati alla fine del primo blocco. Mi fai ascoltare ancora un vocale, caro Costantino? Così riapriamo con quel vocale, sperando che magari, non lo so, la pensa o ci dà qualche altra soluzione creativa per risolvere il problema.
9: Buongiorno direttore, visto che ancora stiamo parlando del signor Mazzola, per quanto mi riguarda, io di fronte alla morte Lorenzo, comunque non mi sarei girato. Però ci stanno anche dei pregressi, parole dure di Mazzola verso i colori juventini. E niente, però non mi sarei girato a prescindere, perché poi se tu te vuoi, identificarti nei comportamenti verso tutte le altre persone, non è che poi fa peggio. Devi continuare ad avere un comportamento corretto, almeno corretto, e, cioè senza fare chissà che cosa, minuto di silenzio e basta.
7: Un atteggiamento di indifferenza. Grazie a Lorenzo d'Albano Laziale. Vedete che ogni tanto mi ricordo anche i nomi e le zone. Molto più semplice di quello che abbiamo detto, hanno costruito, eccetera, eccetera. Io l'ho spiegata così a mio figlio. Spero che sia in linea con quello che più o meno state spiegando anche voi, perché vorrei che mio figlio vivesse in un mondo più o meno di persone civili, più o meno, perché poi sappiamo come vanno le cose in questo mondo e ci limitiamo all'aspetto sportivo. Noi ci fermiamo, ci ritroviamo tra poco. Ne parlo, se qualcuno ne vorrà parlare o se lanceremo qualche vocale, lo ascolteremo, punto e basta, dei nuovi acquisti. Chi vi ha favorevolmente impressionato? Ditemelo al 340-54-25324, ma adesso c'è anche Gianni Balzarini e poi dopo XL con Paolo Rossi qui al mio fianco.
3: Cose di calcio. Radio Bianconera, nati per vincere. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
7: Cose di calcio, ci scrivono sulla chat di Twitch. Rispettosa, la nostra Juve sportiva, superiore, io la mia Juve la voglio così. Aggiungerei, lo dico a chi ci ha scritto questo messaggio, anche competitiva, se no perdiamo di vista l'obiettivo principale, però sottolinei quello che penso la stragrande maggioranza, anche di chi magari si è lasciato trascinare domenica scorsa, nel voltarsi, me l'ha detto anche mio figlio, sì, se mi dicono di girare mi sarei girato. Ecco, non fare proprio così nella vita di tutti i giorni, ti dicono di fare una cosa, pensaci prima di agire. Ma ringraziando chi ci ha mandato questo messaggio, quelli che stanno mandando dei vocali, ricordo 340-54-25-324, con Gianni Balzarini invece vado alla Moviola di casa sua. Ciao Gianni, ben trovato.
10: Sei vicino lì sotto.
7: Sei vicino a Lissone tu, no? Quindi rappresenti il VAR di Radio Bianconera.
10: Diciamo che sì, sono abbastanza vicino, sì.
7: Sei andato alla riunione ieri, hai visto il fallo da ultimo uomo su Spalletti che stava cadendo
10: su Spalletti,
7: anche lui?
10: Sì, assolutamente. Ma non è, pensa che il VAR lì vicino non è intervenuto.
7: Non è intervenuto, è un'azione da campo, no? Una situazione da campo. Esatto. Me la devono poi spiegare bene l'uniformità sui contatti, Gianni. Partirei da questo tema molto, molto caldo, perché non è che se la cavano dicendo che era rigore su Rowe, perché gli errori ce ne sono. Adesso non è che va tutto bene ammettendo l'errore di Zufferli l'altro giorno, e lo stavamo commentando insieme.
10: No, beh, ma allora facciamo una premessa: sono entusiasta di questo nuovo corso arbitrale perché ha permesso di stanare un sacco di furbetti che c'erano prima.
7: Gianni, ti fermo perché c'è un'ultima ora. Mancato rispetto del minuto di silenzio, 10.000 euro di ammenda alla Juventus. Sì. Mancato rispetto da parte di un numero esiguo di tifosi. Questa è l'ultima ora. Ho dovuto interromperti. Chiedo scusa.
10: No, hai fatto bene. Mi spiace per quelli che anche questa volta speravano nella radiazione della Juve dal calcio mondiale, ma gli è andata male.
7: Esatto. Ecco. La demolizione della curva sud.
10: Esatto, la demolizione, perché tanto già l'acciaio scadente, per cui gli facevano pure un favore, sai com'è. No, ma allora commentiamo questa notizia. Ci sta, perché è in linea praticamente con dei precedenti che si sono verificati negli anni passati, anche in altre città, che erano stati sanzionati con una multa che andava dalle 5.000 alle 10.000 euro. Quindi diciamo che è stato perfettamente in linea, conta il fatto del numero esiguo, conta il fatto della risposta del pubblico che comunque aveva iniziato applaudendo il minuto di silenzio, conta il comunicato della società, che non avevo dubbi sarebbe arrivato, perché è andato un po' a lenire la situazione ed è stato sicuramente determinante anche sul giudizio del giudice sportivo. Quindi va bene così, questo per quanto riguarda l'aspetto giuridico. Poi ci sono tutti gli aspetti morali, ma staremmo qua una vita a parlarne, quindi torniamo, certo, sull'altro argomento.
7: Voltiamo pagina, intanto ti ringrazio perché abbiamo colto al volo e rettificato l'inizio di questo collegamento, che è sempre molto apprezzato dagli amici a casa. Gianni Balzarini, Reti Mediaset, ti chiedo appunto allora della gestione arbitrale, sei entusiasta, siamo in tanti.
10: Stavamo parlando del nuovo corso di Orsato, no? Praticamente, che mi trova perfettamente d'accordo, sono molto felice di tutto questo, perché questo ti dà l'idea, no? Rovesciando la medaglia, pensa a quante inutili perdite di tempo ci sono state in passato, a quanti giocatori, forse il 90% dei casi era così, si stavano giù per perdere tempo. E adesso invece magicamente, di fronte alla prospettiva di dover stare fuori un minuto o dover addirittura essere sostituiti per non perdere l'inferiorità numerica di un minuto, si rialzano immediatamente, ripartono belli tranquilli, ritornano a giocare, eccetera. Eravamo nelle mani di un manipolo di simulatori o di profittatori, ecco, e devo dire che questa nuova situazione mi trova perfettamente d'accordo. Poi è vero anche che ci sono stati dei casi un po' limite, diciamo così, come la tirata di maglia di Rowe, come il fallo da rigore sul Torino, quella manata di Thuram in faccia a un giocatore della Roma, che andrebbero un attimo rivisitati, secondo me. Però noi stiamo partendo ancora dai presupposti antecedenti a quelli di Orsato. Può essere che nelle indicazioni di Orsato queste situazioni siano da valutare come non particolarmente gravi, e allora dobbiamo rivedere tutto l'approccio logico al tema arbitrale. Poi è chiaro che se per avere un rigore devono spararti nelle gambe, allora non siamo d'accordo.
7: Esatto. Ecco,
10: quindi ci vuole effettivamente un chiarimento, però mi sembra, ecco, che abbia scongiurato una cosa, che si veda un episodio giudicato in un modo in un campo e lo stesso episodio giudicato diversamente in un altro campo. Credo che dal punto di vista dell'uniformità, forse estremizzata del fatto di non concedere quasi più nulla, il punto di vista dell'uniformità sia stato abbastanza rispettato in queste giornate. Poi c'è l'altro dato, insomma, alla quinta giornata l'anno scorso erano stati assegnati 15 rigori, quest'anno ne sono stati assegnati 5, 0 nella prima giornata se non vado errato, e soprattutto vedi come ne beneficia lo spettacolo, perché si gioca molto di più, tant'è vero che adesso i recuperi ci lasciano scandalizzati perché sono solo di 3 minuti, ma sono effettivamente calibrati sulle sostituzioni, quindi non ci sono più altre perdite di tempo, lo standard è diventato 3 minuti, a meno che non ci sia un VAR review, e allora viene aggiunto magari un minuto, ma va benissimo così, sono contento.
7: Permettimi, è venuto a mancare quel momento di panico che vivevamo tifosi tutti a casa. A casa riuscivi ad andare a controllare nel frigo se avevi qualcosa da mangiare dopo la partita, allo stadio esatto. Di non capire quanto cosa stesse capitando, no? Il rumore,
10: non potevi neanche che si andare a fare la pipì allo stadio, ecco, capito?
7: No, perché dici mi perdo il momento. esatto, manca un po' quello per scherzarci un po' sopra. Senti, una Juve un po' sfortunata per gli infortuni, vedo la oddio. Maschera di Grabara, oggi si sottopone ad intervento, stagione finita, avventura in bianco nero, segnata?
10: Ma guarda, io non lo so, adesso c'è questo modo di pensare da parte di alcuni giornali, secondo cui Grabara aveva finito la sua avventura nella Juve con una sola partita nella quale aveva postato di aver realizzato un sogno e quant'altro. Ma perché?
7: A me interessa Balzarini News su Radio Bianconera, quindi no, vai pure col tuo pensiero.
10: Non è che c'è Balzarini News, la Juve ha avuto negli ultimi 10 anni 7 crociati. E mi sembra che tutti, o quasi, quantomeno, siano tornati a giocare nella Juve. Quindi, voglio dire, Bremer è ancora nella Juve. Ha avuto Perin, che si è rotto 2 crociati e una spalla, eppure ha continuato a giocare nella Juve. Cioè, non vedo per quale motivo la rottura del crociato di Grabara possa necessariamente e indiscutibilmente portare alla fine della sua avventura. Tanto più che siamo a settembre, lui, secondo me, a maggio, aprile forse anche, può rientrare, calcolando le tempistiche ormai del legamento crociato, e onestamente ripeto, non vedo perché dovrebbe essere addirittura finita la sua avventura con la Juve, però si vede che altri ne sanno qualcosa di più. A me non risulta nulla di tutto questo, e anzi sono qui a dirti che spero che Gavara venga riscattato, magari ovviamente facendo leva sul fatto che ha avuto un infortunio ad una cifra inferiore rispetto a quella pattuita, che adesso non ricordo quale fosse, perché se non sbaglio lui ha con diritto di riscatto.
11: Sì, esatto, è proprio però, quello ecco. il punto
10: ecco. Quindi può anche essere che con questo infortunio il ragazzo possa essere riscattato ad un prezzo più basso, quindi, ma che possa essere riscattato. Quindi non vedo tutta questa preclusione sul fatto che lui debba aver finito la sua avventura nella Juventus, assolutamente no.
11: C'è quel fattore di riscatto senza obbligo che porta magari a pensare, oggi si fa anche il nome ad esempio del portiere del Frosinone, Palmisani, cioè che possono cambiare le strategie per il vice, il titolare, il terzo, anche perché Pinsoglio fra un po' dovrà fare il commentatore televisivo o no? Cioè dopo una carriera in panchina
10: comincia a muoverti tu, magari ce l'hai lì a Radio Bianconera l'anno prossimo.
11: Ho cominciato da Gianni Balzarini, hai capito? Per arrivare con i poteri forti.
10: Allora, il discorso Palmisani, ne parlavo guarda proprio poc'anzi con mio figlio in attesa della chiamata. Giustamente ha fatto una partita straordinaria contro il Como, appunto da far dire, secondo me anche giustamente o comunque con un certo fondamento, che a Fabregas che effettivamente il Como poteva anche fare 4 gol quel giorno. E detto questo, va valutato nell'arco di una stagione, ma difatti l'eventuale interessamento per Palmisani comporterebbe un intervento a gennaio, lasciandolo a Frosinone tutta la stagione per poi valutarlo anche l'anno prossimo, cioè per poi prenderlo la prossima estate. Non dimentichiamo un'altra cosa, che Vicario è pure lui in prestito con diritto di riscatto, quindi tutti gli scenari possono essere aperti in questi mesi, no? Perché viene preso con diritto di riscatto Vicario? Uno, perché la Juve non poteva permettersi un acquisto a titolo definitivo in questo momento, ma anche per valutare poi il giocatore, trattandosi di un diritto e non di un obbligo. E quindi può anche essere che alla fine della stagione vengano fatte delle valutazioni anche su Vicario e
11: allargate.
10: Sì,
11: esatto.
10: Sì.
11: Ai portieri, quindi sei stato molto chiaro anche a non precludere la possibilità di un recupero e quindi di un abbattimento anche di un costo dopo l'infortunio per Gravara. Senti, il tema di oggi, tu di cosa avresti parlato, di cosa parlerai sul tuo canale Twitch, perché io mi sono concentrato invece YouTube. Io sono un boomer, sono un radiofonico qui, la mia sedia è incollata fino alla fine. Dei nuovi acquisti, chi ti ha favorevolmente impressionato? Togliendo quelli che sono tornati, l'ho fatto un po' più difficile la domanda.
10: Quindi togliendo Colomoni.
11: Nico e Douglas. Togliendo loro tre, sostanzialmente.
10: È vero. Ma a me non è dispiaciuto assolutamente Sar. Sar non è solo un portatore d'acqua, è uno anche che il piede buono ce l'ha, il passaggio lo sa fare, l'imbucata la sa fare. Quindi mi è piaciuto, mi piace, si vede che comunque ha già una certa esperienza, che è quella che manca magari a certi livelli ad Alej Begovic, però qui siamo di fronte ad un potenziale crack che pian piano secondo me uscirà e farà vedere insomma tutto quello di cui è capace, perché non dimentichiamo che è molto giovane, non dimentichiamo che viene dal Bayer Leverkusen, che è sicuramente una formazione importante, ma non è l'equivalente della Juve in Germania. Oddio, forse adesso come posizione di classifica sì, ma come blasone, tradizione, eccetera, non è l'equivalente della Juve in Germania, e la maglia della Juve, come ha detto David, è difficilissima da indossare. l'ha detto proprio lui nell'intervista dopo aver segnato il gol contro il Real Madrid. E quindi quando vedi un ragazzino che è già in fase di scioglimento, dopo aver pagato i timori iniziali, un po' di paura ad affrontare uno stadio così, una maglia del genere, ecco, quando vedi che un ragazzino della sua età è già in fase di scioglimento, quindi prende delle iniziative, tira da fuori, salta l'uomo, vuol dire che la strada è quella giusta, insomma.
11: Che cosa è riuscito a metterci di suo nella difficoltà? Perché si aspettava un grande mercato, parzialmente c'è stato, dico parzialmente per tanti motivi, Spalletti, perché sai, poi ricominciare tra infortuni e l'attaccante, il vero bomber non ce l'hai, gli infortuni, cosa ci ha messo? Su cosa ha fatto leva?
10: Questa è una cosa che di cui ci si dimentica quando si parla di Spalletti e si dice, ma anche lui non è da Juve, perché li leggo i commenti ovviamente, ci si dimentica che è vero che quest'anno ha preso in mano la squadra dall'estate, ma gli sono andati 4-5 giocatori sotto i ferri, quindi, perché comunque consideriamo che con Colomoni, che poi ci sarà col Cagliari. E quindi gli vanno riconosciute tantissime attenuanti, lui ha fatto... Sta facendo un ottimo lavoro, secondo me, dal punto di vista psicologico, e cito il caso di Douglas Luiz, perché Douglas Luiz, io non so se era così quando giocava in Inghilterra, forse era ancora meglio, ma sicuramente si sta avvicinando a quello che era in Inghilterra. Là segnava, si infilava in area, tirava le punizioni, là la buttava dentro. E qua, secondo me, prima o poi ci arriverà. E la famosa frase che lui gli ha detto, che Spalletti ha detto a Duda Lui, se mi segui torni quello di una volta, dice tutto sulla capacità di questo allenatore di rimentalizzare un giocatore che aveva perso evidentemente anche un po' di fiducia in se stesso, cosa che non gli è riuscita con Davide evidentemente, ma qui è chiaro, si entra in un campo diverso, non solo perché è quello dell'Atletico Madrid, ma perché ci sono giocatori che stanno bene in alcuni ambienti, altri giocatori che stanno meno bene in altri ambienti. Evidentemente Davide aveva bisogno dell'ambiente dell'Atletico Madrid, di un modo di giocare forse diverso, e poi la novità porta sempre stimoli. E non mi sto stupendo di quello che sta facendo Davide in Spagna, perché Davide è quello dei 104 gol in 5 stagioni al Lille, non è quello che si è visto la Juve.
11: Però non lascia degli interrogativi al nostro calcio, al nostro sistema, al nostro modello, sì. Al gioco del nostro allenatore? Perché se era quello, se è bastato così poco...
10: Indubbiamente, però guarda, David, se andiamo a vedere il gol che realizza contro il Real, quante volte gli sono stati messi dei palloni lì e lui non ci arrivava o la sparava alta? Quindi non, cioè, viene impiegato più o meno allo stesso modo. Lui è molto bravo a cucire il gioco tra centrocampo e attacco. Secondo me lui è un trequartista mancato, più che una punta centrale, però la dinamica del gol contro il Real Madrid gli era stata preparata un sacco di volte anche nella Juve. Con la Juve, col Milan era scivolato, col Genoa la spara alta dall'area piccola, se ti ricordi l'anno scorso a Genova.
11: Sì.
10: E quindi sai, ci sono annate e annate, in più l'anno scorso evidentemente non si sentiva completamente all'interno del progetto, e le critiche, lui stesso ha detto, portare la maglia alla Juve è una delle cose più difficili che ci siano.
11: C'è stata anche la frecciatina Vlahovic, Gianni, quello che ha detto... No, Openda, è stato Openda, perdonami.
10: Oh, no, è stato Openda che dire che Vlahovic la teneva sempre. Sì. No, però.
11: No, mi riferivo al reparto, detto, esatto.
10: No, no, ma l'ho detto un sacco di volte. Quando viene annunciato l'arrivo di David, viene accolto da Vlahovic con quel post in bianco e nero in cui c'è scritto numero 9.
11: Il 9 sono io.
10: Il numero 9 sono io, e quindi tu sogna.
11: Ecco, allora chiariamo subito, Balzarini, sono le 14, qui il direttore sono io, che sia chiaro.
10: Esatto, non facciamo...
11: È un piacere parlare con te, parlare con il linguaggio dei veri fratelli gobbi, onesti, anche allo stadio e fuori dallo stadio, e nell'insegnare ai propri figli come ci si... Perché tuo figlio è a casa oggi, scusa? papà.
10: No, l'ho appena portato a casa.
11: Ah, sei andato
10: scuola,
11: a prenderlo, no? Perché sembrava, certo. Sai, Balzarini stamattina voleva parlare col figlio di Juve e non l'ha mandato a scuola. No, mamma no. Sta rabbia. Ciao, Gianni.
10: No. Tutto regolare.
11: Dopo, prima dei compiti, una mezz'oretta di Juve, fa sempre esatto, bene. Esatto. Io infatti esatto. Ho sempre paura di arrivare a casa perché mi parla quell'altro di Juve esatto. E non posso mai rilassarmi. Grazie a Gianni Balzarini,
10: a te.
11: Esce Ciao. Balza, entra Paolo Rossi, che Juve, che Radio Bianconera, tra pochi entra anche Manuel, lo so. Oh, ragazzi, ognuno ha il tecnico che si merita. Salutiamo Costantino. Che devi sapere, si è innamorato di Giulia Borletto, perché oggi mi ha messo la foto di Giulia Borletto. Ciao Costantino, stiamo scherzando ovviamente, a domani, a domani, a domani. E noi a tra poco.

0: Del cuore, Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: Cose di calcio XL, ve l'avevo promesso, eccolo qui, Paolo Rossi.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Martedì, buona mercoledì giornata. È giovedì, per seguire i casi alla moviola di casa Juventus. 10.000 euro, Paolo, non la chiusura della curva. Qualcuno prende già le distanze di quelli che stanno scrivendo dicendo: ma perché era meglio che chiudessero la curva? Dov'è la verità? Come si ricompone il puzzle?
2: Ma la verità è che... per chiudere una curva io credo che ci debba essere un comportamento sbagliato da parte dell'intera curva. Cioè io credo che quando si parla di curve ho la sensazione che chi ne parla non ci sia mai stato. Se tu sei all'ultimo gradino della curva, francamente ritenere che sei responsabile del comportamento che tu hai a 40 metri... da te e di un altro mi sembra ingiusto. Cioè la misura della chiusura della curva io trovo che sia il modo per tra virgolette dare un potere a chi magari la curva la esprime attraverso un comportamento ma che non rappresenta neanche tutta la curva. Cioè quello che abbiamo visto l'altro giorno è che una parte si è girata e quindi non ha onorato il minuto di silenzio dedicato a Sandro Mazzola. Tutto il resto dello stadio invece si è comportato bene, quindi non aveva nessun senso la chiusura di una curva, perché, ripeto, forse addirittura la maggior parte della gente presente in curva non ha avuto un comportamento sbagliato. Infatti il comunicato fa riferimento a un esiguo numero di tifosi, perché su 40.000 persone saranno state 100, 200, 500, facciamo 1.000. Stiamo parlando del 2,5% dello stadio, se sono 1.000. Quindi direi che non ha nessun senso chiudere un settore, se questo settore... A parte che, secondo me, allo stadio la responsabilità è individuale. Cioè, non è che se io e te lavoriamo nella stessa radio, ma se tu ti prendi una multa a 30 km da qui, non è che devo essere, responsabile... del tuo comportamento. Quindi,
1: soprattutto se la radio, la Juventus nello specifico,
2: si dissocia
1: tutte,
2: pure.
1: Si dissocia,
2: esatto,
1: pure.
2: Quindi io non mi aspettavo niente di più. È chiaro che 10.000 euro, ripeto, ci sono e sono un danno, ma fanno parte della normalità, diciamo, delle multe presenti all'interno del mondo del calcio, punto. Cioè non aveva nessun senso fare altro, perché, ripeto, neanche la maggioranza della curva si è comportata così, quindi la chiusura non avrebbe avuto veramente nessuna ragione d'essere.
1: Non facevamo il tifo per la chiusura, l'abbiamo detto perché abbiamo letto un messaggio. Ti dirò di più, Paolo, in questi due giorni ho spiegato dal mio punto di vista, può sembrare moralistico o meno, no? Quello che vorrei che passasse come messaggio e che mi sembra che la stragrande maggioranza, no, abbia recepito, abbia già di suo, no? E quindi abbiamo condiviso solo un pensiero, senza dire bravi, buoni, cattivi. Ti posso dire che ho fatto questo esperimento in casa,
2: sì,
1: no? E di quel 2,5%, che mi sembra, sì, una plusvalenza della Juventus sul bilancio,
2: sì,
1: no? Incide poco, ma costa le conseguenze che abbiamo sentito. Juve multata, mancata rispetto da parte di un numero esiguo di tifosi, 10.000 euro di multa, quindi la Juventus viene toccata, perché
2: sì,
1: sei a casa della Juventus.
2: Certo.
1: Io, mio figlio, insegno che a casa degli altri non è che può fare quello che vuole, lasciare tutto sul divano.
2: Sì, però come ha fatto stamattina.
1: No, aggiungo un aspetto, sì, perdonami, più importante di questa sciocchezza che ho detto. L'esperimento che ho fatto, ma se tu fossi andato, perché il sogno di mio figlio è andare in curva,
2: sì,
1: no? Gli farei il regalo più grande, no?
2: Sì,
1: è andato negli altri settori,
2: si diverte, certo,
1: benissimo. Però io ho detto, se fosse capitata una cosa del genere, tu cosa avresti fatto? Forse mi sarei girato anch'io, perché magari me l'hanno chiesto gli altri. Bravo. Capisci che se poi mi cade il daspo, cioè io devo fargli anche capire, metti che prendessero i fotografati, la coppia di fidanzati, il papà,
2: sì,
1: col figlio. Cioè, giusto o sbagliato che fosse, La riflessione